0: tutte le sue caratteristiche, lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Gli arriva una palla verticale e tu sei incollato, ok? La palla non anticipabile, l'unica palla nel calcio non anticipabile è quella dritta per dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo tu non puoi anticiparmi. Se arriva diagonale, se scelgo la parte giusta ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla non anticipabile.
2: Se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che devi dire? Siamo a livelli inarrivabili, no? Così. No, ma guarda, io quando pensavo alla Francia alla vigilia, dicevo, il reparto più debole veramente è la difesa. E poi guardavo i giocatori e mi prendeva male.
3: L'unico che, o uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con il play.
4: Vero.
3: Mi sembra grosso col Sassuolo.
4: Sì.
3: Però altre squadre
4: è vero, ci giocano in pochi.
3: Al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90 perché era il calcio più bello.
5: Io ragazzi credo che la Roma abbia delle basi importanti. Greenwood è un giocatore forte, il giocatore di Gasperini secondo me, non so se siete d'accordo,
4: sì.
5: Proprio quel tipo di giocatore
4: che vuole
5: può valorizzare al 100%, sì. che piace a lui, però io aspetterei a parlare di Scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo.
6: Penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che secondo me si può candidare per puntare veramente, veramente in alto. Poi sai, oggi 1° luglio comincia praticamente la nuova stagione.
7: Quest'anno la Roma si sta muovendo con una logica, cioè qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore, e questo penso che sia molto importante, perché come diceva anche Enzo, Gasperini può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio veramente da Marco Piccari e Lucio Maninucci. Sì.
4: Eccoci,
9: ciao Lucio,
4: ciao Marco.
9: Bentrovato,
4: saluto a
9: bentrovato.
4: Tutti.
9: Allora, bentrovati in quest'anteprima di Maracanà, puntata del giovedì 2 luglio. Siamo entrati nel mese di luglio da ieri, insomma, e con il calciomercato che si è aperto
4: ormai.
9: E con già tante situazioni che andremo così ad analizzare. Oggi, insomma, è chiaro che stiamo pensando un po' tutti a Tonali, che parte dalla lascia il Newcastle, va al Tottenham, 115 milioni.
4: Sì,
9: il
4: non è l'unico
9: giocatore
4: colpo
9: italiano
4: del
9: più pagato tra le altre cose. Quindi.
4: Sì.
9: Se ne va al Tottenham di De Zerbi e questa è un'operazione incredibile. Poi magari ne parliamo dopo se questa cifra qui è giusta per Tonali.
4: Ormai secondo me è una domanda
9: cioè,
4: che non possiamo più
9: proprio,
4: porci per nessuno.
9: Ormai sta domanda è da stamattina che ci stiamo chiedendo, ma vale questi soldi?
4: Esulano da ogni discorso razionale. Quindi
9: comunque Tonali è un gran bel giocatore.
4: Per me è il miglior giocatore di movimento che abbiamo.
9: Sì, sono
4: l'italiano
9: più forte italiano che abbiamo in mezzo al campo.
4: In mezzo al campo, sì.
9: Quindi cresciuto secondo me molto dopo l'esperienza fatta in Premier.
4: Secondo me sì, tantissimo.
9: Quindi,
4: l'ha sgrezzato definitivamente, l'ha consacrato.
9: Bene, poi insomma ci sono tante cose
4: mancano,
9: perché ieri ci siamo lasciati e poi è esploso anche il caso di Gregorio. Mamma mia,
4: sì,
9: ne parleremo tra
4: bufera,
9: poco.
4: Bufera un po' in attesa, devo dire la verità.
9: Poi c'è il mondiale che va avanti, insomma, ieri a fatica Inghilterra e Belgio battono le africane, hai capito? L'Europa si impone sull'Africa ieri,
4: però
9: ma
4: con grande fatica.
9: Sì, sì, con grande
4: devo
9: fatica.
4: Dire il Belgio neanche con merito, secondo me, nel complesso.
9: No, il Belgio era praticamente
4: merito
9: fuori.
4: Di crederci fino alla fine,
9: però mi sento di dire che poi in queste competizioni serve anche l'esperienza, perché eri a un passo dalla qualificazione,
4: la
9: buttarla
4: gestione
9: via, sì, serve
4: 5
9: serve.
4: Minuti avanti di 2 gol,
9: sì. Va bene, abbiamo tanti argomenti, poi ci sono anche così giocatori che sono a scadenza di contratto, che hanno finito il loro rapporto con il club, e quindi alcuni nomi molto importanti, vediamo dove si piazzeranno, quindi proveremo un po' ad individuarli, qualche sogno per la Serie A, ecco, diciamo così. Sì, qualche sogno lo buttiamo lì,
4: sì.
9: Vediamo
4: poi trattative
9: quale
4: che
9: essere.
4: Sembravano chiuse non lo sono,
9: le trattative che sembravano chiuse,
4: beh,
9: come quella di
4: già per
9: Provedel,
4: esatto.
9: Che è tutto fermo.
4: Invece,
9: ma ce n'è un'altra prima di andare ai titoli, perché questa mi è capitata proprio adesso tra le mani e quindi la leggo al volo da tutto mercato web, perché Roma l'Atletico, ma è su Greenwood.
4: Esatto.
9: Gli agenti, vabbè, di Yashar Bondo a casa Milan, poi ne parliamo perché abbiamo immagini, tutto da mostrarvi, però questa situazione qui l'abbiamo appresa adesso. In Turchia sono sicuri che l'Atletico Madrid voglia provare a soffiare Greenwood alla Roma, quindi attenzione a questa situazione, perché ieri ci davano Greenwood molto vicino alla Roma, anche questa mattina, e vediamo insomma quali saranno gli scenari di mercato. E bene, bene, io farei una cosa, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo con la nostra trasmissione, aprendo anche le linee a voi al 331 8200 213. E beh, partiamo da quello che è stato il primo consiglio federale di ieri di Malagò, prima Maldini, quindi prima il direttore tecnico, poi il CT. Si dovrebbe concludere tutto nel giro di una settimana. Inghilterra e Belgio avanti ma con fatica, Coppa del Mondo, perché l'Inghilterra riesce a ribaltare la situazione contro la Repubblica del Congo, il Belgio era praticamente fuori, ribalta la situazione, riprende la partita contro il Senegal che saluta il Mondiale. Liberali, un italiano al Como, insomma il Como oltre a tenersi Nico Pass soffia anche un altro bel gioiello al calcio italiano, questa volta al Milan, che perde un giocatore che tutti ne parlano bene, va a casa di Fabregas. Scoppia il caso di Gregorio, ci sono le parole del suo agente, c'è anche la replica della Juventus, che insomma è una situazione molto delicata, proveremo così a parlarne tra poco. E poi la domanda la facciamo, perché Lukaku ieri è stato ancora una volta importante nel match che decisivo. Ha consentito al Belgio, sì, decisivo, tra l'altro voti altissimi nella pagella di ieri per Lukaku. Allora la domanda è questa: Napoli, Lukaku, sì o no? E il Milan continua a trovare, così vuole il difensore, è tutto su Ignacio, tra l'altro in uscita dovrebbe esserci appunto Tomori, e quindi un altro giocatore portoghese che potrebbe arrivare alla corte di Amorim. Bene, ben trovati a tutti quanti di nuovo, a coloro che si sono messi in collegamento in questo momento. Salutiamo anche gli amici del canale 61 del Digitale. Salutiamo in cabina di regia Andrea Maglioca e tutta la squadra tecnica.
4: Aspettavo altro.
9: Ci sarà questa sfida. In redazione, come sempre, Francesco Tringali e Daniele Petroselli, che ci accompagnano nel corso di questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per stare con noi, con i vostri...
4: Ce n'era uno divertente di
9: divertente, sì, sì, con i vostri video, audio. No, senti, io voglio fare un po' di domande agli ascoltatori, perché poi dobbiamo coinvolgerli in qualche maniera anche, diciamo, sui vari temi. Intanto voglio sapere subito, perché sarà un tema che ci concentreremo nella parte centrale del pomeriggio, però il caso di Gregorio meriterà diciamo attenzione, quindi se cominciate a mandarci il vostro parere, cosa ne pensate, che tipo di sviluppo vedete, che cosa succede, insomma dite la vostra, perché qui la bomba l'ha fatta scoppiare il suo procuratore, quindi da lì succede una super bomba che va a colpire la società, va a colpire i giocatori, insomma veramente è stato
4: non ha risparmiato nessuno.
9: Poi dopo leggeremo naturalmente nel dettaglio,
4: difendendo il proprio assistito.
9: Esatto. Beh, non lo so se lo ha difeso
4: tu
9: con
4: dici,
9: questa strategia,
4: non credi gli abbia recato
9: a me mi sembra che gli ha fatto il contrario, vabbè, dite la vostra e poi raccoglieremo un po' di messaggi. Poi una cosa così che leggevo oggi, che sono un po' curioso anche di sentire il pensiero dei nostri ascoltatori, poi magari ne parliamo anche noi, Lucio, perché ci sono dei giocatori che si stanno svincolando praticamente.
4: Beh, ormai siamo a luglio, i contratti sono scaduti.
9: Ci sono dei giocatori molto, molto interessanti che si stanno svincolando. E quindi
4: volevo... Fai riferimento a chi nello specifico?
9: Ma guarda, oggi leggevo, c'è una lista praticamente molto interessante, una lista, alcuni giocatori che in questo momento si stanno, allora uno è che sì, per esempio, no? Che sì, è un altro giocatore che
4: è stato ricoperto d'oro in Arabia Saudita,
9: sta finendo. L'altro è Casemiro, che è vero che sembrerebbe andare in America, però
4: sì,
9: anche
4: c'era
9: lui
4: già da tempo,
9: esatto,
4: se ne
9: anche lui è, diciamo così, in questo momento si sta svincolando, quindi è un parametro zero,
4: sì, parametro
9: parliamo
4: zero,
9: così. Poi c'è Salah, che pure lui è un altro parametro zero,
4: altro che ha preso qualcosina, altro che
9: sì,
4: qualche milioncino l'ha messo
9: quindi,
4: da parte in Inghilterra.
9: E poi c'è Goreska pure, che è un altro giocatore che dopo che si è rifiutato di tirare il calcio di rigore, che c'è sta una polemica furibonda,
4: sì purtroppo
9: Capito?
4: Proprio a favore di telecamera.
9: Sì, sì, insomma, non è proprio che... ci sono stati altri grandi giocatori, anzi forse più grandi giocatori di Goreska che hanno,
4: anche più importanti,
9: che hanno rifiutato di dare rigore addirittura in una finalissima, quindi non vado avanti, chi vuole capire capisce. Qual è, vi chiediamo tra questi se c'è un sogno, no, che vi piacerebbe vedere in Serie A, perché insomma sono, alcuni di questi sono, diciamo, giocatori anche un po' avanti con l'età, non proprio giovanissimi.
4: Tranne
9: però
4: che sì.
9: Sì, poi c'è anche Icardi, perché non ce lo dimentichiamo, c'è anche Icardi
4: ancora.
9: Che ho capito, però
4: bomber,
9: sai,
4: Icardi.
9: Bomber Icardi in questo campionato, ma non potrebbe essere utile
4: un
9: ancora
4: centravanti in un campionato in cui ce ne sono pochi che incidono,
9: ma poi considerando, ripeto, che secondo me nel nostro campionato questi giocatori qui ancora qualcosa possono dare, perché purtroppo ahimè ci siamo impoveriti, e quindi che dite? Dite la vostra anche su questo. Quindi individuando un po' quale possibile giocatore vi piacerebbe vedere in Italia in questo momento, visto che siamo nel periodo del mercato, ci sono questi parametri zero che potrebbero arrivare. E certo, alcuni di questi sono molto costosi perché insomma ci hanno degli ingaggi.
4: Marco, Salah, Casemiro, che sì, tutti viaggiano sopra i 10 milioni all'anno.
9: Sì, sì. Ho letto che pure Stones, mi sembra che
4: Stones
9: sia
4: anche si libera.
9: Però
4: un altro chiede tantissimo.
9: Stonfo proprio.
4: Stonfo a livello di ingaggio, tant'è che piaceva anche al Milan,
9: sì.
4: Però hanno visto l'ingaggio e hanno detto temporeggiamo
9: un attimo,
4: insomma,
9: vediamo
4: di capire.
9: Prendiamo tempo.
4: Marco, che arriva dall'Arabia Saudita o dall'Inghilterra, sai benissimo che percepisce degli stipendi faraonici. Certo, qualcuno a fine carriera, quindi prima o poi se lo dovrà anche decurtare un pochino l'ingaggio. Però
9: sì,
4: anche con la decurtazione per i parametri italiani sono ingaggi elevatissimi.
9: Vabbè, insomma, dite la vostra al 331-8200-213. Però voglio segnalare anche una cosa, sempre da tutto mercato web, perché c'è un'esclusiva che vi potete andare a leggere. È stato intervistato Corvino, che insomma è stato sempre uno abilissimo nell'individuare i giocatori e nel portarli nel nostro campionato,
4: soprattutto.
9: Anche talenti, no, soprattutto talenti. E Corvino di potete appunto, ecco, la stiamo mostrando a favore di telecamera in questo momento. Corvino, per rilanciare il nostro calcio cambiamo questo sistema obsoleto. E quindi c'è questa lunga intervista realizzata da Lorenzo Marucci che trovate su tutto mercato web, un'esclusiva, non vi anticipo niente, ve la andate a leggere, se insomma, così anche per capire qual è l'idea di Corvino, un sistema che in qualche maniera deve essere riformato. Lucio, vediamo.
4: Beh,
9: quali saranno anche le mosse del nuovo presidente della federazione. Perché
4: partire dal direttore tecnico,
9: adesso si parla del direttore tecnico,
4: cosa meno strutturale.
9: Allora, intanto lui ha detto
4: italiano,
9: che ieri
4: però...
9: è molto contento perché tutte le società si sono iscritte regolarmente, alle varie professionisti che si sono iscritte tutte. La situazione più ancora così da definire è quella della Ternana.
4: Sì, purtroppo.
9: Che purtroppo
4: lo
9: però dice si sono
4: vari,
9: e questo diciamo
4: capire.
9: Già un punto di partenza positivo. Poi, vabbè, ci sono state alcune nomine, eccetera, che possiamo qua discutere.
4: Ah, ho capito.
9: Non lo so se ti
4: vanno
9: bene.
4: Non ti convincono?
9: Non ma... Poi io devo essere sincero, adesso con tutto il rispetto,
4: non
9: ma
4: ti vedo molto convinto.
9: Io credo che bisogna anche rinnovare alcune poltrone, insomma, nel senso, mettiamo, no? Gente un
4: ricambio
9: più,
4: generazionale,
9: sì, un po' più giovane, che riesce a esprimersi anche meglio. Però vabbè, c'è tanto lavoro, dice, questo è
4: anche
9: l'ultima.
4: Anche qui immagino che cosa sì, alludi, a quali dichiarazioni.
9: Insomma, ho letto una dichiarazione, magari se la vuoi prendere poi la possiamo
4: sì,
9: anche leggere,
4: la ricordo,
9: però ho letto delle dichiarazioni in entrata ieri che mi lasciano perplesso, allora non me la prendo tanto col fatto della dichiarazione che è molto discutibile, però dico, ad un certo momento della vita professionale di tutti noi, secondo me bisogna farsi un po', guardarsi allo specchio e dire forse è il caso che insomma magari impiego
4: fare un passo indietro
9: questo tempo per fare altro, ecco, così nel senso, però questo è il mio
4: pensiero. Le riporti le parole, ce le ho sotto
9: sì,
4: mano,
9: riporta pure le parole, tanto voglio
4: vabbè,
9: dire
4: sono le parole, hanno un po' fatto il giro effettivamente anche dei social, le parole di Renzo Ulivieri che ha parlato all'ingresso del Consiglio federale in FIGC, ha detto per la nazionale italiana ci dovrebbe pensare anche la politica, se guardiamo le squadre straniere hanno tutte 5 o 6 giocatori neri, servirebbero leggi per adeguare il nostro sistema, come l'idea della cittadinanza che si sta evolvendo, quindi è un discorso molto ampio, anche sociale. Io ho riportato letteralmente quello che ha detto Renzo Ulivieri. Certo, per risolvere i problemi del calcio italiano servirebbe anche, anche altro, ecco. Non credo sia solo quello il problema del calcio italiano e possa essere quella l'unica soluzione per risollevare tutto.
9: Vabbè,
4: qualche dubbio ce lo lasciamo,
9: le
4: però
9: parole...
4: non avevo riportato le sue dichiarazioni.
9: Assolutamente, quelle sono le sue, insomma, e va bene. E quindi che vogliamo, già arrivano tanti messaggi naturalmente
4: su Di Gregorio,
9: su Di Gregorio, su anche liberali, perché il Como ruba al calcio italiano un talento, il Como non è una squadra del calcio italiano, non capisco, no, non è che ha scippato liberali, perché insomma sembrava anche questo destinato al Milan, torna al Milan, invece è arrivato
4: secondo
9: lì.
4: Secondo me ha fatto bene.
9: Fabregas se l'è preso, e abbiamo detto un italiano al Como, perché insomma penso che sia il primo italiano.
4: Beh, avevamo visto
9: Goldaniga
4: per pochi
9: via.
4: Minuti, quindi aveva fatto talmente poco.
9: Quindi stanno cominciando a mettere qualche giovane perché devono anche far fronte a qualche cambiamento che devono fare per forza.
4: Liberale ha fatto un buon campionato, Marco. Ancora giovane.
9: Sì, sì, un bel giocatore. 2007,
4: se non ricordo male. Deve crescere, si deve sgrezzare, secondo me, per la Serie A. Però ecco, il fatto che il Milan l'avesse lasciato andare, che poi abbia provato a riprenderlo dopo un anno, fa capire che forse le idee non erano chiarissime.
9: No,
4: per
9: non
4: me
9: so
4: ha fatto bene,
9: fanno una cosa
4: per me ha fatto bene Liberale.
9: O ci credi subito o non ci credi.
4: Sì, esatto,
9: insomma.
4: Dopo un anno soprattutto ritornare,
9: sì,
4: mi è sembrato un po' un cortocircuito.
9: Sono d'accordo. Poi tra i tanti argomenti che andremo insomma così anche ad analizzare, prima abbiamo fatto la domanda su Lukaku, perché io continuo a pensare, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco, che secondo me dobbiamo è un tema secondo me che a Napoli non può essere trascurato. Napoli partirà con Massimiliano Allegri, adesso al di là di come giocherà eccetera, però io rimango convinto che in questo momento, se deve uscire Lukaku, tu devi avere un'alternativa che sia comunque valida. Ora Lukaku è vero che c'ha una certa età, quanto c'ha? 34 anni?
4: 33.
9: 33,
4: perché lui è 93.
9: 33
4: però
9: anni ancora, un attaccante non è che è proprio finito, insomma, nel
4: non è vecchissimo,
9: nel calcio,
4: ormai è
9: 33 anni,
4: anziano, ma non
9: esatto,
4: vecchio.
9: 33 anni, è vero che c'ha un fisico che ha bisogno di essere sempre in forma, è quello che vuole.
4: Hanno avuto tanti stop.
9: Quest'anno, come ha detto Manna nella recente intervista che è stato così intercettato a Rimini nel giorno dell'avvio del calciomercato, ha detto: è un giocatore che ha avuto tanti problemi, lo aspettiamo al rientro e parleremo con lui. E io continuo a pensare che il Napoli invece, onestamente, Højlund e Lukaku, e magari hai qualche giovane da mettere dentro,
4: magari da inserire in rosa,
9: non è un
4: male.
9: Reparto da buttare via.
4: Io
9: anche perché
4: idea.
9: Se va via Lukaku, domanda che faccio, deve arrivare un attaccante che sia di valore, non è che puoi prendere uno. Allora o va via Lukaku e prendi Vlahovic, allora avrebbe un senso.
4: Però non l'avrebbe dal punto di vista economico.
9: Esatto, siccome il Napoli va incontro ad un discorso di riduzione degli ingaggi, eccetera. Allora, oggi mi hanno chiesto dove lo vedresti Vlahovic se rimane in Italia. Secondo te rimane in Italia? Ho detto, potrebbe rimanere. Dove lo vedresti? Ho detto, secondo me ci potrebbero essere due squadre. Il problema è l'ingaggio, però ci potrebbero essere due squadre interessate a questo calciatore, una è il Napoli e l'altra è la Roma.
4: Ah, la Roma veramente è un altro centravanti.
9: Se vuoi fare una squadra,
4: un po' remote, soprattutto la Roma,
9: ma sono
4: però,
9: due situazioni molto complicate e difficili.
4: Non ce ne sono,
9: non ce ne sono.
4: Al momento
9: non ce ne sono. In Italia credo che sia queste le uniche due strade percorribili.
4: Sì, non credo
9: se vuoi giocare
4: lo siano.
9: A meno che, a meno che, ragazzi, il Como faccia una follia.
4: Bah, mi sembrerebbe un'operazione
9: che
4: però
9: devo
4: non
9: dire.
4: Mi aspettavo neanche Nico Pass potessero investire quella cifra lì, però per Vlahovic
9: non lo so, cioè, capito? So. Considerando che c'è da risolvere il problema Morata, e quindi Morata, poi c'è Icardi a parametro zero. Secondo me si è parlato anche di Como Icardi, quindi una voce
4: forse
9: uscita
4: metterlo,
9: anche se anche di questo. Quindi ripeto, tornando al caso Lukaku, io credo che a questo punto, facendo una valutazione, essendoci in panchina Allegri che voleva Højlund al Milan, ha sempre, diciamo così, stimato Lukaku, le metodologie di lavoro sono un po' diverse. Io
4: non la vedo male,
9: non lo vedo male.
4: Io
9: come...
4: ti dico la verità,
9: non
4: Marco.
9: Come titolare,
4: no, no, come, però uomo che possa entrare e che possa incidere. Ma io, infatti, Marco, ti devo dire la verità. Io ho cambiato idea rispetto a qualche giorno fa. Dicevo, Lukaku è una pagina chiusa. Secondo me prende troppo di stipendio. Bisogna trovare qualcuno che sia all'altezza. Però guardando questo Lukaku del mondiale, se Lukaku riesce a stare bene fisicamente,
9: esatto,
4: e riesce a specializzarsi in questo, entrare e fare la differenza.
9: Poi, aggiungi una cosa, che lui
4: che
9: fa
4: già
9: il mondiale,
4: un po' ha fatto quest'anno, peraltro.
9: Lui fa il mondiale, arriva quindi all'inizio della stagione in condizione, perché sta giocando, si sta allenando,
4: certo, è già
9: quindi
4: in
9: arriva
4: ritmo.
9: In condizione. Io ti ripeto, un pensiero, se
4: poi
9: Napoli secondo me ce lo fa.
4: Sì, secondo me adesso ha più senso.
9: A vedere poi come trovare un accordo con l'ingaggio.
4: Considerando che è la Champions, che hai tanti impegni, se Lukaku riesce a stare ancora discretamente bene a livello fisico, lo riesce a sfruttare in maniera sempre più sistematica quando entra a partita in corso, come sta facendo con il Belgio, è vero che percepisce un ingaggio molto alto, però per un altro anno potresti fare questo sforzo e poi eventualmente... lo saluteresti a zero. Dipende se il Napoli vuole incassare dal cartellino o meno, perché Lukaku va in scadenza nel 2027, quindi se lo tieni in questa stagione e non lo rinnovi, poi lo perderesti a parametro zero. Quelle sono valutazioni economiche anche che dovrà fare il club.
9: Assolutamente, insomma, dite la vostra, recuperiamo un po' di messaggi, caro Andrea, e apriamo le linee ai vocali, poi andiamo a vedere anche gli iscritti, dai.
0: Ciao, sto notando una cosa nella dirigenza dell'Inter. Sono passati da Palestra a Nico Paz, dove c'erano queste trattative, dove si sapeva tutto, informazioni, dettagli. Adesso non si muove più niente. Secondo me c'è qualcosa sotto, o avranno imparato a lavorare sotto traccia senza farsi notare dagli altri per prendere eventualmente altre scopole. Cosa ne pensate voi? Secondo me è così, perché non si dice niente, non stanno trattando niente. O Marotta si è fatto furbo e dice: ma quasi quasi è meglio che non dico niente con nessuno e faccio tutto sotto traccia. Boh.
9: Ma non...
0: cosa ne pensate? Ciao, Max.
9: Ma, sì, sì, Max, abbiamo capito. Ma... abbiamo... ma no, ma io non...
4: Però parzialmente forse, lavorare un pochino più sotto traccia.
9: Ma...
4: nomi credo... sono meno altisonanti sicuramente, meno spettacolari da un punto di vista giornalistico. Ci sono degli elementi che vengono attenzionati, Calaili... è uno degli ultimi, poi bisogna capire quanto sia fattibile, c'erano altre in lista, la lista è lunga, anche Molina era stato inserito, sono nomi secondo me meno di grido a livello giornalistico, però forse un pochino più di accortezza c'è magari, no?
9: Ma
4: poi
9: i nomi
4: il mercato
9: quelli,
4: esce
9: comunque,
4: tutto alla fine.
9: Ma
4: eh?
9: Sì, ma i nomi sono quelli, dai, adesso si starà facendo delle valutazioni, ma i nomi sono quelli, non credo che... è saltato un obiettivo che era stato fissato e adesso si cercherà di trovare un'altra soluzione. Andiamo con un altro audio.
10: Buonasera Maracanà, un saluto a Lucio e al direttore Piccari. Allora, per quanto riguarda i giocatori svincolati, ad esempio l'Inter rispetto agli altri anni che ci aveva abituato comunque a colpi di un certo calibro, quest'anno mi aspettavo che l'Inter andasse a prendere un difensore centrale forte, uno tra Konaté magari, che poi è andato, vabbè, al Madrid, ovviamente mi verrebbe da dire, ma c'è un certo Stones che per me a 31 anni, altri 2-3 anni ad altissimo livello, specialmente in Serie A, li può fare. Per me andrebbe a sostituire comunque uno tra Acerbi e De Vrij e darebbe molta più qualità. Magari è meno forte in marcatura di quanto poteva essere Acerbi, ma io lo vedo adatto. Voi come lo vedete questo profilo?
9: No, no, il profilo. Poi questo è un giocatore che ha fatto una crescita importantissima con Guardiola. Ha ricoperto dei
11: più ruoli. Abbiamo più visto ruoli, anche a un certo punto fare il mediano,
9: il centrocampista centrale. Come no? Quindi questo è un a me è sempre piaciuto. Non è più giovanissimo, questo bisogna
11: dire. Sì, non è neanche
9: dire
11: vecchissimo.
9: No, no, insomma, una via di mezzo.
11: Un profilo, esatto. C'è un problema, Marco.
9: C'è un problema. Dillo tu.
11: L'ingaggio. Purtroppo le richieste sono elevatissime. Lui a livello di euro, mi ero fatto il calcolo, al Manchester City, all'ordo, quindi quello che dovrebbe versare la società, 18 milioni. Ora chiaramente ci sarebbe una decurtazione, ma anche immaginando una decurtazione del 33%, quindi di un terzo dell'ingaggio, percepirebbe l'Inter dovrebbe versare 12 milioni a stagione all'ordo. Sono tanti. Io non credo che sia disposto il calciatore a scendere troppo da quelli che sono i suoi parametri. Al momento effettivamente è così. Anche se dovesse chiedere solo 6 milioni netti o 7 milioni netti, sarebbe un ingaggio poco sostenibile per un difensore ancora forte, ma che compirà ha compiuto 32 anni poche settimane fa. Sono valutazioni di quel tipo. Come profilo sarebbe perfetto, Marco, andrebbe benissimo tecnicamente, come esperienza. Il problema sono i soldi, come sempre.
9: Sì, sì, siamo lì, siamo lì. E poi tra l'altro ho letto che c'è un forte interessamento del campionato americano, quindi
11: sì,
9: potrebbe andare a giocare
11: anche
9: lì,
11: anche Arabia Saudita già da tempo,
9: esatto. Va bene, ci fermiamo, break, e poi torniamo, recuperiamo un po' di messaggi, andiamo a leggere un po' di news. Abbiamo appena iniziato in questa anteprima di Maracanã, tra poco.

0: Dunque ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Lucio Marinucci in quest'anteprima.
1: Allora, eccoci, un saluto.
0: Diamo un'occhiata.
1: Anche a chi si unisce.
0: È vero. Gol TV.
1: Agli amici di Gol TV, un saluto.
0: Si uniscono adesso a partire dalle ore 13.30 come tutti i pomeriggi. Poi alle 14 avremo anche gli amici di Italia 7. Allora, andiamo velocemente a prendere e recuperare un po' di situazioni, perché abbiamo parlato dell'operazione Como Liberali, ma il Como annuncia un'altra ufficialità.
2: Sì,
0: eccola qui, ce l'abbiamo, Lucio, su tutto mercato web. Sono pieno di ambizioni per questa Miglia. Nuova sfida. Miglia, quindi raggiunge il Como, altro giocatore di cui si parlano gran bene.
2: Sì, effettivamente sì, è un profilo molto da Como, Marco.
0: Sì,
2: qui appunto lui ha rilasciato queste dichiarazioni, molto contento, molto entusiasta. Vediamo che tipo di impulsi potrà dare per anche il settore giovanile, perché lui è uno che sa gestire anche molto bene a tutto tondo, anche
0: giocatore
2: per
0: esperto.
2: Sì, giocatore esperto, non è vecchissimo ancora,
0: 31 anni.
2: Però sicuramente è uno di quegli elementi che può dare una mano. Un giocatore molto anche brevilineo, sai, tecnico, baricentro basso. Lui ha 32 anni, se non ricordo male.
0: 31
2: adesso. 31.
0: Guarda, 31.
2: Deve compierne, sì, ne compie, sì. 32 quest'anno, ma ne è ancora 31. Classico spagnolo, insomma, centrocampista molto spagnolo, di qualità tecniche, dinamico. Non è giovanissimo, dicevamo, però è un colpo per caratteristiche tecniche molto da Como.
0: Bene, quindi segniamo un altro giocatore per Fabregas.
2: Non credo farà il titolare, ti devo dire la verità, Marco.
0: No, però insomma,
2: lo vedo come
0: hai bisogno anche di giocatori esperti.
2: Però
0: no,
2: sai, certe no, soprattutto Marco, le partite saranno tante. Quest'anno non giochi più una
0: sola partita. No, ma guardate che quest'anno è un test importante per il Como, perché come ha detto nel corso della stagione proprio Fabregas, ha detto: fino adesso noi ci siamo cimentati nel campionato,
2: arriva per 6 milioni
0: e quindi tutta la settimana potevamo lavorare solo per una partita.
2: È un'impostazione molto
0: adesso
2: differente.
0: Cambia tutto ed è un test per me, per la squadra, per tutti, insomma. E poi tra l'altro ti vai a cimentare nella più importante competizione europea, non è che vai a giocare in conference, con tutto il rispetto, vai in Champions League, quindi con il dispendio di energie psicofisiche importante durante la settimana. Questo è un bel test per lui e per la squadra e per questi ragazzi. Quindi,
2: sì, infatti, allora, devi arricchire la rosa, devi allargarla.
0: Assolutamente.
2: Ripeto, sono 6 milioni la spesa per il cartellino del giocatore. Negli ultimi anni al Getafe ha fatto molto bene. Ripeto, è molto dinamico, è un mediano però votato un po' all'attacco. Può fare anche
0: bene
2: il trequartista.
0: Allora,
2: ha tanti assist.
0: Bene. Andiamo subito a recuperare un altro audio.
3: Ciao Marco, ciao direttore, ciao Lucio. Purtroppo non potrò trattenermi molto perché fra poco inizio a lavorare. Volevo solo dire spero che l'Inter e Kivu cambino modulo, perché non se ne può più di questo 3-5-2. E niente, tutto qua. A me piace molto la difesa 4, anche se lui fa questo accorgimento bellissimo della costruzione con due difensori più un regista, uno dei due, nel caso ci siano sia Çalhanoğlu che Zielinski, miglior giocatore dello scorso anno della Serie A secondo me. Quindi vabbè, in finale i numeri non sono così, dei moduli così importanti.
2: Ma sai come la penso io, Marco? Però lascio a te prima. Sui moduli, secondo me non è una questione di moduli, è una questione di interpretazione. La difesa 3 non è per forza un qualcosa di troppo conservativo. Chiaro che tu, avendo un difensore in più, hai un tipo di applicazione differente rispetto ad una difesa 4. Però io riporto sempre l'esempio del Borussia Dortmund, che è una squadra ultra europea, che gioca un calcio propositivo e gioca con la difesa 3. È un 3-4-2-1. Però può essere interpretato anche in maniera molto europea. E l'Inter effettivamente non mi sembra un 3-5-2 conservativo, estremamente conservativo. L'Inter gioca anche un calcio comunque gradevole, propositivo.
0: Sì, abbiamo detto.
2: Poi è chiaro, la difesa 4 ti permette di proporre in maniera differente, su questo non c'è dubbio. Però è l'interpretazione del modulo, non il modulo di per sé a prescindere.
0: Sì, comunque il modulo è importante, perché poi c'è una scelta dell'allenatore, non c'è niente da fare,
2: Beh, quello ti orienta anche l'impostazione banalmente di una rosa.
0: Esatto, anche la costruzione della squadra.
2: È inevitabile.
0: Anche noi non possiamo sempre dire il modulo non conta, perché ci raccontano sta cosa ogni tanto gli allenatori.
2: Il calcio ormai è fluido, quindi non si gioca come biliardino dove non ci si muove.
0: Ci sono gli allenatori che fanno la difesa 3 sempre, quelli che fanno la difesa 4 sempre.
2: Vabbè, ma è normale, quindi, ognuno ha la sua interpretazione.
0: Alla fine conta, perché scelgono poi i giocatori che devono interpretare quel tipo di modulo e che devono interpretare quel tipo di idea di calcio. Quindi, perché sennò riduciamo sempre, a me sta cosa non la capirò mai, altrimenti riduciamo il calcio ad una cosa molto banale e semplice, che non è così. Quindi c'è un lavoro tattico che viene fatto durante la settimana, ci sono i match analyst, non è così, il modulo conta, è chiaro che c'è l'interpretazione del modulo, quindi tu puoi fare un 4-4-2 molto offensivo, molto difensivo, però tu scegli un vestito che devi dare alla squadra, lo scegli e lavori su quello, se no, ripeto, diventa una cosa come vanno Massimo, ma vanno in campo come gli pare a loro. Non è così,
2: no. Non credo neanche l'ascoltatore volesse
0: dire
2: proprio questo,
0: io dico in generale
2: semplificare
0: che secondo me si semplifica troppo,
2: non è
0: invece
2: un esercizio corretto,
0: altrimenti non mi spiego perché c'è l'allenatore, c'è il secondo, c'è il match analyst, c'è quello
2: tecnici
0: che,
2: di
0: quello che
2: persone.
0: Studia la difesa, quello che studia l'attacco, no, allora se è così bastano due persone come era una volta. Perché adesso
2: il calcio si è evoluto e quindi c'è bisogno di più approfondimento.
0: Allora 331 8200213, vai
4: direttore, buongiorno. Prima non è passato con la tempistica giusta il messaggio a te riferito, tra virgolette.
0: A me.
4: Nel calcio italiano e nella Juve in particolar modo per la mia squadra manca la programmazione. Non soltanto organizzazione, ma anche la programmazione degli acquisti in prospettiva. Vedasi la questione della Next Gen, che si è colta la programmazione, ma poi alla fine ne è uscito solo uno perché tutti gli altri li hanno venduti. Ci vuole programmazione, questo è il pensiero sulla Juventus e sulla programmazione in generale del calcio italiano. Marco Moretta, ciao.
0: Sì, programmazione, però che non è che non ce l'ha solo la Juve, hai detto bene, il calcio italiano, sono d'accordo.
2: Sì, purtroppo tanti club negli ultimi anni hanno dimostrato di non avere una pianificazione o di averla in maniera complicata, anche se questo mi fa venire in mente che prima c'era un messaggio interessante di Gianni da Brindisi, scusa se ritorno sul tema di Gregorio, ma Gianni diceva: buongiorno, Di Gregorio o si dissocia o si rende un elemento non gradito a tutti, dalla società ai tifosi. A me sembra che sia in combutta con il procuratore, le parole che ha detto sono irrispettose verso i calciatori che ha tirato in ballo, dovrebbe intervenire anche Spalletti. Quindi qui Gianni
0: quello
2: tirava...
0: detto io oggi.
2: Dovrebbe intervenire anche Spalletti,
0: sì, sì.
2: Ma con delle dichiarazioni o con delle scelte tecniche?
0: No, intervenire in qualche maniera con una scelta, perché insomma io credo che poi
2: posso che dopo delle parole così io non
0: ci
2: riesco
0: torneremo.
2: A credere una permanenza di Gregorio.
0: No, non può rimanere, non può rimanere, perché poi ha detto delle cose quando ha riferito della gente che parlotta in panchina, chi gli ha riferito? Ha riferito il suo assistito, quindi secondo me non c'è più spazio per lui, ma neanche se si dissocia. È troppo facile, parla al tuo agente che ti rappresenta, e quando parla secondo me c'è sempre, io non credo che non si siano...
2: Tu dici,
0: non
2: un
0: ci sia
2: un... accordo
0: per me c'è una strategia.
2: Gregorio e la gente.
0: C'è una strategia per mettere un po' la Juve spalla al muro per cedere il giocatore.
2: Ma Gianni diceva questo.
0: Quello è così. E io stamattina mi sono permesso di dire che i procuratori hanno un'influenza notevole, sono determinanti per una società di calcio, hanno un potere enorme. E c'è poco da fare. Quindi delle volte mettono anche in difficoltà i club, no, delle volte, spesso. Se non sempre, mettono in difficoltà i club. Quindi non so, io poi mi sembra che la Juve ha detto che si riserverà di valutare,
2: certo,
0: tutto
2: delle
0: quanto.
2: Azioni di conseguenza, ora
0: quindi,
2: bisogna capire che reazioni ci
0: però
2: sarà.
0: Però lui non è che ha difeso il suo assistito, lui prima di tutto ha attaccato la società
2: con le
0: scelte, i giocatori, quindi
2: collegando i due temi,
0: esatto,
2: ovviamente.
0: E quindi di fatto ha colpito anche l'allenatore, perché ha parlato anche di scelte eccetera, quindi non so, per me non si può andare avanti, parliamoci chiaro, per me deve essere, in questo momento ci vorrebbe un provvedimento serio anche del club, perché
2: a meno che il giocatore non si dissoci, però non lo so quanto sia percorribile al momento come strada.
0: Vabbè, staremo a vedere, tanto oggi ne parliamo, abbiamo tutto il pomeriggio. Allora, sì, andiamo a prendere un altro approfondimento, vai.
2: Allora ti riporto anche sulla Roma. Prima anticipavi il tema di Greenwood e sì, qui vado ancora più nello specifico perché c'è il pezzo di approfondimento su tutto mercato web sull'Atletico Madrid che irrompe e c'è un possibile incontro con gli agenti. Viene scritto da Alessio Dellungo perché l'Atletico Madrid vuole provare a soffiare Mason Greenwood alla Roma. L'esterno offensivo del Marsiglia è l'obiettivo numero uno di Gasperini, lo sappiamo benissimo. La Roma sta cercando di lavorare ai fianchi del diretto interessato, ha avuto anche un contatto, da quel che si sa, Greenwood con lo stesso Gasperini. L'Atletico Madrid però non intende mollare la presa, è in programma un incontro con gli agenti dell'ex Manchester United per convincere l'inglese a cambiare idea e qualora gli spagnoli dovessero riuscire a convincere anche il classe 2001, la strada diventerebbe poi in discesa. Perché? Perché Marco, poi sappiamo che il mercato è un gioco di incastri, l'Atletico Madrid sta pensando di vendere Julian Alvarez, sarebbe un'uscita che porterebbe anche un discreto tesoretto da investire e di conseguenza quel tesoretto sarebbe poi devoluto per Mason Greenwood. Insomma, sono giochi di incastri, l'Atletico Madrid ha anche potenzialità economiche per gli ingaggi molto elevata, quindi la Roma ha lavorato tanto con il giocatore, sta lavorando con il club per trovare un'intesa, ma occhio all'Atletico Madrid che potrebbe dare molto molto fastidio nelle prossime settimane.
0: Bene, ancora un altro audio, 331-8200-213.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia, anche io simpatizzante dell'Inter, volevo rispondere a quel tifoso che ha detto che l'Inter sta lavorando sotto traccia. Io invece credo che manchino i soldi per fare gli investimenti che
2: forse
5: vuole.
2: Forse tutti e due.
5: Ci ha provato. Ora, come tutte le altre, se non vende, non compra. I 50 milioni la proprietà già li ha messi, già sono stati spesi per Akanji, Stankovic e Mastolén. Il resto, se non vende, non compra. Molto semplice.
2: Questo è vero, anche se poi Marco, sì, però le cifre che giravano per Palestra e per Nico Pass erano molto elevate, quindi per quei giocatori l'intenzione di andare ad investire un
0: tesoro
2: importante. Avrebbero
0: speso più di 50 milioni per
2: esatto,
0: Palestra.
2: C'era. Ora, a quanto pare, hanno delle visioni differenti per i nomi canalista.
0: Che caschiamo dal pero oggi? Non sappiamo che l'Inter c'ha una situazione un po' complicata?
2: Ma poi Marco, riguarda un po'
0: tutti. Caschiamo dal pero oggi? Oddio, come mai non fanno mercato? Come mai devono fare i parametri zero? Come mai fanno fatica? Insomma, facciamo, no? Credo che sappiamo qual è la situazione da un po' di tempo. Allora, c'è un messaggio, caro Maracanã, è bellissimo. Vi seguo da quando nel 2020 scrivevo la tesi di laurea sugli effetti del financial fair play sulle società calcistiche italiane. Ascoltando quotidianamente i vostri podcast ho trovato il mio primo lavoro incontrando la mia compagna Rosalba e sono diventato papà. Ah, hai capito? Se vi incontrassi per caso vi scambierei per vecchi amici. Auguri per questi primi 10 anni, Giulio. Grazie Giulio.
2: Grazie Giulio.
0: Ah, che bello, hai capito?
2: Incredibile, poi vedi la vita.
0: Sì.
2: Beh, quindi auguri per tutto. Assolutamente. Anzi, grazie per averci mandato questo messaggio, bellissimo.
0: Poi Jacopo dice:
2: salutoni veramente. Un
0: sì, a me sembra che il Como sappia programmare, le altre devono prendere esempio. Sì.
2: Sanno programmare, vediamo. Hanno i soldi. Che male non fanno.
0: Hanno la competenza, quindi... perché io oggi ho detto chiaramente.
2: Competenza più potenziale economico.
0: Sì,
2: male non
0: però io continuo a sostenere una cosa che non va sottovalutata, perché sennò diciamo sempre cose. Juventus e Milan negli ultimi anni hanno speso un sacco di soldi.
2: I soldi senza competenza non
0: bastano. Ecco,
2: questa
0: ecco,
2: è la verità.
0: Ecco, allora, non è che sono hanno fatto anni di squadre disgraziate, no, perché andate a vedere che cosa ha speso la Juve negli ultimi anni e quanto ha speso pure il Milan, ma anche nell'ultima campagna acquisti che ha fatto. Quindi,
2: sono le squadre più rosso,
0: se,
2: mi pare. Dal
0: esatto,
2: punto
0: se
2: di vista
0: fai
2: del
0: la somma,
2: te
0: dici, ma allora i soldi c'erano? Sì, c'erano, ma sono stati spesi male, che è un altro discorso. Quindi quando dico al signor Federico che è fissato con i miliardari, sì, però deve avere la competenza, perché poi, ripeto, se c'hai i soldi e li spendi male,
2: ti metti nei guai.
0: Fai i guai grossi. Quindi prima di tutto serve la competenza,
2: Poi se alla competenza aggiungi tanto potenziale economico, ecco. A quel punto è
0: perché quando spendi 150 milioni, 180 milioni, 200 e passa milioni per un mercato, per i mercati, vuol dire che i soldi ci stanno. Poi se però li spendi male e prendi Cop Miners 60 milioni e poi si rivela una delle più grosse, diciamo così,
2: ma al momento flop, 50,
0: esatto, hai buttato via 60 milioni.
2: Per Scoop Miners e Douglas Lewis più di 100 milioni in due.
0: Capito? Allora solo proprio dici, non è che non ci stanno i soldi. C'erano 60 milioni, li hai spesi male.
2: Che non sono le cifre della Premier League, Marco, perché 60 milioni per la Premier League sono brusquolini.
0: Ho capito, però intanto tu quei 60 ce l'hai, li hai spesi male.
2: Esatto, e soprattutto nei parametri del calcio italiano sono tantissimi 60 milioni, quindi bisogna sempre fare attenzione.
0: Andiamo avanti, Nicola, si continua a parlare di
2: Inter. Nicola, Nico Pass,
0: Nico Pass sta a Como, rimane a Como e soprattutto è una permanenza pilotata da Real Madrid, quindi
2: Real Madrid aveva il controllo sul giocatore e quindi fra un anno si riserverà ancora una volta questo fantomatico diritto di riacquistare il giocatore.
0: Sì.
2: L'Inter però ormai è fuori, no Nicola?
0: Audio.
6: Lucio, Luigi da Novara.
2: Ciao Luigi.
6: No, volevo dire, ma è un po' curiosa la vicenda Lukaku comunque, perché mi spiegate perché lui l'anno scorso la rottura col Napoli ha avuto proprio la necessità e il bisogno di allontanarsi per fare una preparazione personalizzata in Belgio. E questo secondo me sta, diciamo, a dimostrare il fatto che comunque l'anno scorso la preparazione del Napoli era un po'... Non è stata ottimale, penso che forse i giocatori avessero perso anche un po' di fiducia nelle metodologie di allenamento, perché comunque una cosa del genere non me la spiego, ecco. E poi un'altra cosa invece volevo dire, ma secondo voi, io sono un tifoso interista, dovrei averci la morte con Lukaku, ci ha tradito una due volte, eppure ieri ho fatto il tifo per Lukaku, e qui a sto ragazzo qua non riesco a volerli male, quindi... E niente, io è una cosa strana, non me la spiego. Un saluto.
2: Non so quanti interisti la penserebbero

0: hanno preso Coop Miners tutti a dire che era un gran colpo di mercato. Sì, però se tu ti ricordi, che sicuramente è stato un colpo di mercato, se tu ti ricordi, tutti dicevano anche speriamo che possa rendere, perché i giocatori dell'Atalanta quando vanno via
1: No,
0: c'è sempre praticamente il
1: soprattutto
0: punto
1: Marco
0: interrogativo.
1: si diceva, beh, con Miners ha fatto molto bene, perlomeno personalmente dicevo, certo, l'esborso è
0: Era
1: elevatissimo,
0: elevatissimo
1: è un
0: anche in quel
1: grosso rischio investire
0: caso.
1: così tanto, speriamo che possa rientrare, però degli interrogativi ci sono sempre stati, stesso per Douglas Luiz, chi pensava che fossero cifre assolutamente valide, secondo me era, ecco, un pochino nel torto, poi infatti parlare a posteriori devo dire è più facile, però oggi a priori qualche interrogativo, perlomeno personalmente ce l'avevo. Ti
0: Allora,
1: scrive anche Federico,
0: sì,
1: leggo.
0: sono d'accordo quando lei dice, con quanto dice lei, direttore, ma l'ho sempre scritto ed il Como è un modello, da seguire sempre per questo, perché ha tutte le caratteristiche
1: È vero, questo è
0: giuste
1: un
0: al
1: mantra
0: posto
1: di
0: giusto.
1: Federico, lo
0: Proprietà
1: ricorda sempre.
0: miliardaria, dirigenti competenti, ottimo allenatore, giochista, di più, non si può chiedere. Io però ti dico che non so se è un modello da seguire. Io voglio vedere, ci voglio
1: Come
0: vedere alla
1: sempre
0: lunga, non
1: mantenuto un
0: nell'immediato.
1: asterisco.
0: Vediamo. Perché è così, cioè, vediamo dove si sviluppa questo progetto, come si sviluppa questo progetto. Perché se poi, ripeto, Nico Pass quanto rimane al Como? Pensate faccia la carriera lì?
1: Tu,
0: No.
1: insomma, l'interrogativo che hai è il Como dopo
0: Fabregas
1: Fabregas e
0: farà la
1: dopo
0: carriera
1: Nico
0: lì?
1: Pass, come sarà?
0: Io ho
1: Io so,
0: dei
1: tu hai
0: punti di
1: più
0: domanda,
1: dell'interrogativo.
0: quindi poi
1: Io
0: è
1: sono
0: una
1: più
0: piazza che ti
1: positivo, invece.
0: consente di arrivare fino a dove? Fino a dove?
1: La grandezza, dice,
0: Lo
1: anche lo stadio,
0: stadio è uno
1: l'impianto.
0: stadio che ci sono dei punti interrogativi. E poi, per carità, adesso è tutto bello, tutto l'oro che sbrilluccica, io però ci vado sempre
1: Beh,
0: molto,
1: la
0: molto
1: prova del 9 è
0: cauto con
1: sul lungo
0: questa cosa.
1: periodo. Io sono abbastanza
0: Molto
1: ottimista
0: cauto.
1: per quello che ho visto per
0: No,
1: la
0: io non parlo
1: gestione,
0: di ottimismo
1: però
0: né pessimismo, di
1: sì,
0: cautela,
1: no, io
0: di
1: dicevo, io
0: cautela.
1: sono ottimista, però poi il
0: Allora,
1: lungo periodo appunto è lungo, bisogna avere visione.
0: c'è un altro Marco dice: porca miseria, siamo nel sentimentalismo. Anch'io ringrazio, vi sento di famiglia, soprattutto te, Marco, e poi di conseguenza Vincenzo, Francesco, benvenuti, il grande Ceccarini. Quando si facevano le trasmissioni del mattino, dove c'era anche Gianluca Viscogliosi, insomma, grazie infinite, Marco Moretta. No, grazie a voi, dai, tanto
1: Vabbè, Marco poi
0: andiamo
1: sempre
0: avanti. Grazie,
1: presente.
0: Marco. Grazie,
1: Ti
0: grazie.
1: salutiamo
0: Poi vediamo, magari ci saranno altre
1: calorosamente.
0: cose in futuro. Allora, Salvatore, da quando vi ascolto, la mia squadra del cuore non vince più. O siete porta sfiga voi,
1: Dipende
0: o la mia squadra
1: da quanto
0: è
1: ascolti Tempo
0: sfigata.
1: Radio, Salvatore.
0: Vabbè, Salvatore,
1: Da Milano, non
0: speriamo
1: lo
0: di
1: so,
0: no,
1: forse il
0: insomma.
1: Milan.
0: Speriamo di
1: Non lo
0: no,
1: so.
0: dai, dammi un audio, dai, che stiamo andando in pausa, carina
1: Prova a
0: questa.
1: smettere di sentirci, vediamo se.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Viste le dichiarazioni del procuratore di Di Gregorio, rimpiango, sinceramente, rimpiango Luciano Moggi, perché se ci fosse stato lui, una persona che si permetteva di fare queste dichiarazioni, lui e il suo assistito finivano a giocare nello spazio.
0: No, però il problema, sai qual è? Che adesso i procuratori, secondo me, rispetto a prima, hanno un potere maggiore, amico mio. Forse sarebbe in difficoltà anche un dirigente come Moggi.
1: Beh, è
0: Non lo so.
1: cambiato molto,
0: È
1: anche perché
0: cambiato
1: adesso
0: un
1: ci
0: po' il
1: sono queste
0: rapporto
1: maxi
0: adesso.
1: scuderie che magari
0: Esatto, è
1: hanno a
0: cambiato molto il rapporto. Devi
1: disposizione la
0: considerare
1: gestione
0: questo.
1: di decine di grandi giocatori, ma tant'è che vediamo Marco, il Milan, Mendes è uno degli uomini più potenti del calcio. Se pensi che il Wolverhampton ha variato il proprio progetto su un'onda portoghese perché è per volere di Mendes.
0: Ci
1: Quindi
0: stiamo per fermare, però voglio prendere questo messaggio di Davide da Firenze. Mi unisco anch'io ai complimenti dei venti di trasmissione. Saper spendere e conoscere il calcio è fondamentale. A Firenze ha albergato un direttore sportivo che ha distrutto economicamente e tecnicamente la mia amata Fiorentina,
1: mamma.
0: relegandola nei bassi fondi del calcio italiano ed europeo. Purtroppo autorizzato da una proprietà che si è circondata di dirigenti. precedenti pessimi, che addirittura ha comportato una multa plurimilionaria e l'ipoteca del Financial Fair Play. Speriamo ora che

0: paratici, ma l'opera di recupero è immane. Forza Viola, scrive Davide.
1: Ma molto netto Davide, eh? Vabbè. Sembra abbastanza. Certo, Davide da Firenze, perfetto, il nome è tutto un programma, il David di Michelangelo.
0: Va bene, va bene. Hai stupendo. Proprio 30 secondi, 30 secondi
1: per riportarti
0: che
1: qualcosa.
0: Già vanno via. Dai, che dobbiamo andare in pausa.
1: Velocemente, allora, guarda, giusto per parlare di parametri economici, abbiamo parlato di del buon Tonali che se ne va alla Tottenham, ma nel frattempo non è l'unico colpo della formazione inglese. Beh, perché c'è anche un altro acquisto, sempre sui 100 milioni di euro, perché ormai è ufficializzato, non solo Sandro Tonali, ma arriva anche Fernandes, Matheus Fernandes dal West Ham. Beh, centrocampista offensivo, quindi nel giro di poche ore praticamente 200 milioni investiti per due giocatori, senza considerare gli ingaggi del Tottenham, una squadra che stava per retrocedere, esatto, dalla Premier League alla Championship.
0: Grazie, grazie Lucio, mi devo fermare, grazie a te, grazie, ci fermiamo, arriva Stefano in Pallone tra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
5: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati. Salutiamo anche gli amici adesso di Italia 7 che si collegano con noi in questo pomeriggio in Toscana, quindi un saluto a tutti voi. Abbiamo già precedentemente salutato gli amici del canale 61, di Gol TV, di coloro che ci seguono nell'app, nel PC, insomma, i tanti modi per stare con noi. Caro Stefano. Allora, senti Stefano, facciamo un punto sulla giornata del mondiale di ieri. Dai, le europee a fatica passano. Troppo scontato il mio era. Tu hai provato qualcosa che è andato molto vicino.
5: Beh, però,
3: il Senegal insomma, avrebbe meritato il passaggio, dobbiamo essere onesti.
5: Avrebbe meritato, poi le partite durano.
3: Però le partite durano fino alla fine, è vero.
5: Secondo me si sono distratti.
3: L'inesperienza.
5: Sì, pensavano di averla portata a casa, invece è successo che poi...
3: Perché
5: Luca,
3: gli manca
5: con
3: le squadre,
5: quella
3: cosa in più... Dal punto di vista mentale, gli manca quelle squadre, gli manca lì
5: quando
3: che devono fare lo step.
5: Insieme tra di loro, un pochino poi dopo alla fine c'è qualcosa. Sì.
3: È lì che devono fare lo step.
5: L'Inghilterra però insomma voglio dire il portiere della Repubblica Democratica del Congo si era superato, poi è capitolato
3: sì.
5: Perché ha fatto dal compiuto 3-4 miracoli, soprattutto nel primo tempo, un'Inghilterra buona, un Kane superlativo.
3: Kane segna rapido.
5: Senza Kane secondo me dubito che l'Inghilterra...
3: Ti dà fiducia o ed è una squadra che ancora metti lì però
5: ma ce la metto però insomma adesso che c'è Messi in Inghilterra
3: bella io i messicani Messi viaggiano spinge, eh. Porca miseria spinge poi insomma
5: la tricolora
3: spinge. Tu dici che è una partita comunque bella pure questa così
5: ma avrà un popolo però che spingerà gioca però veramente fuori casa
3: non è una cosa da poco non, insomma, è una cosa da poco.
5: Il Messico è un'ottima squadra
3: no giocano altro che il Belgio invece è sempre la solita squadra no? Con giocatori talentuosi però anche loro poi quando sono insieme
5: però ha fatto conseguito un risultato inimmaginabile per la storia del Belgio insomma no? Che delude sempre anche un po' come l'Olanda, facevamo il discorso di ieri sempre il Belgio dei fenomeni, una generazione che
3: loro hanno avuto una generazione e si sono portati
5: mi sembra che la notizia che esca da questo confronto, Marco, è De Bruyne che...
3: E ne esce pure un'altra però
5: quale?
3: Io ormai sto portando avanti questa mia battaglia, il Napoli deve tenere Lukaku.
5: Lukaku
3: oggi lo facevo la domanda, Lukaku sì, Lukaku no,
5: se è motivato, se sta bene secondo me insomma gioca lui e non Højlund poi
3: c'hai due attaccanti che Højlund lo abbiamo conosciuto, patto buono, poi secondo me può migliorare e poi ce n'è un altro ragazzi.
5: Ma la questione Lukaku è
3: elevata al linguaggio, no? Tutto quanto.
5: No, ma è relativa anche alla motivazione, Marco. Alla condizione fisica, alla voglia, non si discute il giocatore, dai, se ancora potrebbe fare la differenza.
3: Ma poi c'è da valutare.
5: Se ne ha voglia.
3: Sì, se poi tu lo dai via finisci il rapporto e tutto, devi trovare comunque un attaccante di quel di pari valore o di un valore livello superiore. Non è facile in questo momento, Stefano.
5: Assolutamente.
3: Cioè, quindi anche quando Manna dice.
5: Ma io ti avevo risposto qua su questo sì o no, ti avevo detto sì. A patto che insomma abbia voglia.
3: Esatto.
5: Che
3: dipende da lui, diciamo, no? Dipende un po' da lui. Poi io credo anche una cosa, perché qualcuno ha detto, ma lui si è lasciato male ultimamente con il Napoli. Però penso che questa cosa qui si possa un po' ricucire.
5: Ma sì.
3: Cioè, nel senso, magari lo stesso allenatore, che è un po' un maestro in questo, no?
5: Devi far convergere gli interessi, poi tutto si supera se si vuole superare, altrimenti
3: magari dice esatto, se si trova un modo, perché Manna, quando l'altro giorno l'abbiamo sentito, che cosa ha detto? Ha avuto un'annata difficile, lo aspettiamo al ritorno e parleremo col ragazzo. Quindi io non penso che ci sia una chiusura del Napoli nei confronti di Lukaku.
5: E poi c'è anche, voglio dire, il parere di Allegri.
3: Certo.
5: Sarà da sentire il parere di Allegri
3: pure Max, sì, hai detto bene. De Bruyne invece
5: De Bruyne è stato fermo tanto tempo,
3: paga molto anche quello.
5: Per me tutti lo danno per finito, ancora non è finito, sta pagando il fatto che insomma questo infortunio poi te lo porti dietro, Marco, non è che d'incanto trovi la miglior condizione fisica. Poi lui è un giocatore che ha bisogno di stare bene fisicamente, la corsa, la cosa. Ha trovato delle difficoltà, Garcia è stato coraggioso a sostituirlo.
3: Sì.
5: Cioè tutti quanti lì per
3: si è un po' ingrassato Garcia vero?
5: Sì, sì. Ma questo cappellino ogni tanto.
3: Ogni tanto c'ha sta. Ieri c'era questa cravatta rossa.
5: Ha una testa particolare, quindi il cappellino. Cappellino bisogna saperlo calzare.
3: È vero, lo sai. Hai ragione. Hai detto una cosa giusta. Allora, Lukaku là davanti fa il suo e di peso e serve, hai voglia se serve, scrive Fabrizio. Io sono convinto che
5: serve.
3: Secondo me può essere utile e io credo anche una cosa, Stefano, che Allegri in qualche modo ci pensa, cioè nel senso comunque c'hai Højlund che è quello che sta bene, più giovane. E poi c'hai pure Lukaku, insomma.
5: Ma con i giocatori del calibro di Lukaku, Marco, ci devi parlare.
3: Eh sì, c'ha 33 stai, anni, voglia, non è che sia un vecchio De Gepri, insomma, c'ha 33 anni.
5: È che mantenga, ecco, il peso, forma, la voglia, la determinazione di.
3: Sì, sì.
5: Però c'è un però che Lukaku Lukaku deve sentirsi titolare, Marco, su questo non.
3: Tu dici questa cosa, infatti, però secondo me la titolarità non gli può essere garantita.
5: Se lui si mette in gioco là, a Napoli sta bene, gli vogliono bene, magari può essere.
3: Anche perché non credo che possano giocare insieme Højlund e Lukaku, non la vedo.
5: Ma tutto è possibile, dici? Nel calcio, però insomma non credo che sia nelle corde di Allegri. Cioè, come fai a sostenere poi una coppia del genere? Servono due esterni, insomma, fai 4-2-4 in fase di possesso, 4-4-2, 3-5-2, ma insomma 3-5-2, devi avere due esterni fortissimi che fanno tutta la fascia, quantità, qualità.
3: Tu dici è dura.
5: È dura, cioè, dovresti avere un fesso di Marco sulle fasce, non lo so se Napoli può garantire una cosa del genere. Sì, c'è qualità in mezzo al campo, però per sostenere poi una coppia d'attacco dalle caratteristiche di Højlund e Lukaku ti serve altro.
3: Sì, assolutamente. Senti, Salvatore ti chiede chi sostieni ai mondiali come squadra?
5: Ma chi? Ce ne sono tante, guarda, ti posso dire una cosa che ti leva un po' il sonno, sei un po' rincoglione, entri, ti svegli, no, poi riaccendi, poi
3: si capisce più niente.
5: E ti scordi le partite, ci sono tante. Però sono belle, sono interessanti, a me piace questo mondiale, Marco, mi sta piacendo. Mi sta interessando, mi sta coinvolgendo, poi sono d'accordo con te, novità.
3: Non ho visto gli Stati Uniti stanotte, non so se tu hai dato un'occhiata, non ho visto.
5: Ma Stati Uniti no, però ho visto gli highlights, li hai visti, sì.
3: Sì, un po' di highlights.
5: Beh, insomma, gli highlights poi raccontano un po' il sintesi.
3: Però la partita non l'ho vista, sai, mi piace.
5: L'esposizione di Balogun, che ha un po' messo in difficoltà psicologicamente la squadra, poi c'è stata questa prodezza balistica di Tillman, che ha calciato la Juninho Pernambucano, la punizione, ha messo il 2-0 a 9 minuti dalla fine e finita. Da lì.
3: Bella sta maglia degli Stati Uniti, a me piace.
5: Bosnia male, insomma, poi alla fine ancora crescono ancora di più i rimpianti, i nostri rimpianti.
3: Sì, ma per me se la potevamo giocare con questi.
5: Con gli Stati Uniti?
3: Sì. No, io invece ho qualche.
5: Non lo so.
3: Non con Gattuso, non so. Però.
5: Non lo so. Perché ecco, la novità, la conferma che l'intensità da là non si deve, non ci sono proprio eccezioni, Marco. Cioè. Questo calcio ti impone, questo mondiale ci manda questo messaggio che devi alzare i ritmi, almeno questa è la mia opinione, devi giocare un calcio più intenso e continuo, non sempre ce la fai. Poi l'altra novità è le nazionali africane, Marco, sono tutte organizzate.
3: Sì.
5: Cioè, adesso 30 anni fa c'era la sorpresa estemporanea di questo a quella squadra africana, a me sembra il blocco africano si sia disimpegnato molto bene. Sì.
3: Gli manca quello step che ti dicevo.
5: Sono d'accordo con te, quel discorso, quel calo di tensione, la mentalità.
3: Gli manca quello.
5: Quello gli manca. Però grandi
3: perché
5: talenti,
3: poi hanno anche tecnicamente dei giocatori molto validi.
5: Molto validi. Tra l'altro, che cosa serve? Un campionato tipo Premier o Ligue 1, Bundesliga, ma anche italiano in alcuni casi, fate eccezioni, aiutano a migliorarti. Cioè questi giocatori africani che bazzicano i nostri campionati, cioè le nostre leghe europee, all'Europa, sono giocatori scafati, quindi hanno una evoluzione in questo senso. Poi quando giocano insieme, sono d'accordo con te, c'è il calo di tensione, capito? Insomma, non puoi perdere una partita dominata, giocata molto bene. Senegal, riferendo alla partita ieri vinta dal Belgio. Però nel calcio succede che è stata la partita più pazza e imprevedibile del mondiale, molto bella, e ne vedremo altre. C'è tanto equilibrio, soprattutto in questa fase di eliminazione diretta, dove stanno prepotentemente salendo alla ribalta le grandi firme. Anche ieri Harry Kane ha fatto il secondo gol straordinario, perché lui non guarda neanche la porta là quando calcia. Lui non, spesso e volentieri lo fa, non guarda la porta e fa delle cose straordinarie.
3: No, no, assolutamente. Lasciamo un attimo i mondiali, poi ci ritorniamo. Una cosa velocissima, ieri abbiamo sentito il collegamento con il nostro Beccarisi sul Consiglio federale. Da quello che emerge, insomma, stiamo leggendo un po' sui giornali, Malagò sta spingendo per Maldini, direttore tecnico, e poi si farà il CT. Quindi il primo passo è questo, e sembrerebbe dalle ultime, Stefano, che Maldini ha un po' più aperto rispetto a prima la possibilità di fare il direttore tecnico.
5: Sì, insomma, Paolo è sicuramente una figura importante, è una persona affidabile. Qualora dovesse accettare l'incarico, insomma, l'Italia sarebbe in buone mani, perché ha voglia di coordinare
3: tutto lo staff azzurro, non soltanto la nazionale, tutto praticamente.
5: Di coordinare tutto quanto, sì. Di avere un peso specifico importante, insomma, non una figura rappresentativa.
3: Esatto.
5: Ma dei poteri effettivi.
3: Non d'immagine, ecco, ma la operativa.
5: E Malagò, secondo me, è un leader che delega. Il principio di delega è molto importante per chi poi ha una responsabilità. E
3: quindi
5: Malagò
3: lo ha fatto
5: sempre nella sua vita, specialmente poi il Coni l'ha dimostrato. Insomma, non è che è un accentratore, è certamente, voglio dire, una figura di spicco, ci mancherebbe altro, una grande personalità, insomma, anche gli piace essere in prima linea. Però è molto, su questo è molto intelligente, cioè creare il team, definire i ruoli. E quindi Maldini, adesso vedremo se dirà sì.
3: Dice che in pochi giorni si deciderà, settimanella un
5: no,
3: po'.
5: No, lui
3: tutto.
5: Ha detto la settimana chiude.
3: Prossimo.
5: È un uomo, sì, è un uomo molto concreto, veloce, rapido. Sì. È un uomo di azione e di relazioni.
3: Lui ha detto in una settimana si decide tutto. Sì, insomma, sì, quindi. Sì.
5: No, se lo dice lo fa.
3: Vuole...
5: E quindi ha in mano, secondo me, più nomi. Cioè lui.
3: Tu dici non c'è solo Maldini.
5: Un leader come il piano A e piano B.
3: È per forza, dai.
5: Allora giochiamo, adesso interpretiamo, non stiamo dando notizie. Piano A sarebbe, che ne so, Maldini, Conte.
3: E piano B?
5: Piano B, Ranieri, Mancini. Molto semplice.
3: E quindi vediamo.
5: Però quando
3: succede.
5: Io ti dicevo Maldini può parlare con Mancini, cioè voglio dire, lì non è che Malagò dice vedi un po', parla con Mancini e no. Lui parte da direttore tecnico e vedremo.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe.
5: Se dice no, secondo me è pronto Ranieri.
3: C'è il discorso della Serie A che aiuterebbe l'ingaggio del
5: CT.
3: Questo
5: è un altro aspetto importante.
3: Cioè,
5: significa che
3: Marotta ha parlato in questo senso.
5: Malagò ha detto che Marotta gli ha garantito. Io Marotta non ho sentito.
3: È vero, hai ragione. Malagò ha detto che Marotta gliela ha garantito.
5: Malagò ha detto che Marotta garantirebbe questa cosa qui. Certo, è una cosa inedita.
3: Sì.
5: Sarebbe un fronte diverso, un'apertura da parte. Anche siamo nelle dinamiche, cioè come si diventa presidenti? Si diventa anche, no? Con le componenti che ti spingono, ti portano poi all'elezione e alla vittoria. È politica, Marco. Io poi qui mi fermo perché non so dirti, insomma, io ero fermo a Mancini, commissario tecnico. Però
3: vediamo.
5: Poi gli eventi sorpassano
3: un po' di giorni
5: eventi,
3: e penso che sapremo tutto e poi avremo il quadro completo. Però adesso sembrerebbe che il primo obiettivo è quello di individuare appunto il direttore tecnico. Poi vediamo. Allora, un po' di domande velocissime. Allora, da parte di Massimo che scrive: Allegri ama sia Lukaku che Højlund, gioca al 3-5-2, quindi i due attaccanti sono loro e possono giocare tranquillamente insieme. Perché dite che non possono giocare assieme? Mi rispondi tu?
5: L'ho detto prima, cioè che c'entra, puoi giocarli insieme, su questo non ci sono dubbi, però devi essere equilibrato. Non so, due giocatori che
3: poi devono dare una mano in fase difensiva, forse Højlund te ne dà molta di più in fase
5: però
3: difensiva.
5: Poi dopo perde lucidità davanti, è come se giocassi con una punta e mezza, cioè voglio dire, dipende.
3: Sì,
5: dipende,
3: è vero,
5: secondo me dagli esterni. Esterni di grande quantità e qualità, allora
3: Lukaku a posto di testa e fisicamente ancora un top, scrive Luciano. Poi Bernardo scrive: vorrei sapere se dietro a Lobotka c'è ancora la Juve. Guarda, al momento sono voci.
5: Sarebbe un colpo.
3: Sarebbe un colpo importante per la Juve, perché abbiamo sempre detto. Però
5: sai, poi la Juve ne bastano due buoni. Ecator in prospettiva può essere anche un discorso legittimo. Giovane alla Juve,
3: è un bel giocatore
5: di prospettiva, prova sempre alla Juve. Poi è stato pagato 18 milioni?
3: Sì, 18 l'operazione complessiva.
5: Però ci devi lavorare.
3: Sì, anche se io Lobotka non lo so se Allegri lo fa andare via così facilmente.
5: Sì, ma anche la volontà di Lobotka era di cambiare un po', non perché non si stia ormai annoiando.
3: Sì, vabbè, anche per fare una nuova esperienza, insomma, esatto. Con Napoli ha fatto tantissimo.
5: Però o chiude con Napoli, rilancia,
3: esatto,
5: rinnova.
3: Oppure va via e fa un'altra esperienza. Esatto. Andiamo con un audio, 331-82-0013. Poi c'è un'altra domanda per Stefano Impalomeni, anzi un altro argomento. Vai.
6: Buongiorno, Maracanà, sono Alberto.
3: Ciao,
6: siete
3: Alberto.
6: Grandissimi, grande Marco, grande Stefano.
3: Grazie.
6: Ciao, siete Alberto. La mia dipendenza, meno male che ci siete. Però vi voglio dire una cosa. Io... purtroppo per me ormai c'è un'età che mi ricordo sia gli anni 80 che gli anni 90.
3: Pure noi.
6: Ieri vi ho ascoltato, avete detto che come Bortolazzi ce ne sono pochi. Io vi voglio bene, io vi stimo, però signori miei, Vitinha, Pedri, Çalhanoğlu, sto guardando le partite dei mondiali, va bene.
3: No, ma
6: Bortolazzi
3: noi parliamo degli
6: me lo ricordo,
3: però,
6: era bravo Bortolazzi. Però dire che ce ne sono pochi.
3: Ma noi parlavamo degli italiani.
5: Ah, ma questo è di ieri però.
3: Sì, sì. Si riferiva a Bortolazzi di ieri. Però noi parlavamo degli italiani ieri, dei giocatori italiani playing che non sono. Se mi ricordo.
5: Insomma, non perché ce l'abbiamo avuto, Mario. Per me era fortissimo. Poi mancano giocatori di queste caratteristiche.
3: Sì, con queste caratteristiche.
5: Vabbè, c'è Lobotka della situazione.
3: Però
5: poi...
3: sono tutti stranieri, abbiamo citato tutti i nomi stranieri.
5: Italiani.
3: Italiani ce ne so pochi con queste caratteristiche in questo momento.
5: L'Albertini, il Bortolazzi della situazione.
3: Insomma, il giocatore con quelle caratteristiche. Esatto. Non è che ne abbiamo.
5: Cioè, forse Albertini non poteva fare uno nell'altro. Ma insomma, questi giocatori qui, Bortolazzi, lo faceva molto bene.
3: Cioè, ci sono dei centrocampisti validi, ma non c'è quello con quelle caratteristiche in questo momento. Il play. Abbiamo dei Tonali, Barella, insomma, giocatori che possono.
5: Sì.
3: Ma io non disprezzo nemmeno Locatelli, sono sincero, perché ogni cosa è colpa di Locatelli. Locatelli ha delle caratteristiche, devi rispettare le caratteristiche di quel giocatore, poi non è che puoi chiedere fai cose che non sono nel suo DNA. Ma non abbiamo quel giocatore lì con quelle caratteristiche, cioè il play, quello che deve un po' costruire.
5: Dicevamo questo.
3: Esatto. Allora, domanda per il top Stefano da parte di Massimo: nella Roma di oggi dove si collecherebbe lui in campo? Grande Impallomeni. Massimo ti fa questa domanda a te: dove ti collegheresti oggi?
5: Da nessuna parte, con Gasperini? Perché era un altro calcio.
3: Vabbè, dai, adesso...
5: no, è un altro che Marco, ma sono passati
3: 4-2-3-1, ma io ti
5: anche sono passati pochi anni, 10, quindi
3: sì, insomma, dai, ancora sei voglio dire. Dai, un esterno, esterno nel 4-2-3-1.
5: No, sì, no. C'era da go, ma che
3: no, tu volevi una cosa un po' più calma.
5: Una cosa sui 30-40 metri, insomma. Non, adesso devi fare 80 metri su quella fascione, no.
3: Beh, trequartista, 4-2-3-1 dietro la punta.
5: Quarti, però con caratteristiche più da centrocampista. Insomma, voglio dire, non è che... fenomenali, giocatori fenomenali differenti, però mi sarebbe piaciuto essere allenato da Gasperini.
3: Vedi che abbiamo trovato la collocazione,
5: da Spalletti, da Gasperini, da quasi tutti gli allenatori che ti danno, ma anche lo stesso Conte, tutti allenatori che ti danno qualcosa in più. Io non vedo, cioè, questi giocatori non mi sento mai dire grazie a Spalletti, grazie a Conte, grazie.
3: Scusa,
5: no,
3: però
5: non ringraziano mai nessuno. Ma come
3: Zeman, dove faceva giocare? Esterno.
5: Esterno,
3: ecco perché non voleva più esterno. Ti ha fatto cura tanto.
5: Zeman 4-3-3 l'esterno stava là ultimi 30 metri era un'ala
3: certo. Però fase difensiva, cioè, un po' arretravi.
5: La purezza del 4-3-3 di Sdengo,
3: però tu arretravi perché fai Zeman. Sei rimani su sempre,
5: ma stai scherzando,
3: sempre su.
5: Ma Zeman nemmeno ti diceva niente,
3: cioè,
5: perché dovevi andare avanti, quindi si incazzava se la palla grande tornava indietro, ma se pensa, allora, faceva fuori gioco a centrocampo, pensa se te l'esterno alto doveva rientrare.
3: Allora,
5: la palla non doveva rientrare, la palla doveva andare più avanti possibile,
3: proprio
5: verso la porta avversaria.
3: Certo. Allora, vai Andrea con un altro audio.
7: Buongiorno Marco e Stefano. Allora, per il mondiale, a mio parere che Inghilterra e Belgio hanno le ore contate, perché non si può giocare così.
3: Siamo crepati proprio.
7: E non fa onore all'Europa. Sono veramente due squadre che hanno vissuto dei momenti negativi. Questi due turni. L'Inghilterra, se non c'è Kane, non va da nessuna parte.
5: Poteva fare 4 gol prima tempo.
7: Trovano un gol con Lukaku.
5: Il Belgio male.
7: È un palo.
5: Ma non si può paragonare la prestazione del Belgio con l'Inghilterra. Non sono d'accordo.
3: Anche io. Ha faticato perché è andata sotto, poi dopo devi ribaltare una partita che sempre ti si mette male, però ha prodotto un di più. Dai. Un altro audio, poi ti recupero due messaggi scritti perché siamo quasi in pausa, vai. arriva.
8: Caro Marco, buongiorno a te e al tuo ospite. Volevo fare una mia puntualizzazione su quest'ipotesi che ha portato avanti Marotta di aiutare sì. la federazione a finanziare l'ingaggio di Conte. Questa cosa può sembrare a molti strana, ma credo che sia chiarissima invece per chi si occupa di business e di valorizzazione dei marchi a livello nazionale ed internazionale. Ovvero sia, le squadre di Serie A hanno tutto l'interesse del mondo di alzare il livello di attenzione a livello internazionale sui giocatori italiani e sull'Italia.
3: Ci può stare, Stefano?
5: Non ci ho capito tanto.
3: Cioè lui dice che la Serie A vuole aiutare perché così valorizza pure i calciatori italiani.
5: Ma c'è la certezza del risultato, no?
3: No, no, non c'è niente.
5: Quindi non è poi, che se tu prendi...
3: Vediamo, dai. Potrebbe essere una
5: Klopp,
3: strada...
5: Sei sicuro che la Germania possa diventare campione del mondo tra quattro anni? Non,
3: ma gli ha detto di no, certezza. Però, gli ha detto subito no.
5: Perché sa benissimo. Cioè, non c'è questa certezza.
3: Gli ha detto no adesso,
5: se
3: non
5: prendi
3: è il caso,
5: A, diventi campione del mondo, vai mondiale, o se diventi,
3: secondo
5: prendi
3: me
5: B,
3: Klopp si sta godendo la vita.
5: Ma fa bene.
3: Io la vedo in questa maniera, lui dice.
5: C'è ancora che ha 85 capito? Anni, va in giro, vuole rappresentare.
3: No, ma insomma, poi dice dei stravaggi.
5: Ma io dico una cosa, 85 anni, ma...
3: Ma andiamo a casa,
5: ma vattene a casa, ma dove devi andare? Cioè, o no? Ma che devi fare a 85 anni? Sono poi d'accordo, sei d'accordo con me?
3: Sì, dai, ancora.
5: Ma sta gente che non si arrende,
3: importanti.
5: Ma io dico in generale.
3: Sì, sì, da un certo
5: ma io
3: punto,
5: li stimo
3: basta.
5: da un lato, ma dall'altra parte mi mettono paura. Dio. Sta gente mi mette paura.
3: Poi si lanciano in dei discorsi.
5: Che ancora stanno là, che vogliono. Ma basta, sfogliate l'album dei ricordi, vabbè. Che bello, no?
3: Un play italiano sarebbe Gaetano, reinventato quest'anno in quel ruolo al Cagliari, non a caso lo vuole Sarri all'Atalanta, scrive. Poi Juve, quindi con Neres, Alisson, Politano, Lang, Vergara, Allegri giocherebbe col 3-5-2, è da ritiro del patentino, scrive Ube. In effetti potrebbe pure essere Ube molto arguto. Grande. Vediamo se ci abbiamo un altro messaggio al volo, dai.
9: Buongiorno Maracanà, una bellissima trasmissione.
3: Grazie.
9: Però volevo dire, se viene Conte alla nazionale con Maldini, dureranno? Chi comanda? Lì?
5: Ma che ne so, ma sappiamo nemmeno del giorno dopo quello che succede qua.
9: Conte non si fa comandare da nessuno.
3: Vabbè, ma pure
5: allora
3: Conte...
5: non si fa comandare quello, quell'altro non si
3: ma
5: fa
3: Conte
5: comandare.
3: Se ne farà una ragione.
5: Tutti i generali e i soldati dove stanno?
3: Dai,
5: tutti gli architetti e gli operai dove stanno? Insomma, alla fine mettiamoci d'accordo. Qui c'è da raschiare proprio. Ecco perché io dicevo Baldini, Silvio era direttamente proporzionato.
3: Mamma
5: fatica, again.
3: Secondo me lui ritorna e riparte con mamma fatica e faticamo.
5: No, però Silvio Baldini era proprio, diciamo così, però capisco che mediaticamente forse non era la soluzione. Che fai? Non si può presentare con Silvio Baldini.
10: Invece... Calcio dove ripercorriamo delle belle appunto storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti. E oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra.
3: Vabbè, comunque. Stefano, ci fermiamo. Primo break di giornata e arriva tra poco Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ripartiamo da alcune situazioni di mercato perché ce ne sono un po' da analizzare e quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato. Piccolissimo break.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
0: Allora, caro Stefano, appena mi danno l'ok, andiamo subito a presentare un amico in questo blocco. Adesso ci raggiungerà tra poco anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web, perché abbiamo le immagini che è entrata a casa Milan questo amico che sta qui in collegamento con noi, perché vanno andato a discutere di un calciatore. Non so se sono pronte le immagini, chiedono meno in regia. Bondo, capito? Oggi
1: ah,
0: è stato. Eccolo, guarda come
1: mia,
0: che camminata spedita,
1: che
0: decisa, entra a casa Milan. E allora lo abbiamo adesso al telefono, Malu Pasincato. Ciao Malu!
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ciao Malu.
0: Malu, buon pomeriggio.
1: Ti vediamo in grande forma qua, Malu.
0: Ma che ci puoi dire com'è andata?
2: No, una chiacchierata informale, come funziona quando certo, il nuovo certo. management. Io, come dico sempre, essendo rimbondo di un nipote, io sono consigliere della famiglia,
0: certo.
2: Però la gente, il ragazzo che si occupa di tutto è Fabrizio Ferrari. Io ero lì in qualità di consigliere per la famiglia, ha detto lavori, ma giusto per come uditore.
0: Mm-hmm. Certo. Vabbè, però insomma, sei entrato a casa Milan, hai visto anche tutta la nuova squadra, no?
2: Sì, sì, assolutamente. Mm. A parte, lo dico da direttore sportivo, fa parte di una prassi quando cambia il management dell'area sportiva, i nuovi che si occupano di quel settore incontrino i rappresentanti dei vari giocatori che hanno sotto contratto.
0: Certo. E va bene, poi vediamo appena arriva anche il nostro amico Tommaso Bonanni. Allora senti, prima stavamo un po' discutendo in attesa anche dell'arrivo degli altri ospiti, abbiamo parlato un po' della partita di ieri sera con Stefano, con le europee che hanno superato le due squadre africane, la Repubblica del Congo e il Senegal, che insomma ha giocato tra l'altro anche una buona partita, però purtroppo alla fine si è fatto rimontare dal Belgio.
2: Sì, diciamo che ho visto... Allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi, quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9, praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. Tutte e 4, se mi permettete, con lo stesso praticamente modus finale, ovvero il Sudafrica ha preso gol nei minuti di recupero quando era a 2 passi dei supplementari. Dicasi la stessa cosa per la Costa d'Avorio, dicasi la stessa cosa per il Congo e dicasi la stessa cosa per il Senegal. Cosa vuol dire questo? Che il gap del calcio africano col calcio europeo è diminuito tantissimo, però manca quell'instant killer di chiudere le partite quando ce l'ha data di mano, quando è completamente, sembra quasi fossimo un incontro pugilizio quasi al tappeto. Esatto. Sono mancati troppo colpi di KO, ma le squadre sono uscite tutte a testa, non a testa altissima, e questo è un viatico positivo per il mondiale che ci sarà tra 4 anni anche in Africa, Spagna, Portogallo e Marocco, e dunque lì le africane, anche se sono quelle ancora in corsa, ma sul suolo africano sicuramente tra 4 anni le squadre vorranno fare di tutto perché la Coppa per la prima volta arrivi e rimanga lì anche in Africa. Dunque, grandi applausi per queste squadre che hanno un futuro assicurato, perché hanno rose veramente forti.
0: Forse Malu, il Marocco in questo momento, ne parlavamo prima con Stefano.
1: Partecipato, perché volevo chiedere questo.
0: Vai.
1: Ma grande esperto del show internazionale.
0: Certo, assolutamente.
1: Specialmente quello africano, no? Con lui ho condiviso un'esperienza in Sudafrica durante i mondiali. E devo dire che insomma sono passati 16 anni, sono d'accordo con lui, cioè il marchio che ha lasciato l'Africa in questo mondiale è visibile, insomma squadre migliorate, evolute, poi sono d'accordo con
0: Poi tecnicamente c'hanno dei bei giocatori.
1: Manca l'ultimo pezzo, manca quello che dicevi tu, anche il calo di tensione da evitare, l'instant killer, come ha detto Malu. Però la domanda è, Malu, che ti voglio fare, il Marocco può vincere il titolo mondiale?
0: Aspetta, prima di rispondere do anche il buon pomeriggio a Tommaso Bonanni, alla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso,
3: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Abbiamo
3: ciao.
0: Provato a mettere alle strette Malou, che l'abbiamo fatto vedere l'immagine che è entrato a casa Milan, ma lui devo dire che è stato bravissimo, ha dribblato proprio, ha dato delle risposte di un diplomatico al massimo. Quindi non so se vuoi fare una domanda anche tu tra poco, prepariamolo, magari non siamo riusciti, ha fatto un catenaccio clamoroso proprio. Vabbè.
3: È riuscito a districarsi a centrocampo come fa Bondo.
0: Sì, però non ha detto niente praticamente. Capito? Ma lui. Vai Malou, rispondi
2: io
0: prima.
2: Il Marocco, che dico che il Marocco 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale. Se tu arrivi in semifinale, fai meglio della volta prima, vuol dire arrivare in finale. E dunque io mi auguro che il Marocco ha dimostrato di essere forse la più squadra, nel senso che comunque anche nei momenti in cui sembra andare sotto in qualche modo riesce a reggere, il che veramente il lavoro di Abui è veramente un lavoro importante, e mancano dei giocatori perché manca Germa e non ha fatto rimpiare. Questa scoperta di Diop, anche lì il bello del calcio africano, papà senegalese e mamma marocchina, lui ha scelto per giocare per il Marocco ed è stato l'eroe. Prima contestato perché le partite era stato un po' messo sul banco degli imputati, poi con quel gol storico che ha battuto, praticamente ha permesso al Marocco di pareggiare per andare avanti con l'Olanda, oggi è diventato un eroe. Dunque il Marocco è una squadra completa, come anche l'Egitto in sordina sta facendo un buon mondiale, Salah, Marmoush e compagni, e l'Algeria che è partita male con le tre belle di Messi, ma che ci potrà giocare le sue carte con la Svizzera. Tra l'altro l'Algeria allenata da Petkovic è il allenatore oltre che della Lazio anche della nazionale svizzera, per cui sarà un derby nel derby. Anche il suo preparatore atletico Paolo Longoni è il preparatore atletico, anche lui ex Lazio, ex nazionale svizzera.
0: E vabbè, dai, vedremo insomma. Intanto arrivano un po' di messaggi, per esempio di diciamo, ma lui ieri sera scarsissimo come gioco, si è esibito in una super botta di fortuna, ho edulcorato io con Rudy Garcia, che non gli piace, vado a edulcorare anche io, e il Belgio alle ore contate. Vabbè, vediamo insomma, perché poi a proposito del Belgio colgo l'occasione che c'è anche Tommaso, perché prima e Stefano non abbiamo accennato all'argomento, ossia Lukaku, che ieri comunque
2: ha cambiato la partita.
0: Aspetta, arrivo subito Malou, che tra l'altro ha cambiato la partita, ha preso dei voti altissimi, stavo vedendo le pagelle tutte alte, e io prima Tommaso ho detto, ma secondo me il Napoli lo deve tenere, io sono andato secco su questa cosa, cioè nel senso Lukaku sì o no, dico sì. Stefano ha detto un sì condizionato dal giocatore, cioè dalla testa del giocatore, giusto Stefano? Correggimi se è questo, no?
1: Sì,
0: cioè dipende molto da lui, come deciderà, eccetera.
1: Se vuole restare a Napoli, se vuole anche giocarsi il posto con noi.
0: Esatto. Tommaso, ti chiedo com'è la situazione di Lukaku, perché dal punto di vista, correggimi se sbaglio, il suo ingaggio è un po' elevato, siccome il Napoli sta intraprendendo una strada, diciamo, diversa di riduzione un po' degli ingaggi, questo potrebbe essere un problema?
3: Lo è sempre quando sono ingaggi, guardate come è successo con Vlahovic, non siamo a questa situazione, però
0: prima glieli danno e poi si lamentano.
3: Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ieri, e comunque anche sono d'accordo con Stefano, Lukaku Napoli ha un senso se comunque Lukaku si rende conto, tra virgolette, si rende conto che chiaramente non può giocare sempre fisso, non può più giocare sempre fisso titolare in una squadra come il Napoli,
0: esatto.
3: Cioè che compete ad un certo livello, un po' perché c'è Højlund che è stato preso per fare il titolare quando Lukaku non c'era, e un po' perché comunque vediamo anche in questo Belgio Lukaku non parte titolare. Segna entrando, è decisivo entrando, non ha più il fisico di 5 anni fa, ma come tutti,
0: esatto.
3: No? Come una cosa normale. Quindi se si rinquadra un po' la sua situazione, secondo me si può porre le basi per continuare, altrimenti la vedo un po' difficile. Certo non può pretendere, ma non penso nemmeno lo pretenda, di partire o di essere protagonista assoluto con Allegri.
0: Tu lo terresti sì o no?
3: Io Napoli lo terrei, sì.
0: Oh, ok, tu sei anche
3: io Napoli lo terrei perché comunque cioè, non è che a giro, voglio dire, cioè, stiamo parlando di Romelu Lukaku, ecco.
0: Esatto. Malou, vengo da te che ti avevo già sentito subito polemico, dai.
2: Perché spesso si dice che Lukaku non è bello da vedersi e quant'altro, no? Però è decisivo il nazionale, soprattutto record di gol, e il nazionale è sempre stato decisivo, anche se il Belgio non ha vinto niente. E in questo ruolo che si è creato, che l'ha creato Rudy Garcia, di entrare e cambiare il corso delle partite, gli è uscito per adesso. Che ieri il gol più importante non è quello di Tielemans del 2-2. Io, quando una squadra deve recuperare, è il gol del 2-1 che diventa fondamentale per dare speranza. Dunque, nel momento in cui il Belgio era a casa, Lukaku in qualche modo ha dato questa speranza, e poi con la sua leadership ha cercato di guidare la squadra. Difatti i palloni finivano da lui, ha messo in difficoltà la difesa del Senegal. Dunque se capiscono che andando avanti con, la, con gli anni possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti, ma il secondo piano allunga le loro carriere.
0: Quindi tu lo terresti anche tu? Tu Napoli lo terresti?
2: Sempre.
0: In coppia con Højlund?
2: Højlund entra Lukaku.
0: Cioè, tu dici però come alternativa?
2: Come ottima alternativa.
0: Ottima alternativa. Però come diceva Stefano, è un'alternativa che deve stare bene a lui, cioè lui si deve calare in questo ruolo, insomma. Se accetta di calarsi in questo ruolo,
2: ma
0: diventa...
2: Noi diciamo, noi diciamo questo, ma se poi dopo le prestazioni dimostrano che può partire dall'inizio e fare bene... Diciamo che di base parti con quel ruolo, sempre le situazioni.
0: Aspetta che c'è anche uno che in attacco ha giocato, ha segnato, che è Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Hai sentito, parlavamo di Lukaku, siamo entrati un po' in questo discorso, Lukaku sì, Lukaku no, anche ieri decisivo entrando dalla panchina. Giustamente Malù sottolineava che questo ruolo che gli è stato ritagliato diventa un ruolo in questo momento anche decisivo. E quindi chiedevo, ma il Napoli che deve fare? Perché ci sono delle voci, no, su Lukaku. Abbiamo sentito Manna, il direttore sportivo, proprio giorni fa, che ha detto attenzione, viene da un anno difficile, il ragazzo quando ritorna poi parliamo e vediamo. Insomma, non è che non credo che ci sia una chiusura da parte del Napoli.
4: No, ma guarda, ti do il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali che ti danno un'adrenalina, una forza
0: maggiore
4: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato, però un conto è farlo per i mondiali e quindi metterti a servizio ed essere anche decisivo, però la sua stazza fisica insomma secondo me non è il classico proprio calciatore che io me lo terrei come alternativa se bisogna anche vedere se lui accetta questo ruolo secondario e come alternativa non intendo giocare l'ultima mezz'ora, insomma alternativa vuol dire che a volte rischi di non giocare, perché in questo momento secondo me Lukaku per il Napoli ha questo pensiero, quindi personalmente non so quanto convenga.
0: Tu dici come alternativa bisogna vedere un po' il discorso che faceva Stefano in Pallomeno.
4: Troppo, secondo me è Lukaku, troppo pericoloso tenerlo come alternativa, perché oggi mentalmente magari non si sente di avere quel ruolo, insomma. La sua età è vero che glielo impone, però la sua fisicità rende complicato nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora sono bavi brevilini, insomma, che puoi entrare in partita. Lui credo che avrà bisogno di tempo.
0: Vabbè, vediamo insomma che cosa poi deciderà insieme al Napoli al ritorno dal mondiale. Intanto ieri è stato decisivo sotto questo aspetto. Quando
1: non ha fatto neanche un gol facile.
0: No.
1: Sembra facile, ma non lo è.
0: Assolutamente.
4: Ma senza Marco, io non voglio.
0: Sì, vai.
4: Che è la qualità di Lukaku, non sono discusso, però gli anni passano per tutti.
1: Direi.
0: Quello sì, passano per noi.
1: No, per qualcuno no, però.
0: Per chi?
1: No, il discorso di... c'è chi non molla.
0: Sì. Cioè è vero, quelli che stanno attaccati proprio alle loro posizioni.
3: C'è da dire, per la conclusione,
0: io
3: mi posso solo accodare al pensiero di Arturo, ci mancherebbe altro. Paradossalmente sarebbe, cioè sulla carta, la coppia di attaccanti centrali, chiamiamoli così, del Napoli per la nuova stagione, cioè Højlund e Lukaku. Sulla carta facciamo un rapido calcolo su quelle che sono le altre coppie di attaccanti della Serie A di non è che voglio dire averceli, no
0: ma è una coppia importante, ma io sono d'accordo,
1: abbiamo detto Tommaso.
3: Dico paradossalmente con tutti tutti gli aggiustamenti di mercato che deve fare il Napoli con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con quelle situazioni anche abbastanza scomode, perché Luca in questo momento lo piazzi male. Comunque hai riscattato Alisson Santos, cioè hai un attacco che sulla carta in teoria potrebbe essere fatto nelle prime scelte e nelle immediate seconde scelte, che insomma, e non è che tutti, voglio dire, è sciolto dentro Lukaku, hai la Champions, una stagione lunga, certo è, dipende tutto dalla resa del giocatore, la testa, il fisico e tutto, però sulla carta potrebbe, non è, potrebbe rappresentare un problema in meno per Manna, chiamiamolo, diciamo così, via.
0: Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Senti Tommaso, leggo anche un'altra cosa, sempre da tutto mercato web.
3: Poi una domanda per Malù, se posso, in chiusura.
0: No, allora, sì, assolutamente. Sì, no, no. Ti chiedo soltanto, l'Atletico Madrid si è inserito per Greenwood, è così? Sì. Cioè, perché prima dicevo a Stefano, le squadre italiane quando prendono tempo e non chiudono praticamente, poi sono lì vicino, perché ogni giorno noi leggiamo, più vicino, quasi l'accordo trovato, il calcio, poi arriva, spunta una squadra che economicamente non c'ha problemi e si porta via il giocatore. C'è questo rischio?
3: Sì, perché voglio dire, Greenwood non è che lo conosciamo noi a Maracanã, lo conosce Arturo e Malù, lo conoscono tutti. Quindi penso lo conoscano anche a Madrid, Sponda Atletico. Quindi è evidente che per le italiane, in questo caso per la Roma, che non è neanche una big, mi perdonerà la Roma, ma una big nel senso a livelli di delle potenze economiche. In
0: certo. Beh, in questo momento il calcio italiano non è una potenza economica da nessuna parte. Ecco.
3: Esatto. ogni ora che passa per le italiane sono sette ore, no? Come era, i gatti, un anno di vita, sette dei gatti, cioè, capito? Bisogna fare la trasposizione. Quindi evidentemente squadre come Atletico Madrid, cioè voi pensate, ora 10 secondi, il Tottenham, no? Che sta, come avete visto,
0: ci andiamo.
3: Poi non voglio anticipare nulla, però spenderà 116 milioni per Tonali, ne ha spesi ufficialmente mezz'ora fa altri 100.
0: 100, sì, è vero.
3: Cioè, per Matheus Fernandez. Sapete quante presenze ha Matheus Fernandez col Portogallo? Una.
0: No, ma di che stiamo parlando? Non
3: è al mondiale, quindi ha speso 200 milioni in due giorni. Quindi l'Atletico Madrid, che non è il Tottenham, ma è comunque una potenza, veramente. Se vuole un giocatore, ma lì c'è una concorrente di un'italiana, vabbè, comunque non è un problema, cioè questo è il ragionamento, purtroppo.
0: Sì. Poi più perdi tempo, Alija Begovic ad esempio, c'è l'Arsenal adesso, giorni fa c'erano le squadre italiane, ora arriva l'Arsenal, se lo prendono come vogliono, cioè questo è il discorso. E lo
4: Marco, questo Stefano, quante volte abbiamo fatto la nostra chiacchierata, quando noi diciamo che il nostro calcio è in difficoltà, si intende soprattutto questo. Cioè, si può dare una colpa all'Inter per non aver preso Palestra quando le condizioni, cioè le nostre armi in questo momento sono adatte.
0: Ma l'Inter ci ha provato più di quello che doveva fare.
4: È proprio per dirti che oggi noi abbiamo
0: Ma poi posso adatte. Dire una cosa, e qui voi c'è chi di mercato ne capisce sicuramente, lo conosce più di me. Non è il discorso di perdere tempo, è che secondo me c'è proprio la strategia di far perdere tempo da chi poi anche assiste il calciatore. Cioè, se oggi io ho Palestra, perché devo chiudere subito un affare quando penso che poi possa arrivare una squadra dalla Premier League? Cioè, e quindi anche loro fanno questo gioco, Stefano, perché sanno che può arrivare, se c'è un bel giocatore,
1: un acquirente più facoltoso,
0: ecco, e quindi a quel punto capito? È anche questo il discorso, cioè non mi sento di fare delle grosse critiche, che ne so, all'Inter, alla Roma, perché magari non chiudono un affare, allora dico tutti quanti, ma
4: non
0: devi essere non ti fanno chiudere l'affare, perché Malù,
4: ma
0: tu lo
4: ti do un dato, insomma, noi abbiamo sempre parlato. L'Inter fino a qualche anno fa era costretto e poteva fare solo i parametri zero. Perché,
0: sì,
4: quindi,
0: perché adesso che può fare?
4: No, vabbè, però qualche euro in più ce l'ha rispetto a qualche anno fa. Insomma,
0: sì. Qualche urino in più. Cioè. Malù, è sbagliato questo ragionamento?
2: Giusto, ragazzi, è stato anche un ausilio che ha detto: noi abbiamo fatto l'impossibile. E poi arriva una squadra che parte ad alzare il banco e offre qualcosa di quasi rinunciabile al giocatore, di cosa parliamo? Se l'Inter ci ha provato, non l'ha mai nascosto che voleva il giocatore, poi sappiamo che noi purtroppo non possiamo competere con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi, faccio l'esempio non del Tottenham, del Coventry, neopromossa, che potrà spendere più di Juve, Inter, Milan, perché hanno la fortuna di avere un altro budget, un calcio che è più mediatizzato al mondo, che ha i diritti più alti, che ha i ricavi più alti, e quant'altro. La redistribuzione è fatta anche in modo che le piccole possono permettersi giocatori da 30-40 milioni, cosa che qui una squadra come il Frosinone, per fare un esempio, non potrà mai permettersi per il nostro calcio. E quella è un po' la differenza con la Premier. Permettiamoci anche che, rispetto a quando giocava Artù, il livello del nostro calcio si è abbassato tantissimo. Oggi un Arturo di Napoli sarebbe nazionale ad occhi chiusi, invece certo. È arrivato prima alle nazionali giovanile, la nazionale A, c'erano giocatori di un livello pazzesco, che anche nonostante tu eri un giocatore fortissimo, c'erano quelli ancora più forti di te. Oggi il nostro calcio purtroppo non è così, e dunque
4: io ci ho messo del mio caratterialmente, però quello che dice la verità è davanti a me c'era, adesso onestamente parlando, c'erano i Totti, i Del Piero, i Di Natale, che è stato anche un po' trascurato rispetto agli altri, ma questo è un giocatore straordinario.
2: Anche Di Natale è arrivato dopo il nazionale, non è arrivato subito.
4: Esatto. Ma i Vieri, sì, Basso, sì, insomma.
0: Intanto ragazzi, c'è anche un altro passaggio di mercato, perché Dybala è vicinissimo all'accordo, Tommaso, con la Roma, ci siamo.
3: Sì, quindi sì, diciamo c'era stata un ulteriore, perché comunque si parlavano, i contatti erano molto fitti anche nelle ultime due settimane, prima dell'inizio del mondiale, e nelle ultime ore ulteriori contatti che hanno portato, diciamo, un'accelerata che a questo punto non diciamo decisiva, perché non c'è l'annuncio, ma insomma si sta mettendo nero su bianco un'intenzione di proseguire insieme, che già comunque era presente.
0: Gaggio più basso, Stefano, un anno di contratto, però leggevo un altro,
1: non so i termini, però ecco quell'accelerata che tu ho spiegato sul fatto di Greenwood prima, esatto. È qui lo stesso, perché non è che i rinnovi siano meno difficili degli acquisti, soprattutto quando si tratta di giocatori centrali importanti quali Dybala, stiamo parlando della Roma, e di Pellegrini. Quindi io mi aspetto che la Roma acceleri da questo punto di vista, almeno ti tieni il certo, poi l'incerto, quello dipende dal mercato e anche da questo sbilanciamento di forze in campo.
4: Posso dire
1: perché
4: che
1: se l'Atletico Madrid è individuato in Greenwood, adesso dico la mia, l'erede, non naturale perché, di Griezmann, perché le caratteristiche sono quelle, manca un calciatore del genere, c'è poco da fare, perché se Simeone individua in Greenwood quello che è difficile, perché i paragoni a me non piacciono, però Griezmann ormai mi sembra, no? E Greenwood è un giocatore che può conquistare anche questo tipo, no, di posto all'interno dell'Atletico Madrid. Vedremo come va a finire.
0: Come va a finire, sono d'accordo.
1: Però relativamente ai rinnovi, la Roma ha Cedic, Dybala, Pellegrini. Ecco, io mi attendo degli annunci imminenti, perché insomma non si sa mai.
0: Meglio
1: poi
0: chiudere
1: Tommaso...
0: meglio chiudere questa situazione.
1: Perché sei svincolato, perché sulla carta tu non sei più un calciatore della Roma.
0: Esatto. Arturo, stai aggiungendo una cosa?
4: No, Dybala lo conosciamo, qualità, pregi e difetti, anche la sua situazione fisica. Io credo che la strada più logica e giusta è per la Roma e per Dybala, questo di rinnovare la Roma. Se vuole essere ancora competitivo e prendersi ancora qualche soddisfazione, poi ce l'ha sempre, insomma. Quindi ragazzo intelligente che sa, insomma, che sono tutti miei, giusto a gestire, sempre, insomma, ha i soldi per fare una guerra. Quindi la scelta più giusta e logica.
0: Malù al volo, che c'è una domanda prima di salutarvi. Malù, vai, su Dybala al volo.
2: Io dico, Dybala, come ha detto... tu, sono d'accordo, sono quei giocatori però che giocando la Champions League, dove a volte certe partite serve il colpo del campione, la Roma ha fatto bene a rinnovare il contratto, e anche il fatto che lui ha accettato un contratto a ribasso significa che vuole godersi la Champions, che è una vetrina importante. Gli anni passano anche per lui, ricordiamoci con 90, certo, 93, certo, certo. Anche se c'ha baby face, come dico io, però sicuramente sa che quest'anno tra virgolette rimane anche per il suo piacere, cioè dei tifosi, della società, ma anche il suo, perché il palcoscenico della Champions
0: è importantissimo. Al volo vi chiedo un vostro pensiero sul caso di Gregorio. Tommaso, il suo agente ha parlato, poi noi tra poco ci andiamo nello specifico, però di fatto ha attaccato la società, i giocatori, per tutelare praticamente il suo assistito. Che ne pensate? Proprio un minuto a testa, velocissimo, Tommaso.
3: Allora, brevemente, nella fattispecie che l'agenzia, il procuratore o quant'altro fa, è giustissimo che difenda quando ritiene che comunque che sono lecite lo sappiamo benissimo, non dico nulla di paradossale o di clamoroso, quando ci sono delle critiche che vanno oltre, magari si pensa che vadano oltre il mero giudizio tecnico sulla volontà di un giocatore o meno, sul rendimento, penso che sia assoluto dovere di, da parte di chi cura gli interessi, di mettere i puntini sulle i e semplicemente far valere la propria posizione, certo, o comunque far vedere le cose come stanno da quel punto di vista. Poi, se vogliamo discutere di Gregorio, si può discutere, sicuramente il rendimento non è stato al top. Io cambierei il portiere, sì, è una priorità della Juventus ad oggi, 2 luglio, no. Però sicuramente se c'è da fare un investimento avanzando dei soldi, qualcosa sì. Ovvio che no, se mi si propone svirare della Roma, vuol dire che non si è capito nulla di come va il calciomercato.
0: Ma come va a finire a tuo giudizio questa vicenda dopo questa esplosione dell'agente?
2: Va a finire che il giocatore, perché comunque un agente capisce quando il suo giocatore in qualche modo non è più centrale nel progetto.
0: Okay.
2: E di conseguenza io dico sempre, meglio andare in una realtà dove sei centrale in un progetto e in qualche modo essere malvoluto, passatemi questo termine, dove sei. Io dico che Di Gregorio dal Monza alla Juve il primo anno ha fatto bene, perché comunque tante partite l'ha salvata. Quest'anno tutta la squadra non è andato bene, compreso lui che ci ha messo del suo. Gli agenti fanno gli interessi dei loro giocatori, giusto, lo difendono senza andare a intaccare gli altri giocatori o comunque anche la società. Parla del tuo giocatore, difendilo, poi ogni società è libera di fare le proprie scelte e per il bene del giocatore meglio andare in una realtà magari non di livello della Juve, un po' un livello tra virgolette più basso, ma vai a fare il protagonista e vai a continuare a fare il tuo lavoro.
0: Arturo Di Napoli, tra l'altro la Juve si riserverà di rispondere, quindi arriverà molto probabilmente una risposta anche del club bianconero. Arturo?
4: Ma guarda, finché è possibile, io credo che i discorsi devono rimanere nel limite del possibile tra giocatore e club, ma poi alla fine c'è sempre sintonia tra l'entourage e il calciatore. Il gioco delle parti è così, quando il matrimonio si dice che bisogna farlo in due, spesso e volentieri uno rimane scontento, a volte non viene rinnovato, è il gioco delle parti che c'è la polemica, ce ne saranno tante altre, quindi non è che mi spaventa più di tanto, mi scandalizza, insomma, il gioco delle parti, ognuno tira acqua al proprio mulino, come è normale che sia.
0: Bene, io mi devo fermare, allora saluto Arturo Di Napoli, lo ringrazio.
5: Ciao Arturo.
4: A voi, ciao.
0: A presto, Marco, grazie anche a Malù, un abbraccio Malù.
5: Ciao Malù.
0: Tommaso, nel salutarti dammi un nome che oggi dobbiamo monitorare, se c'è una situazione.
3: Sì, brevissima cosa, il rinnovo a ribasso di Dybala, ribasso ovviamente tra 9 virgolette, nel senso, perché se quello che sappiamo noi è il rinnovo a 3 milioni.
0: Ok, sempre alto.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccoli e Stefano Impallomeni in studio. Stefano, di nuovo, ben trovato. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a David Di Michele. Ciao David, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: In collegamento con noi anche Giocondo Martorelli, che ringraziamo tantissimo. Giocondo, buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: e grazie come sempre.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi, grazie per l'invito.
0: No,
3: ciao.
0: grazie a te. Allora, in attesa di un altro ospite che si dovrebbe unire a noi, io vi voglio chiedere, prima abbiamo così accennato al tema, però adesso approfitto un attimo anche per la presenza di Giocondo Martorelli. Allora, vi leggo al volo il caso di Gregorio che è scoppiato in casa Juve. Vi leggo le parole, proprio un flash della gente che ha detto: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 3 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Quindi ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo in questo periodo alla Juventus. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica Sofascore al 4° posto davanti a Savic, a Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo in classifica. La dirigenza francese ha speso 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili, quindi stoccata praticamente anche a quello che sono state le operazioni per coprire la spesa folle. Ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente. Chiude, va avanti, fa anche il resoconto dei gol subiti con lui in porta eccetera, però chiude dicendo: Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà per il ritiro, durante il mercato valuteremo eventuali opportunità, è nella short list di diversi club europei, ma non c'è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. E questo un po' le parole. C'è anche Alessandro Iori, il collega di eccolo lì. Ciao Ale, telecronista da Zone, che troviamo con noi ospite, lo vediamo anche.
4: Ciao
0: Ale, ben trovato, piacere anche nostro di vederti finalmente, oltre che di sentirti sempre. Allora, ho riportato le parole. Lascio a voi questo caso, che può succedere, come la vedete. Giocondo, parto da te. Vai.
3: Ma intanto uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto. Io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente. Non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore, quindi è difficile poi entrare in questo tipo di dinamiche. Però qualcosa posso dirla sicuramente, senza toccare il nervo scoperto di qualcuno. Io appartengo a un'altra generazione, questo è un dato di fatto, quindi è oltre 35 anni che faccio questa professione e posso solo dire che questo tipo di situazione probabilmente uno lo va a discutere in sede e poi usando anche parole più forti, se vuoi, no? A quattro occhi. Fare queste cose, cioè un'uscita in questo modo su tutti i media, penso che non sia una cosa, secondo me, fatta nella maniera più opportuna, ecco, diciamo, usare questi termini. Però ripeto, i tempi sono cambiati e quindi naturalmente ogni cosa che uno pensa di poter esternare è giusto che sia di dominio pubblico, quindi non mi stupisco di questo. Ripeto, posso anche dire altrettanto che sicuramente le responsabilità, su questo sono d'accordo, non sono tutte di Gregorio, naturalmente del fatto che lei non abbia raggiunto

0: il minimo risultato che poteva raggiungere è quello di entrare nella
1: però io non credo che la Juventus abbia dato responsabilità di Gregorio. No. Ecco, questo appunto, nel senso. No,
0: certo, perciò dico, certo. Quelle sono cose che noi non sappiamo. Certo. Non sappiamo quello che si sono detti, in che maniera, chiaro, probabilmente. Però è altrettanto vero che poi, ecco, questa è una cosa che tutti noi dovremmo, noi agenti, e naturalmente i calciatori, mettere in preventivo il fatto che una società in qualsiasi momento possa decidere di non avvalersi più delle tue prestazioni, certo, e naturalmente metterti sul mercato, perché è legittimo la società cambiare idee, opinione, strategie e tutto il resto. Quindi, ecco, ripeto, delle volte bisognerebbe avere una flessibilità maggiore, no? Rispetto a questi eventi che si verificano, perché i calciatori sono pagati in maniera importante dal punto di vista economico, noi stessi agenti siamo pagati altrettanto in maniera importante, quindi ripeto, il rispetto per una società bisogna averlo nel momento in cui soprattutto si arriva a una dirigenza nuova, un allenatore che probabilmente vorrà cambiare qualcosa, penso che sia legittimo.
1: Questo è il punto di Giocondo. Stefano, poi metti anche un po' in difficoltà lo stesso calciatore con magari anche
2: Insomma è stato esauriente Giocondo, ha detto tutto, se non io posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
1: assolutamente,
2: però bisogna sempre avere il rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando cioè dice tre giocatori impresentabili.
1: Là, insomma.
2: Non lo so, cioè,
1: è andato
2: entra
1: a toccare anche gli altri, che forse
2: si entra in una situazione un po' delicata, sì, però voglio dire, poi la Juventus e gli agenti dei tre attaccanti vedranno poi se rispondere o meno, non lo so come andrà a finire, però certamente sono d'accordo con Giocondo. Di Gregorio è un giocatore di valore, però sai, quando capiti in una Juventus da costruire, da rilanciare, sì. Poi alla fine e questo è il risultato. E concludo dicendo che se uno poi può avere un parere tecnico su un calciatore, se è negativo, non è che uno si deve risentire, insomma, siamo qui anche, no? Ne fa tutte le telecronache, noi parliamo tutti i giorni, dobbiamo esprimere dei pareri tecnici senza offendere nessuno.
1: No, ci mancherebbe.
2: Se per esempio queste prestazioni non sono state all'altezza delle situazioni, uno magari lo può anche dire, senza offendere nessuno.
1: Davide, vengo anche da te. Ti è mai capitato un agente che ti ha messo in difficoltà con uscite un po' particolari?
3: No, sono stato più io a metterlo in difficoltà. Purtroppo sì, a distanza di anni capisci anche gli errori che ho fatto, e di conseguenza no, non ho mai trovato.
1: Ma come lo leggi questa situazione qua? Cioè, io penso anche adesso lui deve partire per il ritiro, così ha detto, l'ha proprio scritto nel suo social. Partire il ritiro, hai parlato di attaccanti impresentabili, comunque eccezione fatta per Vlahovic, ci sono tutti, perché è l'unico che insomma,
3: sì, secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri. Se hai un cliente, parli del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a far innervosire la controparte, no? Magari sono cose che loro si sono dette a voce e poi tu le hai riportate sul giornale, giusto o sbagliato, secondo me pure se sono cose che vi siete detti le devono rimanere tali. Potevi solo difendere il tuo assistito, così facendo anche il gioco delle parti, per far abbassare un po' il prezzo, no? Sta fuori rosa, non lo vogliono, capite? Sono tante le dinamiche che possono pensare, però secondo me è stato un errore attaccare la società, attaccare soprattutto l'altro giocatore, perché tu devi parlare del tuo. Se vai a attaccare degli altri, metti anche in difficoltà in società stessa, no?
1: Certo. Alessandro Iori, anche il tuo punto di vista.
4: Ora, io sono andato mentre te hai scambiato che avevi immagini che voleva essere sicuro, non so che Mary abbia citato gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro allo specchio della porta, 16 volte 16 gol. Partite in cui parti da 1-0 per gli altri o comunque di gol subito. Il portiere della Juve deve essere un portiere una parata a partita, mediamente, perché viene sollecitato molto come i tieri delle squadre di medio basso. Credo che ci sia una valutazione tecnica in questo senso di Gregorio, di anni alla Juve, non essere un portiere all'altezza della Juve, all'altezza di fare il numero uno della Juve, e quindi credo che il cambio sia non legittimo, ma anche urgente. Poi le modalità di separazione le studieranno, però il fatto che Di Gregorio non sia da Juventus è oggettivo, credo che sia incontestabile, e questo dato, 16 gol subiti al primo turno allo Specchio della Porta nell'ultimo campionato, è una sentenza inappellabile.
1: Aspetta, c'è Giocondo che vuole intervenire. Prego, Giocondo.
0: Certo. Allora, non per in contraddizione, però questi sono spesso argomenti che portano avanti chi fa l'algoritmo, che va a vedere tutte queste statistiche. Allora, sono d'accordo nel modo in cui uno, quello che dicevo prima, uno che con una nuova società decide che quel calciatore, che sia esso portiere, difensore, attaccante, non fa parte più di un programma, di un processo, certo, tecnico della squadra del prossimo futuro, è legittimo, non deve dare nemmeno spiegazioni, secondo me una, certo, non lo ritiene più opportuno, basta. Quindi non va a sindacare le qualità o meno di un portiere, probabilmente ne vuole uno più bravo, più disponibile. Però una statistica del genere non bisogna metterla come una cosa negativa per un portiere, perché ora Stefano me lo confermerà sicuramente questo, perché è vero che tu prendi gol al primo tiro, ma se te la mettono sempre all'incrocio dei pali, uno contro uno, te la mettono dove un portiere non può far nulla, c'entra ben poco sulle qualità del portiere. Cioè la valutazione deve essere fatta nell'arco di un anno e delle prestazioni che ha fatto, e su quanti episodi, su quante responsabilità, quello sì, no sul fatto che abbia preso il gol sul primo tiro in porta. Mi sembra così una cosa abbastanza obiettiva, no, onesta, ecco.
4: Il discorso è che penso per esempio al gol subito la Fiorentina, la penultima di campionato, che è la partita che di fatto fa uscire la Juve dalla Champions League. Se penso al gol subito contro il Como nella partita persa 2-0 in casa...
0: Sono d'accordo, sì, ma se si considerano errori va bene detto, per l'amor,
4: certo,
0: di Dio.
4: Però
0: non, diciamo allora, che... se sono 16 errori, scusami, se sono 16 errori sono d'accordo con te, ma il fatto che uno va a valutare che prende 16 gol, cioè 16 gol su 16 tiri, su primi 16 tiri, bisogna capire quanta responsabilità c'è di un portiere.
4: No, sicuramente.
0: Se no sarebbe riduttivo, certo. No? Sei d'accordo? Immagino. No.
1: Sì.
4: Ecco, Certo, però... se hai bisogno ogni tanto di una parata anche che ti salvi il risultato, evidentemente non è mai arrivata quella parata in grado di salvare il risultato. E questo è il tema, secondo me. Cioè, il portiere della Juve deve essere in grado di fare la parata importante anche quando stimolato poco, ed è il mestiere del portiere della Juventus. Ecco, se la situazione si ripete costantemente...
0: questo è il giudizio complessivo, chiedo scusa. Certo, questo è un giudizio complessivo che fa sì che non hanno più intenzione di continuare con lui.
1: Sì, ma è chiaro, dai, questo è chiaro. Cioè,
4: sembra, sempre oggettivo, insomma. Sì, però sì. Credo che sia un anno che la Juventus tra gli interventi dovesse intervenire, certo, prioritariamente. Certo. Non è a centrocampo, è sempre un regista. Poi però anche il portiere fosse un'urgenza.
1: Sì. Dicevi,
2: no, quello che a me sorprende, come hai detto giustamente tu Marco, cioè non è che la Juventus ha dato delle colpe a dire, cioè non...
1: Le critiche sono arrivate, questo
2: ma
1: è vero.
2: Le critiche da parte
1: le critiche
2: dei tifosi,
1: degli addetti ai lavori, che qualche pagella negativa, cioè, negativa,
2: ma
1: questo sì,
2: ma la Juve non c'entra niente.
1: Però non
2: questo,
1: penso,
2: cioè,
1: che
2: non è
1: la,
2: che la Juve
1: pubblicamente abbia,
2: come ha detto giustamente David, cioè, voglio dire che è un tuo patrimonio fino a prova con, cioè, voglio dire, lo devi saper gestire in una certa maniera, che vai a criticare un portiere. No, io non ho mai sentito parole dalla Juventus in questo senso. Quindi, però lui si rivolge a tutta la storia interna con questo, queste dichiarazioni che fa, che non ho capito.
1: Cioè, lui quando dice la dirigenza ha speso 130 milioni per tre attaccanti, impresentabile, per coprire la spesa,
2: la Juventus non ha mai detto
1: scaricato, ha scaricato il fallimento stagionale, ma tutto chi? Sul portiere.
2: Ma chi ha scaricato?
1: È questo che...
2: Tu, Giocondo, ti ricordi delle dichiarazioni della Juventus?
0: No,
2: in questo
0: no,
2: senso?
0: No, assolutamente. Ma appunto... di fatto è un qualcosa che l'avete ribadito voi, non si fa, ma qualsiasi altra persona non può non prendere le distanze da questo tipo di dichiarazione, perché coinvolgere, come avete sostenuto tutti voi e tutti noi, diciamo, altri colleghi di Gregori, e poi non spetta a lui giudicare, non spetta a nessuna gente giudicare il perché certe scelte sono state fatte, ma per difendere il proprio assistito. Lo difendi nel momento in cui devi dare le giuste e le giuste nuanze per quello che concerne le prestazioni del tuo assistito, ma su quello probabilmente anche la gente stesso si sarebbe reso conto.
2: C'è Giocondo, per adesso in pratica proprio andiamo al noccio della questione. Hai mai sentito Spalletti a fine partita dire abbiamo perso la partita perché De Gregorio avrebbe potuto parare? Io non l'ho mai sentito. Hai mai sentito il direttore generale come dire abbiamo perso la partita, non siamo nei Champions League per colpe? Io non le ho sentite queste cose.
0: Proprio stamattina ho sentito
2: una
0: vecchia dichiarazione proprio di Spalletti alla domanda del giornalista se
2: sempre difeso
0: partita, l'ha difeso, ha detto abbiamo sbagliato sempre tutti, esatto. E non cambio il portiere perché significherebbe responsabilizzarle su una prestazione non positiva avuta la partita precedente. Quindi Spalletti da questo punto di vista è stato sempre un grande, da questo
1: non c'è dubbio.
0: Quello ha dimostrato ancora una volta la sua bravura nel poter gestire un gruppo, ecco, sicuro.
1: Sì. Davide, tu lo conosci bene, tra l'altro Spalletti, insomma, uno che mi sembra che i giocatori li ha più o meno sempre difesi.
3: Ma sì, sicuramente davanti alle TV li difende, poi lo spogliatoio che è sacro, o singolarmente può dire quello che gli fa, ma non ha mai dato colpe ad uno o un altro, a un giocatore che sbaglia un rigore, a un giocatore che fa autogol, il portiere che fa un errore. Troppo sedicistica come cosa dare la colpa al portiere, anche perché già il portiere stesso se sbaglia è consapevole che ha fatto un errore.
1: Assolutamente.
3: Se poi tu vai a metterci pure il carico da 90, vai a perdere quello che è l'armonia del gruppo e la tua credibilità nei confronti di un gruppo e di tutti i giocatori. Guarda, questa è stata una dichiarazione fuori luogo.
1: Sì, dai, un po' troppo forte, magari poteva difenderlo in un altro modo, il calciatore è andato un po' a coinvolgere tutto e mi sembra una rottura, a meno che non ci sia, perdonatemi, una strategia per far vendere il giocatore, insomma, che questo, insomma,
3: per abbassare un po' il prezzo.
1: Esatto, per abbassare un po' il prezzo, una sorta di strategia anche questa, perché poi posso leggerla anche in questa maniera, quindi. Intanto qualcuno ci scrive tra i vari messaggi, se posso aggiungere una cosa, come fa un giocatore in preda alle continue critiche a essere sereno? Questo bisognerebbe tenerlo presente. Ho capito, però è pure il loro lavoro, mi viene da pensare, la critica può arrivare, non è che uno, cioè, fa parte un po' di chi fa questo mestiere, no Davide? Chiedo a te, insomma, le critiche le avrai ricevute anche tu nel corso della tua carriera, quindi...
3: ma quello fa parte del gioco. Penso che Di Gregorio, andando alla Juve dal Monza, già sapeva la pressione che poteva avere,
1: che era superiore
3: lui,
1: su tutto
3: quello che poteva essere il gruppo.
1: Assolutamente.
3: Se no rifiuti e non vai.
1: Esatto, se vai in un grande club le critiche sono maggiori, c'è niente da fare, le responsabilità, le pressioni. Alessandro, vi posso chiedere proprio prima di chiudere al volo un giudizio anche sull'acquisto del Como di Liberali? Giocatore, insomma, che
4: secondo me è un gran colpo, nel senso che questo ragazzo, come sai bene, io tanta serie di settimana in questa stagione l'ho visto crescere gradualmente, ma crescere in maniera importante, partendo da una base di talento notevole. È un giocatore che si è imposto alla distanza anche in qualche misura beneficiando dell'infortunio di Alfagio Sisse, che era stato l'altro grande crack del Catanzaro nella prima parte di stagione, lui destinato al Milan. Quando è uscito per infortunio Sisse, Liberali si è preso la tre quarti del Catanzaro condividendola con Re Pietro Iemmello, che a Catanzaro è molto più di un calciatore, manifestando non solo qualità tecniche ma anche personalità, coraggio. Un giocatore dotato di un sinistro delizioso, di grande qualità di palleggio, di dribbling, ha fatto un gol con il Cesena visionario, con un sombrero quasi sulla linea di fondo e poi conclusione sul primo palo. È un giocatore forte. Io in qualche misura avevo criticato in altra sede la gestione del Milan, che è vero si è riservato il 50% della rivendita e quindi 3 milioni dei 6 che il Como ha pagato per Liberali vanno vanno al Milan, però per un giocatore del genere tutto sommato mi sembra un pochino, soprattutto dopo averlo curato durante la sua fase di evoluzione precedentemente fino al Milan Futuro, che è stato un progetto insomma in cui non è riuscito a sbocciare e a imporsi. A Catanzaro ha fatto benissimo, è stato uno dei trascinatori della squadra che ha sfiorato la Serie A. Aquilani lo avrebbe rivoluto al Sassuolo, però adesso quando si muove il Como c'è poco da fare.
1: C'è poco da fare,
4: aveva bisogno di giocatori italiani. Peraltro con il Catanzaro c'è un rapporto privilegiato, perché lì ci sono Felipe Giac, c'è anche Pispoli, è altro giocatore attenzionato da Fabregas, quindi c'era un canale che il Como ha
1: preferenziale,
4: esatto, bene.
1: Stefano, ha sbagliato il Milan a mandarlo via, ha fatto bene il Como, è un errore, lo ritiene un errore?
2: Un errore,
1: che tu ne hai sempre parlato bene di questo ragazzo,
2: molto bravo. Poi ecco, poi Alessandro conosce meglio di noi la realtà della Serie B, ma guarda che non è facile imporsi a Catanzaro con quel tipo di personalità, soprattutto formare un valore assoluto in un settore delicato dove si è deputato a fare la differenza. Lui è stato continuo, ha avuto grande autorevolezza e personalità. Anch'io ho seguito il campione di Serie B, e poi per poco non ha sfiorato la Serie A, cioè è mancata proprio
1: assolutamente. Sì, è verissimo. Giocondo, tu che ne pensi, e che Como sta venendo fuori per il prossimo anno?
0: Allora, per chiudere soltanto un'ultima cosa su Liberali, secondo me la grande qualità di questo ragazzo è soprattutto nell'aver saputo accettare il momento che non giocava e farsi trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa e dimostrare tutto il suo valore. Questo è un aspetto molto significativo, quindi un allenatore e queste cose e dirigenti di altre squadre queste cose le notano, significa che è un grande professionista, è uno che ha lavorato bene anche quando non giocava, e quindi ripeto, nel momento in cui viene chiamato in causa dimostra tutto quello che ha dimostrato lui nell'ultima parte di campionato, e sicuramente è uno degli aspetti più positivi, oltre a quelle qualità naturali che aveva basate sulla sua tecnica nell'uno contro uno. Oggi fare calciatori che sono bravi nell'uno contro uno, io penso si possono contare sulle dita di una mano. Fabregas non è più solo un allenatore, è un Mario Ferguson, fa tutto in quella, con tutto il rispetto per lui, di Carlo, che è un ottimo dirigente,
1: certo,
0: un ottimo direttore,
1: chiarissimo.
0: Però sicuramente insieme stanno facendo qualcosa di straordinario al Como, quindi sono lungimiranti, vanno a vedere i giocatori, vanno a prendere i giocatori che sono veramente idonei e adatti al proprio stile di gioco, e quindi giocatori con gamba, giovani, che sono dei grandi professionisti e che hanno voglia sempre di migliorarsi, e con Fabregas si migliora, e questo è un dato di fatto, migliorati tutti. E quindi da Cugna, non soltanto a Nico Paz, che era un fenomeno a prescindere, e sono migliorato, però anche giocatori che sappiamo venivano dalle Serie B di altre nazioni e oggi si sono imposti a livello europeo, quindi
1: grande qualità
0: da questo punto di vista.
1: E mi chiudo con David Di Michele, tra l'altro hanno preso anche Miglia, quest'altro dal Getafe, 31 anni, sì, in certo, con un giocatore un po' più esperienza che serve comunque il prossimo anno al Como andando in Champions. David?
5: Ma Liberali aveva fatto vedere grandissime cose già al Milan, quindi anche se era molto giovane e non aveva tantissimo spazio visto gli attaccanti che c'erano nel Milan, però secondo me il Como ha fatto un grande gusto, perché questo è un giocatore di grandissima prospettiva,
1: lo era
5: già 2 anni fa, oggi si è consacrato in Serie B facendo veramente grandissime cose, e come hanno già detto un giocatore di personalità, perché non è facile entrare in una squadra come il Catanzaro con determinati giocatori, con un ambiente particolare, molto caloroso, nel prendersi in mano la squadra sulle spalle insieme agli altri e portarla quasi in Serie A, e quindi penso che questo sia bravo lui, bravo Aquilani, perché ha trovato la chiave giusta con questo ragazzo. Ma secondo me l'affare l'ha fatto il Como, perché 6 milioni sono veramente pochi.
1: Poi possiamo dire un italiano al Como, insomma.
2: Beh sì, la speranza azzurra, un giocatore che
1: almeno insomma
2: mi farebbe bene, secondo me Fabregas, Maturina, Pass, Liberali, diventa divertente.
1: Qualcuno dovranno scegliere.
2: Dietro poi il Como sta su Solé, su Sanchez.
1: Un'altra beffa all'Inter.
2: Ma guarda che,
1: allora lo vogliamo far proprio arrabbiato.
2: Como è quello più attivo, eh?
1: Ragazzi, sto Como qui, capito?
4: Mi fate dire una cosa, sì, solo per chiudere sui liberali, sì, che nella nazionale sperimentale di Baldini il 7 giugno avrei voluto vederlo, però liberali. È vero che ci sono gli europei under 19 in cui fa il titolare, eccetera, però lì ci stava, doveva esserci,
1: Vabbè, speriamo adesso che con il Como trovi spazio e si possa, insomma, così poi valorizzare anche per la nazionale. Va bene, mi devo fermare. Saluto Davide Michele, grazie Davide, a presto, un abbraccio.
6: Ciao, grazie a voi, saluto a tutti.
1: Buona Giocondo giornata. Martorelli, grazie come sempre.
2: Ciao, Giocondo.
1: Ciao, un abbraccio.
6: Un abbraccio a tutti voi.
1: Grazie. Io sono stato contento di averti visto, era un sacco di tempo che
4: non
1: ti vedevo.
4: Che bello rivedere te, Stefano. Bello.
2: Rifacciamolo.
1: Sì, come no. Senti, esatto. Che partite stai preparando in questi giorni?
4: Partite finite, sullo studi, quindi sono ospite in trasmissione, così a mettere il faccione, a sdottorare, a regalare storie di mondiali.
1: No, complimenti. Ti seguo anche nei podcast e mi piacciono molto, quindi complimenti Ale, come sempre. Un abbraccio,
2: buon lavoro
1: ad Alessandro Iori. Noi ci fermiamo, apriamo il capitolo Tonali, sentiamo anche le parole, tra poco al rientro.

0: Di nuovo con voi Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, nuovo buon pomeriggio.
0: Guarda, velocemente prima di andare a presentare Vai. Chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione, Stefano, allora, che scrivono ad esempio di Gregorio quando era al Monza, tutti a dire come mai l'Inter non ci ha puntato, oggi invece a criticarlo. Evidentemente il salto di qualità in un grande club non è riuscito a sostenerlo, uno potrebbe rispondere in questa maniera. Poi Giuseppe scrive: Colomanie e portiere sono le priorità della Juventus in questo momento. Qualcuno dice ad esempio che l'uscita dell'agente di Gregorio potrebbe essere stata un po' dovuta alle parole di Carnevali in intervista di qualche giorno fa. Ci ringrazia naturalmente per la trasmissione, però Carnevali non mi sembra abbia detto che il portiere era una priorità, ha detto in questo momento dobbiamo cercare un portiere, però non ha detto parole offensive nei confronti del giocatore. Vabbè, comunque andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netweek, che lo vediamo anche. Ciao Federico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Poi dopo vi chiedo come pensate anche voi sul caso di Gregorio, però intanto Paolo Paganini, ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco.
0: Hai appena finito la trasmissione, da pochissimo.
1: Non ci inviti mai Paolo,
3: Esatto, di livello.
0: E poi con noi c'è anche Pier Stefano Colantuono, buon pomeriggio.
1: Grande
0: mister
1: Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Un piacere anche ritrovarti, mister. Allora, facciamo una cosa, io vi faccio sentire le parole di Tonali, che è stato intercettato questa mattina, così voglio chiedere un pensiero. Tonali che rimane in Premier, va al Tottenham, pagato 115 milioni, una roba incredibile, 116, mettiamone uno in più, tanto dai, 15-16 neanche
1: serve per il taxi.
0: Sì, okay. Sentiamo però, prima di partire a Milano questa mattina è stato intercettato, sentiamo le parole così le commentiamo un attimo e mi dite anche di questa operazione che cosa ne pensate. Vai. Stava andando via
5: Sandro, ecco. Quanto sei felice, possiamo rubarti due parole solo al volo? Se possiamo farle verso di là, per favore.
0: Hanno fatto niente meglio.
6: Ok, tutto diverso. Vai. Abbiamo deciso di cambiare, quindi siamo pronti a questa nuova avventura.
5: Senti, anche per la nazionale adesso c'è l'ipotesi Maldini, quanto ti farebbe piacere, Sandro?
6: Ma tanto non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è un'emozione lavorare sempre con lui.
7: Sandro, c'è mai stata la possibilità di tornare in Italia?
6: Ad oggi è stata sempre molto difficile, quindi dico che non c'è mai stata, avevamo parlato, ma veramente non c'era mai stata veramente l'opportunità di tornare.
5: Dopo questo salto il tuo grande sogno resterà sempre quello nella tua carriera, per ritornare a casa, ritornare al Milan?
6: Ma sai, ne parliamo scherzando, ne parliamo sempre ogni volta, ma comunque credo che se un giorno ci sia l'opportunità ne parleremo seriamente.
7: Ha pensato anche alla scelta dei Zerbi, Sandro?
0: Hai capito?
1: In un'altra vita, chissà.
0: Chissà, in un'altra vita, quando ci saranno più soldi, forse tornerò. Però insomma, va via con questo pensiero, no?
1: Col Milan nel cuore.
0: Milan nel cuore,
1: cosa,
0: dai. È bella, è romantica, onesto, insomma, onesto. Sì, però dicevo, non c'è possibilità adesso, quando si farà sul set, adesso vado lì tanto a giocare a Tottenham.
1: Ormai è un top player.
0: Top player. Più forte.
1: Forse con Donnarumma è quella che...
0: Valutazione eccessiva?
1: No.
0: Cioè,
1: per il mercato inglese no.
0: No,
1: è fortissimo Tonali,
0: quindi vale quei soldi che
1: come
0: sono
1: no.
0: stati dati a Tottenham.
1: Come no.
0: Federico, sei d'accordo?
8: Sono d'accordo, perché tutto va rapportato sempre al mercato di riferimento. In Inghilterra il Manchester City ha appena acquistato Henderson 130 milioni, e quindi secondo me Tonali 116 è una cifra che nel mercato inglese va bene, fuori dall'Inghilterra ovviamente è una cifra che non esiste. E infatti Tonali credo che per altri anni resterà in Inghilterra, perché ormai è entrato in quel mondo. È il mondo più ricco, ma è anche il mondo più con la vetrina più prestigiosa. Quindi in questo momento non è tanto un discorso di prestigio sportivo, perché onestamente oggi Tottenham non vale una big di un altro paese. Ricordiamo, il Tottenham si è salvato all'ultima giornata quest'anno, e l'anno scorso, se non sbaglio, è arrivato quart'ultimo, quint'ultimo, quindi è un Tottenham in grande difficoltà, però giochi nel campionato più seguito al mondo e ti pagano tantissimi soldi. Quindi che gli
0: non è da escludere, questa non è una condizione proprio da poco, ecco. Quindi, però per me, voglio sentire Paolo Paganini, per me la valutazione invece è eccessiva. Paolo, rimane un giocatore forte, cresciuto tantissimo, il più forte centrocampista italiano in questo momento che abbiamo, però 116 milioni sono tanti. Paolo, non c'è. Mi è caduto Paolo. Paolo, vai. Adesso sì.
3: Allora, Stefano conosce bene il termine palanche, perché comunque lui ha...
1: Me l'hai insegnato tu.
3: Quindi sa benissimo che termine palanche sono sempre determinanti in ogni situazione, e noi l'abbiamo più spesso detto tante volte. Ci sta, è giusto quello che è stato detto, ci sta per quanto riguarda il discorso della ripartizione dei diritti TV. Cioè, in Inghilterra la ripartizione dei diritti TV ti consente di poter fare questo tipo di investimento. La Juventus è lì che sta facendo il baratto per Colomoni, 40 sì, 40 no, dammene 3, dammene 2, cioè tanto per fare un raffronto, no? E quindi è vero il discorso che puoi far tu, Marco, ma è anche vero che se paghi appunto Henderson 130, Tonali ci può stare a pagarlo quello della cifra lì.
0: Però perdonami Paolo, non per contraddirti, però veramente tanti.
3: Lo so.
0: E non
3: ma
0: mi sembra
3: allora,
0: che ci sia la fila quando apprende Colomani, ecco.
3: Esatto, ma Marco, ma la Juventus ha lasciato libero un giocatore che ha pagato 80 milioni di euro. Cioè la Juventus non è riuscita a trovare l'accordo per Vlahovic, che sta andando via. Anche lì non c'è la fila per Vlahovic, perché è andata a fare una gita in Turchia, ma nel Besiktas, nel Galatasaray erano molto, diciamo, entusiasti, quindi non è detto che poi possa ritornare in pista.
0: Quindi
3: Vlahovic,
0: per te sta sbagliando a lasciar via Vlahovic?
3: Per me sì.
0: Okay.
3: Per me sì, perché comunque vedi che lì con il Paris Saint-Germain che ti tiene sulla corda, perché ti dice lo vuoi? Ci devi scrivere obbligo di riscatto, obbligo.
0: Sì,
3: quindi questo ti crea e ti condiziona.
0: Mister Colantuono, da allenatore, che mi dice?
4: Qui... Dico che i 40 milioni di Colomani rispetto a Tonali sono spicci, quindi è normale che al costo di Tonali, a quello che è stato pagato Tonali.
0: Certo.
4: Ora, fermo restando che Tonali, come dicevate voi, è uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione, è chiaro che in Italia quelle cifre non si possono spendere, quelle cifre le può spendere solo qualche club inglese, ed eventualmente devi andare alla Saudi Pro League per andare a trovare determinate cifre, perché non c'è nessun, non credo che ci sia nessun mercato, nessun campionato che possa spendere quei soldi. Però l'hanno spesi, il giocatore è fortissimo, il club deve rilanciarsi, perché come dicevate negli ultimi anni insomma qualche cosa ha lasciato per strada, e quindi sono tutti contenti, lui farà un bel contratto, e che dire, in Italia ora determinate operazioni non si possono fare. C'è poco da fare, di che vogliamo parlare?
0: No, ma è così, non c'è niente da fare.
4: Ma ti dirò, ma va bene anche, perché comunque è tanta roba. Però
0: vedi, per esempio, c'è un ascoltatore che al 331-8200-213 ci scrive: avete visto lo stipendio che prenderà Tonali? Anche i club italiani devono prendere esempio e adeguarsi. Ma che te vuoi adeguare se non ci stanno?
4: Devi andare a comprare il cartellino, poi magari ti metti seduto con l'agente e col calciatore e parli.
1: Però quello che...
4: ma lo step prima, però intanto acquistare il calciatore, poi dopo, una volta che l'hai acquistato, ci mettiamo seduti. Capito? Ma Tonali oggi per il nostro mercato
0: è
4: non
0: fuori
4: è
0: mercato. No.
1: Ma Stefano, perdonami, giocatore. Io aggiungerei una cosa: per il mercato della Premier, Tonali ha un valore, secondo me, è questo. Allora faccio questo ragionamento per tornare al discorso che faceva Federico Bertone, che condivido. Stiamo parlando del mercato della Premier League.
0: Ok,
1: siamo dentro il mercato della Premier League.
0: Vai.
1: Mi sono segnato alcuni
0: nomi.
1: C'è l'ultima ora, il colpo del Manchester City,
0: sì.
1: L'affare più costoso della storia del Manchester City. Ha preso Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, nazionale in
0: Inghilterra, pagato
1: mondiale, 135 milioni
0: Senti
1: di
0: che
1: euro.
0: Sonate.
1: Ma lo sai perché lo prende? Perché?
0: Perché lo prende?
1: Perché Tonali va al City.
0: E quindi prendono
1: la riserva di Tonali. Capisci com'è funziona? Chi è Tonali in Inghilterra? Tutto rispetto per Anderson.
4: Adesso scusatemi la battuta. Adesso sti club magari fanno a chi è più forte.
0: Avevamo capito quello che volevi dire.
1: Questo ha risposto subito il City, 135.
9: Certo, perché adesso vanno a chi fanno a braccio di ferro per essere un po' più...
1: E pensa che Rodri, è stato l'anima, è stato pagato tanti anni fa, 70 milioni di euro.
0: E tutti a dire guarda chi...
1: E Grealish, che proprio praticamente ha deluso un po' l'aspettativa, 117 milioni di euro. Stiamo parlando di Tonali, noi oggi secondo me dobbiamo fare... Oh, è italiano.
0: No, ma dobbiamo contento per lui.
1: Cioè, è un vanto, nel senso che, uno che vale proprio.
0: Tonali è forte.
1: È bravo, per esempio, l'hanno capito pure in Inghilterra.
0: C'è un messaggio che giro, riparto da Federico, c'è un messaggio, il nostro ascoltatore dice Tonali 16 milioni, 116 milioni è assurdo, come mai le big non si sono presentate? Però guardate che il Tottenham è una big del campionato italiano, non è una squadra del campionato inglese, pardon. È una big, Federico, mi sbaglio, insomma, non è una squadretta.
1: Si è salvato,
0: allora, ho capito, è andata male, però è una big.
8: Diciamo una Marco big. Una big secondo me no, una big il Manchester City, il Liverpool, l'Arsenal, il Tottenham non è a quel livello, però comunque è una società importante. Poi io credo che ci sia dietro De Zerbi, dietro questo acquisto, è evidente che De Zerbi ha indicato Tonali, ha detto lui, il Tottenham poteva spendere, quindi secondo me Tonali ha accettato anche per quello, perché sennò magari poteva rimanere a Newcastle o aspettare un'offerta migliore. Quindi secondo me c'è una serie di
1: componenti. Aveva il City,
0: c'era pure il City.
8: Perché c'è Maresca, c'è c'erano due allenatori italiani.
0: Due allenatori italiani che lo volevano.
1: Anderson.
0: È quello.
8: Certo. Tra l'altro sta facendo un buonissimo mondiale. Perché ieri, per esempio,
1: bravo,
8: mi è
1: Anderson.
8: Piaciuto, l'ho guardato. Cioè,
1: è un bel
8: giocatore. 130 milioni è solo perché è il mercato inglese, altrimenti non gli vale.
0: Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Federico, prendono Tonali, il Tottenham, e poi prende un altro giocatore dal valore di più di 100 milioni. Cioè, praticamente in poche ore hanno speso più di 200 milioni questi, in poche ore Tottenham.
8: Sì.
0: Capito? Tanto per dire. Non so chi stava.
4: Aggiungevo una piccola cosa. Ma il Tottenham non è una big perché negli ultimi due campionati è andata malissimo.
0: Che vuol dire? Può capitare di andare male.
4: Sì, infatti, no, dico, però dal punto di vista delle risorse economiche è una big a tutti gli effetti.
0: Esatto.
4: È una delle stra big, voglio dire. Poi
8: no, mister, io dicevo in Premier, io mi rapportavo alla Premier, non parlavo in senso
4: assolutamente.
8: Assoluto.
4: Però dico, tanto anche, voglio dire, è vero sono andati maluccio, sono andati male, hanno rischiato pure grosso, però questi hanno, è un pozzo senza fine, insomma, se spendi queste cifre vuol dire che non c'è problemi, quindi da quel punto di vista va collocata nella casella big, per quello che, anzi, adesso vedrai che spenderanno ancora altro, perché se vogliono mettersi alle spalle questi due campionati, probabilmente faranno pure qualcos'altro e quindi andranno a spendere ulteriori soldi. Però ce li ha, il campionato inglese è questo, lo sappiamo, non è che
1: è così.
0: Paolo,
4: decidono loro il mercato.
0: Ci dobbiamo arrendere, Paolo.
1: Andiamo che...
10: Ed è sempre la logica dei pescatori di bocca d'arte che comunque viene fuori, ragazzi, non c'è niente da fare. Se vuoi gli scampi di Santa Margherita devi andare in Inghilterra, se vuoi
1: quelli surgelati
0: vai a prenderti. C'è un altro ascoltatore che dice: sono curiosissimo di vedere il Tottenham di De Zerbi, a mio avviso lui lo definisce scarsissimo come allenatore, sopravvalutato, senza aver vinto nemmeno una coppa.
1: Bisogna denigrare così gli allenatori.
0: Ma guarda che c'è un giudizio negativo su De Zerbi, che è una roba incredibile.
1: Ma è sbagliato esaltarlo ed è sbagliato denigrarlo, secondo me. C'è un ottimo allenatore, un ottimo professionista, una sua personalità, è bravo, punto. Ma non è che bisogna, sai, perché allora se tu parli bene di De Zerbi, se fai parte del partito, io non faccio parte di nessun partito. Ma perché bisogna distruggergli e esaltarli? Però è bravo, o no? Se vai a Tottenham, ma sarai bravo o non sarei bravo? Se va al Marsiglia, sarei bravo o non sarei bravo?
10: Anche perché, Stefano, con tutto il rispetto, ma il Real Madrid, che è il Real Madrid, comunque ha richiamato Mourinho, che davano già per
1: bravo. Ma sarà bravo o non sarà bravo Mourinho? Oltre che adesso mi fa ridere che fa queste pubblicità simpatiche.
10: Però lo avevano già etichettato come a fine carriera, eppure è tornato al Real Madrid.
0: Però vediamo come andrà.
1: Vediamo, intanto sta là. La porta del sole, sta là, è ritornato.
0: Vedremo. José, che poi pure pubblicità fa primo, pure lì chiappa. Dicevo, Federico, proprio al giro finale, il caso di Gregorio, tu come lo leggi? Questa bufera che è venuta fuori?
8: Allora, se io entro nel merito di quello che dice il procuratore, alcune cose le posso anche trovare condivisibili, certo. Però secondo me è sbagliatissimo fare una dichiarazione del genere, e nella Juve di una volta non sarebbe mai potuto accadere. No. Anche perché adesso Di Gregorio ci deve andare in ritiro con quegli attaccanti impresentabili, no? Come li ha definiti il suo agente. Ma poi mi fa.
0: Ci mettete in porta che ti tiriamo il pallone che... adesso. Mettiti lì, Di Gregorio.
8: No, mi fa impazzire il fatto che Di Gregorio venga da due anni brutti, soprattutto l'ultimo, no? Che è stato brutto, oggettivamente brutto, e si senta in diritto di rivendicare qualcosa. Se hai fatto male, devi accettare il fatto che ti mettano sul mercato. Se alla Juventus, la Juventus è un top club. È un top club, vuole giocatori top. Cioè, non capisco onestamente, non era proprio il momento di fare questa dichiarazione, ma è evidente che la Juve regna al caos e Carnevali deve mettere a posto un po' di cose.
0: E che ne pensi, Paolo Paganini?
11: Sì, ha ragione, cioè, sono state veramente imprudenti. Io credo che l'abbia fatto il procuratore perché ha capito che sostanzialmente si possa in qualche modo deprezzare, cioè, a quel punto il
0: pure per me l'ha fatto apposta.
11: Del suo giocatore, magari poteva evitare il paragone con Openda e David, perché poi
0: ci ha messo dentro pure Vlahovic, dai, tutti ha messo, pure Colomani, dai.
11: Però è chiaro che è un gioco delle parti, lui deve cercare di portare a casa il massimo, e quindi ha tirato fuori questo paragone molto indelicato.
0: Mister,
4: ma vabbè, avete detto tutto voi, insomma, il paragone era, forse era meglio evitarlo, è sempre brutto al di
0: ma
4: là
0: in
4: di
0: quei
4: tutto.
0: Casi
4: poi,
0: l'allenatore lui... che fa quando vede Di Gregorio, no? Si metta un attimo al posto di Spalletti.
4: Vabbè, ma è capitato a me, è passato che magari qualche procuratore o qualche agente
0: che diceva?
4: Gli sia scivolato il piede da frizione, allora magari possa aver detto qualche parola fuori posto. Può capitare, io lo capisco, in fase di trattativa, in fase di rinnovi.
0: E come va a finire?
1: Ma lo immagino, Stefano.
4: Va a finire adesso che forse devono ricomporre la cosa, insomma, ma credo che alla fine lo faranno, certo che però era meglio, no? Cioè, quando si parla di c'è un assistito, devi parlare di lui, è inutile andarti da fuori gli altri,
1: direi.
4: Perché dopo gli altri possono parlare
0: ma di il giocatore meglio... mister, però chiedo lei come allenatore, quando gli saranno capitate queste cose, al giocatore gli diceva qualcosa, che ne so, oh, ma che sta di il tuo assistito, qualcosa
4: ci parli, poi magari dici che sei uscita, ma a volte può anche capitare che il giocatore
0: non sa niente,
4: non sa niente, perché magari la gente per un eccesso di difesa, per un eccesso per difendere il proprio assistito, come dicevo prima, magari a volte si può esagerare. In questo caso, secondo me, è stato un po' esagerato, ma la devono ricomporre la cosa, ma è nell'interesse del portiere, di lui stesso.
0: Ma mister, lei la pensa come Paolo Paganini, che sbaglia la Juve con Vlahovic?
4: Ma l'avete già chiesto, l'avevo detto, io gli avrei dato in un altro intervento che avevamo fatto.
0: Non mi ricordo che tutti i giorni in diretta a memoria.
4: Va recuperato.
0: Vabbè, qui c'è un ascoltatore che ce l'ha con Bertone, perché dice: ma come fa a dire che Tonali vale più di 100 milioni? Allora è giusto dire che il mondo del calcio è impazzito e folle. Hai capito? Ce l'ha con
1: te. Per quel mercato inglese specificato, Federico.
8: Io ho detto che in Inghilterra funziona così. Terzino di riserva costa 60 e quindi Tonali costa 100, nel senso assoluto li vale, no?
0: Poi c'è un altro amico che dice che oggi al Milan andranno 10 milioni per la vendita di Tonali.
1: Quindi, un po', sai, quando vai a mangiare,
0: sorride pure il Milan, intanto se prende sti 10 milioni, insomma,
1: come quando vai a mangiare in questi ristoranti di grande livello, gourmet, mangi un'insalata, un gambero, poi spendi 300 euro, no?
0: Certo.
1: Ma una trattoria ti fanno un chilo di pane, dipende
0: da dove vai.
1: La Premier è sta roba qua,
0: è chiaro. Vai Roof Paolo, dimmi.
11: Volevo dire, ma siamo sicuri che l'allenatore del Milan è Amorin?
1: Ce lo dice adesso così
0: che vuoi dire?
11: Perché secondo me andrà in panchina anche Ibrahimovic, secondo il mio punto di vista. Perché
1: ma è una battuta.
11: È una battuta.
1: Si è fatto prendere un colpo. Perché ragazzi, siccome sei autorevole, Paolo.
11: Fa tutto lui.
0: Ragazzi, che dobbiamo dire? Lui c'è, insomma, c'è poco da fare, quindi. Aspetta, vi leggo questo: Tonali un fenomeno, Donnarumma pure, gli altri dell'Inter gli ingiocabili, e non siamo andati al mondiale, non è che la nostra narrazione è sbagliata? Alberto da Piacenza, che volete dire? Federico, rispondi tu, così se la prendono con te.
8: qualche giocatore buono, esatto, qualche giocatore buono ce l'abbiamo, non è che lo scopriamo oggi. Tonali,
0: vabbè, ma Tonali sta in Inghilterra da un po' di tempo, ragazzi,
8: appunto,
0: cioè,
8: appunto,
0: Donnarumma mi sembra che abbia dimostrato di essere forte.
8: L'avete vista la Bosnia in questi mondiali?
0: Sì.
8: Onestamente, rivedendola, non c'è la sensazione che la colpa sia solo nostra per non esserci andati.
0: Sono d'accordo, io oggi ho detto.
8: Poi lascia stare che non siamo, probabilmente avremmo fatto un mondiale mediocre, non lo so, non lo sappiamo. Ma potevamo e dovevamo andarci, certo.
1: Per me gli ottavi ci arrivavano,
8: quasi sicuramente passato il turno.
1: Agli ottavi ci arrivavi, poi non lo so.
8: Ai sedicesimi.
0: Adesso io faccio io lo dico a Colantuono, al mister. Secondo me Baldini con quattro giovani contro la Bosnia, noi andavamo al mondiale.
4: Beh, ma io a me, per me parlare di Baldini è come parlare, cioè, al di là dell'amicizia, è un allenatore che stimo tantissimo, perché va al sodo,
0: esatto.
4: Sa quello che deve fare, conosce la materia come pochi, conosce la materia come pochi, ma da tanti anni che la conosce come pochi. Per cui io di Baldini c'è una stima
0: enorme,
4: incredibile. Quindi
0: vabbè.
4: Andava bene per qualsiasi cosa. Baldini va bene per qualsiasi cosa, fidatevi.
0: Vabbè. Paolo, salutiamoci così. Ci puoi segnalare qualche movimento da qui nelle prossime ore? Qualcosa che dobbiamo monitorare?
12: Ma guarda, mio amico che sta nel Principato,
0: sì, di Monaco.
12: Di Monaco, roba di livello.
0: Sì.
12: Praticamente ha detto: guarda, sai che qui a Monaco, perché lui ha contatti con il Monaco, parlano che la Juventus, qualora ci fossero ancora difficoltà su Colomani, ha avviato dei contatti, almeno dei sondaggi per Balogun, perché Balogun comunque andrà via dal Monaco.
0: Balogun
1: ha segnato ieri. Balogun ha preso una traversa, poi è stato espulso.
0: Vai.
12: Ha caratteristiche identiche ovviamente rispetto a Colomani, però un sondaggio con l'entourage del giocatore, visto che comunque ha 24 anni, più giovane eccetera, e ci sono soprattutto modalità di pagamento rispetto a quello che sta facendo il Paris Saint Germain, che come ripeto vuole l'obbligo di riscatto,
0: certo.
12: Potrebbe essere,
0: sono un po' più maleabili dal suo punto di vista,
12: sono più elastici,
0: sono un po' più
12: quindi,
0: elastici.
12: Questa cosa potrebbe, vabbè, insomma,
0: ma io vi butto lì un nome a parametro zero, 33 anni. Ma Icardi non si può riportare?
1: Da passa, vabbè,
0: no.
1: Salutiamo.
0: Niente, tu bocci Icardi.
1: Ma sì, dai.
0: Bertone, bocci pure tu Icardi.
8: No, ma a me piace. Io sempre ho avuto
0: a parametro zero, scusa.
8: Però è sparito letteralmente dal radar di tutti, perché è un ex giocatore.
1: Icardi con Spalletti.
8: Dai.
0: Vabbè, ex giocatore.
1: Tanti anni dopo.
0: Stefano. Colantuono bocciato Icardi. Non so, metti lì.
4: Non è un ex giocatore, però Spalletti ha una filosofia ben delineata, che è quella del gruppo e di determinate cose.
1: Cioè, ti metti in armonia, vuoi serenamente la settimana.
0: Non si è scordato il passato.
4: Col tempo
0: ma non sta più con Bandanara. Se sono
1: all'epoca
0: c'era un po' di macello.
4: Non mi permetto di entrare in
1: questo. È impegnativo dal punto di vista proprio della.
4: Bel giocatore, Icardi, buon giocatore, però caratterialmente un po' particolare, non so se sarà pure maturato, ma è diventato pure grandicello.
0: Certo.
4: Ma molto bene Luciano,
0: ma nel nostro campionato un Icardi
4: ordine.
1: Deve ripartire.
4: Sì, il giocatore è bravo, non si discute il giocatore, però bisogna capire, ci sono delle dinamiche, lui col tempo un po' che punto di vista si è creato qualche problema. Poi quando ti attacchi quelle etichette lì,
0: dura.
4: Non te le togli più.
0: Paolo, niente, Icardi non lo guarda nessuno. Niente.
12: Ma sai,
0: niente.
12: Non è detto, poi sai, lì noi parlo di campionato italiano, dobbiamo necessariamente guardare quel tipo di giocatore.
0: E certo, io apposta ho pensato a lui, capito?
4: Ma le qualità del giocatore sono indubbie.
0: Quanto può prendere Icardi adesso di ingaggio? Quanto gli
12: dico?
0: Tre passano, tre, insomma, tre.
12: Ma stanno offrendo Alaba, stanno offrendo.
0: Lo vedi?
12: Cioè, voglio dire che è venuto via a parametro zero, però ha fatto poche partite.
0: Ma c'è, guarda che ci sono dei giocatori forti a parametro, pure Goretzka a parametro zero.
12: Però costa quello.
0: Costa ingaggio, vero? Quello c'ha un ingaggio, ragazzi. Vabbè. Comunque Icardi quest'anno 14 gol mi segnalano,
4: Ma io Icardi, se fossi
9: sì. Non di missima fascia, ma un club che deve andare a giocare per...
0: dimmene per uno, dove lo metteresti Icardi adesso? C'è un club?
9: Io non ci proverei a portarmelo lì, perché comunque il giocatore è bravo, eh.
1: Forte, molto.
9: Il giocatore è bravo.
0: E dove ti viene in mente una squadra? Vai, chiudiamo così, Stefano, una squadra.
9: Non è facile ora fare, andare a fare un nome di una squadra. Niente, è chiaro, deve essere una squadra, comunque la metà in su, voglio dire, non è che... Perché c'ho paura che poi magari...
1: Quanto?
9: Il problema è che c'è
0: l'inglese Marco,
13: Marco vi segnalo che sta circolando la voce del Como.
0: Ho sentito pure io il Como.
1: Là lo vedrei bene.
0: Perché Fabregas dice uno va via Morata, mi prendo Icardi, mi metto lì, mi sento fa la Champions.
9: Ma guarda che vedi? Gli dà la mano il Como.
1: Secondo me lì va bene.
0: Non è stupida, Stefano, come idea.
1: Al Como
9: non è l'idea sbagliata.
0: Non è l'idea sbagliata, vedi. Paolo...
1: Ma alla Juve è un pochino più complicata.
0: La Juve è sbagliata.
1: No, è più complicata.
0: Secondo me se va lì segna più Dopendate, Colomani e compagnia cantando. Paolo, tu niente, non lo vedi al Como.
12: Niente. Ha ragione, se tu pensi che il Como di tutte le squadre è quella che può permettersi di andare a trattare Cialoba col Chelsea, quindi è quella che ha la proprietà più forte del campionato.
0: Che gli fa un altro scippo all'Inter.
12: Ma non è detto, ha fatto lo scippo anche di liberali, quindi insomma
0: capito.
12: Sta forte.
0: È vero, ha scippato lì al Milan, scippa all'Inter.
1: Ma è il più attivo il Como.
0: Il Como è il più attivo. Vabbè, vediamo, sono cambiati i tempi, vedi, non c'è niente da fare. Prima o poi la storia cambia.
1: Di Stefano, di una memorabile gol cap a Los Angeles. Mi lega
0: le palanche.
1: No, con Stefano mi lega un ricordo.
0: Quale?
1: 40 anni fa un torneo, te lo ricordi, a Los Angeles alla Gold Cup?
9: Come no?
1: Un Roma Vasco di Gama?
0: Sì.
1: Basta, mettiamo qua, chiudiamo qua.
0: Che è successo?
9: Ricorda le cose.
1: Finita, non lo so, 7 contro 8.
0: Ma perché?
1: C'erano stati 15 spettatori in questo Coliseum.
9: Si
1: è scatenato l'inferno.
0: Narissa.
1: Ma non c'era, alla fine ridevamo perché non capivamo il perché. Secondo me c'era un caldo torrido.
0: Ma dove giocavate?
1: Era una, sai queste cose rappresentate.
9: Giocavamo a mezzogiorno.
1: E fu una cosa spettacolare. È
0: caduto con l'Antuono proprio su questo ricordo. Vabbè.
1: Un saluto.
0: Va bene, ci fermiamo qua, dai. Salutiamo Paolo Paganini. Ciao Paolo, a presto.
12: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Vi salutiamo anche il mister, tanto lo vedremo nei prossimi giorni.
1: Ciao,
0: Federico.
1: Ciao Federico,
0: ti ho mandato i messaggi contro perché insomma non è che mi devo prendere solo io, ogni tanto condividiamo qualcosa, insomma. Un abbraccio.
12: Grazie,
0: Federico,
12: ragazzi.
0: A presto e buon lavoro con Netflix. Allora ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Entriamo nell'ultima ora con un leggero ritardo. Allora, senti, abbiamo scatenato gli ascoltatori con Icardi. C'è chi lo vuole alla Juventus, chi segnala che comunque continua a segnare. È un parametro zero. Poi qualcuno ci chiede: ma è vero che la Roma sta provando per tre soldi? Sì, ma deve però deve uscire Dovbyk, altrimenti non si può fare niente. Quindi Icardi, è uscito fuori il nome di Icardi a parametro zero, perché il nostro mercato deve andare anche e soprattutto sui parametri zero. Vediamo un po' che ne pensa anche lui, che lo ritroviamo. Non l'ho sentito la scorsa settimana, ci è mancato. Massimo Brambati, ciao Massimo.
1: Eccoci, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao Massimone.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Senti, qua è uscito il nome di Icardi, perché ormai dobbiamo guardare i giocatori a parametro zero, siccome ce ne sono un po' tra lui e altri. Allora ho detto, ma Icardi non si può prendere, non sarebbe un acquisto per il campionato italiano. Tu che dici? E dove lo vedresti come squadra? Così faccio subito queste due domande veloci.
1: E dipende anche dai progetti che hanno le squadre. Ma che potrebbero poi...
0: Massimo, tu parli dei progetti, io dei progetti ne vedo pochi.
1: Io anch'io di progetti ne vedo pochi, perché vedo anche gente che fa i progetti ma gli si sfaldano in mano i progetti. Perché giustamente, come dici tu, il calcio italiano è diventato veramente... purtroppo, bisogna dirlo.
0: Sì.
1: Siamo di serie B, non siamo andati ai mondiali. Nelle coppe europee, insomma, non abbiamo fatto benissimo quest'anno, anzi direi abbiamo fatto ma io, sai che cosa mi domandavo? Ma io, quando ho visto Tonali a 116 milioni di euro, che sono ma no aspetta, però io quando ho visto quella roba con 10 milioni all'anno per 6 anni, io sono andato a vedere la formazione Italia-Bosnia e ho visto che c'erano Donnarumma, portiere del City, titolare. Tonali, 116 milioni di euro. Barella, Bastoni e Di Marco, che sono in pratica dei finalisti uscenti della ultima Champions League, perché a marzo, quando giochiamo, l'ultima Champions League non è stata quella, è stata Paris Saint-Germain-Inter. Sono già 5 giocatori straordinari sulla carta. Ok, poi c'era Locatelli, che lo hanno fatto capitano alla Juve, l'hanno rinnovato. C'era Mancini, che ha fatto benissimo, si è qualificato per la Champions. Ragazzi, abbiamo perso con la Bosnia, con tutta questa squadra. Ma io vorrei domandarmi: ma dove sta qui il tranello? C'è qualcosa? Perché io non posso credere che ai mondiali siano andati delle squadre e noi abbiamo tutti questi giocatori, poi ci lamentiamo che non ci... Poi aspetta, Retegui, che è stato l'ultimo capocannoniere della Serie A l'anno scorso. Non lo so. Non riesco a darmi una spiegazione su questa cosa. Abbiamo giocato con la Bosnia, con Dzeko davanti, che c'ha 40 anni.
0: Sì, sono l'osservazione ci sta. Scusa,
2: non riaprire le ferite.
0: Ma sai cosa penso?
1: Io, guarda, ci posso pure... Allora, ci può pure stare che prendiamo 7 gol dalla Norvegia.
0: Certo, in due partite.
1: Ma poi abbiamo un dentro squadre non alla nostra portata di più. Ragazzi, con tutto quel po' di giocatori che abbiamo, perché scusa, se il Tottenham paga 116 milioni questo giocatore, o sono suonati o c'è qualcosa che non va. In coppia con Barella, che è stato un semifinalista di Champions, è stato campione d'Italia con l'Inter, eccetera eccetera, vorrei capire. Quello era il nostro centrocampo e la nostra, è il portiere titolare del City.
0: No, l'osservazione ci sta tutta. Ma la riflessione ci sta tutta. E io aggiungo che forse
1: È logico che la tua domanda è giusta. Sarà bene andare a prendersi Icardi a parametro zero? Sì, perché siamo in queste condizioni. Allora andiamo a prendersi Icardi a parametro zero. Perché non abbiamo alternative. Perché se andiamo a guardare di andare a prendere Palestra,

0: vedi alla fine
1: liberali. Lo capisci, esatto, che esatto, possono diventare grandi giocatori, ma se riprendi quando già costano 40, 50, 30 vuol dire che hai lavorato male.
0: Però sentite, nel discorso che fa Massimo, e quindi lui dice giustamente, ci sono dei giocatori della nazionale italiana che poi giocano all'estero, ecco Tonali, Donnarumma, poi io leggo anche ad esempio dell'interesse del Real Madrid per Bastoni, quindi voglio dire, ci sono dei giocatori che possono interessare a questi club perché intravedono delle qualità in questi calciatori. Allora mi domando, campione italiano, che cos'è che non funziona? Oltre al fatto che ci mancano i soldi, rispetto è anche un discorso, non so, tecnico-tattico, partite noiose, la nazionale questi non la sentono, non la vivono, perché no, tanto, cioè, cos'è? Perché voglio dire, per battere la Bosnia non ti servono 12 esatto, fenomeni, certo, 12 certo, fenomeni non ti servono per battere la Bosnia, quelli che c'avevi lì, esatto, potevi vincere sta partita. Quindi cos'è? Perché guarda che la domanda ci sta, no? La riflessione,
2: la domanda
0: ci sta.
2: E la riflessione può essere poi la più differente possibile, ma io credo che siamo arrivati alla Bosnia con l'ansia proprio.
0: Con l'ansia? Un'ansia di non saper gestire una partita importante così?
2: No, c'era questa cosa, questa scimmia, cioè, ci portavamo dell'eliminazione della partita secca, queste cose qua. È andata come andata, poi sono d'accordo con Massimo. Poi tu sei stato molto critico nei confronti dell'allenatore che avrebbe dovuto fare certe scelte, però poi sopra alla fine hai visto Kimmich che ha detto, ma con chi ce la vogliamo prendere? Ma che era una partita che possiamo giocare? Cioè Massimo è stato un calciatore anche importante, cioè alla fine non è colpa dell'arbitro, non è colpa dell'avversario, non è colpa della stampa, non è colpa dell'allenatore, è colpa nostra, ha detto Kimmich. Quindi è colpa della squadra, che se non ha saputo battere una Bosnia che oggettivamente è inferiore a noi.
0: Sì, sì.
2: Insomma, alla fine pure Dzeko ci ha detto, ragazzi, non so come avete fatto a non batterci in maniera elegante, l'ha detto. Quindi può succedere, non deve più succedere. Può succedere, ma non deve più succedere. Ecco, partiamo da questa cosa qua e tiriamoci su. Adesso la situazione ha detto bene Massimo, ma l'analizziamo ogni giorno, ognuno poi dice la sua. Io credo che sia un movimento da rimettere a posto, i giocatori arrivano stanchi, morti, sfiniti, e quindi non puoi trovare la tua comfort zone. Ecco, il calcio, secondo me, il messaggio che ci invia questo mondiale qua è l'intensità. Adesso lascia perdere il sistema tattico, puoi scegliere di giocare in un modo o nell'altro, ma devi andare a una certa velocità, devi stare sul pezzo. E gli scontri sono più forti, devi stare. Non è che puoi sceglierti le partite, tra virgolette, in una stagione, capisci? Non puoi permetterti questo lusso. Noi siamo un po' così. E poi abbiamo un campionato che va alla velocità che vogliono i calciatori. No, tu devi mettere un campionato che si alza di 15-20 km orari la velocità di tutto. E poi vediamo se siamo pronti. Perché secondo me non siamo inferiori a tante nazionali che abbiamo visto. E quindi credo che adesso un nuovo corso sarà Conte, sarà Mancini, sarà Maldini, sarà Ranieri. Non sappiamo chi sarà, ma insomma voglio dire, chi va adesso in questo momento deve lavorare e certo, deve essere lucido, come ha detto Massimo. Se Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro, allora c'è qualcuno che ci stima. C'è qualcuno in giro, lascia perdere che c'è De Zerbi lì, però insomma il Tottenham
0: c'è qualche Tonali giocatore
2: è uno
0: che viene stimato
2: in Premier League. No, Donnarumma ha vinto la Champions League col Paris Saint Germain,
0: però vedi c'è un messaggio di un ascoltatore che si ricollega a quello che state dicendo. Dice: mi dispiace perché voglio bene a Gattuso, ma con Conte in panchina gliene davi 3 alla Bosnia. Ci saluta a tutti quanti, Alberto. Io è vero quello che dici, magari Massimo,
1: ma Conte stava a Napoli.
0: No, però vai, per dire che anche l'allenatore ha un suo peso in queste situazioni. Io non riesco a non trovare delle responsabilità. Cioè, faccio una domanda, faccio una riflessione anch'io. Ma Bastoni quasi era doveva giocare in quella posizione, in quel modo? Domanda: non si poteva fare un'altra per dirne una
1: a cose fatte? No, ma infatti ti dico anche tra Mancini e Conte per me c'è un abisso. Secondo me, se vuoi ricostruire, Conte è la persona più adatta, l'altro no. Secondo me, questa è la mia opinione personale.
0: Certo. Ma vediamo come andrà a finire questo sprint per intanto dice che il primo problema è nominare il direttore tecnico, quindi Maldini.
1: Sì, questo è sicuro.
2: Ma sarà uno dietro l'altro.
0: Sì. perché lui ha detto nominare

0: direttore tecnico, poi insieme sceglieremo il CT. Quindi sarà una cosa. Ma per te accetta Massimo Maldini?
1: Ma io mi auguro di sì, non lo so. Non lo so. Ma io mi auguro che invece riescano a prendere Conte. Questo sicuro. Perché parti già da una buona prospettiva.
0: Resiste quattro anni.
1: Allenatore che come?
0: Resiste quattro anni.
1: Ah, secondo me sì, perché tanti giocatori non li vede tutti i giorni, quindi è diluita. E poi comunque lì non puoi chiedere di comprare niente a nessuno.
0: Sì, quindi scegli tu.
1: E nemmeno di vendere a nessuno, quindi lì scegli tu, sei tu padrone di quello che ti offre il mercato.
0: Però posso fare una riflessione con voi?
1: Posso però dirti una cosa?
0: Vai.
1: Destra che va via è un handicap per la nazionale,
0: Dici? Non è che diventa più bravo lì?
1: Sì. No, non è il fatto di diventare più bravo, è il fatto che comunque giocando nel campionato italiano tu ce l'hai lì davanti,
0: e lo vedi
1: sotto gli occhi. Al Chelsea, a mio avviso, io sicuramente giocherà, però al Chelsea non guardano in faccia nessuno, se non va bene te lo mettono da una parte. Calafiori gioca perché merita, poi qualche volta non ha neanche...
0: Sì, qualche volta è finito pure in panchina.
1: Al netto dell'infortunio. Quindi capisci?
0: No, lì è così.
1: A proposito, mi sono dimenticato pure Calafiori, che credo che non c'era con la Bosnia, non me lo ricordo.
0: Non c'era. Mi ricordo adesso. Adesso riguardo la formazione, ma non mi ricordo. No, però vi voglio fare una domanda. Due cose prima di salutarti, Massimo. La prima domanda la faccio a tutte e due, però. Ma voi vi aspettavate... dopo un campionato vinto, un secondo posto, che Conte finisse all'allenare la nazionale e non un club? No. Tu eri più per il club?
2: Sì. Ti aspettavi? All'estero.
0: All'estero te lo aspettavi?
2: Sì.
0: Quindi un tipo premier, una cosa del genere?
2: Beh sì, qualcosa.
1: Ma non è detta l'ultima parola. Spagna.
0: Non è detta esatto. Non è detta l'ultima parola. All'estero però è un campionato importante. Qualcuno ha detto in Arabia, io non ci credo, devo essere sincero. Poi non lo so.
1: Non lo so.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Non lo so. Per me le strade del Signore.
0: C'era Calafiori, c'era anche Calafiori in quella partita.
1: Ecco, figurati. Sì. Ecco, allora aggiungici quello che è arrivato in finale con la Champions con l'Arsenal. Scusami, che faceva comunque parte della squadra che è diventata campione d'Inghilterra.
0: Bastoni centrale.
1: Non voglio dire parolacce, ma come cavolo hai fatto a non vincere quella partita con tutto questo popò di giocatori?
0: Sì.
1: Cioè non dovevano vincere la finale dell'Europeo.
0: Sì, nemmeno
1: dovevano vincere col Brasile o doveva vincere con la Bosnia, ragazzi.
0: Non ritiriamo fuori questa cosa. Quindi tu non escludi.
1: Non riesco a seguirlo al mondiale, te lo giuro. Riesco a seguire. Senti, senza l'Italia io continuo a fare i paragoni. Guardo, vedo, dico, ma
0: lascia perdere,
1: te fai del male.
0: Sì. Quindi tu non escludi che possa andare anche in Arabia, Conte?
1: No, io non escludo che. Non escludo che sia comunque un allenatore che ha mercato. E che non riesco a capire perché non si sia ancora deciso Malagò a chiudere con Conte, possa aver messo in dubbio tra virgolette Conte con Mancini. Non c'è paragone, scusate, mi spiace dirlo, ma non perché Antonio è un amico,
0: però Mancini ha vinto l'Europeo, Massimo.
1: Mi dispiace, sta su un altro pianeta Conte.
0: Tu dici lo ritieni di superiore, vabbè, questo è il punto
1: di molto anche.
0: Senti, invece,
1: ma la mia valutazione
0: ci mancherebbe personale. Senti, una cosa te la chiedo prima di chiudere, perché è stato un po' il tema di oggi che sicuramente tu avrai seguito e tutto. Che cosa ne pensi dell'uscita dell'agente di Gregorio, che ha creato insomma una bella bufera, no?
1: Malissimo. Ha perso un'occasione per stare zitto.
0: Come finisce secondo te?
1: Anche perché da che pulpito, ragazzi, ma ti vai a impicciare su cosa hanno preso degli attaccanti? Il portiere è un po' fa il portiere alla Juve, ragazzi. Se no ve la racconto io la storia, poi però evito di raccontarla, perché sennò mi arrivano le querele dappertutto.
0: No, lascia perdere.
1: E quindi non la racconto, evidente. Esatto, bravissimo. Per me Di Gregorio non può fare il portiere alla Juve, per me. Ma questa, anche questa è la mia opinione personale. Certo. Può giocare in altre squadre, ma meno importante.
0: Ma secondo te come finisce questa storia? Cioè lui dice che si deve presentare al ritiro, partirà? Come...
1: Sì, però cerco, io credo che dopo poi questa uscita abbia aperto le porte per far sì che il giocatore deve per forza andare via adesso. Penso.
0: Vabbè, vediamo, perché vediamo pure la Juve che posizione prenderà, eccetera. Io penso che questa non sia stata nemmeno gradita a Spalletti, dai.
3: Beh,
0: conoscendo un po' lui, no?
1: Non credo, non è stata una bella uscita.
0: No,
1: in maniera più assoluta, che poi vai a impicciare su cose che non c'è. Cosa c'entra?
0: Gli attaccanti,
1: gli attaccati, cosa c'entra? Non capisco.
0: No,
1: questa è una roba da trasmissione sportiva.
0: Sì.
1: Possiamo dire noi durante la trasmissione.
0: Esatto.
1: Questa cosa.
0: Hai ragione.
1: Deve dire il procuratore.
0: No. Casomai la gente difende il suo calciatore in maniera diversa, che ci
1: bravissimo,
0: sta.
1: Bravissimo.
0: Ma non attaccando gli altri, la società, i giocatori.
1: Bravissimo, Marco.
0: Mi sembra un'uscita. Io l'ho interpretata come.
1: Infelicissima.
0: Ma non potrebbe essere una strategia per far andare via il giocatore, insomma, per abbassare un po' il prezzo? Non lo so. Non lo so.
1: È una strategia sbagliata. Le strategie, vai là, parli.
0: Certo.
1: Parli con il direttore, col direttore, con la società.
0: Certo.
1: Ma adesso poi c'è un direttore che, insomma, c'ha una certa esperienza, conosce il calcio italiano, ti sei posto. Secondo me hai messo anche in difficoltà, secondo me, il giocatore.
0: Questo l'abbiamo detto oggi, perché poi devi rivedere i compagni, devi essere gli attaccanti.
1: Quando parlano i procuratori, devono stare attenti, perché non è un spogliatoio, ci va il giocatore.
0: Esatto.
1: Ragazzi,
0: sì, assolutamente. Va bene, Massimo, siamo arrivati al termine, è stato come sempre un piacere.
3: Ciao Massimo,
0: ci sentiamo presto. Un abbraccio, Massimo. Ciao. Allora, entriamo nell'ultimissima parte, facciamo un piccolo break e torniamo.

0: Allora, ci siamo di nuovo, ultimissima parte, Stefano.
1: Eccoci
0: allora
1: qui.
0: Ti recupero un po' di messaggi. Matteo ci scrive: se allora, buongiorno ragazzi, secondo me non chiudono per Conte perché più di 2 anni fa fatica e l'Italia deve dare, avere un progetto di 4 anni per il mondiale e con Conte si rischia troppo. Boh, certo, se rimane deve 4 anni deve fare, Stefano, non è che prenda via prima, insomma, sennò qui certo. Diventa cioè deve fare un lavoro proprio per cogliere quell'obiettivo, cioè l'obiettivo deve essere ritornare al mondiale, non tanto l'europeo, cioè, ma l'obiettivo deve essere quello.
1: Sì.
0: Vai con un audio, Claudio. Arriva, forse.
2: Boh. Buongiorno Maracanà.
0: Ecco,
2: ma Conte ha lanciato qualche giovane?
1: Sarà provocata una domanda,
0: Che te devo dire? Quindi meglio Mancini perché li ha lanciati i giovani, da questo
1: credo
0: punto
1: che
0: vorresti
1: intendere penso quello.
0: Questo qui poi senti, c'è una news su tutto mercato web che la prendo al volo, perché dalla Lazio al Torino il figlio e nipote d'arte Gianfilippo Materazzi domani firma con i Granata, hai capito? Quindi c'è, ero curioso di vedere figlio e nipote d'arte pronto a lasciare la Lazio, con cui è arrivato fino alla squadra Under 18 per tentare l'avventura con il Torino, dove ci si aspetta che inizi il suo percorso con la formazione primavera. Va bene, andiamo avanti, audio.
3: Buongiorno, allora faccio una profezia. 2 luglio 2026, se Conte va alla nazionale, andrà all'europeo e dopo l'europeo andrà alla Juve. Ricordatevi queste parole, grazie.
0: Va bene, ce le prendiamo e le mettiamo da parte.
1: Beh,
0: potrebbe essere?
1: Sì, potrebbe. Potrebbe essere tutto.
0: Dunque, Frank ci scrive a proposito del tema che avevamo prima lanciato sul fatto dei giocatori italiani che poi comunque sono ambiti come Tonali, Donnarumma, Calafiori, poi in nazionale non battono la Bosnia. Dice: buongiorno, penso che purtroppo il nostro campionato è troppo stressante e lungo e si riflette poi sulla nazionale. Altri corrono il doppio con intensità superiori, però i campionati sono lunghi anche dalle altre parti, In Premier si gioca di continuo, tu, sempre.
1: Secondo me è ritmo. Non ti devi scegliere tu.
0: Vabbè. Poi, dunque, dice, arriverà a mangiare il panettone Gattuso. Non lo so. Tanto deve cominciare, poi vediamo. Tra l'altro oggi c'è la manifestazione di tifosi della Lazio.
1: Sì, oggi.
0: Sul momento...
1: Così ho letto. Vivendo.
0: Sì, sì, sì.
1: Sa quando si tornerà a casa, però.
0: Sì. Ah, tu dici c'è questo pensiero? Vabbè, insomma, qualche maniera ci arriverai.
1: Non lo so, qualche maniera. Devo fare una strada alternativa.
0: Va bene. Senti, Stefano, mi fa piacere. È pronto, mi dicono. Cioè, allora, perché è un po' di tempo che non lo sentiamo, caro Impallomeni.
1: Sì.
0: Perché, insomma, è passato un periodo un po' duro e quindi però mi fa piacere perché oggi ci ha dato la disponibilità e quindi lo voglio salutare con grande affetto perché è stato sempre uno dei nostri opinionisti, qui abbiamo battagliato su tante cose, abbiamo Stefano Salandin.
1: Ah,
0: ciao Stefano, che bello risentirti.
4: Che piacere sentirvi, come state?
0: Noi bene, tu noi... come stai prima di tutto?
4: Io faccio il mio percorso, c'è ancora da camminare, però dai, forse il peggio passato. Forse il peggio passato, è difficile, però dai, si va avanti, via. Dobbiamo ancora, insomma, è complicato, inutile edulcorare queste cose, non sono molto complesse, però ecco, proviamo a cercare un po' di normalità, con serenità. Il pallone è il nostro mestiere, il calcio è il nostro mestiere, bisogna essere un po', come dire, un po' leggeri, perché poi ci sono altri...
0: Certo.
4: Altre questioni molto più importanti, ma ci sono sempre, non solo in queste cose. E comunque sì, dai, sto un po' meglio. È evidente che sono percorsi complicati perché il pancreas, come dice il mio chirurgo, è una merda, quindi bisogna sempre tenerlo d'occhio. E poi le operazioni, le terapie sono molto complesse, però va abbastanza bene. Dai, adesso.
0: Dai. Posso dirti, Stefano, che ti sento con una voce allora,
4: ma guarda,
0: molto
4: poi...
0: no, perché spiego una cosa, no. Stefano, io diciamo prima intervenivi spessissimo, poi c'è stato questo tuo problema personale e mi ricordo quando me lo hai così comunicato, stiamo parlando di un po' di tempo fa,
4: più di un anno fa.
0: È un anno fa, esatto.
4: L'anno scorso è iniziato.
0: Esatto.
4: Sì.
0: No, poi, poi io ti ho sempre messaggiato, ci siamo sempre sentiti perché volevo... E ti devo dire che sento una voce un po' più...
1: No, io non sapevo fino a questo punto, comunque Stefano... Ti fa, onore, no, ti fa onore, anzi a me ha sorpreso anche il modo con cui hai affrontato, cioè parlando magari quando parliamo di calcio, stai parlando della, della tua situazione con anche una serenità d'animo impressionante. Quindi
4: cosa velocissima, dal punto di vista estetico mi fanno tutti i complimenti, perché dal punto di vista, come dire, dell'involucro sono... veramente, ma non, cioè, non veramente come molto, molto bene. Poi l'interno è un po' diverso, però questo è un periodo che premia molto l'esteriorità, un periodo storico, e quindi sono avvantaggiato da questo punto di vista, no? poi dal punto di vista interno, perché le operazioni, e devo dirti che, guarda, pensa il caso, il chirurgo che mi ha operato, questa operazione che ho sostenuto è la più complessa dal punto di vista, ma non voglio, perché magari può essere utile ad altri, insomma.
0: No, ma ci mancherebbe, maestro.
4: È la più complessa che esista dal punto di vista della chirurgia addominale, è una cosa interessante. E il chirurgo che mi ha operato, pensa, era nell'equipe che ha fatto la prima operazione a Gianluca Vialli. Quindi ne abbiamo parlato a lungo, perché con Gianluca parlavamo in nazionale di questa vicenda. Poi tutti i casi sono diversi,
0: certo,
4: di queste malattie. E lui, anche lui mi ha detto, la mia è diversa, e gli ha dato molta forza. E mi hanno fatto i complimenti, perché mi ha detto, guarda, su un centinaio di casi, cioè non classico, ma percentuale, solo in quattro riescono a fare il percorso che hai fatto tu di operazioni e terapie, perché sono molto pesanti. E io devo dire che sono molto contento da questo punto di vista. Parla molto di sé, il fisico, la storia, la vita che hai fatto, l'attività fisica, e dico a tutti, fatela, perché è fondamentale, fondamentale. Non esagerando, ma comunque... aiuta in queste, anche in queste occasioni, e alla fine dai, possiamo uscirne.
0: Grande Stefano.
1: Tu sei riuscito, Stefano, dopo l'intervento a fare qualcosa di attività fisica? Cioè...
4: ci è voluto tempo, perché guarda, sono 80 punti esterni e 300 interni, più una demolizione clamorosa. Però dopo un po', adesso io ho una faccio pesi, corsette, cose, sì, ho recuperato una grande, avevo perso 20 kg, ho recuperato 5-6 kg, però tutti di massa muscolare, sono molto contenti anche i dietologi, e guarda, sono percorsi affascinanti, molto affascinanti, uno ne farebbe meno, però poi...
1: Il follow up come ogni volta?
4: No, buono, guarda, adesso purtroppo c'è una piccola cosina, bisogna probabilmente dovrò fare altre cose, però è molto positivo rispetto a, appunto, alla partenza, e quindi si fanno questi controlli continuativi. Purtroppo in questa malattia, che è il pancreas, che è recente, no? Queste cure sono molto recenti, non ci sono follow up consolidati, però questo tipo mi sta seguendo, molto brava. E abbiamo trovato questa cosina molto, come dire, circoscritta, e probabilmente dovevamo fare delle altre cose, però non così drammatiche come si temeva, e quindi siamo molto contenti, ottimisti. Poi si va avanti, sono pure pesanti, ma adesso ecco, sono qua, parliamo di pallone.
0: No, però guarda, Stefano, mi fa molto piacere parlare di questo, perché poi penso che sia anche un messaggio importante, no, per chi ci ascolta, no? Il fatto che anche, diciamo così, di
1: esorcizzare
0: esatto.
1: Cosa
0: io penso che sia importante che anche mandare questi
1: messaggi,
0: ma
1: anche questa cosa anche che speriamo parlare, che non capiti, ma non è bisogna Stefano è un esempio in questo senso, non so quante persone farebbero questo tipo,
0: ci fa capire
1: di avrebbero raccontato queste cose molto personali, insomma, che sono poi anche, cioè, c'è da mettere anche la sofferenza, no Stefano, emotiva, psicologica, cioè non è soltanto un danno, ti dicono c'hai questo, no, c'hai quest'altro, le cose, e poi devi convivere, cioè l'aspetto psicologico è determinante, quindi Stefano che affronta in maniera così, vuol dire a livello di testa già sta avanti la grande, perché poi dopo
4: poi reagisce un po' a modo proprio,
1: puoi andare in depressione, puoi avere delle paure, delle ansie supplementari,
4: ci sono sicuramente, ognuno agisce un po' a modo proprio. La questione che mi sta più a cuore, e che davvero complicata è che poi il cancro non fa male a te, ma a chi ti sta attorno. E quindi è su questo che bisogna lavorare, molto, per evitare di sentire chi ti sta attorno, che già soffre, e devi avere questa forza tua interna. E quando una cosa mi dà molto fastidio è dire, parlare di battaglia, ci vuole una grande resilienza, una grande come dire, capacità di sopportazione, non di combattere, di sopportare. Tu sei lì, prendi gli schiaffoni e devi far finta di niente. Devi fare questa cosa, prendi gli schiaffoni perché ti danno schiaffoni a fin di bene, ma devi far finta di nulla e provare a continuare a cercare degli spazi e a prenderti il tempo. Una cosa complicata è tornare alla vita dopo queste cose e dire, ah, io devo ancora occuparmi di Vlahovic che sta male, no? Però devi fare lo sforzo, devi fare questo sforzo tenendo sempre una capacità di relatività e soprattutto la forza di non far pesare agli altri quello che stai passando, perché ripeto, il cancro fa male a chi ti sta attorno.
0: Chi ti sta attorno, certo, immagino.
4: Però dai,
0: posso
1: parliamo
0: chiedere...
1: di calcio.
0: Sì, sì, sì, no, però volevo chiedere una cosa, Stefano, permettimi. Ma in quel momento lì, Stefano, che vivevi questa situazione qua, e avevi paura o c'era più coraggio di dire io questa allora, cosa? Perché
4: no, paura no, consapevolezza è una cosa diversa. Paura, sai, allora tanto bisogna capire come uno ha vissuto il rapporto con la morte. Per me è sempre stata una cosa molto quotidiana, molto costante, quindi ti ripeto, è il problema è, sono gli altri che ti stanno attorno. Pensa che la cosa più inquietante è l'operazione, sono 10 ore di intervento, sono state la sera prima ho guardato la partita contro Israele, no? La qualificazione contro Israele. E questo è, no? Tu dici vai a fare questa roba, esci, non esci, ma dai delle indicazioni prima. Poi ripeto, ognuno lì la vive come vuole e come crede, non bisogna dare come dire delle strade universali, ognuno ha le proprie dinamiche. Quello che mi sento davvero di dire è che è sbagliato considerare questa cosa come una battaglia, è un percorso quasi una camminata, no? Come diceva il chirurgo, tu devi conquistare una montagna, un piccolo passo, e questa roba qui conta, la gente che ti sta attorno, conta come sei tu, e provare a non, e cercare di non provare rabbia, perché non è colpa di nessuno.
0: Certo. Stefano, grazie. Intanto ti dico che sono arrivati tanti messaggi di tutti gli amici che ti sentivano qui intervenire, che ti abbracciano, ed è un piacere sentire la tua voce. Qualcuno ti segue su X e ha detto adesso sono emozionato che sento la voce di Stefano, quindi ci ringraziano e ti mandano tutti veramente un grandissimo abbraccio, e questo mi fa molto molto piacere da parte dei nostri ascoltatori. E, dai Stefano, ti chiedo anche un po', giustamente come diceva in Pallomeni adesso, parliamo un po' di calcio. Dai, noi veniamo da questa giornata dove si è commentato molto quello,
1: riprendiamo
0: che...
1: a darci delle legnate,
0: dai
1: Stefano.
0: Dai, diamo qualche legnata qua e là che ci piaceva tanto. Siamo tornati da questa giornata di commentare quello che è successo in casa Juve con le parole della gente di Gregorio e tutta la bufera che ne è scaturita. Tu che sei sempre stato attento conoscitore delle vicende Juve, ti chiedo insomma come la leggi e che cosa ti aspetti adesso.
4: Ma no, guarda, tanto una bufera sì, ma in un bicchiere d'acqua, perché voglio dire, un conto sarebbe stata una bufera, certo è una notizia, soprattutto sì, in un stato in cui non c'è mercato vero,
0: certo.
4: Poi sai, un conto se parla ne parla Mendes, fa Mendes una dichiarazione del genere, oppure se ne parla il procuratore di Ildiz. Bisogna un po', come dire, fare le scale di valori.
0: Certo.
4: Detto questo, è un altro sintomo di malessere che cova all'interno della Juve, non c'è dubbio su questo, di un percorso che si sta compiendo, di disagi che esistono, in questo caso di un giocatore che era arrivato con, come dire, con delle aspettative ed è ora, come si dice in questi casi, fuori dal progetto. Perché ha dimostrato non di essere un cattivo portiere, ma di non avere lo status mentale, forse prima ancora che tecnico, di poter stare a quel livello lì. Ci sono, come dice Max, Allegri, le categorie.
0: Certo.
4: Sai, un conto è fare il portiere, paradossalmente, ma Stefano lo sa di sicuro, lo sa chiunque fa calcio, è più facile fare il portiere del Monza che deve salvarsi che il portiere della Juve.
0: È vero, verissimo.
4: Porta partita, è questa la differenza. Non è, sono status differenti, ma non è così negativo. Poi il procuratore ha le pressioni della famiglia, quindi dice ma come ci cacciano, non ci dice niente. Ha le pressioni degli altri procuratori che dicono a De Gregorio, ma questo non ti difende. Ha fatto un colloquio e non gli hanno detto che stavano cercando di prendere Svilara. E quindi tutte queste cose, gli è partita la brocca e ha fatto questo comunicato.
1: Senti Stefano, a proposito di Svilar, ma sai qualcosa in più o sai qualcosa o ma sai no, quello
4: è
1: che
4: è stato tutto molto lineare, hanno provato, siccome la Roma c'era questo problema di come tanti di fair play finanziario, hanno provato gli agenti sono l'agenzia la stessa di Dibu Martinez, gli hanno detto ma perché non proviamo? Hanno provato con una cifra che non è adeguata alle richieste della Roma, a prescindere dalla questione del fair play finanziario, e poi che non tiene conto degli aspetti, cioè tiene conto ma dire, prova a vedere degli aspetti, come dire, ambientali. Voi sapete molto meglio di me come la situazione a Roma, ma anche io mi sono informato, se danno via a Svilare è probabile che brucino Ponte Milvio in questo periodo.
1: Ma Ponte Milvio c'è altro adesso in questo momento.
4: Io sono molto affezionato, però mi piace molto.
1: Sì, no, però.
0: No, tu dici è un giocatore talmente.
4: Provato, sai come si fa in questi casi? Sì, ma l'ho data 40 era tutto vero, noi siamo per caso, siamo arrivati, perché poi nel mercato contano anche le cose di siamo arrivati per primi, l'abbiamo scritto, ci prendevano in giro, ma è successo spesso. Anche ricordo anche quando dicevamo che tutto il foro scriveva che Marotta sarebbe andato all'Inter, sui social c'erano delle perculazioni clamorose, poi Marotta è andato all'Inter e sono contenti all'Inter, mi pare che sia andato a Marotta.
0: Sì.
4: Però ecco, quindi però è evidente che è stato un tentativo, per carità, se va in porto tanto di guadagnato, ma difficilissimo, difficilissimo. La Roma ha fatto questa scelta, per me molto giusta, di pagare le multe pur di tenere i giocatori.
0: Sì, e tenere i big, no?
4: Simbolo, esatto, il giocatore simbolo. E quindi andiamo avanti. Adesso io credo che alla
1: ma
4: fine...
1: secondo te ci sarebbe andato il calciatore, Stefano?
4: Beh, se gli accettavano il raddoppio dell'ingaggio a 8, sì. Perché questa è la realtà, mi risulta. Cioè, poi diceva non fa la Champions, ma un anno di Champions.
1: Cioè gli avrebbero dato 8 all'anno?
4: 8 mi dicevano, sì. Quella proposta era 8, mi hanno detto, sì. Ci sta, Perché il problema non sono mai gli ingaggi, sono tanti cartellini, perché devi ammortizzare. Poi gli ingaggi ti ha... entrate come la Juve li ammortizza, soprattutto adesso se tu abbassi gli altri, se ne fai due o tre grandi, gli altri li puoi ammortizzare.
1: E a proposito, abbiamo cominciato dalla porta con la vicenda, insomma, l'agente De Gregorio,
0: sì,
1: Svilar,
0: sì.
1: E ora secondo te chi potrebbe essere il numero uno?
4: Io credo
1: della Juve?
4: Che il candidato sempre più caldo sia Vicario, perché ci sono le condizioni, il giocatore le vuole, va a scadenza tra un anno col Tottenham. Tottenham fa altri progetti, lì si può ragionare su un prestito con obbligo, non diritto ma obbligo. E Vicario, nonostante io veda su social qualcuno che crede, Vicario è un buon portiere.
0: Sì, io sono d'accordo, buon portiere.
1: Meret lo escludi?
4: Non, per ora nei nostri canali non è mai entrato, poi per carità, ti dico. Guarda, io sono stato via un anno da giornale, un anno e mezzo, un anno e qualche mese, e abbiamo preso dei nuovi ragazzi che sono bravissimi sul mercato, sono molto contento e quindi mi fido molto di loro. E io poi c'è i miei canali, perché purtroppo sono anziano come voi e quindi abbiamo delle vecchie siamo dei vecchi arnesi, ma devo dire che sono molto contento su come questi ragazzi che fanno l'aiuto con me, nuovi, giovani, stanno facendo il mercato molto bene, con grandi, poi si fanno le storte, le prendono tutti, beh. Però devo dirvi che sono molto orgoglioso di questa cosa.
0: Bello. Un altro bel pensiero. Che senti, invece, che idee ti stai facendo, Stefano? Abbiamo ancora qualche minuto della situazione Milan. Che idea ti stai facendo?
4: La sto guardando con grande interesse. Ecco, lì ad esempio, se voglio dire, un procuratore come Mendes dicesse una cosa, sarebbe più, come dire, pesante di... procuratore Di Gregorio, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Però ecco, sono molto curioso perché vorrei capire che tipo di ragionamento fa. Io non la seguo direttamente, chiamo i colleghi di cui mi fido perché sono affascinato da questa cosa del Milan di Cardinale, che si è messo in campo in prima persona, che è andato dal Papa, è entrato cardinale, è uscito cardinale, per fare la battuta che non può mancare. E quindi sono molto curioso. Ha preso degli attaccanti, ha fatto mercato vero per ora, che non si vedeva da tempo, e bisogna capire se questa voglia di rivincita davvero può funzionare oppure starà ferma a metà. Sono veramente molto curioso. Guarda, sono curioso di due cose, di tre cose: del Milan, dove a parte, perché la Juve è ancora presto, perché Carnevali, con un ottimo dirigente, è arrivato, sta prendendo le misure,
0: certo,
4: spessissimo, e bisogna dargli qualche giorno di tempo, non dico tanto, ma un paio di settimane, poverino, perché comunque la gente si dimentica, ma la Juve è una roba con oltre 500 dipendenti, non è che arrivi e decidi come va il mondo, devi un po' fare due conti, ci sono i conti economici, la UEFA. Chiuso questo, sono molto curioso di tre cose: il Milan, l'Inter e il Como. Il Milan perché appunto c'è questa nuova gestione senza direttore sportivo, con l'allenatore che ha i procuratori, un cognato o un parente che ha una società di calciatori, sotto che è cardinale in tempo, la figura di Ibrahimo. C'è una storia molto bella, quasi una soap opera. L'Inter perché voglio capire se farà, ha preso delle facciate sul mercato, se punterà sulla Champions, sul campionato. E poi il Como perché voglio capire come gestirà il doppio impegno vero, che è quello di Champions e di campionato. E sono molto curioso, veramente molto curioso. Fabregas è assolutamente un allenatore con
0: ma
4: visione.
0: Può lottare per lo scudetto secondo te il prossimo anno?
4: Ecco, con la Champions di mezzo secondo me no
0: è anche per me
4: è questa la...
0: E la Roma, ti chiedo anche la Roma. Ieri noi abbiamo parlato molto della Roma che vuole prendere Greenwood, adesso però sembra che si sia inserito l'Atletico Madrid, se non si fa presto lì c'è questo possibile rischio.
4: Fatichiamo su queste cose noi come Italia, dico. Però la Roma, certo, la Roma mantiene appunto lo zoccolo duro, ha una continuità che in passato le mancava, e questo è molto interessante. Però anche lì la Champions e il campionato bisogna vedere.
0: Tu dici sulla Roma e il Como, la Champions potrebbero avere degli effetti.
4: È una variabile molto importante.
0: Molto importante,
4: è vero,
0: sì,
4: che la Europa League la giochi di giovedì, ti porta di energia dal punto di vista logistico, ma non è nervosa, non è un dispendio nervoso come la Champions e tecnico. E quindi sono molto curioso da questo punto di vista. Quindi può essere l'anno di un outsider, perché no? Magari un Atalanta che non ha impegni internazionali, è arrivato Sarri e c'è con la gestione di questa gestione del vecchio Napoli, no?
0: Sarri, sì.
4: Potrebbe essere un campionato anomalo. Il Napoli stesso con Max, vedere un po' cosa fa. No, sono molto curioso. È un campionato molto più intrigante di quegli discorsi, secondo me.
0: Dai, vediamo, perché insomma adesso aspettiamo anche il mercato, ci abbiamo veramente tempo per raccontare.
4: Dovevano sistemare i conti con le cose, poi c'è il mondiale di mezzo. Guarda, per dirti, Lucumi è una vicenda che ho seguito di persona, è sobbettissimo perché ho parlato a lungo con Sartori, sì. E Lucumi è col mercato di mezzo, non si muove, perché questi fa altre tre partite bene, giustamente Bologna aspetta, arriva una Premier, gli paga
0: certo,
4: più della clausola.
0: Certo.
4: È tutto fermo da questo punto di vista, certo, per quelli un po' veri, quelli meno veri.
0: Vabbè, è così. Aspetta che c'è un messaggio audio, ce lo prendiamo e poi ci salutiamo, vai.
5: Sì. Direttore Vicari, le devo fare un grossissimo complimento.
0: A me.
5: Questa intervista con il signor Stefano Salandin è una lezione di vita a tutti, giovani, media età e vecchi, perché l'umanità che mette il signor Salandin nella sua malattia e il coraggio sono qualcosa di esempio a tutta l'umanità.
0: Grazie.
5: A tutta la gente che ha a cuore il prossimo.
0: Grazie, Salvo. Grazie.
1: È vero,
0: grazie, è vero.
1: Ci stiamo dimenticando.
0: È vero.
1: Ci stiamo estinguendo piano.
4: Io voglio solo dire una cosa, veramente una cosa sola. È una roba che ti arriva e devi mandare via, è la rabbia. La rabbia non ti... proprio vero. Perché non è colpa di nessuno. E arriva e basta, finito.
0: In questo ti ha, diciamo così, questa situazione qui ti ha modificato qualcosa di te caratterialmente, Stefano?
4: No.
0: No?
4: Magari. Avessi fatto diventare più morbido, anzi, no, ma guarda, ti ripeto, io non ho mai creduto a coloro che dicevano che tu, la malattia ti cambia, ma no, guarda, ho letto molto su queste cose, poi sì. Mi ha aiutato anche mia moglie, che come la tua psicologa, lei si occupa anche di queste cose, non ho mai creduto, se no uno si deve aspettare di ammalarsi gravemente.
0: Certo, è chiaro.
4: Allora, voglio dire, invece no, certo, la cosa è, devi essere anche lucido, no? Perché a volte nel pensiero del tempo puoi fare tante cose, ma in realtà non è che prima le volevi fare, devi essere lucido, ci vuole grande lucidità, grande serenità, a volte ci sono gli alti, i bassi,
0: cose che
4: colpiscono di più, altre di meno. Guarda, per me ad esempio sembra una cavolata, ma per me ad esempio è stata una cosa devastante il dover controllare la glicemia, perché io ho un vissuto e guarda, se uno dice ma cavolo, guarda, poi ad esempio adesso lo controllo benissimo, faccio una cultura settimanale, anche quelle cose lì, no? La medicina ci aiuta moltissimo, e quindi la cosa veramente è che non si danno consigli in queste cose, ognuno la vive come vuole. L'unica cosa che voglio dire è veramente non vi arrabbiate
0: sempre. Stefano, noi ciao, ti ringraziamo, ci sentiamo presto per battagliare ancora un po' di calcio, ti aspettiamo.
1: Alla prossima
0: solo calcio. Grazie a Stefano Salandini, un abbraccio. Grazie a tutti voi, Stefano, a domani. come sempre. E buon proseguimento con Attuttaci, a domani, ciao.
6: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui, cioè io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma, di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare insomma, di collassare, come già accaduto insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma, adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà insomma, in questa politica. Però insomma, quella è una squadra giovane, pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina, ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma...
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare, poi alla fine insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi, non l'ho mai pensato perché insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli, però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni e che scadrà il 15 se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, nell'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo vinto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa. Siamo diventati un campionato, insomma, lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale. E quindi, insomma, anche al Mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint-Germain. Quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti, insomma, con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non dai grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. Quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede. Quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
7: C'è ancora romanticismo in questo sport?
6: No, no, ormai è un show business. No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi Diego Armando Maradona, nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
8: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
6: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
6: Ecco, visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
9: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quello che hanno scelto lui probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
9: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, son cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
9: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo, riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo. Però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e ha iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità. Faccio qualche esempio: il Catania, che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varral. Il tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché? Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati, tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto bene, sicuramente
2: preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque con Siracusa era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione diciamo cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato diciamo di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, ricordiamo il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del, perché non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un comportamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davamo per scontato, no? L'ingaggio l'approdo a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo, che è bravo a scovare i giovani allenatori, ha fatto lo scorso anno anche con Aquilani, l'ha ripagato con risultati, sì, addirittura con il piazzamento con la finale playoff, per cui sicuramente è un peccato, perché ripeto, era una categoria importante la Serie B e

0: secondo me, io se fossi stato torturato avrei accettato subito. Comunque è una serie B, chiaramente bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizioni di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo in
0: Sì,
1: avanti.
0: però
1: Sì.
0: Daniel, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
0: lo
1: no,
0: dimostra il
1: certo.
0: Benevento dopo 3 anni,
1: Certo,
0: la
1: sì.
0: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
0: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, li vivi, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui secondo
1: No,
0: me
1: no, chiaro.
0: invece andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade diciamo importante per un allenatore, un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore. Però al di là di questo credo che ci sono delle motivazioni che noi non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C
1: No,
0: sì, è vero, un
1: certo.
0: progetto vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente, anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni nel Serie C non riesce a vincere il campionato, purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a Mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora ora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nei giorni, nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
0: Ma stiamo aspettando i vantici. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Libari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poter, de diciamo, se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante. Siamo abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo, no, lo scorso anno, inizio un po' balbettante. De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in
1: Sì.
0: discussione,
1: Sì,
0: esonerato,
1: come no?
0: richiamato. Quindi, ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio col direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, Felipe, il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra, bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, è detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
0: Ma tendiamo chiaramente, sì, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, il nuovo presidente della federazione,
1: Sì.
0: che diceva che grazie alle regole stringenti quest'anno pare, sembra di avere con tutte le squadre, non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
0: avremo le 60
1: Speriamo.
0: squadre. Com'è? Aspettiamo,
1: Speriamo,
0: sì.
1: speriamo.
0: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia ti ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa. Vedremo un attimo se chiaramente anche qui Auteri, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato. Sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene da una retrocessione, e anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo, e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
0: nonostante, diciamo, i tanti investimenti del presidente, che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione anche qui a Auteri non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
0: eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
0: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su
1: Sì,
0: questo.
1: sì, sì.
0: Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa, vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
0: abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno col Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscita comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto che con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
0: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come hai ricordato tu, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
0: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita per un fatto personale, anche
1: No.
0: perché lavoro di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui già
1: Sì,
0: per
1: certo.
0: scelta personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consente, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
0: quindi voglio
1: certo, ti
0: dire,
1: capisco.
0: mi auguro in Brasile, dai, Brasile-Argentina,
1: Va bene,
0: siamo un po'
1: ci può
0: sudamericani,
1: stare.
0: tifiamo le
1: Poi
0: squadre sudamericane,
1: c'è
0: dai. Oh,
1: Carletto Ancelotti in panchina, facciamo il
0: ragazzi,
1: tifo anche,
0: poi
1: ovviamente.
0: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli
1: Bella,
0: ottavi di
1: bella,
0: finale lo
1: bella
0: vediamo.
1: squadra. Senza dubbio,
0: Sì.
1: senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
0: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenità, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro diciamo generico di quello che sta di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie C ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C e forse qualcosa anche in Serie B. Ancora vedo che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto perché sì, fine agosto sì, c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che con se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che certo, con i giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
0: Sì, sì, senza dubbio, mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no? Delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, col collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
0: No, certo.
1: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori certo, giovani o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori, i giocatori che tu puoi allenare e il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato. Quello sia il grande tema per poter far bene da allenatore.
0: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
1: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza,
0: sì, certo,
1: oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da risalire,
0: sì, sì.
1: Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava, e il risultato ne è una conseguenza. E spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come, sì, la famiglia De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri, a Montipò, a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato,
0: sì,
1: e puoi fare risultati. Tant'è che noi arrivammo alla semifinale, poi persa con la Reggiana per andare in B con 7 undicesimi, tra cui Zunno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti
0: sì,
1: gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene, non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno,
0: esatto,
1: vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
0: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi, io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato regular season non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince, sì, dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provata, perse una finale playoff con l'Alessandria prima. Il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Peralta, certo, però aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura organizzata.
0: Come no?
1: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus, e io lì capì quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi certo, il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincere la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Mister, invece negli altri gironi sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante, ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono tre delle quattro retrocesse dalla Serie B: Reggiana, Spezia e Pescara. Quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre blasonate che già ci sono nel girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e tre i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle tre squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, non a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine vince sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basti pensare che quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli comunque erano due piazze. Quindi quelle tre squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara, perché ha già un'ossatura forte, la Reggiana, conosco bene Tesser e ha vinto già parecchi campionati, così come la proprietà che c'era a Modena, che è già stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
0: Sì, come no. Basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
1: anche
0: le faccio l'ultima...
1: Anche se
0: sì,
1: lì, mi
0: prego.
1: Scusi, se interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito,
0: no, certo,
1: quando noi eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello, quindi alla
0: sì,
1: fine
0: sì,
1: se lei vede dietro le vittorie i giocatori
0: ci
1: sono
0: straordinariamente sempre
1: importanti,
0: sì, sì,
1: e gli allenatori devono fare la loro parte, ma le società contano, i presidenti
0: sì,
1: contano,
0: sì, tantissimo.
1: E lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
0: Mister, le faccio l'ultimissima domanda che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo chi vince il Mondiale?
1: Beh, dico la cosa più banale e facile. Per me la Francia, perché i giocatori davanti, giocando
0: sono d'accordo
1: con
0: totalmente
1: attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olysee e tutti gli altri... la Francia, per me chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai il coraggio,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: la Deschamps, di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere, poi loro oggettivamente hanno i più forti. È facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, squadre forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
0: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore, siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi, andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Prima voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola, anche il nostro Andrea Corradino, che quando vede Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non sa che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ero rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi e mister, tutti siamo proprio momento triste, ma io e Tom non volevo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E penso che abbiamo pensato, abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era meglio scelto per noi. Ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Angelozzi, tutti mi hanno detto, oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso, questo voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti, in calcio, e per me come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me i ragazzi che sono più intelligenti, più bello e qualche volta più giovane di me, ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me,
3: No,
2: sicuro,
3: più
2: eh?
3: bello sì,
2: Sì.
3: intelligente non lo so, più bello sì.
2: Per me, io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco poi vuoi dire qualche parola che so che vuol dire benvenuto a tutti.
4: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto era ed è la migliore possibile ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci ridà voglia di soffrire perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento, siamo diventati leader mondiali della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio penso tra i più belli d'Italia che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Per Guido io dico solo grazie per questa scelta, poteva benissimo fare altre scelte, invece penso che sia una sfida anche di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie a Guido e noi come città e come provincia saremo al vostro fianco.
3: Grazie.
5: Passiamo ora la parola al direttore sportivo Guido Angelozzi.
6: Buongiorno. Io partirei dal 7 di luglio 2014. Quando sono arrivato qui al Pirco, già mi sto emozionando perché mi viene già, mi viene tremendo io. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male. Per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi. Ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia. Perché ritornare tre volte in un posto non è facile, io penso che resterò nella storia dello Spezia. Per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio il Tom e il Presidente perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del Presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare. Io ho detto al Presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti e ho detto guarda, sto vedendo, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata col Cagliari. Anzi, ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene, per cui ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con tutti gli amici, non so quanti messaggi mi arrivavano, forse a qualcuno non ho risposto,
2: Anche per me,
6: chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto dice, ti piacerebbe tornare a Spezia? Gli ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio, perché se no mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ho detto, la mia famiglia ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto, guarda, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura, perché sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni è, non la faccio più in Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al Presidente.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente è il tema clou, è iniziato da 2 giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di Dav Putska, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Putska che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Putska al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto, i 5 milioni che finiscono nel cassa della Juventus per questo giocatore che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha raggiunto la doppia cifra per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi ovviamente può spingere anche molto, giustamente sulla fascia, ha fatto veramente molto molto bene. È un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per i giocatori di fascia, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, che preferisce giocatori che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha fatto il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, e mi sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, è un giocatore che certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rosso-blu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo, con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se Next Gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente: 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro. Certo, poi può giocare anche come quinto a sinistra, a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Ma io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quello arrivasse anche Strud, può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari, ecco, lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vaz, ecco, mi viene in mente un altro che può essere che lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Putska, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
1: Bella domanda. Io ti dico, per il cuore, con un giocatore come Leo Messi, direi l'Argentina, anche se è difficile sempre. Siamo così.
0: Il bis argentino.
1: Fare il bis, però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa. C'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima.
0: Sì, quindi forse anche quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco, esatto,
0: forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per Tutto Mercato Web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puzka, che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi, e ha rischiato non poco l'Inghilterra, che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0. Noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio, e in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra, una doppietta, il colpo di testa a incrociare, il secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio. Risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione, rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitano Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale proprio la nostra nazionale. Oggi tocca Spagna, Portogallo, Croazia l'una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto, insomma si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza, tra virgolette, il mercato, con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo: ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggio, è abbastanza, e invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo, che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, dell'agente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
1: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
3: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
1: Dai, ciao Ale. Oggi puoi venire vestito con pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
2: Mamma mia.
3: No.
1: Puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
3: Vengo direttamente in mutande.
1: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra, trascinata da Kane, può arrivare in fondo oppure...
2: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo, o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile.
1: No.
2: Quindi, così come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi... il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente, le africane, messe bene, sono cresciute anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così. qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, sì, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
1: Pure secondo me.
2: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti hanno un parco attaccanti che
1: parco là che entra e segna,
2: sì,
1: come
2: ma no, ma poi la panchina pure che tu leggi la panchina e dici oddio.
1: Chi c'hanno in panchina, ragazzi? Cioè, chi da noi era il sindaco della
2: quindi,
1: nazionale.
2: In questo Santa momento sono i più forti.
1: Lì.
3: Ma sì, eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore, cioè al di là di tutto, tu parlavi ovviamente.
2: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore, perché pure prima c'erano quell'altro.
1: Sì, non è cambiato molto.
2: Vero,
1: troppe divisioni interne.
3: Ci sono due problemi. Uno, Gattiac, che secondo me è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. E l'altro sulle divisioni interne, perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possono arrivare in fondo. Insomma, sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me, perché il Marocco è un'africana un po' atipica,
2: sì, è vero,
3: come squadra.
2: Un po' più europea. Quindi, un po' più europea.
3: Bravissimo. Mm-hmm. Attenzione al Marocco. Però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno, insomma, a breve.
1: Direi proprio di sì, però avanti andranno.
2: Punto qualcosa in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
1: Ma perché poi alla fine vedi ci sono delle nazionali che hanno, sì, poi vedi anche il Belgio.
2: Generazione incredibile dei giocatori ci ha avuto.
1: Sì,
2: non è
1: sì,
2: che,
1: sì, però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai, Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
2: No, ma io sull'Inghilterra una fiche.
1: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
2: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
1: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
2: Troppi ne vorrebbe.
1: O ce l'hai già?
3: La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, io sai, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che insomma, il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto
1: con
3: Miners,
1: perché sta andando a piccare, non lo so,
2: no,
1: c'era
2: no,
1: un
2: vabbè,
1: opinionista che diceva che con Miners sarebbe il nuovo Bellingham.
2: Chi l'ha detta questa cosa?
1: Poi te lo dico.
2: Mandami un messaggio però per sì, piano, sì, cioè, perché sì, questa sì, cosa
1: sì. Quindi insomma vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto naturalmente invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
3: No.
1: Sì,
3: no,
1: di sì, no. di Gregorio.
2: Un po' il tema
1: io a
2: di
1: questo
2: giornata.
1: Signore pelato che sta al telefono dall'altra parte, differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanã l'altra volta, guarda che questi si credono forti.
2: L'hai detto, è vero.
1: Esatto. Arriva e poi magari...
2: È confermato pure da Rampulla.
1: Sì, ma che ha detto saggiamente, perché prendono degli stipendi da campioni e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato.

0: cose che sono evidenti.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso, no, di Gregorio.
0: Però secondo
1: magari
0: me
1: raccontasse che per 16
0: partite non
1: c'entra
0: niente, cioè non è una difesa a Gregorio,
1: no.
0: Di Gregorio. Questo
1: no,
0: è un attacco alla Juve.
1: È un attacco alla Juve.
0: E allora non va bene, cioè se tu vuoi difendere il tuo assistito usi una comunicazione differente, magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio portiere, così tu fai un attacco alla Juve per le scelte
1: ai
0: che ha fatto.
1: Ai giocatori che ancora ci sono.
0: Ai giocatori che ancora ci sono.
1: Metti in difficoltà il tuo portiere.
0: Io mi domando una cosa, però poi mi taccio. Ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente, cioè tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre
1: sì,
0: soluzioni.
1: Sì, però hanno tante
0: hanno la lista delle richieste, sì. Vediamo certo. Dove lo mandano, e magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente voglio dire, io non capisco questa... come vengono gestiti questi calciatori? Cioè, non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare il ritiro? A fa che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco... Mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
1: E passo la palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
2: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Open da David, qual è l'altro scappato di casa?
0: È Vlahovic.
2: C'era già da tempo.
0: Sì, però dice tre attaccanti. Ah, tu dici acquista. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
2: Colomani, vabbè.
1: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
0: Sì.
1: No, secondo me il riferimento, ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zajegrova, considerandolo quasi come un attaccante.
0: Vabbè,
1: o lo stesso Kaká.
0: Tu dici tre prese impresentabili.
2: In ogni caso sono parole di una gravità unica. Perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali, fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto, per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore deve essere messo seduta stante fuori rosa, certo. E sai Vincenzo quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto, a questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite e prendeva gol come dei bambini, ok? Quindi il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato, a questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali cominci a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante David che sul contenuto su alcune cose ha ragione il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io ho 4 anni e rimango. La stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
1: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dai esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo dell'agente di Gregorio. E a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento, perché comunque sono stati attaccati i giocatori.
0: Ma chi vuoi chiarire, scusa?
1: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente, se non lo è un giocatore che sarà un separato in casa, inevitabilmente. Io la vedo, anche se siete d'accordo, talmente uno scivolone folle che è quasi programmato, quasi voluto. Tu dici perché? Per fare scacco matto dall'altra parte alla Juventus e fare in modo che le richieste per il cartellino del

0: giocatori siano più basse, perché io in questo momento ho creato un problema alla Juventus.
1: Esatto.
0: Perché io ho detto alla Juventus di fatto, ok, adesso si crea un problema.
2: Ma secondo me è concordato col
0: adesso,
2: calciatore.
0: Sì, adesso è un problema, perché nessuno...
2: Io mi sono anche stancato, scusami, che questi calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, poi che sono sempre indifesi.
0: Buonanotte.
2: Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico che questa è una cosa che hanno pattuito insieme.
0: Sì.
2: Quindi a me delle scuse che adesso scrive, può scrivere quello che gli pare.
0: Non lo farà.
2: Me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
0: Non lo farà per il semplice motivo che... Io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cercai una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse da parte di qualcuno, a meno che io non faccia scoppiare una bomba rendendo necessario per la Juventus abbassare le richieste.
1: La vedo come
0: dire, ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli avrà detto, ah, fai scoppiare una bomba, ma sto ragionando per idea, che ne pensi, Santa?
2: Io la vedo come te.
0: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
3: Io sono ci sono, mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma... Io sono allibito perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
2: Ma sono tutte squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex. Le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
3: È vero.
2: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano, punto.
3: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio. Vabbè. A meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole. Però ragazzi, questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra e oggi ne paga le conseguenze.
0: Gianni da Brindisi dice, o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa, 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto hai acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale, ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, poi c'è un'altra frase, ragazzi, che... mi ha lasciato perplesso quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina.
3: Ma dai,
0: stare in panchina seduto a chiacchierare, punti di sospensione.
3: Ecco, appunto.
0: Cioè lui ha voluto anche dire, guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente.
3: Ma lui,
0: Vincenzo,
3: ma ti posso dire la verità, ma era meglio se rimaneva a chiacchierare.
2: Queste cose chi gli ha raccontate, scusa?
3: Le ha raccontate lui.
2: Allora,
0: il portiere gliel'ha raccontato.
2: Non può smentire una cosa del genere.
0: Ovviamente.
2: Perché se quello scrive così, è delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina, quindi chi te l'ha raccontato?
0: Il gruppo, lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina perché Spalletti gli ha detto ti devi riprendere un po' e giocava per il titolare quando stava in panchina, la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano...
2: No, ma secondo me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
3: Certo.
2: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire, caro mio, adesso t'accomodi fuori proprio.
0: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi, questo dovrebbe dire...
2: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
0: No,
2: cioè,
0: sono d'accordo.
2: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
0: Certo che sì. Certo che sì, per questo la Juventus
2: non è che
0: prende
2: come
0: atto,
2: te pare, dai.
0: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto tutte le società sono schiave dei procuratori. delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con la gente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con Wea Santarelli è successa una cosa del genere con la gente,
3: no?
0: Che disse trattare come, come
3: no?
0: Uno che... Cioè, qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere le cose? Nessuno.
2: Secondo me nessuno.
3: Le società stesse.
0: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro.
2: Ma che fai?
0: Dovrebbero fare cartello tra di loro.
3: Dovrebbero fare cartello tra di loro, ma non lo
2: ci
3: fanno.
2: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori. Non
3: esatto.
2: Non mi fate parlare, dai, perché dopo...
3: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentate dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi comanda lì? Comanda? Chi comanda?
2: No,
3: chi comanda?
2: Andiamo un po' più su, allora.
0: Vai.
2: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
0: Beh, tutti i giocatori francesi, a un certo
2: vogliamo
0: punto
2: vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e cognome, eh?
0: Beh, sì, certo.
3: Sì, sì. Certo, come
0: certo che sì.
2: Quindi di che stiamo
0: certo
2: parlando?
0: Che sì. Ma è sempre stato così. E il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Mino Raiola, e loro dissero: piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello e dargli i soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere. Presero Maignan, Donnarumma andò via, e fu però quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca. Cioè, qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più, e diventa veramente complicato.
2: In questo momento, dobbiamo dire che
0: parlare al singolo, perché se il singolo agente, ok,
2: hanno
0: ha
2: un'influenza
0: una serie di
2: notevole,
0: giocatori,
2: ragazzi,
0: per cui vuoi quel giocatore, ma tu devi avere un buon rapporto con me, se no quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
2: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole, c'è poco da fare. In questo momento loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio. Non so come diciamo se ne possa uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita. Ecco.
0: Tanto
3: no, nemmeno io.
0: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
3: Vai.
0: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, abbiamo sempre detto. Già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa... contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano: io mi oppongo. Uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, disse: non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società: mi vai a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo, però, perché questa è una Superlega autorizzata. Piccoli.
3: Maranghio, perché mi vuoi...
0: Vai,
3: però,
0: vuoi che poi... Caricati, faccio rispondere a Piccoli.
2: Però
0: così
2: in questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
0: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
2: Lo so, però... loro
0: quindi
2: sono da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista. che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente... ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi. Che gli vuoi dire, onestamente? Non è colpa di loro,
0: no,
2: degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
0: Colpa anche però, Santa, di chi insomma ha scaricato la Superlega, perché in realtà stava preparando la propria Superlega, e di chi non ha capito che era un grido d'allarme, sostanzialmente, per dire: guardate che noi
2: però
0: tra
2: il
0: poco...
2: grido d'allarme li devi sapere fa bene, perché
0: sì,
2: se sbagli
0: sì,
2: i gridi
0: sì,
2: d'allarme
0: no.
2: Fai un casino, fai
0: formulato male, costruita male, però era un modo per dire: guardate che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente. Chissà dove sta questo, sai? In posti strani, eccetera.
2: Che non si capisce.
0: Fatto sta che, insomma, noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo essere alla portata, sperando che poi non, non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como però, Piccari, che nel
2: però frattempo sta facendo l'ultimo mercato. Ti posso dire una cosa, Vincenzo? È vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male.
0: Sì,
2: perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori una cifra, e il Milan abbiamo focalizzato, la Juve l'abbiamo, ne avevamo già parlato. Cioè queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu, se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso, avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave. Perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan. Nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato. E tu dici, allora vedi che non è che non ci sono i soldi, è che se li spendi male, secondo me è peggio. Perché se non hai i soldi, dicevo, io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare e trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu, se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle, non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi, e allora la colpa di chi è? È tua.
0: Certo che anche è tua, anche perché chi, c'è anche chi spende tanto ma spende male.
2: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
0: Anche quello.
2: Questo bisogna anche dirlo, questo, io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale. E mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna, bisogna
0: vero,
2: dirlo.
0: Vero, questo è assolutamente, questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole sulla domanda che ho fatto di De Zerbi,
3: no,
0: e Santarelli.
3: Ma dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Dovresti dire perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero? E ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar. Poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Cioè, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
0: Va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando dice...
3: Ma mi stuzzichi!
0: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi li ha spesi in Italia, li ha spesi anche male, quindi manca anche...
3: È vero, ma se vuoi fare il moralista e dici, ah, io non vado a giocare contro Milan, mi vado a fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malù, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham. Facile, De Zerbi, facile,
0: Ieri ne parlavamo nell'altra emittente, lancio la bomba pure qua a Piccari e ne
3: basta,
0: parliamo.
3: Marangelo,
0: perché
3: basta.
0: C'è il Como che nel frattempo sta facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per Fabregas, c'ha anche quell'appeal, no, di chiamare
2: preso
0: a liberali.
2: Preso un italiano.
0: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari. Lasciatemi però chiami cantare. A liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
2: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Un po'... Non è una domanda facile. In quale squadra? Ma io ti devo dire la verità.
0: Anche alla Juve.
2: Anche alla Juve. Lo vedrei bene anche alla Juve. In questo momento. Con Spalletti, che lo conosce. Un giocatore un po' difficile magari nella gestione. Adesso però un po' si è allontanato dalla moglie. Dovrebbe essere un po' più semplice il tutto. Quindi se ci sta pensando il Como... Fabregas non è stupido, sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
0: Non male, Santarelli anche, immagino.
3: Assolutamente sì. Ma, io non capisco come la... Cioè, allora, ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno. O non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti. Spalletti disse: noi ai card non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.
0: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma, il concetto è abbastanza chiaro, lo cerchiamo di recuperare al volo, così lo facciamo chiudere. Intanto Sandro Tonali, ultima ora in partenza per Londra, il calciatore si sterrà le visite mediche col Tottenham, ricordiamolo, 112 milioni, però non vale quella cifra.
2: Vale quasi un bel giocatore
0: all'anno, Tonali.
2: Ma là ormai, ragazzi, le valutazioni lì sono tutte diverse dal resto del mondo proprio. Quindi, però Tonali ha fatto una crescita importante,
0: sì, però sono cifre importanti. Santa, esci dal tauto, da dove stai?
2: Dai, chiudi. Chiudi il concetto, per favore.
3: Non mi muovo, sono in posto, a parlare, non mi muovo da quel posto. Io non lo so se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus Parma non mi sembrava particolarmente sereno. Però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi. Non lo so, cioè qui sta dietro da 2 anni a Colomani, e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano. Quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con Icardi, Colomani e Ekator, e poi agli altri due rimandi insomma da qualche altra parte, ecco.
0: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, dai, penso che ci siamo, questi sono i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto, importanti.
0: Sì, tanto, vuoi fare qualche nome che ti intriga?
2: Goresca, per esempio, un altro.
0: Goresca un altro.
2: Che ha scadenza.
0: Vlaovic è fuori.
2: E quindi...
0: Ma Vlaovic te lo immagini in Italia, all'ultimo?
2: Bah, io sì, ancora sì.
0: Squadra?
2: Faccio fatica. Napoli.
0: Se va via
2: Lukaku. Anche se io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
0: Sì. Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05. Santarelli, Vlaovic, tutto l'immagine in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
3: Soltanto una persona sa, e l'ho sigillato una busta come faceva Giuca Scasella. Una busta con il sigillo. Quando andrai in quella squadra, io tirerò fuori la busta. Io sono sicuro che rimane in Italia e andrà in una squadra italiana.
0: Allora ho capito qual è, ho capito anche la persona con la quale è, capito? Lo diciamo? Sì. E la persona è quello che viene dopo qua. Va bene, sicuro.
2: Va bene.
0: Troppo letto, Sant'Andrea, è facile da
3: leggere. No, non viene qua.
0: Sei banale.
2: Va bene, perché c'ha sempre quella sua cosa che ha detto.
0: Lui pensa che tutti andranno lì, la Roy c'hanno lo scudetto, eccetera. Abbiamo capito.
3: È in una busta sigillata.
2: Se sigilliamo noi, a te però. Va bene.
0: Ciao Santa.
2: Ciao Ale.
3: Ciao.
0: Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
2: A tra poco, più tardi. Ciao, buon proseguimento.
0: Grazie Marco Piccari, noi invece tra poco con Ivan Cardia, tutto Mercato Web.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin, il buongiorno, come Andrea Maiocca. Vedi, faccio anch'io così. Sto remando. Bene, così andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan Cardia.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Quanto, se costa 112 milioni Tonali e 12 milioni di ingaggio, quanto, cioè, quanto è inarrivabile per l'Italia la Premier League oramai? Perché parliamo di Tottenham, che era quarto, cioè è arrivato a un passo dalla retrocessione.
2: Sì, ma ormai parliamo di un mondo, ma l'abbiamo già detto tante volte, completamente diverso. In cui,
1: ma quanto è sostenibile alla lunga? Cioè, si continuerà a creare un solco sempre più ampio al mondo del calcio, quanto conviene in generale? Cioè, perché noi spariamo
2: alla
1: così,
2: Premier conviene a noi
1: meno, a noi spariamo così, cioè, che ti devo dire?
2: Sì, è oggettivo. Poi ci sono già, ci sono all'estero alcuni club che riescono a reggere, perché Real Madrid, Barcellona, Monaco, Paris Saint-Germain tengono. Noi economicamente non abbiamo nessuno che tenga il passo di queste.
1: Che vuoi tenere?
2: Chiaramente
1: noi, se spendono 75 milioni per Gonzalo Ramos, abbiamo fatto ore di trasmissione, ci siamo guardati, ma forse hanno sbagliato, forse devono scrivere 75 euro. E invece per loro 75 milioni sono... Che so, mi prendo un terzino, prendo Palestra.
2: È un prezzo di un buon centrocampista in Premier, tutto ormai. È un modello, sta creando un solco inimmaginabile, o forse immaginabile, perché c'era qualcuno che lo diceva ma non veniva ascoltato. Se vuoi l'ottimismo...
1: SOS Superliga, stava così con le bandierine, Andrea. Diceva facciamola su qualsiasi cosa, inventiamoci qualcosa, se no spariamo, Zac.
2: Sì.
1: Devo dire una cosa, leggere il contrappasso è karma, in quella circostanza disse una cosa che ieri gli si è ritorta leggermente contro, quando disse Atalanta non può andare a fare la Champions League, insomma, poi...
2: Ma infatti il problema fondamentale della Superlega è che è stata fatta male,
1: sì,
2: nei modi, nei tempi. Cioè, l'idea di fondo per me era oggettivamente...
1: giusta, era una salvezza per noi.
2: Era giusta. Poi l'hai fatta male, cioè ti sei autotagliato le gambe da solo, perché venne concepita, diciamo, molto male nei modi, nei tempi, nei meccanismi interni. Il merito non lo puoi azzerare, perché l'hai ricordato tu, quel discorso dell'Atalanta, cioè se poi l'Atalanta fa meglio della Juve, che gli vuoi dire all'Atalanta? Perché l'Atalanta non deve avere possibilità di competere come linea di principio? Quindi quello fu un problema, che fosse una buona idea. Poi possiamo sperare nella ciclicità del calcio, cioè noi a fine anni 90 spendevamo qualsiasi cifra per qualsiasi giocatore, se vai a vedere tra le acquisti, cioè, spendevamo 50 milioni di euro per Mendieta, per dire uno.
1: Sì.
2: Ci guardavano come dei pazzi fuori di testa, che avevano soldi che li uscivano da tutte le tasche, che li buttavano. Quindi ora, come noi ora guardiamo la Premier League, quindi possiamo sperare che la ruota gira e poi torniamo noi a essere a quel livello economico, ma soprattutto sportivo. C'è da dire che questo strapotere economico della Premier poi non sempre coincide con uno strapotere sportivo europeo.
1: Sì, perché abbiamo visto in Inghilterra soffrire anche col Congo e vincere con Harry Kane senza un portiere, quindi a livello calcistico devono rivedere qualcosa, come deve rivedere qualcosa anche la Germania, con tutto che la Bundesliga comunque è abbastanza, si autosostiene, magari non ha cifre pazzesche, ma lo fa. Paradossalmente la Spagna fa meglio, perché c'ha una qualità individuale, tecnica di base maggiore, eccetera eccetera eccetera, però insomma tanto fatto sta che noi siamo questi qua. È chiaro che magari c'è l'altro lato della medaglia, i Tonali, Palestra, che vanno a giocare in un campionato così competitivo, magari possono crescere e far bene al movimento nazionale italiano, forse. Sentiamoci intanto una nota vocale, perché ci introduce, sono sicuro, a un altro tema che volevo affrontare con te.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ecco perché poi ci sorprendiamo quando il Liverpool rifiuta l'offerta dell'Inter per Curtis Jones di 20-23 milioni. Quando lì i calciatori così vengono venduti anche a 40-50.
1: No, questo è anche vero, quindi va soltanto a sottolineare ancora di più i concetti. A questo punto chiedo soltanto a Ivan, dal punto di vista del mercato, se Jones lo possiamo dire in Italia o se la vedi complicata.
2: Ma questa è una trattativa in piedi, non è mai decollata. Oggettivamente la richiesta non è stellare, perché comunque il Liverpool con 30 milioni lo dà, l'Inter ha provato a trattare un po' sul prezzo, secondo me non è così tanto convinta, anche perché diciamo che numericamente il centrocampo è quello dove servirebbe un po' meno, perché l'Inter serve, siamo due difensori, serve un esterno di destra. A centrocampo tutto sommato almeno devi anche valutare Stankovic. Una cosa secondo me è da capire, perché Stivu aveva chiesto, non è uno che chiede tanti giocatori, ne aveva indicati tre, cioè Palestra, Solet e Jones. Palestra non è arrivato, Solet secondo me non arriverà, non arrivasse neanche Jones, ecco, non facciamo il caso, però diciamo che non sarebbe del tutto stato accontentato il tecnico, ecco.
1: No, certo, sicuramente. Senti, allora, c'era anche un'altra nota vocale, vero Andreone? Forse quello è il tema che volevo rinunciare.
4: Buongiorno a tutti, non so se riesco a farlo passare il messaggio.
1: Eccolo.
4: Secondo me, direttore, non è questione di competenza che ci sta. La parola giusta sarebbe programmazione, che manca alle squadre. Perché tu mi vendi dei giocatori giovani nella Juventus quando ti potrebbero servire? Tieniti la ricompera, per esempio. Hai voluto fare questa situazione su D'Affara, va bene, l'hai fatta, però devi avere programmazione, quello che la Juve non ha avuto con la Next Gen, se non solo per venderla, e alla fine almeno uno è uscito. Questo è il problema. Grazie.
1: Allora, grazie a Marco Moretta. Io però qua torno sul concetto che ho spesso già con te ieri, Ivan: vendi giovani e hai venduto i migliori giovani del mondo. Compri Ekator, che è giovane, ma che ce ne facciamo? Cioè, se la programmazione, purtroppo, fin quando le seconde squadre non appartengono a tutte quelle di Serie A, e quindi non si crea una sorta di Lega B, un po' come c'è in Spagna, che fa crescere sicuramente, è chiaro che in una situazione anche di difficoltà economica i giovani che tu cresci nelle seconde squadre diventano un modo per far soldi e per chiudere le plusvalenze. Un'altra volta la questione della recompera: la recompera si può mettere, ma poi non facevi plusvalenza immediata, cosa che la Juventus doveva fare, che ha fatto. Quindi questo, chiudiamo questo discorso. Aprirei però un altro tipo di discorso sulle parole dell'agente di Gregorio, perché voglio fare programmazioni. Ecco, questa è la cosa giusta: la programmazione deve essere fatta bene, ed sono anni che non la fa bene la Juventus, come non la fanno bene altri club, perché magari hai anche speso tanto, ma hai speso male. E mi viene in mente Di Gregorio: hai speso soldi per mandare via Szczęsny, prendere Di Gregorio, 13 partite in cui al primo tiro hai preso gol, la Juventus convoca l'agente del portiere e dice: guarda, se trovate un'altra squadra è meglio, che siamo alla ricerca di un portiere. Poi arriva quello sfogo dell'agente Di Gregorio che ti faccio commentare da addetto ai lavori.
2: È nella short list di tanti grandi club europei.
1: Sì, infatti. Allora è inutile fare questo sfogo, no? Diciamo, qual è il problema? Va dal Manchester United, vai.
2: Chi è nella short list dei grandi club europei non lo scrive.
1: Esattamente.
2: Non lo scrive sui social. No, allora la Juve...
1: È come quello là che viene lasciato, non ti preoccupare, tanto c'ho la fila dietro. E allora vai.
2: Sì, infatti, vai. No, la Juve nel panorama del calcio italiano, secondo me, è un caso un po' a parte. Perché... cioè la Juve ha speso un sacco di soldi, la Juve non ha speso poco, ha speso molto male, perché certo, la Juve in realtà ha speso un sacco di soldi negli ultimi anni, certo. Non c'è una proprietà, ma anche tra i grandi club europei, che abbia buttato dentro un miliardo di euro nel giro di 4-5 anni, gli ultimi aumenti di, se fai la somma degli ultimi aumenti di capitale, quindi la Juve ha un problema di aver speso male fondamentalmente, e dimostra che i soldi non servono a tutto, perché tutto sommato
1: li devi saper spendere,
2: Venendo su Di Gregorio, che ti devo dire? Io allora con tutto il doserò le parole perché devo cercare di essere
1: rispettoso. Non ti preoccupare, io e Santarelli siamo andati giù duro.
2: Non conosco la gente di Gregorio.
1: Adesso lo conosciamo tutti quanti.
2: Mea culpa. Mi sono chiesto, leggendo la storia, se è del mestiere. Perché,
1: bravo,
2: francamente, io ma senza dire che sono più bravi, meno bravi, io ho una. Messaggio del genere a un Pastorello, un Riso, Buonanima Raiola, a qualsiasi grande Banchini, amore, non faccio l'elenco se non finiamo più, però diciamo a un grande agente che poi può avere le sue ombre, le sue luci, non faccio il piano di nessuno, però non l'ho mai visto, penso che lo farebbe mai, perché veramente credo che sia stato uno sfogo di basso livello. Che non aiuta minimamente il giocatore, può avere tutti i sassolini nella scarpa nei confronti di Como lì, ma non li porta in piazza. Peraltro non capisco che senso abbia, visto che ormai Como lì non è nemmeno più il tuo interlocutore, devi parlare con un'altra persona a cui hai creato un ulteriore problema, perché non penso che Giovanni Cannavale sia stato contento di leggere una roba del genere. Hai creato un problema al giocatore,
1: certo.
2: Non mi è
1: perché
2: sicuramente
1: lui non sapeva che di quello sfogo che sarebbe uscito.
2: Non lo so.
1: Poi ti do la mia lettura.
2: Idea. Gli hai creato un problema anche nei rapporti, perché il riferimento, non so se fosse a Perin o a qualcun altro, ad altri.
1: Ha parlato di tre attaccanti improponibili.
2: No, quando dice poteva stare in panchina a sorridere
1: come fanno gli anni. Il riferimento, secondo me, è quel periodo che lui è stato in panchina, perché Spalletti lo ha giustamente fatto mettere in panchina. Era un modo per dire, tanto ci sono anche altri che stanno in panchina e se la ridono e parlano e chiacchierano. Tra
2: quelli è stato uno sfogo pessimo, che mette in difficoltà tutti e che, ripeto, se sei nella short list dei grandi club europei, non fai. Lo dici così soprattutto.
1: Ma assolutamente. Ma io ti do la mia lettura e mi dici se può essere una lettura credibile, perché poi cerchi di dare un senso a cose che un senso sembra non averlo. Il senso quale potrebbe essere? Vuole restare in Italia. Il suo agente ha fatto la lista, visto che nella short list ci sono solo club esteri, non ci sono club in Italia, o comunque qualcuno ha detto, ma sì, lo potrei prendere. Quanto mi fai mettiamo Giuntoli, no, che l'aveva pagato quanto? 20 milioni, che ha pagato i soldi a Scheisen per andare via. Magari Giuntoli dice ok, lo voglio io, ma ti posso dare 10 milioni per il cartellino e devono compartecipare eventualmente all'ingaggio, perché non c'ho i soldi qua all'Atalanta per poterti pagare quell'ingaggio. Non lo so, fate voi, magari fate scoppiare una bomba. Faccio una dichiarazione del genere, io lo rendo anche poco vendibile, perché chiunque viene a trattare con la Juventus dice ti sto venendo a togliere un mal di testa, quindi magari non mi chiedere troppo e me lo prendo.
2: Sì. No, ma sì, sono d'accordo. Cioè, un'uscita che non serve a niente, che non aiuta nessuno. Se vuoi toglierti dei panni, se vuoi lavare dei panni sporchi su piazza pubblica, al massimo lo fai dopo.
1: Quando sei passato all'altra squadra, poi dici quello che ti pare.
2: Però in questo momento non credo che abbia fatto il bene di Gregorio, non credo che abbia fatto il bene della Juve. Chiaramente non è che interessa la gente di nessuno per il bene della società, non lavora per la società, però è complicato. Cioè, non ne capisco francamente l'utilità, se non un messaggio malmostoso che non aiuta i dirigenti della Juve e non aiuta soprattutto Michele Di Gregorio, perché credo che quello che più è stato penalizzato da quel messaggio sia proprio il portiere.
1: Certo, che poi voglio vedere come si risolve questa situazione. Evidentemente già sanno che andrà via e hanno voluto togliersi i sassolini dalla scarpa prima per abbassare i prezzi del passaggio da un'altra parte. Detto questo, Ivan, c'è una squadra invece che sembra godere di un'ottima salute, è arrivata in Champions League contro ogni aspettativa, aveva già centrato l'Europa e già quello era un record, era storico, si è andata a riprendere a 60 milioni di Nico Pazza, adesso sta prendendo, ha preso Miglia, ha preso Liberali, sta prendendo Liberali e sta lavorando anche ad altri nomi, ed è il Como. Quanto è in salute questo club e soprattutto questo è l'ultimo anno che ti immagini possa investire prima poi di entrare anche lei nello, nella scure del, del fair play finanziario, anche se non è più fair play finanziario, ma è sostenibilità.
2: Ma io sono molto curioso, come ho parlato tante volte, perché voglio capire come gestirà i limiti della, della UEFA dal punto di vista finanziario, perché soldi, secondo me, continuerà a fare investimenti coerenti con il suo modello di business. Sta lavorando anche ad una, un meccanismo, diciamo, di moltiplicazione dei ricavi tramite anche iniziative, diciamo, non legate direttamente al calcio. Sicuramente a me, io quando leggo ho letto Favola Como, mi ha dato fastidio, perché secondo me, se sei più ricco di tutti, per definizione non puoi essere una favola, però ha un progetto, ha un'idea di dove vuole arrivarci, ovviamente per i soldi aiuta, questo credo sia innegabile, però poi si torna a quello che dicevamo prima: se hai i soldi devi anche saperli spendere bene. Ovviamente non possiamo dire che il Como lo stia già facendo, perché dobbiamo vedere come va la prossima stagione. La prossima stagione è una bella incognita. Sì. Comunque passi all'improvviso dal non fare le coppe a fare quella più, più impegnativa. Però secondo me è in salute, cioè è difficilmente replicare, non penso sia facile per altri replicarlo, perché o ti compra il ventesimo uomo più ricco del pianeta, oppure tu non lo riesci a replicare una roba del genere. Però almeno come idea vedo delle cose, vedo una proposta nuova, una proposta un po' diversa, in un momento in cui invece altre parti un po' mancano, perché ci sono un paio di società che da un paio di grandi società, ovviamente, cioè Juve, Milan,
1: sì, sì,
2: che da un po' di tempo secondo me stanno mancando in termini di progettazione. Poi anche loro hanno aperto un ciclo nuovo, vediamo se riescono a essere coerenti con le idee di questo inizio di stagione.
1: Senti, invece, da ieri pomeriggio, dal tardo pomeriggio di ieri, se non erro, e ti chiedo conferma anche a te, chiudiamo con questa notizia: Icardi è free agent sul mercato? Potremmo rivederlo in Italia, secondo te? Magari anche il Como, che ne so.
2: Oddio, sì, potremmo rivedere sicuramente un legame con l'Italia. È uno che ha sempre fatto gol.
1: Ma ha fatto pace con Spalletti, giusto per sapere.
2: Tenderei ad escludere la Juventus, anche se Icardi è stato un pallino della Juve, però...
1: Lui ha rifiutato 4 milioni, penso, di ingaggio, perché ne prendeva 9, ha rifiutato di abbassarselo con Galatasaray, da qui poi il fatto che non abbia trovato l'accordo e sia free agent. Quanto vorrebbe, sì, esatto, secondo te, lui, come accordo?
2: Beh, sai, là poi dipende anche dal progetto che ti mettono a disposizione. Secondo me, se ha rifiutato una spesa del genere al Galatasaray, magari in Italia una proposta di quel tipo l'avrà anche ad accettare, perché gli consente di tornare protagonista in un campionato diverso. Molto difficile fare una stima di questo tipo. Io non le escluderei di vederlo in Italia, bisogna dire la società, cioè non è facile trovarlo in una società, perché appunto, cioè, idealmente la Juve potrebbe essere, se cambia, cioè può anche essere un'idea, però non credo che con Spalletti abbiano... Poi in realtà Spalletti il problema è più con Vandanara che con Icardi, quindi magari
1: si
2: chiamano e parlano male di Vandanara
1: e possono far pace, trovano un argomento comune. Trovano un argomento comune. Beh, del resto è successa la stessa cosa anche con Totti e Ilari, no? Poi alla fine, se vogliamo.
2: Sì, vabbè, diciamo che il legame Totti-Spalletti era un po' più solido in partenza, perché comunque sono un allenatore e un giocatore che si sono fatte le reciproche fortune, quello tra Spalletti e Icardi un po' meno, diciamo, hanno un po' meno lungo nel tempo come rapporto, però sì, il parallelo ci può anche stare, per carità.
1: Detto questo, io ringrazio Ivan Cardia, un grande abbraccio. Ivan, ci si ritrova domani,
2: buon proseguimento.
1: Ci sei sempre tu, giusto? Che c'è Santarelli domani qua in studio, glielo dico.
2: Ah, perfetto, sarà un piacere.
1: Mi raccomando, quello è uno un po' pazzo. Scherzo.
2: No, bravissimo ragazzo.
1: Ci fa sorridere ed è grande, grande, grande, grande, grande protagonista anche di TMV Radio. Grazie, grazie a Mancardia. Ciao Ivan.
2: Buon procedimento.
1: Noi ci fermiamo al rientro, lo dico anche a beneficio dell'ottimo, straordinario, immenso Andrea Maiocca. Avremo Salvatore Cagliazza per fare un bel approfondimento anche in casa Napoli, che dovremmo esserci anche tra annunci, cose. Comunque dobbiamo capire un po' il mercato del Napoli, affari spenti, come si sta in realtà costruendo. E poi l'ultima mezz'ora, come al solito, con l'operazione mondiale. A tra poco.

0: Allora, ci siamo, tra poco dovremo andare a Napoli dal mio amico Salvatore Gagliazza, così andiamo a fare un po' il punto. In casa Napoli ancora non c'è l'annuncio per quanto riguarda Allegri, che però presto incontrerà Aurelio De Laurentiis, sta intanto già cercando casa a Napoli, poi ci sarà un annuncio di un accordo che praticamente è già raggiunto, ma che per ora ancora non è stato ratificato. Voi sapete tutto quello che comunque è successo per trovare l'accordo col Milan di buona uscita, che però c'è stato. Allora facciamoci raccontare tutto da lui. Salvatore Gagliazza, ciao Salva, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te, caro Vincenzo.
0: Allora, finirà questa storia.
1: Mi ha chiamato mentre a Napoli tuona.
0: Attenzione, quindi si è scatenato anche lì il temporale. Beh, comunque meglio, Salva, perché si abbassano parecchio le temperature. A Roma già è passato, già si respira. Bene così, bene così. Tanto tuonò che piove, arriverà la fumata bianca di Allegri. A quando l'annuncio? Salvatore? Credo che l'abbiamo che è caduta la conversazione, quindi cerchiamo di recuperarla adesso. I tuoni evidentemente hanno portato via anche il segnale telefonico, però come dicevo ci siamo, perché a breve ci sarà l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri per ratificare tutto. Conta la rovescia, l'allenatore ex rossonero ha grande voglia di riscatto dopo la recente delusione vissuta sulla panchina del Milan. Guarda a questa nuova esperienza come un'occasione di rilancio. Il progetto che gli è stato proposto dal Napoli prevede un contratto triennale con l'obiettivo di proseguire il rapporto poi fino al 2029 in un'ottica di continuità, costruzione a lungo termine. E allora abbiamo recuperato Salvatore. Salvatore, allora dicevamo, quando ci sarà la fumata bianca per Allegri?
1: No, avevo fatto la battuta: Allegri bagnato, Allegri fortunato. Speriamo.
0: Eh già, perché ci siamo, no?
1: Ma ormai credo di sì, perché, caro Vincenzo, passa il tempo, ormai ci avviciniamo al 17 luglio, no? Che è la data per la partenza per Di Mauro Folgarida. Poi il Napoli è atteso il 15 e il 16 a Castelvolturno per i test tecnici e fisici, quindi sì, credo ormai ci siamo, è una questione proprio di tweet. È una questione di comunicazione da parte del presidente di questo benedetto nuovo allenatore, che ha trovato l'accordo con Napoli più di un mese fa, sì, ma che per ragioni che stavi spiegando, burocratiche, per ragioni di rescissione, non si è ancora liberato dalla vecchia squadra, dal club, dal Milan, e quindi c'è un'attesa in città e ti chiedono la gente quando cammina, è come se tu avessi la palla di vetro. Allora ha firmato, ragazzi, firmerà, state seri.
0: Sì, firmerà assolutamente. Sta cercando casa. Dove andrà a vivere il buon Max, che è amante del mare?
1: Ah, sicuramente credo nella zona collinare, nella zona posillipina. Sicuramente poi ci sarà l'agenzia che si metterà a disposizione di Max per questo biennio più un altro anno, sperando che non sia come Conte, che ogni anno debba fare sempre un briefing col presidente per accettare il rinnovo.
0: Esatto, quindi insomma ormai ci siamo da questo punto di vista, ma il mercato è già cominciato. Senti, intanto riparto da Big Rom, perché i golletti li fa. Ieri ha segnato il primo gol della rimonta del Belgio. Qual è la situazione con il Napoli?
1: Allora, Vincenzo, io proprio stamattina ho scritto un pezzo più Rom che Kevin, nel senso che dovesse il Napoli dover scegliere uno tra i due, io credo che al Napoli in questo momento serva, per quello che sta dimostrando, che ha già dimostrato nell'anno dello Scudetto e anche nella scorsa stagione quando ha giocato a singhiozzo. Ma io credo che il gol della svolta per la conquista del secondo posto sia stato a Verona, quando lui al 97esimo mise la zampata per vincere la partita. I gol ce li ha, il problema è che sto ragazzo non è riuscito a trovare la forma fisica, anche in virtù del fatto che non si è voluto operare come ha fatto De Bruyne, e quindi ci ha messo un po' di tempo per recuperare. Poi sappiamo tutti cosa è successo dopo la nazionale, è rimasto ad Anversa ad allenarsi, non aveva comunicato niente, diciamo che ha un po' indispettito il club e anche i tifosi, però io credo che la situazione si possa mettere a posto, perché questo è un signore attaccante. Certo, l'età avanza, però se lo metti al lavoro con Højlund, lo alterni o magari li fai giocare entrambi, qualcosa in più si potrà vedere.
0: Quindi potrebbe, perché, però sono tanti gli attaccanti lì davanti. Højlund l'hai detto, Lukaku che resterebbe, ci sarebbe anche Luca. Qual è l'idea che si è fatto Luca su Allegri? Che si è detto che a lui piace, che potrebbe restare, o più che altro è anche un modo per cercare di riuscire a farlo uscire magari alla cifra giusta?
1: No, io credo che verrà valutato sicuramente, perché comunque dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro, ma per quello che si sente, che sentiamo e che valutiamo, è che possa essere inserito in qualche contropartita tecnica, magari, o addirittura ceduto se ci dovesse essere qualche squadra che lo comprerà. Il Napoli deve fare cassa. Il Napoli deve assolutamente prima vendere e poi acquistare, no? Anche la questione di Mario Ghila, piuttosto di Calaidi e Zeballos, quello, il giovane 2002 del Boca Junior. Il buon Giovanni Manna sta trattando, trova gli accordi con i calciatori, ma poi ha bisogno di chiudere e l'ok glielo deve dare De Laurentiis. Anche perché Napoli pronti via ha dovuto sborsare 66,5 milioni di euro tra il riscatto di Højlund, il riscatto di Alisson Santos e i 6 milioni che rimanevano da pagare per Milinkovic-Savic. Quindi i soldi Napoli già li ha spesi, ora deve incassare per acquistare.
0: Quali sono i giocatori che rientreranno e che rientreranno soltanto per uscire e che sono quindi in lista di uscita?
1: Caiuste, Lindstrom, Foloruscio, Rafa Marin, non lo so se Marianucci, comunque Ngonghe, come ci dicevamo, Noah Lang e Luca sicuramente verranno valutati, sì. Più Noah Lang che Luca, perché se devi fare il 4, perché questa è una squadra da 3-4-3 o da 4-3-3 e ti servono gli esterni a sinistra e Alisson Santos, ma un Noah Lang potrebbe anche risultare una pedina importante, quindi tutti gli altri ragazzi, vedi Asa piuttosto che Rao, piuttosto che questi giovani che arriveranno, Ambrosino, sono giocatori che comunque dovranno essere piazzati altrove, perché da ieri primo luglio sono ora di nuovo giocatori del Napoli.
0: Qual è il piano che ha in mente De Laurentiis, e soprattutto la scelta di Allegri è una scelta che ti convince o della quale ti stai convincendo? Ecco.
1: No, io sono convinto perché comunque dai una continuità di scelte da allenatore importanti. Sicuramente dal 2019 questo allenatore non vince niente, però resta un pezzo forte della panchina. La prima scelta, lo sappiamo, era stato Maurizio Sarri, poi è successo quello che è successo, è giunto lì l'Atalanta e altro, era stato valutato anche italiano, ma Allegri è sempre stato un pallino del patron, già qualche anno fa aveva avuto contatti con Allegri, poi non si è mai concluso, quest'anno si è concluso e quindi non lo so, molti tifosi non piace, lo sento anche nelle linee dirette, piuttosto che quando vai al supermercato e la gente non gli piace, però io continuo a dire, ragazzi, fatelo prima ufficializzare, poi vediamolo lavorare a Di Maro, vediamo le prime partite amichevoli e poi vediamo che cosa mette in tavola, no? Quale sarà il suo modulo e come si muoverà. Di sicuro gli ultimi anni di Allegri non hanno garantito vittorie e neanche bel gioco, però vediamo.
0: Secondo te qual è il motivo? Perché ti spiego, alla Juve arrivò dopo Conte, fischi e pernacchi, e poi dopo conquistò la piazza. Al Milan è arrivato nello scetticismo generale. Al Napoli sta arrivando allo scetticismo generale. Perché questo allenatore arriva sempre, secondo te?
1: Vabbè, diciamo che il finale del Milan non lo ha aiutato dal punto di vista...
0: Però anche senza passare per il Milan sarebbe arrivato con lo scetticismo a Napoli, diciamo.
1: Sì, sì, ma a parte che, detto, diciamo, come diceria del paese, è antipatico ai napoletani per la questione di Lavezzi a Cagliari, per essere stato l'allenatore della Juve, sempre campanilisticamente parlando, no? E poi col Milan, però anche Conte non era simpatico a Napoli, per la questione juventina e per altro. Cioè, ma io dico che comunque oggi nel calcio non bisogna guardare al passato, non bisogna guardare al presente e al futuro. Oggi Allegri è l'allenatore, o sarà l'allenatore del Napoli, Allegri tutta la vita di questo mondo calcistico. Quindi capita anche nelle festività del centenario, perché comunque non bisogna sottovalutare anche questo, perché comunque Napoli si appresta a questo primo agosto, anzi 31 luglio con il tifo organizzato e il primo agosto con il club, a festeggiare 100 anni di storia, che sono davvero importanti. Quindi per Allegri è una ragione in più per fare bene. Poi lo sai, ce lo siamo sempre detti, gli allenatori in una squadra riescono ad essere ad essere il 20, il 30%, poi il resto tocca ai calciatori, non è che poi è tutta colpa di Allegri. È naturale che se li metti bene in campo e li fai giocare, è tutta un'altra storia.
0: Secondo te è un modo per De Laurentiis per restare tra le big, abbassare un pochettino i costi, rivalorizzare qualcuno, o per puntare dritto e deciso allo scudetto?
1: Tutti insieme, secondo me, un mix di situazioni. È naturale che con Allegri ti garantisci comunque sempre i primi quattro posti, perché comunque al di là del Milan questo è un signore allenatore. Ti abbassi i costi, perché comunque li devi abbassare, gli investimenti che hai fatto negli ultimi due anni non li puoi fare, ma per una ragione, cioè, trasparente, che è quella che non incassi. Tu negli ultimi due anni hai venduto Osimhen e Kvara, quindi hai incassato plusvalenze e hai potuto spendere. Quest'anno non puoi andare, perché poi abbiamo visto che puoi spendere anche 220 milioni di euro, ma i risultati alla fine, anche se sono arrivati, perché una supercoppa è un secondo posto, non sono da buttare. Sicuramente Allegri è molto più aziendalista, è uno che riesce a lavorare con i giocatori che ha a disposizione e non ti chiede il mondo. Quindi è tutto un mix di situazioni che può, secondo me, dare un valore, una valenza importante a questa stagione per il Napoli. Ah, e poi ricordiamoci, non lo abbiamo ancora detto, Vincenzo, la Champions, sì, De Laurentiis stravede per questa competizione, dove arrivano, a parte i soldi per la partecipazione, ma anche gli incassi per i successi. Il Napoli l'anno scorso ne ha fatti veramente pochi.
0: Sì, e da questo punto di vista Allegri rappresentò un salto di qualità in avanti anche quando arrivò alla Juve dopo Conte. Quindi, insomma, in qualche modo corsi e ricorsi storici potrebbe essere anche una cosa che apprezza, o comunque su cui ha puntato De Laurentiis. Dei centrocampisti, tra Anghissà e Lobotka, su chi saresti scommesso? Su chi scommetteresti che resta?
1: Lobotka. Io Anghissà ho dato la notizia qualche settimana fa del suo addio, ma una notizia non basata sul niente, perché comunque sono stato fortunato ad incontrare una persona per strada che mi ha detto: guarda che ho preso la cameriera, la collaboratrice domestica di Anghissà, perché Anghissà gli ha detto di trovarsi un altro lavoro, perché abbandonerà il Napoli. Quindi è di lì, sai, è scattata il pezzo. Dico Lobotka perché comunque al centro sempre del villaggio è uno che riesce sempre a dare il massimo con i vari allenatori. Anche sa, a quanto pare, ritiene di aver concluso un ciclo, è il fatto che nell'ultima partita del Napoli con l'Udinese non si è andato a fare il giro del campo, forse è imbestialito con Conte che non l'ha fatto giocare, la dice lunga sulla volontà del calciatore.
0: Ci sono più di una persona che ho sentito ultimamente che ha detto: mi aspetto che il Napoli possa fare all'improvviso un colpo di mercato. Te lo aspetti anche tu? I colpi potrebbero essere, che ne so, dal Rashford della situazione allo svinculato Vlahovic, o sono due nomi che non metteresti?
1: No, non li metto. Non li metto, credo che Napoli, alla politica del Napoli debba continuare a essere quella che è sempre stata, del giovane di belle speranze.

0: perché per carità attaccante esterno è Giovane, quindi insomma penso che sia abbastanza al completo il Napoli da quel punto di vista. Salva, grazie Salvatore Cagliazza.
1: Grazie a te, caro Vincenzo, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Salvatore Cagliazza del Roma. Noi ci fermiamo per l'ultima volta, rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Len Valnegri.

0: Allora, il nostro spazio mondiale che sta per cominciare, in attesa dell'arrivo anche di Alain Valnegri, diamo il buongiorno direttamente dal Brasile, da Bahia, a Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: Allora, non spoileriamo nulla, attendiamo Alain prima di cominciare il nostro ping pong sulle gare di ieri, però intanto allora ti chiedo, visto che insomma se ne sta parlando tanto nella giornata di oggi, come hai visto questo sfogo della gente di Gregorio, e insomma come lo valuti?
1: Come lo valuto? C'è da fare una premessa che riguarda i social network. Purtroppo, per fortuna, oggigiorno comunicare è diventato anche forse troppo semplice, e quindi si rischia a volte di esasperare i toni, di magari lasciarsi andare senza riflettere prima di anche offendere, no? Perché in questo caso secondo me si è arrivato più che altro anche ad offendere, nel caso di Di Gregorio, compagni, società, varie amministrazioni, gestioni anche a livello personale, per cui mi sembra che si sia andato un po' al di là.
0: E già si va, cioè, al di là, se tu sei fuori e già sei andato da un'altra parte, figurati quando ci sei ancora dentro.
1: Esatto, e sappiamo che probabilmente il peggior ostacolo che ha dovuto affrontare Di Gregorio quest'anno non è stato di carattere tecnico, se vogliamo, no? È stato più a livello psicologico, ambientale, di pressioni, di capacità di gestire, ecco, una parabola negativa che si è innescata e che lui ha fatto fatica a sovvertire, ecco. Come si dice, creargli una condizione nella quale si presenterà eventualmente in ritiro, dove oltre al pregresso aggiungi un carico da 11 di questo tipo, io non lo so, io mi aspettavo da parte di Di Gregorio un messaggio magari nel quale si dissociava dalle dichiarazioni del proprio procuratore, un passo indietro. Ad oggi non mi risulta che lui si sia fatto vivo in prima persona, per cui mi viene da pensare che sia in totale accordo, no, col suo rappresentante, che mi inquieta ulteriormente. Peccato, una brutta storia.
0: Che veramente, insomma,
1: ho trovato davvero fuori luogo tirare in ballo tutta una serie di questioni che secondo me non hanno nulla a che vedere con le problematiche di Di Gregorio durante la stagione, siano esse tecniche o anche relazionali con la dirigenza passata, con Mollio,
0: certo,
1: o sia.
0: No, non caso elegantissimo, diciamo. Allora, Alain subentrerà, lo dico anche a beneficio della nostra regia, tra 5-6 minuti. Quindi io direi di cominciare la nostra analisi delle gare di questo turno del Mondiale con l'Inghilterra, che ha tremato per 45 minuti davanti al Congo, che tra l'altro nei minuti finali del primo tempo ha sfiorato anche lo 0-2, poi si è scatenato l'uragano Kane che ha ribaltato tutto. MVP della partita, cominciamo da qui.
1: Proprio così, Vincenzo, l'MVP, neanche a dirlo, è lui, Harry Kane.
0: Anche che il secondo gol è una roba folle, se l'ha inventata da centravanti come ce ne sono pochi.
1: Sì, un movimento, una capacità di calciare con poca rincorsa, con poca possibilità anche da un punto di vista proprio fisico di caricare la gamba. È incredibile, una stagione allucinante per quanto riguarda Harry Kane, poi vi darò anche i numeri. Comunque, quando il pallone pesa, lui c'è, trascina l'Inghilterra in un torneo nel quale, fatta eccezione per l'esordio contro la Croazia, dove aveva veramente convinto, le restanti tre partite, le ultime tre, compresa quella di ieri, devo dire,

0: non delle grandi prestazioni, al contrario, però quando poi hai un 9 decisivo, capace non solo tecnicamente, ma anche proprio a livello temperamentale di trascinare un gruppo, la differenza si vede. Ieri fa due gol da attaccante vero, e con la partecipazione, devo dire, di Gordon, neo acquisto culé, appena acquistato da Barcellona neanche un mese fa, che entra al posto di Rashford, quindi ottima chiamata di Tuchel, e trova due assist in una mezz'oretta circa, e quindi riescono in collaborazione, questo tandem Gordon Kane riesce a spaccare il blocco basso del Congo.
1: E a portare a casa la qualificazione. Il bello e il brutto di questa partita, Fabio.
0: Allora, mi è piaciuta la rimonta storica perché comunque l'Inghilterra sfata un tabù, non aveva mai vinto una partita ai mondiali trovandosi sotto all'intervallo. Quindi bravo Tuchel, la ripresa di nervi, ovviando secondo me a uno scacco matto tattico, particolarmente nel primo tempo. Questo giro palla perimetrale, sterile, non c'era attacco della profondità, giocatori molto fermi. Quando poi ha inserito sia Gordon che anche Saka dall'altra parte, è riuscito secondo me a trovare la chiave. E nota di merito secondo me anche per Bellingham, che sta crescendo
1: Vero,
0: all'interno del
1: vero.
0: torneo.
1: A un certo punto
0: Una
1: si è capito se voleva fare un cross o un tiro, però insomma stava per fare
0: pazzesco,
1: un gol pazzesco.
0: sì, ma parlo anche proprio di presenza nella partita. Bellingham, lo sappiamo, non viene da una stagione memorabile con Real Madrid. Questo mondiale secondo me gli sta facendo ritrovare brillantezza in un ruolo più suo. Da rifinitore, da 10, libero di spaziare, cosa che nel Real Madrid, per ragioni di convivenza con Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, magari non ha. E mi è piaciuto comunque, e voglio dare un po' di merito giustamente al Congo, anche l'interpretazione del Congo per l'ennesima volta, una partita fatta bene, e con il portiere che per 75
1: Parato
0: minuti
1: tutto quello che poteva
0: ha fatto
1: parare,
0: sognare Mbasi, sì, il portiere del Congo. Non mi è piaciuto l'avvio, come già detto, la prima parte della partita fatta male, e addirittura hanno fatto registrare un record negativo, hanno calciato verso la porta soltanto al 30esimo, e non era mai successo dal 66 che l'Inghilterra in un mondiale ci mettesse 30 minuti per calciare verso la porta, quindi un dato
1: pensa.
0: veramente preoccupante. E non mi è piaciuto il gol preso dall'Inghilterra, che ha dimostrato a livello proprio di spaziature, di scivolamento difensivo, una disorganizzazione abbastanza preoccupante. Ma l'avevamo detto che Tuchel, se aveva magari qualcosa da rivedere, era un po' l'organizzazione difensiva. Si ritrovano in 2 contro 1 con Spence che deve stringere verso l'interno, lasciando praticamente Chipenga completamente solo, e permettendo al Congo di andare in vantaggio in modo clamoroso. E chiudo con il dato, e ovviamente riguarda Harry Kane: sono 72, 72 i gol totali per lui in stagione, calcolando chiaramente tutte le competizioni, il Bayern e la nazionale. Diventa il secondo giocatore nella storia del calcio a superare la barriera dei 70. E davanti a lui soltanto Lionel Messi, che nel 2011-2012 aveva realizzato 82 gol. Di questi 72, 61 nel Bayern, 11 con l'Inghilterra, in questa Coppa del Mondo, e già lì a lottare per il titolo di capocannoniere, e ha già messo anche lui a referto nel computo totale di realizzazioni nelle Coppe del Mondo il numero 13, quindi ha superato Pelé, ed è lì che prova ad insidiare i vari mostri sacri. E devo dire che l'avevamo anche previsto, questa potrebbe essere una Coppa del Mondo. Potrebbe portare anche a sfondare il numero dei 20 per quello che riguarda i marcatori assoluti.
1: E abbiamo dato anche il dato. Tra poco subentra anche Alenna, però ti voglio chiedere, quindi alla fine questo essersi rivalutato da Bellingham nel mondiale può essere un ulteriore segnale che quello che non ha funzionato nel Real Madrid l'anno scorso era, al di là della girandola di allenatori, proprio un gruppo totalmente sfalciato all'interno, quindi nervosismi, divisioni che non hanno fatto bene ai singoli giocatori?
0: Ci sta come lettura. A Madrid, no? Si tende a, diciamo, a colpevolizzare il progetto tecnico-tattico di Xabi Alonso, che è un allenatore, diciamo, di questa nouvelle vague di allenatori giovani che puntano molto sulle idee, gelosi spesso anche delle proprie idee tecnico-tattiche, magari rischiano di sottovalutare soprattutto a certe latitudini l'importanza del mantenere un gruppo unito, del saper gestire grandi campioni, grandi spogliatori. Real Madrid sappiamo essere forse il grande spogliatoio per antonomasia, e si dice che insomma Xabi Alonso da questo punto di vista abbia creato delle fratture interne già dall'inizio per le metodologie, per il fatto di chiedere anche un certo tipo di movimento senza palla a giocatori non abituati a correre all'indietro, insomma concetti che abbiamo già visto più volte in grandi piazze, in grandi spogliatoi. E da lì in poi l'arrivo di Arbeloa, che è stato un po' una pezza più che altro, non sembra essere stata una vera soluzione, ecco. Real Madrid ha provato a prendere tempo in attesa che la stagione finisse, nella speranza che i giocatori da soli potessero riprendere un po' in mano le redini. E purtroppo per loro, poi da un punto di vista prettamente sportivo, i risultati non sono arrivati, perché il campionato, il Barcellona aveva una marcia in più, in Coppa c'è stata l'eliminazione, per cui sì, uno spogliatoio da rifare, ma le decisioni prese dall'arrivo di Mourinho, quasi sorprendente, alle operazioni di mercato, ai giocatori messi anche sul mercato, diciamo, è abbastanza evidente che ci sia da fare una mini rivoluzione proprio per ritrovare un po' l'equilibrio spogliatoio. Certo.
1: Con la scelta di Mourinho, che evidentemente serve proprio a rompere questa rivolta dello spogliatoio. Ancora
0: esatto,
1: non abbiamo
0: un gestore. Un gestore
1: che però abbia anche quel carattere, quel pedigree, quell'esperienza, perché sei meglio di me, se io sono Arbeloa e alzo la voce con qualcuno, ti guardano come a dire sei sempre Arbeloa, sei, quindi se io sono Mourinho magari sto un po' più sull'attenti e guardo. In attesa ancora di Alen, voglio chiederti invece, in Brasile come stanno vivendo questo mondiale? Cioè, sono rapiti, preoccupati, fiduciosi?
0: Diciamo che con l'andare del torneo, Vincenzo, le buone sensazioni aumentano, perché nonostante ci sia consapevolezza nel non essere favoritissimi, nel non attraversare un momento storico, una generazione top come magari il Brasile era abituato a fare in passato, questa è una consapevolezza che c'è, e dovuta anche a più di 20 anni senza alzare una Coppa del Mondo e a diverse delusioni anche a livello, se vogliamo, qui regionale, continentale, con le varie Coppe America, gironi di qualificazione fatti maluccio, tanti avvicendamenti sulle panchine, quindi tutto questo è ben chiaro al tifoso medio anche brasiliano. Chiaro è che più si avvicina al traguardo, essere arrivati già nella fase di eliminazione diretta, aver passato comunque il primo turno seppur soffrendo, e vedere soprattutto, secondo me, una crescita costante all'interno del torneo, no? Che poi è quello che più vale, soprattutto in competizioni come questa. Cioè non importa come cominci, ma importa come arrivi. E l'importante è che questa crescita sia costante, graduale, all'interno del torneo. Spesso si arriva con delle idee, anche con un 11 iniziale ideale, che poi invece, per ovvi motivi, infortuni, condizione, situazioni contingenti, finisce per diventare un altro. E sta accadendo proprio questo al Brasile. Cioè Ancelotti ha avuto poco per lavorare, ha avuto 4 partite di numero prima di questa Coppa, per cui arrivare a risolvere tutto, sia a livello tecnico-tattico che ambientale, caratteriale, era praticamente impossibile. Quindi lui di fatto sta usando questa Coppa del Mondo per fare un fine tuning, per andare ad aggiustare quello che non funziona. Infatti ogni partita presenta, diciamo, sia sul piano delle scelte che della proposta, sempre qualcosa di diverso. E in questo sappiamo che Ancelotti è un numero uno, perché anche nelle sue tante vittorie con Real Madrid, eccetera, ha dimostrato di non essere assolutamente ossessionato da un'idea tattica piuttosto che da delle convinzioni nitide. E questo sta giovando molto al Brasile, perché è una squadra che ha bisogno di trovarsi,
1: sì.
0: E lui è la medicina ideale.
1: Allora, siamo pronti con Alen. Ti chiedo, Alen, di attivare il microfono perché è disattivato, quindi vengo subito da te a darti intanto il buongiorno. Ciao, Alen.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, ieri gara di grandi emozioni tra Belgio e Senegale, col Senegale che era avanti a un certo punto 2-0, anche con merito, poi la litigi in campo, come al solito, del Belgio e la rimonta. L'MVP della partita intanto chi è? Il capitano?
2: Ma è Tielemans. E Tielemans penso che comunque abbia fatto la differenza a tutti i livelli, anche a livello di leadership, e manca un, secondo me marca comunque un prima e un dopo alla fine, perché aspettavamo De Bruyne, aspettavamo Lukaku, sì, ha portato qualcosa, però Tielemans è leader, e non solo leader tecnico, e questo ha sempre fatto fatica nel trovarsi quel ruolo in nazionale, nella Aston Villa è cresciuto tanto negli ultimi anni, e ieri comunque ha portato la qualità che aveva bisogno la squadra nel momento chiave della partita, e niente, MVP meritato, peccato per il Senegal, però ormai siamo alle solite nella gestione dei momenti chiave, nella gestione degli ultimi minuti, le squadre africane devono crescere.
1: Direi di sì, poi dopo alla fine vedi, ne abbiamo parlato ieri, semmai potranno vincere un mondiale visto che stanno crescendo, ma devono ancora crescere. Le cose belle e le cose brutte di questa partita?
2: La cosa bella è stata il Senegal durante 70 minuti, interpretando benissimo la sfida, andando a far male al Belgio dove soffre di più, che basicamente in campo aperto non sa difendere il Belgio, e questo contro gli Stati Uniti lo potrebbe pagare caro, perché alla fine il Belgio, se guardiamo il percorso che ha avuto fino adesso, non ha avuto un match di una certa difficoltà, e in tutte le partite abbiamo visto i soliti limiti, e il Senegal ieri è stato capace di giocare su questi limiti contro rivali ben più attrezzate, e voglio vedere come difende e come Rudy Garcia preparerà la sua squadra. E poi cosa mi è piaciuto del Belgio è il carattere, hanno fatto vedere un certo spirito collettivo in un momento dove si era perso qualsiasi speranza di vedere un Belgio capace di rimontare proprio a livello collettivo, non solo con la giocata individuale.
1: Detto questo, mi devi dare il dato che prima abbiamo tirato fuori per quanto riguarda l'Inghilterra, un paio di dati almeno parecchio intriganti. Il dato di questa partita invece?
2: Il dato è il gol più che arriva più tardi nella storia del mondiale, quasi 125 gol di Tielemans, e non si era mai segnato così tardi una partita di un mondiale.
1: Perfetto, e questo è quello che è il dato che ha evidenziato Alenna di questa sfida tra Belgio e Senegal. Stati Uniti Bosnia 2-0. Fabio, l'MVP?
0: Allora, l'MVP è Malik Tillman, ragazzo cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, attualmente al Bayer Leverkusen, che attua da trequartista, ma in questa nazionale degli Stati Uniti, insieme ai suoi compagni di reparto, fa un lavoro pazzesco con e senza la palla. Ieri è bravo in assoluto nell'interpretazione della partita nei 90 minuti, ma poi è persino più bravo quando con la squadra in inferiorità numerica trova una punizione preziosa che praticamente chiude la partita, perché da quel momento in poi gli Stati Uniti subiscono solo un paio di tiri da fuori, nulla di più, e quindi dà tranquillità ai compagni in quello che sarebbe invece potuto essere un finale molto complicato, perché in vantaggio solo di un gol con l'uomo in meno avrebbero rischiato seriamente di essere raggiunti. E quindi bravissimo Tillman, che fa secondo me una partita strepitosa, come tutto il centrocampo.
1: Il bello e il brutto?
0: Allora, mi è piaciuto il cinismo, l'efficacia degli Stati Uniti, che con Pochettino veramente stanno facendo un gran lavoro, perché riescono a interpretare e a consegnare quella che è un'idea calcistica forte in Pochettino, quindi c'è molta mobilità, molta corsa, molto atletismo, e devo dire nazionale americana sta benissimo proprio anche sul piano fisico atletico, sono molto applicati, e ieri c'è stato anche grande cinismo, perché poi alla fine verso la porta calciano due volte e segnano due gol, nonostante un expected goal di 0,88, che è un po' la somma di tutto, però ecco, veramente grande cinismo. E poi mi è piaciuto, permettimi di parlare di McKennie, una regia verticale di McKennie, siamo abituati a vederlo verticale senza palla, aggressivo, invece in questo meccanismo è molto bravo con la palla, cioè, 5 passaggi chiave ieri, rompilinea, uno di questi porta al gol del vantaggio di Balogun, e 13 passaggi chiave verticali totali, ed è primo in questo ranking al mondiale, per cui un McKennie magari diverso da come siamo abituati a vederlo nella Juventus.
1: Balogun che ha rischiato anche di rompere Muremovic a un certo punto, che nell'espulsione ha fatto veramente un'entrata killer.
0: Sì, anche se devo dire, io questo rosso lo capisco a livello di regolamento, un rosso da VAR, però non lo so, mi lascia un po' perplesso, perché comunque è evidente che lui non veda minimamente cosa sta succedendo, c'è un intreccio di gambe fortuito, non lo so, capisco. Sì, capisco il regolamento, capisco che al VAR rivisto la pericolosità è tangibile. Detto ciò, non lo so, lo trovo una meccanica un po' enfatizzata dal video, però detto questo, alla fine non ha incidito il risultato, per cui diciamo tutti contenti e nessuno contento. E ti do il dato che sì, è la perla di Tillman, è il quarto gol nato da palla inattiva in questo mondiale per gli Stati Uniti, e questo è anche un'altra graduatoria nella quale sono leader. E a differenza magari di altre selezioni dalle quali si aspettava, ha cominciato la Repubblica Ceca, e invece sono gli americani ad essere maledettamente cinici ed efficaci sulle palle inattive.
1: È così, bene anche questo dato, tante partite intriganti anche oggi. Domani invece salutiamo Alen, è caduto, ma insomma tanto siamo ai saluti. Domani lo dico già a te Alen, cioè Fabio, poi lo trasmetterai ad Alen. Qui in studio ci sarà Alessandro Santarelli a sostituirmi, ma lui già sa tutto, quindi poi tutto quello che mi scriverete nel nostro
0: gruppo
1: lo giro a lui. Abbiate pazienza, è un ragazzo che si farà, ma insomma ancora tante cose su cui deve crescere, soprattutto il controllo dell'emotività. Caro...
0: Di sicuro il condizionatore non sarà acceso.
1: Bravo, vedi che lo conosci già. Qui insomma si suderà qua dentro. Ciao Fabio da Bahia.
0: Obrigado, buon dia.
1: Un grande saluto anche ad Alen Valneghi a Barcellona. Noi invece ci ritroviamo appunto domani, ma non con il sottoscritto. Domani ci sarà Alessandro Santarelli, con il sottoscritto ci ritroviamo lunedì, quindi breve break, lunedì ci ritroviamo. Domani invece tutto regolare con, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca, visto che quell'altro poi magari non porterà il messaggio giusto, ovvero editoriale con Fabrizio Ponciroli, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, Raffaele Carinella per parlare di Inter e di Mondiale, Operazione Mondiale con Alen Valnegri e Fabio Urbisaglia. Quindi tanti motivi, adesso parte Maracanà, però ho visto già aleggiare lo spirito di, no, è presente in carne e ossa, di Lucio Marinucci. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca e vai, remiamo. E vi do appuntamento a lunedì personalmente, ma con Rotocalcio editoriale domani come sempre. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali. Un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti. Forse sto esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma, magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma, quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire che aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029. Credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, nell'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa. Siamo diventati un campionato, insomma, lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale. E quindi, insomma, anche al Mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint-Germain. Quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti, insomma, con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non dai grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. tempi nella ricostruzione della nostra nazionale e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli. E quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni. Quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Minarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. Quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'Under 17, l'Under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Minarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador si sente si se puede, succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede. Quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
7: C'è ancora romanticismo in questo sport?
6: No, non c'è soltanto show business. Se ti inventi Diego Armando Maradona, nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
8: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
6: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
6: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
9: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
9: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
9: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo, riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, questo è fondamentale, però gli manca quello step secondo me per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo. Però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo giovedì 2 luglio, sono le 9:46 minuti. Questo è il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, sulla Serie C, che sta vivendo momenti importanti perché è iniziato ufficialmente il calciomercato e le squadre si stanno sistemando per quanto riguarda allenatori e direttori sportivi, perché questa è la fase cruciale, perché il 30 giugno si è chiusa di fatto la passata stagione e è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27. Sono tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Ieri ci sono state tantissime ufficialità. Faccio qualche esempio: il Catania che ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, che è Fortunato Varral, il tecnico sarà Emilio Longo per quanto riguarda gli etnei. Per quanto riguarda il Pescara retrocesso, ha nominato Boucher come nuovo allenatore, quindi il Pescara fa un gran colpo per quanto riguarda la panchina, con Boucher, che è un ottimo tecnico, lo ha dimostrato in carriera. Insomma, tanti movimenti per quanto riguarda panchine e direttori sportivi. Ne parliamo come sempre in apertura con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, stavo giusto facendo una breve intro su quello che sta succedendo, no, nel mondo della Serie C, perché si stanno, diciamo, sistemando i club prima di operare sul mercato. C'è da sistemare panchine e direttori sportivi. Insomma, partiamo dalla notizia di ieri, che è una notizia importante. Perché? Perché riguarda Turati, l'ex tecnico del Siracusa, che sembrava promesso sposo al Catanzaro con tanto di precontratti firmati, si attendeva solo l'annuncio ufficiale. E poi cos'è successo, Luca?
2: Ebbene sì, i matrimoni si fanno in due, chiaramente uno dei due non era d'accordo più, perché non è possibile arrivare alla fine, anche perché Turati, tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche abbastanza bene con Siracusa, anche se era un tecnico
1: molto bene, sicuramente
2: preparato, però diciamo faceva due salti in avanti, perché comunque il col Siracusa aveva era retrocesso e quindi aveva avuto l'occasione di cimentarsi in una piazza importante, ormai consolidata in Serie B, come il Catanzaro. Quindi non mi spiego il motivo per il quale, chiaramente bisogna sentire sempre due campane, il motivo per il quale il tecnico abbia poi rifiutato di firmare con il Catanzaro. Qualcosa sarà successo, perché sicuramente è una categoria in più rispetto allo Spezia, dove si è poi attuato l'accordo con i Liguri e quindi con Guido Angelozzi, il direttore sportivo dei Bianconeri. Per cui sicuramente è una notiziona, quella di ieri ha sorpreso un po' tutti, un comportamento sicuramente non proprio elegante, questo lo possiamo dire, perché io credo che al di là del, a meno che non ci siano qualcosa di grave che noi non sappiamo, però
1: certo,
2: un comportamento di immagine non proprio pulita, dai, si poteva gestire diversamente, perché comunque alla fine quasi tutto ormai davamo per scontato, no? L'ingaggio l'approdo a Catanzaro, quindi l'esperienza con il club di Polito, del direttore sportivo, che è bravo a scovare i giovani allenatori, ha fatto lo scorso anno anche con Aquilani, l'ha ripagato con
1: Sì.
2: risultati, addirittura con il piazzamento con la finale playoff, per cui sicuramente è un peccato perché, ripeto, era una categoria importante la Serie B, e secondo me, io se fossi stato Turati avrei accettato subito. Comunque è una Serie B, chiaramente bisognerà capire adesso, può darsi che qualcosa sarà successo, quindi non, noi non potremo mai sapere, però peccato perché sarebbe stato anche importante per il giovane tecnico di Siracusa, ripeto, confrontarsi con una categoria superiore.
1: Sì, sarebbe, è vero Luca, sarebbe stato bello vederlo. Poi, come dicevi tu, non sappiamo cosa è successo, sicuramente saranno state delle dinamiche interne che noi non possiamo conoscere. C'è da dire che comunque va allo Spezia, non è che va a giocare, è in Serie C, ma è una piazza importante con ambizioni di tornare subito in Serie B, quindi rispetto comunque a Siracusa è comunque un passo in
2: Sì,
1: avanti.
2: però
1: Sì.
2: Daniel, quando sì, sono d'accordo, è una piazza importante che viene fresca da una retrocessione dalla B alla C, però non è mai semplice vincere. Attenzione, la Serie C
1: No,
2: lo
1: no,
2: condusse il Benevento dopo 3 anni,
1: certo,
2: la
1: sì.
2: Salernitana lo scorso anno, ma tantissime squadre. Per cui
1: Catania.
2: diciamo che un po' le problematiche della scorsa stagione, diciamo indirettamente, li vivi, le ritrovi. È chiaro che sicuramente Angelozzi è andato, ha firmato, ha accettato il progetto, però non è facile vincere subito. Per cui, secondo
1: No, no,
2: me,
1: chiaro.
2: invece andare a Catanzaro sarebbe stato, ripeto, io quello che penso io, un upgrade. Diciamo importante per un allenatore, un giovane allenatore che comunque si sarebbe poi cimentato con una categoria superiore, però al di là di questo credo che ci sono delle motivazioni che noi non sapremo mai, perché è chiaro che qualcosa sarà successo, perché non credo che un allenatore rifiuti la Serie B per la C, perché la C
1: No,
2: sì è vero un
1: certo.
2: progetto vincente alla Spezia, però bisognerà capire adesso come psicologicamente. Anche perché la tifoseria pretenderà di più, è chiaro, non sarà facile. Poi, come, ripeto, come Salerno, come Catania, ormai da diversi anni nel Serie C non riesce a vincere il campionato. Purtroppo ne vince solo una, e quindi vediamo cosa succederà. Auguri, bocca al lupo a Mister Turato, cosa possiamo augurargli?
1: Luca, andiamo avanti. Panchine che ancora ora non sono ufficiali, ma quasi. Partirei da quella del Potenza, perché nei giorni nelle scorse ore c'è stata la separazione da Mister De Giorgio, che poi sale che va alla Juve Stabia. Chi andrà in panchina? Chi ci sarà sulla panchina del Potenza il prossimo anno?
2: Ma stiamo aspettando i vantaggi. Ieri ho sentito il direttore sportivo dei Lucani, il quale mi ha detto: Luca, vedremo un attimo che Libari, vediamo che cosa succederà. Stiamo attendendo l'ufficialità. Credo che c'è l'accordo su tutto, anche se per il Potenza deve un po', deve poter, de diciamo, se de quest'anno deve cercare di fare una campagna importante. Siamo abituati a vedere un Potenza nelle zone alte della classifica, dopo un periodo, no, lo scorso anno, inizio un po' balbettante, De Giorgio, ti ricordi, era stato messo anche in
1: Sì,
2: discussione, esonerato,
1: come no?
2: richiamato. Quindi, ecco, se ti ricordi, e quindi poi ha ingranato la marcia e ha praticamente trascinato il Potenza nei playoff. Quindi, però quest'anno bisognerà, io ho parlato proprio col direttore, bisognerà adesso poi trovare i giusti innesti, perché va via Felipe, Felipe, il centrocampista che seguirà sicuramente De Giorgio a Castellammare, è andato via Schimmenti al Benevento, andrà via Siatunis, il greco, il centrocampista, e andrà via anche Dauria, per cui bisogna quasi i 6 undicesimi della squadra, bisognerà quindi poi essere bravi e prendere giocatori funzionali, perché anche lì Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C e vuole comunque recitare sempre un ruolo da protagonista. Quindi aspettiamo l'ufficialità di Tisci.
1: Per quanto riguarda il Foggia, invece, è detto che sarà la squadra che verrà riammessa al posto della Ternana, perché la precedenza ce l'avrebbe avuta il Bra, la squadra che ha perso il playout con la Torres, ma il club ha annunciato che non presenterà domanda di riammissione per la questione relativa allo stadio. Quindi sarà il Foggia, è questione di tempo per rivedere i Satanelli in Serie C. Sulla panchina del Foggia ci sono novità?
2: Ma attendiamo chiaramente, sì, saranno sicuramente, sarà quasi sicuramente il Foggia diciamo, ad essere ammesso in Serie B. No, io leggevo con piacere le parole di Malagò, il nuovo presidente della federazione,
1: Sì.
2: che diceva che grazie alle regole stringenti quest'anno pare, sembra davvero che tutte le squadre non abbiano avuto problemi, quindi non ci sono problemi di squadre con problemi di iscrizioni, quindi almeno dovrebbe essere così,
1: Speriamo, Luca.
2: avremo le 60
1: Speriamo.
2: squadre. Com'è? Aspettiamo,
1: Speriamo,
2: sì.
1: speriamo.
2: Questo sì, ce l'auguriamo tutti che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi al Foggia ti ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa. Vedremo un attimo se chiaramente anche qui Auteri, dopo la delusione a Benevento, è un allenatore esperto, bravo, preparato. Sono sicuro che farà bene, perché anche lì viene da una retrocessione, e anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo, e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra che verrà riammessa, una società comunque abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente, portare la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
2: nonostante, diciamo, i tanti investimenti del presidente, che è arrivato, ripeto, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscito a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione anche qui a Auteri non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
2: eliminarle per poter poi puntare, per poter poi costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te, parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
2: Ma grande scelta, poi lungimirante da parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su
1: Sì,
2: questo.
1: sì, sì.
2: Anche qui la situazione è come Pescara, come Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa, vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
2: abbastanza bene, nonostante i problemi economici. E poi lo scorso anno col Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscita comunque a portare la squadra nei playoff. E io sono convinto, con un progetto serio, con meno patemi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
2: credo che il mister possa davvero fare bene, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche lì vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire, però io credo che Boucher, come ricordatore, dicevi, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento la faccio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
2: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita per un fatto personale, anche
1: No.
2: perché lavoro, di solito non riesco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, che bisognava fermare un po', anche almeno un giorno, il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea, per cui già
1: Sì,
2: per
1: certo.
2: scelta personale. Perché vedo, lavoro, a volte i turni non mi consente, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
2: quindi voglio
1: certo, ti
2: dire,
1: capisco.
2: mi auguro in Brasile, dai, Brasile, Argentina, dai, siamo un
1: Va
2: po'
1: bene, ci può
2: sudamericani,
1: stare.
2: tifiamo le
1: Poi
2: squadre sudamericane, dai. Oh,
1: c'è Carletto Ancelotti in panchina, facciamo il
2: brava,
1: tifo anche,
2: poi
1: ovviamente.
2: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quindi agli
1: Bella,
2: ottavi di
1: bella,
2: finale lo
1: bella
2: vediamo.
1: squadra. Senza dubbio,
2: Sì.
1: senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
2: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Serenità, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro diciamo generico di quello che sta di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi, eccetera.

0: situazioni vanno messe a posto, alcune panchine vanno ancora messe a posto e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo intanto, perché sì, fine agosto sì, c'è, quindi onestamente di giocatori ce n'è tanti, di situazioni ce n'è tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, ne parlo per la mia esperienza, sì, tutti dicono che vanno fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che con se uno è capace, sa di calcio, dico sempre che certo, con i giocatori che non vogliono gli altri tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri, non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce n'è sempre tanti.
1: Sì, sì, senza dubbio, mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, no, delle scelte che sono state fatte e che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto Cico, il collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Andrea Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Angelozzi, Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo, che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una retrocessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
0: Beh, chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
1: No, certo.
0: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando la squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, io ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi e non giocatori certo, giovani o meno giovani, e allenatori idem, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore, il bravo o meno bravo, credo che incidano fortemente il club e i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori, i giocatori che tu puoi allenare e il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e come strutturato, quello sia il grande tema per poter far bene da allenatori.
1: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando c'è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società che ha sempre protetto anche il mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, che aveva la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
0: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Vicenza,
1: sì, certo,
0: oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, c'è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, il Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da risalire. Sì, sì. Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava.

0: il risultato ne è una conseguenza e spesso non va così, però è così che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà come la famiglia De Salvo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri, a Montipò, a Bellic, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato e puoi fare risultati. Tant'è che noi arrivammo alla semifinale, poi persa con la Reggiana, per andare in B con 7 undicesimi, tra cui Zunno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Bellic, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello, che il dottor De Salvo da visionario mise in piedi 10 giri prima degli altri, e quindi quello è lavorare di calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti a Guardiola e tutti gli altri in Serie B e in C che potrebbero fare bene, non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo si vincono i campionati, e quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno.
1: Esatto.
0: Vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
1: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi, io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, perché arriva dalla Feralpi Salò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pasini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno purtroppo davanti avevano il Brescia, aveva quella corazzata chiamata Vicenza, e in campionato, in regular season, non c'è stato nulla da fare. Squadra che è arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli. L'Ascoli ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta ovviamente come la favorita per la vittoria diretta del girone, quindi la promozione in Serie B.
0: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince dopo aver perso col Padova, che era altrettanto provava, perse una finale playoff con l'Alessandria prima, il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che è nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Feralpi Salò aveva già dimostrato di portare il club in Serie B, no? E avere una struttura organizzata.
1: Come no?
0: Se a quella struttura lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo ad esempio a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma a Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus, e io lì capii quando perdemmo con la Juventus che avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Quindi credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti. Poi il girone A è sempre complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincere la Serie C. Credo che il Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B nel tempo, possano essere altamente competitivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno 2-3 livelli di vantaggio sulla partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un club nel girone A che ha più chance di tutti di vincere, ripeto, conoscendo Corini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, conoscendo il mister e il club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
1: Mister, invece negli altri giorni sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, tanto per citare una piazza importante, ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché ci sono tre delle quattro retrocesse dalla Serie B: Reggiana, Spezia e Pescara. Quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre blasonate che già ci sono nel girone B.
0: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e tre i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. Sicuramente quelle tre squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso nel girone C, piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci lì a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte lo stesso blasone. Ultimamente, non a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine vince sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basti pensare che quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli comunque erano due piazze. Quindi quelle tre squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara perché ha già un'ossatura forte, la Reggiana, conosco bene Tesser e ha vinto già parecchi campionati, così come la proprietà che c'era a Modena, che è già stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
1: Sì, come no. Basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
0: anche
1: le faccio
0: se lì, anche se sì. Lì, mi prego. Scusi, cioè interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito,
1: no, certo,
0: quando noi eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello, quindi alla fine se lei vede dietro le vittorie i giocatori sono straordinariamente
1: sempre
0: importanti, e gli allenatori devono fare la loro parte, ma le società contano, i presidenti contano
1: tantissimo.
0: Ripeto, e lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo, e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
1: Mister, le faccio l'ultimissima domanda, che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo: chi vince il Mondiale?
0: Beh, dico la cosa più banale e facile, per me la Francia, perché i giocatori davanti, giocando con attaccanti, con Mbappé, con Barcola, con Doué, con Olise e tutti gli altri. La Francia, per me, chi ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno, se tu li hai e hai il coraggio come ha Deschamps di metterli in campo, per me hai più chance di tutti vincere. Poi loro oggettivamente hanno i più forti. è facile anche dire che poi per me vincono loro, però ci sono squadre altamente competitive dall'Argentina al Brasile alla Spagna, ci sono il Marocco, quale forti ce n'è, ma la Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
1: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi altrettanto e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore, siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie passando dal Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, ma evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia. È stato presentato nei giorni scorsi, andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Prima voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco che è qui con noi, e dopo lui vuole dire qualche parola, anche il nostro Andrea Corradino, che quando vede Corradino con il sindaco io sono un po' di paura, non so che stai facendo, no? Io prima voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ho rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti i ragazzi e mister, tutti siamo proprio momento triste. Ma io e Tom non volevo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E penso che abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvio, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che lui era meglio scelto per noi, ma lui ancora aveva contratto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. Tutti anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Angelozzi, tutti mi hanno detto: oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo. Adesso, questo voglio dire che lui ha tantissimo rispetto da tutti in calcio. E per me, come ho detto, questa è un scelta che è proprio è giusto e corretto. Normale, io dico sempre che io porto con me e i ragazzi che sono più intelligenti, più bello e qualche volta più giovane di me, ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me, no, sicuro.
3: Più bello sì, sì. Più bello sì.
2: So, per me io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco può dire qualche parola, che so che vuol dire benvenuto a tutti.
4: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto ed è la migliore possibile, ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci dà voglia di soffrire, perché ormai siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente, perché so che non è stato facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla vostra proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E a Guido dico bentornato alla sua seconda casa. Dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. troverà una città molto diversa, un grande cambiamento. Siamo diventati leader mondiale della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio penso tra i più belli d'Italia che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Per Guido io dico solo grazie per questa scelta, poteva benissimo fare altre scelte, invece penso che sia una sfida anche di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni, e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie a Guido, e noi come città e come provincia saremo al vostro fianco.
5: Grazie. Passiamo ora la parola al direttore sportivo Guido Angelozzi.
6: Intanto buongiorno. Io partirei dal 7 di luglio 2014, quando sono arrivato qui al Pirco. Già mi sto emozionando perché mi viene sempre io. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male, per cui ritornare qui per la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico, la rigiro questo detto, i tre indizi: io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile. Io penso che resterò nella storia dello Spezia, per cui ringrazio tutti quanti, principalmente ringrazio il Tom e il presidente, perché sono stati proprio, mi hanno fatto una corta e spietata, e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare, gli ho detto al presidente: guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti, ho detto: guarda, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata col Cagliari. Anzi, ringrazio il Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha accolto bene, per cui li ringrazio, il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa di nuovo trattativa con tutti gli amici. Non so quanti messaggi mi arrivavano, forse a qualcuno non ho risposto.
7: Anche per me.
6: Chiedo scusa a chi non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto, dice: ti piacerebbe tornare a Spezia? Ho detto sì, perché alla seconda volta che c'ero stato sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno costretto di stare in silenzio, perché se no mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ha detto la mia famiglia, ha detto: ma se vai là poi non ci vediamo più. Gli ho detto: guarda, ci vado e sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura, perché sarà dura ripartire dalla C. Io sono sincero, non so da quanti anni è, non la faccio più la Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al presidente.

0: ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con Tutta C, dedicato al mondo della Serie C. Parliamo di mercato, lo stiamo facendo in queste ore perché ovviamente è il tema clou, è iniziato da 2 giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di Davide Puzka, giovanissimo talento cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Piras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Puzka che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattinata e l'inizio del pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Puzka al Genoa, ma di fatto è un'operazione che è conclusa, è fatta, naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto, i 5 milioni che finiscono nel cassa della Juventus per questo giocatore che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma ha raggiunto la doppia cifra per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi ovviamente può spingere anche molto, giustamente sulla fascia, ha fatto veramente molto molto bene. È un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per i giocatori di fascia, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, che preferisce giocatori che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha fatto il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, e mi sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, è un giocatore che certamente può crescere ancora di più a Genova, e vedremo poi quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si fermerà qua al mercato rossoblu per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio, ripeto, in Serie C ha fatto benissimo, con una maglia pesante comunque come quella della Juve, anche se Next Gen, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo si saprà approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente, 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular season, playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, insomma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro, certo poi può giocare anche come quinto a sinistra, a centrocampo, la fascia diciamo la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante: è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Ma io direi che parte con l'idea di provarlo, poi comunque stiamo parlando appunto di un ragazzo che deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre dall'inizio, può essere che magari quello arrivasse anche Strud, può partire alle sue spalle, però io posso ipotizzare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sempre dalla C, come per esempio mi viene in mente Dumbia dal team Altamura, che magari ecco lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere poi studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vass, ecco, mi viene in mente un altro che può essere che lui un investimento sul medio termine, nel senso magari una partenza con la primavera e poi un'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Puzka, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, anche perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo poi quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, la domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo qui, a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi lo vince il Mondiale?
1: Bella domanda. Io ti dico, per il cuore, con un giocatore come Leo Messi, direi l'Argentina, anche se è difficile sempre. Siamo così.
0: Il bis argentino.
1: Fare il bis, però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa. C'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figuriamoci la prima.
0: Sì, quindi forse anche quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco, esatto,
0: forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, un saluto a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per Tutto Mercato Web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle due squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, Puzka, che arriva dalla Juventus Next Gen. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol e 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 gol non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su TMV Radio e su Il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su TMV Radio scaricando anche la nostra app e su Il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali. Un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti. Forse sto esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma, magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma, quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire che aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029. Credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma, io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al Davide, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, nell'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo vinto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi... Sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale e quindi insomma anche al mondiale insomma vediamo i ragazzini che brillano tipo Diomandé della Costa d'Avorio e chi va a prenderselo subito, ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli insomma ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede. Quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
7: C'è ancora romanticismo in questo sport?
6: No, non c'è, soltanto show business. Se ti inventi Diego Armando Maradona, nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
8: Qual è il più bel gesto di Fair Play nella storia dello sport?
6: Oh, che bella domanda. Bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiadi del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Miss Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
6: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando a cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
9: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quello hanno scelto lui probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
9: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, son cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
9: Sai, io faccio...
10: Buongiorno dalla redazione.
11: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
10: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Dal noto su Telegram responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. drone rosso anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di un anno. Dura la risposta ucraina.
11: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un trentenne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito di cella ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
10: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
11: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la Premier, presenti il Presidente del Senato e Vice Premier Tajani e Salvini.
10: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre. È che insomma, tra farfalle, gufetti e ghepardi, poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza come una delle società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché partendo si parte sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza,

0: da Catania, che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana perché si è affidata una continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque avere, confermare già direttore sportivo, allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. D'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato da Ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C. Lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole tanta. Ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C e sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio, nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania, però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto, poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo, in quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
0: Se parlavi di pressioni, giusto?
1: Scusami.
0: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, no,
0: malissimo.
1: non tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
0: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore, comunque non è stata una gestione molto chiara, soprattutto, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flora Flores che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, secondo me, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento. Un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
0: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Picenno.

0: Crotone non c'è nulla da dire, anche perché ha fatto bene a Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non è riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Viene da pensare subito a Chiricò, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi ha suo di record. E ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento. Tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi è arrivata la realizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque l'allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ha dimostrato a Crotone, l'ha dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Murano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni dalla scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
0: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo. Poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo. L'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata insomma coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi insomma quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
0: No, no, assolutamente. Soprattutto devi guardare alla Serie C. Lo fa spesso. Ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia. Ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C, che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi perché non andare a, a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna, secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato, e sicuramente ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. E già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gillois sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto a Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome. Il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio, con le iscrizioni, ci sono sempre delle sorprese, e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate, e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria, che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po', diciamo, contrario ai luoghi comuni. Io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità, e questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo secondo me anche mister Baldini con la nazionale ha dato un messaggio. È il singolo club che può, diciamo, far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani, e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari, ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, e questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima Next Gen di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato come l'ha fatto Palestra volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico, condizionale, e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Ben vengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia detto, abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza e nelle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli, dal nostro punto di vista, di sbagliare quella partita. Questo, secondo me, è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere. Perché poi, quando uno magari sbaglia una partita, è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha. Dopodiché, ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero. In campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico, quindi avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto sai quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi benvenga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma sei stato spesso nostro ospite, io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te Marco e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini, insomma abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo insomma una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà, è stato l'audace Cerignola che proprio ieri, il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A Tutta C.
2: La proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che mi ha chiesto la società?
3: Buonasera, come dicevo l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e proprio per questo
2: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduto?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, c'è la voglia di fare, di fare, senza però fare quelli mentalici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che il progetto di Cerignola ha chiesto.
2: sia lei che Di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
4: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo un quadro chiaro della nostra disposizione. Io penso che il giocatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di calciatore di calciatore. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare in delle fasi della partizione, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non credo che ci sia.
2: Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
4: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e peraltro non lo
2: so. Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
4: Ma è chiaro che noi abbiamo i giorni con la società, con il direttore, però insomma giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
2: Va bene, la ringrazio.
5: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
6: Semplicemente perché i colloqui che sono stati fatti per i profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo pazienza. Quindi adesso il lavoro dobbiamo crescere tutti e mi sembrava giusto prendere anche questa iniziativa.
5: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo. Ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
6: Sì, certo, ovviamente conosco le caratteristiche del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui principi di gioco, non sui moduli che prestabiliti, perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con il principio bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente di calciatori che possono funzionare con il progetto di gioco.
5: Ha utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
6: Ma allora, in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che non.
5: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
6: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore non faccia la qualità che ha e quello cercare il più possibile di saper scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha un giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
5: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
6: Ci lavoreremo, ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
5: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto in rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket: l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo: in chiusura a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana. Infatti venerdì vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TMV Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare e sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, quindi anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Allora, io mi veramente ringraziamenti che giustamente ha fatto il direttore per quanto riguarda la proprietà e soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1 luglio, inizia un po' di anni fa. Un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera degli ultimi anni, perché a cavallo proprio della proposta che mi fece per iniziare il percorso a Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, con la Pianese e con tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con la Scarpatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, sono portato, mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. Però una sensazione me la sono portata a casa finché poi c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa secondo me di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha la missione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, quello della difesa, quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: io e te siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dando tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa ragazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di gavetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi elettori. Però secondo me arrivare in questo momento, attorno a annunciare a Savoia, rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio, la parola è Ernesto Vito.
2: Succede esperienza, anziano.
1: No, è un anziano. Comunque, è un decano.
3: Vedere questa società, no? Chiaramente da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C di nuovo, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza di Savoia. E l'unica cosa che vorrei vedere che il Savoia non sia la matricola, magari diventi una matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro ci faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa cosa di dare a quelli che indosseranno questa maglia bianca, a proposito del mercato, bianco, capisci che la Nike ha le sue esigenze. Però
2: non può fare ancora l'azione della Nike, purtroppo non so ricordare la Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa, forza Savoia e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo siete, ma rispetto a me si vuoi una. Grazie.
1: Allora,
0: sì, sì, assolutamente, noi vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel tizio di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso. Basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio, perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze ovviamente solo i primi da nominare le partite che giocheremo, quindi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che può sorprendere, questo assolutamente sì.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
5: Se prima di Gregorio aveva pochissime speranze di restare alla Juve, Ora l'addio è scontato. Il colpo definitivo al rapporto dell'ex Monza con la signora l'ha indirettamente dato il suo agente Carlo Alberto Belloni, con un attacco talmente feroce da apparire sulle prime pagine dei giornali sportivi e non. Mai nessuno si era permesso un affondo simile nei confronti della Juve. Il missile comunicativo era indirizzato alla società per la discontinuità tecnica e non solo. Senza nominarlo, frecciata a Comolli quando parla di dirigenza francese per aver speso 130 milioni di euro per tre attaccanti impresentabili. Quindi un colpo anche a questi giocatori. In buona sostanza, Belloni ha detto che il fallimento va ricercato altrove. Comprensibile la difesa del calciatore di cui gestisce gli affari, ma per la mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League, anche Di Gregorio ha le sue responsabilità, pesanti, anzi decisive. Basterebbe ricordare qualche gol preso in modo inconcepibile a certi livelli. I toni con cui si è espresso il suo procuratore hanno fatto il resto. Il portiere della Juve, attraverso i suoi canali comunicativi, si è dissociato da Belloni. Anche se si tratta del mio procuratore con cui ho un grandissimo rapporto e collaboro sin dall'inizio della mia carriera, prendo le distanze per quanto detto sui miei compagni che stimo tantissimo. Sottolineando la sua professionalità, Di Gregorio ha poi detto che onorerà la maglia fino a quando sarà un giocatore della Juve. Ecco, l'impressione è che la prossima stagione non la indosserà. Ha dimostrato di non essere all'altezza. Magari darebbe il meglio in un ambiente dove c'è meno pressione. Belloni ha inoltre rivendicato i 3 anni di contratto del suo assistito. In caso di cessione, solo a società gradite al giocatore. Presunzione? Assolutamente no, secondo lui. Digre è quarto tra i miglior portieri dell'ultimo campionato, davanti anche a Milinkovic, Savic e Sommer. La gente fa riferimento alla classifica stilata in base ai dati Sofascore, gli stessi di cui si serviva la dirigenza francese, denigrata dallo stesso procuratore, che ha mancato di rispetto alla Juve con dichiarazioni gravi non da professionista chiamata a trattare con un grande club.
4: Tutto Juve in podcast.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
7: Caffè Di Marzio.
8: Si può tranquillamente dire, senza essere smentiti, che il Napoli sia arrivato sicuramente prima e primo su due protagonisti, due obiettivi di queste ultime ore di calciomercato. Parliamo di Kalaili, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, che non tutti chiaramente conoscevano, se non quelli amanti della Champions League, che avevano visto il giocatore soprattutto contro l'Inter. E l'altro è Mario Chila, sicuramente molto più conosciuto perché difensore centrale della Lazio in questi anni, è giocatore di grandissima affidabilità. Il Napoli si è mosso sicuramente con largo anticipo su questi due giocatori, trovando il gradimento, trovando le intese anche economiche, contrattuali, sia per l'esterno che per il difensore, ma adesso in questo momento rischia seriamente di perdere i due principali obiettivi del suo mercato, perché su Kalaili sta spingendo con forza l'Inter, che ha trovato l'accordo economico col giocatore, ma non era difficile, e adesso sta cercando di chiudere con l'Union Saint-Gilloise per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Su Mario Chila invece è il Milan la squadra che nelle ultime ore si è inserita con forza. Ci sono stati altri interventi di club che però sono stati respinti, mentre per quanto riguarda il Milan, il giocatore e anche il suo agente Camagno hanno trattato dal punto di vista economico. Grazie anche al vantaggio del decreto crescita, l'accordo economico è facilmente raggiungibile, perché con circa 6 milioni di euro lordi il Milan garantirebbe a Mario Chila un contratto

0: è andato a chiudere su tutti e due o su uno dei due giocatori che Manna da tempo aveva prenotato e diciamo così bloccato, perché Napoli deve rispettare determinati parametri sia interni di spesa, parametri legati anche ad un mercato che ricorderete è stato anche bloccato nell'ultima sessione. A gennaio il Napoli poteva fare mercato soltanto a seconda delle uscite, quindi ha dovuto inventare delle formule particolari prestando Luke e Lang e Marianucci, prendendo poi a determinate condizioni Allison, quasi un mercato con la calcolatrice, giovane preso dal Verona ma con una cifra bassa di prestito e altissima di bonus, insomma davvero dei salti mortali per andare a chiudere queste operazioni. E lo stesso adesso, dove il Napoli ha ritrovato in organico tutta una serie di giocatori che sono rientrati dai vari prestiti, quindi Luca, Lang, Marianucci, ma anche Cajuste, ma anche Lindstrom, ed evidentemente c'è un input ben preciso, cioè il mercato deve finanziarsi con le uscite, prima devono essere ceduti dei giocatori per poi andarne a contrattualizzarne altri. E quindi oggi il Napoli si trova nella condizione di non poter chiudere queste operazioni, poter e voler chiudere determinate operazioni se non legate a determinate uscite. Napoli ha lavorato anche su tanti portieri, ultimo Vicario, ma è chiaro che anche per motivi di rosa, se non esce uno tra Milinkovic, Savic e Meret, non può essere contrattualizzato un altro portiere. Lo stesso sta succedendo nei ruoli legati all'esterno destro e al difensore centrale, nonostante in difesa il Napoli comunque abbia un giocatore da sostituire, perché Juan Jesus se n'è andato per scadenza di contratto, ma è rientrato comunque Rafa Marin, che era un difensore sul quale il Napoli ha fatto un investimento anche importante da Real Madrid. Insomma, il Napoli oggi è lì, ha apparecchiato tante situazioni, su alcune delle quali oggi si sono un po' seduti a tavola tanti altri club, ma non può andarle a chiudere a determinate condizioni. Adesso vedremo se il Napoli riuscirà in qualche modo a recuperare il terreno, magari con lo stesso Chila, provando a bloccarlo visto che è in scadenza di contratto, e magari cercando di avere la certezza che il giocatore preferisca il Napoli rispetto alle altre, ma è chiaro che diventa difficile quando le concorrenti si chiamano Milan oppure si chiamano Inter per quanto riguarda Kalaili. Quindi di sicuro il mercato delle idee lo sta vincendo da questo punto di vista il Napoli, perché è arrivato primo su quelli che sono i protagonisti delle ultime ore di mercato, ma è altrettanto vero che il Napoli oggi non riesce a chiudere queste operazioni che invece si stanno spostando dalla parte milanese del calciomercato e della nostra Serie A.
1: Prendi a calci la monotonia, vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
2: Voce giallorossa in podcast.
3: Anno zero, forse addirittura anno meno uno. Comunque la si voglia definire, la sensazione è che il settore giovanile della Roma si trovi davanti a uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Tra addii, possibili nuovi arrivi e tante incertezze, il vivaio giallorosso sembra destinato a vivere una profonda rivoluzione. Il cambiamento più significativo è senza dubbio l'addio di Bruno Conti. Dopo una vita trascorsa in giallorosso, la sua uscita di scena segna la fine di un'epoca per un settore giovanile che, sotto la sua supervisione, ha formato decine di calciatori arrivati fino alla Serie A e al calcio internazionale. Per coglierne l'eredità, la Roma ha individuato Massimo Margiotta, il profilo a cui affidare la guida del vivaio. Il suo nome circola ormai da settimane, ma l'ufficialità continua a non arrivare. Sul fronte della primavera, la Roma ha perso a parametro zero tre giocatori importanti come Jacopo Mirra, Mattia Almaviva e Della Rocca. Mentre Romano, considerato uno dei prospetti più interessanti cresciuti a Trigoria, è stato ceduto al Cagliari, in linea con quanto accaduto nelle ultime estati, quando diversi prodotti del vivaio sono stati venduti per esigenze di bilancio. Restando in tema giovani, dai prestiti rientrano Mannini, Pagano, Cherubini e Reale, ma il loro futuro resta incerto. Gli ultimi tre citati hanno il contratto in scadenza nel 2027. E un eventuale rinnovo servirebbe soprattutto a evitare di perderli gratuitamente, salvo poi deciderli se aggregarli in prima squadra, girarli nuovamente in prestito o cederli definitivamente. Restano infine senza risposte anche i dubbi sulla guida tecnica della primavera. Dopo le voci sul possibile addio di Federico Guidi e persino quelle relative ad Alberto De Rossi, tutto è rimasto in sospeso. Insomma, il futuro del vivaio romanista è da decifrare. dopo un'altra stagione

0: chiusa senza lo scudetto, culminata con l'eliminazione ai quarti di finale dei playoff, è probabile che una profonda rivoluzione sia davvero necessaria. Prima ancora, però, la Roma dovrà definire una linea chiara, scegliere chi guiderà il settore giovanile e stabilire quale progetto intende costruire. Resta poi un interrogativo destinato ad accompagnare le prossime settimane. E se questa riorganizzazione fosse solo il primo passo verso la nascita della squadra Under 23? Da tempo il club valuta questa possibilità e una revisione così profonda dell'organigramma e della gestione dei giovani potrebbe rappresentare il terreno ideale su cui costruire il nuovo progetto. Al momento si tratta soltanto di una suggestione, ma è una chiave di lettura che aiuterebbe a spiegare molte delle scelte e dei silenzi degli ultimi mesi. L'appuntamento con il podcast è per lunedì. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
1: Voce Giallorossa in podcast.
2: Tuttomercatoweb.com da ascoltare.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
3: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
4: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un ampio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
3: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata ad Anassar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
4: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. Sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
3: Il calcio adesso è ufficiale. Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tante notizie in questo venerdì 3 luglio, le 11.04 minuti primi. Buongiorno ad Alessandro Santarelli, ben trovati. Fine settimana importante anche per quanto riguarda ovviamente il mondiale. Bella la partita tra Portogallo e Croazia, sicuramente una delle più belle di questo mondiale, ma insomma il bello, rimando su questo termine, arriva proprio adesso, non solo perché pochi minuti fa il Napoli ha annunciato con un tweet che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Benvenuto Max, questo il saluto di Aurelio De Laurentiis. E poi il mercato che comincia a entrare nel vivo, per esempio la Juve che è a un passo da Kolumani, che dovrebbe addirittura arrivare a Torino per il prossimo 13 luglio, quando la Juve si radunerà. Ma abbiamo veramente tantissimi temi da affrontare, partendo proprio dal mondiale e dando il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, da dove vogliamo partire? Facciamo così: dall'ultima notizia in ordine temporale arrivata all'ufficialità, Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. Lo sapevamo, si aspettava soltanto appunto il timbro, il marchio ufficiale. Scelta che condividi?
2: Sì, assolutamente sì. Certo, non avevamo dubbi che sarebbe finita in questa maniera, però credo che sia l'uomo giusto nel posto giusto, nel senso che la squadra c'è, a differenza di quanto accaduto al Milan, troverà più certezze. Mi sembra anche che i giocatori ben si adattino al suo credo. Sono convinto che alcuni beneficeranno della presenza di Allegri, anche perché non dimentichiamoci mai che Conte ti dà tanto ma ti toglie tanto.
1: Certo, certo.
2: Quindi con Allegri ci sarà un po' più, tra virgolette, di serenità durante gli allenamenti, e questo non per forza è una questione negativa, è un asset negativo, anzi io sono convinto che dopo 2 anni di Conte l'arrivo di Allegri possa essere una boccata d'aria fresca, quindi assolutamente certo che Max farà il suo.
1: Però a Napoli non sono così contenti e la piazza, no, e l'ambiente non lo accoglie con fuochi d'artificio.
2: Ma sai che io non mi ricordo una volta,
1: sì, vero,
2: in cui,
1: hai ragione,
2: Allegri
1: è
2: arrivato e l'hanno insomma atteso con strombazzate e calorosi applausi. Io penso che Allegri sia un grande allenatore, ma non solo per quello che ha vinto, ma per come vive il calcio, come trasmette il suo pensiero. Poi certo, è chiaro che il suo gioco può essere visto come stantio, come una sorta di catenaccio evoluto, si possono fare 1000 discorsi sul cortomuso, però resta un grande allenatore, quindi penso che Napoli, ma anche per lui, sia una grande chance per zittire tutti quelli che cominciano già adesso, quindi cos'è oggi, il 2 o 3 luglio, non mi ricordo neanche.
1: 3 luglio, caro Fabrizio,
2: ecco,
1: 3 luglio.
2: A dire che è un bollito,
1: sì,
2: che bisognava cercare qualcosa di più fresco. In realtà per me non è così e sono convinto che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta. Ecco, l'unico dubbio che ho, forse è l'unico dubbio che ho, è che voglio capire chi ci sarà in attacco.
1: Sì,
2: cioè,
1: anch'io
2: nel senso,
1: lo vorrei capire, sì. Lukaku,
2: che quello cambia molto.
1: È il nodo,
2: al
1: è quello.
2: Milan ha sofferto.
1: Sì, sì,
2: quello.
1: Sì, sì, è il nodo, quello è uno dei nodi. Non credo che ci potrà essere Lukaku, perché insomma non si è lasciato benissimo, anche se tecnicamente è ancora un giocatore del Napoli. Però così mi dai l'aggancio per arrivare al mondiale. Me ne dai due di ganci. Il primo, a proposito di allenatori, ti chiedo, ma perché tu hai visto allenatori in questa prima parte del mondiale particolarmente innovativi?
2: No,
1: infatti,
2: direi proprio di no, anzi. Stiamo vedendo un calcio che per alcuni è romantico, per me no, cioè, è un calcio abbastanza vecchio, Capisco tante squadre che hanno adottato, ma davvero, il catenaccio per provare a sopravvivere, ma anche tra le squadre, diciamo così, di prima fascia, io ho sempre l'impressione che si cerchi di mettere in azione i talenti e vediamo cosa succede. Il problema è che ci sono tante squadre che ne hanno diversi di fuori classe, quindi possono anche decidere di utilizzare questa strategia senza rischiare più di tanto. Ieri abbiamo visto la Spagna, ragazzi, averne di giocatori così, però cioè, nel senso,
1: Spagna è uno spettacolo,
2: sono capace anch'io.
1: Sì, la Spagna, so che non ti stanno particolarmente simpatici gli spagnoli, a me invece sì, pensa Fabri, però devo dire che è uno spettacolo vederli, onestamente, a parte che l'Austria si è dimostrata quella che è, cioè una media squadra, però mi pare che la Spagna abbia del talento da vendere, e poi con questo allenatore insomma si trovano bene, anche perché molti di questi giocatori li ha portati lui dalle giovanili, no? Fino alla nazionale maggiore.
2: Sì, ma si trovano bene anche perché danno del tuo al pallone, sì, come pochi altri, cioè nel senso, soprattutto dal centrocampo in su è una squadra con un tasso tecnico elevatissimo, ma lo sapevamo, cioè io sto facendo gli scongiuri, tu lo sai, perché Spagna, Francia, Inghilterra è proprio il trittico che non vorrei sul tetto del mondo.
1: Che preferisci, è vero, sì. però Fabrizio, la Francia è un'altra squadra che veramente disegna calcio con degli attori clamorosi, l'Inghilterra io non credo che farà molta strada, la Spagna adesso trova il Portogallo che ha dato vita ieri ad una partita bella, frizzante, che non abbiamo visto perché era alle 4 del mattino. Abbiamo visto gli highlights. Tu l'hai vista, Fabrizio? Magari hai fatto la nottata. L'hai vista?
2: Allora, sto cercando di fare una nottata sì e due no, per cercare di sopravvivere in questo mondiale folle. Quindi no, era nella serata no. Però ti posso dire una cosa. Cioè, io credo che Cristiano Ronaldo, per tornare a Spagna-Portogallo, che mi affascina tantissimo,
1: sì, anche a me,
2: possa essere la sua partita. Cioè, attenzione, perché Cristiano è Cristiano, quindi io credo che alla fine possa anche succedere qualcosa di importante.
1: Certo, ci sono generazioni a confronto in questa Spagna-Portogallo, perché c'è appunto Cristiano che ha battuto un calcio di rigore, hai visto come tremava, è andato lì che gli tremavano le mani e i piedi proprio, sì. E si è anche arrabbiato ovviamente quando è stato sostituito, quindi il 41enne con i ventenni spagnoli, io vedo nettamente favorita la Spagna. Però è vero, Fabrizio, potrebbe accadere di tutto, anche perché è l'ultimo mondiale, immagino, no? per Cristiano Ronaldo.
2: Ma questo non me la sento di comprovarlo, perché con Cristiano non si sa mai. Però sì, io credo che veramente nel momento in cui è finita la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è messo in testa un solo pensiero, cioè butta fuori gli spagnoli ed entrare ancora più nella leggenda. Perché comunque, se dovesse riuscire a buttare fuori il paese che da un certo punto di vista l'ha consacrato nel mondo, insomma, a livello personale sarebbe l'ennesima grande soddisfazione di una carriera immensa, cioè davvero immensa. Io, guarda, è un periodo che sto un po' odiando gli haters, più del solito, no?
1: Sì.
2: Perché tutte queste critiche a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la prima partita, è finito, è bollito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questo ha 41 anni, è un mondiale, e soprattutto, cioè, può tranquillamente dire: oh, io ho già fatto qualcosina nella carriera, non è che sono qua perché mi danno un premio.
1: Beh.
2: Quindi io direi che dobbiamo solo vivere queste leggende, non giudicarle. Certo, può andar male, può andar bene, ma poco importa, l'importante è che ci siano. L'ho detto anche l'altra volta, il fatto che in questo mondiale si parli ancora di Cristiano Ronaldo e di Messi, da un lato è negativo,
1: perché
2: parlare di un 41enne, un 39enne in un calcio moderno non è un bel segnale, ma dall'altro è splendido, soprattutto per gente come noi che ha diverse primavere sulle spalle,
1: perché
2: li hai visti nascere e li vedi sulla via del tramonto, ma è un gran tramonto. Quindi io sono esaltatissimo da queste storie, ma da sempre.
1: Sì, sono le storie, sono storie che non tramontano e non tramonteranno, comunque hanno disegnato il calcio. Senti, invece, esatto, andando sull'altra partita, cioè Svizzera-Algeria, la Svizzera ha vinto 2-0, però ti porto su un altro tema, il flop delle africane, perché a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre hanno più o meno deluso, chi di più, chi di meno, però è un calcio che nonostante sia molto presente anche nelle squadre europee, a livello poi di nazionali, Fabrizio, non riesce ad andare oltre un tot.
2: Guarda, basterebbe tornare indietro di una settimana e leggere tutti i titoli di giornale, 9 squadre su 10 africane, sedicesimi, Infantino ha capito che il calcio è di tutti, favoloso, occasioni per tutti, no. Io me l'aspettavo, mi dispiace dirlo, ma l'ho detto in più occasioni, c'è una differenza evidente a livello tattico, fisicamente sono impressionanti, ma lo sono sempre stati, non è una novità. Il problema è che quando arrivi a certi livelli, insomma, devi avere anche la testa per reggere determinate situazioni. Non è un caso che tante squadre africane siano andate in vantaggio, eh?
1: Hai ragione.
2: Cioè, penso al Senegal,
1: al Congo,
2: alla Costa d'Avorio. Non è un caso. Il problema è che dopo devi portare a termine diciamo così, l'impresa. E secondo me lì c'è ancora una differenza abissale, che magari nel tempo che verrà colmata, però ci andrei piano. E hai detto benissimo, il Marocco non è un'africana,
1: il Marocco è
2: un'europea vestita da africana, è diverso.
1: Sì, totalmente.
2: Il Marocco è una squadra splendida, eh? Io adoro il Marocco, però non è un'africana, cioè solo a livello geografico lo è.
1: Sono d'accordo, può essere veramente la sorpresa di questo mondiale.
2: Sì.
1: Per chiudere la parentesi mondiale ti porto invece sul Brasile, perché a me continua a non piacere questo Brasile, mi sembra anche che ci sia un ricambio generazionale un po' difficile in quella nazionale, in più mettici un allenatore bravissimo, ma che io continuo a pensare, Fabrizio, che con questa idea di calcio che hanno in Brasile c'entra veramente poco.
2: Guarda, la fortuna del Brasile è che tutto sommato avversari impossibili non ne ha affrontati, perché il Giappone, sì, ok, tanto volentieroso, però torniamo al discorso dell'africano, si è un po' messo in una situazione che non conosceva e gli sono tremate le gambe. Guarda, non lo so, il Brasile a differenza di altre squadre secondo me non ha quello sprint in più. La Spagna Yamal, la Francia ne ha una marea, l'Inghilterra Kane, il Brasile chi ha? Vinicius, ma Neymar non credo lo vedrai in campo,
1: no.
2: Hendrick non credo, quindi devi andare sui soliti noti, però dove ti possono portare i Casimiro non lo so. Anch'io sono convinto che Ancelotti c'entra poco con il Brasile, ma dico anche questo, è un Brasile povero.
1: Sì,
2: cioè, rispetto al Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici, hanno Vinicius, hanno... Sì, vero, però non mi rubano l'occhio, non mi sembra una squadra come la Spagna, per dire, no?
1: Nemmeno a me, Fabrizio, e aggiungo, a me neppure l'Argentina. Perché se poi vai a vedere, sono due squadre che a livello di ricambi generazionali stanno facendo un po' di fatica. Forse in Argentina qualcosa in più c'è, però se vedi questa nazionale ci sono ancora giocatori che hanno le loro primavere sulle spalle al di là di Messi.
2: Vero, però lì l'effetto Messi è decisivo.
1: Sì.
2: Cioè, nel senso, l'Argentina vive e gioca per Messi. A me non ha sorpreso il dato che sia il giocatore che corre di meno al Mondiale, ma non me ne frega una mazza. Per essere chiari, cioè nel senso, loro hanno capito che possono mettersi alle spalle di Messi e spingerlo in questo mondiale, e finché Messi fa Messi, una speranza l'Argentina gliela dai sempre. Il Brasile non ce l'ha quel giocatore qua, magari poteva essere il vero Neymar che non vediamo da anni, però non ce l'ha. Vinicius non mi dà l'idea di quel giocatore che ti trascina una nazione, loro non ce l'hanno. E attenzione, li hanno sempre avuti, da Ronaldo il fenomeno, a Romario, a Kaká, a chiunque, Il problema è che adesso non hanno dei giocatori tali che dici, ok, quando il Brasile va in difficoltà ci sono loro. Chi? Casimiro? Auguri.
1: Senti, veniamo alle povere cose di casa nostra che però ci piacciono sempre, e parto proprio anche qui con un gancio. Ieri sera grande prova di Leao, no? Peraltro Leao, cross a Gonzalo Ramos, gol. Leao che però è ufficialmente sul mercato per circa 60 milioni di euro. Mossa giusta del Milan?
2: Allora, se ti danno 60 milioni sì. Se ti danno 60 milioni sì, perché io credo che dopo diversi anni bisogna anche tirare una riga.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Nel senso che Leao è il classico giocatore che mi ha sempre mandato fuori di testa. Un po' adesso il paragone è per farci è per capirci, ma il livello è ovviamente differente. È un po' il Savicevic della situazione, nel senso un giocatore straordinario che però aveva delle pause che ti mandavano in bestia. E io credo che Leao sia più o meno quel giocatore, ma con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Savicevic, perché Savicevic quando era concentrato non c'era per nessuno.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: Esatto.
1: Mamma mia.
2: Quello non ha mai fatto Leao, perché a livello di talento nessuno mette in discussione Leao. Io ho seguito il Milan per lavoro, cioè praticamente sempre in questi anni.
1: Sì.
2: E Leao a livello di talento è praticamente uno dei migliori tre in tutta la Serie A. Il problema è che ha quell'atteggiamento che ti fa pensare, ma è davvero pronto a prendersi in mano il Milan? C'è riuscito nell'anno dello scudetto.
1: È vero,
2: però
1: perché è stato
2: uno su sette.
1: Lì è stato un grande protagonista. Quindi, sì. Quindi che faresti? Cioè, se non arrivano i 60 milioni, Leao...
2: Lo tengo.
1: Lo tieni. Lo tiene.
2: Sì, assolutamente. Cioè, lo do via per quella cifra, sì, non ci penso neanche un attimo, probabilmente prenoto io il volo privato per portarlo, però se non mi danno quei soldi lo tengo e ci credo, Cioè, non è che lo tengo perché non mi danno quei soldi, lo tengo perché ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato in maniera importante, perché dare 70 milioni...
1: Già.
2: Per Gonzalo Ramos, che attenzione è un finalizzatore vero, non è che è scarso questo, però sono tanti,
1: sì.
2: Quindi una grande cessione ce l'hanno in mente.
1: Ma tu che appunto segui il Milan spessissimo, insomma, che idea ti stai facendo? Perché l'inizio è stato drammatico, no? E vedo che ci sono ancora proteste da parte dei tifosi, però pare che adesso qualcosa un po' sia cambiato anche con questo colpo Gonzalo Ramos. Cioè è un fuoco di paglia oppure credi che il Milan piano piano metterà in piedi una squadra di livello?
2: Allora dipenderà moltissimo dalle prossime mosse. Gonzalo Ramos ha almeno dato un segnale alla piazza del tipo guarda che comunque vogliamo fare qualcosa di importante, ma non basta, cioè anzi è proprio secondo me il minimo sindacale che potevi fare, un grande colpo. Il problema è che il Milan è legato a contratti, giocatori che non vanno bene per Amorim, ma proprio non servono ad Amorim. E quindi mi auguro, ma che è il problema che ha la Juve, mi auguro che riesca a piazzare più giocatori possibili per creare qualcosa di nuovo e diverso. Non ho idea se riusciranno o meno a farlo, però credo che l'intenzione sia quella, cioè creare una rosa, allestire una rosa per Amorim, quindi con giocatori giovani, giocatori diciamo così non so se definirli più inclini al gioco offensivo,
1: certo.
2: Però quella è l'idea,
1: certo.
2: Perché tanti secondo me proprio non c'entrano nulla con il credo calcistico del portoghese.
1: Sono d'accordo con te.
2: Quindi,
1: nel frattempo Fabrizio, stavo leggendo i commenti al post di De Laurentiis sul benvenuto Max.
2: Li ho visti.
1: C'è di tutto, dai tifosi del, a parte che i social sappiamo come funzionano, ma insomma da chi dice mi prendo un anno sabbatico, state distruggendo il Napoli, ecco l'ultima perla, peggio di Garcia. Insomma, lo dicevamo prima, noi proprio siamo andati a curiosare. Non trova un ambiente semplice. Hai ragione, Allegri non ha mai trovato ambienti semplici. Ma qui proprio è come mischiare il diavolo con l'acqua santa per alcuni tifosi del Napoli.
2: E per me De Laurentiis ha fatto bene. Ha fatto bene perché ha dato una scossa all'ambiente.
1: E dimostra che comunque comanda lui, caro, esatto. caro Fabrizio. Cioè, lui su questo, io non è il mio presidente preferito, anzi, però devo dire che De Laurentiis è uno che non si fa portare a spasso da nessuno. E lì bisogna.
2: Infatti, ha fatto bene. Io credo in Allegri, io prendo Allegri. Tu non sei d'accordo? Vabbè, è stata una casa. Sì, cioè, sì, questo sì. È il messaggio, eh?
1: Sì.
2: Poi vediamo, perché se Allegri dovesse far bene, cosa succede?
1: Ah, che salgono sul tutti sul carro.
2: Vincitori, tutti?
1: È chiaro. Però conoscendo un po' il carattere di Allegri, lui proprio viene stimolato da queste cose. Senti, invece, ti porto su due altri temi, l'Inter, perché in questo momento se c'è una società che parte chiaramente una squadra favorita, ovviamente è la squadra campione d'Italia, ma che sembra avere un po' di difficoltà sul mercato, è proprio l'Inter. Tant'è vero che per il terzino adesso sta ripiegando su un nome sì interessante, ma che non era certo quello che aveva in mente. Sta succedendo qualcosa o per te è tutto normale, Fabrizio?
2: Guarda, ho visto un video degli autogol che mi ha fatto morire.
1: Sì, l'ho visto anch'io, quello con la maglia di Palestra, sono fantastici.
2: Bellissimo. Che però riassume perfettamente le difficoltà dell'Inter, no? Cioè il fatto che con l'Atalanta non voleva rifare la debacle Lookman ed è andata peggio. Con Real Madrid, convinta di avere una strada preferenziale, non è andata così. Quindi sicuramente l'Inter sta avendo difficoltà, però ragazzi, cioè non è la difficoltà dell'Inter, è la difficoltà di un calcio italiano che non ha appeal e a cui non frega niente a nessuno. Cioè noi siamo una lega di serie B, quindi i campioni o presunti tali prima valutano la Premier, la Liga, secondo me adesso anche altre realtà come la Bundes, probabilmente la Lega Turca, probabilmente la Liga.
1: Hai ragione.
2: E poi ci siamo noi.
1: Hai ragione.
2: A me dispiace perché tutti rimangono a bocca aperta, l'Inter ha perso questo, ha perso Palestra, com'è possibile? Ma è normale. Cioè io non ci vedo nulla di strano. Il Chelsea è andato lì con i soldi veri e ha detto ok, quanto costa Palestra? X, te ne do Y e me lo porto a casa.
1: Sì, come era accaduto anche con Leoni, no? Leoni Liverpool, la stessa cosa, è arrivato, l'hanno preso, magari, e anche lì citando il video degli autogol, magari non sanno neppure chi è il giocatore, loro estremizzano, no?
2: Però, quello non credo.
1: No, certamente, però vanno lì, 50 euro e se lo portano a casa. Però questo io rifaccio sempre il solito passo indietro, il solito ragionamento. Partendo da una premessa, l'idea Superlega come era stata partorita era sbagliata. Però oggi noi siamo di fronte a una superpotenza, cioè la Premier, che fa il bello e il cattivo tempo. E attenzione Fabrizio, droga il mercato, perché è questo che andiamo a vivere oggi. È un mercato drogato dalla Premier League.
2: Ma assolutamente d'accordo, ma infatti Agnelli ci aveva visto lungo. Poi sono d'accordo con te, i modi e i tempi sono stati sbagliati, ma l'idea era buona. E adesso tutti si lamentano, ah mio Dio, i giocatori costano troppo, non arriva nessuno da noi. Beh ragazzi, non contiamo più nulla, però non possiamo neanche. I 90 i nostri presidenti andavano ovunque e facevano quello che fanno adesso i club di Premier League. Quanto ti danno per questo? Ti do il doppio e vieni da me. Cioè ragazzi, non stiamo troppo a lamentarci dopo che siamo stati noi i primi a drogare il mercato per anni.
1: È vero.
2: Quindi a me dispiace solo una cosa, che bisognerebbe sfruttare questa lacuna o queste difficoltà per puntare su altro. Quindi magari qualche scommessa in più, qualche giovane in più, magari avere anche il coraggio di dire no, guarda, l'elefante o il veterano non lo voglio e do spazio a un mio giovane, però
1: che è la cosa più complicata. Difficile. E allora guarda, l'ultimissima cosa Fabrizio, ti porto su questo tema, perché a proposito di calcio romantico, a proposito di calcio che un po' porta ancora dei valori, ieri circa 25.000 tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta contro Lotito. Io non so cosa porterà questo, forse a niente, però insomma il presidente Lotito si deve rendere conto che il suo tempo è finito. Poi è chiaro, la proprietà è sua, per l'amor di Dio, ma il calcio è un'azienda molto particolare. Se non hai l'appoggio e l'amore dei tifosi, io come si possa andare avanti veramente non lo so.
2: È una brutta situazione, anche perché parliamo di un club veramente di primissima fascia, con un pubblico secondo me straordinario, magari a volte eccessivo, ma passionale. È una situazione delicata, delicata, perché Lotito mi sembra che abbia tutte le intenzioni del mondo tranne quella di fare un passo indietro.
1: Già, assolutamente non vuole fare un passo indietro. Credo che abbiamo perso Fabrizio proprio perché ci ha sentito Lotito, però Andrea non ti preoccupare.
2: No, ti sento,
1: ci sei.
2: Ti sento.
1: Ecco, no, perché sai, questo è Lotito che stava in qualche modo intervenendo. Vai, vai Fabrizio.
2: No, quindi nel senso, io credo che alla fine questa situazione si porterà avanti nel tempo con problematiche importanti per tutti, a partire dalla squadra, perché è vero, Gattuso è un combattente, è vero, cerchi di isolarti, però avere una frattura così evidente è un problema. Però ripeto, io non credo proprio che Lotito farà un passo indietro, anzi
1: nemmeno io, e credo Fabrizio, e così ci salutiamo e ti ringrazio, che sia un problema anche nella gestione poi del mercato, perché un giocatore sa che viene in una situazione dove i tifosi non vanno allo stadio, dove il clima è pesante, beh insomma andare a fare delle scelte poi non è così semplice, eh?
2: No. Ragazzi, ci sono problemi ad andare alla Juve e l'Inter.
1: Bravo.
2: Immaginatevi andare a giocare alla Lazio, quindi ma giustissimo quello che dici. Bravo. Credo che l'unico posto in cui in questo momento tutti vogliono andare è a Como. Sia per la vita, perché vi assicuro che non è niente male, sia per l'allenatore, che è bravo, e sia per la società, perché comunque va in Champions League. Non ha nulla da chiedere, cioè nel senso sarà una sorta di festa annuale, quindi è ovvio che tutti vogliono andare a giocare per il Como, andrei anch'io.
1: E allora guarda, mi hai tirato per i capelli che non ho l'ultimissima, ma il Como la inserisci tra le pretendenti allo scudetto l'anno prossimo?
2: No, perché secondo me gli manca ancora qualcosa, però ci sta lavorando. Se continua questo progetto, magari il prossimo anno no, ma quello successivo sì.
1: Fabrizio Ponciroli, grazie, un caro abbraccio Fabrizio.
2: Ciao a
1: tutti.
2: Ciao
1: caro, grazie. Bello, bellissimo questo editoriale con Fabrizio Ponciroli, con tanti temi toccati. Nel frattempo chiedo perdono ad Andrea Magliocca, che non avevo citato in cabina di regia. Perdonami Andrea, perdonami. L'ho fatto adesso perché gli do la linea. Noi torniamo tra poco con Ivan Cardia per parlare, insomma, di mercato e di possibili mosse. Nel frattempo, dicevo, la Juve sembra essere un passo da Kolumoni e da Muremovic, che si potrebbero già aggregare al raduno. Questo, ma anche tante altre notizie. A tra poco.

0: Un giorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuorigioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto a Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite del mondiale. Partiamo subito da Argentina contro Capoverde. Messi e compagni dati favoriti al 82% rispetto al 6% dato a Capoverde, mentre X è data al 13%. Nell'altra partita la Colombia è favorita sul Ghana al 63%, Ghanesi al 14%, mentre la X è data al 24%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che oggi è sostituito, spero degnamente, da Alessandro Santarelli. Marangio torna ovviamente, questo ovviamente è un parolone, lunedì. Abbiamo fatto questo bella mezz'ora con Fabrizio Ponciroli, tanti temi toccati, dal mondiale al mercato. E chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto, beh, sono meravigliosi, io faccio il tifo per loro solo per sentire questo coro. Era molto bello anche quello degli olandesi, molto pittoreschi, molto organizzati, però gli olandesi sono andati a casa, quindi adesso facciamo tutti il tifo per gli olandesi. Ma dicevo, per i norvegesi, dicevo, per parlare anche di mercato, chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Marangio che sicuramente torna è una minaccia o è una promessa? buongiorno,
1: diciamo, è un punto interrogativo. Tornerà Marangio, due punti, punto interrogativo. Non lo, poi sai, si avvicina anche, anzi l'estate è iniziata, mi troverai per un mese per sostituirlo, quindi figurati, certo. Mettiamola come minaccia. A proposito di minacce, vedi, mi era proprio l'assist giusto, Ivan, perché stavo leggendo i commenti sotto il post di De Laurentiis che annuncia Allegri. Diciamo che non sono proprio contenti a Napoli, eh?
2: Ma diciamo che Napoli ha puntato sull'allenatore che non viene dalla miglior stagione possibile, in generale comunque da alcune annate non troppo entusiasmanti, però era abbastanza convinto, diciamo. In realtà inizialmente pensava anche un altro, perché lo sappiamo, aveva incontrato Vincenzo Italiano ed erano anche abbastanza vicini. Ora sarà Massimiliano Allegri smentire, diciamo, i dubbi di una piazza che però devo dire ha visto raramente alla De Laurentiis sbagliare l'allenatore, cioè le scelte infelici sono state poche. È stato
1: Garcia,
2: probabilmente l'unica. Poi non è stata felice nemmeno
1: Ancelotti.
2: Però sì, diciamo che insomma probabilmente poi il resto, quello che ha fatto Ancelotti dopo, ha dimostrato che non era lui a essere finito, era il Napoli ad essere in un momento un po' delicato della sua storia.
1: Due cose, la prima, rimango sul Napoli, sull'attacco Ivan, chi prende il posto, se qualcuno prende il posto di Lukaku, perché anche quello è un tema da affrontare, cioè sarà Lucca? Non credo. E Lukaku che fa?
2: Il vero dubbio in realtà è appunto quello lì, che fa Lukaku, il gioco è un giocatore che comunque ha un altro anno di contratto, che viene da una stagione chiusa con una rottura abbastanza palese con il club, che in questo momento è impegnato al mondiale. Sì. Tra l'altro Allegri ha storicamente avuto una grande stima di Lukaku.
1: Vero.
2: Ricorderai che lo voleva la Juventus.
1: Come no, Dybala Lukaku. No?
2: Esatto, e quindi è una curiosità. È difficile dopo la scorsa stagione che Lukaku possa rimanere al Napoli. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Allo stesso tempo sai, devi anche trovare delle destinazioni. Lucca non è, anche lui viene da una stagione un po' particolare, però è un giocatore percepirsi comunque più semplice da sistemare, diciamo questo brutto verbo, però comunque è più giovane, ha una prospettiva che Lukaku palesemente non ha più, per diciamo sopravvenute
1: certo,
2: questioni anagrafiche,
1: certo.
2: E quindi insomma secondo me saranno valutazioni che non così scontate da fare, ecco.
1: E la seconda, proprio sul profilo di tutto Mercato Web, stavo vedendo l'interessante approfondimento che è stato fatto sugli allenatori. Adesso tutte le panchine sono al completo, e ce ne sono diversi comunque noi, perché Sarri che va all'Atalanta, Tedesco che va al Bologna, Gattuso in bocca al lupo perché ne ha veramente bisogno alla Lazio, Mourinho al Milan, Grosso alla Fiorentina, poi qui mi devi spiegare Juric al Monza, ma te lo chiedo tra un attimo, Allegri al Napoli, Aquilani e Abate. Chi rischia di più?
2: Partiamo già così?
1: Sì, sì, beh. Perché ti volevo portare su un tema, capito?
2: Due nomi l'hai fatti, nel senso che secondo me Gattuso ha preso una, diciamo che Gattuso e Lotito si sono presi una bella sfida.
1: Mamma mia.
2: A vicenda, tra l'altro un po' curiosa, se si considera che insomma, Lotito, dopo la mancata qualificazione dell'Italia, aveva criticato tante cose. Tra queste c'è stata anche la scelta del commissario tecnico. Poi, poi l'ha chiamato lui. Secondo me questo dimostra quante volte nel calcio le cose si dicano per la convenienza del momento. Perché certo. se aveva sbagliato Gravina a chiamare Gattuso come commissario tecnico, poi Lotito deve anche spiegare perché lui invece se lo chiama come allenatore del proprio club. Cioè, allora, va bene tutto, però un minimo di, come dire, di coerenza ci vuole pure. Ma se non è rischio, perché poi la Lazio è una situazione complicata, oggettivamente, rischia in partenza, ecco. E vabbè, l'altro, come l'hai già detto,
1: Juric
2: è partito bene nella sua carriera. Però, insomma, già questa occasione sportivamente è un po' difficile da spiegare, cioè, comunque o meglio, non è difficile.
1: No,
2: non è
1: esatto, queste... esatto. Se vuoi ti aiuto, perché ti porto anche su un altro tema, cioè il calcio dei procuratori, va bene? Quindi Juric, che ha un grande procuratore, bravo. Dall'altra parte, però, a volte i procuratori fanno anche dei danni. E vengo al caso di Gregorio. Perché? Perché Di Gregorio ieri ha cercato di fare, no, un passo indietro, ma a me pare un passo indietro fino a un certo punto, e quindi ti chiedo, c'è dietro qualcosa? E soprattutto, come si ripresenta Di Gregorio adesso nello spogliatoio della Juve?
2: Io credo che non si ripresenti, perché diciamo, è un giocatore in uscita, il suo procuratore ha fatto male a tutti. Fatto male a tutti, ne parlavo anche ieri con Enzo. Non lo conosco, quindi non posso giudicare sulla sua carriera da un post. Leggendo quella storia che ha fatto l'altro giorno, mi sono chiesto se è uno del mestiere, perché francamente l'ho trovata completamente, cioè non penso che nessun procuratore serio farebbe mai una storia del genere, nel momento in cui, tra l'altro, il tuo assistito è sotto contratto. Perché poi io non apprezzo neanche chi sputa nel piatto in cui ha mangiato, certo, quindi certo. Anche quelle post francamente non mi fanno impazzire, però vabbè, si è chiuso un rapporto, hai dei sassolini che proprio non riesce a tenerti nella scarpa, va bene, accettiamoli. E in questo caso a me sembrata poco stonata, cioè mentre un'uscita sbagliata, Di Gregorio preso le distanze, ma come fai a prendere le distanze? Cioè,
1: o lo lasci il procuratore, giusto? No, anche perché tu, Ivan, ci dialoghi quotidianamente per il lavoro che fai sul mercato, e non ti invidio per niente su questo, te lo dico sempre. Però, dialogando proprio ogni giorno con i procuratori e conoscendoli bene, ma secondo te è possibile che Di Gregorio fosse all'oscuro di tutto questo?
2: Ma in teoria sì, cioè nel senso, in un mondo, diciamo, con un procuratore serio, no. Però un procuratore serio non fa quello, quindi così come evidentemente ha fatto una cosa che non credo altri avrebbero fatto, non posso nemmeno escludere che l'abbia fatta diciamo all'insaputa del suo assistito, perché cioè, posso mettermi, posso ragionare di quello che farebbero dei procuratori di un certo tipo, e non farebbero mai una cosa del genere, all'oscuro meno, cioè non esiste. Avendola fatta,

0: conosciuto quell'affermazione.
1: Perché se no diceva: guardate, sono talmente in disaccordo che lo saluto. Comunque vedremo che accadrà il 13 luglio si raduna la Juve con Muharemovic e Kolumani, perché mi pare che siano entrambi in chiusura, si può dire così, Ivan?
0: Sì, sono, allora, diciamo, Muharemovic è sicuramente in chiusura, la Juventus ha alzato un'offerta, diciamo 18 milioni di euro la portata, poi sì, in realtà sono 36, però ricordiamo la Juventus ha un canale molto preferenziale perché incassa il 50% certo della rivendita di Muharemovic, quindi lo paga la metà fondamentalmente. È un'operazione firmata a Carnevali, non soltanto perché avviene con il Sassuolo, ma perché diciamo, è stato il più convinto sostenitore di questa operazione, convincendo anche Luciano Spalletti, che per quanto ci racconta Camillo De Michelis da Torino, qualche dubbio l'aveva anche su questo tipo di, okay, di operazione, però evidentemente insomma Carnevali e anche Ottolini sono stati convincenti nei suoi confronti. Con Kolumani diciamo che si respira ottimismo, secondo me non è ancora non si può ancora definire in chiusura, nel senso, in chiusura io intendo proprio quando
1: è quasi fatta.
0: Kolumani è vicino, il giocatore ha sempre dato la sua disponibilità, Carnevali è stato bravo a, diciamo, a sanare dei problemi che c'erano stati, i danni di chi è venuto prima di lui, sanando il rapporto con il Paris Saint-Germain, e quindi è più vicino per la chiusura, insomma c'è ancora un po' da lavorare.
1: Senti invece Ivan, io ho fatto una scommessa con Marangio, no? Di solito le vinco sempre. Sul futuro di Vlahovic.
0: Mi piace vincere facile.
1: Perché io ho l'impressione che Vlahovic rimarrà in Italia e più o meno ho anche un'idea di quale squadra, ma qui non mi spingo tanto in là. Però io credo che lui alla fine, non trovando quello che vuole, alla fine tornerà in Italia. Non alla Juve, eh? Non alla Juve.
0: Ma io, allora, io ce l'avevo prima questa idea che il Milan spendesse così tanto per Gonzalo Ramos.
1: Ok.
0: Nel momento in cui il Milan il centravanti l'ha preso e l'ha pagato così tanto che insomma fargli concorrenza mi sembrerebbe
1: non penso al Milan luogo. Infatti non
0: fuori
1: penso
0: luogo.
1: Al Milan.
0: Poi fatico a trovare altri club.
1: Come?
0: Comunque però sono tanti. Il problema di Vlahovic è che è prigioniero poi in realtà di nulla, perché il contratto non ce l'ha più, di cifre completamente irrealistiche rispetto a quello che ha fatto, e quindi è molto difficile. Sì, il Como può essere, però il Como io la vedo difficile, perché non credo che il Como abbia così tanta propensione anche a pagare determinate commissioni. Poi se Vlahovic si riduce l'ingaggio è un altro discorso, però là ti dico un'altra cosa: se Vlahovic si va a ridurre l'ingaggio a 5 milioni netti all'anno, dico una cifra, secondo me lì gli aumentano le pretese, perché comunque diciamo gli interessamenti, perché comunque è un giocatore che non ha fatto benissimo, però i suoi gol li ha fatti,
1: assolutamente,
0: è ancora abbastanza giovane, quindi...
1: Infatti Ivan, io ragiono su questa cosa, se arriviamo, sai, adesso siamo al 3 luglio, ho visto che lui è tornato a Torino serenamente, ok, ma se arriviamo al 1 agosto e tu me lo insegni e lui non ha ancora squadra, beh, a quel punto deve per forza ridurre e le sue pretese, ma anche le pretese del premio alla firma. Ma questo lo sanno anche i club. Cioè, io credo che giocare sul tempo sia negativo per Vlahovic, ma positivo per i club.
0: Sì, sì, sì, decisamente, decisamente. Non ha il tempo, dalla parte di chi lo vuol prendere, perché più vai avanti, più, insomma, se tu non avevi il contratto... sicuramente Vlahovic con queste richieste si è messo in una situazione difficile, perché allontana un po' di pretendenti. Vediamo, a me sembra difficile che arrivi a quella data senza il contratto, perché comunque penso che sia un giocatore tecnicamente valido.
1: Anch'io.
0: Però
1: però,
0: però
1: c'ho...
0: è

0: c'è però,
1: io non l'ho ancora trovata.
0: C'è un però enorme, e te la butto lì. E se alla fine fosse una storia simile a quella di Dybala quando lasciò la Juve? E quindi la Roma, perché la Roma secondo me tecnicamente Roma, ha bisogno, sì. Certo, ha bisogno di un centravanti da affiancare a Malen.
1: Sì, sì, infatti quando mi hai detto una squadra italiana non pensavo più alla Roma.
0: Io bravo, io penso alla Roma. Io penso alla Roma.
1: Più che al Como. La Roma potrebbe essere una soluzione se si va un po' in là, Gasperini sicuramente vuole attaccanti. Secondo me lo cerca un po' diverso, perché io credo che voglia mantenere centralità attorno a Malen più che mettergli uno, cioè se no vuole mettergli qualcuno tipo appunto Greenwood, qualcuno un po' più mobile,
0: certo.
1: Un po' diverso da Vlahovic tecnicamente. Però poi Gasperini è anche uno degli attaccanti di ruolo in generale, se vede l'opportunità. Che si chiama Vlahovic, secondo me gliela butta via a Tonganico, dice ma ragazzi, ma c'è questo bravo, prendiamolo,
0: capito? Io non la scuderei. L'ultima cosa che dico invece, Ivan, ringraziando ovviamente, situazione Inter, perché comunque l'Inter adesso deve cominciare a muoversi, parte ovviamente da favorita perché ha vinto lo scudetto e lo sappiamo. Però qualche operazione la deve fare, soprattutto dopo le due sfumate, allora, una in particolar modo che era quella di Palestra. Che sta succedendo all'Inter?
1: L'Inter deve un attimo, allora diciamo che delle due operazioni sfumate, una è sfumata davvero, cioè Palestra, perché quello è diciamo che su
0: Nico
1: Pass si era aperto uno spiraglio. Secondo me all'Inter ha fatto perdere un po' di tempo all'Inter, perché secondo me 2-3 giorni di stand by li ha vissuti, cercando di capire se davvero si poteva arrivare. La necessità resta, Nico era una cosa in più, non era proprio una necessità, era l'opportunità che ti arrivava, e quindi avrebbe anche colto volentieri, per carità. A destra io penso che poi riuscirà a portare a casa Calaili, che è il giocatore iraniano che era già seguito dal Napoli. Il Napoli sta un po' perdendo tempo sia su di lui sia su Mario Chila, si sta rischiando che entrambi vengano soffiati dalle milanesi. Poi l'Inter ha un'altra grossa necessità, cioè la difesa, lì è da segnalare per esempio in Italia dell'entourage di Trevo Chalobà, giocatore che da un po' di anni che viene acquistato all'Inter, non è mai diventata una vera e propria trattativa, tra l'altro interessa anche al Como, ed è un nome spendibile. L'Inter deve un attimo riorganizzare le sue idee, dopo che aveva strutturato un'idea di mercato incentrata su Palestra, e quel piano lì è venuto un po' a mancare insomma.
0: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao caro Ivan, ciao. Allora, bella panoramica con Ivan Cardia alle 12, noi ci...
2: Paura,
0: No, perché? No, non ho paura, siamo molto sereni, tranquilli. Le temperature si sono anche leggermente abbassate, anche se si rialzeranno. D'altra parte siamo d'estate, come dico sempre, a Marangio. Per cui alle 12 andiamo in pausa, grazie ovviamente al nostro Andrea Magliocca, e torniamo con la seconda parte di Rotocalcio con Raffaele Garinella e poi il bellissimo focus, mi piace tantissimo ascoltarlo ogni giorno, sul Mondiale con il nostro Fabio e il nostro Alain. A tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Appena 3 giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata, in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
3: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini, in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
4: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
3: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un ventottenne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
4: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
3: Il calcio: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: 12:05 minuti primi, bentornati alla seconda ora di Rotocalcio. Ricapitolando dunque la prima con l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, tantissimi temi affrontati, il mercato con Ivan Cardia. Adesso in questa seconda ora nuovi approfondimenti anche sul mondiale, soprattutto nella prossima mezz'ora, ma ovviamente da qui partiamo con il caro Raffaele Carinella. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un grande abbraccio, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao carissimo. Allora, stai guardando ovviamente il mondiale, non so se hai fatto nottata, perché la partita è stata bella, io ovviamente non ho fatto nottata, però è stata bella la partita tra Portogallo e Croazia, dagli highlights che sono riuscito a vedere, anche leggendo un po', una delle partite più interessanti anche per le emozioni che ha regalato.
1: Beh, assolutamente sì, perché poi comunque c'erano dei calciatori che ancora oggi, nonostante l'età, fanno sempre la loro bella differenza. Cristiano Ronaldo, Modric, Perisic, insomma, è una squadra, sono due squadre che in qualche modo hanno regalato spettacolo. È passata il Portogallo, adesso ci gusteremo questa partita contro la Spagna. Dispiace per Modric, però insomma, ecco, diciamo che forse la Croazia poteva essere più cinica dopo essersi poi ritrovata con il gol di vantaggio di Perisic, però poi anche la gestione non è stata secondo me ottimale nel quarto d'ora successivo al vantaggio, quindi poi lì il Portogallo si è galvaneggiato con il pareggio di Cristiano, ha trovato il gol vittoria con Gonçalo Ramos al 94esimo.
0: Senti Raffaele, se tu dovessi fare una fotografia, no, di questi primi 15 giorni di mondiale, sì, due settimane, che fotografia, sì, andresti a scattare? Intanto, è positivo o negativo l'esperimento a 48?
1: Ma per me è negativo.
0: Anche per me.
1: C'è un è veramente, cioè, partite anche inutili secondo, bravo, me, davvero, cioè, il mondiale da che calcio è calcio, è il giorno eliminatorio, gli ottavi, i quarti, qui siamo ai sedicesimi, una roba che non si vedeva più da, credo, dal 1987 nel determinati formati di coppe nazionali.
0: Mamma mia, hai ragione.
1: Troppe squadre secondo me, quindi nel negativo come formato, la qualità poi delle partite che stiamo vedendo, a parte qualche rara eccezione, non mi sembra straordinaria, quindi è un mondiale che per come la vedo io, per come intendo il calcio io, verrà dimenticato da qui a pochi mesi.
0: E però il comune amico Infantino continua a dire che è una grande rivoluzione, meravigliosa, gli stadi sono pieni, e in effetti gli stadi sono pieni, quindi temo, caro Raffaele, che noi nostalgici di un certo calcio dovremmo abituarci anche a vedere un mondiale sempre più allargato. Dopodiché io la penso esattamente come te, tante partite, mi dispiace dirlo, ma insomma qua non è che dobbiamo far finta niente, per me sono state inutili, tant'è vero che non so che tipo di ascolti possono aver avuto.
1: No vabbè, ma sai, poi ognuno deve sempre cercare di in qualche modo di portare l'acqua al proprio mulino e quindi di sottolineare le cose che secondo lui funzionano in questo nuovo format. Resta il fatto che tu, come me, ti ricordi tante partite anche dei gironi di qualificazione, certo, del Mondiale del 90, del Mondiale del 94, cominci a ricordare vagamente qualcosa del 98, poi dopo insomma ci ricordiamo qualche partita dell'Italia, ma di questo Mondiale qua ci ricorderemo davvero ben poco. Io ricordo ancora delle partite del Mondiale 90, non soltanto il girone dell'Italia, ma ricordo un Germania-Jugoslavia, una partita meravigliosa quando c'era ancora la Jugoslavia, quindi fondamentalmente ci sono partite che rimangono nella storia pur contando poco, come quel Russia-Camerun del 94, no? Ci sono partite che oggi ti ricorderai veramente per niente.
0: Poco, sì, poco, poco, niente. E invece, sempre per scattare una fotografia, poi veniamo alle cose di casa nostra, a livello tecnico e di calciatori c'è qualcuno che ti ha impressionato oltre ai soliti noti, oppure insomma anche qua acqua che passa?
1: Ma guarda, ti dico qualcosina, ho visto qualche calciatore interessante nella Colombia,
0: sì,
1: mi piace Munoz, insomma mi piace Lerma, a parte i soliti noti tipo Luis Diaz. Ci sono dei giocatori interessanti, li ho visti anche nel Ghana, ho visto nel Giappone, per esempio il Ghana comunque è una squadra che mi è piaciuta perché c'è anche Senaya che mi piace Mensah dall'altra parte, sono quei giocatori che un po' vado a vedere un attimino per cercare di capire come possa in qualche modo l'Inter sostituire Dumfries, o come possa in qualche modo il calcio italiano non lasciarsi sfuggire dei calciatori come Caiode, per esempio, che è un giocatore che mi piace, sono contento per la stagione che ha fatto, sono felice del prossimo rinnovo col Brentford, perché è un calciatore che secondo me in Premier League ci sta bene.
0: E che abbiamo visto ovviamente anche in Italia. E veniamo proprio a Firenze. Veniamo proprio in Italia e partiamo lì dall'Inter, da queste prime difficoltà. Tu citavi appunto il fatto che deve sostituire Dumfries, la vicenda Palestra, tutto quello che sappiamo. Come si sta muovendo secondo te l'Inter?
1: Al momento secondo me non si sta ancora muovendo del tutto, perché fondamentalmente stanno valutando dei profili. È chiaro che Palestra, che per fortuna secondo me è andato al Chelsea, perché è un giocatore straordinario, però io penso che bisogna dare poi il valore corretto a tutto. È un giocatore che ha fatto una stagione seppur meravigliosa nel Cagliari, lo vai a pagare quasi 60 milioni, è un azzardo. E io penso che oggi in quel tipo di ruolo lì trovi dei calciatori altrettanto bravi a condizioni economiche maggiormente vantaggiose. Quindi io penso che lui farà bene in Premier League, in un campionato che è completamente diverso da quello italiano, però in questo momento qui 60 milioni per lui da dirigente non li avrei spesi, francamente. Cioè, io per esempio preferisco Caiode molto più di Palestra, è un giocatore che già a Firenze, nella Fiorentina, seguivo, un giocatore che è cresciuto tanto da un punto di vista dell'intensità in Premier League, quindi dovendo spendere avrei puntato magari 40 milioni per prendere Caiode. Non succederà, perché lui rinnoverà, adesso vedremo come si muoverà l'Inter. C'è anche il discorso dei difensori, c'è da gestire la grana Pavard. Ci sono un po' di cose da fare.
0: Parlavi di Premier, no? È inevitabile ritornarci. Beh, Raffaele, perché poi la Premier sta drogando tutto il mercato, ne parlavamo prima anche con Fabrizio Ponciroli. Per esempio quasi 120 milioni spesi per Tonali. Giocatori,
1: mi sembrano posso dire, mi sembrano una follia.
0: Anche a me, anche. Però sono parametrati al ragionamento che facevi te, che è perfetto. Cioè, se un giocatore che fa una buona stagione, cioè Palestra, arriva a costare 60, è normale che uno come Tonali, che ha già dimostrato qualcosa, ne costa esattamente il doppio. Ma a cascata, caro Raffaele, è tutto il mercato globale che ne paga le conseguenze.
1: Certo, sono d'accordo. Mi chiedo quanto costerebbe oggi Vieira con Emerson nel centrocampo della Juventus.
0: Mamma
1: quanto
0: mia.
1: Costerebbe Damiano Tommasi, che vinse il campionato con Fabio Capello nella Roma. E quindi dico che okay, Tonali un ottimo giocatore, però è stato forse pagato eccessivamente, anche perché comunque nell'ultima stagione al Newcastle non ha brillato. Adesso leggo dei 40 milioni che qualche club di Premier potrebbe mettere sul piatto della bilancia per Fagioli.
0: Sì.
1: Della Fiorentina. Ecco, io fossi nella Fiorentina prenderei in considerazione l'eventuale cessione di Fagioli, mentre invece porrei il veto sulla cessione di Ken. Ci sono dei prezzi che invece per determinati ruoli non vanno bene, ma perché poi diventa difficile reperire dei sostituti.
0: Ma secondo te ci sarà un momento in cui si tornerà a scendere a livello anche di prezzi? Cioè si tocca l'apice e poi per inevitabili conseguenze, semplicemente perché magari tante società non potranno più arrivare a quel tipo di ingaggi e di costi di cartellini, si tornerà indietro, oppure si va sempre oltre?
1: No, secondo me ci sarà qualche altro campionato che si avvicinerà alla Premier nel momento in cui metterà a posto gli stadi, nel momento in cui curerà meglio le infrastrutture, nel momento in cui il format del campionato della Coppa Nazionale diventerà più appetibile e quindi si ridurranno il numero di squadre, perché nel nostro calcio abbiamo anche squadre che partecipano alla massima serie che poi non riescono a raggiungere 20 punti in classifica, quindi insomma la qualità del campionato lascia parecchio a desiderare, così come gli stadi, le strutture, tutto l'intrattenimento. Se non si migliora quello diventerà difficile avvicinarsi alla Premier, ma è difficile che la Premier possa abbassare il proprio livello e uniformarsi a livello degli altri campionati.
0: Ma se tu pensi, oggi rischia di essere più appetibile la Turchia, no? Fermo restando che tanti giocatori in Turchia non ci vogliono ancora andare, però a livello economico sicuramente non hanno problemi rispetto a noi.
1: Assolutamente, ma anche stiamo vedendo gli stadi in America, no? Lo stadio di New York, alcuni calciatori, purtroppo è vero che alcuni sono a fine carriera, ma non tutti sono a fine carriera, perché un Rodrigo De Paul, per esempio, oggi poteva far comodo ancora in Serie A, visto il livello della Serie A, però ha preferito andarsene all'Inter di Miami, come farà Casemiro, insomma Lewandowski se n'è andato a Chicago. E questo mi fa capire che noi come campionato facciamo fatica. Oggi il campionato italiano è diventato, mi piace sempre citare il film di Tarantino, no? C'era una volta a Hollywood, perché mi sembra un po' come il campionato italiano, come quel cinema italiano a cui si rivolge poi DiCaprio quando non ha più la possibilità di lavorare a Hollywood, allora viene a svernare un po' l'Italia. Ecco, noi oggi che facciamo? Noi oggi importiamo dei campioni a fine stagione, a fine carriera, come è successo negli ultimi anni per Modric, per esempio. Facciamo fatica a tenerci dei giovani di qualità come Palestra, perché il campionato da un punto di vista della qualità non è appetibile, perché da un punto di vista degli ingaggi altri tipi di società che fanno altri campionati con altre infrastrutture possono permettersi, e quindi tu diventi in qualche modo quello che forse era la Scozia negli anni 90.
0: Questo paragone è terribile, però, Raffaele. La Scozia degli anni 90 me la ricordo molto bene.
1: Ti ricordi come con Brian Laudrup, come Sanchez, no? Marco come Negri, no? Insomma, poi c'era Marco qualche Negri giovane come Gattuso, però insomma Porrini, questi erano Erik Larsson, questi erano calciatori che andavano lì quasi a fine carriera. Mamma. E che Pier Van Hooijdonk, cioè, andavano lì e perché erano diciamo alla fase calante della carriera. L'Italia oggi mi ricorda questo,
0: sta diventando quella roba lì. Apro una parentesi, la commento con te: ufficiale l'esonero di Nagelsmann dalla guida della Germania. Era abbastanza prevedibile, perché insomma a livello europeo la Germania ne esce con le ossa rotte da questo mondiale, ma proprio rotte, ancora più dell'Olanda, mi viene da dire, perché l'Olanda è uscita col Marocco e io credo che il Marocco sia una squadra che non vincerà il mondiale ma arriverà lontano, ma insomma la Germania ha fatto veramente male.
1: Se andiamo a vedere il Marocco nell'ultimo mondiale ha stupito tutti, quindi è una conferma, perché comunque ha fatto molto bene la Coppa d'Africa. E perché poi comunque sia è una squadra che sforna dei calciatori che comunque giocano in campionati competitivi e sono molto molto bravi da un punto di vista tecnico e agguerriti da un punto di vista fisico. L'Olanda è sempre stata quella squadra bella, sì, ma incompiuta, no? È una squadra che purtroppo da secoli, quasi da tanti anni, si trascina dietro questa etichetta di bella incompiuta. La Germania criticano gli altri, però poi in casa loro fanno fatica a muovere una critica costruttiva. La scelta di Nagelsmann secondo me è stata una scelta estremamente azzardata al tempo. Adesso vediamo un attimino che cosa succederà. Vogliono prendere Klopp, però ci sono secondo me dei calciatori che erano entrati un po' in contrasto con lo stesso allenatore e quindi in qualche modo non hanno poi reso secondo quelle che erano le aspettative. Io penso che Klopp possa in qualche modo, avendo alle spalle anni di Liverpool, mettere un po' d'accordo tutti, tornare a far brillare la Germania da un punto di vista caratteriale, perché tecnicamente la squadra c'è e non si discute.
0: E ti porto invece su un'altra notizia ufficializzata un paio di ore fa, e ti do anche i dettagli che sono appena usciti. Allora, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mister Allegri è orgoglioso di essere uno di noi, ha scritto appunto il Napoli. Non c'è nessuna sorpresa in questo, però Massimiliano Allegri si lega al Napoli per le prossime 3 stagioni. Senti Raffaele, contratto da 4,5 milioni all'anno più bonus in caso di qualificazione Champions e un ulteriore bonus in caso di scudetto. A te la parola.
1: Beh, se non dovesse qualificarsi in Champions con questa squadra sarebbe un fallimento colossale.
0: Quindi il bonus è facile, insomma, sì, sono d'accordo.
1: La squadra del Napoli è una squadra, a differenza del Milan che ha allenato Allegri, una squadra che è completa in ogni reparto. Gli serve veramente poco per migliorare, e poi comunque Allegri ha un vantaggio, che lavorerà anche su quella mentalità che Conte ha plasmato e forgiato. È chiaro che Allegri deve essere diverso all'ultima stagione, perché c'ha tanta responsabilità nella deludente seconda parte di stagione del Milan, che aveva fino a febbraio una partita a settimana, doveva mettere fieno in cascina e non è stata capace di qualificarsi in Champions League, con un finale di stagione francamente imbarazzante, soprattutto l'ultima partita. Però adesso vedremo il gioco del Napoli. Io francamente, fossi stato nei panni di Laurenti, avrei scelto un altro tipo di allenatore, perché a quel punto avevi la possibilità di prendere un allenatore che magari poteva in qualche modo sviluppare anche un altro tipo di gioco. Il gioco di Allegri recente non mi piace, vedremo se farà giocare meglio il Napoli, che comunque ha dei giocatori che sono anche loro quasi al capolinea della carriera.
0: E proprio per questo ti dico, Raffaele, che ne parlavamo anche poco fa, scorrendo un po' i commenti dei tifosi del Napoli nei social, insomma, c'è poca felicità, anzi felicità è un termine già molto abusato, c'è poca soddisfazione, ecco, molti sono arrabbiati con questa scelta di De Laurentiis, che però, e torno da te, continua nella sua linea, cioè decido io e degli umori della piazza non me ne frega niente.
1: No, perché il presidente De Laurentiis si è investito tantissimo nel Napoli, ha portato il Napoli a vincere lo stesso numero di scudetti che vinse Ferlaino.
0: Eh sì.
1: È una squadra, secondo me, importante, rinforzata anno dopo anno, però ha cominciato un percorso anni fa con Benitez, che ha poi avuto un proseguimento importante con Maurizio Sarri, lo scudetto di Spalletti, un tipo di gioco diverso da quello contiano, che pure ha vinto Conte sfruttando anche l'ottimo lavoro di Spalletti, nonostante quell'anno pessimo che si è concluso con il cambio di allenatori. Conte poi è bravo a rinvigorire una mentalità già presente, perché comunque questi giocatori la mentalità vincente ce l'avevano. E adesso vediamo Allegri, insomma, se è l'Allegri dell'ultimo anno è un Allegri che non mi convince. Se pensiamo all'Allegri della Juventus, quando c'erano però anche, qui dobbiamo dire, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, insomma un altro tipo di allenatore. Vedremo, qui il campo ci dirà, come sempre.
0: Allora ti porto su un altro presidente, ma prima torno ancora su quest'ultima ora, perché lo diceva prima ottimo Raffaele, insomma pare che Klopp abbia dato la sua disponibilità per andare ad allenare la nazionale. Ti porto su un argomento che so che ti tocca molto da vicino, conoscendo anche le tue passioni, perché a proposito dei presidenti, ieri non ti sarà sfuggito la marea di tifosi laziali, circa 25.000, che sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso. Anzi, io la metterei così: il loro amore per la Lazio, e che mi piace più metterlo in questo, in questo senso. È stato un bel pomeriggio di grande identità, devo dire la verità. Mi dai la tua chiave di lettura? Perché la situazione è veramente molto complicata. Io credo che allo Tito non gliene freghi assolutamente niente, questa è la parte più brutta. Però c'è stato un fiume d'amore ieri che ha voluto rivendicare la propria lazialità.
1: Ma sai, lo Tito, all'indomani della contestazione, ha detto che questo clima non rende merito di ciò che lui ha fatto. Lo Tito dei risultati alla Lazio li ha ottenuti, questo va detto. È chiaro però che negli ultimi anni abbiamo visto una Lazio che, da un punto di vista anche della qualità e stress dei rinforzi, è una Lazio che non permette al tifoso di sognare. I tifosi vivono anche di sogni, vogliono emozionarsi con degli acquisti, vogliono emozionarsi con un progetto che abbia in qualche modo la capacità di svolgere non soltanto l'ambiente, però insomma l'ultimo anno è stato un anno angosciante da un punto di vista di quelle che erano le sensazioni, perché Maurizio Sarri tutte le volte che andava in conferenza stampa faceva trapelare quelle che erano le problematiche, e ha fatto secondo me un straordinario lavoro, perché io sono riuscito al posto di Maurizio Sarri a ottenere i risultati che ha ottenuto lui, non soltanto da un punto di vista sportivo, perché poi la Lazio ha fatto secondo me un buon campionato ed ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Poi è chiaro che l'Inter da un punto di vista fisico era molto più forte, oltre che da un punto di vista tecnico, però insomma ha fatto da impermeabile a tutte le critiche, e non è facile giocare senza pubblico. E io non posso consigliare il presidente Lo Tito, ci mancherebbe, non ne ho le competenze, però è chiaro che quando una piazza termina il proprio amore verso la squadra, forse insomma una domanda su un'eventuale cessione della società, me la porrei, perché così è, non è neanche bello per lui, no, continuare, perché penso che un presidente voglia circondarsi di amore della piazza, dei tifosi, e io vedo tutto tranne che amore.
0: Ma anche perché, Raffaele, e chiudiamo con questo tema, diventa difficile poi andare anche a operare sul mercato, perché oggi, a parte Gattuso, che qui sono un po' cattivo, ma lo dico, secondo me ha preso la palla al balzo perché non so quante altre società lo avrebbero chiamato in questo momento, però un calciatore con quali motivazioni può andare oggi alla Lazio sapendo quello che sta accadendo a Roma?
1: No, non ci vanno, molti giocatori, anzi addirittura molti giocatori vogliono andare via.
0: Bravo. No,
1: leggiamo le ultime dichiarazioni anche di Taylor, che è arrivato,
0: sì,
1: a metà stagione.
0: Bravissimo.
1: Ha detto: io tornerei al volo all'Ajax, provvedelle che ha fatto carte false per andarsene all'Inter, Romagnoli che è stata comunque una bandiera, lui è laziale e se n'è andato, insomma ci sono tanti giocatori che faticano a rimanere alla Lazio e poi insomma anche il materiale che la Lazio acquista sul mercato non è certamente un materiale che si può equiparare da un punto di vista tecnico a quello che poi è stato ceduto, perché uno come Gandusino lo trovi, uno come il Tati si fatica a trovarlo anche per attaccamento alla maglia, uno come Romagnoli da un punto di vista caratteriale secondo me è insostituibile per quel tipo di contesto.
0: E ti chiedo, questa è cattiva, rischia più Gattuso o Juric a Monza? Io ormai ho preso il pallino su Juric perché certe cose, poi gli auguro di fare per carità benissimo, ma certe cose il mondo del calcio continua a non digerirle, sono sincero. La meritocrazia un minimo dovrebbe, no, dovrebbe essere riconosciuta, Raffaele.
1: Sì, beh, io ti dico che rischiano entrambi per motivi differenti. Il primo perché comunque deve salvare la squadra e soprattutto bisogna vedere che tipo di mercato faranno a Monza. Adesso è andato via anche Burbisso, che
0: sì,
1: secondo me era,
0: sì,
1: era una garanzia, e poi perché invece la Lazio si rischia perché Gattuso ha un carattere molto molto forte e io non so quanto poi insomma nei momenti in cui il vento sarà contrario riuscirà poi a lasciarsi passare tante cose che non vanno. Secondo me non è Sarri da un punto di vista anche della pazienza, quindi questo sarà difficile, però io mi auguro che la Lazio possa far bene, la vedo difficile, speriamo bene insomma, ecco.
0: Grazie Raffaele, un caro abbraccio, buon fine settimana.
1: Grazie a te Ale, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro. Allora, siamo arrivati alla terza e ultima pausa, al ritorno grande focus sul mondiale. È il momento che, senza mancare di rispetto ovviamente a tutti gli altri ospiti che sono straordinari, ma che aspettavo di più, perché mettiamo due grandi conoscitori del calcio a confronto. Una delle poche idee avute da Marangio, no? Possiamo dirlo, Andrea, no? Una delle poche idee avute dal buon Marangio. A tra poco!

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Haaland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: 12:36 minuti, primi, ultima parte, ma adesso entriamo proprio nel cuore dei mondiali. Ce li abbiamo? Ce li abbiamo? Ah, io ho definito prima l'unica grande idea di Marangio degli ultimi 25 anni, forse anche 30, mettere insieme due grandissimi intenditori di calcio, Fabio e Alain. Ciao ragazzi!
1: Buongia.
0: Ciao Fabio. Dov'è Alain? Dov'è Alain? Vediamo un po' se lo troviamo. Alain! Ah, ok, allora intanto buongia. Che ore sono dalle tue parti, Fabio? A Bahia.
1: Guarda,
0: che ore sono?
1: Io ti faccio una confessione, sono al caffè. Siamo alla frutta.
0: Noi siamo alla frutta da tempo, penso un po'. Comunque, allora, allora comincio con te, caro Fabio. Dunque, e parliamo di una partita che avrei voluto vedere, ma qui era più o meno le 4 del mattino e quindi chiaramente dormivo sonni tranquilli, ma è stata una delle partite più belle, Portogallo-Croazia. Tu l'hai vista live?
1: Sì, devo dire, uno dei vantaggi dell'orario qui è che questa Coppa del Mondo riusciamo praticamente a godercela, se non a pieno. Alcune partite cominciano a mezzanotte, sì. Per esempio la Svizzera ieri sera, e ti confesso di non essere riuscito a vederla.
0: Ci credo.
1: A volte, a seconda dell'orario, a seconda del paese ospitante, possono cominciare alle 11, alle 10. Ti parlo dell'ultima, chiaramente. Sì. Per cui riesco a vederle anche tutte e tre, tutte e quattro, quando c'erano ancora i gironi. E sì, questo è un grande vantaggio.
0: Allora, andiamo proprio su Portogallo-Croazia, partita bella, bellissima. Intanto proviamo con Alain. Ciao Alain!
2: Sì. Oh. Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Allora, intanto comincio con Fabio, poi vengo da te Alain. Allora, mi devi dire, caro Fabio, chi è stato il migliore della partita di Portogallo-Croazia? Io un paio di idee ce l'ho, però vai!
1: Santa, a questo giro ti sorprenderò con effetti speciali, perché il migliore è Rafael Leao.
0: Lo sapevo, ha fatto un cross bellissimo, peraltro strano, ma sì.
1: Un bellissimo assist, ma in generale una prestazione da incorniciare. È stato lui l'uomo in più di un Portogallo che ad oggi ancora non mi ha convinto, ti dico la verità. Il calcio posizionale che fa non è efficace come dovrebbe, e ieri però perlomeno con alcune scelte ha provato ad apportare un po' di imprevedibilità sugli esterni. Una di queste scelte è ricaduta proprio su Rafael Leão, che è stato l'uomo in più, con la sua ricerca continua dell'uno contro uno. Devo dire, l'ho visto in una condizione psicofisica ottima, e ha portato, oltre che aver dato un sacco di grattacapi, insomma, dal lato destro difensivo della Croazia negli uno contro uno, in alcuni tagli anche molto interessanti verso il centro, poi l'assist al 94esimo per il suo neo compagno di squadra, vedremo se poi effettivamente lo saranno, che è Gonzalo Ramos, di cui si è molto chiacchierato, e per cui l'asse Leao Ramos porta un gol pesantissimo, decisivo ai fini del risultato. E quindi, visto che lo critichiamo anche giustamente spesso, a questo giro bisogna incoronarne la prestazione.
0: Dimmi un po' il bello e il brutto di questa partita.
1: Il bello, come dicevo, la scelta degli esterni, quindi Pedro Neto, giocatore del Chelsea, e Leao sono i due uomini che danno ampiezza, danno un po' di imprevedibilità ad un calcio che ad oggi, in queste prime quattro partite, è sembrato un po' piatto, un po' prevedibile. E quindi bene, devo dire, entrambi. E quello che mi è piaciuto è stata poi anche la reazione mentale dopo i fantasmi, perché il gol di Perisic effettivamente è un gol che, anche per come arriva, per il momento della partita in cui arriva, avrebbe potuto uccidere definitivamente il Portogallo, che invece ha avuto la forza e la rabbia agonistica di rientrare in partita, facendo sì il suo possesso, ma riuscendo poi ad essere anche incisivo, seppur su calcio di rigore. E qui veniamo a una citazione d'obbligo, che è quella di Cristiano,
0: Di
1: cui poi ti racconto qualche numero un po' fra qualche minuto.
0: Va bene.
1: E cosa non mi è piaciuto invece è il blackout a inizio ripresa, quindi una lentezza già sottolineata che ormai è diventato un aspetto cronico di questa nazionale, che penso Martinez debba provare a risolvere, anche perché il prossimo passaggio si chiama Spagna.
0: I giochi
1: cominciano a farsi duri. E, non mi è piaciuta la sofferenza sulle transizioni nel finale, perché comunque la Croazia, che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più, ha messo a più riprese in difficoltà la retroguardia del Portogallo, che è sembrata un po' pigra in alcune transizioni negative, con un centrocampo dove sul piano del palleggio sicuramente le qualità non mancano, anzi, a volte ecco, le corse all'indietro non rappresentano certo il forte di questa selezione, per quanto sia un aspetto prevedibile, perché le caratteristiche non si possono
0: cambiare.
1: Modificare.
0: Allora Fabio, da te torno un attimo proprio sulla questione del dato. Adesso vado da Alain, partendo da questa cosa. Alain, l'ho detta prima a Fabio, la dico anche a te. Secondo me è stata la più grande idea di Marangio da quando è nato, quella di mettervi insieme. Veramente due grandissimi intenditori di calcio, un grande valore che portate. Quindi ogni tanto diamo a Marangio.
2: Forse l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Sì, bravo. Credo che
2: l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Bravissimo, bravo. Togliamo anche sto marito a Marangio perché non se lo merita. Senti, mentre Fabio ha visto per me una delle partite più belle del mondiale, con te invece due partite scontate, cioè Svizzera-Algeria e poi, vabbè, Spagna. Io ho un debole per la Spagna in assoluto. Spagna-Austria. Sì. Vai, caro Alain.
2: Ma scontate non erano così scontate, penso che comunque abbiamo visto una versione dell'Austria proprio molto low cost, una squadra senza anima.
0: Sì.
2: Rispetto all'europeo, a me era piaciuto l'Austria all'europeo, una squadra con personalità, molto aggressiva, con un blocco alto, andava a pressare la squadra rivale. Ricordo l'Austria finire prima del suo girone all'europeo,
0: sì,
2: e in un girone con l'Olanda e comunque facendo vedere delle cose di grande calcio e poi di gegenpressing. Ieri ho visto una squadra morta, la squadra col blocco col baricentro a 22 metri aspettando la Spagna. Ormai prima o poi comunque ti fanno gol, questo non esiste. Poi Algeria non so, è mancato qualcosa a livello offensivo, ma prima del gol della Svizzera comunque ha avuto due occasioni e comunque a questo livello se non segni poi ti castigano. Poi la Svizzera nel gestire comunque è una delle squadre più scorbutiche del calcio attuale.
0: Dimmi l'MVP di tutte e due le partite.
2: L'MVP di Spagna-Austria per me è Dani Olmo. In Spagna c'è molto dibattito su chi deve essere il terzo a centrocampo, per me deve essere Dani Olmo, perché è quello che ti accelera proprio la giocata. Lui non porta palla, lui gioca per la squadra e capisce cosa ha bisogno la squadra. E paradossalmente, quando non ha iniziato la partita, Dani Olmo, abbiamo visto una squadra spagnola molto orizzontale, classico, del tiki-taka, i vecchi fantasmi sono tornati a Madrid. E l'MVP del Svizzera-Algeria non può che non essere Mazzambi. Mazzambi è una delle grandi apparizioni del mondiale, per chi non lo conoscesse. Comunque ogni partita comunque mette il timbro. Ieri un altro grande assist. E vi do una chicca di mercato che è molto vicino al Newcastle.
0: Strano, perché in Premier non ci va nessuno. E l'ultima cosa, poi così torno da Fabio sul dato e poi il dato anche per te, il bello e il brutto di queste due partite.
2: Ma il bello è che la Spagna comunque ha preparato al meglio la sua partita e comunque ha trovato ieri ho visto un Lamin comunque agile, il Lamin che sta tornando in forma per la sfida più importante, che sarà contro il Portogallo. Ho visto sulla Svizzera, ho visto una squadra comunque consapevole nel gestire i momenti chiave della partita, è stata capace di segnare il 2-0 quando la partita lo richiedeva e poi comunque è stata brava a gestire. Cosa non mi è piaciuto l'Austria, l'atteggiamento, non so se la squadra non stia bene fisicamente, non mi è piaciuto l'Austria contro l'Algeria con il famoso macro biscotto che dove la FIFA comunque ha pure detto che comunque era una delle partite dove abbiamo visto più emozioni.
0: È vero.
2: Facciamo dei biscotti e creiamo emozioni, no? E poi l'Algeria è troppo timida. L'Algeria ha un potenziale offensivo, Petkovic deve lavorare sul potenziale offensivo, perché ha dei calciatori brillanti, non ha il livello a livello individuale del Marocco, però si avvicina, però sul modello di gioco c'è ancora tanto da lavorare.
0: Sono d'accordo. Allora Fabio, insomma, io ho visto come gli tremavano le gambe a Ronaldo quando doveva battere quel calcio di cui proprio aveva paura, non voleva batterlo, mi ha ricordato alcuni giocatori così a occhio e croce della Juve, non lo do a te, non lo do a quell'altro, lo tiro io, non lo tiro io, proprio Ronaldo ha avuto paura, ha detto penso che vuoi andare sul dato di Cristiano, no?
1: Decisamente, non possiamo farne a meno, insomma, te ne do due in verità, perché lui poi come al solito non si accontenta di poco, ecco, deve sempre strafare, sì. Quindi ne ha battuti due di record, quello di marcatore più anziano nella fase eliminazione diretta di un mondiale, sì. 41 anni e 147 giorni, e allo stesso tempo è il record assoluto di edizioni a segno, perché lui segna per la sesta edizione di un mondiale, 2006, 10, 14, 18, 22 e 26 per l'appunto. Quindi un Cristiano Ronaldo che avevamo anche lui giustamente criticato, per quanto abbia sofferto una proposta generale della selezione portoghese non proprio delle migliori, anche a livello proprio di produzione offensiva. Lui sappiamo che si nutre, certo, chiaramente di palloni in area, però riesce comunque sempre a ritagliarsi il suo spazio, il suo protagonismo. Ieri lo fa calciando un rigore pesantissimo, ma giustamente, come sottolineavi, con una leggerezza che solo lui ha. E poi è stato anche sostituito e
0: si è arrabbiato, dire, sì.
1: non l'ha presa benissimo, no, per usare un eufemismo, però poi insomma la scelta è stata anche più che corretta, che Gonzalo Ramos è diventato il match winner, e quindi complimenti anche agli allenatori quando le indovinano.
0: Alen, che dati ci fornisci invece su queste due partite?
2: Allora, sono due dati rispetto alle eliminazioni dirette. Primo, la Spagna, l'ultima partita vinta in una partita di eliminazione diretta fu quella partita contro l'Olanda al Mondiale in Sudafrica, che andò pure ai tempi supplementari. Dunque bisogna anche rimontare la semifinale vinta con la Germania col gol di Puyol. Dunque 16 anni senza vincere una Mondiale. Sembra strano,
0: Già.
2: Ma nel 2018 è uscita contro la Russia. Nel 2022 è uscita contro il Marocco, sempre ai rigori, nel 2014 non passò i gironi. E il dato della Svizzera è una correzione dei dati della stampa, che oggi dice che la Svizzera non vinceva una partita a eliminazione diretta in un mondiale da 88 anni, facendo riferenza al mondiale del 38, ma è falso perché è dal 54. È dal 54 quando vinse proprio contro l'Italia, prima di cadere contro l'Austria per 7-5, la famosa partita di Losanna.
0: Ah, per tutti e due invece, rimanendo appunto sul mondiale, perché è notizia ufficiale di pochi minuti fa, Nagelsmann, Fabio, non è più il tecnico della Germania. Ovviamente lo immaginavamo, perché la Germania evidentemente è uno dei flop più clamorosi di questo mondiale. Si parla di Klopp, che avrebbe già dato la sua disponibilità. Volevo da tutti e due un commento, parto da Fabio.
1: Sì, era nell'aria il progetto tecnico. Evidentemente è stato un fallimento, perché la Germania non può decisamente abbandonare un mondiale così presto. Ne avevamo parlato un paio di giorni fa. È un caso quello della Germania che andrebbe studiato a fondo, perché loro hanno una generazione, secondo me, di ottimo livello, non esattamente magari non al punto da inserirla tra le favoritissime, però di sicuro c'era la possibilità di fare un percorso diverso. La scelta di Nagelsmann è stata una scelta netta, perché è un allenatore che ha voluto portare, un po' come sta facendo Tuchel con l'Inghilterra, una gestione simil club, quindi con delle scelte anche nette, cercando di dare priorità a concetti di gioco, a identità e tutto quello che non è sempre facile trasmettere, no, nazionale, per ovvie ragioni di tempo

0: porterebbe una proposta di calcio comunque sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che la scuola calcistica di questi allenatori tedeschi più o meno insomma si somigliano, poi chiaramente ognuno con le sue peculiarità. Forse a livello gestionale Klopp potrebbe avere un plus in più, un quid in più, vedremo, ce lo dirà il campo. Io avevo sottolineato, ed è un parere personale, come probabilmente questa Germania debba ritrovarsi a livello di identità, perché negli ultimi anni, anche con diciamo il coinvolgimento delle seconde generazioni e quindi con un'apertura verso quello che è chiaramente un mondo globalizzato e quindi anche il calcio, con il passare degli anni sta andando in quel tipo di direzione, ci sono realtà e nazioni nelle quali questo tipo di trasformazione è stata già assorbita e digerita, penso alla Francia che ne è il caso eclatante, così come ci sono realtà dove forse il processo è ancora in atto e credo che la Germania sia ancora un po' a metà del guado. Vedremo se nei prossimi anni riuscirà a trovare appunto un'identità un po' più forte.
1: Però Fabio, è molto interessante quello che hai detto e te lo ripropongo sulla questione delle squadre africane, perché se andiamo a vedere, a parte il Marocco, ma io l'ho già detto più di una volta anche stamattina, il Marocco è una squadra africana europea, forse più europea che africana, proprio perché sono quasi tutti frutti della seconda generazione nati in Europa, che però sono appunto marocchini. Ma le altre squadre, è stato un flop clamoroso, di tutte.
0: Purtroppo, guarda, a livello anche lì di proposta abbiamo visto delle belle prestazioni, abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto un buon livello di competitività.
1: Sì.
0: È chiaro che poi nel calcio il risultato è il padrone. Per esempio penso al Senegal l'altro ieri,
1: sì,
0: che ha buttato praticamente via, vanificato un doppio vantaggio che coronava secondo me veramente una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista, parlo a livello tattico, a livello fisico-atletico, non lo scopriamo certo adesso, e a livello tecnico. Poi probabilmente un po' di braccetto, il braccino del tennista per chi sente la pressione di avere storicamente difficoltà, no, nel passare magari alle fasi che contano, possiamo anche considerarlo come un aspetto, senza dubbio. E, però sì, io credo che in generale il movimento stia facendo dei progressi, per le ragioni che sottolineavi, cioè a parte il Marocco, che è un po' il caso eclatante, sì, però un po' tutte le selezioni stanno cercando di lavorare in questa direzione. È chiaro che in particolare l'Africa subsahariana, a livello di infrastrutture,
1: certo,
0: per motivi anche insomma politici, culturali, sociali, non può stare al passo, no, con il calcio europeo. Però questo interscambio, il fatto che sempre più giocatori comunque giochino in Europa e che stiano anche provando a portare dei progetti, no, nelle proprie nazioni, sono addirittura dei calciatori che sono mossi in questo senso. E penso a Mané, che ha investito molto nelle scuole calcio e quant'altro, lascia presagire, secondo me, per il futuro una crescita costante e graduale. E che noi tendiamo a generalizzare, perché l'Africa è un continente gigante, gigantesco, con una diversificazione pazzesca, per cui è chiaro che quando parliamo dell'Africa subsahariana o parliamo dell'Africa, diciamo, del nord, stiamo parlando
1: di due mondi diversi, dai Fabio, bravissimo, due mondi totalmente diversi.
0: Quindi bisogna entrare un po' più nello specifico.
1: Bravissimo, giusto. Guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, invece sicuramente ne avrei già parlato con Vincenzo, ma mi sa che lì in Brasile è andata a casa presto. Io sono molto deluso dal Brasile, non mi piace Ancelotti, l'ho sempre detto, grandissimo allenatore per l'amor di Dio, ma di determinate squadre non ce lo vedo proprio alla guida del Brasile, ma soprattutto vedo un Brasile che fatica a rinnovarsi, Fabio. Questa è l'impressione che ho io vedendo le partite del Brasile.
0: No, ma è così, ma il Brasile è da una ventina d'anni a questa parte che ha delle grosse difficoltà a trovarsi. Diciamo che l'ultimo e l'unico giocatore in cui il Brasile ha riversato le proprie speranze, che ha, diciamo, portato brasilianità a tutti gli effetti, è stato Neymar
1: in ordine di vero.
0: Ed è anche per questo che il popolo lo ha acclamato e ha quasi spinto. Qua c'è stato un movimento nazionale gigantesco anche a livello mediatico per portarlo.

0: comunque alla Coppa, cioè portarlo con sé in,
1: sì,
0: alla Coppa del Mondo, non tanto per quello che Neymar rappresenta attualmente come calciatore, perché devo dire le sue prestazioni anche qui nel Santos sono decisamente al di sotto delle aspettative, ma proprio perché c'è una visione romantica, il che denota un po' di malinconia verso quello che era il Brasile, no? Per quanto con Neymar il Brasile non abbia vinto poi una Coppa del Mondo, però insomma riusciva a essere più competitivo. Negli ultimi 10 anni le difficoltà sono grosse e la scelta di Ancelotti è stata anche un po' una mossa della disperazione. Loro hanno provato, tutti i brasiliani, ce ne sono stati veramente diversi negli ultimi anni, forse troppi, non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa e hanno pensato di prendere il migliore, anche perché c'è uno storico che lega Ancelotti a diversi calciatori, no, di questa selezione, pensando che cominciare da Vini Junior potesse trovare il modo per far funzionare una selezione che non riesce più a praticare un calcio che sarebbe quello che i brasiliani si aspettano, che è un calcio di dominio, un calcio spettacolare, ma non è più questo il Brasile, quindi o lo si accetta per quello che è e si prova a essere più concreti, oppure si rischia di fare brutta figura. E qui il brasiliano medio vive con questa dicotomia, perché da un lato non è felice, non è contento di vedere una squadra che gioca in ripartenza o che si fa dominare, però allo stesso tempo deve fare i conti con il pragmatismo e quindi è meglio passare un turno piuttosto che andare a casa.
1: Caro Fabio, noi andiamo controcorrente. Ancelotti a casa, Ancelotti a casa, Ancelotti a casa. Visto che in Italia molti fanno il tifo per lui, noi no. Mi dispiace perché io adoro il Brasile, il popolo brasiliano, però Ancelotti a casa. D'accordo Fabio, andiamo controcorrente. Hashtag Ancelotti a casa. Fabio, io vado a pranzo, te vai a fare colazione, vai.
0: Sì, sono qui col mio caffè.
1: Appunto. Grazie Fabio, un abbraccio.
0: Grazie a te.
1: Ciao Fabio. Grazie. Allora, e con questa onda controcorrente ci salutiamo. Sta per arrivare Marco Piccari con Lucio, il buon Lucio. C'è Lucio, sì, c'è Lucio. Noi tifiamo per la Norvegia, e anche per Piccari e Marinucci e Impalomeni per la puntata di Maracanã. Mentre per quanto riguarda il rotocalcio, forse, chi lo sa, Marangio torna lunedì, se non ci sarà Marangio.
2: Chi è?
1: Chi è? Bravo, chi è? Ci sarà il sottoscritto. Buon fine settimana, un abbraccio, arriva Maracanã, grazie anche all'ottimo Andrea Magliocca.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska, sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
3: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
4: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
3: La polizia ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
4: L'economia, la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando, con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
3: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo ai sedicesimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di rimonta il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio.
7: Gianluca il pallone, tira! Calcio e pitosa azione!
2: La radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi. Quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo.
2: Secondo il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali che ti danno un'adrenalina, una... è una forza
3: maggiore
2: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato.
4: Uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto, io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore.
5: Posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
3: assolutamente,
5: però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando...
6: Secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri, se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo attestito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a fare innervosire la controparte, no?
7: Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi un dato che avevo ben presente ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato la gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a tutti, veramente, da parte di Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
3: ciao Lucio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
3: Benvenuti alla Maracanà, questa anteprima come sempre di Maracanà, dove andremo ad analizzare un po' di news e naturalmente il mondiale in primo piano, perché prosegue la competizione mondiale e ci regala sempre delle belle
9: colpi
3: comunque
9: di scena,
3: emozioni, no? Ieri insomma sono scesi in campo altre squadre importanti come la Spagna, che ha dato una bella risposta tra le altre cose, poi Portogallo-Croazia, partita nella notte,
9: mamma mia,
3: che ci ha regalato
9: infinita,
3: anche questa delle emozioni, e poteva rischiare di essere molto lunga se non ci fosse stato il sensore
9: che ci ha salvati,
3: ha salvato, a te,
9: a
3: però
9: me
3: insomma
9: ha perché ero non disperato,
3: non salva
9: all'idea
3: il calcio
9: di fare
3: poi
9: un altro,
3: vabbè, voglio aprire,
9: oltre
3: aprirò una polemica,
9: non ce l'avrei fatto.
3: Vabbè,
9: grazie al sensore,
3: va bene. Comunque ci siamo, ragazzi, per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà, che poi tornerà puntuale come sempre a partire da lunedì. E allora oggi, tra le altre cose, lo voglio subito dire agli amici che sono davanti alla TV, perché c'è in programmazione anche come sempre Storie di Calcio alle ore 18:30, poi ci sarà Dopo di Noi a tutta C, quindi coloro che non ci vedranno poi dopo le 18 in TV, il consiglio è sempre lo stesso: scaricatevi l'app di TMV Radio, insomma è un'app gratuita, tra l'altro non pagate niente, questo è fondamentale.
9: Noi
3: non chiediamo soldi,
9: no,
3: diciamo così, cerchiamo di combattere con le nostre forze, dando tutto gratis, ma dico proprio tutto, cioè non c'è nessuna cosa
9: tutto
3: che,
9: a titolo gratuito,
3: esatto, che facciamo pagare. E quindi scaricatevi l'app e ci potete seguire anche le repliche che vengono messe, poi tutte le dirette che come sempre partono la mattina alle 9:45, quindi con tutta una serie di programmi. Poi vediamo, perché magari in futuro stiamo preparando per la prossima stagione, vediamo qualche altra
9: novità,
3: insomma ci proviamo con le nostre forze. Allora, caro Lucio, è venerdì,
9: e
3: non mi rompete il coglione. Vabbè, lo dovevamo dire, sapevo, insomma, perché ogni tanto, ogni tanto li rompete. No? Cioè, ma come? Sì, tutta sta cosa. Beh, ogni tanto li rompono, insomma.
9: Ero sicuro. E voglio dire, non avrebbe censurato.
3: Allora,
9: grande Andrea.
3: Ci siamo, 331-8200-213, come sempre, per i vostri messaggi, perché poi Maracanã è così, c'è la parte seria, la parte leggera, l'approfondimento, l'intervista, un po' di caciara. Sì, c'è quello. Ieri c'è stato lui, che, grande, tra l'altro.
9: Massimo.
3: Poi voglio anche dire una cosa. Senti, facciamo una cosa. Voglio fare una cosa live. Chiedo al mio regista, prima di andare, saluto Andrea Magliocca, perché come sempre è lui che, a lui gli faccio di tutto.
2: Paura,
3: e di più, insomma. No, però, caro Andrea, facciamo una cosa. Io direi, appena ti do l'ok io, andiamo un attimo a far vedere anche un po' i nostri social.
9: Ah,
3: i nostri social. Voglio andare. Pagina di Facebook, che trovate subito, rapidamente, eccola, facciamo vedere. Questa è la nostra pagina di Facebook, è TMV Radio, e voi andate dentro e potete trovare tante cose, al di là delle foto e tutte le cose, però insomma i passaggi di trasmissione che trovate. Eccola qui, per esempio, abbiamo messo le parole del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alla manifestazione dei tifosi di ieri della Lazio, che insomma ha visto scendere in piazza 25.000 tifosi, insomma, che in questo momento stanno vivendo qualcosa di particolare.
9: Visto allo stadio, si è visto però.
3: Esatto, quelli
9: strada.
3: Che non vanno allo stadio sono andati in strada, e c'era anche il presidente della regione Lazio, tifosissimo della Lazio. Poi, andando giù, trovate le parole di Brabati di ieri, che praticamente ha attaccato in maniera molto netta, decisa e chiara Di Gregorio, e quindi potete ascoltare il passaggio, potete commentare. Poi c'è Tonali che passa al Tottenham, le sue parole alla partenza da Milano, trovate il video con l'intervista, e tra l'altro devo dire che state commentando in tanti, e vi ringraziamo. C'è Paolillo che appunto specifica che per l'Inter adesso inizierà un nuovo, il rinnovamento, e quindi sarà molto importante non avere fretta. Insomma, trovate dei passaggi di trasmissione. Bonanne che si aspetta un Allegri alla guida del Napoli che possa, diciamo così, andare a vincere lo scudetto, lottare per lo scudetto. Tra l'altro è ufficiale, Allegri è l'allenatore
9: ormai,
3: del Napoli. Insomma, poi, lo sai che sbarca pure su X, hai sentito?
9: Questo me l'ero perso.
3: Il
9: lato allora, social.
2: Aspetta. Domani è impossibile.
3: Poi facciamo vedere, entriamo un attimo in studio, Andrea, al volo, perché
9: il buon
3: prima,
9: Max,
3: prima di andare ai titoli, voglio far vedere anche l'altro social, che è X. Ci abbiamo anche X, insomma, pure qui noi mettiamo tutta una serie
9: come
3: di
9: Allegri.
3: Sì, come Allegri. Tutta una serie di passaggi, mettiamo ad esempio, ricordiamo le trasmissioni, poi ci sono gli interventi che vengono fatti dai nostri durante la giornata. Qui vedete Colantuono, poi c'è ancora il presidente della Regione Rocca, il programma della giornata, Brambati ieri, insomma potete andarci anche a seguire su X. E aggiungo, adesso non riesco a farvelo vedere, ma ci abbiamo anche Instagram, con tutta una grafica carina fatta con poi magari facciamo vedere pure Instagram i prossimi giorni.
9: Vabbè, tanto
3: adesso
9: c'ho
3: un attimo
9: lì,
3: di
9: li
3: finita.
9: Trovate comunque,
3: quindi,
9: se
3: ho detto
9: li cercate
3: tutto.
9: Tempo Radio li trovate,
3: ho detto tutto.
9: Anche
3: basta.
9: Su Instagram
3: adesso,
9: sì,
3: ho parlato,
9: mi sembra abbiamo fatto
3: parlato
9: una farinatura
3: troppo,
9: social.
3: Ho parlato troppo, andiamo ai titoli.
9: Vai, andiamo.
3: Vai,
9: ai titoli,
3: via,
9: temi,
3: via,
9: di oggi.
3: Titoli. E beh, è proprio il caso di dirlo, la Spagna c'è, qualcuno aveva dei dubbi, invece la Spagna liquida proprio veramente, vabbè, lasciamo la pratica, Ragnik,
9: sì,
3: e va avanti. Portogallo nel segno del Milan, attenzione, assist di Leao e gol di Gonçalo Ramos, e quindi a casa la Croazia, avanti il Portogallo con questa coppia, attenzione, potrebbe essere la nuova coppia Milan. Riflessione Dybala, e sì, perché Paolo Dybala in questo momento ancora non risponde alla proposta della Roma, si è preso altri giorni, il suo agente comunque ha una linea diretta con D'Amico per cercare di trovare un accordo definitivo. Lazio, voglia di libertà, 25.000 in piazza per far sentire la loro voce, supportati anche da uomini della politica e dello spettacolo. È un momento delicato, ci sono anche le parole di Lotito. Fiorentina, Paratici, via libera, commisso dall'ok per alcune operazioni, quindi parte naturalmente anche, anzi continua il mercato della Fiorentina, ci sono dei nomi, ne parleremo proprio con il direttore di Radio Firenze, Viola. Bene, bene, bene, bene, bene, ci siamo, ci siamo, ci siamo come sempre. Allora, intanto arriva un bel messaggio di Ale, dice...
9: Due ce ne sono.
3: Due, bene. Sì, però quello di Ale mi piace, vabbè, anche quello precedente, lo leggo adesso. Dice, Marco, stai dando tutti questi riferimenti per farti rompere le scatole di più da chi critica.
9: Insomma, vabbè, Marco, Ale, dai, ma, te le vai a cercare, possiamo
3: no,
9: dire.
3: Adesso dico una cosa, fammi dire una cosa perché Ale mi dà un assist.
9: Vai, vai.
3: Allora, io mi piace commentare delle cose sul mio canale YouTube di calcio e di moto, no? Mi dedico alle mie due passioni. Mi piace lo sport in generale, però queste sono le due mie passioni particolari. Allora, ieri ho fatto un piccolissimo video dove praticamente parlavo di Di Gregorio, ma ne avevamo già parlato in radio, quindi non ho fatto altro che riportare quello che si è detto in radio. E poi su Lukaku ho detto, ma non sarebbe il caso per la parte del Napoli di tenerlo? Perché... Quindi ho fatto un invito, diciamo così, al Napoli, a Manna, a pensare di poter tenere Lukaku, c'è cioè il problema ingaggio, ieri ne abbiamo parlato anche
9: sì, beh, certo,
3: su Netflix ieri sera, perché c'è l'ingaggio è molto alto e quindi diciamo, l'idea del presidente è quella di abbassare
9: il monte ingaggio
3: e quindi Lukaku non rientrerebbe in questo tipo di situazione.
9: Ti ha commentato Manna.
3: Aspetta, no, e c'è un altro anno di contratto, quindi
9: sì, 2026.
3: Il mio era un invito al Napoli a non mandarlo via. Ma ha scritto uno tutto incazzato? Ma veramente?
9: Su YouTube questo.
3: Voi pensate che vengono a rubare i calciatori? Rubare poi? Io non ho usato il termine rubare. Cioè era una cosa a favore. Pensate, cioè? Voi pensate che vengano a rubare i giocatori al Napoli, ma non sarà così. E quindi vi andate traverso. Ma una cosa proprio, ma un'arrabbiatura tremenda espresso.
9: Quando tu dicevi il contrario, di venderlo, allora, intanto, anzi di
3: mantenerlo. Intanto gli ho detto, scusi, usi delle parole più appropriate,
9: si moderi.
3: E poi gli ho detto, forse lei non ha ascoltato bene. E lui ha replicato, lei ha la coda di palo. Insomma, io dico, ma uno fa una cosa a favore... E riceve l'insulto.
9: Per una volta che siete d'accordo.
3: È una roba proprio. Io dico,
9: non
3: sai più come devi parlare,
9: esatto,
3: come devi scrivere.
9: Si riesce a discutere anche quando si è d'accordo.
3: Sì, hai capito?
9: Questo è il paradosso.
3: Cioè, il paradosso è questo. Cioè, avessi detto, guarda, ragazzi, il Napoli deve mandare via Lukaku perché. Oppure
9: il Napoli non riuscirà a tenere perché non ha potenza.
3: Io dico,
9: sul mercato.
3: Allora, io delle volte penso che c'è anche una poca capacità recettiva in alcuni, cioè con tutto il rispetto, perché insomma basta ascoltare o leggere, no?
9: Però vabbè, ascolto.
3: Per dire, quindi non vale la pena nemmeno
9: e
3: si
9: ora ne avrai di più perché hai dato tutti i parametri
3: però ci sei preparati. Mezzo pure tu perché scrivono
9: esatto,
3: ciao Marco, ciao Lucio, appena ho scaricato l'app alla TV, ma quando ho visto te Marco e Lucio ho cambiato subito canale. Salvo da Milano.
9: Hai fatto bene, Salvo.
3: Perché devi,
9: siamo con te,
3: devi reclamare.
9: Potessimo cambiare anche noi stessi, cambieremmo. Te lo
3: vabbè, facciamoci seri, caro Lucio, andiamo a dare un po' di approfondimenti, però facciamoci seri, anche perché voglio dire, oggi è la giornata, il Napoli, eccolo qui, andiamo proprio su tutto mercato web, come sempre, che ci segue, che seguiamo il sito su tutti i vari approfondimenti, il Napoli annuncia Allegri. Quindi Moremovic verso la Juve, quindi poi ci sono altre situazioni, però è stata la giornata dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri che guiderà il Napoli. Eccolo qui, Massimiliano fa anche il cenno della bella foto.
0: Adesso guiderà
3: il Napoli. Noi giorni passati abbiamo detto che cosa vi aspettate dall'arrivo di Allegri e abbiamo tirato fuori tante cose, ma il concetto di base è stato quello: adesso con Allegri deve lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da fare, non è che si può nascondere dietro niente.
9: Beh, il Napoli.
7: Beh, sa come si fa l'allenatore?
3: No, io no, c'è ragione. Sicuramente
9: il patrimonio
3: quindi,
9: di Blobini di
3: e
9: Max.
3: Quindi benvenuto, ecco, lo leggo al volo, benvenuto Max, ha semplicemente scritto il presidente del Napoli ADL sulle proprie pagine social. Pochi secondi dopo anche il Napoli ha pubblicato il proprio comunicato. Il Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri che assume l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, quindi tre anni di contratto.
0: Bella.
3: Buon lavoro a Massimiliano Allegri e insomma questo
9: molto
3: Napoli
9: bella, molto bella.
3: Questo Napoli è un Napoli per Massimiliano Allegri? Io penso di sì, no?
9: Beh, teoricamente sì, poi qualcosa dovrà aggiustarla.
3: Sì, insomma, però partiamo da un'ottima base
9: e somiglianza. La base è ottima, l'hai detto prima Marco, il Napoli non è la squadra più forte in assoluto, non deve vincere in pantofole il campionato, però deve lottare con l'Inter, è la squadra più completa dopo l'Inter. Ora vedremo che tipo di colpi potranno arrivare, che valutazioni si faranno sui giocatori già presenti in rosa, però sì, il compito del Napoli è confermarsi ai vertici del campionato italiano. Sarebbe strano il contrario.
3: Sì, sarebbe strano, diciamo, parte, ripeto, questa è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso con tutta una serie di problematiche.
9: Sì, però viene da un primo e un secondo posto.
3: No, viene dal primo e secondo posto e quindi
9: vinto due degli ultimi quattro campionati. Quindi inevitabilmente deve rimanere lì.
3: Poi c'è anche da dire che sicuramente bisogna fare qualcosa, bisogna insomma individuare degli obiettivi da inserire a livello anche difensivo, da centrocampo, però io continuo a pensare che davanti sono già messi bene, a prescindere poi da quello che saranno le scelte dei protagonisti in questione, quindi mi riferisco al Napoli e a Lukaku per quanto riguarda l'attacco, però questa mi sembra una squadra strutturata per Allegri, cioè parte da una base importante.
9: Quindi esatto, tu dici la gestione dei grandi giocatori è sempre stata una caratteristica.
3: Ora però la domanda che fa Allegri, che Allegri troveremo? Cioè dopo gli ultimi anni Allegri forse
9: Deve lottare per il massimo, che è una cosa che non gli capita da quando ha lasciato la Juventus,
3: esatto,
9: la prima volta.
3: Esatto.
9: Quindi dal 2019, l'ultimo anno di Massimiliano Allegri, 2018-2019, da lì poi non ha mai più lottato, anche perché forse le squadre che ha allenato non erano in grado di lottare.
3: La domanda che io oggi farò anche ai nostri amici quando parleremo del Napoli è questo, cioè che Allegri troverà il Napoli? L'Allegri degli ultimi anni? Oppure un Allegri diverso, con una squadra più forte, pronto a lottare per il titolo? Perché questo Napoli qui, ha ragione Tommaso Bonan quando giorni fa ha detto... questo Napoli è molto più forte del Milan che ha allenato l'anno scorso.
9: Beh sì, caspita, una caratura quindi, superiore in Serie A.
3: Quindi parte da una base molto forte.
9: La domanda è, Allegri non è riuscito a lottare per il massimo negli ultimi anni solo perché le squadre non erano all'altezza delle prime della classe o anche perché lui non è riuscito a dare qualcosa in più? Le squadre sicuramente non erano all'altezza di Inter e Napoli, perché il Milan... e anche la Juventus che ha allenato nella seconda fascia non erano squadre da scudetto, Marco. Però la domanda è, adesso che torna ad allenare una squadra potenzialmente in lotta per lo scudetto, riuscirà a farlo?
3: Questo è l'interrogativo.
9: Dobbiamo capire se fosse determinato contesto
3: dopo
9: lui
3: una
9: possa
3: serie,
9: tornare.
3: Allora, dopo una serie di anni dove abbiamo trovato e sono state trovate tante spiegazioni al, diciamo così, al mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Allegri, no? Perché se tu torni indietro e una volta c'aveva sto problema, e una volta non c'aveva la squadra, e una volta non c'aveva la società, e una volta gli hanno dato la penalizzazione. Cioè, ogni anno più o meno tutti hanno trovato una giustificazione. Ora le giustificazioni non ci sono. No, io mai. Esatto. Le giustificazioni non ci sono. Non ci sono. Quindi qui è il Napoli che secondo me si deve fare la domanda. Che Allegri troviamo?
9: Ma a maggior ragione Marco, anche qualora dovesse esserci un'annata con, ovviamente faranno gli scongiuri tutti i tifosi del Napoli, un'annata con tanti infortuni come è stata l'ultima, non basterebbero come alibi per non rientrare, dico per esempio in zona Champions, perché il Napoli di quest'anno l'ha fatto, con una miriade di infortuni ha comunque fatto 2 punti a partita di media ed è entrato in maniera relativamente tranquilla in Champions League, quindi anche da questo punto di vista gli alibi sono nettamente meno.
3: Va bene, vediamo. Altre domande che arrivano, poi andiamo a leggere degli approfondimenti e poi andiamo un po' sul mondiale, perché poi ci sono delle cose da valutare.
9: Parliamo anche del mondiale.
3: Allora, comunque Marco, una domanda a tutti e due, benissimo. Secondo voi è giusto dare panchine come quella del Torino e Sassuolo a tecnici che hanno sì fatto bene in Serie B, ma con poca esperienza in Serie A? Ale, sì, per me è giusto,
9: sì.
3: Ti rispondo proprio velocemente. Credo di sì, perché poi un allenatore si deve anche cimentare in qualcosa di, quando fa bene, in qualcosa di superiore. La panchina del Sassuolo, secondo me lo step di Aquilani è uno step che ci sta tutto, sì, perché passa dal Catanzaro che ha sfiorato la Serie A al Sassuolo e secondo me non è un salto nel buio. Poi vediamo che tipo di squadra farà, eccetera. Torino secondo me sceglie un giovane molto promettente. Io dico che prima o poi bisogna, cioè dalle altre parti queste cose le fanno, diamo fiducia.
9: Tanto prima o poi, se un allenatore giovane ha dimostrato in una categoria inferiore di essere bravo, non vedo perché non debba cimentarsi con la Serie A. Poi del resto, Marco, Sassuolo e Torino sono piazze di fascia media, hanno delle pressioni al momento relative.
3: Ma scusa, ma Company quando va al Bayern Monaco, che esperienza c'aveva?
9: Veniva dal Burnley, era retrocesso, aveva prima portato in Premier League, poi retrocesso.
3: Cioè non è che aveva allenato squadroni.
9: Ma un allenatore giovane non può aver allenato squadroni.
3: Eppure bravo, sta facendo bene, ha già vinto, quindi voglio dire, è andato al Bayern Monaco, cioè non è che è andato ad una squadra che deve fare metà classifica o un po' di più. Quindi bisogna avere
9: maggior ragione, queste squadre coraggio, che sono una media fascia,
3: esatto,
9: prova a inventare qualcosa, a creare qualcosa.
3: Coraggio con gli allenatori, coraggio con i giocatori.
9: Sì,
3: se
9: Aquilani ha 41 anni, Abate ne ha 39, largo a loro, che largo hanno dimostrato
3: giovani,
9: di far
3: spazio
9: bene.
3: Ai giovani,
9: diamogli un'occasione.
3: Tanto prima o poi il cambio di generazione ci deve stare.
9: E gli si dia tempo, Marco, perché queste sono piazze che possono avere un pochino più di tempo.
3: Assolutamente.
9: Quindi,
3: assolutamente.
9: Torino e Sassuolo.
3: Allora, andiamo a leggere qualcosa, su tutto mercato web, qualche, diciamo così, approfondimento. Per esempio c'è questa sulla Juve, la vogliamo leggere? Quella su Moremovic.
9: Sì, peraltro prima arrivava un messaggio
3: a fare in chiusura
9: Tarik Moremovic. Sì, perché effettivamente, Marco, la Juventus si muove per cercare di chiudere questo colpo in difesa. Serve un difensore, c'è stato questo rilancio e quindi adesso si prova a chiudere la trattativa. Sappiamo che il difensore ha fatto comunque discretamente bene per quest'anno e qui viene scritto: ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, al suo Sassuolo. È stato un giocatore del Sassuolo, anche di Carnevali. La Juventus alza la posta e si avvicina ancora a Tarik Moremovic. L'operazione con il Sassuolo per il ritorno del difensore bosniaco è in chiusura. Il club bianconero ha infatti aumentato la propria offerta a 18 milioni di euro, che sostanzialmente, anche formalmente, poi sono 36, perché bisogna considerare che la vecchia signora vanta il 50% sulla rivendita nel caso Moremovic venisse ceduto ad un altro club. Insomma, si assottiglia ulteriormente la distanza rispetto alle richieste del club emiliano, come viene ribadito nel pezzo di Ivan Cardia, e quindi è pronto Spalletti ad accogliere Tarik Moremovic. Prima ci veniva chiesto anche tramite i messaggi un giudizio su questo calciatore. Io non so che idea ti sei fatto tu di Moremovic, Marco. Per me è un difensore valido, che riesce a combinare bene tante caratteristiche. È un discreto marcatore, ma anche bravo con i piedi. Certo, forse in una difesa 3 sarebbe più coperto. Spalletti probabilmente giocherà con la difesa 4. È un salto importante. Voglio capire che tipo di importanza possa avere. Ripeto, il salto non sarà banale per un buon giocatore, ma che deve ancora...
0: ...in altre 4 occasioni e con una difesa di ferro, con appena 26 gol subiti, arrivando all'ultima giornata al terzo posto, a pari punti, con Ascoli e Lecce. Trasferta a Cosenza il 13 giugno 1993. Non fu facile sbloccare la partita, ma
9: però è ancora un giocatore mediamente giovane, 23
3: l'impatto
9: anni.
3: Poi con il calcio, con la squadra, diciamo, importante, bisogna vedere come lo prende, come lo fa,
9: sì,
3: insomma, perché
9: certo,
3: passi dal Sassuolo alla Juve c'è un salto importante. Però anche qui non voglio essere prevenuto, perché
9: no,
3: poi magari anche... scopri che questo è un giocatore molto, secondo me ha delle buone qualità.
9: Sicuramente meritava un salto dal Sassuolo ad un ambiente più elevato. Certo, qualche
3: però,
9: interrogativo,
3: vediamo,
9: me lo tengo.
3: A me anche
9: Ecator
3: mi piace molto.
9: Sicuramente meritava un salto dal Sassuolo ad un ambiente più elevato. Certo, qualche
3: però,
9: interrogativo,
3: vediamo,
9: me lo tengo.
3: A me anche
9: Ecator
3: mi piace molto. Anche
9: sì,
3: lui fa un salto. Non
9: è
3: so
9: molto
3: quanto,
9: più giovane.
3: Esatto, non so quanto spazio troverà. Però questo, anche lui è un giocatore molto interessante. Ora, la Juve sta lavorando in questo senso, ma io credo che poi arriverà anche qualche giocatore di esperienza, non può, diciamo, prendere soltanto giovani.
9: Beh, no.
3: Però è molto importante anche cominciare un'opera di rinnovamento, perché poi pure questa squadra ha qualche cosa di diverso.
9: Un po' di ricambio.
3: Io lo dico oggi, perché sennò non mi voglio... Io ho grande fiducia in questo momento per Carnevali. Quindi,
9: parlato i giorni scorsi.
3: Esatto, lo continuo a dire, ribadire, è un dirigente che a me piace molto. E secondo me al Sassuolo ha fatto un gran bel lavoro in questi anni. Poi è chiaro, dice qualcuno, ma è retrocesso. Ho capito, poi con Sassuolo
9: vabbè,
3: puoi anche retrocedere.
9: Però prima ha portato un ambiente addirittura a giocare quasi perché, l'Europa, anzi l'Europa l'ha pure giocata al Sassuolo per
3: si
9: una
3: è
9: stagione.
3: Fatto una grande esperienza. Il salto, lo step lo deve fare anche lui, lo sta facendo anche lui. E bisogna pensare in questo momento non subito al risultato immediato, ma cercare di mettere delle fondamenta solide che non crollino subito il prossimo anno.
9: So che per la Juventus è difficile ragionamento, capito,
3: siccome
9: genere,
3: veniamo, lo so,
9: la
3: però
9: la Juventus deve capire che non è più quella di un
3: esatto
9: tempo.
3: Non è più, ma infatti, ma secondo me non si è mai capito questo.
9: Esatto.
3: Cioè il grande errore è stato quando è finito quel ciclo vincente, non si è capito che quello era finito e si è cercato di rimanere aggrappati a quella situazione con tutta con i ricordi, col fatto che sei campione, e non è così, non funziona così. Quindi, siccome abbiamo visto anche grandi club in, da altre parti soffrire dopo un periodo vincente, vuol dire che bisogna ricostruire.
9: Sì, deve avere l'umiltà di ricostruire avendo un'idea, bisogna magari perdere un po' più di tempo dietro a un progetto piuttosto che provare a fare un instant team che poi se fallisce, come quasi come sempre fallisce, ti pone nella condizione di dover ricominciare di nuovo da zero.
3: Bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi recuperiamo un po' di messaggi, andiamo un po' sul mondiale, perché io prima ho lanciato questo messaggio, ma Leao e Gonçalo Ramos potrebbe essere la nuova coppia del Milan, perché adesso lui ha fatto un assist,
9: due portoghesi.
3: Allora ha fatto una grande, ho sentito che ha fatto una grande partita Leao.
9: Allora, non dico niente, ne parliamo dopo.
3: Ho sentito dei commenti già grande, una grande partita. E allora sai, allora ho detto,
9: riporterò anche il commento di Andrea,
3: non è che questo assist fa cambiare tutto, non è che Leao ha dato l'assist sia a Gonçalo Ramos che a se stesso.
9: Ne parliamo meglio dopo la pausa,
3: tra poco, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonta il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, un cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanã, appena iniziato in questa anteprima con Marco Piccari e Lucio Marinucci. Lucio,
1: ciao
0: di
1: Marco,
0: nuovo.
1: Rieccoci. Allora,
0: al volo prendo due messaggi e poi vengo da te. Da Juventino vi dico che la notizia principale, ci scrive Giovanni, è oggi la guerra interna alla Juventus. Carnevali si prepara a cacciare Chiellini.
1: Bah,
0: io, Roberto,
1: ma come Chiellini?
0: Ma io non so di questa guerra interna, quindi...
1: Ma non ci risulta.
0: Non mi risulta, però
1: sarebbe un colpo di scena.
0: Anzi. Che vi devo dire? Boh.
1: No, beh, speriamo che per la
0: allora,
1: Juventus siano finiti.
0: Quest'anno,
1: i cambi,
0: scrive Gianni,
1: loro.
0: Capiremo di che pasta è fatto Allegri. Non sì. Ci sono più alibi. Gianni da Brindisi, benissimo. Allora vado avanti. Marco dice: scrive, vedendo ieri l'Austria, meno male che non è andato al Milan. Questo presunto santone di allenatore. Si riferisce a Ragnic. Ma ieri c'è stata anche una differenza tecnica, ragazzi.
1: Beh, la miglior Spagna abbiamo visto ieri.
0: Poi ci chiedono che cosa ne pensate di Leao e Gonzalo Ramos di ieri sera. Hanno portato il Portogallo agli ottavi. Voi che dite? Rimarrà Leao? Beh, questo è un po' il tema di oggi. Cioè, dopo, cioè, che succede? È la nuova coppia del Milan oppure Leao deve essere venduto comunque? Però aspetta, poi vengo da te, perché insomma leggo anche dei messaggi. Senti il nostro amico che scrive: ieri sera ho rivisto il Leao di qualche tempo. Se rimarrà sarà una bella coppia. Se gioca sempre così,
1: se
0: non
1: da
0: vorrei
1: poco.
0: Che con Amorim si trasformi. Cosa ne dite? Poi la faccio pure a Stefano più tardi. Siete molto simpatici. Vabbè, la facciamo pure noi.
1: Vabbè, tanto cosa. Ne parlerete per tutto il corso.
0: Però quando tu scrivi ieri sera ho rivisto Leao di qualche tempo fa, se rimarrà di qualche tempo fa, ma questo Leao l'abbiamo già visto, così. Questo
1: Marco,
0: che si accende e si spegne.
1: Io ieri l'ho vista tutta la
0: partita. Aspetta, dopo vengo
1: poi
0: da
1: ci
0: te.
1: Arriviamo.
0: Allora, poi c'è un messaggio di Alessandro con le facce che ride, le prendo come dice: che passione parlando della Juventus, ma non è che sei juventino, ma io ve faccio scoppiare. Sarò, datemi dove juventino, dell'interista, del milanista.
1: Vabbè, dai,
0: io
1: qui,
0: la passione
1: Alessandro,
0: la metto sul mio lavoro.
1: Sì, ha messo ma le faccine.
0: La metto sempre la passione su questo lavoro. Poi se so juventino oggi datemi dove juventino, ma che mi interessa, dai.
1: La collezione.
0: Andiamo. Cosa ci viene così a leggere Lucio?
1: Sì, ti porto su altri approfondimenti, anche sulla Roma in realtà, perché c'è il rinnovo di Dybala.
0: Che è una questione.
1: Che è una questione, effettivamente, è una questione quella del rinnovo di Dybala, perché in realtà poi non è che il rinnovo non si farà. Ci sono però dei dettagli interessanti, perché la Roma sostanzialmente ha dato questa formula di un anno di contratto più un altro anno con opzione unilaterale da parte della società. Non è una formula che fa impazzire il giocatore, insomma, per quanto si sa al momento non comunque ci saranno degli ostacoli, perché comunque sia le parti sono vicinissime, la fumata bianca dovrebbe arrivare, però semplicemente il calciatore si riserverà qualche giorno prima di dare l'ok definitivo, per far capire che lui si aspettava qualcosa di differente, delle misure e dei parametri differenti. Questo, ribadisco, non metterà o non dovrebbe al momento mettere a repentaglio il rinnovo, però ecco, Dybala si aspettava delle condizioni diverse.
0: Però sai, nel calcio mai dire mai, no?
1: Esatto,
0: perché
1: ho detto, al momento non dovrebbe.
0: Allora, da quello che si è raccolto e sentito, ti devo dire che il calciatore si aspettava qualcosa di diverso.
1: Sì. Quindi
0: la gente adesso che è in contatto con D'Amico, e si parla anche di buoni rapporti tra i due, quindi stanno cercando di vedere dove si può limare, eccetera. Perché spieghiamo anche che è vero che è stato offerto questo contratto con una riduzione, ma con un'opzione per il secondo rinnovabile solo da parte della società.
1: Sì, è unilaterale.
0: Cioè è la società che deciderà se rinnovare o meno. Questa cosa qui non sembra essere stata proprio gradita dal calciatore, cioè nel senso, io sono Dybala, è un giocatore comunque importante, quello che ho dato, e allora qui si apre, diciamo, uno scenario. La risposta, lui si è preso dei giorni di riflessione,
1: sì,
0: e quindi
1: aspetterà.
0: Noi abbiamo fatto anche il titolo Dybala, riflessioni Dybala, e quindi questo proprio perché bisogna aspettare ancora dei giorni per capire che se ci sarà una modifica su questa, diciamo, proposta oppure se risponderà sì a prescindere Dybala. Quindi ricordiamo che c'è sempre il Boca sullo sfondo, E quindi questa è una situazione. Il giocatore, tra le altre cose, c'è la ferma volontà di Gasperini di avere Dybala per il prossimo anno. Quindi lui vuole Dybala.
1: Ha spinto tantissimo per questo rinnovo. Quindi...
0: vabbè, vediamo, dai, sono tutti scenari che sono aperti. 331-8200-213. Mo' arriverà il messaggio. Parli con passione di Dybala, sei della Roma.
1: Sei della
0: Roma. Mi piace questa cosa, è bellissima. Allora, 331-8200-213. Poi andiamo. Alessandro dice: ragazzi, Leao è forte, non è purtroppo costante, ma non si discute quando gioca è forte. No, invece si discute perché un giocatore quando è forte deve giocare sempre. Senti, tu l'hai vista la partita?
1: Sì.
0: Ho letto, stamattina ho sentito grande Leao, elogio a Leao.
1: Qualcuno si è sperticato.
0: Allora, io confesso di aver visto la partita questa mattina, ogni tanto andavo avanti, non l'ho vista proprio nel dettaglio.
1: Fatto una sintesi,
0: ho cercato di fare una sintesi sulla partita, non sull'highlights, perché l'highlights è ingannevole. Non si
1: secondo
0: giudica
1: me
0: mai
1: sì.
0: la partita sull'highlights, perché è ingannevole. Allora, che mi dici della prestazione di Leao?
1: No, ti dico che se guardi gli highlights, secondo me pensi
0: fenomenale.
1: Che abbia fatto una partita
0: fenomenale.
1: Stratosferica. Sì. Ha fatto una buona partita Leao, però la classica partita da Leao. È partito bene, subito nei primi minuti un paio di spunti straripanti dei suoi, poi dei lunghi tratti in cui non si è quasi visto, non gli riuscivano le giocate.
0: Come al solito, dai.
1: E la partita da Leao, poi nel secondo tempo ha avuto di nuovo un ritorno, ha preso una traversa con una grande giocata, ha sfornato l'assist per il gol di Gonçalo Ramos. Solito Leao, insomma, grandi spunti ma anche grandi zone d'ombra. Quindi non mi sento di dire una prestazione mondiale di Leao, una buona prestazione, convincente, arricchita dall'assist, però una buona prestazione, nulla di eccellente, ecco, secondo me, per quello che ho visto.
0: Allora,
1: molto leale.
0: Dunque,
1: pregi e difetti, croce e delizia.
0: C'è Cialoba, e penso che sia questo a cui si riferisce Antonio, che 35 milioni la richiesta che è stata fatta, quindi chi diceva che Bastoni costa 60-70 ha ragione. Per me nessuno dei due vale le cifre che girano, però sulle valutazioni, ragazzi, ormai è un discorso che è difficile farlo. Però aggiunge il nostro amico: Leao è come lo studente che per 8 mesi non fa nulla e poi studia un mese per prendere tutte sufficienze. Basta stare al Milan. Basta stare al Milan? Basta per stare al Milan? Ci fa la domanda, perdonatemi. Non lo so, infatti è proprio questo anche il quesito che oggi ci dobbiamo porre.
1: Cioè, sufficiente, no? Ecco, le sufficienze perché vanno bene? Le raggiunge? E se le raggiunge vanno bene, bastano?
0: Certo.
1: Anche perché poi pure Leao, Marco, noi parliamo del giocatore, delle qualità, delle doti, dell'incidenza sul breve periodo. Però che lì inizieranno ad essere fatte delle valutazioni contrattuali. A Leao
0: è stato valutato 60 milioni in questo momento.
1: Alto, è la base massima, mi sembra.
0: Magari ci casca qualcuno.
1: Sì,
0: nel senso,
1: esatto.
0: No?
1: Credo che se al momento dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni, ecco, chiederei ai tifosi del Milan se l'accetterebbero con quanta solerzia. Io credo parecchia. Però
0: certo,
1: ecco, una
0: certo
1: mia idea.
0: Allora, dunque, andiamo con un audio, vai.
2: Buonasera Maracanà, sarò un po' controcorrente, però da tifoso dell'Inter io penso che se dovesse, un sì enorme, perché quando si tratta del mercato l'Inter sappiamo come va a finire alla fine, però se dovesse prendere Cialoba e Kalaidi, secondo me, con gli stessi soldi che avrebbe pagato Palestra, per me si porta in casa due giocatori veramente. Uno ha già affermato che Cialoba, con oltre 200 presenze in Premier, è un giocatore che ti farà fare un upgrade difensivo notevole al posto di Acerbi, che mai aveva raggiunto una certa età. Mentre l'altro, io ho davvero delle sensazioni positive. L'ho visto giocare solo una volta in Champions League l'anno scorso. Per me ha delle caratteristiche molto più simili a Dumfries di quelle che potevano essere quelle di Palestra. Staremo a vedere, vediamo che come andrà a finire e prima cosa se li chiuderà a questo punto questi acquisti.
0: Sì, sì, infatti ragazzi,
1: sì,
0: ci può stare e poi vediamo. L'Inter fa la caccia al colpo per forza, insomma, se serve un colpo all'Inter in questo momento, quindi.
1: Però sono colpi intelligenti,
0: sì,
1: non è che stanno puntando un altro nome
0: ma
1: da 70 milioni.
0: Come ha detto giorni fa
1: così
0: Paolillo, non bisogna prendere tanto per prendere,
1: no,
0: ma deve
1: essere
0: un giocatore appunto.
1: Anzi, ti dirò la verità, posso dirti una cosa Marco? Io capisco più 60 milioni complessivi per Cialoba e Calaili che non 50 per Palestra. Personalmente, valutando anche i giocatori,
0: è una chiave di lettura.
1: Perché guardate che Calaili, se si completa anche difensivamente, è un ottimo esterno, può avere un ottimo percorso.
0: Allora, ci può stare, ci può stare. Più forte Leao o Yıldız, ci chiede Maurizio. Io non ho dubbi, però rispondo dopo.
1: Più forte, e dico Leao anche la verità, Yıldız. Marco, Yıldız ha 6 anni in meno. Quindi, francamente, in questo momento, se devo pensare a tenere in un'ipotetica squadra uno dei due, tengo tutta la vita Yıldız.
0: Allora,
1: senza troppi giri di parole.
0: Sì, anche io, dai, mio, poi, tecnicamente io preferisco Yıldız. Allora, Mattia ci chiede, ma ragazzi, il gol di Ramos in due con un cross telefonato, non sono riusciti a fermarlo, la Croazia si è auto-esclusa.
1: Sì, paradosso, avevano appena fatto entrare un altro centrale, sì. Guardiol, che era proprio uno dei due in marcatura su Gonzalo Ramos, non sono neanche riusciti ad ostacolarlo.
0: No.
1: Bello
0: no.
1: Il cross, bello,
0: bello
1: lo stacco.
0: Bello il cross, perché la palla gli era messa
1: però
0: benissimo.
1: Sì, difensivamente lì dovevi fare meglio. Al 92esimo dovevi fare meglio con un centrale.
0: Io sapevo che arrivava il messaggio del fenomeno.
1: Lo salutiamo.
0: No,
1: grande,
0: del fenomeno associato a Leao. E chi poteva essere? Federico. Io lo sapevo.
1: Ma lui ti stuzzica,
0: detto, no, ma ero convintissimo da ieri.
1: Ci gioca.
0: Ieri Leao ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno del pallone. L'unica sua sfortuna è quella di non aver avuto accanto finora il maestro, cioè Sarri. Quindi datelo a Sarri.
1: Allora Leao all'Atalanta.
0: Con lui come allenatore il portoghese avrebbe già vinto un pallone d'oro. Vabbè dai, basta, ho letto troppo.
1: Federico,
0: ho letto troppo e posso,
1: sei un grande.
0: Possiamo pure chiudere, guarda. Allora, allora c'è un audio da recuperare, chiedo in regia. Allora andiamo avanti, oggi tanti messaggi scritti.
1: Sì,
0: bene.
1: Tantissimi.
0: Allora vai.
1: Se vuoi ti riporto anche però qualche approfondimento sull'Inter, su Calaili, proprio sulle manovre di mercato. A questo punto vado anche sullo specifico per quello che stavamo dicendo prima, rifacendomi sempre a Tutto Mercato Web, c'è il pezzo di approfondimento di Andrea Piras, perché Marco, la notizia in realtà poi anche abbastanza interessante di oggi è che pare che l'Inter stia scavalcando il Napoli per il giocatore Calaili. Il Napoli ci ha lavorato tanto.
0: Beh,
1: per
0: ora
1: settimane.
0: Che ogni tanto scavalca qualcuno
1: e finalmente possono essere loro a mettere la testa davanti dopo
0: dai,
1: i sorpassi,
0: così mo si arrabbiano.
1: Però finalmente il sorpasso lo fanno loro. Al momento, poi il mercato è un testa a testa quello fra Inter e Napoli. Al momento la testa davanti, corto muso, sembra avercela l'Inter, che pare aver strappato, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, il sì del giocatore, che sarebbe disposto a firmare un quinquennale, quindi un contratto lunghissimo fino al 2031. Ora serve l'intesa con il club belga. Si parla appunto di qualche decina di milioni, fra 20 e 30 milioni. La richiesta iniziale era più sui 30 milioni. Poi magari la squadra belga potrebbe fare qualche passo in più verso l'Inter. Insomma, ad ora il calciatore preferirebbe l'Inter al Napoli. Aveva dato già preferenza ai partenopei tempo fa, ma adesso sarebbe più convinto della destinazione dell'offerta dell'Inter. Quindi occhio, perché l'Inter pare aver fatto un passo in più per il calciatore del Saint-Gilloise.
0: Bene, staremo a vedere, dai, poi sono tutte situazioni di mercato che andremo ad analizzare. C'è un audio e poi andiamo su un altro argomento, vai.
3: Ah, Federico, io ti voglio bene, va bene stuzzica Marco, ma così mi pare esagerato però.
1: Forse pallone d'oro a Rafaleao.
0: Pallone d'oro Leao, ragazzi,
1: troppo.
0: Vabbè che l'ha preso Summer tanti anni fa, però insomma. Allora, quindi c'è speranza per tutti, mi viene da dire.
1: Sì, però,
0: però insomma non esageriamo. Allora, vado anche a parlare di un'altra cosa, perché noi ieri abbiamo finito la trasmissione, quindi era in atto, e oggi vi faremo anche sentire le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che era tra l'altro a questo evento, cioè a questa manifestazione dei tifosi della Lazio, che ieri sono scesi in piazza per una manifestazione assolutamente pacifica. Si parla di 25.000 presenze, un lungo corteo con la presenza di politici, ma anche di uomini dello spettacolo, cantanti, insomma, qualcuno che interviene qui era anche presente. Qui abbiamo delle poche immagini che, insomma, della voglia di manifestare questo loro grido di libertà, perché è un po' questo quello che è emerso.
1: Una grande folla.
0: Una grande folla e una grande dimostrazione ancora di passione verso una squadra, e questa non può non essere presa in considerazione, non può non essere rispettata, non può essere calpestata. Insomma, ci sono tante cose che bisognerebbe dire.

0: Non c'è interesse in questo. Attualmente la tifoseria molto compatta non è una sparuta minoranza in questo momento.
1: Beh, no,
0: è la maggioranza.
1: Sì, è la maggioranza.
0: E soprattutto quello che ti va a colpire è che anche diciamo così, personaggi importanti adesso sono usciti un po' allo scoperto. Mentre prima diciamo, c'era una diciamo, tendenza anche a cercare di capire che qualcosa potesse cambiare da parte del presidente, e quindi forse c'era anche un modo per capire certe situazioni, adesso invece
1: si
0: credo
1: tentare di ricucire. Non
0: adesso non c'è più questa situazione.
1: Anche Peruzzi, Marco,
0: Peruzzi ha detto no,
1: anche
0: se penso che Peruzzi, lo dico, abbia detto no non tanto per diciamo questa situazione, perché poi un professionista può scegliere di andare anche in una situazione complicata perché crede di poter far bene.
1: Certo.
0: Peruzzi ha detto di no per altri motivi, per motivi professionali, voleva una situazione molto più libera di movimento che non gli è stata così garantita, ha ringraziato e ha detto no. E non credo però che uno come Peruzzi si possa spaventare dell'ambiente, e aggiungo, qualora avesse detto di sì, non doveva assolutamente essere etichettato da nessuno come colui che si schierava contro i tifosi. Quindi bisogna essere molto equilibrati anche in questo, rispettare naturalmente tutto quello che è la posizione dei tifosi, però sempre molto con equilibrio. Ci sono le parole di Lotito, perché tra l'altro era presente anche il nostro Lorenzo Beccarisi, che tra ieri e oggi insomma sta seguendo tutta la vicenda. Lotito era in Campidoglio, vado su tutto Mercato Web, è tornato su questa situazione il giorno dopo la contestazione. Questo clima, dice lui, non rende merito di ciò che ho fatto. Vado un attimo dentro nello specifico, perché ripeto, è stata ancora una volta una manifestazione importante, e lui dice con lo titolo, vabbè, risultato garantito, questo lo ricordo sempre, sapete i suoi slogan, ormai li conosciamo tutti.
1: C'è un clima,
0: sì, che poi voglio dire, in questo caso pure insomma sinceramente bisognerebbe evitare anche queste cose. C'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società, che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Poi sullo stadio Flaminio è un'occasione per recuperare una struttura straordinaria, e qui secondo me ha ragione. Recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio, oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l'esempio di Londra, dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio e Roma, ma dell'intera città di Roma. Posto che sugli stadi possa avere ragione, anche se poi tutti i progetti devono essere sostenibili, fattibili, devono avere insomma delle garanzie, questo è un altro discorso. La zona dove c'è appunto lo stadio Flaminio è una zona centrale molto bella, tra le altre cose, e c'è questa struttura ormai in completo stato di abbandono.
1: Ci passo davanti tutti i giorni.
0: Che è una cosa vergognosa per la città, ripeto, vergognosa per la città. E stiamo parlando di un quadrante molto importante, tra l'altro un quadrante anche di un certo livello.
1: Siamo nel quartiere Flaminio, quindi a ridosso della zona centrale.
0: Una vergogna completa.
1: Sì, decisamente.
0: Per quanto riguarda il fatto che lui sia stato mal interpretato, qui mi permetto di essere molto chiaro e diretto, che uno deve essere responsabile di quello che dice. Le parole hanno un significato. Io lo dico sempre, anche quando c'è gente che scrive nei social. Cioè, le parole hanno un significato. E quindi quando uno parla deve capire quello che prima di tutto deve azionare il cervello, e poi parla, perché poi dopo esce
1: causa.
0: Esatto, dopo esce qualcosa che non può essere sempre mal interpretata.
1: No, è chiaro, se una volta può essere mal interpretata, poi se tutte le volte c'è una reazione negativa bisogna iniziare ad interrogarsi anche sulle proprie dichiarazioni. Comunque,
0: vabbè,
1: vediamo.
0: Bene, vai con un altro approfondimento.
1: In realtà ricordo anche un po' gli impegni di questi giorni sportivi,
0: sì,
1: perché non dimentichiamoci, Marco, sta proseguendo Wimbledon, quindi
0: come no, che ce lo dimentichiamo.
1: Diamo anche le coordinate temporali. Oggi gioca Sinner, con Brooksby, dovrebbe essere alle 3:10 del pomeriggio, poi vedremo come andranno le altre gare. Comunque nel pomeriggio, durante Maracanã, dovrebbe iniziare sostanzialmente Sinner, ripeto, con le altre gare permettendo, gioca con Brooksby. Poi domani ci saranno invece le altre partite degli italiani: Sonego con Taylor Fritz, Cobolli con Kachanov, Berrettini con Dimitrov, bene anche la Paolini, nel femminile è andata

0: avanti incrocerà la greca Sakkari. E poi ci teneva a dire ancora, gli azzurrini, Marco, hanno pareggiato ieri l'Italia Under 19 nell'Europeo.
1: Bene.
0: Abbiamo anche qualcuno, diciamo, che la sta seguendo. Pareggiato con la Croazia 0-0, siamo secondi nel girone, dobbiamo sperare di battere l'Ucraina nell'ultima giornata per arrivare primi. Quindi
1: bene. C'è
0: lì
1: un messaggio finale, siamo ancora a due minuti, poi chiudiamo. Buongiorno, una domanda, ma il sensore all'interno del pallone che ha emesso il fuorigioco della Croazia non credo faccia parte del protocollo VAR presente, perché in più di 10 anni non si è mai visto. Cosa ne pensate? Roberto, io cerco di essere molto educato, perché potrei dire quello che penso in maniera sgarbata. Però
0: credo,
1: insomma, credo che sia una cosa anticalcio. Infatti non sto dicendo nessuna parolaccia. Una cosa che proprio io, quando ho visto, ho detto: ma come, hanno annullato il gol perché c'era il sensore sul pallone? Perché altrimenti quel gol come facevi a annullare?
0: Ci sarebbe stato un tocco talmente impercettibile che non avrebbe...
1: Quello per me non è... Allora, già io in questo calcio faccio fatica ad accettare alcune cose, ma questa proprio è da tennis. Cioè, noi stiamo trasformando il calcio, noi stiamo assistendo ad un mondiale bello, ci divertiamo tantissimo, vediamo le partite, i giocatori, ne parliamo con Lucio, analizziamo. Però qui stiamo mettendo dentro il calcio il basket e il tennis. Oh, se vi piace così, evidentemente stanno decidendo e sarà questo.
0: Sì, non so che dirti, Marco, sono le tecnologie, è come il fuorigioco di un centimetro, un tempo non sarebbe stato percettibile, ora è percettibile grazie alle tecnologie. Comunque per il protocollo VAR semplicemente da noi non c'è, perché non abbiamo il sensore nel pallone. Questa è una novità del mondiale del 2022, già il pallone del mondiale del 2022 in Qatar, al Rihla, se non mi ricordo male, aveva questo sensore. Anche Trionda, che è il pallone del mondiale del 2026, ce l'ha. Quindi nel protocollo VAR dei mondiali c'è questa aggiunta che noi non abbiamo, perché non abbiamo queste tecnologie. È il mondo che va avanti, può piacere o meno, devo dire, il tocco di ieri è stato quasi impercettibile. So che può non piacere, lo comprendo.
1: Bene, allora Antonio ci segnala una cosa, io Antonio ti dico l'ho già segnalata, ma non dipende da noi, quindi vediamo. Grazie comunque. Allora, ci fermiamo. Do il buon fine settimana a Lucio Marinucci. Grazie che prosegue il lavoro in redazione. Così
0: lunedì.
1: Come Daniele Petroselli e Francesco Trinigali, tutta la squadra. Adesso arriva Stefano Impallomeni. State con noi perché ripartiamo con i tanti temi che andremo ad analizzare nel corso di questo venerdì. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
0: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
1: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
0: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
1: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
0: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
1: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
5: Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato come sempre, oggi siamo in bianco, tutti e due in bianca rovinati, sì. Proprio.
5: Beh no, in bianco, ci sarebbe stato.
3: Allora, caro Stefano, ci siamo per questo venerdì che chiude la settimana. Un po' di temi da affrontare con il mondiale che va avanti, con le manovre di mercato, con le ufficialità. È ufficiale, il Napoli è di Max.
5: È di Max, sì,
3: è capito, ufficiale. Il comunicato ufficiale, tutto, cioè... Quindi capito?
5: Bocca al lupo a lui.
3: Bocca al lupo.
5: Questa nuova avventura.
3: Certo, questa nuova. Che comincia. Poi ci sono già? Vado alla presentazione? No, aspettiamo. Vabbè, allora, ce la prendiamo comoda. Allora, caro Stefano, insomma, è ufficiale. Io ti voglio chiedere subito, così dopo ne parliamo anche con i nostri amici che stanno arrivando. Ti chiedo subito che Max trova il Napoli. Perché negli ultimi anni spesso noi, non io, però insomma spesso ci sono state trovate un po' delle motivazioni che non hanno portato a dei risultati di Massimiliano Allegri, no? Quindi una volta c'era il problema della penalizzazione, una volta della società, una volta non c'erano i giocatori. Adesso va al Napoli, che è una squadra che ha fatto scudetto e secondo posto e ha vinto la Supercoppa.
5: Una squadra consolidata.
3: Quindi,
5: dai,
3: una squadra consolidata. E allora che Max troviamo? Che Max trova il Napoli soprattutto?
5: Un Napoli competitivo, un Napoli che si deve rilanciare, un Napoli che probabilmente a oggi, al 3 luglio del 2026, è una squadra ancora potenzialmente che può dar fastidio all'Inter. Quindi una squadra da rispettare, una squadra che modificherà in ogni caso qualcosa. Quindi c'è da aspettarsi anche questa campagna acquisti e cessioni che sarà. Però insomma già adesso ha una squadra buona sotto la sua guida, quindi che cosa dire? Allegri torna secondo me nel suo habitat naturale, cioè di quelle squadre già consolidate, pronte per vincere, e sarà lui poi dare, diciamo così, il marchio suo, insomma, di allenatore vincente. Della sua storia parla, insomma, sotto gli occhi di tutti. Ha avuto dei momenti, sono d'accordo con te, un po' interlocutori per un motivo o per un altro. Certo, esce fuori da questa esperienza di Milano abbastanza, insomma, dispendiosa sotto il profilo proprio dello stress, delle aspettative che sono state deluse proprio in quell'ultima partita. Poi i rapporti con Ibrahimovic, tutto quello che sappiamo nel Milan, in questa società, eccetera eccetera. Però fatto sta che poi alla fine noi dobbiamo giudicare i fatti, e i fatti dicono che, insomma, non l'ha centrato l'obiettivo lo scorso anno, e ora va al Napoli. Secondo me è forte. E
3: che Napoli trova motivazioni. Che Massimiliano trova il Napoli invece?
5: Beh, secondo me è pieno di motivazioni.
3: Motivato? Sì. Motivato?
5: Pieno di motivazioni.
3: Questo per riscattare anche.
5: Non posso pensare diversamente, non so, non posso immaginare un Allegri diverso da quello che conosciamo. Certamente Allegri ha avuto delle difficoltà, hai detto bene, alla Juventus per un discorso di transizione, anche di cambiamento societario, di penalizzazioni, insomma, ha dovuto far fronte a situazioni non facili all'interno di una società che ancora stava concludendo un ciclo, ne stava iniziando un altro. Poi si sono lasciati, è andato a Milano, c'erano tante, diciamo, aspettative su di lui, sul Milan, su questa possibilità che potesse aprire un ciclo, così non è stato, e c'è stato un piccolo fallimento tecnico, perché insomma il quinto posto per il Milan, che stava lì secondo dietro all'Inter, alla fine il risultato è stato deludente. Però De Laurentiis crede che Allegri possa essere l'erede naturale di Conte, cioè di proseguire questo discorso, di mantenere e conservare una mentalità importante e soprattutto una competitività importante. Il Napoli, in attesa adesso, voglio dire, dei cambiamenti di questa campagna acquisti, adesso come adesso è una squadra potenzialmente che può lottare per vincere il titolo.
3: Bene,
5: quindi
3: allora,
5: pochi discorsi sui piazzamenti, ecco, mi sembra.
3: No, sono d'accordissimo. Allora diamo anche il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao,
5: ciao
3: Nick, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
5: ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati.
3: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo.
7: Ciao
5: Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Allora, siamo partiti, così vi coinvolgo subito anche a voi. Tra l'altro vado anche su tutto mercato web, perché c'è questo, ci sono degli approfondimenti. Napoli, quando De Laurentiis disse mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi. Quindi questo, diciamo così, questa voglia di De Laurentiis di Allegri c'è sempre stata, no? E questo, Nick, è una cosa un po' risaputa, no? È sempre stato un allenatore stimato dal presidente del Napoli.
6: Sì, sì, infatti secondo me la notizia non è tanto, diciamo, la stima e l'affetto e anche la considerazione per Allegri, quanto la stima e l'affetto per Vincenzo Italiano, che poi ha deciso di non prendere. Quindi un'altra chiave di lettura: voi siete concentrati su Allegri perché la notizia dell'ufficialità di Allegri chiaramente è quella più importante, però da giornalista io vi faccio un'altra domanda. Sarebbe molto più interessante capire perché si è stato sedotto e abbandonato invece Vincenzo Italiano.
3: Forse non l'ha convinto.
6: Però insomma sono già 2-3 anni che lo stimava già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Non l'ha convinto.
3: E secondo te perché ha fatto questo tipo di virata? Allora ti chiedo, Nick.
6: Ora io mi faccio la domanda. Ora, francamente, dare la risposta per conto di De Laurentiis ci sarei anche un po' presuntuoso da questo.
3: No, però il motivo, cioè,
6: l'unica cosa è che ha avuto la preoccupazione, che lo posso capire, posso aver avuto un po' di preoccupazione, di dire quando ho cercato di fare troppo da solo e mi sono fidato troppo, tra virgolette, di me stesso, non ho indovinato la stagione. E quindi forse lui ha pensato: ma Vincenzo Italiano, che comunque è un allenatore bravo, un allenatore emergente, un allenatore di prospettiva, riuscirà a reggere comunque sia il peso di una pressione di una squadra che esce da un secondo posto in classifica? Cioè, può essere un rischio in questo momento oppure no? Ecco, forse magari può aver pensato che da una parte c'era l'esperienza e la certezza di Massimiliano Allegri, dall'altro lato secondo me la voglia emergente di Vincenzo Italiano, che aveva voglia di spaccare il mondo, e secondo me a Napoli ci sarebbe andato di corsa, però allo stesso tempo forse poteva rappresentare un po' un rischio. È anche un cambio epocale, perché con Italiano si entra nel mondo dei giochisti a tutti gli effetti.
3: Certo,
6: Allegri
3: certo,
6: e Conte in questo sono molto simili.
3: Garbo, vengo anche da te, un po' il concetto è questo, l'ufficialità di Allegri. Io prima ho chiesto anche a Stefano il Napoli che Allegri trova, poi c'è questa considerazione che fa anche Nick, no? La scelta sì, la stima di Allegri, però insomma Italiano era veramente ad un passo dal Napoli, no?
2: Lo so, però evidentemente ci sono state delle motivazioni che hanno spinto il presidente De Laurentiis a scegliere Allegri anziché Italiano. Queste motivazioni probabilmente sono dovute al fatto che Allegri è un abituato a gestire squadre forti, a gestire delle situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, e quindi a questo punto di vista, come esperienza, non c'è dubbio che Allegri è superiore a Italiano. Dopodiché tu mi dici: perché non ha scelto Italiano, che invece uno che fa giocare bene le sue squadre? Questo bisogna chiederlo a De Laurentiis. Io credo che quella di Allegri sia una scelta comprensibile, anche se non so fino a che punto l'ambiente napoletano sia molto felice di questa scelta, onestamente, perché Allegri è uno che è bravo a gestire situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, non è bravo a far giocare benissimo le sue squadre, diciamo così. E a Napoli, siccome un po' di gusto ce l'hanno, tutto sommato penso che potessero sperare in qualcos'altro, però la scelta del presidente mi sembra assolutamente legittima, visto anche questo amore che dura già da qualche anno, anche perché poi andiamo a vedere gli allenatori che ha avuto il Napoli negli ultimi anni, insomma, ragazzi, se togliamo Garcia, sono tutti allenatori di altissima qualità.
3: Sì, assolutamente.
2: Ancelotti, Conte,
3: non c'è dubbio,
2: Allegri.
3: Non c'è dubbio. Ha sbagliato il post scudetto.
2: Esatto.
3: Esempio Mattia ci scrive: De Laurentiis non poteva sbagliare ed è andato sul sicuro. Quindi ritiene sicura la scelta più di Allegri che di Italiano.
2: L'usato sicuro.
3: Ma che Allegri trova, Daniele?
2: Ma io credo che Allegri sia motivatissimo, perché l'anno scorso è stata una stagione fallimentare per un sacco di ragioni e non tutte ascrivibili a lui, tra le altre cose. Però sicuramente Allegri sa di avere l'occasione di trovarsi tra le mani una squadra competitiva, perché il Napoli è arrivato secondo lo scorso anno.
3: Quindi non ha alibi, diciamo così.
2: No, direi di no, nel senso che non credo che De Laurentiis gli chieda di arrivare al terzo o quarto, gli chiederà di competere per lo scudetto, immagino, mettendo a disposizione una squadra competitiva che con un paio di ritocchi, 2 o 3 ritocchi, può veramente lottare per lo scudetto assieme all'Inter, insomma. E quindi io credo che da questo punto di vista Allegri sarà motivatissimo e troverà ovviamente un De Laurentiis alla pari, a sua volta molto motivato, perché vuole riportare la squadra al vertice del campionato e a rivincere lo scudetto.
3: Massimo, c'è Massimo? Buonanni? Sì, adesso sì, ogni tanto sparisci, ecco. vai.
4: Allora, quello che è successo con l'arrivo di Allegri, insomma, la risposta me l'ha data De Laurentiis, nel senso che io ero convinto che la scelta di virare su Allegri è stata dettata dal fatto che avevano scelto Italiano, nel momento in cui Milan ha fallito sono andati forti su Allegri. ma l'italiano secondo me era il prescelto. Se Allegri avesse raggiunto la Champions sarebbe rimasto al Milan e l'italiano sarebbe andato a Napoli. Quindi tutto quello che è successo dopo dell'andare in Turchia,
3: cioè
4: no?
3: Tu l'italiano... dici che l'italiano era stato già scelto, poi nel momento in cui hanno mandato via tutti al Milan lui ha dirottato su Allegri. Questo.
4: Io avevo
8: questa un po' un controsenso questo, no?
3: Perché Nick?
8: No, dico, se la scelta è italiano ci può essere libera anche top, io però prendo italiano, cioè allora vuol dire non è così però
4: direttore, mi perdoni, in questo momento la devo contraddire.
8: Ci mancherebbe, tu puoi fare quello che vuoi, come lo sai.
4: perché se io come società battezzo un allenatore, ma mi rendo conto che poi, non avendo formalizzato ancora nulla, mi rendo conto che poi c'è un'occasione che per quanto mi riguarda è nettamente più importante, faccio un passo del genere. Evidentemente in quel momento hanno pensato che Allegri era nettamente più importante come scelta rispetto ad italiano. Ecco perché io non mi sono stupito, mi sarei stupito del contrario, siccome si diceva no, italiano ha rifiutato lui, è andato al Trabzonspor per i soldi. Ma quali soldi, ragazzi? Il Trabzonspor gli sarà arrivato, ma avrà detto aspettate un attimo perché io forse ho una situazione in piedi. E poi nel momento in cui gli hanno comunicato al ragazzo, insomma all'allenatore, che il Napoli faceva un'altra scelta, lui giustamente è andato ed è volato verso la Turchia. Però insomma sono cose che nel calcio capitano, Detto questo, secondo me Allegri ha una buonissima squadra, sono d'accordo insomma con quello che ha detto Daniele, credo che questa squadra qua, se non venga smembrata, abbia un attaccante forte, abbia un centrocampo importante, perché al netto McTominay è un giocatore forte, De Bruyne, che sta bene, sarà messo al centro del progetto, è un giocatore forte. Ho delle perplessità solo ed esclusivamente sul discorso calcistico, nel senso che l'idea di Allegri non è un'idea di calcio che mi piace, però secondo me lui ha fatto la scelta più importante e la più scontata tra virgolette, cioè vado a mettere nel gruppo squadra un allenatore forte che ha vinto, che ha un carisma importante, perché dopo Conte dovevo mettere per forza un allenatore del genere laddove c'era la possibilità.
3: Sì, sì, oppure io provo anche a ragionare diversamente, nel senso, aveva scelto italiano, se è successo quello che è successo al Milan, poi dice, vabbè, italiano però mi pratica un calcio molto di corsa, molto propositivo, questa è una squadra che magari in questi anni è stata un po' spremuta, negli ultimi 2 anni prendo un allenatore, si è liberato Allegri, che è un po' più, il termine è gestore, no? Un po' sì, più accomodante anche con i campioni, anche con quelli che hanno una certa età, mi riferisco ai vari De Bruyne. Io qui non escludo Lukaku, perché secondo me, io non lo so Nick se ha qualche informazione ulteriore, ma non so se Lukaku viene mandato via, così come sto leggendo.
8: Ma guarda, io lunedì ero a Rimini con la
3: e c'era Manna
8: Manna, io sono stato a chiacchiera con lui tanto, a parlare più del meno, poi naturalmente quando si entra negli argomenti un po' più seriosi comincia la difesa a oltranza,
3: certo,
8: delle domande,
3: certo,
8: dei giornalisti, no? Comincia, certo, a salire,
3: normale,
8: il pressing dei giornalisti e allo stesso tempo sale il pressing, voglio dire, difensivo. Però mi è parso di capire che la scelta è affidata a Allegri, cioè loro dicono, secondo me, che se ne devono parlare, se Allegri vuole che resti, resta, non è che rinnova il contratto, però resta.
3: Sì, sì, che poi lui c'ha un altro anno di contratto,
8: di contratto, è chiaro che c'hai anche Højlund, quindi
3: devi fare la Champions, sì, devi fare il campionato, c'hai due attaccanti, sì, secondo me, ripeto,
8: no, hai ragione,
3: di livello, cioè non è che c'hai, Stefano, due che devi due improvvisati, insomma,
5: no,
3: e quindi io non escludo questo, cioè il fatto di gestire questo momento della squadra. Io non so, Nick, se ci saranno grandi operazioni per il Napoli di mercato. Io penso più una situazione di gestione, ecco,
8: molto chiara. Io l'ho capito perché mi è stato spiegato che loro devono vendere adesso, perché non hanno, certo, molto posto, molto fatti. Per esempio su Fila, che sono parecchio avanti,
3: sì,
8: ci sono ritrovati un attimo bloccati, infatti si è inserito il Milan, perché se non riesce qualcuno,
3: si è inserito il Milan su Gila, anche il Milan si è inserito su Gila,
8: sì, pesantemente il Milan su Gila, sì, perché loro volevano invece volevano andare su Ignacio allo Sporting Lisbona, però insomma gli hanno chiesto il pagamento della clausola e Chila chiaramente costa un po' meno ed è un giocatore paradossalmente, no, che Milan aveva trattato già quando c'era Allegri, se ci pensate bene.
3: Sì, sì. Vabbè, comunque dai, vediamo, questa è un po' l'apertura. Senti, visto che abbiamo toccato il discorso Milan con Ghila, insomma, che si è inserito appunto il Milan in questa trattativa, comunque questo è un difensore che dove va può far bene, sì. Stefano, perché Atalanta, Milan, Napoli, questo è
5: a Napoli potrebbe essere aiutato già da una squadra, no? Che esatto. Si riconosce, che giocano insieme da tanto tempo. Nel Milan devi ricostruire tutto con un allenatore nuovo, dopo tutto questo baraonda che è successo, non è piazza importante. I tifosi aspettano qualcosa in più, potrebbe essere più laborioso l'inserimento. Trechila a Napoli potrebbe partire con più, no?
3: Sì, sì, sì. Senti Nick,
5: senza grandi difficoltà.
3: Vado però su un altro tema che è quello sempre legato al Milan. Ieri sera Leao fa l'assist e Gonçalo Ramos segna. Quindi un Portogallo molto rosso-nero ieri, no? Con due. Allora, però su Leao è stato fissato un prezzo, diciamo, d'uscita che sono
8: 60 milioni.
3: Oh, la domanda è questa, cioè vedendolo ieri sera questa coppia che potrebbe pure funzionare, io non si può escludere. Che si fa? Cioè, si procede, secondo voi si deve comunque andare verso la cessione oppure si deve fare un pensiero diverso e tenere Leao e farlo giocare in coppia con Gonçalo Ramos?
5: La Milan non è il Portogallo, eh?
3: No, so, cioè,
8: esatto.
5: Cioè, c'è Vitinha, c'è João Neves, non è Cancelo, non no. È Ruben Dias.
3: Sì, è vero. Poi Leao non è che fa tutto, cioè queste cose le aveva già fatte vedere anche,
5: no,
3: cioè, anche in Serie A, insomma, non è la prima.
5: Ha fatto una grandissima partita ieri, eh?
3: Sì. Ho visto giudizi molto molto
5: ha fatto una grande partita, molto, giocatore vero,
3: ha fatto la sua partita, quella che
5: quella ha fatto che avrebbe vedere, dovuto fare più spesso,
3: cioè ce l'ha fatta vedere ogni tanto e poi dopo si spegne un po'. Nick, invece, ecco, così vi chiedo che cosa ne pensate, perché poi si può aprire.
8: Io se fossi oggi un dirigente del Milan, se mi danno 60 milioni, arrivederci, grazie. Perché qui non siamo nell'ambito, cioè non è che lui fa una partita in nazionale bene, due bene in nazionale, poi ne fa altri in campionato non molto bene. Ormai Leao si è capito e secondo me credo che abbia avuto tutto il tempo necessario per riscattarsi al Milan. Non lo ha fatto, per me fanno bene a metterlo sul mercato se arriva un'offerta da 60-70 milioni di euro. Perché le occasioni non sono mancate, ragazzi, perché un anno glielo puoi dare, due anni glielo puoi dare, cioè, ora basta, cioè sinceramente se arriva un'offerta per me fanno bene a darlo.
3: Garbo, tu come la vedi?
9: Ma guarda, io onestamente l'avrei venduto due anni fa a Leao, perché aveva già capito che tipo di giocatore era. Adesso venderlo a 60-70 milioni, chi gli dà 60-70 milioni? Solo qualche folle squadra della Premier League, che abbiamo visto, no? Tonali 115 milioni, che è una roba dell'altro mondo. Allora Rodri quanto vale? Modric quanto vale? 500 milioni? Cioè, una follia. Francamente io al posto del Milan lo venderei, cercherei di venderlo. Poi è chiaro, se mi aprono 20 milioni è difficile venderlo. Se dovessi veramente offrirgli anche 50 milioni, secondo me sono tanti per uno come Leao, lo venderei immediatamente.
3: Tu, Bonanni?
10: Diciamo che ad oggi sì.
3: Però non sottovalutate, no, quell'assist che fa, gli mette il pallone sulla testa con un 4-3-3.
5: Tu dici che l'hai visti bene.
3: Non lo so, cioè la domanda bisogna farsela, certo. Capito? Cioè nel senso fa proprio
5: però io
3: bene.
5: Ti ripeto che non c'è Vitinha, non c'è João Neves, non c'è...
3: questo è vero, questo è verissimo, per carità, non entro, ti do tutte le ragioni del mondo.
9: Massimo, no, ma poi scusate, noi ci facciamo fuorviare dal fatto che lui fa un assist meraviglioso, ma su 10 partite che gioca Rafael Leao, in quante partite è decisivo? Spiegatemelo.
3: Però magari Daniele, guarda, voglio essere fastidioso fino in fondo. Hai ragione.
9: Singolo, no,
3: però
9: no,
3: magari trova Amorim, portoghese, trova una connessione diversa.
8: Allora
3: vabbè, io la butto lì, cerco di alimentare questa cosa, questo dubbio.
8: Sì.
3: Bonanni non risponde, perché non...
8: Hai preso la procura di Leao e non ce l'hai
3: No, per carità, no.
8: No, perché almeno era una notizia, almeno la mettevamo tutti
3: a me. Bonanni, tu non parli. Non mi dici che fai, lo scarichi?
10: Io ascolto. No, devo dire che Leao è purtroppo un giocatore che ha deluso. Quindi le aspettative che ci sono su questo ragazzo, secondo me, erano altissime. Piano piano si sono un po' afflosciate. ad oggi i commenti di tutti noi sono gli stessi, sono però quando ci mettono troppi però davanti a un giocatore, evidentemente non c'è tutta più questa grandissima stima che magari c'era, perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo. Mi sembra che finito il campionato abbia anche dichiarato di voler andare via dal Milan per andare in un altro contesto, indipendentemente da chi c'era in panchina o da chi potesse essere insomma il nuovo allenatore. Io ho forti dubbi sul fatto che comunque in questo momento il ragazzo nelle partite che ha fatto nel nostro campionato sono più quelle negative che quelle positive, e da
3: quindi
10: un
3: niente,
10: giocatore...
3: lo scarichi pure tu, non c'è nessuno che gli viene il dubbio che si può formare.
5: Ma
3: una
5: Marco,
3: coppia.
5: Io capisco che tu vuoi un po' provocare, no, però è una storia fine. Cioè, voglio dire, adesso lascia perdere la partita di ieri sera, però sono 7 anni che sta al Milan.
3: È vero, no.
5: È una storia finita. Quando tu mi avevi chiesto, ci avevi chiesto, ma Vlahovic, Leao, voi...
3: Avevi detto, sì.
5: E sono storie finite. Poi possono far bene altrove, perché sono bravi giocatori. Forse l'abbiamo un po' eccessivamente esaltati in un certo periodo, però insomma...
3: Vabbè.
5: Poi c'è il discorso anche delle pretese economiche da non sottovalutare.
3: No, assolutamente. Quindi, vediamo, insomma, poi ci deve essere anche,
5: cioè,
3: chi...
5: Vlahovic, sì, Leao ieri ci ha fatto vedere che se gioca così, insomma, voglio dire, ha preso punti, sulla vetrina internazionale, i potenziali acquirenti.
3: Ha tirato uno scaldabagno che...
5: Ma questo è Leao, è forte.
3: Poi ha fatto quel cross così,
5: l'ha
3: messa sulla testa.
5: Al secondo minuto ha fatto un'accelerazione, si è mangiato...
3: Cioè, Carino lo può silurare,
5: l'ha messa dietro a Bruno Fernandes, lì poteva essere un gol. Poi ha preso la traversa, poi ha fatto l'assist.
3: Vediamo.
5: Ha fatto una grande partita. Dai.
3: Senti, Nick, prima di salutarti, dacci qualcosa...
11: Non è neanche pagato per giocare bene a calcio.
3: Certo. No, questo non c'è,
5: ci sono dubbi.
3: Cioè, non c'è assolutamente dubbio. Senti, Nick, proprio una raffica di mercato prima di salutarci, cosa ci puoi... dove ci puoi indirizzare?
11: Ma guarda, sono molto curioso delle prossime mosse dell'Inter, perché io credo che loro debbano adesso dare una risposta sul mercato, al mancato arrivo di Palestra, fatto della suggestione di Nico Pazzo. Stanno lavorando su Calaini, questo esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise, che potrebbe essere una sorta di Dumfries quando è arrivato, no? Che tutti pensavano non potesse essere all'altezza del ruolo e della situazione, e poi alla fine Dumfries, secondo me, è stato bravo quanto i Cancelo, gli Hakimi, si è rivelato molto importante in questa squadra. E ora devono fare questo, devono fare anche 2 difensori centrali. E poi c'è da capire la Juventus, anche lì secondo me prenderanno Maremovic, prenderanno forse più avanti Lukumi, Colomani, e il mercato del Milan deve totalmente decollare, vogliono prendere un grande difensore centrale, quindi mi aspetto un po' di movimento, anche perché tra un po' le squadre inizia a partire tra per
3: sì,
11: il Milan, una decina di giorni siamo già in batteria, come si dice in gergo.
3: 10 giorni ci siamo.
11: Sono molto curioso soprattutto di capire anche che cosa fa oggi la Lazio, perché ho visto ieri veramente tantissima gente,
3: 25.000 si è parlato,
11: e secondo me
3: poi noi faremo un approfondimento dopo. Sì.
11: Sono messaggi che una proprietà non può non considerare, cioè Lotito deve veramente fare un passo indietro, secondo me deve
12: ha preso Pedrazza l'uomo dello scudetto, no? Ha preso Pedrazza, l'uomo dello scudetto.
3: Che scudetto, scusa?
12: Ha preso Pedrazza alla Lazio, spagnolo.
3: Sì. Ah, lo spagnolo, sì.
12: Era una battuta.
3: Non l'ho capita, perdona.
5: Poi mi sembra, scusami Daniele, Nick, ma mi sembra che sia stato acquistato lo scorso anno.
3: Sì, infatti è arrivato a parametro zero.
5: Come il primo colpo.
3: Ha fatto il primo colpo di mercato.
5: Ma è dello scorso anno, però.
3: Sì. No, poi ci sono anche...
5: Questo Pedrazza mi ricordo che si diceva novembre.
3: Io sono d'accordo con Nick che non si può non prendere in considerazione.
11: Quando la piazza ti manda questi segnali non la puoi continuare a sfidare, questo è il mio pensiero.
3: No. Lui ha parlato, tra l'altro dopo sentiremo anche i contributi che ci ha preparato il nostro Lorenzo Beccarisi, verso le 16 c'è un approfondimento in questo senso. Lui ha parlato in Campidoglio questa mattina, che era all'evento, i grandi eventi sportivi, e ha detto che con Lotito risultato garantito, vabbè, solite cose, c'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività, nella società che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene mal interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Io non dico nulla, riporto le parole. Non so quanto ci sia di interpretazione di quello che ha detto in questi ultimi periodi, soprattutto Non lo so, io sono d'accordo con Nick, cioè questi sono segnali che non puoi non prendere in considerazione,
11: no,
3: ragazzi.
11: Cioè,
3: un presidente non può non prendere atto di quello che sta succedendo, dai. Se no veramente significa mettere la testa sottoterra e ignorare tutto, non è possibile, dai.
11: No, ma poi così va a finire che veramente i risultati sportivi non potranno mai essere un certo livello, perché in un ambiente così, con questo attrito, con questa,
3: ma poi ascolta Nick, ieri c'erano in piazza, oltre al tifoso normale, c'erano dei politici, c'erano degli uomini dello spettacolo, c'erano dei cantanti, cioè, quando cominciano a muovere tutti, questo è un segnale che non puoi non cogliere. Allora qui ti devi fare delle domande profonde, non è che puoi limitarti a dire risultato garantito, non vendo sogni ma solide realtà, cioè la gente dopo si sente anche presa in giro, ma lo dico con grande rispetto, cioè tu ti devi fare adesso delle domande profonde, non interessa nemmeno chi arriva alla Lazio in questo momento.
11: Non c'era bisogno della manifestazione di ieri.
3: Sì, sì, ma quella
11: tematica, ma le domande se le doveva già fare.
3: Ma c'è Nick, ma il problema è che ieri si è chiuso un cerchio. Ieri t'hanno dimostrato che i 30.000 che non vanno allo stadio vanno in piazza.
11: Devi cominciare a riflettere se sia il caso, esatto, di fare un passo, esatto, o almeno di chiarire un passo avanti verso la gente, sì, per forza.
3: Va bene, poi ne parleremo, Nick, non ti voglio trattenere oltremodo, e ci fermiamo, e naturalmente buon fine settimana, ciao, e buon lavoro,
5: ciao,
3: come sempre, Nick, a presto,
11: grazie a tutti,
3: grazie ancora, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonta al Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci sempre presente con voi.
1: Eccoci
0: allora,
1: qui di nuovo, buon pomeriggio.
0: Di nuovo. Allora, buon pomeriggio e andiamo subito a riprendere Daniele Garbo che è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Rieccoci.
0: C'è Massimo Bonanno in collegamento con noi. Massimo, di nuovo ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora, sta arrivando anche lui, perché devo stare attento perché oggi c'è Bonanno e Bonanni e quindi è facile che mi intorto in qualche maniera.
3: Come l'altro giorno.
0: Sì, devo stare attento a questa cosa.
3: Comunque volevo dirvi una cosa.
0: Dimmi.
3: Che noi ci siamo sentiti lunedì che ero in Pullman, stavamo andando a fare la finale nazionale. Vi volevo comunicare che siamo campioni italiani, quindi
1: complimenti.
4: Lo sappiamo.
1: Un applauso a Bonanni, nonostante Bonanni ce l'hanno fatto.
3: Nonostante Bonanni, in 2 anni abbiamo vinto 2 scudetti, abbiamo fatto una promozione dalla Serie D alla Lega Pro, insomma.
1: Bravo,
3: diciamo
1: Massimo.
3: Che le cose stanno andando.
1: Il padrone è soddisfatto del tuo operato?
3: Il padrone mi caccerà. Adesso
1: questo
3: mi
1: non
3: caccerà,
1: ci sono dubbi,
3: perché,
1: guarda, lo farà a breve.
3: Perché il padrone sta diventando il più vincente di Berlusconi. In 1 anno e mezzo ha vinto 2 scudetti giovanili e una promozione.
0: Una promozione bellissima. Tra l'altro, allora dico una cosa. Che se tutto va bene con l'Ostia Mare stiamo preparando uno speciale, quindi su storie di calcio.
1: C'è anche il padron.
3: Ovviamente non ci sarò io.
0: Ci sarà Bonanni, poi vediamo se ci sarà il padron con una battutina proprio, magari augurando, non lo so. Però insomma stiamo preparando una cosa carina.
1: Dai, parteciperò anch'io.
0: Vi dirò, come no.
4: Quando festeggiamo questi scudetti? Presto,
0: Con Bonanni che ci ospita, l'ha detto, mi ha detto venite che siete i miei ospiti, quindi dobbiamo andare, caro.
1: Quando fa così, quando dice
0: No, lui è uno che mantiene le promesse. Sì. Ecco, però c'è anche Tommaso Bonanni.
3: Che fai tu?
0: Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
0: Posso dire una cosa in diretta che vince il premio della classe.
1: È ingiocabile
0: con tutti, ha battuto tutti, caro Tommaso.
5: State prendendo in giro?
0: No, mai. Su questa cosa mai. Devo dire che per eleganza sei il numero uno. Io dico adesso l'eleganza, poi insomma tutti gli altri è professionale, però.
5: Non è vero.
0: Senti Tommaso, allora ieri però con te abbiamo toccato un tema, ci ritorno ancora, perché abbiamo così sfiorato la situazione di Dybala che...
5: Sì.
0: Ci sono delle riflessioni in atto, così Stefano, perché insomma la proposta mi sembra che la Roma l'ha fatta al giocatore.
1: Ti dice un annetto e poco.
0: E lui però, io non so se quell'opzione che è solo a carico della società, l'eventuale rinnovo, non so quanto sia contento il giocatore e il suo entourage. Quindi ci sono dei giorni di riflessione, Tommaso, e questa è un po' la situazione, perché meno di 3 milioni l'ingaggio.
1: Addirittura?
5: Sì. Io credo che da quello che un po' abbiamo capito, ma nulla di particolarmente concreto o rilevante, rispetto magari a qualche notizia uscita ieri dove sembrava potesse esserci un'accelerata, quasi definitiva o comunque più concreta rispetto ai giorni passati, credo che appunto il nodo sia quello lì, che se vogliamo è piccolo, nel senso al momento in cui comunque c'è la volontà delle parti di andare verso un cammino comune, e questo è già qualcosa. Questo non c'era mesi fa durante il campionato, poi l'abbiamo raggiunto. Cioè la volontà di proseguire insieme, questo può sembrare
0: questa
5: una banalità.
0: Questa c'è.
5: È la base di partenza sulla quale poi alla fine si possono poi assottigliare le cose. Io credo che ci siano ancora delle, non difficoltà, comunque da chiarire la situazione legata ai bonus. I bonus cosa vuol dire? Cioè quelle, sapete meglio di me, quelle parti variabili, quindi che non sono inizialmente previste all'interno di un accordo, che possono arrivare poi in seguito, ma che poi magari vanno a equilibrare la richiesta che magari una parte può fare, in questo caso il giocatore, e magari inizialmente la società non può o non vuole esaudire, almeno inizialmente. Quindi credo che siano tecnicismi e dettagli, i classici dettagli da limare, che l'espressione, scusatemi, che io odio di più, perché però in questo caso è così, però penso sia veramente questione di
0: giorni. In effetti potrebbe arrivare l'eventuale risposta inizio settimana prossima, quindi si è preso qualche giorno di riflessione. Daniele, tu come la leggi questa diciamo situazione, questo momento di riflessione di Dybala?
2: Io non so se lui abbia offerte da qualche altra parte, in Argentina o roba del genere. Posso anche capire che cerchi un contratto di almeno 2 anni, per carità, però 3 milioni di euro per il giocatore che gioca una partita su 3 non mi sembrano pochissimi, francamente, più i bonus. Onestamente, se lui vuole tanto bene alla Roma, come dice, dovrebbe accettare, a mio avviso. Poi è vero che rimane l'opzione a favore della società se confermare o no il contratto l'anno successivo, però insomma, francamente non mi sembra un ingaggio modesto, ecco, tutto qui. Poi se lui in Argentina trova chi gli dà di più, gli fa il contratto di 2 anni, fa bene andare in Argentina, per carità.
0: Buonanni?
6: Qua è una situazione un po' complicata, diciamo che adesso veramente passa la palla tutta quanta a Dybala, quindi la società ha fatto in parte il suo, ha messo comunque sul piatto un'offerta che secondo loro è congrua rispetto a quello che il giocatore ha fatto vedere anche nell'ultimo anno e mezzo, insomma, quindi diciamo che tecnicamente il giocatore è un giocatore forte, però il paradosso è che gioca veramente troppo poco rispetto alle partite che ci saranno in tutto il campionato, rispetto all'allenamento che fa Gasperini, quindi è un grandissimo punto interrogativo. Il giocatore sicuramente non vale l'ingaggio che gli hanno proposto, ma glielo hanno fatto con la coscienza, secondo loro, che sanno perfettamente che se accetta è una cosa che può andare a favore della società. Quello è fuori di dubbio, secondo me.
0: Stefano, tu pensi che ci possa essere una, non so, una scelta diversa da parte di Dybala, questa riflessione?
1: Ma insomma, la riflessione non so i termini, i dettagli, insomma, però voglio dire, Tommaso è stato messo a prendere, penso ancora adesso che si possa chiudere, però sì. Certamente se si scende su dai 3 milioni...
0: C'è anche la volontà di Gasperini di avere il giocatore.
1: Ma sarebbe veramente clamorosa la cosa, perché Dybala non è un giocatore comune, stiamo parlando sempre di Dybala, però io capisco, il giocatore può andare incontro alla società, ma fino a un certo punto... Insomma, se poi non mi garantisci quei 3 milioni, adesso i bonus, 2 milioni, insomma, Dybala può dire, sai che c'è, vado a giocare, non lo so, a casa mia, faccio 2 contratti pubblicitari e faccio l'anno. Cioè, adesso per dire, tutto c'è un limite.
0: Sì, sì.
1: Adesso non so quale
5: no,
1: sia il...
5: Dire, comunque,
1: però
5: dire,
1: poi un anno, boh, mi sembra.
0: Un anno è l'opzione del rinnovo è a favore della società, cioè la società che può decidere se rinnovare o meno.
1: Sì, sì.
0: Quindi
6: secondo me hanno più giocato a dire noi l'offerta l'abbiamo fatta, siete che vuoi andare via.
0: Ah sì, tu dici questo?
6: Beh, se una società ti fa un'offerta del genere, che in più l'opzione è anche a discrezione della società, voglio dire, ragazzi, non credo che possano dire il contrario. Possono sicuramente dire guarda, io ho fatto il massimo, se vuoi rimanere le condizioni sono queste e siamo contenti se tu vuoi rimanere, se vuoi andare via, pace.
0: Tommaso, stavi aggiungendo una cosa?
5: No, non aggiungevo nulla, stavo risottolineando il fatto che comunque un passo di Dybala l'ha fatto, cioè,
0: sì.
5: Il suo stipendio era 6 milioni.
0: Sì, sì, dici tu, ha fatto un passo per abbassarsi l'ingaggio.
5: Ora noi si parla di questi ingaggi come se fossero numeri così quelli che prendi al supermercato in gastronomia mentre aspetti il turno, no? 28, sì, eccomi. Cioè, qui 6 milioni di euro, 3 milioni di euro, dice sì di mezza, sì cosa. Noi diciamo, vabbè, 3 milioni sono comunque 3 milioni, ma voglio dire, il calcio ci insegna che non è che ci sono i giocatori che si dimezzano lo stipendio così da un momento all'altro. È vero che Dybala,
0: tu dici, è un avanzata. Gesto che non può non essere preso in considerazione da parte del club nel momento in cui il giocatore accetta di decurtarsi lo stipendio, che per noi è giustamente
1: tre, basta, sotto i tre.
0: Io oggi ho letto che addirittura è sotto i tre.
1: Ma Dybala, non è che possiamo.
5: Cioè, voglio dire, non è Dybala di 5 anni fa, è un giocatore più là con l'età, ragazzi. Ma Dybala,
0: non
1: lo so, adesso. Ci interroghiamo sempre sul discorso di un calcio in cui capiamo poco, certe cifre esorbitanti, quello che vi pare, però stiamo parlando di Dybala. Cioè Dybala, 3 milioni si firma, poi se mi dici 2 milioni e mezzo, però facciamo i premi, le cose, le presenze, i minuti.
5: Io sono d'accordo, cioè Dybala part time, vuoi Dybala, vuoi part time, vedi Dybala, te lo pigli a 3 milioni. Dai, cioè, mi sembra... se no ti prendi, vai a prenderti un altro dal Sassuolo. Cioè, io non so. Cioè,
0: vabbè. Vabbè, io poi se devo dire la mia, io non rinnoverei a Dybala. Perché, ma, io farei una scelta diversa, ma questo è mio, cioè, ma anche mia, questo mia idea, è insomma,
1: condivisibile, però insomma, sei a trattare. Certo. Ha detto bene Tommaso, cioè pure tu l'hai detto, io ti vengo incontro, questa sì, è la cifra.
0: No,
1: adesso,
0: no, lui il gesto l'ha fatto.
1: Non lo so se poi è così, però perché la riflessione su cosa? Sui soldi? Sull'accordo? Sul contratto? In sé, cioè,
0: guarda, io so anche che questa opzione di rinnovo non è piaciuta. Questa opzione di rinnovo a favore del club non è molto piaciuta. Vabbè,
1: ma
0: questa,
1: ci voglio, devi toccare tutte le corde giuste.
5: Sì, no, ma sì, questo sì, ci sta, sì, ma questo sì, è giusto.
1: Ma magari lo rimedi adesso e lo annunciano nel pomeriggio.
0: Sì,
1: eh,
0: ma per carità, poi... noi stiamo ragionando su quello che in questo momento è la situazione. Per esempio, ci scrive Rudy: Dybala, io lo prenderei all'Inter. Voi che ne pensate? Una domanda che ci fa. Poi chiedono sempre a Tommaso: Mancini della Roma, ci sono novità per un contatto con l'Inter? È vero che sta circolando questa voce? Non so se ti risulta,
5: no,
0: Tommaso.
5: No, a me non risulta.
0: Nemmeno a me. Non le...
5: almeno in chiave Inter, assolutamente sta andando su altri profili. No.
0: Sì, l'Inter sta andando su altri profili in questo momento, giusto?
5: Non Mancini,
0: sì. E, Daniele Garbo, sulla domanda, lo prenderesti all'Inter? Che ci fa un ascoltatore?
7: Ma sì, cioè sapendo i limiti
0: che ci fa l'Inter con Dybala?
7: Non so, francamente sì, lo tieni come per farlo entrare magari negli ultimi 20 minuti, devi cambiare una partita, una cosa così, ma francamente una squadra come l'Inter non vedo cosa serve a uno come Dybala, secondo me ha bisogno di giocatori che giochino, che abbiano continuità.
0: L'Inter dovrebbe un po' andare su giocatori un po' più giovani, insomma, cominciare a fare una sorta di...
7: Già ha rinnovato il contratto a Mkhitaryan, insomma, è uno in là con gli anni, quindi mi sembra che abbiano già dato, onestamente, ecco, da questo punto di vista. Detto questo, ripeto, Dybala è un grandissimo giocatore, nessuno l'ha mai messo in dubbio questo, il problema sono le sue condizioni fisiche, le sue capacità di giocare con continuità, e questo sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è stato il suo vero problema.
0: È vero, assolutamente. Va bene, senti invece Tommaso, vengo da te, situazione che riguarda la Juventus, movimenti Juve.
5: Sì. L'avrete sicuramente già accennato, parlato di della difesa, ovviamente. Sì. E qui, vabbè, Carnevali lo sappiamo, gioca
0: in casa,
5: ma quasi, perché, voglio dire. Quindi Muharemovic. Allora, noi stavamo facendo per l'appunto un ragionamento anche in redazione, no? Ad oggi in Serie A, per una big di Serie A, la Juventus in questo caso, che ha bisogno di un difensore, quali difensori in Serie A sono prendibili in questo momento?
0: Cioè, sì.
5: Difensori non ancora esplosi, non già che giocano in una big. Muharemovic è uno di questi, non ce ne sono tanti altri.
0: L'operazione di Muharemovic è 19 milioni?
5: 18 più bonus sarebbe praticamente, però come sappiamo la Juventus è al 50%, quindi come se fosse il doppio, no?
0: Cioè.
5: Perché praticamente al 50% sulla futura rivendita, quindi la richiesta del Sassuolo iniziale, che poi era la richiesta di Carnevali, se iniziale era di 40 milioni, la Juventus lo prende a 18, quindi poco meno, diciamo, della richiesta del Sassuolo. L'accelerata anche stamattina, l'abbiamo scritto anche su TMV.
0: Sì, eccolo, ce l'abbiamo il pezzo proprio mentre stai parlando.
5: Perfetto, tu hai spiegato tutto, anche il perché della rivendita del 50%, quindi al prezzo giusto, secondo me è uno dei migliori difensori prospetti, diciamo, prendibili in Serie A per com'è adesso la difesa della Juve. Poi se mi dite parte Bremer e c'è Muharemovic, vi dico alt, no. Se Muharemovic va a integrare il reparto, sì. Muharemovic al posto di Bremer, ovviamente no.
0: Che ne pensate di questo acquisto, Stefano?
1: Un buon giocatore, però sono d'accordo con Tommaso, cioè nel senso, non è che poi dopo smobiliti la difesa. Devi lavorare su Bremer, che insomma Spalletti a più riprese ha detto che nell'impostazione del gioco qualcosa deve fare in più, e soprattutto sull'applicazione e sull'attenzione. Se non gioca con Ancelotti nel Brasile, facciamoci una domanda, perché probabilmente deve migliorare. Poi se noi abbiamo raccontato per una stagione intera che
0: di una stagione abbiamo detto che era uno dei migliori difensori della Serie A.
1: Beh, personalmente io...
0: Tu sei sempre stato molto scettico da questo punto di
1: vista. Ha fatto 4-5 errori gravi da un punto di vista di un difensore di grande livello. Poi è forte, perché ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Però se non giochi nel Brasile, Marco, perché non gioca Bremer?
0: Certo. Che ne pensate, Daniele, Massimo? Daniele?
7: Ma guarda, su Bremer ho letto

0: io lo reputo forte, lo reputo forte. Se non gioca col Brasile è perché probabilmente ha due difensori altrettanto forti quanto lui, forse più di lui. Però dire che Bremer non sia un difensore forte, insomma, io se fossi la Juve me lo terrei, a meno che non dovesse arrivare un'offerta talmente tanto importante da poter poi ricostruire qualcosa.
1: Ma che bello.
0: Allora sì, è uno di quei giocatori che tu puoi rivendere a tanto per provare a prendere dell'altro. Però ti dico la verità, insomma, Bremer è un difensore che quando è mancata la Juve si è sentito, e soprattutto quando c'è stato si è fatto sentire. Poi è vero, ha fatto qualche errore di troppo, ma come fanno un po' tutti, come fanno tutti. Quindi se noi calcoliamo che Bastoni è considerato uno dei giocatori più importanti in Italia, quanti errori ha fatto Bastoni? È valutato quanto? 70, 80 milioni, 90 milioni? Quindi insomma gli errori si fanno parte del gioco.
1: Tu dici per te rimane uno dei difensori importanti. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, invece vi voglio portare su una curiosità che è accaduta, così ci spostiamo anche un po' sul mondiale, Stefano, perché questa notte si è giocato Portogallo-Croazia. È stata una partita comunque bella. Vi dico che per me la Croazia meritava qualcosa in più. Però io non ho digerito quel gol annullato per il sensore sul pallone. Volevo un po', siccome sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori dove dicono non è più calcio, così non va bene. Voi che ne pensate? Perché a me sembra di vedere un bel mondiale dove ci sono belle partite.
2: No, io penso.
1: Però vediamo.
2: Una volta quando...
1: Abbiamo inserito un po' di basket e un po' di tennis. No, insomma, so, boh, io non.
2: Però posso dirti una cosa? Noi dobbiamo sforzarci anche di andare
1: lo so, io
2: in
1: sono.
2: Avanti,
1: hai ragione.
2: Perché io
1: hai
2: mi
1: ragione.
2: Ricordo che per fare una telefonata c'avevo il sacchetto con i gettoni.
1: Vabbè, dai.
2: Allora,
1: però...
2: se noi vogliamo. Ho capito, ma i quattro tempi, le cose. A me questo hydration break, cooling break.
1: Ti piace a te?
2: Sì, mi rilassa. Ah, okay. Cioè, voglio dire, mi sto abituando il senso. Ore,
1: che
2: ti
1: alzi pure tu quando c'è la pausa?
2: Lo sai, sta che diventando uno show?
1: Sì.
2: Ci dobbiamo abituare all'idea che sta cambiando.
1: Quindi ti
2: anche
1: piace
2: il gioco.
1: A te questa
2: non
1: sistema.
2: È che mi piace, però me lo faccio piacere. Quindi... insomma, non è, se no mi cioè, come dire, no, torniamo indietro. No, siamo avanti.
1: No,
2: poi
1: vabbè,
2: c'è poco da fare.
1: E sto sensore sulla palla ti piace?
2: Perché no? Se può dirimere qualcosa con una situazione adesso, ieri il capello, non lo so, insomma, ci dobbiamo fidare del sensore.
1: Meglio non averli, insomma, in quei casi.
2: Ho capito.
1: No, Tommaso, tu
2: però
1: che dici?
2: Però tornare indietro, no, insomma, no. La clava,
1: allora, hai capito?
2: La gariola,
1: allora, in pallomeni è per la modernità assoluta.
2: No, non è per la modernità. Mi
1: ma
2: adeguo
1: tu sei
2: ai
1: moderno,
2: tempi.
1: Tu sei moderno.
2: No, mi adeguo ai tempi, pur non avendo una certa età, dico, però quanto era bello quando i tempi nostri. Come questi che dicono, io ero più forte di quello, magari più forte, ma è un altro calcio. 30 anni fa giocavi in un altro calcio.
1: Hai ragione,
2: adesso,
1: hai ragione. Tommaso, tu come la vedi? Così allora, facciamo un giro su questa cosa pure, dai.
3: Brevemente, a parte che proprio pochi istanti fa la FIFA ha emesso una nota al riguardo.
1: Sì, eccolo, ce l'ho qua il pezzo. Gol annullato.
3: Confermando di fatto il gol annullato, quindi il tocco di capello. Il
1: tocco di mano confermato dalla tecnologia del pallone, così come è riportato.
3: Esatto, quindi voglio dire, è ovvio che anni fa era impensabile una cosa del genere, probabilmente saremmo stati a discutere con le moviole per tre giorni consecutivi. Quindi in questo caso sicuramente è una regola che, se non altro, taglia la testa al toro sul nascere qualsiasi tipo di polemica, perché c'è la regola, c'è la tecnologia che non è... opinabile, quindi voglio dire è così, funziona così, stop. Vabbè. Quindi le polemiche vengono
1: ma non è dimmi la verità, ti piace sta cosa del pallone, il sensore?
3: Devo essere sincero, a me una tecnologia che rende ordinato, regolare e pulito
2: l'azione
3: di gioco a me piace tantissimo.
1: Ok, perfetto. Garbo, tu che sei
3: certo, però poi mi fanno le regole sulla coprirsi la bocca. E allora capite bene che
1: va
3: non
1: bene.
3: Tutte le regole, perché
1: quella no, dai.
3: D'accordo tutti senza parlarne, no?
1: Dai, che uno si copre la bocca e bia il giallo, insomma, dai, no? Magari c'hai un problema, fai finta che così, giallo, va bene, dai.
3: Se ti pizzica qui e ti devi grattare, ti sei espulso, che succede?
2: Noi lo facciamo spesso.
1: Daniele, tu che dici? Ti piace questa cosa?
4: Allora, io dico una cosa, o la tecnologia l'accetti tutta o non l'accetti. Perché non è che puoi accettarle una parte della tecnologia.
1: Vabbè, ma questa è stata inserita adesso, però il pallone.
2: Vabbè,
1: su...
2: ma non vi va bene mai niente.
1: Il sensore sul pallone.
2: Ma ha ragione,
1: dai.
2: Tommaso, io sto con te. Ma non vi va bene mai niente. Cioè,
1: ma dai, su.
2: Andiamo al calcio anni 70.
4: È come quando ci accapigliamo perché è fuori gioco di 10 centimetri. Allora,
1: ma quella c'era, però è stata inserita da tempo e uno si abbia.

0: Edoardo.
1: Allora, il fuorigioco di 10 centimetri può essere una bestemmia perché non è calcio, dice, però se tu introduci questa cosa tecnica, il fuorigioco di 10 centimetri è come il fuorigioco di 2 metri, è la stessa cosa. O metti fammi la regola, dice, ci vuole una luce per i due giocatori,
0: io esatto, sarei punta quello altro questo. Certo.
1: Altrimenti se tu dici che il fuorigioco di 10 centimetri è rilevato dalla tecnologia, è fuorigioco di 10 centimetri come se fosse di 2 metri, è la stessa identica cosa. Guardate gli arbitri come sono bardati, mi fanno impressione gli arbitri, sono dei robot.
2: Sì, la sembra roba,
0: questo sì, hai ragione.
1: È una roba impressionante.
2: Io chiedo aiuto ai nostri amici a casa. Vi piace questo sensore sul pallone? Che insomma, se uno viene sfiorato sul capello, suona e quindi viene annullato il gol alla Croazia. Guarda che è una beffa clamorosa, dai.
0: Lo so.
2: Bonanni, ti piace a te il sensore sul pallone?
3: Allora, non mi dispiace, io sono per la tecnologia, nel senso allora, che secondo me è una cosa che ha aiutato.
0: Sei dai, è rimasto però, da solo.
2: Cioè pure Garbo mi ha abbandonato, insomma, ma aspettavo che mi desse una mano, niente, dai. Beh, dicevi?
3: È veramente un discorso estremizzato, il discorso del capello e tante altre cose sono estremizzate, però io sono per il discorso che una volta che c'è la regola bisogna accettarla, quindi... è giusto così.
2: Va bene, va bene. Dicevi, Tommaso, stavi aggiungendo una cosa.
4: No, ma io sono d'accordo, cioè quello che dice Daniele è quello che dice, io sono d'accordo, cioè c'è la tecnologia, c'è una regola che comunque pulisce il campo da, no, sgombra il campo dai dubbi, se no saremmo a parlarne per 8 ore, era gol, non gol, recriminazione, il presidente della Federcalcio che manda la cosa, era gol, cioè c'è la tecnologia e non, cioè, è così, stop, la regola prestianni, così ce ne, cioè quella, intanto la UEFA ha detto che non l'applicherà perché questa è la regola della FIFA.
2: Certo. No, ma io non sono contro la regola, io ho chiesto solo se vi piaceva il sensore sul pallone, punto. Poi no, c'è la regola, si rispetta, io sono il primo a rispettare le regole, però posso pure dire mazza
4: che regola. Ha fatto intendere che non seguirà, che non applicherà questa regola, perché è vero, al momento in cui c'è la regola va seguita, ma non tutte le regole sono buone, quindi...
2: C'è una riflessione di mercato che te la giro prima di salutarci, perché c'è un nostro amico che dice, ma per la Juve, mi scrive, non è meglio prendere Gila dalla Lazio invece che quello del Sassuolo? Che costa un pochettino di più, non è che...
4: Costa il doppio.
2: Come il doppio? Perché il doppio? 20 milioni lo prendi.
4: Come?
2: A 20 milioni Gila lo prendi.
4: 20 milioni?
2: Vedrai come va a finire.
4: Ah, sì, ok.
2: Vedrai come
4: il 25 d'agosto. Il 25 d'agosto, quando è ancora lì a Formello, allora ti presenti con 20 milioni, allora vabbè. È un buonissimo difensore.
2: Certo.
4: È uno di quei difensori prendibili che dicevo prima, che ancora non fanno parte di una big. Cioè,
2: allora vi dico subito che l'hydration break non piace ai nostri ascoltatori, dice, questa no, è una roba pubblicitaria,
1: ma quella è una follia, è una follia, perché
2: sembra basket, dai, te fermi,
1: serve solo
2: volte,
1: alle televisioni per mettere la pubblicità, 3 minuti di pubblicità, è quella la cosa ridicola. Aspetti, sono 4 quarti, non sono più 2 tempi, le
2: questa
1: partite.
2: Non piace.
1: È un'altra cosa, dai.
2: Poi dicono, grande in pallomeni, il mondo va avanti nel bene e nel male, bisogna accettarlo.
0: A me non piace, però bisogna...
2: Fulvio
0: adeguarsi.
2: Sta con te. Poi, che dice questo? L'unica vera cosa utile da aggiungere al mondiale sarebbe stato il tempo effettivo nei tempi di recupero, che sta diventando una fase ridicola nelle partite.
0: Effettivo.
2: Io lo aborro il tempo effettivo nel calcio.
0: No,
2: non so,
0: non
2: aspetta, Bonanni sarà d'accordo. Vuoi pure il tempo effettivo?
4: No,
2: vuoi, Bonanni?
4: No,
2: e tu sei moderno, questo non lo vuoi.
4: Invece no, caro Marco, perché l'anticalcio.
2: Garbo, vuoi il tempo effettivo?
1: Ma no, ma il basket non è calcio, dai, è un'altra cosa. Esatto.
2: Bonanni, vuoi il tempo effettivo?
5: Assolutamente no.
2: Meno male, perché pensavo che potevate pure per il tempo effettivo. No. Ho detto cambiamo sport e seguiamo un'altra cosa. Va bene, mi devo fermare. Quindi,
0: cooling break.
2: Pure noi, cooling break adesso, perché fa caldo oggi.
0: Allora, quando
2: c'è
0: fa
2: una
0: caldo,
2: temperatura
0: vedi,
2: calda. Sì,
0: le pause.
2: Quindi, caro Tommaso, l'elegantissimo Tommaso, quando ti ritroviamo?
0: Mai più.
4: Quando volete, intanto vado a idratarmi.
2: Va bene. Allora, alla prossima,
0: Tommaso.
2: Ti aspettiamo. Buon lavoro alla redazione del Mercato Web. Ciao Tommaso. E buon fine settimana anche a Daniele Garbo e Massimo.
0: Ciao Daniele,
2: Bonanni.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
1: A voi, a presto.
2: A prestissimo, a lunedì. Break. Cooling break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura la cronaca, un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
0: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadimir Molaiev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
1: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
0: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
1: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
0: Saldi estivi al via partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con 2 partite del Mondiale. Partiamo subito da Argentina contro Capoverde. Messi e compagni dati favoriti al 82% rispetto al 6% dato a Capoverde, mentre X è data al 13%. Nell'altra partita la Colombia è favorita sul Ghana al 63%, Ghanesi al 14%, mentre la X è data al 24%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo, entriamo nella zona centrale
1: del... Ciao a tutti, nuovo.
0: Ciao Stefano, del venerdì, caro Stefano Impolomeni, con il quartetto che si forma insieme a te, perché c'è Paolo De Paola, direttore.
1: Ciao, Paola.
0: Buon pomeriggio.
2: Paolo. Buon pomeriggio, saluti a tutti.
0: Ciao Paolo, buon pomeriggio a Simone Braglia, il portierone.
1: Ciao, Simone.
0: Ciao Simo.
3: Buongiorno Stefano, Paolo, immagino Massimo.
0: C'è Massimo, presentalo tu, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
0: Grandi, grandi. Allora, io voglio chiedervi una cosa subito, che riguarda però, poi andiamo anche sul mondiale, sul mercato, tutte le... Però c'è Conte, qui leggo da tutto mercato web, lascia il Napoli, eppure Napoli sta iniziando il traslogo del suo appartamento e quindi se ne va via. Va via, lascia Napoli, saluta tutti, se ne va. Insomma, è arrivato Allegri, dice, no, però voglio chiedervi, a questo punto c'è questo rush finale tra Conte e Mancini, chi se prende questa panchina della nazionale italiana, Stefano? È un testa a testa, si continua qui, leggo insomma un sacco di un giorno e uno, un giorno e uno. Poi ci sono oggi ho letto anche l'editoriale di Zazzaroni, che ha detto basta di fare questo schierarsi da una parte all'altra, insomma, che scelga Malagò liberamente.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi tu sei d'accordo? Chi che sceglie posso... però Malagò? Silenzio. La vedi dura?
1: Non lo so, la vedo dura.
0: Ti vedo in difficoltà.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma no, non è che sono in difficoltà, perché se voglio dire, Mancini sarebbe il tecnico.
0: Tu sei per
1: prescelto
0: Mancini.
1: Da. No, io.
0: Ah, tu dici lui ha
1: fatto una domanda.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Per me è lui l'uomo di Malagò. Poi. Capisco che ci sono tante cose, Paolo ne sa più di noi, e ci sono delle situazioni che qui devi fare attenzione, però non. Cioè, io vorrei che questa avventura partisse abbastanza in maniera trasparente.
0: Maniera trasparente.
1: Trasparente significa che il presidente possa fare presidente in piena libertà.
0: Quindi deve scegliere Malagò liberamente, senza
1: no, liberamente, magari il Maldini della situazione o il Conte della situazione, però che abbia, ecco, voglio dire, subito la soluzione, ma ce l'avrà, conoscendo Malagò.
0: Poi ho sta cosa che addirittura la Serie A pagherebbe cioè, adesso ce lo spiega meglio Paolo, la Serie A pagherebbe una parte.
1: Questa è una novità.
0: Ma questa non mi piace.
1: Questa è una novità e
0: questa è una cosa che io
1: sentire pareri autorevoli, quindi
0: sì,
1: Paolo.
0: Allora, facciamo una cosa, prima faccio il giro, mi lascio Paolo, così ci fa proprio il finale lui di questa situazione. Orlando, tu che come finisce questa, secondo te, questo testa a testa?
4: Ma se ricordi, io già 2 mesi fa, quando Conte praticamente aveva annunciato con quella conferenza stampa di lasciare Napoli, avevo detto che per me sarebbe andato in nazionale. E poi dopo si era fatto più il nome di Mancini, però ecco, se devo vedere un progetto con un contratto, mi sembra da 3 o 4 anni, se non sbaglio.
0: 4 anni, perché insomma, deve andare ai mondiali, sono 4 anni.
4: Esatto, 4 anni che deve andare ai mondiali. Io credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare il club dopo 2 anni di Napoli, secondo me aveva proprio bisogno di cambiare. E se supportato da persone tipo Maldini, insomma, quelli che i nomi che sta facendo e che girano per la nazionale, io credo che si possa fare un buon lavoro. A me piace l'idea di Conte.
0: Ti piace
4: molto.
0: Ok, quindi la coppia con te, Braglia.
3: Non ho capito cosa ha detto Massimo. A me piace l'idea
0: di Conte in nazionale insieme a Maldini, lui dice.
3: Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo sull'idea di Conte, più di quella di Mancini. Io per onestà intellettuale mi leggo sempre anche a un'identità morale. Qualcuno magari obietterà su quello che posso pensare, però io, per come è andato via Mancini, non lo richiamerei assolutamente nazionale. Cioè, Conte mi sembra più la persona ideale per poter iniziare un ciclo. Detto questo, Conte ha bisogno anche però di una figura che possa essere forte in quello che può essere la credibilità sia di opinione pubblica sia di intendimento calcistico, cioè una persona che possa essere quella che conduce insieme a Conte l'Italia, speriamo, nel discorso legato a tra 4 anni di poter ripartecipare a un mondiale. Detto questo, non sono invece io sono d'accordo che la Serie A possa intervenire economicamente, ma per un discorso semplice, perché comunque chiamando certi personaggi sicuramente sono personaggi che forse la garanzia economica potrebbe essere quella che li lascia lavorare in maniera tranquilla.
0: Paolo, la tua sentenza su questa cosa?
5: No, sentenza nessuna, però ho sentito cose di buon senso e credo che sia questa, cioè la scelta di Conte è subordinata anche a un certo ingaggio, si lavora su quello, si lavora anche per la Serie A, perché ricordate che Conte quando andò in nazionale fu pagato in parte all'epoca di Tavecchio dalla Puma. La Puma pagò quei 6
0: milioni,
5: che però
0: era uno sponsor della federazione e che insomma direzionarono dei soldi verso Conte, però era della federazione, mi sembra di ricordare.
5: Certo. Però la Serie A, la Lega Serie A magari tra uno dei suoi sponsor può trovare giovamento se diciamo viene legato all'immagine di Conte e la Serie A si lega a Conte, anche perché chiaramente in questo diciamo lavoro sicuramente ci sarà presente la figura di Laurentiis, perché De Laurentiis diciamo ha sempre sponsorizzato in qualche modo questo percorso e sappiamo che la fine del rapporto di De Laurentiis e Conte non è stata traumatica proprio per questo motivo, Malagò alla federazione e Conte in nazionale, quindi è un disegno già fatto, già composto da mesi. Ci può essere questa diciamo questa carta mancina, ma sono d'accordo con tutti, tra cui anche la vicenda etica di non richiamare un allenatore che appunto si era bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia Saudita. Però detto questo, ribadisco, se si vuole uscire in qualche modo da determinate pastoie, mi piace molto il trittico Malagò, Maldini, Conte.
0: Quindi ti piace questo trittico? Questo trittico qui, Malagò, Maldini, Conte. Vabbè, vediamo quello che sarà. Insomma, intanto vi leggo dei messaggi. Dice: ma come mai la Germania ci ha messo a scegliere Klopp? La Germania non ha scelto niente, ragazzi. Sta sondando Klopp, perché Klopp è
1: ha sotto
0: scelto
1: contratto. Di mandare via Nagelsmann.
0: Ecco, questo ha scelto. Non c'è. Ma Klopp non è ancora CT della nazionale tedesca, perché è un uomo sotto contratto dalla Red Bull e quindi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso, cioè stanno cercando di portarlo. Poi qualcuno dice che sarebbe meglio Ancelotti, però Ancelotti in questo momento
1: Ancelotti, la combo Maldini Ancelotti sarebbe l'optimum.
0: Tu preferisci
1: cioè voglio dire, allora secondo me come caschi bene, perché stiamo parlando di due allenatori, allora Mancini, che hanno fatto bene entrambi in nazionale, che conoscono l'ambiente, quindi o Conte o Mancini, insomma, voglio dire, non è che caschi male. Poi tra l'altro siamo proprio ormai nella fossa lì, nello sprofondo proprio inimmaginabile, quindi peggio non c'è mai fine, insomma, basta, dobbiamo mettere, no? Certo. Contenere questo disastro, quindi Conte e Mancini. Poi condivido in parte il pensiero di Paolo, Simone e Massimo, però Ancelotti ha un contratto fino al 2030, Marco, cioè col Brasile, capito?
0: A meno che non se ne va a fine di questo
1: si
0: mondiale.
1: Parlava addirittura di anche allungare, ma insomma indipendentemente dai risultati, che ormai va di moda.
5: Ma dalla prossima partita è libero Ancelotti, credo,
0: Ah, hai fatto questa è una sentenza, però
1: no,
0: Paolo.
1: Però c'è il rischio,
0: questa
1: allora
0: è una sentenza,
1: se non la prossima col Messico, dove giocano? A Toronto, ecco, forse si sa, insomma, perché giocano,
0: cioè,
1: non giocano a Città del Messico.
0: Tu vedi il Brasile fuori, Paolo,
1: perché il Messico gioca con l'Inghilterra in casa, non so.
5: La Norvegia
0: è tosta, però non ti dimenticare il fattore C di Ancelotti. Vabbè, perché quello è fondamentale.
1: Quindi, però Ancelotti, Maldini sarebbe proprio il non plus ultra. Tu però dici, Conte è affidabilissimo. Mancini, perché è vero,
0: mi piacerebbe
1: che c'ha questa macchia, perché è andato via la rabbia,
0: Braglia, ma le cose si Braglia e De Paola sono irremovibili,
1: proprio su questo
0: sono proprio severi,
1: senza perdono. Capito. Però secondo me dove caschi bene, Ancelotti, Mancini, Conte, se non ripartiamo con uno di questi tre, credo che Malagò, ecco, prenda uno dei tre sicuramente.
0: Paolo, tu lo vedresti Ancelotti alla guida eventualmente?
5: Ah sì, dai, a Carletto comunque l'abbiamo visto, anche diciamo lui si sta arrabattando adesso nel Brasile proprio con il buon senso, sta portando dell'ottimismo in una nazionale che appunto ha questo atteggiamento un po' triste, no, in campo e anche fuori dal campo. i giocatori ne parlano bene. Mi sono piaciute per esempio le manifestazioni di affetto di alcuni giocatori diciamo del Brasile nei confronti dei giapponesi eliminati. Mi è piaciuta questa rinascita di Neymar, insomma tante cose positive con Ancelotti, che sinceramente per me è il, come dire, il prototipo dell'allenatore ideale, ma anche della persona ideale. Cioè io non credo che in Italia qualcuno, ma anche nel mondo, possa volergli male oppure possa fargli delle critiche che riguardano un po' il suo carattere, perché un carattere così, o tu è l'allenatore o uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, che sa gestire, sa proporre, sa cambiare ruolo, sa lanciare i giovani, sa fare di tutto, ma sempre, ecco, questa è la cosa costante, senza pensare che il calcio sia la cosa più importante della vita, cioè avendo anche altri valori, questo è importante.
0: Vero, verissimo. Sentite, io voglio fare una cosa con voi adesso. Vi do quattro nomi, scegliete voi a chi volete, diciamo così, mandare un ipotetico messaggio in base a questi nomi che vi dico. Quindi liberamente ne potete scegliere uno e dire voglio dirgli questa cosa. Va bene? Facciamo questa cosa. Braglia, parto da te, ti do quattro nomi, sono questi: Dybala, Leao, Lukaku, Lotito. Chi scegli?
3: Dybala.
0: Vai, che cosa gli diresti?
3: Gli direi di firmare e non fare storie e di diventare veramente un uomo simbolo della Roma, se vuole diventare un uomo simbolo, perché ad oggi quello che ha dato la Roma a lui è sicuramente di più di quello che lui ha dato alla Roma.
0: Ah, quindi tu gli consiglieresti di firmare a prescindere da questo contratto che si sta discutendo, una riduzione, l'opzione del secondo anno rinnovabile da parte della società, tu gli rinnova perché insomma ti ha dato tanto la Roma?
3: No, la Roma ha dato tanto a lui.
0: Apposta.
3: E lui in termini di...
0: Però lui è andato incontro alla Roma, ragazzi, è andato incontro riducendosi in ingaggio, non è un...
3: Ma per l'amor del cielo, riducendosi in ingaggio, che siano 2 milioni e mezzo, 3, 4, non cambia nulla a mio modo di vedere. Sicuramente i soldi fanno comodo, però se stiamo a disquisire su quello che può essere un milione in più, un milione in meno, che sono soldi, per amor del cielo, nessuno discute l'ammontare, però deve essere anche riconoscente nella Roma e in quello che può essere l'obiettivo del progettuale della Roma, a un allenatore che lo vuole, a un allenatore che lo stima, c'è l'ambiente che lo osanna. Lui da un punto di vista di prestazioni non ha fornito tante prestazioni, vuoi per gli infortuni, vuoi perché comunque sia tante volte non ha reso quello che poteva rendere a causa degli infortuni. Io credo che bisogna trovare un attimino di equilibrio anche dal punto di vista economico a favore di quella proprietà che in questo momento ti ha dato tanto.
0: Siete d'accordo? Avete qualcosa da aggiungere voi? Stefano, Massimo, Paolo, siete tutti d'accordo? Cioè, deve
6: io
0: firmare...
6: sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Sì,
0: cioè tu dici deve firmare senza perdere tempo, perché la Roma...
6: Sì, perché comunque l'allenatore lo vuole, lo ha detto più volte. La Roma è una squadra che sarà ancora più offensiva nel prossimo anno, sarà ancora più spettacolare. Un giocatore come lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi, perché ha rinunciato ad andare a prendere tanti soldi in Arabia, no? L'anno scorso. Dunque penso che troveranno l'accordo. Giusto,
0: Stefano,
6: così.
0: Stefano, e poi sento parlare.
1: Il messaggio è semplice, sintetico, sono d'accordo con quello che è stato detto. Caro Paolo, firma, immergiti nel sentimento che provano i tifosi nei tuoi confronti, anche il sentimento che tu provi nei confronti della Roma, non pensare ai soldi, ne hai fatti tanti, e accarezza il sogno, punto.
0: Accarezza il sogno. Paolo, tu la pensi anche tu così, direttore?
5: Ma sì, ma io credo sia legata anche al suo impiego. Lui sa benissimo che non può dare diciamo il massimo, il 100% per tutte le partite. Sarà un impiego da leader, sarà un impiego nelle partite che contano, sarà un impiego che magari durante la partita in corso per sbloccare la partita, ma è quello che gli si chiede, è quello che può dare lui. Ecco, in rapporto a questo chiaramente la cifra deve essere proporzionata, ma ribadisco, lui ha fatto già un gesto, probabilmente non è quello che la Roma in qualche modo vuole raggiungere. Però se mi permetti avrei aggiunto un altro nome, perché l'avrei...
0: No, ma te adesso uno è uscito e te ne aggiungo un altro, perché è Allegri, perché lo devo mettere dentro.
5: Ecco,
0: aspetta, aspetta, adesso arrivo, adesso arrivo. Quindi tu dici questa cosa qui, vabbè, siete un po' tutti propensi dell'idea che lui che deve fare un passo praticamente in quella direzione. Va bene. Allora Paolo, vengo da te, i nomi sono Leao, Lukaku, Lotito e Allegri, perché uno è uscito, abbiamo aggiunto Allegri. Che, a chi prendi tu?
5: Ad Allegri gli direi...
0: Che gli dici?
5: Che sei il massimo, sei formidabile. Io ho una veramente ammirazione per chi riesce a estorcere.
0: Come estorcere?
5: Estorcere chiaramente con motivazioni sportive, motivazioni anche del suo procuratore. Riesce a firmare un contratto di 3 anni a 5 milioni a stagione, che portano praticamente Allegri a guadagnare, diciamo, negli ultimi anni in cui non ha fatto un tubo, 55 milioni di euro. 55, che era più o meno a 39-40, adesso se ne aggiungono altri 15, 55 milioni per nulla. Però ecco, io dico, spero che nei prossimi 3 anni vinca qualche cosa e dimostri qualche cosa. E ogni volta che io faccio una contestazione di questo genere, qualcuno dice: ma come si fa a discutere Allegri, che ha vinto tanto? Allegri ha vinto tanto 7 anni fa, negli ultimi 7 anni, siccome l'allenatore è al momento, cioè oggi un allenatore che vinceva fino a ieri o l'altro ieri potrebbe non essere ancora vincente, ma lo si sceglie perché ha vinto. Ma un allenatore non si giudica per quello che ha fatto 7 anni prima, ma si giudica per quello che ha fatto negli ultimi 3 o 4 o 5 anni al massimo, non 7 anni.
0: Infatti io ho chiesto oggi che Napoli, che Allegri troverà, perché insomma che anni che troverà.
5: È riuscito a trovare anche un anno di contratto in più, ma questa è la cosa incredibile. Cioè,
0: vabbè, ma mica è andato con una pistola, però gliel'hanno fatto, e vuol dire che pure De Laurentiis ha consentito, perché ha scelto. Ma poi, cioè, De Laurentiis, hai sentito? Cioè, sceglie Allegri, ma prima aveva trattato italiano, cioè vuol dire che però c'è stata un'infatuazione.
1: Lo ha accolto nella piramide, però sai, il faraone conosce bene tutte le cose per uscire fuori da.
5: Il procuratore è bravissimo, no? Se è procuratore di Allegri, cioè non è che lo scopriamo adesso, Branchini.
0: Certo, bravissimo.
5: È uno veramente molto in gamba. Io prima ho usato un termine forte e non voglio essere frainteso, però dico, sicuramente non è un allenatore, secondo me, tra i primi 10 al mondo. Il Napoli è una delle squadre che sta facendo meglio nel campionato italiano negli ultimi 15 anni.
0: Sì.
5: Non avrei scelto Allegri per la successione di Conte, però ripeto, può essere che il miracolo.
0: Però c'è anche un precedente, Paolo, non ce lo dimentichiamo: lui subentra da tempo fa a Conte e fa una striscia di risultati anche lì. La squadra,
7: Marco,
0: vai, Orlando, vai.
7: Perdonami,
0: quando entri così, lo sai che mi piace.
1: Ma Massimo, però, non cadere nelle trappole di Piccari, Massimo. Io ti voglio difendere, capito? Perché ti fa le trappole.
0: Vai, Massimo, vai, entra a gamba tesa.
1: Non solo
7: Chiellini, Barzagli, Bonucci, c'era Pirlo, c'era Pogba, c'era Vidal. Ti sembra una squadra da buttare?
0: No, è perché questa è da buttare, quella che incontra, che prende adesso.
7: No, però voglio dire, lì lo abbiamo apprezzato, perché arriva, è vero che aveva una grande squadra, ha vinto. Qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, perché poi noi abbiamo dato colpa alla società, che del Milan, che non c'erano dirigenti competenti e tutto, però l'ultima partita l'ha sbagliata lui. L'impiego di Leao e di Pulisic li ha messi lui in campo. Insomma, un allenatore che magari poi va a Napoli, che ha una buonissima squadra, vince il campionato e tutti gli battiamo le mani.
0: Però parliamoci chiaro, Massimo, adesso, allora, al di là delle battute, lui va a Napoli e deve lottare per lo scudetto. Cioè, io voglio sentire discorsi: dobbiamo entrare nei prime 4. Si lotta per lo scudetto. Questa è una squadra che è arrivata seconda e l'anno prima ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa. Non è che prende una squadra nettamente più forte del Milan.
1: Le prime 4.
7: C'è dubbio.
0: Deve lottare per lo scudetto.
1: Lui deve dire le prime 2.
0: Le prime 2.
1: No, le prime 4.
7: Prime 4 lui dirà, Marco.
0: No, non esiste. No, se lo dice ci prende in giro. Se lo dice ci prende in giro. Dai, ragazzi,
1: non si può presentare con le prime 4.
0: Non lo può dire. No, assolutamente. Qua.
5: Ma De Laurentiis ha detto primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions.
1: Esatto, bravo.
2: Ok. Ha già fissato della venta.
1: Faraone ha già dettato gli obiettivi.
0: Assolutamente. Che dici, Braglia, manchi solo tu a chiudere questo primo passaggio, perché poi ci sono gli altri nomi da analizzare, eh?
3: Per me l'ho già detto, è l'unico allenatore dei diciamo della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare assetto tattico a una squadra, e quando l'ha fatto nel peggiore dei modi, se non sbaglio col Milan, quando ha perso con l'Udinese. Per cui io dubito sull'elasticità e su quello che può essere il campionato del Napoli. Mi spiace per la piazza, ma io non vedo un campionato, pur avendo una rosa forte, ma non vedo un campionato che può essere...
0: Cioè tu non credi nel rilancio di Allegri?
3: No, per niente.
0: Però ragazzi, c'è una squadra forte, io questa cosa qui ripeto, non è da sottovalutare.
3: Io ho detto che la squadra è forte, però poi dopo conta anche il manico, perché comunque l'abbiamo visto quest'anno con la Roma, il manico di Gasperini, che cosa ha permesso, nonostante le difficoltà avute durante la seconda parte del campionato. Quelli sono gli allenatori che ti danno un timbro ad un'annata, e Allegri poteva dare il timbro, invece che il timbro positivo ha dato il timbro negativo al Milan.
1: Dai, usciamo fuori dagli equivoci. Spalletti terzo, scudetto. Conte scudetto, primo, secondo. Ora 4 anni, stiamo parlando di Spalletti e stiamo parlando di Conte. Se Allegri arriva quarto,
0: ha fallito.
1: C'è un downgrade, cioè, sì, non sì. Ci giriamo intorno, stiamo parlando di...
0: No, no, ma io sono d'accordo con voi.
1: Numeri uno, eh. Se noi diciamo che Allegri è stato all'altezza di Conte, di Spalletti, Allegri deve fare Allegri.
0: Ma perché se prendevano italiano, voi eravate più sicuri?
1: No, però magari a italiano gliela puoi, cioè, dire, vabbè, italiano, il primo anno, le cose. Allegri, viene preso, che ne so, uno è più... E tra i più vincenti
0: è apposta. Se prendo Allegri, perché voglio vincere.
1: Ma bravo, l'ha detto Paolo.
0: Esatto.
1: L'ha detto primo o secondo, e poi andiamo avanti in Champions. Andiamo perché voglio fare Champions. Un'altra figura.
0: Assolutamente, voglio fare un'altra figura in Champions.
1: Che faccio? Prendo Allegri e arrivo quinto.
0: Paolo, quarto. Stavi aggiungendo qualcosa? Dai, mi sembra, vai.
2: No, no, dico chiaramente con l'italiano le pretese sarebbero state diverse, perché fa un'impostazione, un progetto. È per questo che non capisco i 3 anni. Sinceramente, 3 anni diciamo vogliono dire tanto, perché 2 anni. Lo comprendo, magari un po' mi fido, un po' no, ma diciamo se tu riesci a far bene subito mi basta anche il primo anno. 3 anni vogliono dire già una strategia un po' più lunga. Che ha in mente De Laurentiis con Allegri? Perché mi sfugge al momento, capito? Realmente vuol fare cosa? Se è un percorso di Champions non lo capisco, se è un percorso di campionato mi sembra, come dire, strano. Vediamo. Non abbiamo preclusione per nessuno.
0: No, per carità, certo. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo ancora 3 nomi da analizzare, quindi torniamo tra pochissimo, piccolo break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno, il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. E in chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com.
3: È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di GiocaBet TV con due partite del mondiale. Partiamo subito da Argentina contro Capo Verde. Messi e compagni dati favoriti al 82% rispetto al 6% dato a Capo Verde, mentre X è data al 13%. Nell'altra partita la Colombia è favorita sul Ghana al 63%, Ghanesi al 14%, mentre la X è data al 24%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di GiocaBet TV.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi, Marco Piccheri e Stefani Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, c'è una notizia del mondiale che ve la do subito prima di andare a salutare il nostro trio in collegamento, perché Brasile, vado su tutto mercato web, niente da fare. Rafinha salta la Norvegia, Ancelotti non forza il rientro del calciatore. News in questo momento che riguarda appunto il Brasile per la bellissima e affascinante sfida.
1: Sì. Paquetà recupera?
0: Al momento non ho news di questo tipo, verifichiamo, però lui è una perdita comunque importante.
1: C'è la remata vichinga là dietro l'angolo. Che
0: ah sì, c'è paura della remata vichinga, attenzione. Allora, ritrovo Paolo De Paola, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Braglia, eccolo con noi, Simone, ben trovato.
1: Ciao Simone.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Prima di ritornare sul nostro gioco, la Spagna è tornata, cioè c'è veramente... Vi ha impressionato ieri sera? Giro sulla Spagna, Stefano, ti ha impressionato?
1: Beh sì.
0: Beh, però l'avversario,
1: una
0: insomma,
1: Spagna
0: non è che...
1: cartesiana, sembrava la goriziana a biliardo, hai visto tutte queste traiettorie, questi passaggi, sì, precisi, una
0: la
1: squadra,
0: Spagna c'è, vedi, guarda, è bello.
1: Ordinata, è una Spagna che
0: mette paura.
1: Forte.
0: Mette paura?
1: Mette paura, è una squadra forte, però ecco, l'unica nota un pochino stonata è Yamal, che cerca un attimo di mettersi in vetrina troppo
0: anche...
1: dribbling. Insomma, poi Yamal, se fa Yamal questa Spagna può arrivare fino in fondo. Se invece Yamal comincia a fare che ritardo sulle grandi firme, no?
0: Sì,
1: un po' ritardo.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: E dice pure male, poteva fare due gol là,
0: poi posso
1: e invece deve star sereno, sappiamo tutti che è forte, bravo. Invece ogni tanto esagera, vuol fare 27 tunnel.
0: È vero, troppo esatto. Posso dire una cosa, se vi lascio la parola subito, un invito, siccome ho fatto il telecronista per un po' di anni, mi piace tantissimo e continuo a seguire i colleghi, non lo faccio dal 2018, però questa enfatizzazione ogni volta che toccano il pallone certi giocatori non fanno niente è un po' fastidiosa. Ieri Yamal ogni volta che c'aveva il pallone sembra che c'era, che ne so, qualcosa che incredibile che accadeva. Ronaldo calcia il rigore, sento degli strilli che fenomenale, ha tirato un rigore tira, cioè andiamoci, no, veramente lo dico da grande affezionato e colui che ha fatto per tanti anni, secondo me esageriamo, cioè Ronaldo tira un rigore
1: 41 anni
0: ho capito, però se tira rigore a 41 anni e va in pensione adesso subito, cioè tira un rigore, però sento un'esagerazione delle volte.
1: Martinez
0: si è incazzato, è vero, sì,
1: ho
0: sì,
1: capito,
0: sì.
1: Ma...
0: no, però io lo dico veramente mio, con affetto a tutti i miei colleghi, tocca il pallone Yamal, ieri sembrava che ogni tocco del pallone, non lo so, si illuminava tutto, il televisore che faceva, boh, io non lo, Orlando ridevi, però mi sembra un po' delle volte che si esagera un pochettino, no? O no?
3: No, sì,
0: ma lo dico con affetto, non mi permetto di criticare, con affetto,
3: sì. Cioè, proprio... è chiaro che si enfatizza un po' di più,
0: però insomma dai, a casa vediamo, però... non è che siamo ciechi, cioè se Yamal perde il pallone dopo oppure sbaglia il lo vediamo, non è che così, tanto per
3: certo,
0: dire.
3: Allora, certo, cioè, no, sono d'accordo Marco.
0: Io sono trombone, quindi vai. Quindi che sulla Spagna è tornata?
3: Sì, assolutamente.
0: Non è mai andata via?
3: Non è mai andata via. Diciamo che non è riuscita ad esprimere il gioco, soprattutto offensivo, nelle prime partite del gruppo, del girone. Però la solidità in difesa, in centrocampo, è sempre stato... di grande livello. Deve salire Yamal, come ha detto Stefano, se sale la qualità di questo ragazzo, se recuperano Nico Williams, sono tra i favoriti. Certo, tutti dicono la Francia, onestamente i quattro giocatori della Francia, mi sa che nessuna nazionale ha mai avuto tanta qualità,
0: certo,
3: così davanti,
0: mai.
3: Davvero
0: certo.
3: mai. Però è anche vero che se dovesse passare e trovare una squadra tipo la Francia, tipo la Spagna, è lì con quattro giocatori che non ti rientrano mai, con due centrocampisti e basta, con Deck che fa praticamente l'attaccante, e lì secondo me insomma bisogna studiarla bene. Comunque la Spagna c'è, dai.
0: La Spagna c'è, Braglia, la Spagna c'è, intanto è iniziato anche il match di Sinner a Wimbledon, vai.
4: Sì, la Spagna sì.
0: Ti mette paura?
4: No, la Spagna no, a me non mette paura, cioè, dovessi, ottima squadra, non, equilibrata in tutti i reparti, sono d'accordo su quello che ha detto Stefano, ma
0: quattro. Che è successo? Ma?
4: Non arriva nelle quattro.
0: Ah, non arriva nelle quattro. Paolo, De Paola.
2: Ma sì, la Spagna mi ha impressionato, devo dire, il primo tempo veramente ha fatto paura, poi il secondo è dilagata, ma il primo tempo, cioè, non, l'Austria...
0: Eri impressionato ogni tocco di Yamal pure tu?
2: No, guarda, sui tocchi tu hai ragione, ma sai cos'è? Diciamo, l'enfasi che ci mettono molti telecronisti è dettata dal fatto che il gioco è diventato noioso. Cioè, il calcio in assoluto è diventato noioso perché è molto ripetitivo. Cioè, tu vedi tutte le squadre che fanno lo stesso gioco. Quindi a che cosa t'attacchi, o perlomeno ti appelli? Al grande campione. Cioè, c'è Yamal, c'è Mbappé, c'è Dembélé, c'è Neymar. Cioè, ti attacchi a questi. E chiaramente sposti l'enfasi non tanto sul gioco corale della squadra quanto sul gioco dei singoli. Però questa è, diciamo, quella che tu denunci, è comunque una carenza del nostro calcio, Cioè che il calcio diventi noioso, ce lo possiamo permettere fino a un certo punto. C'è bisogno di un'invenzione, c'è bisogno di muoversi, muovere un po' il movimento, perché guarda, anche il fallimento della Germania è emblematico, perché la Germania è veramente il Bayern Monaco. Come fai a discutere una squadra come Bayern Monaco e i giocatori che ha? Però anche quello sta diventando un modello, diciamo, non più diciamo esclusivo, locomotiva, un modello di riferimento.
0: Certo.
2: Il calcio deve trovare dei nuovi parametri e secondo me li deve trovare nei giocatori, nella qualità dei singoli giocatori, perché sono loro per forza gli artefici di un cambiamento. Quando l'allenatore o gli allenatori non riescono a darti quell'impostazione del gioco, perché la Spagna va benissimo, per carità, pallino e gioco in mano, però alla fine è anche noioso se non finisce in gol,
0: certo.
2: Pallone da qua a destra a sinistra, c'è bisogno del talento.
0: Del talento. Intanto rispondo velocemente. Intanto ci sono anche degli audio che adesso recuperiamo al volo prima di chiudere questo blocco. Rispondo ad un amico, dice: però non dici queste cose di Messi. Però perdonatemi, Messi ha fatto dei gol da belli, lascia bere. Il rigore, per me, c'è poco da enfatizzare. Io la vedo così, Messi ha fatto dei gol, tirato delle bordate un po' da giocatore, proprio gol che vanno enfatizzati. La vedo così. Però se ogni tocco del pallone, ogni calcio di rigore, fenomeno.
1: Marco, hai fatto questo mestiere per tanti anni. Io
0: appartengo a un'altra generazione.
1: Il commento, diciamo così, quasi da ninna nanna, insomma, e poi c'è il commento, quello urlato, c'è il commento...
0: Non lo so, ma è una mia idea, magari sbagliata.
1: Glorioso, c'è il commento dimesso, c'è il commento asciutto, cioè, io mi vedo la partita, chi se ne frega, io sto mestiere non l'ho mai fatto, non lo so fare. Paolo qui è un maestro, ci può dire come...
0: No, ma io ora mi esagerazione in questo
1: critici
0: senso,
1: televisivi che ci spiegano il mondo, che non hanno mai tenuto un microfono in mano, che non hanno mai fatto un servizio, capisci, il mondo, Paolo, è clamorosamente straordinario, perché capito com'è.
0: Ma te leggo questa.
1: Cioè, non sanno nemmeno cosa significa fare una diretta di 10 ore, 15 ore senza dormire, 25
0: fanno
1: minuti.
0: Fanno i critici televisivi.
1: Però è la vita così, devi stare zitto, anzi, devi pure abbozzare e andare avanti.
0: Sentite questa, ve la faccio commentare perché ho ancora tre nomi che dovevamo analizzare, però vi faccio commentare questa velocissima. Ha parlato Ibrahimovic ieri sera in TV. E sentite che cosa ha detto al termine di Portogallo-Croazia. Me la rigira Daniele dalla redazione, lo ringrazio. Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2006 con un Cristiano
1: 2026.
0: Ronaldo 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco, anche perché in panchina c'è Ramos che è entrato e ha segnato. Questa non è leadership leggendaria, è l'ego, lo dice lui, che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia. Firmato Zlatan Ibrahimovic. Che dite?
1: Do la parola a Paolo.
2: Lettino d'analisi subito.
0: Chi?
2: ci vuole il lettino dall'analista immediatamente.
0: Sì.
2: No, dai, ma non può, cioè, ha descritto se stesso. Cioè, ha descritto se stesso.
0: L'ego è fantastica, cioè lui che dice all'altro dell'ego, cioè, che se li metti insieme quei due, io non lo so che c'è.
1: Superman. Esce da cripto.
0: No, veramente. Orlando, non dici niente. Ma Massimo è caduto, non lo sento.
3: Sono.
0: Ah, che dici?
3: Non no, dici? Mi sono messo a ridere, quello che ha detto il direttore è fantastico.
0: Sul lettino proprio, d'analisi.
3: Assolutamente. Poi che tutti noi pensiamo che Ronaldo comunque levi qualcosa alla, alla
0: sì,
3: fase
0: offensiva. Lo pensiamo tutti, dai.
3: Poco, ma sicuro. Però come fai quando va a fare la formazione Martinez, lo guarda in faccia e gli dice te non giochi? È un casino. Però lui si è lamentato quando è uscito e lì sinceramente ha sbagliato.
0: Sì, ha sbagliato, questo è vero. Braglia, così chiudiamo e andiamo agli altri tre nomi.
4: Non c'è niente da dire.
0: Niente, vabbè. Allora, Orlando, tu che nomi scegli tra Leao, Luca, quello Tito? Vai. Chi dici allo Tito?
3: Ma che molla, vai, hai fatto tanto, molla la Lazio, la gente sta male, i tifosi della Lazio, tanti amici tifosi della Lazio che mi mandano dei messaggi, sono disperati. Poi detto questo, magari fa una grande squadra e fa un grande campionato, glielo auguro di cuore per i tifosi, per Gattuso e per tutti quelli che lavorano, però continuo a dire, quando tu hai una piazza che non ti vuole più, che non vuole fare gli abbonamenti, che sai già che lo stadio sarà sempre vuoto, ma cosa aspetti a mollare? No, io non lo so.
0: Non so, volete aggiungere qualcosa? Voi? Questo è il nome scelto da Orlando?
1: A me questa situazione sociale, io sì, direi sociale, che sta diventando...
0: Dopo facciamo sentire anche il presidente della regione Lazio.
1: Che va al di là del calcio, Marco, adesso senza ironia, con tutto il rispetto, anche se poi uno è nato con una fede diversa. Però lo Tito ha fatto il presidente per 22 anni adesso.
0: Sì, più di 20 anni, dai.
1: Risultati alla mano non lo ha fatto, secondo me, così male. Lui rivendica il passato, ma il passato non conta più niente. Cioè, come più. Quando tu hai fatto la domanda precedente: come ma ti piace questo calcio? L'hydration break, il cool break, il sensore nel pallone, eccetera, eccetera. Io ti dico: non mi piace, però, insomma, alla fine non è che uno può ritornare a fare telefonate con i gettoni quando l'estate c'era la fila con la busta di plastica o con il telefonino dei Flintstone. Cioè, la vita va avanti.
0: Quindi tu
1: mi fa schifo, mi devo adattare alla tecnologia, non la sopporto, però ci devo convivere, non è che posso decidere io le regole, sono queste. Come lo Tito non può decidere di far presidente senza il consenso, cioè è una situazione
0: sociale, l'hai
1: sociale
0: definita.
1: Difficile anche psicologica.
0: Mi lascio De Paolo per ultimo. Braglia,
4: ma sì, tu lo Tito ha ragione Massimo, cioè io credo che non si possa fare il presidente anche a vita, perché comunque i tempi cambiano, ci si deve adeguare, per quello che ha fatto fino ad oggi, ma io credo che debba liberare quello che è una piazza importante, alla quale piazza è legata da un, tra virgolette, dittatore.
0: Diciamo che si sta comportando un po' così, insomma. Oggi però lui ha detto che diciamo che viene frainteso quello che ha detto. Adesso vi riporto le parole. Paolo, vengo da te per chiudere un po' questo discorso, dai.
2: Te l'ho detto, cioè io lo ripeto da sempre. Lo Tito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano quanto a conoscenza, questo è innegabile. È riuscito ad avere quella spalma soldi incredibile. Ha iniziato a sbagliare, secondo me, a sbagliare tutto quando preso, ecco, a proposito di ego, di cui parlavamo prima, quando preso dall'ego si è in qualche modo ritenuto indispensabile per la sua società e si è ritenuto punto fisso da poter fare qualunque cosa. Perché poi alla fine, se tu vai bene a vedere, non è manco questo fenomeno di conoscenza che in qualche modo ha esportato come immagine, perché su tutti i giocatori con i quali ha fatto causa oppure ha fatto baruffe perché volevano andare, lui non li ha liberati, eccetera, ha sempre perso soldi, sempre. Sulla questione federale, su quello che erano le sue scelte, vedi anche attraverso terzi di Ventura, per esempio in nazionale, eppure ha sbagliato. Sulle intromissioni sul sistema calcio per quanto riguarda le 20 squadre nell'accontentare quelle più deboli e quindi tenere compatte tutte le società e tutti i club, e ha sbagliato. Allora io dico, ma diciamo, secondo me è quello che tu lasci realmente che è importante, e non è che tu, diciamo, dicendo io sono il migliore, convinci la gente. La devi convincere con i fatti. E con i fatti, per esempio, De Laurentiis gli è stato nettamente superiore.
0: Sì, non c'è dubbio. Nettamente. Non c'è dubbio. Allora, mi dai un paio di audio e poi c'ho l'ultimo nome da mettervi.
5: Ciao sotto. Ragazzi, Luigi da Novara.
0: Vai, Luigi.
5: Ma scusate, ma io dico una cosa, ma sullo Tito non gli si può organizzare una bella festa, una celebrazione, una festa di addio? Gli si fa anche una bella statua in scala 1-1 con qualche scritta in latino. Lui è contento e dopo un po' adesso fuori di Val. Dai, un saluto.
0: Avete una cosa un po'... Vai un altro.
6: Buongiorno, sono Antonio. Un paio di considerazioni.
0: Ciao.
6: Innanzitutto mi ha stupito De Laurentiis.

0: auguri.
1: Ma avete visto il gol annullato a Ronaldo, quello che aveva fatto?
2: Bellissimo, sì. Bellissimo.
0: Bello, bello,
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo. Gol bellissimo che meritava migliore sorte, bisogna dire la verità. Quello era un gol favoloso, quello era un gol da strillare veramente, da metterci enfasi. Vai in un altro.
3: Buongiorno Maracanã. Io per qualche telecronista levo l'audio perché non se ne può più.
2: Ho fatto uno spot ai telecronisti oggi. Sì. Dammene un altro e chiudiamo, vai. Arriva. Poi c'è.
4: Scusate, Spalletti aveva Osimhen e Kvaratskhelia. Conte gli ha fatto spendere 300 milioni sul mercato. De Laurentiis si chiama Allegri per ridurre i costi, per ridurre il monte ingaggi e cercare di ottimizzare un po' gli acquisti che Conte non utilizzava e deve vincere lo scudetto.
2: Vabbè, abbiamo
5: vabbè,
2: detto.
5: Allora ci andiamo pure noi cinque, va bene così, carità, non, io capisco, è vero, c'ha giocatori forti, Napoli, Spalletti, Conte, quella, però ragazzi, non lo so, cioè, che dobbiamo dire?
2: Certo, no, io sono d'accordo.
5: Tra le prime quattro? E questa è che la narrazione? Dai,
2: allora, intanto poi c'è un messaggio da parte di Giampiero d'Orlando e che fa: Orlando, ti prego, compra la Lazio. E non so se ti interessa, Massimo, fa questa operazione, vedi tu.
6: Poi... Andrò negli Emirati a cercare fortuna.
5: Partner.
6: Dai, per portare a casa un presidente per la Lazio.
2: Allora, io però voglio chiedervi anche una cosa su Leao, perché non me l'avete detto nessuno. Io ve lo devo chiedere, insomma, ragazzi.
0: Diverso.
2: Cioè, che tu, Paolo, ma ieri fa sto assist e fa una bella partita.
0: No, ma ieri l'ho visto diverso.
2: Quindi, che fa? Si tiene o si cede? Perché qui si parla di 60 milioni per Leao.
0: Allora, non sorride in campo. I compagni, evidentemente, parlando la stessa lingua, gli diranno ogni secondo qualche male parola, perché sicuramente lo vedo, diciamo che è proprio molto molto serio, molto concentrato, quindi non indugia mai sull'estetica,
2: quindi
0: mai
2: lo tieni, quindi il Milan lo deve tenere?
0: No, il doverlo mai. Se è cambiato come sembra si può tenere, però ecco, deve essere una cosa continuativa. Io sono sempre negativo, cioè nel senso che rimango, il mio giudizio rimane negativo, però se tu mi dici come l'hai visto nell'ultima partita, l'ho visto concentrato sul pezzo.
2: Facciamo un ragionamento, Paolo, tu l'hai visto concentrato, infatti ieri sera pure Stefano sottolineava la prestazione, c'è stata, no? Però ne abbiamo viste queste prestazioni anche in passato, non è la prima volta che
5: l'anno dello scudetto.
2: Ecco, e allora che si fa? Cioè, che perché poi hai visto Gonzalo Ramos l'ha cercato con quel bel cross, gli ha messo la palla
7: allora,
2: sulla testa.
7: Se tu mi dici certi giocatori attuano delle strategie per poter avere un rinnovo di ingaggio e poter in qualche modo, io ti dico di sì, è così, è vero anche questo, quindi non ho la certezza. Per cui allora se tu mi dici messo alle strette tu lo terresti, io ti dico di no, perché secondo me ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore affidabile. Cioè di non essere un giocatore sul quale ogni anno devi fare una scommessa, perché magari nel momento del rinnovo, nel momento in cui lo devi lasciare, lui fa la prestazione che ti convince a tenerlo e non va bene così.
5: Sarò breve. Ho una curiosità di vederlo in una squadra organizzata, già pronta, già vincente. Secondo me lì deresponsabilizzato potrebbe essere un calciatore diverso, più forte, più continuo.
0: È probabile, probabile.
2: Braglia, tu che dici?
8: Se trovo la squadra che gli dà quello che chiedono, io glielo porterei.
2: Cioè, tu a prescindere di come possa fare questo mondiale, supponiamo che fa un'altra partita così, magari ne fa altre due, tu comunque dici no, basta.
8: No, basta. Cioè, questa discontinuità non premia quello che può essere. Dire che 60 milioni. Per quello che è il discorso dello scudetto, ok, d'accordo, quell'anno dello scudetto, ma è l'unico anno che ha fatto in maniera superlativa. Dopodiché non ha continuato quel processo di maturazione e di qualità che tutti speravamo potesse avere, cioè oggi come oggi non andrei su, cioè se trovassi qualsiasi no, io lo darei.
2: Lo daresti. Orlando, Massimo, tu che...
6: Per come sta giocando...

0: Adesso fai fatica a pensare di dar via un giocatore del genere, perché sta giocando bene, eh? E
1: vabbè, ieri ha giocato bene, ha fatto una partita, eh?
0: No, è entrato anche in quella precedente, l'ho commentato,
1: però ieri ha messo ieri.
0: No, ma infatti io nella precedente partita avevo detto che Leao secondo me deve giocare e no Joao Felix, che sono due cose completamente diverse. Comunque Leao secondo me nel suo ruolo è fantastico. Se c'è una squadra organizzata, e il Portogallo lo è, perché il Portogallo, attenzione, ha problemi magari a fare gol, però c'è una squadra fantastica. Torna a Milano con quale testa, gli rifà il contratto? Onestamente sono d'accordo anch'io,
1: però ormai... pensate una cosa, c'è Amorim, magari trova un rapporto, c'è Gonçalo Ramos, altro compagno di Napoli.
0: Sì.
1: Capito? Non sottovaluterei questi aspetti.
0: Mi devi garantire
1: certo.
0: che gioca sempre nel suo ruolo, che non gli fai fare la punta come gli faceva fare Allegri, che è stato anche quello il problema. L'anno scorso
1: però... ne abbiamo parlato e sono sempre stato d'accordo con questa tua posizione.
0: Se gioca Pulisic da una parte e Leao dall'altra e Ramos nel mezzo, e insomma il Milan comincia a essere forte lì davanti. Però è tutto da vedere, perché comunque c'è da fare un ingaggio che è molto oneroso, e Leao comunque la testa non è che la cambia, è sempre la stessa. Vediamo.
1: C'è un nostro amico, dice, io proporrei un contratto a Leao settimanale. Insomma, mi sembra proprio un po' troppo il contratto settimanale.
2: A gettone.
1: Vabbè. Poi Paolo, ti dicono per il direttore De Paola, perché Cairo in 21 anni non ha mai messo a terra un progetto serio?
2: Ma è uguale, infatti non è che dico Cairo si salva.
1: Sì.
2: Assolutamente. Solo che Cairo ha un minimo di, come dire, di esposizione, di comunicazione che è un po' diversa.
1: Sì, su questo sono d'accordo. Vogliamo chiudere con due audio e poi ci salutiamo, vai
3: Luigi. Ma non lo so, sono io l'unico in tutta Italia che pensa che Allegri è un bluff storico, un allenatore senza
1: lui
3: qualità,
1: è scatenato,
3: che ha rovinato il calcio italiano, perché lui è l'anticalcio in persona. Eppure riesce a trovare sempre contratti sculati.
1: Parliamo bene. Diciamo fortunati, vale lo stesso come termine. Vai.
4: Signori, io avessi soldi, ci punterei 100 euro Allegri con questo Napoli, solo così com'è. Ok? Arriva fra le prime due.
5: Quello deve fare.
1: È quello che deve fare, però. Siamo tutti d'accordo, mi sembra, Paolo, no? È quello che deve fare.
2: Assolutamente. Ma vedi, guarda che Allegri ha già vinto, se ne parliamo così. Hai capito? No, questa è la cosa che a me fa impazzire, perché da 7 anni non vince niente e noi stiamo a discutere primo o secondo posto e contratto di 3 anni. E cioè, ha vinto. Ha vinto sempre lui. Viva lui e viva Branchini.
1: Bisogna avere pure gli agenti bravi, eh.
2: Certo.
1: Che dici, Braglia, che Borbotti? Tu non sei d'accordo, Borbotti, io lo so. Braglia. Dai, chiudiamo così, chiudi te.
6: Ma come si fa a discutere? Cioè, ma se fosse stato quell'allenatore che tutti pensano che potesse essere come allenatore, cioè, avrebbe continuato a vincere.
1: Mica è facile vincere sempre, però. Tu lo sai che io non sono un suo estimatore, però vincere sempre è possibile.
6: Ho capito, ma un breve periodo, 7 anni è un medio-lungo periodo, cioè tu quando cerchi, cioè, a mio modo di vedere, mi domando quali giocatori ha valorizzato, che risultati ha fatto negli ultimi 7 anni, che tipo di gestione ha dato alle società dove è stato negli ultimi 7 anni, cioè hanno solo perso dal punto di vista di conto capitale queste squadre, perché l'anno scorso solo al Milan, oggi come oggi sei con una roba operata economicamente, perché se non è arrivata in Champions League per forza di cose la rosa viene automaticamente a calare il valore della rosa, cioè stiamo idolatrando, poi per rispetto tutte le idee.
1: Noi non è che stiamo idolatrando, cioè stiamo facendo un ragionamento.
6: L'opinione pubblica sta idolatrando e sta dando di quei meriti che negli ultimi 7 anni purtroppo questo allenatore non ha avuto e non ha dato.
1: Ma guarda, io penso una cosa, chiuderei così, cioè io credo che questa scelta di andare al Napoli lo pone di fronte anche ad una grossa responsabilità, cioè mentre l'anno scorso si poteva dire che il Milan non era, magari aveva dei limiti, eccetera, qui prende, ripeto, la squadra, Stefano prima ha fatto un percorso.
7: Però hai sentito il nostro ascoltatore che ha detto, però non ha Kvaratskhelia, ma sì, ma... Capito, si innesca una cosa che alla fine squadra, non si può di più niente.
1: Ha lottato per lo scudetto l'anno scorso il Napoli, è arrivato
7: secondo. Ma io concordo sul fatto che non ci si può non nascondere, che insomma mi sembra eccessivo, però insomma che mi aspetto una conferenza poi, stampa, le prime dichiarazioni di Allegri, torneremo a lottare, cioè, per il titolo, saremo lì per lottare, insomma, per dar fastidio all'Inter, ma certo. Non per arrivare tra le prime quattro, no. Ecco,
1: ma anche perché
7: questo,
1: Paolo, perdonami, noi l'anno scorso abbiamo detto un po' tutti, mi ricordo, dici il Napoli ha avuto un sacco di infortuni, senza tutti questi infortuni avrebbe lottato molto più per il titolo, sarebbe stato molto più vicino all'Inter, questo è il ragionamento che emergeva l'anno scorso, ti ricordi?
7: E si è arrivato secondo.
1: Quindi...
2: Ma poi l'altro ragionamento che ti faccio pro Allegri è questo, l'ascoltatore ha detto finora non ha avuto mai una società seria alle spalle, ha avuto la Juventus, ha avuto il Milan, cioè adesso ha il Napoli, e che vuol dire? Cioè, finora poverino Allegri non ha avuto società serie, no, insomma, cioè, ognuno, come dire, estremizzando il ragionamento alla porta dalla sua parte, però bisognerebbe essere, come dire, un po' onesti intellettualmente per dire certe cose.
1: Assolutamente. Mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Simone Braglia, a Massimo Orlando e a Paolo De Paola. Grazie ragazzi, a presto.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao a tutti. Break, perché abbiamo ancora un'altra ora da condividere con voi. Intanto Sinner sta giocando.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
0: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
1: Gli esteri: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
0: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando, con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
1: A settembre due dei bambini della famiglia Del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta La Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
0: E in chiusura lo sport, la Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17.30 la qualifica sprint.
1: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia, caro Stefano, siamo tornati. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner. In questo momento è in vantaggio 4-3 al primo set.
1: È al servizio
0: ed è 30 pari. Viene da due partite dove un po' di fatica l'ha fatta, soprattutto nella prima.
1: Sì, qui sembra un pochino
0: più sciolto. Sembra più sciolto oggi, sì. È partito, molto forte.
1: L'avversario,
0: esatto. Sì,
1: però ti aiuta a trovare la condizione. Sì, poi, tra l'altro, ci sono state le sue dichiarazioni che ho detto.
0: Hai visto?
1: Il malore di Parigi, insomma,
0: quello che è successo potrebbe sì. No, infatti, che poi non si è capito che cosa esattamente abbia avuto, però ha detto
1: che
0: adesso sa come affrontarla, cioè qualora dovesse. Poi hai visto, lui mette adesso fa delle precauzioni, il ghiaccio sul collo,
1: non so se è caldo, non so, stress, non so dire, però insomma è un problema.
0: Viene anche da un'annata, da un periodo durissimo. Quindi, guarda, visto che hai detto questa cosa, mi incuriosisce, voglio chiederlo un attimo, ce l'abbiamo in collegamento, il professor Pino Capo.
1: Ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao, professore, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio.
0: Arrivo subito da te, però do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Beccarisi, perché ci fa un po' riassunto di alcune cose che sono successe anche oggi in Campidoglio. Ciao Lorenzo, ben trovato Lorenzo. Ci sei? Lorenzo, non ti sento. Lorenzo... non lo sento.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
0: C'è anche Claudio Nellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e a voi.
0: Grazie Claudio. Intanto 5-3. No Pino, ti voglio chiedere una cosa. Non so se hai dato un'occhiata, almeno stavamo parlando di questa cosa di Sinner, che ha confessato questo malore, che ha detto che potrebbe anche ritornare. Ci stavamo un po' così interrogando, poi adesso usa delle precauzioni quando anche tra un game e l'altro. Ghiaccio sul collo, è perché soffre il caldo o non lo so, che idea hai?
3: Ma guarda, l'idea è sempre quella della sincope da calo pressorio, quella che probabilmente l'ha aggredito a Parigi. Sai, quando dicono abbiamo scoperto il segreto di quello che è successo, io, se non capisco dal punto di vista scientifico, non so dire.
0: Certo, ci mancherebbe, no?
3: Quindi soltanto... non ho idea. Poi sai, il corpo umano, anche se tanto complesso, poi alcune cose sono abbastanza, posso dire, elementari, no? È quello che potrebbe avere chiunque, certe condizioni di stress, di fatica e di impegno agonistico, qual è quello che usa lui. Ora, è ovvio che col caldo il ghiaccio sulla nuca e tutte le precauzioni sono assolutamente molto utili, quindi lui sta facendo probabilmente qualcosa che non faceva prima. Non si discute ovviamente sulla integrità del fisico di questo ragazzo, che però negli anni è stato messo non a durissima prova.
0: Sì, poi lui viene da un periodo di grande impegni, perché dobbiamo dire.
3: Probabilmente potrà esserci stata, come c'è stata a Parigi, spero non a Londra, una piccola crisi di rigetto, ma certo. È normale in tutti gli overtraining, che appunto sono quelli che è una vera e propria patologia, insomma, nel senso che il super allenamento, il super impegno fisico porta a una serie di ovviamente di circostanze che possono essere delicate.
0: Certo. Va bene, adesso comunque sta giocando, è in vantaggio 5-3, adesso al servizio però il suo avversario. Dunque, approfitto per la vostra presenza, perché ieri c'è stato, noi siamo praticamente usciti dalla diretta e c'era... questo diciamo manifestazione importante di grande passione da parte dei tifosi della Lazio qui a Roma, e c'era anche il nostro
4: questo atto d'amore,
0: sì passione, amore, e c'era anche il nostro Lorenzo Beccarisi. Però prima di iniziare io vorrei farvi sentire le parole del presidente della regione Lazio Rocca, e poi facciamo un attimo un giro su questo, diciamo, come ha detto Claudio, atto d'amore e di passione. Vai.
5: Esatto, per questo sono qua, perché comunque questo non è il momento degli insulti, questo è il momento di dire vogliamo essere ascoltati, credo che questo abbia il significato di questa manifestazione, è un messaggio chiaro, e io sono qua comunque in grado di essere, mettiamola proprio così.
6: Quindi anche un suo disagio mi sembra di capire.
5: Beh, nessuno può essere contento, io quest'anno, io calcoli che io ero presente a Lazio Vicenza, ho vissuto momenti in cui la Lazio stava anche in situazioni di categoria e di classifica estremamente difficili, la passione non è. Se c'è una cosa che il popolo laziale non ha mai fatto mancare è l'amore e la passione. Vedere quest'anno questa passione spegnersi o a rischio di essere spenta, ecco, questo mi ha preoccupato tantissimo. Stasera però c'è la dimostrazione che la passione non è spenta, però ci hanno bisogno di ascolto, questa è la cosa importante.
0: Questo è il presidente della regione Lazio. E chiedo a Lorenzo, che oggi era in Campidoglio e ha parlato anche il presidente Lotito. Lorenzo, prima di fargli un giro con i nostri ospiti presenti. Lorenzo.
4: Sì, allora, intanto possiamo dire che il presidente Lotito ha letto un discorso all'interno di quella che è stata la mattinata odierna in Campidoglio, però in testa e in coda ci ha messo un paio di uscite fuori dal discorso scritto. La principale è quella con cui ha aperto, ovvero riferendosi al clima, alla contestazione che c'è ormai da diversi mesi, ha detto che c'è un clima che diciamo non valorizza quello che è stato fatto durante la mia gestione, quindi diciamo lamenta come questo clima e questa tensione tolga dei meriti alla gestione del presidente Lotito. Per il resto poco da segnalare, se non anche l'uscita del presidente Lotito dal Campidoglio. Lo abbiamo aspettato all'esterno, sgattaiolato senza voler parlare. Aggiungo una cosa sulla giornata e la serata di ieri, perché abbiamo parlato di sovraccarico anche il professore, che ieri ha dovuto soccorrere diversi tifosi che non si sono sentiti bene per il caldo. Anche lui ieri ha dovuto lavorare, però devo dire che anche da questo punto di vista l'organizzazione è stata perfetta. Una serata di cui poi parleremo, che è stata veramente 25... una dimostrazione d'amore.
0: 25.000 presenze, giusto?
4: Sì. Abbondanti,
0: sì, abbondanti. Sì. Pino, tu eri là, professore.
7: Grazie Lorenzo, grazie della menzione. Sì, per fortuna cose di
0: calore, gravità, diciamo, botte di calore.
7: Gravità, però serve un medico, io sono abituato a correre quando mi chiamano. Però detto questo, la manifestazione è stata straordinariamente bella, pulita, pacata, educata, senza alcun eccesso, con persone che andavano dai 3 ai 90 anni, ma giuro, bambini di 3 anni in braccio ai genitori o persone di 90 anni, alcune delle quali avevo anche conosciuto in passato, che stavano lì in attesa di dare una prova d'amore. Ora, leggere le dichiarazioni del presidente Lotito, permettetemi, molti mi dicono che io ho un ruolo e non mi devo esprimere, però voi sapete benissimo comunque che io ho una passione e ho un amore. L'amore per la Lazio è un'altra cosa. Io questo amore non l'ho mai visto in 22 anni, e quello che sta succedendo adesso è una reazione obbligatoria da parte di chi si sente tradito e offeso.
0: Claudio.
8: Allora sì, a parte che abbraccio il prof che ho visto ieri, eravamo lì dietro, siamo stati insieme, e è sempre un piacere vederlo, e soprattutto è un piacere vedere tanta bella gente, tanta gente con la sciarpa al collo, di gente che non avremmo mai detto che si potesse palesare. Vedere salire sul palco Gigi Bisignani con il cappello della Lazio, stare dietro al palco col presidente della banca del Fucino, con l'amministratore delegato, cioè con tanta bella gente, non per i titoli, ma bella gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. Noi in una città dove siamo abituati a vedere tutti che arrivano e sono tutti tifosi dell'altra squadra, anche cantanti, tennisti, attori di Hollywood e tutto il resto, fa piacere vedere qualcuno di riconosciuto, di riconoscibile anche nella politica, che finalmente si palesa con la sciarpetta al collo della Lazio. Non è un insulto, ma al di là di questo, la vera sorpresa e la cosa che mi ha fatto emozionare oggi è nel leggere e nel di questa cosa in Campidoglio, leggere questo signore che dopo 23 anni oggi ha detto: mi sento in difficoltà, sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da sera. Quindi questa è la vera notizia, non che lui ha come al solito ha dato delle cose, ma la vera notizia è leggere queste due parole: mi sento in difficoltà. E questa
9: e questa è bella notizia per noi laziali.
0: Ecco, però Claudio, hai ragione, sottolineare, noi l'abbiamo sottolineata prima con Stefano, però questa difficoltà, Stefano, può portare a che cosa? Cioè, perché io sinceramente...
1: Ma è una storia infinita, Marco, non se ne può più, dai. Cioè, ma un mondo da una parte...
9: Marco,
1: non si congiunge niente, è una storia che va risolta in un modo o nell'altro.
9: Uno sinestetico, ovviamente... Quale difficoltà può avere?
0: No, però ragazzi, dire, secondo me non può questa
1: non
0: volta
1: può andare avanti,
0: non può passare
1: qua,
0: così, cioè
1: non
0: io,
1: può, ma non c'è soluzione,
9: niente, ragazzi, non c'è più niente, ragazzi, basta, non c'è più niente di possibile.
1: Cioè, questa è testarda, cioè, è l'evidenza non che ti deve suggerire qualcosa di diverso, ma non dico solo lo dico, cioè ci sono due mondi, c'è un mondo ieri che va e dall'altra parte ci sta lui,
0: esatto.
1: Che pensa di cambiare cosa, non può cambiare niente.
0: Non può cambiare più niente.
1: Quindi si è aggravata la situazione, è una cosa irrimediabile.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, come si fa? Cioè, voglio dire, anche un bambino di 7 anni, un ragazzo di 7 anni capisce che non c'è più niente
0: non
1: da fare.
0: Non c'è più
1: niente
0: da fare, no?
9: So, ma Marco, poi io... vedere, come diceva il prof, vedere della ieri è stato, come ho detto prima, un atto d'amore, perché solo un atto d'amore può pensare che una signora con una carrozzina da sola scende dalla casa in via Tiziano, attraversa la strada, piano piano passa tra gli alberi e si mette in prima fila alle 7:15 ad aspettare che inizi la manifestazione. Che c'è di più bello? Cioè, non c'è altro. Quindi, al di là di tutto questo, questo è un vero atto d'amore, il signor Lotito deve capire che ormai il gioco è fatto, il the end è suonato. Allora poi se la mettesse come meglio crede, ma il the end è finito. Ieri un altro atto contro, scusami, parola, un altro atto vergognoso è quello di pubblicizzare, di lanciare il giorno della manifestazione contro di lui e contro la sua tirannia. E la maglietta della squadra, cioè, ragazzi, siamo alla follia, il decalogo di quello che non si deve fare in una squadra di calcio. Ieri hanno postato e hanno lanciato le magliette della Lazio. Ditemi voi.
0: Tra l'altro, Lorenzo, vengo anche da te, è stato anche presentato oggi Pedrasa, che tra l'altro ha fatto il video e tutto, che è arrivato
9: non ce ne può fregare meno.
0: No, ma infatti, ma guarda, io oggi guarda, ti posso dire, Lorenzo, lascio a te la parola, ti posso dire che con Stefano abbiamo affrontato questo argomento anche prima. E in effetti degli acquisti, cioè, non interessa, non c'è più interesse.
9: Non interessa a nessuno.
0: Esatto.
9: Non interessa a nessuno degli acquisti.
1: Esatto, c'è un disinteresse totale.
9: Non interessa niente, zero. Puoi prendere Messi, Ronaldo insieme. È finita, puoi vendere tutti oggi. Se lui esce.
0: No, ma io leggevo prima, perdonami Claudio, leggevo prima sotto il post del video che è stato, Lorenzo, correggimi se sbaglio, che è stato messo sul canale ufficiale di Pedrasa, che si presentava, che poi Pedrasa non c'entra niente, che questi ragazzi non c'entrano niente in questa situazione qui. E io ho letto i commenti sotto, ragazzi. Commenti dove nessuno gli. Cioè, per carità, gli dicono vabbè, però non c'è proprio.
10: La cosa migliore è la domanda, ma chi te l'ha fatto fare? Gli hanno scritto, è emblematica, ma ci sono tante cose. Poi uno, perché vuole sempre, diciamo, andare a soffermarsi sul dettaglio. Nel comunicato ufficiale c'è scritto: Pedrasa sarà a disposizione di Gattuso fin dal ritiro. Non si sa quando inizia il ritiro della Lazio. Inizia fra una settimana, Lazio non l'ha comunicato. Cioè, la presentazione delle maglie il giorno della manifestazione. Non c'è una cosa fatta in ordine.
9: Quando Gattuso si metterà il cappellino, si metterà gli scarpini, entrerà a formello col fischietto, è Gattuso, con tutto che non ho simpatie per personali, ma lascio perdere il discorso, ma si guarderà intorno e dirà: ma chi me l'ha fatto fare?
0: No, io però loro non c'entrano nulla, questo è chiaro, che per carità, sono dei professionisti e non c'entrano nulla in questa.
10: Infatti Marco, guarda, ti dico che nelle
0: uno alla volta, Lorenzo, finisci tu, poi sento Pino, vai.
10: Sì, no, al volo, giusto per dire che nelle 4 ore abbondanti di manifestazione, il corteo di ieri, non è mai stato nominato il nome Gennaro Gattuso, mai.
0: Certo.
10: Cioè, non c'è proprio alcuna colpevolezza da parte sua o di qualsiasi altro elemento della Lazio al di fuori
0: Poi vi leggo un messaggio, voglio sentire Pino.
3: Verissimo, verissimo il discorso di Gattuso. No, quello che volevo dire io è che un esempio di come poteva essere cambiata la situazione era proprio Peruzzi, ma andava intanto chiamato molto prima, ma con dei ruoli e con degli incarichi molto chiari e soprattutto con uno staff di persone che potevano in qualche modo essergli vicino, stargli vicino, e Lotito doveva andare via dallo Stadio Olimpico. Poi la parte amministrativa, la parte economica, perché visto che comunque il presidente Lotito dentro la Lazio non ha mai messo una lira, perché questa è una cosa che sappiamo tutti, il presidente Angelo Peruzzi, come successe con Dino Zoff,
0: ma guarda, questa era una cosa che sì, questa era una era cosa che disse sì, guarda qua, questa era una cosa, se vi ricordate, qua la disse Paglia, no? Ma tempo fa, mesi fa, disse di trovare una soluzione di questo tipo, ma nella fase iniziale, se vi ricordate, però purtroppo
3: è
0: non...
3: chiaro che Angelo rifiuta una proposta che era uno specchietto per le allodole, che è stata la stessa di Sarri dell'anno scorso, solo che Sarri non si capisce bene perché l'anno scorso forse è già creduto, non gli hanno negato, non gli hanno detto che c'era il mercato bloccato, insomma è andata
0: comunque
3: così.
0: una sofferenza veramente atroce. Sentire, facciamo una cosa, c'è un audio, un messaggio e poi ci salutiamo, dai, sentiamo un attimo.
11: Beh, sullo titolo ormai è inutile spendere parole, sarà ricordato come il nostro Lance Armstrong, una serie di croci nere sopra gli anni della sua gestione. Piuttosto ha dato molto fastidio il modo in cui alcuni media hanno trattato la questione, con articoli di oggi come quello del Fatto Quotidiano, che trovo veramente lesivo.
0: A questo su Calcio e Finanza mi sembra che è uscito un articolo... su Calcio Finanza.
10: Sì, è partita, è un'inchiesta del Fatto Quotidiano che è stata presa da Calcio e Finanza.
0: Sì.
3: Ragazzi, è una delle strade che il signor Lotito sta percorrendo adesso, credendo che ancora la gente ci crede. Lui dice: mi stanno mettendo in difficoltà situazioni di mafia e cose del genere. Vabbè. Ma ieri è stata la prova che non è mai stato così.
0: E chiudo con questo messaggio, dice: signora Nellucci, se pensa al fatto che molti tifosi sono disponibili ad accettare la Serie B pur di liberarsi di Lotito, si capisce benissimo qual è la situazione disperata di questo momento.
9: Ma io dico un'altra cosa, Marco, io quando ho avuto la disavventura di conoscere il signor Lotito, proprio i primi giorni che lui arrivò, e feci degli accordi con lui e feci degli accordi portando dei giocatori, quei 10 giocatori tutti insieme erano tutti miei, insomma, da Talamonti all'Equia, a Mia Vitali, tutto quel gruppo di giocatori presi perché lui non voleva spendere un euro e sai, avendo dei giovani magari in prospettiva si poteva pensare di far bene. Ma da quel giorno, quando non sono stati mai poi ripagati i biglietti aerei, mai, ma lì ho capito con chi amo a che fare, e quel giorno dissi a degli amici: io avrei preferito fallire. Oggi, dopo 22 anni, confermo.
0: No, io mai, per me il fallimento sarebbe stata una pietra tombale.
9: Guarda il Napoli come ripartito.
0: Voi dovete sempre considerare una cosa: non considerate Napoli e Firenze, dove c'è soltanto una squadra, dove c'è l'interesse maggiore a riportare. Qui ci sono due squadre.
9: Sì, ma dopo 2 anni stavi di nuovo.
0: Non lo so.
1: Secondo me, però.
10: Scusami, Lorenzo.
0: Un attimo, Lorenzo.
1: Secondo me, sono d'accordo con Marco. Cioè, non è più il calcio di 30 anni fa. Se vai giù in Serie C, ci rimani, Io ero sentito un tifoso che diceva anche la Serie C senza
0: Lotti.
1: Non ritorni più su questo calcio, Claudio.
9: Ma questa agonia dopo 22 anni.
1: No, io capisco tu.
0: Ma l'agonia la capisco, però sprofondare no.
1: E secondo me
0: ragazzi,
1: lui lo sa.
0: L'agonia sì, ma sprofondare no.
9: Marco, tu stai sprofondando mese per mese.
0: Sì, però stai ancora...
9: Meglio morire subito che morire così.
0: Non lo so.
9: Morire subito.
0: Aspetta, poi Pino, vuoi aggiungere qualcosa e poi sento Lorenzo?
3: No, è giusto, è pericolosissimo pensare di retrocedere con la speranza che poi risorge. Perché ormai è diventato veramente un mondo dove... andare avanti è complicato se non hai dei supporti finanziari,
9: straordinari. Era diverso.
0: Non lo so, Claudio.
9: Marco,
1: secondo me se vai giù ci rimani.
0: Non lo so. Aspetta, c'è Lorenzo che voleva dire una cosa e siamo in chiusura.
10: No, No, ma al volo, sul discorso del fallimento, del salvare la storia, eccetera, eccetera, no, che è una delle pietre miliari di Lodito, vi faccio una domanda, ma il Napoli quanti scudetti ha vinto?
12: Bravo, ma guarda, sfondi la porta aperta con
0: sì,
12: me.
0: Sì, ma ti ripeto,
10: cioè,
12: ti batto le mani.
0: C'è scusate, un discorso diverso, non lo sottovalutare.
10: Sì, ma ok, ma non se il Napoli ha vinto quattro scudetti, vuol dire che il Napoli non è mai fallito, veramente. Cioè, se il Napoli di De Laurentiis ha vinto quattro scudetti, vuol dire che non è mai fallito.
0: Il Napoli di De Laurentiis è partito dalla Serie C, ricordatelo bene.
10: Certo,
0: ha fatto 22 una scalata,
10: anni fa, ma infatti torniamo a quello che diceva Claudio.
0: Lo so,
10: 22
0: lo so.
10: Anni
1: sì,
10: fa,
1: ma l'ha fatto cioè, 22 anni fa.
0: Sì,
10: ma
0: a Napoli.
10: A parte che abbiamo visto che se ci sono progetti seri, vedi il Como, vedi il Parma, in Serie A ci torni.
1: Ah, certo, vabbè, se c'è una società ricca e forte, esatto, sì.
0: E c'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio nel 2004? Io non lo so, ragazzi.
12: Marco, 10 anni fa, quando Commisso è arrivato a Roma e ha portato i soldi sul tavolino, lui si è messo a ridere. Adesso lo possiamo dire.
0: Vabbè, io preferisco non arrivare a sprofondare come dite voi, però su punti di vista.
10: Comunque si può dire, Marco, questo lo possiamo dire per certo, non è un problema eventualmente trovare persone interessate alla Lazio?
0: Speriamo.
10: Se non passi questo messaggio.
13: Questa è una cosa importante da dire, come è molto importante ripetere, l'abbiamo fatto adesso inizio collegamento, quello che ha detto il Presidente, il Governatore del Lazio, ha detto delle cose fondamentali che anche dal punto di vista politico hanno un grande valore. Evidentemente il signor Lotito oggi in Campidoglio o non glielo hanno spiegato o sul foglietto che gli hanno passato non c'era scritto, non ha idea neanche di che cosa sta parlando.
0: No, io hai ragione, la speranza è di poter tornare a vivere questa squadra e questo ambiente in una maniera proprio che merita, perché se può così non si può
12: fare questa cazzo di storia.
0: Dai, non, per favore, non eccedere, Claudio.
12: Ho capito,
0: Claudio. Capito. No, vi voglio leggere questo e vi saluto perché c'è una news che approfitto perché c'è il professore anche Pino Capua. Tunisia, 8 giocatori positivi all'antidoping. Il motivo sarebbe una contaminazione alimentare.
13: Ma dove questo? Dove?
0: Al mondiale. La Tunisia ha vissuto un mondiale decisamente negativo con l'esonero del CT. Adesso c'è anche questa, scrive il Daily Mail. Ci sarebbe anche l'ombra del doping su calciatori della squadra nordafricana. In particolare si legge
13: 8 tutti insieme o un'operazione di doping ovviamente sbagliata o effettivamente
0: aspetta ti dico sono stati positivi Pino, cerco di pronunciarlo bene perché non so, al clenbuterolo.
13: Clenbuterolo, sì,
0: sostanza vietata.
13: Quella è una sostanza vietata che si usa per l'asma.
0: Esatto, infatti dice una sostanza che si troverebbe in un farmaco per rilassare le vie respiratorie, ma che sarebbe stata assunta dai giocatori per errore e riconducibile a della carne consumata nei giorni di ritiro.
1: Ci può stare, dai, sono
0: 8 giocatori.
1: Non ci vedo
0: 8.
1: Che abbia la Tunisia abbia architettato qualcosa per andare più forte agli avversari. Dai, sono cominciamo.
0: No, vabbè,
1: però c'è il doping, Pino non lo sa, ma chi meglio di lui, però o no, Pino? Ci sono delle cose chimiche che te fregano, ma non è che c'è il dolo che te voglio fare le cose, divento Superman a Tunisia.
0: No.
1: E che se dai, su ragazzi. Dai, cominciamo perché noi diamo queste cose e la gente che ascolta e legge dice: mamma mia, quello che ha fatto. Ma che ha fatto? Ha fatto una stupidaggine perché hanno mangiato le cose chimiche, i vari farmaci vanno poi a creare. Fa l'esame del sangue, delle urine, dice: guarda, ti sei dopato perché hai preso dei farmaci vietati.
10: Anche perché
1: ma non ci credo io a sto dolo, dai. Quindi, su.
13: Quella sostanza lì non è una sostanza che si mangia, attenzione. È una sostanza che si.
1: No, quello sì, esatto. Io dico: non credo che.
0: Parlano
1: si siano fatti tutta questa cosa per aprire i polmoni e correre più degli altri.
0: No, parlano di un qualcosa che è alimentare che è stato consumato nei giorni di ritiro. Quindi...
1: Appunto, un po' l'uno, un po' l'altro. Credo anche che ci possono essere delle cose chimiche, no, Pino?
0: Ma infatti aggiungo
13: sono assolutamente
1: involontarie, cioè non è che c'è la volontarietà di doparmi perché voglio fregare l'avversario.
13: No, ma questo non lo so, ovviamente appunto, saranno problemi loro. Ma comunque sono situazioni che andranno analizzate, andranno viste, però ripeto, non si mangia quella sostanza lì, quindi non può essere una cosa alimentare.
1: No, no, certo, abbiamo capito.
0: Però aggiungono Pino, che è improbabile dunque che i calciatori vengano sottoposti a sanzioni o squalifiche nelle prossime settimane, secondo la fonte appunto che ha emanato, che ha pubblicato questa
13: news. Non è improbabile, è sicuro, perché quando viene positivo al laboratorio la scatta l'immediata sospensione.
0: Va bene, mi fermo qui.
1: Ciao Pino.
0: Voglio ringraziarvi tanto, grazie al professor Pino Capua, grazie a Claudio Nellucci,
1: ciao Claudio,
0: e al nostro Lorenzo Beccarisi. Grazie. Break, entriamo nell'ultima parte, c'è un momento dedicato a Fiorentina e anche ultimissime di mercato sul Sassuolo. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli, quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. E in chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, intanto Stefano, vado veloce su tutto il mercato web, perché la cosa che ci aveva accennato alle 13, no, alle 14 e qualcosa Niccolò Ceccarini si sta facendo più corposa, perché il Milan è a un passo da Ghila, eccolo qui, e il, come riporta tutto il mercato web, perché questo immobilismo del Napoli ha fatto sì che il Milan praticamente si è inserito fortemente, fortemente, ripeto, sul giocatore, e come riporta anche tutto mercato web, come ci aveva anticipato però Niccolò alle 14:15 circa, il Milan è fortemente sul giocatore. In questo momento, eccolo qui, il tentativo di inserimento c'è stato, c'è, viene portato avanti. Il Napoli sembrava molto più vicino, però c'è stato un momento di stallo e quindi l'affondo decisivo del club rossonero, che appunto ha trovato l'accordo con il giocatore, lo riporta anche Sky, lo riporta anche tutto mercato web. Mario Gira ha un passo da vestire la maglia del Milan con i rossoneri, che nelle ultime ore hanno raggiunto un'intesa totale con il giocatore e il suo agente sulla base di 5 milioni netti per 5 stagioni. Ma no, Milan sta andando fortissimo, quindi adesso è in arrivo l'offerta anche alla Lazio, un'offerta alla Lazio di 25 milioni più 5 di bonus, quindi si avvicinerebbe a quella cifra che aveva in effetti chiesto all'inizio la Lazio, di 30 milioni. Quindi attenzione, perché ci può essere una svolta da questo punto di vista. Il Milan andrebbe, a mio giudizio, a prendere, io l'ho detto per tutte le squadre che andavano a pre, questo è il difensore in questo momento più interessante che c'è in questo momento, vero. Da prendere, e che poteva far fare un salto di qualità alla linea difensiva di una squadra. Quindi questo è qua, quindi in questo momento risulta superato il Napoli nella trattativa con Ghila. Che mi dici, Stefano?
1: No, ti dico che il Milan, Amorim, Gonzalo Ramos, adesso Ghila.
0: Poi anche questa è una spesa importante.
1: Sta andando spedito il Milan.
0: No, dico, anche questa sarebbe una spesa importante.
1: Quindi
0: attenzione. 5 di ingaggio netti per 5 anni.
1: Sta facendo.
0: Sono tanti, 5 milioni.
1: E secondo me non si ferma qui il Milan.
0: No, ma poi in uscita c'è Tomori, però insomma 331 8200213, così abbiamo risposto anche a Roberto che aveva mandato una domanda. Non so se dobbiamo recuperare, nell'attesa chiedo ad Andrea qualche audio. Recuperiamo un audio.
2: Mi sembra che anche Ancelotti ha fallito quando non aveva i giocatori. Mi sembra,
0: quando non hanno già i giocatori, sì, anche Ancelotti ha avuto qualche problema con l'Everton, con il Napoli. Va bene, poi c'è un messaggio di Massimo che riprendo. Ai tempi di Valentino Rossi tutti erano esperti di MotoGP, oggi tutti esperti di tennis perché esiste Sinner, per carità, ma mi sembra di seguire una moda pur non capire di MotoGP e tennis. Vabbè, una moda, però quando c'hai un ragazzi, quando un tennista che è numero uno al mondo vince dei tornei importanti come ha vinto Wimbledon, dove nessun italiano aveva fatto una roba del genere, è chiaro che hai un eco clamoroso, ragazzi. Cioè, questo valeva anche per Valentino Rossi. Come fai ad avvicinarti allo sport in questione?
1: Certo.
0: Poi è chiaro che ci sono gli esperti, quelli che seguono il tennis a prescindere, come quelli che seguono la MotoGP a prescindere, però stiamo parlando insomma di grandissimi atleti, Stefano.
1: Di splendide eccezioni.
0: Voglio dire, come fai?
1: Tirano tutto il movimento.
0: Sì. Andiamo a Radio Firenze Viola? C'è lui, il direttore, Tommaso Loreto.
1: Ciao Tommaso.
0: Eccoti qua, Tommaso.
3: Eccolo.
0: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Ben trovati, trovate. Sono a spippolare per capire se Torsted seguirà Vieri o meno, perché qui siamo dietro. Soprattutto a questo, direi che oggi un po' in casa Viola si tiene gli occhi aperti sul norvegese, che credo poi alla fine si vestirà di Viola.
0: Quindi altro colpo, un Paratici che si sta muovendo, che ha avuto via libera, no?
1: Bel giocatore, a me piace.
0: Sì, piace?
1: Molto.
3: Sì, devo dirvi che è anche un po' un'operazione nell'ottica di risolvere problemi da una parte e dall'altra, perché poi per quel che abbiamo capito col Sassuolo, che chiede circa 15 milioni, la Fiorentina vorrebbe inserire Somm nella trattativa, più o meno il valore è quello. In questo modo Da un lato il Sassuolo saluterebbe Torsved, che comunque ha rifiutato il rinnovo, ancora solo un anno di scadenza, quindi la Fiorentina gli risolverebbe un problema, al tempo stesso accogliendo Somm per i Viola si tratterebbe di piazzare un esubero, perché in questo momento lo svizzero, che poi il Bologna non ha riscattato, sembra assolutamente fuori dal progetto tecnico di Grosso. Detto che a centrocampo ci sono un bel po' di incognite, a cominciare soprattutto da questi 20 inglesi che spaventano sul fronte Fagioli.
0: Ah sì? Ci sono delle sirene?
1: Tipo?
3: Beh, sai, con Newcastle che ha ceduto Tonali per un sacco di soldi, più di 100 milioni di euro, per quel che capiamo in casa Viola di incedibili non ce ne sono, e Fagioli in questo momento è probabilmente a livello di qualità il calciatore più dotato, e però è anche eventualmente quello che può monetizzare di più per la Fiorentina, che avrà bisogno indubbiamente di vendere quest'estate. Quindi ancora di concreto non c'è niente, però è una situazione da tenere d'occhio, perché ripeto, di calciatori in questo momento certi di rimanere alla Fiorentina il prossimo anno non ce ne trovano, e non potrebbe essere altrimenti, ovviamente.
0: Stefano Fagioli, che poi ha finito bene la stagione.
1: Insomma, Fagioli è un giocatore importante per la Fiorentina. Ha fatto un grande campionato, è stato un po' anche, voglio dire, il trascinatore, no? In una fase dove
0: ha finito
1: serviva
0: bene.
1: Fare punti, serviva giocare, serviva alzare il ritmo, la qualità del gioco, lo ha fatto bene. Io credo che poi Firenze l'abbia capito, e adesso queste sirene inglesi insomma sono preoccupanti, perché Vieri, Torsved probabilmente farà qualcosa, no? Tommaso sugli esterni,
3: sì,
1: più
3: no,
1: sì che no, forza. Si fa il nome di Coleoscio, di addirittura di Lang.
0: Lang, ma Lang era questo, infatti volevo chiedertelo,
1: però Fagioli, ecco, da non perdere.
0: La situazione
3: no,
0: Lang,
3: diciamo che sugli esterni c'è ancora tutto da fare, tant'è vero che più o meno tra una settimana comincia ufficialmente la stagione, saranno le visite mediche, il raduno, la prima amichevole è fissata per il 16 di luglio, ma ad oggi, se Grosso volesse ripartire, e così immaginiamo sarà, dal suo 4-3-3 a Sassuolo, di fatto avrebbe a sinistra Gudmundsson, che è comunque un calciatore che la Fiorentina ha messo sul mercato, e a destra Sottil, che torna dall'esperienza a Lecce, ma che in teoria la Fiorentina cercherà poi di piazzare nel corso dell'estate. Quindi capite bene che sulle corsie esterne c'è ancora tutto da fare, anche perché poi Harrison e Solomon non sono stati riscattati, Parisi è infortunato e quindi bisognerà attendere, insomma lì siamo a zero. Su Fagioli è chiaro che lo scenario ancora non è concreto, però è un'eventualità che dobbiamo tenere di conto, e d'altronde oggi Paratici deve far gioco forza ai conti con situazioni magari al momento solo teoriche, ma che poi possono cambiare nel corso dell'estate. Vi faccio un altro nome su tutti, è quello di Ken, che da qui al 15 di luglio probabilmente resterà un tabù per tutti, perché nessuno immagino voglia spendere 62 milioni di clausola rescissoria. Però se mi chiedete di mettere la mano sul fuoco che da qui al 1 settembre Ken sarà sempre un attaccante della Fiorentina, vi dico che non ce la metto, perché ci sono mille incognite, e se arriva la proposta giusta, come vi dicevo, di intoccabili in casa Viola non ce ne sono. Paratici è partito forte con Vieri, con un paio di 2010 inseriti, e poi probabilmente con Torsved, però dovrà anche vendere, e sotto questo profilo bisogna vedere poi il bilanciamento tra lo svendere e invece riuscire a monetizzare il più possibile. Lì devi sacrificare calciatori importanti, non c'è alternativa.
0: Beh, questo è il quadro.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso, ma insomma, qualora dovesse partire Ken, diciamo questa ipotesi, la Fiorentina sarebbe pronta a sostituirlo con chi?
3: Pure una questa grande, è un'altra però. Grande domanda. Questa è un'altra grande domanda.
1: No, si parla di Fagioli, di Ken. Sono giocatori adesso, al netto di tutto quello che può essere stato intorno alla figura di Ken. Però insomma,
3: Ken, farti capire, possa essere Pellegrino del Parma. Potrebbe essere Pellegrino del Parma, un'idea. ma siamo soltanto a livello di idee, anche perché poi il mercato della Fiorentina sarà particolarmente lungo e ampio, perché poi lì davanti c'è da capire anche il destino dei piccoli. Sotto questo profilo, ecco,
0: ha delle richieste piccoli,
1: ci sarebbe la Lazio sopra.
3: Bravi. Sì, risulta anche a me che Gattuso, piccoli al centro dell'attacco, lo gradirebbe, e in tal senso anche lì Fiorentina e Lazio si verrebbero incontro nel risolvere qualche problema, perché piccoli, se può, la Fiorentina lo sistema quest'anno non esattamente al Viola Park ma altrove. Di contro la Lazio sappiamo bene quali e quanti problemi debba affrontare, e avere magari in prestito un centravanti. Fra l'altro non dimentichiamo che Gattuso lo convocò a suo tempo anche da CT Azzurro, quindi quello potrebbe essere un altro discorso da considerare. Però come vedete bene, anche qui in attacco, da Ken a piccoli, certezze per il momento non ce ne sono, e bisognerà vedere poi sul mercato che tipo di sviluppi e offerte arriveranno. Diciamo che la Lazio può essere sicuramente una strada da considerare per il futuro dei piccoli.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, abbiamo fatto un blitz da te per avere un po' di aggiornamenti sul mercato che continua ad andare avanti. Intanto io sto leggendo sempre su tutto Mercato Web che questo blitz del Milan si fa sempre più forte, quindi su Ghila. Quindi da monitorare anche questa situazione. Va bene, Tommaso.
1: Ciao Tommaso,
3: ragazzi,
0: vi ringraziamo come
3: volete.
0: Sempre, a presto, e grazie al direttore di Radio Firenze Viola, a prestissimo. E allora siamo veramente nella parte finale, stiamo dando un'occhiata.

0: i modi per seguirci, però mi sono dimenticato di salutarli, quindi ho fatto una gaffe. Mi scuso nel finale, caro.
1: Numero 11 per il Lazio, numero 19 di Cesare Terrestre per la Toscana.
0: Giochiamo lì.
1: Numero 61.
0: 61, 61
1: per il nazionale.
0: Esatto, 61, 11 e 19.
1: Di Cesare Terrestre, sì. Magari
0: sì,
1: un
0: sì,
1: terno.
0: Sì, sempre, sempre. È un terno secco e poi arrivederci. Allora, stavo dando un'occhiata, si è presentato anche Pedrasa, come dicevo prima, e dice lui, le parole te le giro Stefano, perché ha detto: Cucurella e Jordi Alba i miei modelli, sono un laterale generoso. Si presenta,
1: beh, tanta roba. Bocca Cucurella e Jordi Alba,
0: eh beh, sì. Ti piace come giocatore Cucurella?
1: Sì, bravo,
0: sì.
1: Ieri ha messo una grande palla, mm.
0: Sì, sì. È un altro anche lui molto generoso.
1: 3-0.
0: Sì. Do un'occhiata al programma, quindi attenzione che cambio al volo, Andrea. Il programma, niente, non mi seguono. Allora, do un'occhiata al programma di oggi che riguarda appunto le partite, perché insomma il mondiale prosegue. E ci sono
1: direi che la partita è Argentina-Capoverde, ore 24, mezzanotte.
0: Sì.
1: Poi c'è un'Australia.
0: C'è Australia-Egitto alle 20. Sì. E poi si va alle 3 di notte
1: Colombia-Ghana.
0: Colombia
1: poi si chiude il quadro dei sedicesimi con gli accoppiamenti definiti già dagli ottavi.
0: Esatto, e poi si ricomincia agli ottavi con appunto
1: Canada-Marocco, ore 19 sabato.
0: Paraguay-Francia sempre alle 23. E poi si va domenica, che c'è il big match che attendiamo un po' tutti tra Brasile e Norvegia. Quindi noi lunedì commenteremo un po' tutto quello che è successo in questo fine settimana per quanto concerne appunto il mondiale. Vedi, lui già si è proiettato su questa cosa. Allora, Stefano, stiamo per chiudere, vedendo soltanto se c'erano degli ulteriori aggiornamenti che riguardavano un po' questa situazione di Ghila, che al momento ripeto, diamo ancora la notizia, c'è stato veramente una forte accelerata da parte del Milan, che ha sorpassato il Napoli su Ghila, trovando un accordo totale con il calciatore e arrivando ad un'offerta. L'accordo totale sono 5 milioni netti di ingaggio a stagione per 5 anni, e arrivando a dare al club della Lazio, di Lotito, 25 milioni più 5 milioni di bonus, quindi sono 30.
1: Beh,
0: che era quella cifra iniziale che chiedeva la Lazio per il calciatore. È andato via anche Provedel, si è concluso ieri sera l'operazione. All'inizio c'è stata una frenata, invece poi c'è stata un'accelerata nella serata, e chiuso anche Provedel, che va all'Inter.
1: Vabbè, tutto come previsto,
0: tutto da copione,
1: tranne questa cosa qua, il sorpasso del Milan questo, nei confronti del Napoli.
0: Sì, sì, sì,
1: per quanto riguarda Ghila,
0: sì, perché sembrava veramente il Napoli veramente fatta. Va bene, noi vi diamo appuntamento come sempre a partire da lunedì alle ore 13. Adesso vi stiamo per lasciare. Stefano, buon fine settimana
1: anche a te, Marco. Ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì. Grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e a tutta la squadra tecnica. Ci ritroviamo qui lunedì. Buon proseguimento e buon fine settimana.
2: Maracanã.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
3: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con antarga tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi.

0: e travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
1: Scade oggi lo sconto sulle accise sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
0: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
1: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
0: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat, registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
1: E per il momento è tutto. Alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio,
4: la radio di chi ama il calcio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, è che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza della società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché partendo sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, beh, nel girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque confermare già direttore sportivo e allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. Dall'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato da Ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C, lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole tanta. Ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché il Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio. Nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto, poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo, in quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Parla di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, soprattutto ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flor Flores, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Ed era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
2: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone, non c'è nulla da dire, anche perché ha Ha fatto bene a Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Venga a pensare subito a Chiricò, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi a suon di record ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi è arrivata la realizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque l'allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ho dimostrato a Crotone, l'ho dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Burano, che comunque ha avuto, è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno a Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni dalla scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. È un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
2: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo. Poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo. L'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari Palestra non esistano più, io non ci credo.
2: No, assolutamente. Soprattutto devi guardare alla Serie C, lo fa spesso, ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato. Sicuramente ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni, c'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio, vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva e anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio con le iscrizioni ci sono sempre delle sorprese e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po' diciamo contrario ai luoghi comuni, io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità, e questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre soprattutto di alto livello per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo secondo me anche mister Baldini con la nazionale ha dato un messaggio. È il singolo club che può diciamo far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico condizionale e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici, ben vengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia suggerito, l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza e nelle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli dal nostro punto di vista di sbagliare quella partita. Questo secondo me è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere, perché poi quando uno magari sbaglia una partita è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha, dopodiché ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero. In campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico. Quindi, avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni, sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa. Le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi ben venga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma, sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te, Marco, e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini. Insomma, abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo, insomma, una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1º luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A tutta C.
2: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che ne ha chiesto la società?
3: Buonasera, come dicevo, l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia. Poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e proprio per questo sono qui stasera.
2: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduta?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, la società ha voglia di fare, il direttore voglia di fare, senza però fare quelli vitalici che in questo momento non hanno molto di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che il genere ricevuto nella carriera.
2: Sia lei che Editoro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli, ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
3: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo chiaro della rosa di spiccizione. Io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di calciatori di spiccizione. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia cosa deve fare in delle fasi della partizione, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per le posizioni.
2: Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
3: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente è piaciuto nel suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e grazie a lui.
2: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
3: Ma è chiaro che noi abbiamo dei giorni con la società, con il direttore, però insomma penso che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
2: Va bene, la ringrazio.
4: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
5: Semplicemente perché i colloqui che sono stati fatti per me i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare un inizio di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo con nessun lavoro non devo crescere tutti e mi sembrava giusto anche che fosse iniziato.
4: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo, ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
5: Sì, certo, ovviamente conosco l'artistica del tecnico, lui è con il timone lavora sui difficili di gioco, noi sui moduli che prestabiliti perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con il principio bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente dei calciatori che possono funzionare in tipologia di gioco.
4: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
5: Ma allora in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che sono.
4: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
5: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età, io credo l'importanza del calciatore lo fa già la qualità che ha e quello può cercare il più possibile per scegliere tra il giusto mix tra il giovane e diciamo e la qualità che ha con un giovane che possa essere inserito nel nostro percorso.
4: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
5: Ci lavoreremo, è ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
4: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, è infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TMV Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare e sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto mercato web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Fatto il direttore, per quanto riguarda la proprietà e soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1° luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera negli ultimi anni, perché a cavallo proprio quella proposta che mi fece per iniziare il percorso a Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi alla fine in Serie 1 in tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro studente in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con la Scarpatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, di sono portato, mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. Però una sensazione me la sono portata a casa, perché poi non c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa secondo me di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha la missione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: perché io e te direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dando tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa piazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di gavetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi elettori. Però secondo me arrivare in questo momento a dover annunciare la Savoia rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che voglio di questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo ne sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio, la parola è Ernesto Vito.
2: Giulia Esperienza,
1: no, è più anziano. Comunque c'è un decano.
3: Vedete questa società, no? Chiaramente da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C di nuovo, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza del Savoia. E l'unica cosa che vorrei vedere che il Savoia non sia la matricola, magari diventi la matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro si faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, ma io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa forza di dare a quelli che indosseranno questa maglia bianca, a proposito del mercato, bianca, capisci che la Nike ha le sue esigenze. Però
4: non può fare ancora l'azione della Nike, purtroppo non so per il colore della Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa: forza sopra e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo si, ma rispetto a me si trova uno. Grazie.
1: Allora, mi sento che devo andare ancora.

0: ghiaccio. Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tutto Juve in po'.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno, veramente sono, poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano? E ti chiedo anche un commento, da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico.

0: Tecnico.
1: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. Quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia, deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
2: Gianfranco, il fatto di palestra al Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
1: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
3: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
4: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età e dove può arrivare questa Argentina mondiale?
5: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
6: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter? Che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
5: Ma Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
7: Ecco, poi volevo
8: Diego, hai
7: sapere.
8: parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
5: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
9: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
5: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare
0: gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
9: Da centravanti ti non possono chiedere più il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
0: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
3: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
7: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie, per cercare di prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
7: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva, e lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
7: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò, è l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale, non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta, mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
7: Ecco, Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia data al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo, perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale, i propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma se stiamo qui a fare una trasmissione ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
7: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
7: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente, probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni, in questi casi ecco su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete, la quiete e la tempesta.
7: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
7: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Beh, io come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
7: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che Oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima e lavori su quelle che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
3: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, che dove vi raccontiamo un po', diciamo così, di storie relative ai protagonisti di questo sport che noi amiamo tanto. Oggi abbiamo deciso di trattare una storia che non riguarda una giocata, che non riguarda un gol, che non riguarda una parata oppure le scelte tecnico-tattiche degli allenatori, ma che riguarda uno degli uomini più fondamentali del calcio, perché senza costui non si potrebbe giocare a calcio. Eh sì, è così. Di chi stiamo parlando? Della figura dell'arbitro, che spesso è oggetto di grandi critiche, devo dire che spesso è anche oggetto per giustificare i risultati di una squadra, l'andamento di un allenatore, di un giocatore. Insomma, spesso è proprio il centro di gravità di tutto quello che ruota intorno al pallone. Oggi vi vogliamo raccontare la storia però di un arbitro, di un amico che sentite anche intervenire spesso in radio, una storia un po' particolare che per certi versi richiama un po' quella che abbiamo così analizzato un po' di tempo fa, quella di Claudio Gavillucci. Però intanto andiamo con ordine e andiamo a presentare l'amico arbitro che oggi sarà qui con noi. Per me è un grande piacere, come sempre vado a dare il benvenuto qui a Storie di Calcio a Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato!
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: No, grazie a te che hai accettato l'invito. Allora, classe 82 di Varese, hai fatto un percorso da arbitro, 150 partite, correggimi se dico qualche numero sbagliato complessivamente, hai vinto il premio Lealtà Sportiva, Roberto Prati, Sport Ilia, insomma premi che diciamo, ti hanno riconosciuto. Hai allenato in Serie D, Serie C, Serie B e Serie A, ok?
2: Confermo, sì.
1: Ho detto confermo. Bene, confermi. Accendiamo, come benissimo. Dice qualcuno.
2: Accendiamola.
1: Allora, senti, intanto ti voglio subito chiedere, come nasce l'idea di fare l'arbitro?
2: Ma ti parlo a livello personale. Io ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto gli esordienti, giovanissimi, gli allievi. Poi non ero un abile giocatore. Ho avuto sempre questa passione verso la figura arbitrale e appena ho avuto l'età per appunto svolgere il corso arbitro, mi sono iscritto e all'età di 15 anni ho iniziato a fare l'arbitro. Quindi fin da quando ero piccolo ho avuto questa passione, questo desiderio.
1: Che ruolo facevi in campo da giocatore?
2: Panchina.
1: No. Vabbè, dai.
2: No, vabbè, mi piaceva stare in attacco, però diciamo che il giocatore era un'altra cosa.
1: Ma
2: sono onesto.
1: Se, vabbè, anche io posso dire la stessa cosa perché ci ho provato pure io, non ci sono riuscito, caro Daniele, quindi magari dopo ho concentrato questa grande passione per lo sport nel lavoro che faccio. No, ma ti chiedo, nasce praticamente una conseguenza del fatto che hai provato a giocare a pallone e poi scegli di fare l'arbitro. È stato un percorso difficile, complicato?
2: Allora, è un percorso difficile ed è un percorso complicato, perché fare l'arbitro ovviamente non è semplice. Fare l'arbitro comporta che tu debba fare tutte le categorie, dagli esordienti fino alla Serie A, per chi ha la fortuna di arrivarci, fortuna e bravura. E vabbè, nel mio caso particolare è stato complicato anche per altre cose che avrei preferito non fossero successe, però
1: adesso
2: sono successe, diciamo.
1: Sì, ci arriviamo, così ci racconti un po' di cose, quello che riguarda praticamente il tuo percorso. Però ti voglio chiedere un'altra cosa, proprio per farti conoscere un po' di più. Daniele, di solito noi quando abbiamo i calciatori chiediamo ma qual era il modello, no? O il mito? Tu hai intrapreso questo percorso d'arbitro, avevi una figura di riferimento?
2: Beh sì, sicuramente Stefano Farina, che poi ho avuto la fortuna che sia diventato il mio designatore, sicuramente era una figura molto carismatica, autorevole, si faceva rispettare in campo, per cui lui sì, lui è una figura che mi ha sempre affascinato come arbitro e poi anche come persona quando ho avuto modo e fortuna di conoscerlo.
1: E quando l'hai conosciuto gli hai detto guarda io ti seguivo?
2: Avevo paura, siccome è arrivato al mio ultimo anno di Serie D, avevo paura che fosse la mia fine della carriera arbitrale. Invece, da lì è esplosa, diciamo, e a lui devo dire grazie per quello che sono riuscito a fare.
1: Senti, il momento più bello del tuo percorso da arbitro, non so, c'è una partita, c'è un momento particolare?
2: Vabbè, credo che per chiunque riesca a raggiungere il sogno della Serie A, l'esordio in Serie A, senza ombra di dubbio.
1: E te lo ricordi? Ce lo vuoi
2: Beh,
1: raccontare
2: sì.
1: un attimo?
2: Atalanta-Verona, io iniziai con 6 mesi di ritardo perché quando venni promosso in Serie B, mi trovarono un'aritmia al cuore e quindi dovetti fare tutte le visite del caso, le operazioni che ovviamente hanno comportato. Quindi ho iniziato con 6 mesi di ritardo rispetto ai miei colleghi che erano stati promossi insieme a me. E però poi fui il primo ad esordire in Serie A, quindi è stato un percorso abbastanza difficile perché per un attimo si è paventato anche il fatto che non potessi più fare sport, quindi dall'arrivare a un passo dal sogno al che magari non potessi nemmeno realizzarlo, diciamo che come periodo non è stato simpaticissimo, però ho iniziato a arbitrare a gennaio con le prime partite di Serie B e dopo 7 gare di Serie B ho fatto l'esordio in Serie A, quindi impossibile dimenticarlo per mille, mille aspetti, diciamo.
1: Senti, torno un attimo un passo indietro. Quando hai avuto quel problema, qual è stato il tuo pensiero in quel momento?
2: Quale problema intendi? Beh,
1: Problema tuo che ci stavi di salute, praticamente, che ci stavi raccontando prima.
2: diciamo che principalmente è stato il fatto di non poter realizzare un sogno per il quale ho fatto tantissimi sacrifici, però poi in effetti la salute diciamo che è sicuramente più importante, ecco, per cui sicuramente l'aver sistemato quel problema è stato sicuramente più importante dell'aver fatto l'esordio. Poi aver fatto anche l'esordio, diciamo che va bene così.
1: Senti, Daniele, ti voglio chiedere una cosa. Allora, tu praticamente hai avuto una carriera abbastanza veloce e poi c'è stata una frenata, no? Nel 2009 il tuo passaggio in Serie C, che pareva appunto una cosa certa, invece che cosa accade?
2: Ma accade che ci furono quell'anno le elezioni del presidente dell'AIA, la Lombardia appoggiò non il presidente che vinse e io non passai, dovevo passare perché ero in graduatoria per passare, quell'anno non passò nessuno della Lombardia, cosa molto strana perché non successe mai né prima né dopo. Poi, se è stato quello il motivo o meno, quello non è dato sapersi. Diciamo che però ci sono state le elezioni del presidente di mezzo.
1: In quel momento il tuo pensiero qual è stato? Cioè, era mancato insomma questo passaggio?
2: Volevo smettere perché credo che non fosse giusto utilizzare un ragazzo, per altre motivazioni politiche, per cui volevo assolutamente smettere.
1: E chi ti ha convinto ad andare avanti?
2: Mi hanno convinto diverse persone, tra cui il mio ex presidente regionale Roberto Del Bo e un'altra persona che però no, preferisco non dire il nome perché poi si è rivelata essere un altro tipo di persona.
1: Ah, e dopo che succede? Andiamo un attimo avanti così la raccontiamo anche ai nostri amici la tua storia. A quel momento poi tu ricominci, no? Riprendi comunque ad arbitrare.
2: Riprendo, faccio quello che poteva essere il mio ultimo anno di Serie D, che invece poi, come detto prima, non lo è stato, e da lì poi arrivò Stefano Farina come designatore della Serie D. Probabilmente ha visto cose che fino a quel momento non erano state viste o avevano fatto finta di non vedere, e per cui poi la mia carriera ha preso il via, diciamo.
1: Fino ad arrivare all'esordio che ci hai raccontato in Serie A, ok?
2: Esattamente, sì.
1: Però da lì succede un'altra cosa.
2: Sì, diciamo che al mio sesto, settimo anno, sesto anno di se settimo, credo, adesso non ricordo, ma di preciso l'anno, comunque venni dismesso dalla Serie B insieme a un mio collega, però la cosa risultò strana perché c'erano altri colleghi che dovevano smettere, vuoi per limite di età, vuoi per graduatoria. E questo non successe, al che non ci è andato bene le modalità con cui questo è successo. Abbiamo approfondito a fondo la situazione e chiaramente abbiamo scoperto cose che secondo me con lo sport, con la tipologia della nostra associazione, nulla hanno a che vedere, diciamo.
1: Scusami Daniele, per fare sempre un po' di chiarezza, naturalmente si trattava di situazioni di voti, di pagelle degli arbitri, perché mi sembra un po' simile alla storia quella di Claudio Cavellucci che ho citato all'inizio, no? Che abbiamo avuto noi anche lui ospite qui a Storie di Calcio. Ecco, è questo qui che poi ti ha portato a fare anche una lunga battaglia di qualche mese, correggimi sempre se sbaglio, insomma.
2: Allora, premetto che anche lì c'erano di mezzo le elezioni del presidente dell'AIA. Assolutamente sì, è identica pressoché la storia di Claudio. La sua sfortuna è che non ha avuto prove sufficienti per dimostrare quanto effettivamente gli era successo.
1: Quindi
2: Noi
1: stiamo
2: quelle
1: parlando,
2: prove.
1: scusami Daniele, sempre per essere preciso, stiamo parlando di votazioni che venivano date al termine di una partita di calcio, giusto? Questo è un po'.
2: Esattamente,
1: Quindi le
2: esattamente.
1: valutazioni degli arbitri, ecco.
2: Esattamente, valutazioni che poi vanno a comporre una graduatoria per la quale poi a fine anno c'è chi lascia, c'è chi arriva.
1: Ok.
2: E noi quelle prove purtroppo le abbiamo scoperte. Poi non so se è stato un bene o un male, perché è stata un'altra brutta situazione aver scoperto determinate situazioni.
1: Perdonami, io
2: E
1: sono
2: quindi.
1: un po' rompiscatole, dimmelo se poi vado oltre o meno. Avete scoperto che questi voti non corrispondevano praticamente poi a quello che è stata la decisione finale, giusto?
2: Sì, abbiamo richiesto gli atti per arrivare a comprendere la situazione. Abbiamo scoperto che c'erano state mandate delle relazioni con un voto e poi abbiamo scoperto che ci esistevano delle mail con le quali dimostravano che il voto era un altro, che era stato messo a determinate partite. Poi abbiamo scoperto che c'è un verbale del Comitato Nazionale che attestava il falso rispetto a quello che esiste scritto sulla relazione che l'organo tecnico ha portato a fine stagione al Comitato Nazionale, e poi abbiamo scoperto una chat della commissione in cui venivano alterate le graduatorie a seconda dei loro voleri, ecco.
1: Questo ha, diciamo così, messo praticamente in difficoltà la tua carriera a quel momento.
2: Beh, la mia carriera in quel momento lì era finita, perché una volta che vieni dismesso, chiaramente era finita. Noi ovviamente facciamo ricorso alla giustizia sportiva. Tieni presente che tutte queste prove le abbiamo scoperte a cavallo tra il secondo grado e il CONI. Il CONI
1: Ok.
2: praticamente è la Cassazione del mondo dello sport. Queste prove, adesso io in termini giuridici non ti so dire bene come funzionano le cose, comunque il ricorso c'è stato rigettato, quindi a quanto ne so nemmeno è stato preso in considerazione, nonostante c'erano queste prove che erano inconfutabili. Dopodiché, essendo la nostra carriera sportiva potenzialmente finita, perché diciamo che noi non saremmo più potuti rientrare a livello sportivo, decidiamo di esporre denuncia penale, ovviamente, per quanto abbiamo subito, e una volta fatta questa veniamo reintegrati.
1: E quando venite reintegrati, che cosa succede?
2: Ma succede chiaramente, non parlo per me, non ho più avuto la possibilità di dimostrare sul campo quello che potevo valere, perché poi faccio un'altra partita di Serie A l'anno successivo in cui prendo quasi il massimo dei voti, il designatore mi dice che ne avrei subito dovuta fare un'altra, però quest'altra partita non è più arrivata, quindi
1: E
2: è
1: la
2: chiaro che
1: motivazione,
2: non.
1: scusami, la motivazione?
2: Ma non lo so e non mi interessa nemmeno, nel senso, davanti a queste situazioni le motivazioni mi interessano fino a un certo punto, perché è chiaro che credo che, non so, fosse stato scomodo il fatto che avessimo tirato fuori determinate cose, però
1: Quindi
2: credo che è più scomodo.
1: ti hanno fatto pagare, o vi hanno fatto pagare, insomma, insieme al tuo collega, il fatto che voi avete intrapreso un percorso che poi ha messo in luce che c'erano state delle irregolarità nei vostri confronti.
2: Ah, adesso io se me l'hanno fatta pagare o meno non lo so, so che ho fatto una partita di Serie A in cui ho preso quasi il massimo dei voti e io poi quella Serie A, non lo, e io poi la Serie A che mi era stata promessa che avrei rifatto non l'ho più fatta. Per cui diciamo che qualcosa di strano c'è stato.
1: Hai un grande rammarico, quando ci pensi ancora, che poteva andare diversamente, anche la tua carriera.
2: Ma un grande rammarico perché assolutamente sì, grossissimo, perché ci sono state tantissime soddisfazioni, anche non solo l'esordio in Serie A, ma anche partite precedenti. Però poi se ripenso a tutti gli anni che ho passato in questa associazione, ben 29, e aver subito una cosa del genere, qualche domanda te la fai, no? Hai dedicato praticamente la tua vita, gli anni migliori che avresti potuto dedicare a un'attività professionale, ti hai dedicati a quello e poi le cose iniziano e finiscono per tutti, ci mancherebbe, però io credo che debbano finire in un modo corretto. È il campo che deve decidere, non altre situazioni che nulla hanno a che vedere col campo, con lo sport.
1: Ma questo, sai, siccome anche Gavellucci mise in evidenza questo tipo di situazione e di quel sistema dei voti che abbiamo sempre un po', questo diciamo è un sistema che si è accentuato con l'arrivo del VAR, ti chiedo, oppure già era ben evidente prima?
2: No, beh, ma al nostro interno vedevamo che comunque alcune partite erano valutate in un certo modo e altre in un altro. È che c'è questa insindacabilità tecnica che mi può star bene nel momento in cui queste valutazioni vengono fatte in modo corretto, se no credo che si debba avere la possibilità di contestare una tipologia di voto se questa non corrisponde a quello che realmente è successo sul campo, oppure altre valutazioni non corrispondono all'effettiva valore della prestazione fatta da altri colleghi.
1: Ma ti hanno, per esempio, hai mai avuto modo di parlare con il designatore dell'epoca?
2: Sì, ma non ti dicevano niente. Dicevano, no. Io mi ricordo l'ultima video call che fecimo in cui, perché c'era il Covid in quel periodo, mi hanno detto: non ti
1: Sì.
2: preoccupare, vai avanti così. Io veni designato anche come quarto uomo per la semifinale di ritorno dei playoff. Quindi vuol dire che se in quel momento l'arbitro si fosse fatto male, avrei dovuto dirigere la semifinale di ritorno del campionato di Serie B, quindi non una gara che non contava nulla. Chiedo a te se tu avresti designato un arbitro che poi avevi intenzione di mandare a casa perché non lo ritenevi più idoneo alla Serie B.
1: No, infatti è diciamo così, c'è qualcosa, no, che stride in quello che ci stai raccontando, ma tu ti senti vittima di questa situazione perché è andata a vantaggio di qualcuno, Daniele?
2: No, io ho sempre detto che la nostra battaglia non è stata una battaglia nei confronti di altri colleghi, perché anche loro credo che non abbiano nessuna colpa. Io sento che non ho potuto dimostrare nella massima serie un qualcosa che poi magari non l'avrei dimostrato, attenzione, non sto dicendo che io avrei fatto meglio o peggio. Però vedendo altre situazioni mi dico avrei potuto dimostrare anch'io qualcosa che però non mi è stato concesso.
1: Tornando indietro, cosa faresti e non rifaresti?
2: No, rifarei tutto quello che ho fatto perché credo che a livello comportamentale soprattutto non abbia mai peccato e sbagliare in campo, ovviamente sbagliamo tutti, ho sbagliato anch'io, per cui rifarei tutto quello che ho fatto, compreso quello che ho fatto quando ho scoperto tutta questa situazione.
1: Ma tutto questo percorso che tu hai fatto poi ti ha portato qualche chiarezza oppure rimane ancora come quando hai iniziato, con tutto, diciamo, le perplessità del caso?
2: Beh, direi che chiarezza ce n'è stata fin troppa. Poi se si sia voluto sistemare determinate cose oppure no, da lì in poi non mi sono più interessate, cioè la mia passione per questa attività è rimasta esclusivamente per quello che andavi a fare sul campo, poi per tutto il resto non aveva più nessun significato.
1: Senti Daniele, facendo un po', uscendo un attimo da questa situazione, c'è una partita che avresti voluto arbitrare?
2: Ma vabbè, è chiaro che altre partite di Serie A sì, però diciamo che adesso con questa domanda non so realmente cosa risponderti, però diciamo
1: Non
2: che
1: so, una
2: una delle
1: finale, la
2: partite.
1: butto lì, una finale di Champions, una
2: Ah,
1: finale, c'è
2: vabbè.
1: qualcosa di, dice, mi sarebbe piaciuto arrivare a quel livello lì.
2: Beh, assolutamente sì, chiaramente, però magari poi non era nemmeno la mia portata. È chiaro che uno sogna la Serie A, poi in Serie A ci è arrivato, poi magari da cosa sarebbe nata cosa, però mi accontentavo anche di molto meno, diciamo.
1: Consiglieresti a un giovane di intraprendere il percorso arbitrale?
2: Allora, se andiamo a prendere la sola attività sul campo, assolutamente sì, perché è un'attività che ti mette davanti a mille difficoltà che tu devi risolvere in brevissimo tempo con persone più grandi di te, perché inizi che tu hai 15 anni e poi in poco ti trovi ad arbitrare anche ai giocatori che hanno magari un'età più grande della tua. Per cui ti forma caratterialmente in una maniera incredibile. A livello associativo, forse ai livelli più bassi è ancora tutto bello, poi dopo stendiamo un velo pietoso.
1: Però è questo che mi lascia molto un po' di amaro quando ti sento parlare, no? Un velo pietoso. Cosa cambierebbe allora Daniele Minelli a questa associazione che insomma ti lascia veramente tanta amarezza per come ne stai parlando?
2: Ma in questo momento cambierei tutto, assolutamente tutto, perché credo che sia evidente che così non si possa andare avanti. Credo
1: Tutto
2: che
1: che
2: quello
1: cosa
2: che stiamo.
1: significa, Daniele? Tutto che cosa significa? Tutto proprio la struttura, le persone che ci sono dentro.
2: Ma innanzitutto tirerei via la parte politica nell'AIA, perché credo che è quella che ha rovinato tutto. E i risultati penso che si stiano vedendo abbastanza chiaramente. Per cui la cosa primaria da togliere è assolutamente quella. Non siamo stati in grado come associazione di gestirla e di meritarcela, l'autonomia. E
1: E poi?
2: poi probabilmente anche una chiarezza maggiore sui metodi di valutazione, sicuramente.
1: Ma voi questi metodi di valutazione li conoscevate quando? Cioè,
2: Guarda, tieni
1: sapevate?
2: presente che io ti parlo nel periodo in cui arbitravo io, fino a che sono successe queste vicende, noi non ricevevamo i voti se non dopo mesi, tant'è che io le ultime 5-6 partite non ho mai ricevuto il voto e chiaramente poi si è scoperta la motivazione, nel senso che se tu non inserisci i voti nell'applicazione che avevamo, è chiaro che poi li puoi modificare fino all'ultimo.
1: Quindi
2: Per
1: li
2: cui,
1: potevano
2: beh,
1: cambiare fino all'ultimo loro.
2: certamente, certamente.
1: Beh, insomma, se si
2: Noi
1: cambia.
2: ricevevamo le relazioni ed erano bianche nella parte del voto.
1: E nessuno vi ha mai spiegato, cioè alla fine la spiegazione qual era, scusami.
2: Ma potevi anche rischiare e chiederla, perché è chiaro che con questa autonomia tecnica tu potevi arbitrare e fare la partita più bella fatta nel modo migliore. E comunque ti potevano valutare anche negativamente senza che nessuno potesse dirgli nulla. Quindi anche da dentro devi stare attento a come chiedi le cose, anche a cosa chiedi, diciamo.
1: Vabbè, quindi dall'esterno mi sembra proprio un meccanismo per sfavorire qualcuno e favorire altri, perché altrimenti non avrebbe una spiegazione logica, no?
2: Non lo so,
1: Questo è il mio pensiero, non è che.
2: io
1: Cioè,
2: ti posso
1: perché.
2: dire quello che mi è successo,
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: dopo ognuno traga le sue conclusioni.
1: Ah, un'ultima cosa, Daniele, quando con il VAR praticamente un arbitro che viene richiamato al VAR, lì la valutazione praticamente toglieva dei punti, giusto? Quindi era un demerito il fatto di essere chiamato?
2: Allora, diciamo che il VAR è nato per correggere i chiari ed evidenti errori, quindi vuol dire che se interviene il VAR, l'arbitro in teoria ha commesso un chiaro ed evidente errore. Poi chiaramente ci sono tipologie di errori, anche qui però valutare un errore grave o meno è molto soggettivo, no? E quindi anche lì chiaramente venivano valutati errori gravi, a volte sì, a volte no, insomma. È una situazione molto molto soggettiva, ecco.
1: No, è quello che ci stai dicendo, però il quadro, ecco, anche in questo caso, se vengono anche a modificare questi giudizi, ripeto, vuol dire che qualcuno poteva avere dei voti bassi e qualcuno dei voti alti, insomma, in questo
2: No,
1: meccanismo.
2: certo. Diciamo
1: Quindi.
2: che oggettivizzare una prestazione arbitrale non è semplicissimo. Però ci si può arrivare molto vicini, diciamo. Tieni presente che quando prima ti ho detto della storia del verbale falso, mentre per l'aspetto dei voti qualcuno ha, diciamo, avuto delle, dei provvedimenti disciplinari. Per l'aspetto del verbale falso del Comitato Nazionale è stato refertato nella relazione della Procura Federale e poi inspiegabilmente archiviato. Questo credo che sia una cosa molto grave sotto questo aspetto, perché quel verbale fa fede per quanto riguarda la dismissione.
1: Senti Daniele, c'è una persona a cui vorresti dire qualcosa?
2: No, vabbè, grazie ai miei genitori per quello che mi hanno permesso di fare.
1: Bello. Adesso di cosa ti occupi?
2: Adesso faccio l'agente immobiliare da quasi un anno e è iniziata una nuova carriera, diciamo. E mi piacerebbe comunque rimanere all'interno di una società, svolgere il ruolo di club referee manager, che è un ruolo che sta prendendo piede e lo trovo molto importante.
1: Hai un progetto di questo tipo in atto oppure ancora soltanto un mi piacerebbe fare?
2: No, al momento mi piacerebbe fare, poi vediamo se poi si potrà concretizzare. E poi anche la collaborazione con voi la trovo molto utile, diciamo.
1: Daniele, noi ti ringraziamo, anzi io personalmente ti ringrazio, ma voglio chiudere così. Si può migliorare l'utilizzo del VAR a tuo giudizio oppure dobbiamo essere sempre di fronte a questa situazione? E poi ti chiedo, questa situazione è ancora figlia di tutto un meccanismo un po' che dovrebbe, che fa parte di quello che insomma hai vissuto tu?
2: Beh, che si debba migliorare credo sia fuori discussione, nel senso che io quest'anno sto vedendo degli errori che spiegarli in Serie A diventa estremamente difficile. Se penso a Parma Como, dove non so come possa non venir dato quel calcio di rigore, che si trattava solo di individuare una posizione geografica chiarissima, per fare un esempio, e andarlo a spiegare alle società di Serie A, credo che sia un problema, lo capisco, perché non credo ci siano delle giustificazioni. Quindi indubbiamente qualcosa si deve fare. Non so cosa, non è mio compito e mi interessa anche poco,
1: Certo.
2: diciamo, risolverlo, però guardo e vedo quello che sta succedendo. È una conseguenza di parecchi anni di troppa politica nell'AIA e poca tecnica e meritocrazia, quello sicuramente. È fin troppo evidente.
1: Ti faccio una curiosità, c'è mai stato o da nei tuoi confronti oppure se hai avuto, diciamo, testimonianze di pressioni verso gli arbitri da parte delle società?
2: No, quello no, assolutamente no. In 12 anni in cui sono stato dentro al massimo livello, quello assolutamente mai, lo tendo a escludere categoricamente, assolutamente, nel modo più assoluto.
1: Senti, sogni ancora di fare l'arbitro? Ti
2: No,
1: piacerebbe?
2: diciamo che molti colleghi che ho sentito che hanno smesso gli manca, a me onestamente non manca più, anzi, sono molto, molto più sereno e molto più contento adesso che sono totalmente fuori.
1: Daniele, noi ti ringrazio veramente anche per la serenità con cui ci hai raccontato la tua storia. Naturalmente noi ci risentiremo nel corso delle prossime, diciamo, prossimi appuntamenti. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguro veramente il meglio. Hai un sogno nel cassetto? C'è un sogno quando uno apre un cassetto così al volo?
2: No, dai, al momento il mio sogno l'ho realizzato, che era quello di arbitrare in Serie A, l'ho fatto, e adesso di realizzarmi nella nuova esperienza lavorativa, quello sicuramente.
1: Bene, grazie Daniele, un abbraccio grande, a presto e grazie ancora per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a te, Marco.
1: Grazie a Daniele Minelli, termina qui la puntata di Storie di Calcio. Oggi abbiamo scoperto un po' la storia di Daniele, ci ha raccontato quello che è capitato a lui nella sua carriera, in questo caso di arbitro. Noi vi diamo appuntamento alla prossima storia. Grazie per essere stati con noi. L'invito è sempre quello di rimanere a TMV Radio, di seguire tutta la programmazione. Alla prossima, ciao!
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi. Quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal, Repubblica Democratica del Congo.
2: Secondo il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali che ti danno un'adrenalina, una...
3: Certo.
2: È una forza
3: maggiore
2: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato.
4: Uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto, io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore.
5: Posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
3: assolutamente,
5: però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando...
6: Secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri, se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo attestito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a fare innervosire la controparte, no?
7: Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi un dato che avevo ben presente ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato la gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti!
3: Buon pomeriggio a tutti, veramente, da parte di Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
3: ciao Lucio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
3: Benvenuti alla Maracanà, questa anteprima come sempre di Maracanà, dove andremo ad analizzare un po' di news e naturalmente il mondiale in primo piano, perché prosegue la competizione mondiale e ci regala sempre delle belle
9: colpi
3: comunque
9: di scena,
3: emozioni, no? Ieri insomma sono scesi in campo altre squadre importanti come la Spagna, che ha dato una bella risposta tra le altre cose, poi Portogallo-Croazia, partita nella notte,
9: mamma mia,
3: che ci ha regalato
9: infinita,
3: anche questa delle emozioni, e poteva rischiare di essere molto lunga se non ci fosse stato il sensore
9: che ci ha salvati,
3: perché
9: ero disperato,
3: salva
9: all'idea
3: il calcio,
9: di fare
3: poi,
9: un altro,
3: vabbè,
9: supplementare.
3: Oltre il aprirò
9: notte,
3: una polemica,
9: non ci avrei fatto.
3: Vabbè,
9: grazie al sensore,
3: va bene. Comunque ci siamo ragazzi per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà, che poi tornerà puntuale come sempre a partire da lunedì. E allora oggi, tra le altre cose, lo voglio subito dire agli amici che sono davanti alla TV, perché c'è in programmazione anche come sempre Storie di Calcio alle ore 18:30, poi ci sarà Dopo di Noi a tutta C, quindi coloro che non ci vedranno poi dopo le 18 in TV, il consiglio è sempre lo stesso: scaricatevi l'app di TMV Radio, insomma è un'app gratuita, tra l'altro non pagate niente, questo è fondamentale, noi non chiediamo soldi,
9: no, nulla.
3: Diciamo così, cerchiamo di combattere con le nostre forze, dando tutto gratis, ma dico proprio tutto, cioè non c'è nessuna cosa
9: tutto
3: che,
9: a titolo gratuito,
3: esatto, che facciamo pagare. E quindi scaricatevi l'app e ci potete seguire anche le repliche che vengono messe, poi tutte le dirette che come sempre partono la mattina alle 9:45, quindi con tutta una serie di programmi. Poi vediamo, perché magari in futuro stiamo preparando per la prossima stagione, vediamo qualche altra
9: novità,
3: insomma ci proviamo con le nostre forze. Allora, caro Lucio, è venerdì,
9: e
3: è va bene, lo dovevamo dire, sapevo, insomma, perché ogni tanto, ogni tanto li rompete. No, cioè, ma come? Sì, tutta sta cosa. Beh, ogni tanto li rompono, insomma.
9: Ero sicuro, e voglio dire, non avrebbe censurato.
3: Allora,
9: grande Andrea.
3: Ci siamo, 331-8200-213, come sempre, per i vostri messaggi, perché poi Maracanã è così, c'è la parte seria, la parte leggera, l'approfondimento, l'intervista, un po' di caciara. Sì, c'è quello. Ieri c'è stato lui, che,
9: grande,
3: tra l'altro.
9: Massimo.
3: Poi voglio anche dire una cosa. Senti, facciamo una cosa. Voglio fare una cosa live. Chiedo al mio regista prima di andare. Saluto Andrea Magliocca, perché come sempre è lui che a lui gli faccio di tutto e di più, insomma. No, però, caro Andrea, facciamo una cosa. Io direi, appena ti do l'ok io, andiamo un attimo a far vedere anche un po' i nostri social. Voglio andare. Pagina di Facebook, che trovate subito, rapidamente, ecco, la facciamo vedere. Questa è la nostra pagina di Facebook, TMV Radio, e voi andate dentro e potete trovare tante cose, al di là delle foto e tutte le cose, però insomma i passaggi di trasmissione che trovate. Eccola qui, per esempio, abbiamo messo le parole del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alla manifestazione dei tifosi di ieri della Lazio, che insomma ha visto scendere in piazza 25.000 tifosi, insomma, che in questo momento stanno vivendo qualcosa di particolare.
9: Visto allo stadio, si è visto però.
3: Esatto, quelli strada. Che non vanno allo stadio sono andati in strada, e c'era anche il presidente della regione Lazio, tifosissimo della Lazio. Poi, andando giù, trovate le parole di Brabati di ieri, che praticamente ha attaccato in maniera molto netta, decisa e chiara Di Gregorio, e quindi potete ascoltare il passaggio, potete commentare. Poi c'è Tonali che passa al Tottenham, le sue parole alla partenza da Milano, trovate il video con l'intervista, e tra l'altro devo dire che state commentando in tanti, e vi ringraziamo. C'è Paolillo che appunto specifica che per l'Inter adesso inizierà il rinnovamento, e quindi sarà molto importante non avere fretta. Insomma, trovate dei passaggi di trasmissione. Bonanne che si aspetta un Allegri alla guida del Napoli che possa, diciamo così, andare a vincere lo scudetto, lottare per lo scudetto. Tra l'altro è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli. Insomma, no, poi, sai che sbarca pure su X, hai sentito?
9: Questo me l'ero perso.
3: Il
9: lato allora, social.
0: Aspetta. Domani è impossibile.
3: Poi facciamo vedere, entriamo un attimo in studio, Andrea, al volo, perché
9: il buon
3: prima,
9: Max,
3: prima
9: Max,
3: di andare ai titoli, voglio far vedere anche l'altro social, che è X. Ci abbiamo anche X, insomma, pure qui noi mettiamo tutta una serie
9: come
3: di...
9: Allegri.
3: Come Allegri. Tutta una serie di passaggi, mettiamo ad esempio, ricordiamo le trasmissioni, poi ci sono gli interventi che vengono fatti dai nostri durante la giornata. Qui vedete Colantuono, poi c'è ancora il presidente della Regione Rocca, il programma della giornata, Brambati ieri. Insomma, potete andarci anche a seguire su X. E aggiungo, adesso non riesco a farvelo vedere, ma abbiamo anche Instagram, con tutta una grafica carina, fatta con... poi magari facciamo vedere pure Instagram i prossimi giorni.
9: Tanto c'ho un attimo lì, li trovate comunque.
3: Quindi,
9: se
3: ho detto
9: li cercate
3: tutto.
9: Di Ambu Radio, li trovate.
3: Ho detto tutto.
9: Anche
3: basta.
9: Su Instagram. Adesso sì, mi sembra abbiamo fatto una farinatura social.
3: Ho parlato troppo, andiamo ai titoli.
9: Vai, andiamo ai titoli.
3: Via,
9: temi
3: titoli,
9: di oggi.
3: Titoli. Eh beh, è proprio il caso di dirlo, la Spagna c'è, qualcuno aveva dei dubbi, invece la Spagna liquida proprio veramente, lasciamo la pratica, Ragnik,
9: sì,
3: e va avanti. Portogallo nel segno del Milan, attenzione, assist di Leao e gol di Gonçalo Ramos, e quindi... A casa la Croazia, avanti il Portogallo con questa coppia, attenzione,

0: far sentire la loro voce, supportati anche da uomini della politica e dello spettacolo. È un momento delicato, ci sono anche le parole di Lotito. Fiorentina, Paratici, via libera, commisso dall'ok per alcune operazioni, quindi parte naturalmente anche, anzi continua il mercato della Fiorentina, ci sono dei nomi, ne parleremo proprio con il direttore di Radio Firenze, Viola. Bene, bene, bene, bene, bene, ci siamo come sempre. Allora, intanto arriva un bel messaggio di Ale, dice...
1: Due ce ne sono.
0: Due, beh. Sì, però quello di Ale mi piace, vabbè, anche quello precedente, lo leggo adesso. Dice, Marco, stai dando tutti questi riferimenti per farti rompere le scatole di più da chi critica.
1: Vabbè, Ale, ma te le vai a cercare, possiamo dire.
0: Adesso dico una cosa, fammi dire una cosa perché Ale mi dà un assist.
1: Vai, vai.
0: Allora, io mi piace commentare delle cose sul mio canale YouTube di calcio e di moto, no? Mi dedico alle mie due passioni. Mi piace lo sport in generale, però queste sono le due mie passioni particolari. Allora, ieri ho fatto un piccolissimo video dove praticamente parlavo di Gregorio, ma ne avevamo già parlato in radio, quindi non ho fatto altro che riportare quello che si è detto. E poi su Lukaku ho detto, ma non sarebbe il caso per la parte del Napoli di tenerlo? Perché... Quindi ho fatto un invito, diciamo così, al Napoli, a Manna, a pensare di poter tenere Lukaku. C'è il problema ingaggio, ieri ne abbiamo parlato anche
1: certo,
0: su Netflix ieri sera, perché c'è l'ingaggio è molto alto e quindi l'idea del presidente è quella di abbassare
1: il monte ingaggio
0: e quindi Lukaku non rientrerebbe in questo tipo di situazione.
1: Ha commentato Manna.
0: Aspetta, no, e c'è un altro anno di contratto, quindi il mio era un invito al Napoli a non mandarlo via. Ma ha scritto uno tutto incazzato? Ma veramente?
1: Su YouTube questo.
0: Voi pensate che vengono a rubare i calciatori? Rubare poi? Io non ho usato il termine rubare. Cioè era una cosa a favore. Pensate, cioè? Voi pensate che vengano a rubare i giocatori al Napoli, ma non sarà così. E quindi vi andate traverso. Ma una cosa proprio, ma una rabbiatura tremenda espresso.
1: Ma quando tu dicevi il contrario,
0: intanto gli ho detto scusi, usi delle parole più appropriate
1: si moderi.
0: E poi gli ho detto forse lei non ha ascoltato bene. E lui ha replicato, lei ha la coda di palio. Insomma, io dico, ma uno fa una cosa a favore e riceve l'insulto.
1: Per una volta che siete d'accordo.
0: È una roba proprio,
1: non
0: sai più come devi parlare,
1: esatto,
0: come devi scrivere.
1: Si riesce a discutere anche quando si è d'accordo,
0: hai capito?
1: Questo è il paradosso.
0: Il paradosso è questo, cioè avessi detto, guarda, ragazzi, il Napoli deve mandare via Lukaku,
1: il Napoli non riuscirà a tenere non ha potenza sul mercato.
0: Allora, io delle volte penso che c'è anche una poca capacità recettiva in alcuni, cioè con tutto il rispetto, perché insomma basta ascoltare o leggere, no?
1: Però vabbè, ascolto.
0: Era per dire, quindi non vale la pena nemmeno
1: e ora ne avrai di più perché hai dato tutti i parametri,
0: però ci sei messo pure tu perché scrivono
1: esatto,
0: ciao Marco, ciao Lucio, appena ho scaricato l'app alla TV, ma quando ho visto te Marco e Lucio ho cambiato subito canale. Salvo Milano.
1: Hai fatto bene, Salvo.
0: Perché devi,
1: siamo con te.
0: Devi reclamare.
1: Potessimo cambiare anche noi stessi, cambieremo. Te lo
0: Vabbè, facciamoci seri, caro Lucio. Andiamo a dare un po' di approfondimenti, però facciamoci seri. Anche perché, voglio dire, oggi è la giornata, il Napoli, eccolo qui. Andiamo proprio su tutto mercato web, come sempre, che ci segue, anzi che seguiamo il sito su tutti i vari approfondimenti. Il Napoli annuncia Allegri e quindi Moremovic verso la Juve, quindi poi ci sono altre situazioni, però è stata la giornata dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri che guiderà il Napoli. Eccolo qui, Massimiliano fa anche il cenno, c'è la bella foto.
2: Adesso guiderà
0: il Napoli. Noi giorni passati abbiamo detto che cosa vi aspettate dall'arrivo di Allegri e abbiamo tirato fuori tante cose, ma il concetto di base è stato quello: adesso con Allegri deve lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da fare, non è che si può nascondere dietro niente.
1: Il Napoli
2: sa come si fa l'allenatore?
0: No, io no, c'hai ragione. Sicuramente sì.
1: Il patrimonio quindi, di Blobini di
0: e
1: Max.
0: Quindi benvenuto, ecco lo leggo al volo, benvenuto Max, ha semplicemente scritto il presidente del Napoli ADL sulle proprie pagine social. Pochi secondi dopo anche il Napoli ha pubblicato il proprio comunicato. Il Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato

0: un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, quindi 3 anni di contratto. Bella. Buon lavoro a Massimiliano Allegri, insomma, questo
1: molto
0: Napoli.
1: Molto bella.
0: Sì, questo Napoli è un Napoli per Massimiliano Allegri? Io penso di sì, no?
1: Beh, teoricamente sì, poi qualcosa dovrà aggiustarla.
0: Sì, insomma, però partiamo da un'ottima base.
1: E somiglianza, la base è ottima, l'hai detto prima Marco, il Napoli non è la squadra più forte in assoluto, non deve vincere in pantofole il campionato, però deve lottare con l'Inter, è la squadra più completa dopo l'Inter. Ora vedremo che tipo di colpi potranno arrivare, che valutazioni si faranno sui giocatori già presenti in rosa, però sì, il compito del Napoli è confermarsi ai vertici del campionato italiano. Sarebbe strano il contrario.
0: Sì, sarebbe strano, diciamo, parte, ripeto, questa è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso con tutta una serie di problematiche.
1: Sì, però viene da un primo e un secondo posto.
0: No, viene dal primo e secondo posto e quindi
1: vinto due degli ultimi quattro campionati. Quindi inevitabilmente deve rimanere lì. Mantenere
0: poi,
1: quel livello.
0: Poi
1: lì
0: c'è anche da dire che sicuramente bisogna fare qualcosa, bisogna insomma individuare degli obiettivi da inserire a livello anche difensivo da centrocampo, però io continuo a pensare che davanti sono già messi bene, a prescindere poi da quello che saranno le scelte dei protagonisti in questione, quindi mi riferisco al Napoli e a Lukaku per quanto riguarda l'attacco, però questa mi sembra una squadra strutturata per Allegri, cioè parte da una base importante.
1: Quindi esatto, tu dici la gestione dei grandi giocatori è sempre stata una caratteristica.
0: Ora però la domanda è che Allegri troveremo? Cioè dopo gli ultimi anni Allegri forse
1: Vabbè, deve lottare per il massimo, che è una cosa che non gli capita da quando ha lasciato la Juventus,
0: esatto,
1: la prima volta.
0: Esatto.
1: Quindi dal 2019, l'ultimo anno di Massimiliano Allegri, 2018-2019, da lì poi non ha mai più lottato, anche perché forse le squadre che ha allenato non erano in grado di lottare.
0: La domanda che oggi farò anche ai nostri amici quando parleremo del Napoli è questo, cioè che Allegri troverà il Napoli? L'Allegri degli ultimi anni? Oppure un Allegri diverso, che, con una squadra più forte, pronto a lottare per il titolo? Perché questo Napoli qui, ha ragione Tommaso Bonanni quando giorni fa ha detto... Questo Napoli è molto più forte del Milan che ha allenato l'anno scorso.
1: Beh sì, caspita, ecco, una caratura
0: quindi,
1: superiore in Serie A.
0: Quindi parte da una base molto forte.
1: La domanda è, Allegri non è riuscito a lottare per il massimo negli ultimi anni solo perché le squadre non erano all'altezza delle prime della classe o anche perché lui non è riuscito a dare qualcosa in più? Le squadre sicuramente non erano all'altezza di Inter e Napoli, perché il Milan e anche la Juventus che ha allenato nella seconda fascia non erano squadre da scudetto, Marco. Però la domanda è, adesso che torna ad allenare una squadra potenzialmente in lotta per lo scudetto, riuscirà a farlo?
0: Quello è l'interrogativo. Questo è l'interrogativo.
1: Dobbiamo capire se posto in un determinato contesto
0: dopo
1: lui
0: una
1: possa
0: serie,
1: tornare.
0: Allora, dopo una serie di anni dove abbiamo trovato e sono state trovate tante spiegazioni al, diciamo così, al mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Allegri, no? Perché se tu torni indietro e una volta c'aveva questo problema, e una volta non c'aveva la squadra, e una volta non c'aveva la società, e una volta gli hanno dato la penalizzazione. Cioè, ogni anno più o meno tutti hanno trovato una giustificazione. Ora le giustificazioni non ci sono. No, io mai. Le giustificazioni non ci sono. Non ci sono. Quindi qui è il Napoli che secondo me si deve fare la domanda: che Allegri troviamo?
1: Ma maggior ragione Marco, anche qualora dovesse esserci un'annata con, ovviamente faranno gli scongiuri tutti i tifosi del Napoli, un'annata con tanti infortuni come è stata l'ultima, non basterebbero come alibi per non rientrare, dico per esempio in zona Champions, perché il Napoli di quest'anno l'ha fatto, con una miriade di infortuni ha comunque fatto 2 punti a partita di media ed è entrato in maniera relativamente tranquilla in Champions League, quindi anche da questo punto di vista gli alibi sono nettamente meno.
0: Va bene, vediamo. Altre domande che arrivano, poi andiamo a leggere degli approfondimenti e poi andiamo un po' sul mondiale, perché poi ci sono delle cose da
1: valutare.
0: Anche del allora, comunque Marco, una domanda a tutti e due, benissimo. Secondo voi è giusto dare panchine come quella del Torino e Sassuolo a tecnici che hanno sì fatto bene in Serie B, ma con poca esperienza in Serie A? Ale, sì, per me è giusto,
1: sì.
0: Ti rispondo proprio velocemente. Credo di sì, perché poi un allenatore si deve anche cimentare in qualcosa di, quando fa bene, in qualcosa di superiore. La panchina del Sassuolo, secondo me, lo step di Aquilani è uno step che ci sta tutto, sì, perché passa, sì, dal Catanzaro, sì, che ha sfiorato la Serie A al Sassuolo, e secondo me non è un salto nel buio. Poi vediamo che tipo di squadra farà, eccetera. Torino secondo me sceglie un giovane molto promettente, io dico che prima o poi bisogna, cioè dalle altre parti queste cose le fanno, diamo fiducia.
1: Tanto prima o poi, se un allenatore giovane ha dimostrato in una categoria, esatto, inferiore, di essere bravo, non vedo perché non debba cimentarsi con la Serie A. Poi del resto, Marco, Sassuolo e Torino sono piazze di fascia media, hanno delle pressioni al momento relative.
0: Ma scusa, ma Company quando va al Bayern Monaco, che esperienza c'aveva?
1: Veniva dal Burnley, era retrocesso, che aveva prima portato in Premier League, poi retrocesso.
0: Cioè non è che aveva allenato squadroni.
1: Ma un allenatore giovane non può
0: eppure bravo, sta facendo bene, ha già vinto, quindi voglio dire, bisogna, è andato al Bayern Monaco, cioè non è che è andato ad una squadra che deve fare metà classifica o un po' di più. Quindi bisogna avere
1: maggior ragione, queste squadre
0: coraggio,
1: che sono una media fascia,
0: esatto,
1: prova a inventare qualcosa, esatto, a creare qualcosa,
0: coraggio con gli allenatori, coraggio con i giocatori,
1: sì,
0: se non si
1: Aquilani ha 41 anni, Abate ne ha 39, largo a loro, dai, che
0: largo
1: hanno dimostrato,
0: giovani,
1: di far
0: spazio
1: bene,
0: giovani,
1: diamogli
0: tanto prima o poi il cambio di generazione ci deve
1: e
0: stare,
1: e gli si dia tempo, Marco, perché queste sono piazze che possono avere un pochino più di tempo,
0: assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente.
1: Torino e Sassuolo,
0: allora andiamo a leggere qualcosa
1: tempo.
0: Dai, andiamo a leggere qualcosa su tutto mercato web, qualche, diciamo così, approfondimento. Per esempio c'è questa sulla Juve, la vogliamo leggere? Quella su Moremovic.
1: Sì, peraltro prima arrivava anche un messaggio
0: su a fare in chiusura
1: Tarik Moremovic. Sì, perché effettivamente, Marco, la Juventus si muove per cercare di chiudere questo colpo in difesa, serve un difensore, c'è stato questo rilancio e quindi adesso si prova a chiudere la trattativa. Sappiamo che il difensore ha fatto comunque discretamente bene per quest'anno, e qui viene scritto: ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, al suo Sassuolo. È stato un giocatore del Sassuolo, anche di Carnevali. La Juventus alza la posta e si avvicina ancora a Tarik Moremovic. L'operazione con il Sassuolo per il ritorno del difensore bosniaco è in chiusura. Il club bianconero ha infatti aumentato la propria offerta a 18 milioni di euro, che sostanzialmente, anche formalmente, poi sono 36, perché bisogna considerare che la vecchia signora vanta il 50% sulla rivendita nel caso Moremovic venisse ceduto ad un altro club. Insomma, si assottiglia ulteriormente la distanza rispetto alle richieste del club emiliano, come viene ribadito nel pezzo di Ivan Cardia, e quindi è pronto Spalletti ad accogliere Tarik Moremovic. Prima ci veniva chiesto anche tramite i messaggi un giudizio su questo calciatore. Io non so che idea ti sei fatto tu di Moremovic, Marco. Per me è un difensore valido, che riesce a combinare bene tante caratteristiche, è un discreto marcatore ma anche bravo con i piedi. Certo, forse in una difesa 3 sarebbe più coperto, Spalletti probabilmente giocherà con la difesa 4, è un salto importante, voglio capire che tipo di importanza possa avere. Ripeto, il salto non sarà banale per un buon giocatore, ma che deve ancora confermarsi, però...
0: Ma al momento
1: la Juventus
0: ci punta, allora, al
1: vuol
0: momento,
1: dire che ha visto qualcosa.
0: Esatto, la Juventus ha preso due giocatori giovani, Moremovic.
1: Sì, Moremovic ha 2003, non è un ragazzino,
0: no, non è
1: però
0: ragazzino,
1: è ancora
0: però,
1: un giocatore,
0: insomma,
1: mediamente,
0: sai,
1: giovane, 23
0: l'impatto
1: anni.
0: Poi con il calcio, con la squadra, diciamo, importante, bisogna vedere come lo prende, come lo fa,
1: sì,
0: insomma, perché
1: certo,
0: passi
1: riesci
0: dal Sassuolo alla Juve, c'è un salto importante. Però anche qui non voglio essere prevenuto, perché
1: no,
0: poi magari anche... scopri che questo è un giocatore molto, secondo me, ha delle buone qualità.
1: Buone qualità. No,
0: buone
1: sicuramente
0: qualità.
1: Meritava un salto da Sassuolo ad un ambiente più elevato. Certo, qualche
0: però,
1: interrogativo
0: vediamo.
1: Me lo tengo.
0: A me anche Ekator mi piace molto. Anche
1: sì,
0: lui fa un salto. Non
1: è
0: so
1: molto
0: quanto,
1: più giovane.
0: Esatto, non so quanto spazio troverà. Però questo, anche lui è un giocatore molto interessante. Ora... la Juve sta lavorando in questo senso, ma io credo che poi arriverà anche qualche giocatore di esperienza, non può, diciamo, prendere soltanto giovani.
1: Beh, no.
0: Però è molto importante anche cominciare un'opera di rinnovamento, perché poi pure questa squadra qualche cosa di diverso,
1: un po' di ricambio.
0: Io lo dico oggi, perché sennò non mi voglio, io ho grande fiducia in questo momento per Carnevali, quindi
1: parlato giorni scorsi.
0: Esatto, lo continuo a dire, ribadire, è un dirigente che a me piace molto, e secondo me al Sassuolo ha fatto un gran bel lavoro in questi anni. Poi è chiaro, dice qualcuno, ma è retrocesso, ho capito, poi con Sassuolo
1: vabbè,
0: puoi anche retrocedere,
1: però prima ha portato un ambiente
0: quindi,
1: addirittura a giocare quasi perché, l'Europa, anzi l'Europa,
0: esatto,
1: l'ha pure
0: esatto,
1: giocata al Sassuolo per
0: si
1: una
0: è
1: stagione.
0: Fatto una grande esperienza, il salto, lo step lo deve fare anche lui, lo sta facendo anche lui, e bisogna pensare in questo momento non subito al risultato immediato, ma a cercare di mettere delle fondamenta solide che non crollino subito il prossimo anno.
1: So che per la Juventus è difficile ragionare.
0: Hai capito, siccome
1: genere,
0: veniamo, lo so,
1: la
0: però
1: la Juventus deve capire che non è più quella di un tempo.
0: Esatto, non è più, ma infatti ma secondo me non si è mai capito questo.
1: Esatto,
0: cioè il grande errore è sa quando è finito quel ciclo vincente, non si è capito che quello era finito e si è cercato di rimanere aggrappati a quella situazione con tutta con i ricordi, col fatto che sei campione, col fatto, e non è così, non funziona così. Quindi, siccome abbiamo visto anche grandi club in da altre parti soffrire dopo un periodo vincente, vuol dire che bisogna ricostruire.
1: Sì, deve avere l'umiltà di ricostruire avendo un'idea, bisogna magari perdere un po' più di tempo dietro un progetto piuttosto che provare a fare un instant team che poi se fallisce, come quasi come sempre fallisce, ti pone nella condizione di dover ricominciare di nuovo da zero.
0: Bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai. E poi recuperiamo un po' di messaggi, andiamo un po' sul mondiale, perché io prima ho lanciato questo messaggio, ma Leao e Gonçalo Ramos potrebbe essere la nuova coppia del Milan, perché adesso lui ha fatto un assist,
1: due portoghesi.
0: Allora ha fatto una grande, ho sentito che ha fatto una grande partita Leao.
1: Allora, non dico niente, ne parliamo dopo.
0: Ho sentito dei commenti già grande, una grande partita. E allora sai, allora ho detto,
1: riporterò anche il commento di Andrea.
0: Non è che questo assist fa cambiare tutto, non è che Leao ha dato l'assist sia a Gonçalo Ramos che a se stesso.
1: Dai, ne parliamo meglio dopo la pausa.
0: Tra poco, break.

0: Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanà, appena iniziato in questa anteprima con Marco Piccari e Lucio Marinucci. Lucio,
1: ciao Marco,
0: di nuovo.
1: Rieccoci.
0: Allora, al volo prendo due messaggi e poi vengo da te. Da Juventino vi dico che la notizia principale, ci scrive Giovanni, è oggi la guerra interna alla Juventus. Carnevali si prepara a cacciare Chiellini.
1: Bah,
0: io Roberto,
1: ma come Chiellini?
0: Ma io non so di questa guerra interna, quindi...
1: Ma non ci risulta.
0: Non mi risulta, però.
1: Sarebbe un colpo di scena, anzi.
0: Che vi devo dire? Boh.
1: Speriamo che per la Juventus siano finiti
0: quest'anno,
1: i cambi,
0: scrive Gianni,
1: loro.
0: Capiremo di che pasta è fatto Allegri. Non sì. Ci sono più alibi. Gianni da Brindisi, benissimo. Allora vado avanti. Marco dice, scrive, vedendo ieri l'Austria, meno male che non è andato al Milan questo presunto santone di allenatore. Si riferisce a Ragnic. Ma ieri c'è stata anche una differenza tecnica, ragazzi.
1: Beh, la miglior Spagna abbiamo visto ieri.
0: Poi ci chiedono che cosa ne pensate di Leao e Gonzalo Ramos di ieri sera. Hanno portato il Portogallo agli ottavi. Voi che dite? Rimarrà Leao? Beh, questo è un po' il tema di oggi. Cioè, dopo, cioè, che succede? È la nuova coppia del Milan oppure Leao deve essere venduto comunque? Però aspetta, poi vengo da te, perché insomma leggo anche dei messaggi. Senti il nostro amico
1: capito.
0: Che scrive: ieri sera ho rivisto il Leao di qualche tempo. Se rimarrà sarà una bella coppia. Se gioca sempre così,
1: se
0: non
1: da
0: vorrei
1: poco.
0: Che con Amorim si trasformi. Cosa ne dite? Poi la faccio pure a Stefano più tardi. Siete molto simpatici. Vabbè, la facciamo pure noi.
1: Vabbè, tanto ne parlerete per tutto il corso.
0: Però quando tu scrivi ieri sera ho rivisto Leao di qualche tempo fa, se rimarrà di qualche tempo fa, ma questo Leao l'abbiamo già visto, così. Questo
1: Marco,
0: che si accende e si spegne.
1: Io ieri l'ho vista tutta la
0: partita. Aspetta, dopo vengo da te. Allora, poi c'è un messaggio di Alessandro con le facce che ride, le prendo come dice: che passione parlando della Juventus, ma non è che sei juventino, ma io ve faccio scoppiare. Sarò, datemi del juventino, dell'interista, del milanista.
1: Vabbè, dai,
0: io la passione la metto sul mio lavoro.
1: Sì, ma ci mancherebbe.
0: La metto sempre la passione su questo lavoro. Poi se sono juventino oggi datemi del juventino, ma che mi interessa, dai.
1: Beh, la collezione.
0: Andiamo. Cosa ci viene così a leggere, Lucio?
1: Sì, ti porto su altri approfondimenti, anche sulla Roma in realtà, perché c'è il rinnovo di Dybala.
0: Che è una questione.
1: Che è una questione, effettivamente, è una questione quella del rinnovo di Dybala, perché in realtà poi non è che il rinnovo non si farà. Ci sono però dei dettagli interessanti, perché la Roma sostanzialmente ha dato questa formula di un anno di contratto più un altro anno con opzione unilaterale da parte della società. Non è una formula che fa impazzire il giocatore, insomma, per quanto si sa al momento non comunque ci saranno degli ostacoli, perché comunque sia le parti sono vicinissime, la fumata bianca dovrebbe arrivare, però semplicemente il calciatore si riserverà qualche giorno prima di dare l'ok definitivo, per far capire che lui si aspettava qualcosa di differente, delle misure e dei parametri differenti. Questo, ribadisco, non metterà o non dovrebbe al momento mettere a repentaglio il rinnovo, però ecco, Dybala si aspettava delle condizioni diverse.
0: Però sai, nel calcio mai dire mai, no?
1: Esatto,
0: perché
1: ho detto, al momento non dovrebbe.
0: Allora, da quello che si è raccolto e sentito, ti devo dire che il calciatore si aspettava qualcosa di diverso.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: La gente adesso che è in contatto con D'Amico, e si parla anche di buoni rapporti tra i due, quindi stanno cercando di vedere dove si può limare, eccetera. Perché? Spieghiamo anche che è vero che è stato offerto questo contratto con una riduzione, ma con un'opzione per il secondo rinnovabile solo da parte della società.
1: Sì, è unilaterale.
0: Cioè è la società che deciderà se rinnovare o meno. Questa cosa qui non sembra essere stata proprio gradita dal calciatore, cioè nel senso, io sono Dybala, è un giocatore comunque importante, quello che ho dato, e allora qui si apre, diciamo, uno scenario. La risposta, lui si è preso dei giorni di riflessione,
1: sì,
0: e quindi
1: aspetterà.
0: Noi avevamo fatto anche il titolo Dybala, riflessioni Dybala, e quindi questo proprio perché bisogna aspettare ancora dei giorni per capire che se ci sarà una modifica su questa, diciamo, proposta oppure se risponderà sì a prescindere Dybala. Quindi ricordiamo che c'è sempre il Boca sullo sfondo, E quindi questa è una situazione. Il giocatore, tra le altre cose, c'è la ferma volontà di Gasperini di avere Dybala per il prossimo anno. Quindi lui vuole Dybala.
1: Ha spinto tantissimo per questo rinnovo. Quindi...
0: Vabbè, vediamo, dai, sono tutti scenari che sono aperti. 331-8200-213. Mo' arriverà il messaggio. Parli con passione di Dybala, sei della Roma.
1: Sei della Romanista.
0: Mi piace questa cosa, è bellissima. Allora, 331-8200-213. Poi andiamo. Alessandro dice: ragazzi, Leao è forte, non è purtroppo costante, ma non si discute quando gioca è forte. No, invece si discute perché un giocatore quando è forte deve giocare sempre. Senti, tu l'hai vista la partita?
1: Sì.
0: Ho letto, stamattina ho sentito grande Leao, elogi a Leao.
1: Qualcuno si è sperticato.
0: Allora, io confesso di aver visto la partita questa mattina, ogni tanto andavo avanti, non l'ho vista proprio nel dettaglio.
1: Una sintesi,
0: ho cercato di fare una sintesi sulla partita, non sull'highlights, perché l'highlights è ingannevole. Non si
1: secondo
0: giudica mai.
1: Sì.
0: La partita sull'highlights perché è ingannevole. Allora, che mi dici della prestazione di Leao?
1: No, ti dico che se guardi gli highlights, secondo me pensi
0: fenomenale.
1: Che abbia fatto una partita
0: fenomenale.
1: Stratosferica.
0: Sì.
1: Ha fatto una buona partita Leao, però la classica partita da Leao. È partito bene, subito nei primi minuti un paio di spunti straripanti dei suoi. Poi dei lunghi tratti in cui non si è quasi visto, non gli riuscivano le giocate.
0: Come al solito, dai.
1: E la partita da Leao. Poi nel secondo tempo ha avuto di nuovo un ritorno, ha preso una traversa con una grande giocata, ha sfornato l'assist per il gol di Gonzalo Ramos. Solito Leao, insomma, grandi spunti ma anche grandi zone d'ombra. Quindi non mi sento di dire una prestazione mondiale di Leao, una buona prestazione, convincente, arricchita dall'assist. Però una buona prestazione, nulla di eccellente, ecco, secondo me, per quello che ho visto.
0: Allora,
1: molto leale.
0: Dunque,
1: pregi e difetti, croce e delizia.
0: C'è Cialoba, e penso che sia questo a cui si riferisce Antonio, che 35 milioni la richiesta che è stata fatta, quindi chi diceva che Bastoni costa 60-70 ha ragione. Per me nessuno dei due vale le cifre che girano, però sulle valutazioni, ragazzi, ormai è un discorso che è difficile farlo. Però aggiunge il nostro amico: Leao è come lo studente che per 8 mesi non fa nulla e poi studia un mese per prendere tutte sufficienze. Basta per stare al Milan? Ci fa la domanda, perdonatemi. Non lo so, infatti è proprio questo anche il quesito che oggi ci dobbiamo porre.
1: Cioè, sufficiente, no? Ecco, le sufficienze perché... vanno bene? Le raggiunge? E se le raggiunge vanno bene, bastano?
0: Certo.
1: Anche perché poi pure Leao, Marco, noi parliamo del giocatore, delle qualità, delle doti, dell'incidenza sul breve periodo. Però che lì inizieranno ad essere fatte delle valutazioni contrattuali. A Leao
0: è stato valutato 60 milioni in questo momento.
1: Alto, è la base massima, mi sembra.
0: Magari ci casca qualcuno.
1: Sì,
0: nel senso,
1: esatto.
0: No?
1: Credo che se al momento dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni, ecco, chiederei ai tifosi del Milan se l'accetterebbero con quanta solerzia. Io credo parecchia. Però
0: certo,
1: ecco, una mia idea.
0: Allora, dunque... Andiamo con un audio, vai.
2: Buonasera Maracanà, sarò un po' controcorrente, però da tifoso dell'Inter io penso che se dovesse, un sì enorme, perché quando si tratta del mercato l'Inter sappiamo come va a finire alla fine, però se dovesse prendere Cialoba e Kalaidi, secondo me, con gli stessi soldi che avrebbe pagato Palestra, per me si porta in casa due giocatori... Veramente uno ha già affermato che Cialoba, con oltre 200 presenze in Premier, un giocatore che ti farà fare un upgrade difensivo notevole, al posto di Acerbi che mai aveva raggiunto una certa età, mentre l'altro io ho davvero delle sensazioni positive, l'ho visto giocare solo una volta in Champions League l'anno scorso, per me ha delle caratteristiche molto più simili a Dumfries di quelle che potevano essere quelle di Palestra. Staremo a vedere, vediamo che come andrà a finire e prima cosa se li chiuderà a questo punto questi acquisti.
0: Sì, infatti ragazzi,
1: ci può stare
0: e poi vediamo, l'Inter fa la caccia al colpo per forza, insomma, se serve un colpo all'Inter in questo momento, quindi...
1: Però sono colpi intelligenti,
0: sì,
1: non è che stanno puntando un altro nome
0: ma
1: da 70 milioni.
0: Come ha detto, giorni fa
1: così.
0: Paolillo, non bisogna prendere tanto per prendere,
1: no,
0: ma
1: no,
0: deve essere un giocatore appunto...
1: Anzi, ti dirò la verità, posso dirti una cosa Marco? Io capisco più 60 milioni complessivi per Cialoba... e Calaili che non 50 per Palestra. Personalmente,
0: valutando
1: anche i giocatori.
0: È una chiave di lettura.
1: Perché guardate che Calaili, se si completa anche difensivamente, è un ottimo esterno. Può avere un ottimo percorso.
0: Allora, ci può stare, ci può stare. Più forte Leao o Yıldız, ci chiede Maurizio. Io non ho dubbi, però rispondo dopo. Più forte
1: e dico
0: Leao
1: anche la verità, Marco, Yıldız ha 6 anni in meno. Quindi, francamente, in questo momento, se devo pensare a tenere in un'ipotetica squadra uno dei due, tengo tutta la vita Yıldız.
0: Allora,
1: senza troppi giri di parole.
0: Sì, anche io, dai, poi tecnicamente io preferisco Yıldız. Allora, Mattia ci chiede, ma ragazzi, il gol di Ramos in due con un cross telefonato, non sono riusciti a fermarlo, la Croazia si è auto-esclusa.
1: Sì, paradosso, avevano appena fatto entrare un altro centrale, sì. Guardiol, che era proprio uno dei due in marcatura su Gonçalo Ramos, non sono neanche riusciti ad ostacolarlo.
0: No.
1: Bello
0: no.
1: Il cross, bello,
0: bello
1: lo stacco.
0: Bello il cross, perché la palla gli era messa
1: però
0: benissimo.
1: Sì, difensivamente lì dovevi fare meglio. Al 92esimo dovevi fare meglio con un centrale.
0: Io sapevo che arrivava il messaggio del fenomeno.
1: Lo salutiamo.
0: No,
1: grande,
0: del fenomeno associato a Leao. E chi poteva essere? Federico. Io lo sapevo.
1: Lui ti
0: ho
1: stuzzica,
0: detto, no, ma ero convintissimo da ieri.
1: Ci gioca.
0: Ieri Leao ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno del pallone. L'unica sua sfortuna è quella di non aver avuto accanto finora il maestro Sarri, quindi datelo a Sarri.
1: Allora
0: diventa...
1: Leao all'Atalanta.
0: Con lui come allenatore il portoghese avrebbe già vinto un pallone d'oro. Vabbè, dai, basta. Ho letto troppo.
1: Federico,
0: ho letto troppo. E posso...
1: Sei un grande.
0: Possiamo pure chiudere, guarda. Allora, allora c'è un audio da recuperare, chiedo in regia. Allora andiamo avanti. Oggi tanti messaggi scritti.
1: Sì,
0: bene.
1: Tantissimi.
0: Allora vai.
1: Se vuoi, sì, ti riporto anche però qualche approfondimento sull'Inter, su Calaili, proprio sulle manovre di mercato. A questo punto vado anche sullo specifico per quello che stavamo dicendo prima, rifacendomi sempre a Tutto Mercato Web. C'è il pezzo di approfondimento di Andrea Piras, perché Marco, la notizia in realtà poi anche abbastanza interessante di oggi è che pare che l'Inter stia scavalcando il Napoli per il giocatore Calaili. Il Napoli ci ha lavorato tanto.
0: Beh,
1: per
0: ora
1: settimane.
0: Che ogni tanto scavalca qualcuno
1: e finalmente possono essere loro a mettere la testa davanti dopo,
0: dai,
1: i sorpassi,
0: così mo si arrabbiano.
1: Però finalmente il sorpasso lo fanno loro. Al momento, poi il mercato è un testa a testa quello fra Inter e Napoli. Al momento la testa davanti, corto muso, sembra avercela l'Inter, che pare aver strappato, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, il sì del giocatore, che sarebbe disposto a firmare un quinquennale, quindi un contratto lunghissimo fino al 2031. Ora serve l'intesa con il club belga. Si parla appunto di qualche decina di milioni, fra 20 e 30 milioni. La richiesta iniziale era più sui 30 milioni. Poi magari la squadra belga potrebbe fare qualche passo in più verso l'Inter. Insomma, ad ora il calciatore preferirebbe l'Inter al Napoli. Aveva dato già preferenza ai partenopei tempo fa, ma adesso sarebbe più convinto della destinazione dell'offerta dell'Inter. Quindi occhio, perché l'Inter pare aver fatto un passo in più per il calciatore del Saint-Gilles.
0: Bene, staremo a vedere, dai, poi sono tutte situazioni di mercato che andremo ad analizzare. C'è un audio e poi andiamo su un altro argomento, vai.
3: Ah, Federico, io ti voglio bene, va bene stuzzica Marco, ma così mi pare esagerato però.
1: Forse pallone d'oro a Leao.
0: Pallone d'oro Leao, ragazzi,
1: troppo.
0: Vabbè che l'ha preso Summer tanti anni fa, però insomma. Allora, quindi c'è speranza per tutti, mi viene da dire.
1: Sì, però,
0: però insomma non esageriamo. Allora, vado anche a parlare di un'altra cosa, perché noi ieri abbiamo finito la trasmissione, quindi era in atto, e oggi vi faremo anche sentire le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che era tra l'altro a questo evento, cioè a questa manifestazione dei tifosi della Lazio, che ieri sono scesi in piazza per una manifestazione assolutamente pacifica. Si parla di 25.000 presenze, un lungo corteo con la presenza di politici, ma anche di uomini dello spettacolo, cantanti, insomma, qualcuno che interviene qui era anche presente. Qui abbiamo delle poche immagini che, insomma, della voglia di manifestare questo loro grido di libertà, perché è un po' questo quello che è emerso.
1: Una grande folla.
0: Una grande folla e una grande dimostrazione ancora di passione verso una squadra. Questa non può non essere presa in considerazione, non può non essere rispettata, non può essere calpestata. Insomma, ci sono tante cose che bisognerebbe dire su quello che sta succedendo, che abbiamo già detto nei giorni passati. Però questo è stato un segnale ancora una volta di questi 25.000, che di fatto molti di questi sono abbonati che hanno fatto una scelta anche forte di non stare allo stadio in questo ultimo anno. E ancora una volta la loro, diciamo così, posizione rimane quella di un cambiamento ai vertici della società che difficilmente si potrà ottenere.
1: Però
0: però il segnale è forte, rottura, ancora una volta. La rottura
1: non
0: è totale.
1: So come si possa andare avanti,
0: non viene più preso in considerazione, lo dico, nulla, nemmeno il mercato. Per esempio, Pedraza è arrivato a parametro zero, un nuovo acquisto della Lazio, ma non si parla di questo, non c'è interesse in questo. Attualmente la tifoseria molto compatta non è una sparuta minoranza in questo momento,
1: è la maggioranza,
0: e soprattutto quello che ti va a colpire è che anche diciamo così, personaggi importanti adesso sono usciti un po' allo scoperto, mentre prima diciamo c'era una tendenza anche a cercare di capire che qualcosa potesse cambiare da parte del presidente, e quindi forse c'era anche un modo per capire certe situazioni. Adesso invece credo
1: di ricucire. Non
0: adesso non c'è più questa
1: anche,
0: situazione.
1: Anche Peruzzi, Marco,
0: Peruzzi ha detto no,
1: anche
0: se penso che Peruzzi, lo dico, abbia detto no non tanto per questa situazione, perché poi un professionista può scegliere di andare anche in una situazione complicata perché crede di poter far bene.
1: Certo.
0: Peruzzi ha detto di no per altri motivi, per motivi professionali, voleva una situazione molto più libera di movimento che non gli è stata così garantita, ha ringraziato e ha detto no. E non credo però che uno come Peruzzi si possa spaventare dell'ambiente, e aggiungo, qualora avesse detto di sì, non doveva assolutamente essere etichettato da nessuno come colui che si schierava contro i tifosi. Quindi bisogna essere molto equilibrati anche in questo, rispettare naturalmente tutto quello che è la posizione dei tifosi, però sempre molto con equilibrio. Ci sono le parole di Lotito, perché tra l'altro era presente anche il nostro Lorenzo Beccarisi, che tra ieri e oggi insomma sta seguendo tutta la vicenda. Lotito era in Campidoglio, vado su tutto Mercato Web, è tornato su questa situazione il giorno dopo la contestazione. Questo clima, dice lui, non rende merito di ciò che ho fatto. Vado un attimo dentro nello specifico, perché ripeto, è stata ancora una volta una manifestazione importante, e lui dice con Lotito, vabbè, risultato garantito, questo lo ricordo sempre, sapete i suoi slogan, ormai li conosciamo tutti.
1: C'è un
0: poi voglio dire, in questo caso pure insomma, sinceramente bisognerebbe evitare anche queste cose. C'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società, che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Poi sullo stadio Flaminio è un'occasione per recuperare una struttura straordinaria, e qui secondo me ha ragione. Recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio, oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l'esempio di Londra, dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio e Roma, ma dell'intera città di Roma. Posto che sugli stadi possa avere ragione, anche se poi tutti i progetti devono essere sostenibili, fattibili, devono avere insomma delle garanzie, questo è un altro discorso. La zona dove c'è appunto lo stadio Flaminio è una zona centrale molto bella, tra le altre cose, e c'è questa struttura ormai in completo stato di abbandono.
1: Ci passo davanti tutti i giorni.
0: Che è una cosa vergognosa per la città, ripeto, vergognosa per la città. E stiamo parlando di un quadrante molto importante, tra l'altro un quadrante anche di un certo livello.
1: Siamo nel quartiere Flaminio, quindi a ridosso della zona centrale. È un peccato.
0: Una vergogna completa.
1: Sì, decisamente.
0: Per quanto riguarda il fatto che lui sia stato mal interpretato, qui mi permetto di essere molto chiaro e diretto, che uno deve essere responsabile di quello che dice. Le parole hanno un significato. Io lo dico sempre, anche quando c'è gente che scrive nei social. Cioè, le parole hanno un significato. E quindi quando uno parla deve capire quello che prima di tutto deve azionare il cervello, e poi parla, perché poi dopo esce, esatto, dopo esce qualcosa che non può essere sempre mal interpretata.
1: No, è chiaro, se una volta può essere mal interpretata, poi se tutte le volte c'è una reazione negativa, bisogna iniziare ad interrogarsi anche sulle proprie dichiarazioni. Comunque, vediamo.
0: Bene, bene, vai con un altro approfondimento.
1: In realtà ricordo anche un po' gli impegni di questi giorni sportivi, perché non dimentichiamoci, Marco, sta proseguendo Wimbledon, quindi diamo anche le coordinate temporali. Oggi gioca Sinner con Brooksby, dovrebbe essere alle 3:10 del pomeriggio, poi vedremo come andranno le altre gare. Comunque nel pomeriggio, durante Maracanã, dovrebbe iniziare sostanzialmente Sinner, ripeto, con le altre gare permettendo, gioca con Brooksby. Poi domani ci saranno invece le altre partite degli italiani: Sonego con Taylor Fritz, Cobolli con Kachanov, Berrettini con Dimitrov, bene anche la Paolini, nel femminile è andata avanti, incrocerà la greca Saccari. E poi ci teneva a dire ancora, gli azzurrini, Marco, hanno pareggiato ieri l'Italia under 19 nell'europeo.
0: Bene,
1: abbiamo anche qualcuno, diciamo, che la che sta seguendo. Pareggiato con la Croazia 0-0, siamo secondi nel girone, dobbiamo sperare di battere l'Ucraina nell'ultima giornata per arrivare primi.
0: Bene. C'è un messaggio finale, siamo ancora a 2 minuti, poi chiudiamo. Buongiorno, una domanda: ma il sensore all'interno del pallone che ha emesso il fuorigioco della Croazia non credo faccia parte del protocollo VAR presente, perché in più di 10 anni non si è mai visto. Cosa ne pensate? Roberto, io cerco di essere molto educato, perché potrei dire quello che penso in maniera sgarbata. Però, insomma, credo che sia una cosa anticalcio. Infatti non sto dicendo nessuna parolaccia. Una cosa che proprio io, quando ho visto, ho detto: ma come, hanno annullato il gol perché c'era il sensore sul pallone? Perché altrimenti quel gol come facevi a annullare?
1: Ci sarebbe stato un tocco talmente impercettibile che non avrebbe...
0: Quello per me non è... Allora, già io in questo calcio faccio fatica ad accettare alcune cose, ma questa proprio è da tennis. Cioè, noi stiamo trasformando il calcio, noi stiamo assistendo ad un mondiale bello, ci divertiamo tantissimo, vediamo le partite, i giocatori, ne parliamo con Lucio, analizziamo. Però qui stiamo mettendo dentro il calcio il basket e il tennis. Oh, se vi piace così, evidentemente stanno decidendo e sarà questo.
1: Sì, non so che dirti, Marco, sono le tecnologie, è come il fuorigioco di un centimetro, un tempo non sarebbe stato percettibile, ora è percettibile grazie alle tecnologie. Comunque per il protocollo VAR semplicemente da noi non c'è, perché non abbiamo il sensore nel pallone. Questa è una novità del mondiale del 2022, già il pallone del mondiale del 2022 in Qatar, al Rihla, se non mi ricordo male, aveva questo sensore. Anche Trionda, che è il pallone del mondiale del 2026, ce l'ha. Quindi nel protocollo VAR dei mondiali c'è questa aggiunta che noi non abbiamo, perché non abbiamo queste tecnologie. È il mondo che va avanti, può piacere o meno, devo dire, il tocco di ieri è stato quasi impercettibile. So che può non piacere, lo comprendo.
0: Bene, allora Antonio ci segnala una cosa, io Antonio ti dico l'ho già segnalata, ma non dipende da noi, quindi vediamo. Grazie comunque. Allora, ci fermiamo. Do il buon fine settimana a Lucio Marinucci, grazie, che prosegue il lavoro in redazione. Così
1: lunedì,
0: come Daniele Petroselli e Francesco Trinigali, tutta la squadra. Adesso arriva Stefano Impallomeni, state con noi perché ripartiamo con i tanti temi che andremo ad analizzare nel corso di questo venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
5: Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato come sempre, oggi siamo in bianco, tutti e due in bianca rovinati sì. Proprio.
5: Beh no, in bianco, ci sarebbe stato.
3: Allora, caro Stefano, ci siamo per questo venerdì che chiude la settimana, un po' di temi da affrontare con il mondiale che va avanti, con le manovre di mercato, con le ufficialità. È ufficiale, il Napoli è di Max.
5: È di Max,
3: sì, è cioè, capito, ufficiale, il comunicato ufficiale, tutto, cioè... Quindi,
5: bocca al lupo a lui,
3: bocca a lui.
5: Questa nuova avventura.
3: Certo, questa nuova. Che comincia. Poi ci sono già, vado alla presentazione? No, aspettiamo. Vabbè, allora, ce la prendiamo comoda. Allora, caro Stefano, insomma, è ufficiale. Io ti voglio chiedere subito, così dopo ne parliamo anche con i nostri amici che stanno arrivando. Ti chiedo subito che Max trova il Napoli. Perché negli ultimi anni spesso noi, non io, però insomma spesso ci sono state trovate un po' delle motivazioni che non hanno portato a dei risultati di Massimiliano Allegri, no? Quindi una volta c'era il problema della penalizzazione, una volta della società, una volta non c'erano i giocatori. Adesso va al Napoli, che è una squadra che ha fatto scudetto e secondo posto e ha vinto la Supercoppa.
5: Una squadra consolidata.
3: Quindi,
5: dai,
3: una squadra momento. Consolidata. E allora che Max troviamo? Che Max trova il Napoli soprattutto?
5: Un Napoli competitivo, un Napoli che si deve rilanciare, un Napoli che probabilmente a oggi, al 3 luglio del 2026, è una squadra ancora potenzialmente che può dar fastidio all'Inter. Quindi una squadra da rispettare, una squadra che modificherà in ogni caso qualcosa. Quindi c'è da aspettarsi anche questa campagna acquisti e cessioni che sarà. Però insomma già adesso ha una squadra buona sotto la sua guida, quindi che cosa dire, Allegri torna secondo me nel suo habitat naturale, cioè di quelle squadre già consolidate, pronte per vincere, e sarà lui poi dare, diciamo così, il marchio suo, insomma, di allenatore vincente, della sua storia parla insomma sotto gli occhi di tutti, ha avuto dei momenti, sono d'accordo con te, un po' interlocutori per un motivo o per un altro. Certo esce fuori da questa esperienza di Milano abbastanza insomma dispendiosa sotto il profilo proprio dello stress, delle aspettative che sono state deluse proprio in quell'ultima partita, poi i rapporti con Ibrahimovic, tutto quello che sappiamo nel Milan, in questa società eccetera eccetera, però fatto sta che poi alla fine noi dobbiamo giudicare i fatti, e i fatti dicono che insomma non l'ha centrato l'obiettivo lo scorso anno, e ora va al Napoli. Secondo me è forte. E
3: che Napoli trova motivazioni. Che Massimiliano trova il Napoli invece?
5: Beh, secondo me è pieno di motivazioni.
3: Motivato? Sì. Motivato?
5: Pieno di motivazioni.
3: Per riscattare anche...
5: Non posso pensare diversamente, non so, non posso immaginare un Allegri diverso da quello che conosciamo. Certamente Allegri ha avuto delle difficoltà, hai detto bene, la Juventus per un discorso di transizione anche di cambiamento societario, di penalizzazioni, insomma ha dovuto far fronte a situazioni non facili. All'interno di una società che ancora stava concludendo un ciclo, ne stava iniziando un altro, poi si sono lasciati, è andato a Milano, c'erano tante diciamo aspettative su di lui, sul Milan, su questa possibilità che potesse aprire un ciclo, così non è stato, e c'è stato un piccolo fallimento tecnico, perché insomma il quinto posto per il Milan, che stava lì secondo dietro all'Inter, alla fine il risultato è stato deludente. Però De Laurentiis crede che Allegri possa essere l'erede naturale di Conte, cioè di proseguire questo discorso, di mantenere e conservare una mentalità importante e soprattutto una competitività importante. Il Napoli, in attesa adesso, voglio dire, dei cambiamenti di questa campagna acquisti, adesso come adesso è una squadra potenzialmente che può lottare per vincere il titolo.
3: Bene,
5: quindi
3: allora,
5: pochi discorsi sui piazzamenti, ecco, mi sembra.
3: No, sono d'accordissimo. Allora diamo anche il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao,
5: ciao
3: Nick, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
5: ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
3: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo.
7: Ciao
5: Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Allora, siamo partiti, così vi coinvolgo subito anche a voi. Tra l'altro vado anche su tutto Mercato Web, perché ci sono degli approfondimenti. Napoli, quando De Laurentiis disse mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi. Quindi questo, diciamo così, questa voglia di De Laurentiis e di Allegri c'è sempre stata, no? E questo, Nick, è una cosa un po' risaputa, no? È sempre stato un allenatore stimato dal presidente del Napoli.
6: Sì, sì, infatti secondo me la notizia non è tanto, diciamo, la stima e l'affetto e anche la considerazione per Allegri, quanto la stima e l'affetto per Vincenzo Italiano, che poi ha deciso di non prendere. Quindi un'altra chiave di lettura: voi siete concentrati su Allegri perché la notizia dell'ufficialità di Allegri chiaramente è quella più importante, però da giornalista io mi faccio un'altra domanda. Sarebbe molto più interessante capire perché si è stato sedotto e abbandonato invece Vincenzo Italiano.
3: Forse non l'ha convinto.
6: Però insomma sono già 2-3 anni che lo stimava, già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Non l'ha convinto.
3: E secondo te perché ha fatto questo tipo di virata, allora ti chiedo, Nick?
6: Ora io mi faccio la domanda. Ora, francamente, dare la risposta per conto di De Laurentiis ci sarei anche un po' presuntuoso da questo.
3: No, però il motivo, cioè,
6: l'unica cosa è che ha avuto la preoccupazione, che lo posso capire, posso aver avuto un po' di preoccupazione, di dire quando ho cercato di fare troppo da solo e mi sono fidato troppo, tra virgolette, di me stesso, non ho indovinato la stagione. E quindi forse lui ha pensato: ma Vincenzo Italiano, che comunque è un allenatore bravo, un allenatore emergente, un allenatore di prospettiva, riuscirà a reggere comunque sia il peso di una pressione di una squadra che esce da un secondo posto in classifica? Cioè, può essere un rischio in questo momento oppure no? Ecco, forse magari può aver pensato che da una parte c'era l'esperienza e la certezza di Massimiliano Allegri, dall'altro lato secondo me la voglia emergente di Vincenzo Italiano, che aveva voglia di spaccare il mondo, e secondo me a Napoli ci sarebbe andato di corsa, però allo stesso tempo forse poteva rappresentare un po' un rischio e anche un cambio vocale, perché con Italiano si entra nel mondo dei giochisti a tutti gli effetti.
3: Certo,
6: Allegri e Conte in questo sono molto simili.
3: Garbo, vengo anche da te, un po' il concetto è questo, l'ufficialità di Allegri. Io prima ho chiesto anche a Stefano il Napoli che Allegri trova, poi c'è questa considerazione che fa anche Nick, no? La scelta, sì, la stima di Allegri, però insomma Italiano era veramente ad un passo dal Napoli, no?
2: Lo so, però evidentemente ci sono state delle motivazioni che hanno spinto il presidente De Laurentiis a scegliere Allegri anziché Italiano. Queste motivazioni probabilmente sono dovute al fatto che Allegri è un abituato a gestire squadre forti, a gestire delle situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, e quindi a questo punto di vista, come esperienza, non c'è dubbio che Allegri è superiore a Italiano. Dopodiché tu mi dici: perché non ha scelto Italiano, che invece uno che fa giocare bene le sue squadre? Questo bisogna chiederlo a De Laurentiis. Io credo che quella di Allegri sia una scelta comprensibile, anche se non so fino a che punto l'ambiente napoletano sia molto felice di questa scelta, onestamente, perché Allegri è uno che è bravo a gestire situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, non è bravo a far giocare benissimo le sue squadre, diciamo così. E a Napoli, siccome un po' di gusto ce l'hanno, tutto sommato penso che potessero sperare in qualcos'altro, però la scelta del presidente mi sembra assolutamente legittima, visto anche questo amore che dura già da qualche anno, anche perché poi andiamo a vedere gli allenatori che ha avuto il Napoli negli ultimi anni, insomma, ragazzi, se togliamo Garcia, sono tutti allenatori di altissima qualità.
3: Sì, assolutamente.
2: Ancelotti, Conte, non c'è dubbio, Allegri.
3: Non c'è dubbio. Ha sbagliato il post scudetto.
2: Esatto.
3: E per esempio Mattia ci scrive: De Laurentiis non poteva sbagliare ed è andato sul sicuro. Quindi ritiene sicura la scelta più di Allegri che di Italiano.
2: L'usato sicuro.
3: Ma che Allegri trova, Daniele?
2: Ma io credo che Allegri sia motivatissimo, perché l'anno scorso è stata una stagione fallimentare per un sacco di ragioni e non tutte ascrivibili a lui, tra le altre cose. Però sicuramente Allegri sa di avere l'occasione di trovarsi tra le mani una squadra competitiva, perché il Napoli è arrivato secondo lo scorso anno.
3: Quindi non ha alibi, diciamo così.
2: No, direi di no, nel senso che non credo che De Laurentiis gli chieda di arrivare al terzo o quarto, gli chiederà di competere per lo scudetto, immagino, mettendo a disposizione una squadra competitiva che con un paio di ritocchi, 2 o 3 ritocchi, può veramente lottare per lo scudetto assieme all'Inter, insomma. E quindi io credo che da questo punto di vista Allegri sarà motivatissimo e troverà ovviamente un De Laurentiis alla pari, a sua volta molto motivato, perché vuole riportare la squadra al vertice del campionato e a rivincere lo scudetto.
3: Massimo, c'è Massimo Bonanni? Sì, adesso sì, ogni tanto sparisci, ecco. vai.
8: Allora, quello che è successo con l'arrivo di Allegri, insomma, la risposta me l'ha data De Laurentiis, nel senso che io ero convinto che la scelta di virare su Allegri è stata dettata dal fatto che avevano scelto Italiano, nel momento in cui il Milan ha fallito sono andati forti su Allegri. ma l'italiano secondo me era il prescelto. Se Allegri avesse raggiunto la Champions sarebbe rimasto al Milan e l'italiano sarebbe andato a Napoli. Quindi tutto quello che è successo dopo dell'andare in Turchia,
3: cioè
8: no?
3: Tu l'italiano... dici che l'italiano era stato già scelto, poi nel momento in cui hanno mandato via tutti al Milan lui ha dirottato su Allegri. Questo.
8: Io avevo
9: questa, però un po' un controsenso questo, no?
3: Perché Nick?
9: No, dico, se la scelta è italiana ci può essere libera anche i top, io però prendo italiano, cioè allora vuol dire non era
8: non è così però direttore, mi perdoni, in questo momento la devo contraddire.
9: Ci manca che tu puoi fare quello che vuoi, come lo sai.
8: perché se io come società battezzo un allenatore, ma mi rendo conto che poi, non avendo formalizzato ancora nulla, mi rendo conto che poi c'è un'occasione che per quanto mi riguarda è nettamente più importante, faccio un passo del genere. Evidentemente in quel momento hanno pensato che Allegri era nettamente più importante come scelta rispetto ad italiano. Ecco perché io non mi sono stupito, mi sarei stupito del contrario. Siccome si diceva no, italiano ha rifiutato lui, è andato al Trabzonspor per i soldi. Ma quali soldi, ragazzi? Il Trabzonspor gli sarà arrivato, ma avrà detto aspettate un attimo perché io forse ho una situazione in piedi. E poi nel momento in cui gli hanno comunicato al ragazzo, insomma all'allenatore, che il Napoli faceva un'altra scelta, lui giustamente è andato ed è volato verso la Turchia. Però insomma sono cose che nel calcio capitano, Detto questo, secondo me Allegri ha una buonissima squadra, sono d'accordo insomma con quello che ha detto Daniele, credo che questa squadra qua, se non venga smembrata, abbia un attaccante forte, abbia un centrocampo importante, perché al netto McTominay è un giocatore forte, De Bruyne, che sta bene, sarà messo al centro del progetto, è un giocatore forte. Ho delle perplessità solo ed esclusivamente sul discorso calcistico, nel senso che l'idea di Allegri non è un'idea di calcio che mi piace, però secondo me lui ha fatto la scelta più importante e la più scontata tra virgolette, cioè vado a mettere nel gruppo squadra un allenatore forte che ha vinto, che ha un carisma importante, perché dopo Conte dovevo mettere per forza un allenatore del genere laddove c'era la possibilità.
3: Sì, sì, oppure io provo anche a ragionare diversamente, nel senso, aveva scelto italiano, se è successo quello che è successo al Milan, poi dice, vabbè, italiano però mi pratica un calcio molto di corsa, molto propositivo, questa è una squadra che magari in questi anni è stata un po' spremuta, negli ultimi 2 anni prende un allenatore, si è liberato Allegri, che è un po' più, il termine è gestore, no? Un po' più accomodante anche con i campioni, anche con quelli che hanno una certa età, mi riferisco ai vari De Bruyne. Io qui non escludo Lukaku, perché secondo me, io non lo so Nick se ha qualche informazione ulteriore, ma non so se Lukaku viene mandato via, che così come sto leggendo.
9: Guarda, io lunedì ero a Rimini con la
3: c'era Manna,
9: Manna, io sono stato a chiacchiera con lui tanto, a parlare del più e del meno, poi naturalmente quando si inizia ad argomenti un po' più seriosi, comincia la difesa a oltranza delle domande dei giornalisti, no? Comincia a salire
3: normale.
9: Il pressing dei giornalisti e allo stesso tempo sale il pressing, voglio dire, difensivo. Però mi è parso di capire che la scelta è affidata a Allegri. Cioè loro dicono, secondo me, che se ne devono parlare. Se Allegri vuole che resti, resta. Non è che rinnova il contatto, però resta.
3: Sì, sì, che poi lui c'ha un altro anno di contratto,
9: è chiaro che c'hai anche Højlund, quindi
3: devi fare la Champions, devi fare il campionato, c'hai due attaccanti, secondo me, ripeto, di livello, cioè non è che c'hai Stefano due che devi due improvvisati, insomma,
5: no,
3: e quindi io non escludo questo, cioè il fatto di gestire questo momento della squadra. Io non so Nick se ci saranno grandi operazioni per il Napoli di mercato, io penso più una situazione di gestione, ecco.
9: Molto chiara, io l'ho capito perché mi è stato spiegato che loro devono vendere adesso, perché non hanno molto posto, molto fatti, per esempio su Fila, che sono parecchio avanti, si sono ritrovati un attimo bloccati, infatti si è inserito il Milan, perché se non gli esce qualcuno
3: si è inserito il Milan su Gila? Anche il Milan si è inserito su Gila?
9: Pesantemente il Milan su Gila, sì, perché loro volevano invece volevano andare su Ignacio, lo Sporting di Lisbona, però insomma gli hanno chiesto il pagamento della clausola e Chila chiaramente costa un po' meno, ed è un giocatore paradossalmente, no, che Milan aveva trattato già quando c'era Allegri, se ci pensate bene.
3: Sì, sì. Vabbè, comunque dai, vediamo, questa è un po' l'apertura. Senti, visto che abbiamo toccato il discorso Milan con Ghila, insomma, che si è inserito appunto il Milan in questa trattativa, comunque questo è un difensore che dove va può far bene, sì. Stefano, perché Atalanta, Milan, Napoli, questo è
5: a Napoli pronto. Potrebbe essere aiutato già da una squadra, no? Che esatto. Si riconosce, che giocano insieme da tanto tempo. A Milan devi ricostruire tutto con un allenatore nuovo, dopo tutto questo baraonda che è successo, non è piazza importante. I tifosi aspettano qualcosa di più, potrebbe essere più laborioso l'inserimento. Trechila a Napoli potrebbe partire con più, no?
3: Sì, sì, sì. Senti Nick,
5: senza grandi difficoltà.
3: Vado però su un altro tema, che è quello sempre legato al Milan. Ieri sera Leao fa l'assist e Gonçalo Ramos segna. Quindi un Portogallo molto rosso-nero ieri, no? Con due. Allora, però su Leao è stato fissato un prezzo, diciamo, d'uscita che sono
9: 60-70 milioni.
3: Oh, la domanda è questa, cioè vedendolo ieri sera questa coppia che potrebbe pure funzionare, io non si può escludere. Che si fa? Cioè, si procede, secondo voi si deve comunque andare verso la cessione, oppure si deve fare un pensiero diverso e tenere Leao e farlo giocare in coppia con Salo Ramos?
5: La Milan non è Portogallo,
3: No, so, c'è.
9: Esatto.
5: Cioè, c'è Vitinha, c'è John Neves, non è Cancelo, non è Ruben Dias.
3: Sì, è vero. Poi Leao non è che fa tutto, cioè queste cose le ha già fatte vedere anche, cioè, anche in Serie A, insomma, non è la prima.
5: Ha fatto una grandissima partita ieri,
3: Sì. Ho visto giudizi molto
5: ha fatto una grande partita, molto, il giocatore vero,
3: ha fatto la sua partita, quella che
5: avrebbe dovuto fare più spesso,
3: cioè ce l'ha fatta vedere ogni tanto e poi dopo si spegne un po'. Nick, invece, ecco, così vi chiedo che cosa ne pensate, perché poi si può aprire.
9: Io se fossi oggi un dirigente del Milan, se mi danno 60 milioni, arrivederci, grazie. Perché qui non siamo nell'ambito, cioè non è che lui fa una partita in nazionale bene, due bene in nazionale, poi ne fa altri in campionato non molto bene. Ormai Leao si è capito e secondo me credo che abbia avuto tutto il tempo necessario per riscattarsi al Milan. Non lo ha fatto, per me fanno bene a metterlo sul mercato se arriva un'offerta da 60-70 milioni di euro, perché le occasioni non sono mancate, ragazzi, perché un anno glielo puoi dare, due anni glielo puoi dare, cioè, ora basta, cioè sinceramente se arriva un'offerta per me fanno bene a darlo.
3: Garbo, tu come la vedi?
2: Ma guarda, io onestamente l'avrei venduto due anni fa a Leao, perché era già capito che tipo di giocatore era. Adesso venderlo a 60-70 milioni, chi gli dà 60-70 milioni? Solo qualche folle squadra della Premier League, che abbiamo visto, no? Tonali 115 milioni, che è una roba dell'altro mondo. Allora Rodri quanto vale? Modric quanto vale? 500 milioni? Cioè, una follia. Francamente io al posto del Milan lo venderei, cercherei di venderlo. Poi è chiaro, se mi aprono 20 milioni è difficile venderlo. Se dovessi veramente offrirgli anche 50 milioni, secondo me sono tanti per uno come Leao, lo venderei immediatamente.
3: Tu, Bonanni?

0: Daniele, guarda, voglio essere fastidioso fino in fondo. Hai ragione. Però magari trova Amorim, portoghese, trova una connessione diversa. No, vabbè, io la butto lì, cerco di alimentare questa cosa, questo dubbio. Bonanni non risponde, perché non...
1: Hai preso la procura di Leao e non ce l'hai
0: detto? No, per carità, no.
1: No, perché almeno era una notizia, almeno la mettevamo sul piano di
0: lutta. Bonanni, tu non parli, non mi dici che fai, lo scarichi?
2: Io ascolto, no, devo dire che Leao è purtroppo un giocatore che ha,
0: che ha deluso,
2: quindi le aspettative che ci sono su questo ragazzo secondo me erano altissime, piano piano si sono un po' afflosciate, ad oggi i commenti di tutti noi sono gli stessi, sono però, quando ci mettono troppi però davanti a un giocatore evidentemente non c'è tutta più questa grandissima stima che magari c'era, perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo, mi sembra che finito il campionato abbia anche dichiarato di voler andare via dal Milan per andare in un altro contesto, indipendentemente da chi c'era in panchina o da chi potesse essere insomma il nuovo allenatore. Io ho forti dubbi sul fatto che comunque in questo momento il ragazzo nelle partite che ha fatto nel nostro campionato sono più quelle negative che quelle positive, e da
0: quindi
2: un
0: niente, lo
2: giocatore...
0: scarichi pure tu, non c'è nessuno che gli viene il dubbio che si può formare
3: ma
0: una
3: Marco
0: coppia.
3: Io capisco che tu vuoi un po' provocare, no, però è una storia finita, cioè voglio dire, adesso lascia perdere la partita di ieri sera, però sono 7 anni che sta al Milan,
0: è vero, no,
3: è una storia finita. Quando tu mi avevi chiesto, ci avevi chiesto, ma Vlahovic, Leao, voi
0: avevi detto sì,
3: e sono storie finite, poi possono far bene altrove perché sono bravi giocatori, forse l'abbiamo un po' eccessivamente esaltati in un certo periodo, però insomma
0: vabbè,
3: poi c'è il discorso anche delle pretese economiche da non sottovalutare,
0: no, assolutamente. Quindi vediamo, insomma, poi ci deve essere anche,
3: cioè,
0: chi
3: Vlahovic, sì, Leao ieri ci ha fatto vedere che se gioca così, insomma, voglio dire, ha preso punti sulla vetrina internazionale, i potenziali acquirenti,
0: ha tirato uno scaldabagno che
3: ma questo è Leao, è forte,
0: poi ha fatto quel cross così, l'ha messa sulla testa,
3: al secondo minuto ha fatto un'accelerazione, se si è mangiato,
0: c'è Carino, lo può silurare,
3: l'ha
0: però
3: messa
0: uno
3: dietro
0: dopo il dubbio
3: a Bruno Fernandes, lì poteva essere un gol, poi ha preso la traversa, poi ha fatto l'assist,
0: vediamo.
3: Ha fatto una grande partita, dai.
0: Senti Nick, prima di salutarti dacci qualcosa,
1: anche pagato per giocare bene a calcio,
0: non c'è assolutamente dubbio. Senti Nick, proprio una raffica di mercato prima di salutarci, cosa ci puoi, dove ci puoi indirizzare?
1: Ma guarda, sono molto curioso delle prossime mosse dell'Inter, perché io credo che loro debbano adesso dare una risposta sul mercato, al mancato arrivo di Palestra, fatto della suggestione di Nico Pazzo. Stanno lavorando su Calaini, questo esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise, che potrebbe essere una sorta di Dumfries quando è arrivato, no? Che tutti pensavano non potesse essere all'altezza del ruolo e della situazione, e poi alla fine Dumfries secondo me è stato bravo quanto i Cancelo, gli Hakimi, si è rivelato molto importante in questa squadra, e ora devono fare questo, devono fare anche 2 difensori centrali, e poi c'è da capire la Juventus, anche lì secondo me prenderanno Maremovic, prenderanno forse più avanti Lukumi, Colomani, e il mercato del Milan deve totalmente decollare, vogliono prendere un grande difensore centrale, quindi mi aspetto un po' di movimento, anche perché tra un po' le squadre inizia a partire per il Siviglia, una decina di giorni siamo già in batteria, come si dice in gergo.
0: 10 giorni ci siamo.
1: Sono molto curioso soprattutto di capire anche che cosa fa oggi la Lazio, perché ho visto ieri veramente tantissima gente,
0: 25.000 si è parlato,
1: secondo me,
0: sì, poi noi faremo un approfondimento dopo. Sì.
1: Sono messaggi che una proprietà non può non considerare, Lotito deve veramente fare un passo indietro,
4: ha preso Pedrazza dello scudetto, no? Ha preso Pedrazza, all'uomo dello scudetto,
0: che scudetto, scusa?
4: Ha preso Pedrazza la Lazio,
0: lo spagnolo, sì.
4: Era una battuta,
0: non l'ho capita, perdono.
3: Poi mi sembra, scusami Daniele, Nick, ma mi sembra che sia stato acquistato lo scorso anno.
0: Sì, è fatto il parametro zero.
3: Come il primo colpo.
0: Ha fatto il primo colpo di mercato.
3: Ma è dello scorso anno, però.
0: Sì. No, poi ci sono anche...
3: Questo Pedrazza mi ricordo che si diceva... novembre.
0: Io sono d'accordo con Nick che non si può non prendere in considerazione...
1: Quando la piazza ti manda questi segnali non la puoi continuare a sfidare, questo è il mio pensiero.
0: No. Lui ha parlato, tra l'altro dopo sentiremo...

0: anche i contributi che ci ha preparato il nostro Lorenzo Beccarisi verso le 16, c'è un approfondimento in questo senso. Lui ha parlato in Campidoglio questa mattina, che era all'evento, i grandi eventi sportivi, e ha detto che con l'Otito risultato garantito, vabbè, solite cose, c'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività, nella società che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene mal interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Io non dico nulla, riporto le parole. Non so quanto ci sia di interpretazione di quello che ha detto in questi ultimi periodi, soprattutto non lo so. Io sono d'accordo con Nick, cioè questi sono segnali che non puoi non prendere in considerazione. Un presidente non può non prendere atto di quello che sta succedendo, dai. Se no veramente significa mettere la testa sotto terra e ignorare tutto, non è possibile, dai.
1: No, ma poi così va a finire che veramente i risultati sportivi non potranno mai essere un certo livello, perché in un ambiente così, con questo attrito, con
0: ma poi ascolta Nick, ieri c'erano in piazza, oltre al tifoso normale, c'erano dei politici, c'erano degli uomini dello spettacolo, c'erano dei cantanti, cioè, quando cominciano a muovere tutti, questo è un segnale che non puoi non cogliere. Allora qui ti fa delle domande profonde. Non è che puoi limitarti a dire il risultato garantito, non vendo sogni ma solide realtà. Cioè la gente dopo si sente anche presa in giro, ma lo dico con grande rispetto. Cioè tu ti devi fare adesso delle domande profonde. Non interessa nemmeno chi arriva alla Lazio in questo momento.
1: Non c'era bisogno della manifestazione di ieri.
0: Sì, sì, ma quella tematica,
1: domande se le doveva già da fare.
0: Ma il problema è che ieri si è chiuso un cerchio. Ieri t'hanno dimostrato che i 30.000 che non vanno allo stadio vanno in piazza.
1: Devi cominciare a riflettere che sia il caso, esatto, di fare un passo indietro, esatto, o almeno di chiarire un passo avanti verso la gente. Sì. Per forza.
0: Va bene, poi ne parleremo. Nick, non ti voglio trattenere oltremodo, e ci fermiamo, e naturalmente buon fine settimana e buon lavoro come sempre, Nick. A presto,
1: grazie a tutti.
0: Grazie ancora, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Eccoci, sempre presente con voi.
1: Eccoci
0: allora,
1: qui di nuovo, buon pomeriggio.
0: Di nuovo. Allora, buon pomeriggio e andiamo subito a riprendere Daniele Garbo che è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Rieccoci.
0: C'è Massimo Bonanno in collegamento con noi. Massimo, di nuovo ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora, sta arrivando anche lui, perché devo stare attento perché oggi c'è Bonanno e Bonanni e quindi è facile che mi intorto in qualche maniera.
3: Come l'altro giorno.
0: Sì, devo stare attento a questa cosa.
3: Comunque volevo dirvi una cosa.
0: Dimmi.
3: Che noi ci siamo sentiti lunedì che ero in Pullman, stavamo andando a fare la finale nazionale.
0: Sì. Come
3: vi volevo comunicare che siamo campioni italiani. Quindi
1: complimenti.
0: Ah,
1: lo sappiamo. Un applauso a Bonanno.
3: Nonostante Bonanno, in 2 anni abbiamo vinto 2 scudetti, abbiamo fatto una promozione dalla Serie D alla Lega Pro, insomma.
1: Bravo,
3: diciamo
1: Massimo.
3: Che le cose stanno andando.
1: Il padrone è soddisfatto del tuo operato?
3: Il padrone mi caccerà. Adesso
1: questo
3: mi
1: non
3: caccerà
1: ci sono dubbi,
3: perché,
1: guarda, perché, lo farà perché, a breve.
3: Perché il padrone sta diventando il più vincente di Berlusconi. In 1 anno e mezzo ha vinto 2 scudetti giovanili e una promozione.
0: Una promozione, no? Bellissima. Tra l'altro, allora dico una cosa. Che se tutto va bene con l'Ostia Mare stiamo preparando uno speciale, quindi su storie di calcio.
1: C'è anche il padron.
3: Ovviamente non ci sarò io.
0: Non ci sarà Bonanno, poi vediamo se ci sarà il padron con una battutina proprio, magari augurando, non lo so. Però insomma stiamo preparando una cosa carina.
1: Quindi parteciperò anch'io.
0: Vi dirò, come no.
2: Quando allora, festeggiamo questi studenti? Quando festeggiamo?
0: Presto, festeggiamo. Con Bonanno che ci ospita, l'ha detto, ha detto per te, venite che siete i miei ospiti, quindi dobbiamo andare, caro.
1: Quando fa così, quando dice questa
0: cosa, però lui è uno che mantiene le promesse. Sì. Ecco, però c'è anche Tommaso Bonanno.
3: Che fai tu?
0: Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
4: Ciao,
0: posso dire una cosa in diretta che vince
1: classe, Tommaso,
0: no, vince il premio della classe,
1: è ingiocabile,
0: è ingiocabile con tutti, ha battuto tutti, caro Tommaso.
4: State prendendo in giro, mai
0: su questa cosa, mai. Devo dire che per eleganza sei il numero uno. Proprio
1: non solo per eleganza.
0: No, vabbè, io dico adesso l'eleganza, poi insomma tutti gli altri è professionale, però...
4: Solo quella.
0: No, non è vero. Okay. Senti Tommaso, allora ieri però con te abbiamo toccato un tema, ci ritorno ancora, perché abbiamo così sfiorato la situazione di Dybala che ci sono delle riflessioni in atto, così Stefano, perché insomma la proposta mi sembra che la Roma l'ha fatta al giocatore.
1: Ti dice un annetto e poco.
0: E lui però io non so se quell'opzione che è solo a carico della società, l'eventuale rinnovo, non so quanto sia contento il giocatore e il suo entourage. Quindi ci sono dei giorni di riflessione, Tommaso, e questa è un po' la situazione, perché meno di 3 milioni di linguaggio.
4: Sì. E io credo che da quello che un po' abbiamo capito, ma nulla di particolarmente concreto o rilevante, rispetto magari a qualche notizia uscita ieri dove sembrava potesse esserci un'accelerata, diciamo, definitiva o comunque più concreta rispetto ai giorni passati, credo che appunto il nodo sia quello lì, che se vogliamo è piccolo, nel senso, al momento in cui comunque c'è la volontà delle parti di andare verso un cammino comune, questo è già qualcosa. Questo non c'era mesi fa durante il campionato, poi l'abbiamo raggiunto piano piano, cioè la volontà di proseguire insieme, questo può sembrare una banalità.
0: Questa c'è.
4: È la base di partenza sulla quale poi alla fine si possono poi assottigliare le cose. Io credo che ci siano ancora delle non difficoltà, comunque da chiarire la situazione legata ai bonus. Mm-hmm. I bonus cosa vuol dire? Cioè quelle, diciamo così, quelle, sapete meglio di me, quelle parti variabili, quindi che non sono, diciamo, inizialmente previste all'interno di un accordo, che possono arrivare poi in seguito, ma che poi magari vanno a equilibrare la richiesta che magari una parte può fare, in questo caso il giocatore, che magari inizialmente la società non può o non vuole esaudire, almeno inizialmente. Mm-hmm. Quindi credo che siano tecnicismi e dettagli, i classici dettagli da limare, che è l'espressione, scusatemi, che io odio di più, perché però in questo caso è così, però penso sia veramente questione di...
0: Di giorni, in effetti potrebbe arrivare l'eventuale risposta inizio settimana prossima, quindi si è preso qualche giorno di riflessione. Daniele, tu come la leggi questa diciamo situazione, questo momento di riflessione di Dybala?
2: Io non so se lui abbia offerte da qualche altra parte, in Argentina o roba del genere. Posso anche capire che cerchi un contratto di almeno 2 anni, per carità, però 3 milioni di euro per il giocatore che gioca una partita su 3 non mi sembrano pochissimi, francamente, più i bonus. Onestamente, se lui vuole tanto bene alla Roma, come dice, dovrebbe accettare, a mio avviso. Poi è vero che rimane l'opzione a favore della società se la confermare o no il contratto l'anno successivo, però insomma, francamente non mi sembra un ingaggio modesto, ecco, tutto qui. Poi se lui in Argentina trova chi gli dà di più, gli fa il contratto di 2 anni, fa bene andare in Argentina, per carità.
0: Buonanni?
5: Qua è una situazione un po' complicata, diciamo che adesso veramente passa la palla tutta quanta a Dybala, quindi la società ha fatto in parte il suo, ha messo comunque sul piatto un'offerta che secondo loro è congrua rispetto a quello che il giocatore ha fatto vedere anche nell'ultimo anno e mezzo, insomma, quindi diciamo che tecnicamente il giocatore è un giocatore forte, però il paradosso è che gioca veramente troppo poco rispetto alle partite che ci saranno in tutto il campionato, rispetto all'allenamento che fa Gasperini, quindi è un grandissimo punto interrogativo. Il giocatore sicuramente non vale l'ingaggio che gli hanno proposto, ma glielo hanno fatto con la coscienza, secondo loro, che sanno perfettamente che se accetta è una cosa che può andare a favore della società. Quello è fuori di dubbio, secondo me.
0: Stefano, tu pensi che ci possa essere una, non so, una scelta diversa da parte di Dybala, questa riflessione?
1: Ma insomma, la riflessione non so i termini, i dettagli, insomma, però voglio dire, Tommaso è stato messo a prendere, penso anche adesso che si possa chiudere. Sì. Certamente se scende su dai 3 milioni
0: c'è anche la volontà di Gasperini di avere il giocatore,
1: ma sarebbe veramente clamorosa la cosa, perché Dybala non è un giocatore comune, insomma, stiamo parlando sempre di Dybala, però io capisco, il giocatore può andare incontro alla società, ma fino a un certo punto, insomma, se poi non mi garantisci quei 3 milioni, adesso i bonus 2 milioni, insomma, Dybala può dire, sai che c'è, vado a giocare, non lo so, a casa mia, faccio 2 contratti pubblicitari e faccio l'anno, cioè, adesso per dire tutto c'è un limite,
0: sì.
1: Adesso non so quale
4: sia, c'è da dire comunque
1: poi un anno,
0: c'è da dire comunque che l'opzione del rinnovo è a favore della società, cioè la società che può decidere se rinnovare o meno, sì. Quindi
5: secondo me hanno più giocato a dire noi l'offerta l'abbiamo fatta, siete che vuoi andare via.
0: Ah sì, tu dici questo?
5: Beh, se una società ti fa un'offerta del genere, che in più l'opzione è anche a discrezione della società, voglio dire, ragazzi, non credo che possano dire il contrario. Possono sicuramente dire: guarda, io ho fatto il massimo, se vuoi rimanere le condizioni sono queste e siamo contenti se tu vuoi rimanere, se vuoi andare via, pace.
0: Tommaso, stavi aggiungendo una cosa?
4: No, non aggiungevo nulla, stavo risottolineando il fatto che comunque un passo di Dybala l'ha fatto, il suo stipendio era 6 milioni.
0: Sì, dici tu, ha fatto un passo per abbassarsi l'ingaggio.
4: Ora noi si parla di questi ingaggi come se fossero numeri quelli che prendi al supermercato in gastronomia mentre aspetti il turno, no? 38, sì, eccomi, cioè qui 6 milioni di euro, 3 milioni di euro, dice si di mezza, noi diciamo, vabbè, 3 milioni sono comunque 3 milioni, ma voglio dire, il calcio ci insegna che non è che ci sono giocatori che si dimezzano lo stipendio così da un momento all'altro. È vero che Dybala è in un'età
0: avanzata. Tu dici
4: avanzata.
0: È un gesto che non può non essere preso in considerazione da parte del club, nel momento in cui il giocatore accetta di decurtarsi lo stipendio, che per noi è giustamente...
1: Già tre, basta. Sotto i 3?
0: Io oggi ho letto che addirittura è sotto i 3.
1: Ma Dybala,
4: Non è Dybala di 5 anni fa, è un giocatore più là con l'età, ragazzi, ma Dybala,
0: non
1: lo so, adesso ci interroghiamo sempre parlando... sul discorso di un calcio in cui capiamo poco certe cifre esorbitanti, quello che vi pare, però stiamo parlando di Dybala.
4: Dybala part-time,
1: 3 milioni si firma, poi Dybala, mi dici 2 milioni e mezzo, però facciamo i premi, le cose, le presenze, i minuti.
4: Io sono d'accordo. cioè Dybala part time, vuoi Dybala, vuoi part time, e Dybala te lo piglia a 3 milioni, cioè, se no ti prendi, vai a prenderti un altro dal Sassuolo, cioè io non so.
0: Cioè, vabbè. Vabbè, io poi se devo dire la mia, io non rinnoverei a Dybala. Perché, ma, io farei una scelta diversa, ma questo è mio, cioè, una mia idea, insomma, quindi
1: visibile, però insomma, sei a trattare. Certo. Ha detto bene Tommaso, cioè pure tu l'hai detto, io ti vengo incontro, questa sì, cifra,
0: no, adesso, no, lui il gesto l'ha
1: fatto, non lo so se poi è così, però perché la riflessione su cosa? Sui soldi? Sull'accordo? Sul contratto? In sé, cioè,
0: guarda, io so anche che questa opzione di rinnovo non è piaciuta, questa opzione di rinnovo a favore del club non è molto piaciuta, vabbè, capito?
1: Ci voglio, devi toccare
4: tutte le cose, no? Ma questo è giusto,
1: ma magari lo rimedi adesso e lo annunciano nel pomeriggio,
0: ma per carità, noi stiamo ragionando su quello che in questo momento è la situazione. Per esempio ci scrive Rudy: Dybala io lo prenderei all'Inter, voi che ne pensate? Una domanda che ci fa. Poi chiedono sempre a Tommaso: Mancini della Roma, ci sono novità per un contatto con l'Inter? È vero che sta circolando questa voce? Non so se ti risulta,
4: no,
0: Tommaso.
4: No, non a me non risulta nulla.
0: Nemmeno a me.
4: Almeno in chiave Inter, assolutamente sta andando su altri profili. No.
0: Sì, l'Inter sta andando su altri profili in questo momento, giusto?
4: Non Mancini,
0: sì. E, Daniele Garbo, sulla domanda lo prenderesti all'Inter, che ci fa un ascoltatore?
6: Ma sì, cioè sapendo i limiti
0: che ci fa l'Inter con Dybala?
6: Non so, francamente sì, lo tieni come per farlo entrare magari negli ultimi 20 minuti, devi cambiare una partita, una cosa così, ma francamente una squadra come l'Inter non vedo cosa serva uno come Dybala, secondo me ha bisogno di giocatori che giochino, che abbiano continuità.
0: L'Inter dovrebbe un po' andare su giocatori un po' più giovani, insomma, cominciare a fare una sorta di...
6: Già ha rinnovato il contratto a Mkhitaryan, è uno là con gli anni, quindi mi sembra che abbiano già dato, onestamente, ecco, da questo punto di vista. Detto questo, ripeto, Dybala è un grandissimo giocatore, nessuno l'ha mai messo in dubbio questo, il problema sono le sue condizioni fisiche, le sue capacità di giocare con continuità, e questo sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è stato il suo vero problema.
0: È vero, assolutamente. Va bene, senti invece Tommaso, vengo da te, situazione che riguarda la Juventus, movimenti Juve.
4: L'avrete sicuramente già accennato, parlato della difesa, ovviamente. E qui vabbè, Carnevali lo sappiamo, non gioca più in casa. ma quasi perché, voglio dire. Quindi Muaremovic. Allora, noi stavamo facendo per l'appunto un ragionamento anche in redazione, no? Ad oggi in Serie A, per una big di Serie A, la Juventus in questo caso, che ha bisogno di un difensore, quali difensori in Serie A sono prendibili in questo momento?
0: Esatto.
4: Difensori non ancora esplosi, non già che giocano in una big, Muaremovic è uno di questi, non ce ne sono tanti altri.
0: L'operazione di Muaremovic è 19 milioni?
4: 18 più bonus sarebbe praticamente, però come sappiamo la Juventus è al 50%, quindi è come se fosse il doppio, no?
0: Perché
4: praticamente al 50% sulla futura rivendita, quindi la richiesta del Sassuolo iniziale, che poi era la richiesta di Carnevali, se iniziale era di 40 milioni, la Juventus lo prende a 18, quindi poco meno, diciamo, della richiesta del Sassuolo. L'accelerata anche stamattina, come abbiamo scritto anche su TMV.
0: Sì, ecco, ce l'abbiamo il pezzo proprio mentre stai parlando.
4: Perfetto, hai spiegato tutto, anche il perché della rivendita del 50%, quindi al prezzo giusto, secondo me è uno dei migliori difensori prospetti, diciamo, prendibili in Serie A, per com'è adesso la difesa della Juve. Poi, mi dite, parte Bremer e c'è Muaremovic, vi dico alt, no. Se Muaremovic va a integrare il reparto, sì. Muaremovic al posto di Bremer, ovviamente no.
0: Che ne pensate di questo acquisto, Stefano?
1: Un buon giocatore, però sono d'accordo con Tommaso, cioè nel senso, non è che poi smobili della difesa, devi lavorare su Bremer, che insomma Spalletti a più riprese ha detto che nell'impostazione del gioco qualcosa deve fare in più, e soprattutto sull'applicazione e sull'attenzione. Se non gioca con Ancelotti nel Brasile, facciamoci una domanda, perché probabilmente deve migliorare. Poi se noi abbiamo raccontato per una stagione intera che
0: di una stagione abbiamo detto che era uno dei migliori difensori della Serie A.
1: Beh, personalmente io...
0: Tu sei sempre stato molto scettico da questo punto di vista.
1: Ha fatto 4-5 errori gravi da un punto di vista di un difensore di grande livello. Poi è forte, perché ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Però se non giochi nel Brasile, Marco... perché non gioca Bremer?
0: Certo. E che ne pensate, Daniele, Massimo, Daniele?
6: Ma guarda, su Bremer ho letto ieri sulla Gazzetta Sport che spiegava perché a Spalletti non piace Bremer, perché lo ritiene un grandissimo difensore, ma lo ritiene deficitario dal punto di vista dell'impostazione, e per lui un difensore centrale deve avere i piedi per fare anche l'impostazione del gioco. E se questo è il problema, Bremer evidentemente potrebbe anche non piacere a Spalletti, quindi partire in teoria, che sul fatto che lui sappia difendere molto bene non ci sono dubbi. Se però Spalletti vuole un difensore centrale che sappia anche impostare l'azione, probabilmente Bremer non è l'uomo giusto. Tutto qui.
0: Massimo, sei d'accordo anche tu?
5: Io lo reputo forte. Se non gioca col Brasile è perché probabilmente ha due difensori altrettanto forti quanto lui, forse più di lui. Però dire che Bremer non sia un difensore forte, insomma, io se fossi la Juve me lo terrei, a meno che non dovesse arrivare un'offerta talmente tanto importante da poter poi ricostruire qualcosa.
0: Ma che bello.
5: Allora sì, è uno di quei giocatori che tu puoi rivendere a tanto per provare a prendere l'altro. Però ti dico la verità, insomma, Bremer è un difensore che quando è mancata la Juve si è sentito, e soprattutto quando c'è stato si è fatto sentire. Poi è vero, ha fatto qualche errore di troppo, ma come fanno un po' tutti, come fanno tutti. Quindi se noi calcoliamo che Bastoni è considerato uno dei giocatori più importanti in Italia, quanti errori ha fatto Bastoni? È valutato quanto? 70, 80 milioni, 90 milioni? Quindi insomma, gli errori si fanno parte del gioco.
0: Tu dici per te rimane uno dei difensori importanti. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, invece vi voglio portare su una curiosità che è accaduta, così ci spostiamo anche un po' sul mondiale, Stefano, perché questa notte si è giocato Portogallo-Croazia, è stata una partita comunque bella. Vi dico che per me la Croazia meritava qualcosa in più, però io non ho digerito quel gol annullato per il sensore del pallone. Volevo un po', siccome sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori dove dicono non è più calcio, così non va bene. Voi che ne pensate? Perché a me sembra di vedere un bel mondiale dove ci sono belle partite.
1: Io penso.
0: Però vediamo.
1: Una volta quando...
0: abbiamo inserito un po' di basket e un po' di tennis. No, insomma, io non.
1: Però posso dirti una cosa? Noi dobbiamo sforzarci anche di andare
0: lo so, io
1: in avanti,
0: sono. Hai ragione.
1: Perché io
0: mi
1: ricordo che per fare una telefonata c'avevo il sacchetto con i gettoni.
0: Vabbè, dai.
1: Allora,
0: però...
1: se noi vogliamo. Però ho capito, ma i quattro tempi, le cose. A me questo hydration break, cooling break.
0: Ti piace a te?
1: Sì, mi rilassa. Cioè, voglio dire, mi sto abituando il senso.
0: Che
1: ti
0: alzi pure tu quando c'è la pausa?
1: Perché sì. Sta diventando uno show?
0: Sì.
1: Ci dobbiamo abituare all'idea che sta cambiando.
0: Quindi ti
1: anche
0: piace
1: il gioco.
0: A te questa
1: non è che mi piace, però me lo faccio piacere. Quindi... insomma, non è, se no mi cioè, come dire, no, torniamo indietro. No, siamo avanti.
0: No,
1: poi
0: vabbè,
1: c'è poco da fare.
0: E sto sensore sulla palla ti piace?
1: Perché no? Se può dirimere qualcosa con una situazione, adesso ieri il capello, non lo so, insomma, ci dobbiamo fidare del sensore.
0: Meglio non averli, insomma, in quei casi, può darsi.
1: Ho capito.
0: No, Tommaso, tu
1: però
0: che dici?
1: Però tornare indietro, no, insomma, no. La clava,
0: allora, hai capito?
1: La gaiola.
0: Allora, in pallomeni è per la modernità assoluta.
1: No, non è per la modernità. Mi adeguo ai tempi.
0: Moderno, tu sei moderno.
1: No, mi adeguo ai tempi, pur non avendo una certa età, dico, però quanto era bello quando i tempi nostri. Come questi che dicono, io ero più forte di quello, magari più forte, ma è un altro calcio. 30 anni fa giocavi in un altro calcio.
0: Tommaso, tu come la vedi? Così facciamo un giro su questa cosa pure, dai.
4: Brevemente, a parte che proprio pochi istanti fa la FIFA ha emesso una nota al riguardo.
0: Sì, eccolo, ce l'ho qua al pezzo.
4: Ecco,
0: gol annullato.
4: Confermando di fatto il gol annullato, quindi il tocco di capello, il tocco
0: di mano confermato dalla tecnologia del pallone, così come è riportato.
4: Esatto, quindi voglio dire, è ovvio che anni fa era impensabile una cosa del genere, probabilmente saremmo stati a discutere con le moviole per tre giorni consecutivi. Quindi in questo caso sicuramente una regola che, se non altro, taglia la testa al toro sul nascere qualsiasi tipo di polemica, perché c'è la regola, c'è la tecnologia che non è opinabile, quindi voglio dire è così, funziona così, stop. Quindi le polemiche vengono
0: ma non è ma dimmi la verità, ti piace sta cosa del pallone, il sensore?
4: Devo essere sincero, a me una tecnologia che rende ordinato, regolare e pulito un'azione di gioco, a me piace tantissimo.
0: Ok, perfetto. Garbo, tu
4: scusami. Certo, però poi mi fanno le regole sulla coprirsi la bocca. E allora capite bene che non tutte le regole perché quella, però, quella no,
0: quella no, quella no, quella no,
4: d'accordo dai, tutti senza parlarne, no?
0: Dai, che quello uno si copre la bocca e bere il giallo, insomma, dai, no?
4: No,
0: magari c'è un problema, fai finta così giallo e va bene, dai.
4: Cioè, se ti pizzica qui e ti devi grattare viene espulso.
1: Ma noi lo facciamo spesso.
0: Daniele, tu che dici? Ti piace questa cosa?
6: Allora, io dico una cosa: o la tecnologia l'accetti tutta o non l'accetti. Perché non, non è che puoi accettarle una parte della tecnologia.
0: Vabbè, ma questa è stata inserita adesso, però il pallone.
1: Vabbè, ma non vi va bene mai niente.
0: Il sensore
1: però
0: sul pallone.
1: Ma ha ragione,
0: dai.
1: Tommaso, io sto contro. Ma non vi va bene mai niente. Cioè,
0: ma dai, su.
6: Andiamo al calcio anni 70. Quando, è come quando ci accapigliamo perché è un fuorigioco di 10 centimetri. Allora,
0: ma quella c'era, però, è stata inserita da tempo e uno si è abituato.
6: Allora, il fuorigioco di 10 centimetri può essere una bestemmia perché non è calcio, dice. Però se tu introduci questa cosa, il fuorigioco di 10 centimetri è come il fuorigioco di 2 metri, è la stessa cosa. O metti cambi la regola, dici ci vuole una luce per i due giocatori, altrimenti se tu dici che il fuorigioco di 10 centimetri è rifatto dalla tecnologia, è fuorigioco di 10 centimetri come se fosse di 2 metri, è la stessa identica cosa. Guardate gli arbitri come sono bardati, mi fanno impressione gli arbitri, sono dei robot.
0: Sì, sembra roba,
1: questo sì, hai ragione.
6: È una roba impressionante.
0: Io chiedo aiuto ai nostri amici a casa. Vi piace questo sensore sul pallone? Che insomma, se uno viene sfiorato sul capello, suona e quindi viene annullata il gol alla Croazia. Guarda che è una beffa clamorosa, dai.
1: Lo so.
0: Bonanni, però, ti piace a te il sensore sul pallone?
5: Allora, non mi dispiace, io sono per la tecnologia, nel senso allora che secondo me è una cosa che ha aiutato.
1: Sei dai, è rimasto però da solo.
0: Cioè pure Garbo mi ha abbandonato, ma aspettavo che mi desse una mano, niente, dai, beh, dicevi?
5: È veramente un discorso estremizzato, il discorso del capello e tante altre cose sono estremizzate, però io sono per il discorso che una volta che c'è la regola bisogna accettarla, quindi è giusto così.
0: Va bene, va bene. Dicevi, Tommaso, stavi aggiungendo una cosa.
4: No, ma io sono d'accordo, cioè quello che dice Daniele è quello che dice, io sono d'accordo, cioè c'è la tecnologia, c'è una regola che comunque pulisce il campo da, no, sgombra il campo dai dubbi, se no saremmo a parlarne per 8 ore, era gol, non gol, la recriminazione, il presidente della Federcalcio che manda la cosa, era gol, cioè c'è la tecnologia e non, cioè, è così, stop. La regola prestianni, così ce ne, cioè quella è tanto, la UEFA ha detto che non l'applicherà, perché questa è la regola della FIFA.
0: Certo. No, ma io non sono contro la regola, io ho chiesto solo se vi piaceva il sensore sul pallone, punto.
4: No, ma per dire,
0: la regola si rispetta, io sono il primo a rispettare le regole, però posso pure
4: la UEFA ha già fatto regola intendere che non seguirà, che non applicherà questa regola, perché è vero, al momento in cui c'è la regola va seguita, ma non tutte le regole sono buone.
0: Certo. C'è una riflessione di mercato che te la giro prima di salutarci, perché c'è un nostro amico che dice, ma per la Juve, scrive, non è meglio prendere Gila dalla Lazio invece che quello del Sassuolo? Che costa un pochettino di più, non è che
4: costa il doppio.
0: Come il doppio? Perché il doppio? 20 milioni
4: come?
0: A 20 milioni Gila lo prendi.
4: 20 milioni?
0: Vedrai come va a finire.
4: Ah, sì, ok. Il 25 d'agosto, quando è ancora lì a Formello, allora ti presenti con 20 milioni, allora va bene. Vabbè, Gila è un buonissimo difensore. È uno di quei difensori prendibili che dicevo prima, che ancora non fanno parte di una big, cioè, sì, ci sta.
0: Allora vi dico subito che l'hydration break non piace ai nostri ascoltatori, dice questa no, è una roba pubblicitaria,
6: ma quella è una follia, è una follia, perché
0: sembra
6: soltanto
0: basket, dai, te fermi,
6: serve solo
0: volte,
6: alle televisioni per mettere la pubblicità, 3 minuti di pubblicità, dai, è quella la cosa ridicola. Aspetti, sono 4 quarti, non sono più 2 tempi le
0: questa
6: partite.
0: Non piace.
6: È un'altra cosa, dai.
0: Poi dicono: grande in pallomeni, il mondo va avanti nel bene e nel male, bisogna accettarlo.
1: A me non piace, però bisogna.
0: Fulvio sta con te. Poi che dice questo? L'unica vera cosa utile da aggiungere al mondiale sarebbe stato il tempo effettivo nei tempi di recupero, che sta diventando una fase ridicola nelle partite.
1: Effettivo.
0: Io lo aborro il tempo effettivo nel calcio. Non so, Bonanni sarà d'accordo. Per il tempo effettivo, Bonanni.
4: No, invece sei moderno, capito?
0: Niente, questo non lo
4: vuoi. Invece no, caro Marco, perché l'anticalcio.
0: Garbo vuoi il tempo effettivo?
6: Ma no, ma il basket non è calcio, dai, è un'altra cosa. Esatto.
0: Bonanni, vuoi il tempo effettivo?
5: Assolutamente no.
0: Meno male, perché pensavo che votevate pure per il tempo effettivo. No. Ho detto cambiamo sport e seguiamo un'altra cosa. Va bene, mi devo fermare, quindi pure noi, cooling break adesso, perché fa caldo oggi, eh?
1: Allora, quando c'è fa caldo, vedi come servono le pause.
0: Quindi, caro Tommaso, l'elegantissimo Tommaso, quando ti ritroviamo?
1: Mai più.
4: Quando volete, intanto vado a idratarmi.
0: Va bene. Allora, alla prossima, Tommaso. Ti aspettiamo. Buon lavoro alla redazione del tuo Mercato Web. Ciao Tommaso. E buon fine settimana anche a Daniele Garbo e Massimo
1: Bonanni.
0: Ciao
1: Daniele, ciao Massimo.
0: Ciao ragazzi.
6: A voi, a presto.
0: A prestissimo, a lunedì. Break. Cooling break.

0: ci siamo, entriamo nella zona centrale.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao, sono del venerdì, Stefano Palomeni con il quartetto che si forma insieme a te, perché c'è Paolo De Paola, direttore.
1: Ciao Paolo.
0: Buon pomeriggio.
2: Paolo. Buon pomeriggio, saluti a tutti.
0: Ciao Paolo, buon pomeriggio a Simone Braglia, il portierone.
1: Ciao, Simone.
0: Ciao Simo.
2: Buongiorno Stefano, Paolo, immagino Massimo.
0: C'è Massimo, presentalo tu, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio.
0: Grandi. Allora, io voglio chiedervi una cosa subito, che riguarda però, poi andiamo anche sul mondiale, sul mercato. Però c'è Conte, qui leggo da tutto mercato web, lascia il Napoli, eppure Napoli sta iniziando il trasloco del suo appartamento e quindi se ne va via. Va via, lascia Napoli, saluta tutti. Insomma, è arrivato Allegri. Dice, no, però voglio chiedervi, a questo punto c'è questo rush finale tra Conte e Mancini. Chi se prende questa panchina della nazionale italiana, Stefano? È un testa a testa, si continua qui. Leggo insomma un sacco di un giorno e uno, un giorno. Poi ci sono. Oggi ho letto anche l'editoriale di Zazzaroni, che ha detto basta di fare questo schierarsi da una parte all'altra. Insomma, che scelga Malagò liberamente.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi tu sei d'accordo? Chi sceglie però Malagò? Silenzio. La vedi dura?
1: Non lo so, la vedo dura.
0: Ti vedo in difficoltà.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma no, non è che sono in difficoltà, perché se voglio dire, Mancini sarebbe il tecnico.
0: Tu sei per
1: prescelto
0: Mancini.
1: Da. No, io.
0: Ah, tu dici lui
1: mi
0: ha
1: fatto una domanda.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Per me è lui l'uomo di Malagò. Poi. Capisco che ci sono tante cose, Paolo ne sa più di noi, e ci sono delle situazioni che qui devi fare attenzione, però non. Cioè io vorrei che questa avventura partisse abbastanza in maniera trasparente.
0: Maniera trasparente.
1: Trasparente significa che il presidente possa fare presidente in piena libertà.
0: Quindi deve scegliere Malagò liberamente, senza
1: no, liberamente, magari il Maldini della situazione o il Conte della situazione, però che abbia, ecco, voglio dire, subito la soluzione, ma ce l'avrà, conoscendo Malagò.
0: Poi ho sta cosa che addirittura la Serie A pagherebbe cioè, adesso ce lo spiega meglio Paolo, la Serie A pagherebbe una parte.
1: Questa è una novità.
0: Ma questa non mi piace.
1: Questa è una novità
0: cosa.
1: E
0: questa è una cosa che io
1: sentire pareri autorevoli, quindi
0: sì,
1: Paolo deve
0: allora facciamo una cosa, prima faccio il giro, mi lascio Paolo così ci fa proprio il finale lui di questa situazione. Orlando, tu come finisce questa, secondo te, questo testa a testa?
3: Ma se ricordi, io già due mesi fa, quando Conte praticamente aveva annunciato con quella conferenza stampa di lasciare Napoli, avevo detto che per me sarebbe andato in nazionale. E poi dopo si era fatto più il nome di Mancini, però ecco, se devo vedere un progetto con un contratto, mi sembra da 3 o 4 anni, se non sbaglio.
0: 4 anni, perché deve andare ai mondiali, sono 4 anni.
3: Esatto, 4 anni che deve andare ai mondiali. Io credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare il club, dopo 2 anni di Napoli, secondo me aveva proprio bisogno di cambiare. E se supportato da persone tipo Maldini, insomma, quelli che i nomi che sta facendo e che girano per la nazionale, io credo che si possa fare un buon lavoro. A me piace l'idea di Conte.
0: Ti piace?
3: Molto.
0: Ok, quindi la coppia con te. Braglia!
2: Non ho capito cosa ha detto Massimo. A me piace l'idea.
0: L'idea di Conte in nazionale, insieme a Maldini, lui dice.
2: Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo sull'idea di Conte più di quella di Mancini. Io per onestà intellettuale mi leggo sempre anche a un'identità morale. Qualcuno magari obietterà su quello che posso pensare, però io, per come è andato via Mancini, non lo richiamerei assolutamente nazionale. Cioè, Conte mi sembra più la persona ideale per poter iniziare un ciclo. Detto questo, Conte ha bisogno anche però di una figura che possa essere forte in quello che può essere la credibilità sia di opinione pubblica sia di intendimento calcistico, cioè una persona che possa essere quella che conduce insieme a Conte l'Italia, speriamo, nel discorso legato a tra 4 anni di poter ripartecipare a un mondiale. Detto questo, non sono invece io sono d'accordo che la Serie A possa intervenire economicamente, ma per un discorso semplice, perché comunque chiamando certi personaggi sicuramente sono personaggi che forse la garanzia economica potrebbe essere quella che li lascia lavorare in maniera tranquilla.
0: Paolo, la tua sentenza su questa cosa?
4: No, sentenza nessuna, però ho sentito cose di buon senso e credo che sia questa, cioè la scelta di Conte è subordinata anche a un certo ingaggio. Si lavora su quello, si lavora anche per la Serie A, perché ricordate che Conte quando andò in nazionale fu pagato in parte all'epoca di Tavecchio dalla Puma. La Puma pagò quei 6
0: che milioni, che però era uno sponsor della federazione e che insomma direzionarono dei soldi verso Conte, però era della federazione, mi sembra di ricordare.
4: Però la Serie A, la Liga Serie A magari tra uno dei suoi sponsor può trovare giovamento se diciamo viene legato all'immagine di Conte e la Serie A si lega a Conte, anche perché chiaramente in questo diciamo lavoro sicuramente ci sarà presente la figura di De Laurentiis, perché De Laurentiis diciamo ha sempre sponsorizzato in qualche modo questo percorso e sappiamo che la fine del rapporto di De Laurentiis e Conte non è stata traumatica proprio per questo motivo, Malagò alla federazione e Conte in nazionale, quindi è un disegno già fatto, già composto da mesi. Ci può essere questa diciamo questa carta mancina, ma sono d'accordo con tutti, tra cui anche la vicenda etica di non richiamare un allenatore che appunto si era bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia Saudita. Però detto questo, ribadisco, se si vuole uscire in qualche modo da determinate pastoie, mi piace molto il trittico Malagò, Maldini, Conte.
0: Quindi ti piace questo trittico? Questo trittico qui, Malagò, Maldini, Conte. Vabbè, vediamo quello che sarà. Insomma, intanto vi leggo dei messaggi. Dice: ma come mai la Germania ci ha messo a scegliere Klopp? La Germania non ha scelto niente, ragazzi. Sta sondando Klopp, perché Klopp è
1: sotto contratto.
0: Ha scelto
1: di mandare via Nagelsmann.
0: Questo ha scelto. Non c'è. Ma Klopp non è ancora CT della nazionale tedesca, perché è un uomo sotto contratto dalla Red Bull e quindi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso, cioè stanno cercando di portarlo. Poi qualcuno dice che sarebbe meglio Ancelotti, però Ancelotti in questo momento
1: Ancelotti, la combo Maldini Ancelotti sarebbe l'optimum, insomma.
0: Tu preferisci
1: cioè voglio dire, allora secondo me, come caschi bene, perché stiamo parlando di due allenatori, allora Mancini, che hanno fatto bene entrambi in nazionale, che conoscono l'ambiente, quindi o Conte o Mancini, insomma voglio dire, non è che caschi male. Poi tra l'altro siamo proprio ormai nella fossa lì, nello sprofondo proprio inimmaginabile, quindi peggio non c'è mai fine, insomma, basta, dobbiamo mettere, no? Certo. Contenere questo disastro, quindi Conte e Mancini. Poi condivido in parte il pensiero di Paolo, Simone e Massimo, però Ancelotti ha un contratto fino al 2030, Marco, cioè col Brasile, capito?
0: A meno che non se ne va a fine di questo mondiale.
1: Si parlava addirittura di anche allungare, ma insomma indipendentemente dai risultati, che ormai va di moda.
4: Ma dalla prossima partita è libero Ancelotti, credo, eh.
0: Ah, hai fatto... questa è una sentenza, però,
1: no,
0: Paolo.
1: Però c'è il rischio,
0: questa
1: allora...
0: Questa è una sentenza,
1: se non la prossima,
0: di
1: col Messico, dove giocano? A Toronto, ecco, forse si sa insomma, perché giocano... Cioè, tu praticamente... Giocano a Città del Messico.
0: Tu vedi il Brasile fuori, Paolo.
1: Perché il Messico gioca con l'Inghilterra in casa, non so...
4: La Norvegia
0: è tosta, però non ti dimenticare il fattore C di Ancelotti. Vabbè, perché quello è fondamentale.
1: Quindi, però Ancelotti, Maldini sarebbe proprio il non plus ultra. Conte è affidabilissimo. Mancini, perché è vero,
0: mi piacerebbe
1: che c'ha questa macchia, perché è andato via la rabbia,
0: Braglia, ma le cose si Braglia possono... e De Paola sono irremovibili
1: proprio su questo,
0: sono proprio severi,
1: senza perdono. Però secondo me dove caschi bene, Ancelotti, Mancini, Conte, se non ripartiamo con uno di questi tre, insomma, credo che Malagò, ecco, prenda uno dei tre sicuramente.
0: Paolo, tu lo vedresti Ancelotti alla guida eventualmente?
4: Ah sì, dai, a Carletto comunque l'abbiamo visto, anche diciamo lui si sta arrabattando adesso nel Brasile proprio con il buon senso, sta portando dell'ottimismo in una nazionale che appunto ha questo atteggiamento un po' triste, no, in campo e anche fuori dal campo. I giocatori ne parlano bene, mi sono piaciute per esempio le manifestazioni di affetto di alcuni giocatori diciamo del Brasile nei confronti dei giapponesi eliminati. Mi è piaciuta la rinascita di Neymar, insomma tante cose positive con Ancelotti, che sinceramente per me è il, come dire, il prototipo dell'allenatore ideale, ma anche della persona ideale. Cioè, io non credo che in Italia qualcuno, ma anche nel mondo, possa volergli male oppure possa fargli delle critiche che riguardano un po' il suo carattere, perché un carattere così, o tutto, è l'allenatore o uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Che sa gestire, sa proporre, sa cambiare ruolo, sa lanciare i giovani, sa fare di tutto, ma sempre, ecco, questa è la cosa costante, senza pensare che il calcio sia la cosa più importante della vita, cioè avendo anche altri valori, questo è importante.
0: Vero, verissimo. Sentite, io voglio fare una cosa con voi adesso. Vi do quattro nomi, scegliete voi a chi volete, diciamo così, mandare un ipotetico messaggio in base a questi nomi che vi dico. Quindi liberamente ne potete scegliere uno e dire voglio dirgli questa cosa. Va bene? Facciamo questa cosa. Braglia, parto da te, ti do quattro nomi, sono questi: Dybala, Leao, Lukaku, Lotito. Chi scegli?
5: Dybala.
0: Vai, che cosa gli diresti?
5: Gli direi di firmare e non fare storie e di diventare veramente un uomo simbolo della Roma, se vuole diventare un uomo simbolo, perché ad oggi quello che ha dato la Roma a lui è sicuramente di più di quello che lui ha dato alla Roma.
0: Ah, quindi tu gli consiglieresti di firmare a prescindere da questo contratto che si sta discutendo, una riduzione, l'opzione del secondo anno rinnovabile da parte della società, tu gli rinnova perché insomma ti ha dato tanto la Roma?
5: No, la Roma ha dato tanto a lui.
0: Apposta.
5: E lui in termini di...
0: Però lui è andato incontro alla Roma, ragazzi, è andato incontro riducendosi l'ingaggio, non è un...
5: Ma per l'amor del cielo, riducendosi l'ingaggio, che siano 2 milioni e mezzo, 3, 4, non cambia nulla a mio modo di vedere. Sicuramente i soldi fanno comodo, però se stiamo a disquisire su quello che può essere 1 milione in più, 1 milione in meno, che sono soldi, per amor del cielo, nessuno discute l'ammontare, però deve essere anche riconoscente nella Roma e in quello che può essere l'obiettivo del progettuale della Roma, a un allenatore che lo vuole, a un allenatore che lo stima, c'è l'ambiente che lo osanna. Lui, da un punto di vista di prestazioni, non ha fornito tante prestazioni, vuoi per gli infortuni, vuoi perché comunque sia tante volte non ha reso quello che poteva rendere a causa degli infortuni. Io credo che bisogna trovare un attimino di equilibrio anche dal punto di vista economico a favore di quella proprietà che in questo momento ti ha dato tanto.
0: Siete d'accordo? Avete qualcosa da aggiungere voi? Stefano, Massimo, Paolo, siete tutti d'accordo? Cioè, deve
3: Io
0: firmare...
3: sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Sì.
0: Cioè, tu dici deve firmare senza perdere tempo, perché la Roma...
3: Sì, perché comunque l'allenatore lo vuole, lo ha detto più volte. La Roma è una squadra che sarà ancora più offensiva nel prossimo anno, sarà ancora più spettacolare. Un giocatore come lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi, perché ha rinunciato ad andare a prendere tanti soldi in Arabia, no? L'anno scorso. Dunque penso che troveranno l'accordo.
0: Stefano, e poi sento parlare.
1: Il messaggio è semplice, sintetico, sono d'accordo con quello che è stato detto. Caro Paolo, firma, immergiti nel sentimento che provano i tifosi nei tuoi confronti, anche del sentimento che tu provi nei confronti della Roma, non pensare ai soldi, ne hai fatti tanti, e accarezza il sogno, punto.
0: Accarezza Bravo. Il sogno. Bravo. Paolo, tu la pensi anche tu così, direttore?
6: Ma sì, ma io credo sia legata anche al suo impiego. Lui sa benissimo che non può dare diciamo il massimo, il 100% per tutte le partite. Sarà un impiego da leader, sarà un impiego nelle partite che contano, sarà un impiego che magari è durante la partita in corso per sbloccare la partita, ma è quello che gli si chiede, è quello che può dare lui. Ecco, in rapporto a questo chiaramente la cifra deve essere proporzionata, ma ribadisco, lui ha fatto già un gesto, probabilmente non è quello che la Roma in qualche modo vuole raggiungere. Però se mi permetti avrei aggiunto un altro nome, perché l'avrei...
0: No, ma te adesso uno è uscito, te ne aggiungo un altro, perché è Allegri, perché lo devo mettere dentro. Ecco, aspetta, adesso arrivo, Quindi tu dici questa cosa qui, vabbè, siete un po' tutti propensi dell'idea che lui che deve fare un passo praticamente in quella direzione. Va bene. Allora Paolo, vengo da te, i nomi sono Leao, Lukaku, Lotito e Allegri, perché uno è uscito, abbiamo aggiunto Allegri. Che, a chi prendi tu?
6: Ad Allegri gli direi che gli dici? Che sei il massimo, sei formidabile. Io ho una veramente ammirazione per chi riesce a estorcere.
0: Estorcere
6: chiaramente con motivazioni sportive, motivazioni anche del suo procuratore, riesce a firmare un contratto di 3 anni a 5 milioni a stagione, che portano praticamente Allegri a guadagnare, diciamo, negli ultimi anni in cui non ha fatto un tubo, 55 milioni di euro. 55, che era più o meno a 39-40, adesso se ne aggiungono altri 15, 55 milioni per nulla. Però ecco, io dico, spero che nei prossimi 3 anni vinca qualche cosa e dimostri qualche cosa. E ogni volta che io faccio una contestazione di questo genere, qualcuno dice: ma come si fa a discutere Allegri, che ha vinto tanto? Allegri ha vinto tanto 7 anni fa, negli ultimi 7 anni, siccome l'allenatore è al momento, cioè oggi un allenatore che vinceva fino a ieri o l'altro ieri potrebbe non essere ancora vincente, ma lo si sceglie perché ha vinto. Ma un allenatore non si giudica per quello che ha fatto 7 anni prima, ma si giudica per quello che ha fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni al massimo, non 7 anni.
0: Infatti io ho chiesto oggi che Napoli, che Allegri troverà, perché insomma che troverà?
6: È riuscito a trovare anche un anno di contratto in più, ma questa è la cosa incredibile. Cioè,
0: vabbè, ma mica è andato con una pistola, però gliel'hanno fatto, e vuol dire che pure De Laurentiis ha consentito, perché ha scelto. Ma poi, cioè, De Laurentiis hai sentito, cioè, sceglie Allegri, ma prima aveva trattato italiano, cioè vuol dire che proprio c'è stata un'infatuazione.
1: Lo ha accolto nella piramide, però, sai, il faraone conosce bene tutte le cose per uscire fuori dai.
6: Il procuratore è bravissimo, no? Se il procuratore di Allegri, cioè, non è che lo scopriamo adesso, Branchini.
0: Certo, bravissimo.
6: È uno veramente molto in gamba. Io prima ho usato un termine forte e non voglio essere frainteso, però dico, sicuramente non è un allenatore, secondo me, tra i primi 10 al mondo. Il Napoli è una delle squadre che sta facendo meglio nel campionato italiano negli ultimi 15 anni.
0: Sì.
6: Non avrei scelto Allegri per la successione di Conte, però questo può essere che il miracolo.
0: Però c'è anche un precedente, Paolo, non ce lo dimentichiamo, lui subentra da tempo fa a Conte e fa una striscia di risultati anche lì, la squadra.
1: Massimo, non cadere nelle trappole di Piccari, io ti voglio difendere, capito? Perché ti fa le trappole.
0: Massimo, entra a gamba tesa.
1: Non solo
7: Chiellini, Barzagli, Bonucci, c'era Pirlo, c'era Pogba, c'era Vidal, e ti sembra una squadra vecchia da buttare?
0: No, cioè, è perché questa è da buttare, quella che incontra, che prende adesso.
7: No, però voglio dire, lì lo abbiamo apprezzato, perché arriva, è vero che aveva una grande squadra, ha vinto, qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, perché poi noi abbiamo dato colpa alla società, che del Milan, che non c'erano dirigenti competenti e tutto, però l'ultima partita l'ha sbagliata lui, l'impiego di Leao e di Pulisic li ha messi lui in campo. Insomma, un allenatore che magari poi va a Napoli, che ha una buonissima squadra, vince il campionato e tutti gli battiamo le mani.
0: Però parliamoci chiaro, Massimo, adesso al di là delle battute, lui va a Napoli e deve lottare per lo scudetto, io voglio sentire discorsi, dobbiamo entrare nei prime 4. Si lotta per lo scudetto. Questa è una squadra che è arrivata seconda, l'anno prima ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa. Non è che prende una squadra nettamente più forte del Milan.
1: Le prime 4.
7: C'è dubbio.
0: Deve lottare per lo scudetto.
1: Le prime due.
0: Dai ragazzi,
1: non
0: siamo
1: ti può presentare con le prime 4.
0: Non lo può dire. No, assolutamente.
6: Ma De Laurentiis ha detto primo o secondo posto, esatto, e più avanti possibile in Champions.
1: Esatto, bravo.
2: Okay. Ha già fissato veramente. Mm-hmm.
1: Faraone ha già dettato gli obiettivi.
0: Assolutamente. Che dici, Braglia, manchi solo tu. A chiudere questo primo passaggio, perché poi ci sono gli altri nomi da analizzare.
2: Io l'ho già detto, è l'unico allenatore dei, diciamo, della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare assetto tattico a una squadra, e quando l'ha fatto nel peggiore dei modi, se non sbaglio col Milan, quando ha perso con l'Udinese. Per cui io dubito sull'elasticità e su quello che può essere il campionato del Napoli. Mi spiace per la piazza, ma io non vedo un campionato, pur avendo una rosa forte, ma non vedo un campionato che può essere...
0: Cioè, tu non credi nel rilancio di Allegri?
2: No, per niente.
0: Però ragazzi, c'è una squadra forte, io questa cosa qui, ripeto, non è da sottovalutare.
2: Io ho detto che la squadra è forte, però poi dopo conta anche il manico, perché comunque l'abbiamo visto quest'anno con la Roma, il manico di Gasperini, che cosa ha permesso, nonostante le difficoltà avute durante la seconda parte del campionato. Quelli sono gli allenatori che ti danno un timbro ad un'annata, e Allegri poteva dare il timbro, invece che il timbro positivo ha dato il timbro negativo al Milan.
1: Dai, usciamo fuori dagli equivoci. Spalletti terzo, scudetto. Conte scudetto, primo, secondo. Ora, 4 anni, stiamo parlando di Spalletti e stiamo parlando di Conte. Se Allegri arriva quarto,
0: ha fallito.
1: C'è un downgrade, cioè, non ci giriamo intorno, stiamo parlando di...
0: No, ma io sono d'accordo con voi.
1: Numeri uno, Se noi diciamo che Allegri è stata all'altezza di Conte e di Spalletti, Allegri deve fare Allegri.
0: Ma perché se prendevano italiano, voi eravate più sicuri? Magari,
1: no, però magari a italiano gliela puoi, cioè, dire, vabbè, italiano, il primo anno, le cose. Allegri, viene preso Allegri, viene preso, che ne so, uno è più... È tra i più vincenti.
0: È apposta, se prendo Allegri perché voglio vincere.
1: Ma bravo, l'ha detto Paolo.
0: Esatto.
1: L'ha detto primo o secondo, e poi andiamo avanti in Champions.
0: Andiamo perché voglio fare un'altra figura. Assolutamente, voglio fare un'altra figura in Champions.
1: Sai che faccio? Prendo Allegri e arrivo quinto.
0: Paolo, quarto. Stavi aggiungendo qualcosa, dai, mi sembra, vai.
8: No, dico chiaramente con l'italiano le pretese sarebbero state diverse, perché fa un'impostazione, un progetto, è per questo che non capisco i 3 anni. Sinceramente, 3 anni diciamo, vogliono dire tanto, perché 2 anni. Lo comprendo, magari un po' mi fido, un po' no, ma diciamo, se tu riesci a far bene subito mi basta anche il primo anno. 3 anni vogliono dire già una strategia un po' più lunga. Che ha in mente De Laurentiis con Allegri? Perché mi sfugge al momento, capito? Realmente vuol fare cosa? Se è un percorso di Champions non lo capisco, se è un percorso di campionato mi sembra, come dire, strano. Vediamo. Non abbiamo preclusione per nessuno.
0: No, per carità, certo. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo ancora 3 nomi da analizzare, quindi torniamo tra pochissimo, piccolo break.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi, Marco Piccheri e Stefani Palomeni.
1: Ciao Marco,
0: con
1: ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: Allora, c'è una notizia del Mondiale che ve la do subito prima di andare a salutare il nostro trio in collegamento, perché Brasile, vado su tutto mercato web, niente da fare. Rafinha salta la Norvegia, Ancelotti non forza il rientro del calciatore. News in questo momento che riguarda appunto il Brasile per la bellissima
1: sarebbe
0: e affascinante
1: servito,
0: sfida.
1: Con come se sarebbe sì. Paquetà recupera?
0: Al momento non ho news di questo tipo, verifichiamo, però lui è una perdita comunque importante.
1: C'è la remata vichinga là dietro l'angolo. Che
0: ah sì, c'è paura della remata vichinga, attenzione. Attenzione. Allora, ritrovo Paolo De Paola, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Braglia, eccolo con noi, Simone, ben trovato.
1: Ciao Simone.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Prima di ritornare sul nostro gioco, la Spagna è tornata, cioè c'è veramente... Vi ha impressionato ieri sera? Giro sulla Spagna, Stefano, ti ha impressionato?
1: Beh sì.
0: Beh, però l'avversario,
1: una
0: insomma,
1: Spagna
0: non è che...
1: cartesiana, sembrava la goriziana a biliardo, ha visto tutte queste traiettorie, questi passaggi
0: sì.
1: Precisi, una
0: la squadra, Spagna c'è, vedi, guarda, è bello.
1: Ordinata, è una Spagna
0: che mette paura.
1: Forte.
0: Mette paura?
1: Mette paura, è una squadra forte. Però ecco, l'unica nota un pochino stonata è Yamal, che cerca un attimo di mettersi in vetrina troppo questo dribbling. Insomma, Yamal, se fa Yamal questa Spagna può arrivare fino in fondo. Se invece Yamal comincia a fare che ritardo su

0: che ne so, qualcosa che incredibile che accadeva. Ronaldo calcia il rigore, sento degli strilli che fenomenale, ha tirato un rigore tira. Cioè andiamoci, no, veramente lo dico da grande affezionato e colui che ha fatto per tanti anni, secondo me esageriamo, cioè Ronaldo tira un rigore.
1: 41 anni.
0: Ho capito, però se tira rigore a 41 anni e me va in pensione adesso subito, cioè
1: No,
0: tira un
1: ma hai visto
0: rigore,
1: poi
0: però
1: quando l'hanno
0: sento
1: richiamato, l'ha
0: un'esagerazione delle
1: sostituito
0: volte.
1: Martinez,
0: Si è incazzato,
1: si è
0: è vero,
1: incazzato. Ho
0: sì.
1: capito, ma
0: No, però io lo dico
1: Cristiano
0: veramente con
1: mio,
0: affetto a tutti i miei
1: rilassati,
0: colleghi,
1: cioè,
0: se tocca il pallone
1: ma
0: Yamal, ieri sembrava che ogni tocco del pallone, non lo so, si illuminava tutto, il televisore che faceva, boh, io non lo, Orlando, ridevi, però mi sembra un po' delle volte che si esagera un pochettino, no? O no?
2: No,
0: Ma lo
2: sì,
0: dico con
2: assolutamente.
0: affetto, non mi
2: No,
0: permetto
2: ma
0: di criticarne,
2: anch'io,
0: con
2: no,
0: affetto,
2: sì.
0: cioè proprio.
2: È chiaro che si enfatizza un po' di
0: Però
2: più su
0: insomma, dai, a
2: certi giocatori,
0: casa vediamo,
2: però.
0: non è che siamo ciechi, cioè se Yamal perde il
2: Esatto.
0: pallone dopo, oppure sbaglia il dribbling, lo vediamo, non è che così, tanto per dire.
2: Certo,
0: Vabbè, dai.
2: no, sono d'accordo, Marco.
0: Io sono trombone, quindi vai. Quindi che sulla Spagna è tornata?
2: Sì,
0: Non è mai
2: assolutamente
0: andata via?
2: tornata, non è mai andata via. Diciamo che non è riuscita ad esprimere il gioco, soprattutto offensivo, nelle prime partite del gruppo, del girone. Però la solidità in difesa, in centrocampo, è sempre stato di grande livello. Deve salire Yamal, come ha detto Stefano. Se sale la qualità di questo ragazzo, se recuperano Nico Williams, sono tra i favoriti. Certo, tutti dicono la Francia, onestamente i quattro giocatori della Francia, mi sa che nessuna nazionale ha mai avuto tanta qualità
0: Certo.
2: così
0: Mai.
2: davanti, davvero
0: Certo.
2: mai,
0: Mai,
2: mai,
0: mai,
2: mai.
0: mai, mai.
2: Però è anche vero che se dovesse passare e trovare una squadra tipo la Francia, tipo la Spagna, è lì con quattro giocatori che non ti rientrano mai, con due centrocampisti e basta, con Condé che fa praticamente l'attaccante, e lì secondo me, insomma, bisogna studiarla bene.
0: Sì,
2: Comunque
0: sì.
2: la Spagna c'è, dai.
0: La Spagna c'è, Braglia, la Spagna c'è, intanto è iniziato anche il match di Sinner a Wimbledon, vai. Ti
3: Sì, la Spagna sì, la
0: mette
3: Spagna
0: paura?
3: è da... No,
0: No.
3: la Spagna no, a me non mette paura. No, cioè, dovessi, ottima squadra, equilibrata in tutti i reparti, sono d'accordo su quello che ha detto Stefano, ma...
0: Che è successo? Ma? No,
3: Non arriva nelle quattro.
0: non arriva nelle quattro. Paolo, De Paola.
4: Ma sì, la Spagna mi ha impressionato, devo dire, il primo tempo veramente ha fatto paura, poi il secondo è dilagata, ma il primo tempo, cioè, l'Austria
0: Eri
4: non ha
0: impressionato ogni
4: guardato.
0: tocco di Yamal pure tu?
4: No, guarda, sui tocchi tu hai ragione, ma sai cos'è? Diciamo l'enfasi che ci mettono molti telecronisti è dettata dal fatto che il gioco è diventato noioso. Cioè il calcio in assoluto è diventato noioso perché è molto ripetitivo. Cioè tu vedi tutte le squadre che fanno lo stesso gioco. Quindi a che cosa t'attacchi o perlomeno ti appelli? Al grande campione. C'è Yamal, c'è Mbappé, c'è Dembélé, c'è Neymar. Cioè ti attacchi a questi e chiaramente sposti l'enfasi non tanto sul gioco corale della squadra quanto sul gioco dei singoli. Però questa è, diciamo, quella che tu denunci, è comunque una carenza del nostro calcio, eh? Cioè che il calcio diventi noioso e ce lo possiamo permettere fino a un certo punto. C'è bisogno di un'invenzione, c'è bisogno di muoversi, muovere un po' il movimento, perché guarda, anche il fallimento della Germania è emblematico, perché la Germania è veramente sì, è il Bayern Monaco. Come fai a discutere una squadra come il Bayern Monaco e i giocatori che ha? Però anche quello sta diventando un modello, diciamo, non più diciamo esclusivo, locomotiva, un modello di
0: Certo,
4: riferimento.
0: certo.
4: Il calcio deve trovare dei nuovi parametri e secondo me li deve trovare nei giocatori, nella qualità dei singoli giocatori, perché sono loro per forza gli artefici di un cambiamento. Quando l'allenatore o gli allenatori non riescono a darti quell'impostazione del gioco, perché la Spagna va benissimo, per carità, pallino del gioco in mano. Però alla fine è anche noioso se non finisce in gol, eh?
0: Certo, certo,
4: Cioè,
0: certo.
4: è sempre tun tun tun tun tun tun, pallone da
0: Ma
4: qua a
0: c'è.
4: destra e a sinistra.
0: Sì.
4: Però, insomma,
0: Del
4: c'è bisogno del talento.
0: talento, intanto rispondo velocemente, intanto ci sono anche degli audio che adesso recuperiamo.

0: Siamo al volo prima di chiudere questo blocco, rispondo ad un amico, dice però non dici queste cose di Messi, però perdonatemi, Messi ha fatto dei gol da belli, lascia perdere, il rigore per me c'è poco da enfatizzare, io la vedo così, Messi ha fatto dei gol, tirato delle bordate un po' da giocatore proprio, gol che vanno enfatizzati, la vedo così. Però se ogni tocco del pallone, ogni calcio di rigore, fenomeno.
1: Marco, boh, hai fatto questo mestiere per tanti anni,
0: io
1: ormai ci si divide,
0: appartengo a un'altra generazione.
1: Il commento, dai, diciamo così, quasi da ninna nanna, insomma, e poi c'è il commento, quello urlato, c'è il commento...
0: Non lo so, ma è una mia idea, magari sbagliata.
1: Glorioso, c'è il commento dimesso, c'è il commento asciutto, cioè, io mi vedo la partita, chi se ne frega, io sto mestiere non l'ho mai fatto, non lo so fare. Paolo qui è un maestro, ci può dire come magari...
0: No, ma io ora un'esagerazione in questo
1: critici
0: senso,
1: televisivi che ci spiegano il mondo, che non hanno mai tenuto un microfono in mano, che non hanno mai fatto un servizio, e capisci, il mondo, Paolo, è clamorosamente straordinario, perché capito com'è.
0: Ma te leggo questa.
1: Cioè, non sanno nemmeno cosa significa fare una diretta di 10 ore, 15 ore senza dormire, 25
0: fanno
1: minuti.
0: Fanno i critici televisivi.
1: Però è la vita così, e devi stare zitto, anzi, devi pure abbozzare e andare avanti.
0: Sentite questa, ve la faccio commentare perché ho ancora tre nomi che dovevamo analizzare, però vi faccio commentare questa velocissima. Ha parlato Ibrahimovic ieri sera in TV. E sentite che cosa ha detto al termine di Portogallo-Croazia. Me la rigira Daniele dalla redazione, lo ringrazio. Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2006 con un Cristiano
1: 2026.
0: Ronaldo 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco, anche perché in panchina c'è Ramos che è entrato e ha segnato. Questa non è leadership leggendaria, è l'ego, lo dice lui, che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia. Firmato Zlatan Ibrahimovic. Che dite?
1: Do la parola a Paolo.
2: Lettino d'analisi subito.
0: Chi?
2: ci vuole il lettino dall'analista immediatamente.
0: Sì.
2: No, dai, cioè, ha descritto se stesso. Cioè, ha descritto se stesso.
0: L'ego è fantastica, cioè lui che dice all'altro dell'ego, cioè, che se li metti insieme quei due, io non so che esce fuori.
1: Superman. Esce da Krypton.
0: No, veramente. Orlando, non dici niente? Ma Massimo è caduto, non lo sento.
3: Sono.
0: Ah, che dici?
3: Non dici? No, mi sono messo a ridere, quello che ha detto il direttore è fantastico.
0: Sul lettino d'analisi.
3: Assolutamente. Poi che tutti noi pensiamo che Ronaldo comunque levi qualcosa alla fase offensiva.
0: Lo pensiamo tutti, dai.
3: Poco, ma sicuro. Però come fai quando va a fare la formazione Martinez, lo guarda in faccia e gli dice te non giochi? È un casino. Però lui si è lamentato quando è uscito e lì sinceramente ha sbagliato.
0: Sì, ha sbagliato, questo è vero. Braglia, così chiudiamo e andiamo agli altri tre nomi.
4: Non c'è niente da dire.
0: Niente, vabbè. Allora, Orlando, tu che nomi scegli tra Leao, Lukaku e Lotito? Vai. Chi dice a Lotito?
3: Ma che molla. Vai, hai fatto tanto. Molla la Lazio. La gente sta male, i tifosi della Lazio, tanti amici tifosi della Lazio che mi mandano dei messaggi, sono disperati. Poi detto questo, magari fa una grande squadra e fa un grande campionato, glielo auguro di cuore, per i tifosi, per Gattuso e per tutti quelli che lavorano. Però continuo a dire, quando tu hai una piazza che non ti vuole più, non vuole fare gli abbonamenti, che sai già che lo stadio sarà sempre vuoto, ma cosa aspetti a mollare? No, io non lo so.
0: Non so, volete aggiungere qualcosa? Voi? Questo è il nome scelto da Orlando?
1: A me questa situazione sociale, io direi sociale, che sta diventando...
0: Dopo facciamo sentire anche il presidente della regione Lazio.
1: Che va al di là del calcio, Marco. Adesso senza ironia, con tutto il rispetto, anche se poi uno è nato con una fede diversa. Però Lotito ha fatto il presidente per 22 anni adesso.
0: Sì, più di 20 anni, dai.
1: risultati della mano non lo ha fatto, secondo me, così male. Lui rivendica il passato, ma il passato non conta più niente. Cioè, come più. Quando tu hai fatto la domanda precedente: come ma lo, ti piace come... questo calcio, l'hydration break, il cool break, il sensore nel pallone, eccetera, eccetera. Io dico: non mi piace, però, insomma, alla fine non è che uno può ritornare a fare telefonate con i gettoni quando l'estate c'era la fila con la busta di plastica o con il telefonino dei Flintstone. Cioè, la vita va avanti,
0: quindi tu
1: mi
0: dici
1: fa
0: inutile.
1: Schifo, mi devo adattare alla tecnologia, non la sopporto, però ci devo convivere, non è che posso decidere io le regole, sono queste. Come Lotito non può decidere di far presidente senza il consenso, cioè è una situazione
0: sociale, l'hai
1: sociale
0: definita.
1: Difficile anche psicologica.
0: Mi lascio De Paolo per ultimo. Braglia,
4: ma sì, tu Lotito ha ragione Massimo, cioè io credo che non si possa fare il presidente anche a vita, perché comunque i tempi cambiano, ci si deve adeguare, ciascuno fa quello che ha fatto fino ad oggi, ma io credo che debba liberare quello che è una piazza importante alla quale piazza è legata da un, tra virgolette, dittatore.
0: Beh, diciamo che si sta comportando un po' così, insomma. Oggi però lui ha detto che diciamo che viene frainteso quello che ha detto. Adesso vi riporto le parole. Paolo, vengo da te per chiudere un po' questo discorso, dai.
2: Te l'ho detto, cioè io lo ripeto da sempre. Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano quanto a conoscenza, questo è innegabile. È riuscito ad avere quella spalma soldi incredibile. Ha iniziato a sbagliare, secondo me a sbagliare tutto, quando preso, ecco, a proposito di ego, di cui parlavamo prima, quando preso dall'ego si è in qualche modo ritenuto indispensabile per la sua società e si è ritenuto punto fisso da poter fare qualunque cosa. Perché poi alla fine, se tu vai bene a vedere, non è manco questo fenomeno di conoscenza che in qualche modo ha esportato come immagine, perché su tutti i giocatori con i quali ha fatto causa oppure ha fatto baruffe perché volevano andare, lui non li ha liberati, eccetera, ha sempre perso soldi, sempre. Sulla questione federale, su quello che erano le sue scelte, vedi, anche attraverso terzi di Ventura, per esempio, in nazionale, pure ha sbagliato. Sulle intromissioni sul sistema calcio per quanto riguarda le 20 squadre nell'accontentare quelle più deboli e quindi tenere compatte tutte le società e tutti i club, e ha sbagliato. Allora io dico, ma diciamo, secondo me è quello che tu lasci realmente che è importante, e non è che tu, diciamo, dicendo io sono il migliore, convinci la gente, la devi convincere con i fatti. E con i fatti, per esempio, De Laurentiis gli è stato nettamente superiore.
0: Sì, non c'è dubbio.
2: Nettamente.
0: Non c'è dubbio. Allora, mi dai un paio di audio e poi c'ho l'ultimo nome da mettervi.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Vai, Luigi.
5: Ma scusate, ma io dico una cosa, ma su Lotito non gli si può organizzare una bella festa, una celebrazione, una festa di addio? Gli si fa anche una bella statua in scala 1-1 con qualche scritta in latino? Lui è contento e dopo un po' adesso fuori di Val. Dai, un saluto.
0: La vedo una cosa un po'... Vai un altro.
6: Buongiorno, sono Antonio, di considerazione.
0: Ciao.
6: Innanzitutto mi ha stupito De Laurentiis per il suo comportamento, conoscendo il suo, come dire...
0: Che ha fatto?
6: Il suo essere sanguigno, cioè invece... ha avuto un atteggiamento molto molto tranquillo, evidentemente voleva togliersi di torno a tutti i costi Conte. E per quanto riguarda Allegri, dopo i 3 anni alla Juve e quell'anno al Milan, finalmente avrà una società e un presidente che lo sosterranno, e quindi io penso che potrebbe fare bene. Poi certo.
0: Bene, potrebbe fare bene, dammene un altro, dai.
7: Perché. Ma avete visto il gol annullato a Ronaldo, quello che aveva fatto?
0: Bellissimo.
7: Bello, bellissimo.
0: Gol bellissimo che meritava migliore sorte, bisogna dire la verità. Quello era un gol favoloso, quello era un gol da strillare veramente, da metterci enfasi. Vai in un altro.
8: Buongiorno Maracanã. Io per qualche telecronista levo l'audio perché non se ne può più.
0: Ho fatto uno spot ai telecronisti oggi. Sì. Dammene un altro e chiudiamo, vai. Arriva. Poi c'è...
9: Vai. Scusate, Spalletti aveva Osimhen e Kvaratskhelia. A Conte gli ha fatto spendere 300 milioni sul mercato. De Laurentiis si chiama Allegri per ridurre i costi, per ridurre il monte ingaggi. E cercare di ottimizzare un po' gli acquisti che Conte non utilizzava e deve vincere lo scudetto.
0: Vabbè, abbiamo
1: vabbè,
0: detto.
1: Allora ci andiamo pure noi cinque, va bene così, carità, non... io vabbè. Capisco, è vero, c'ha giocatori forti, Napoli, Spalletti, Conte, quello, però ragazzi, non lo so, cioè, che dobbiamo dire?
0: No, io sono d'accordo.
1: Tra le prime quattro? E questo no, ma che tra la narrazione?
0: Dai, allora, intanto poi c'è un messaggio da parte di Giampiero ad Orlando e che fa: Orlando, ti prego, compra la Lazio. E non so se, se ti interessa, Massimo, fa questa operazione, vedi tu.
3: Poi... Andrò negli Emirati a cercare fortuna.
1: Partner.
3: Dai, per portare a casa un presidente per la Lazio.
0: Allora, allora io però voglio chiedervi anche una cosa su Leao, perché non me l'avete detto nessuno, io ve lo devo chiedere, insomma, ragazzi,
2: diverso.
0: Cioè che tu, Paolo, ma ieri fa sto assist e fa una bella partita.
2: No, ma ieri l'ho visto diverso.
0: Quindi che fa? Si tiene o si cede? Perché qui si parla di 60 milioni per Leao.
2: Allora,
0: eh?
2: Non sorride in campo. I compagni, evidentemente, parlando la stessa lingua, gli diranno ogni secondo qualche male parola, perché sicuramente lo vedo, diciamo che è proprio molto molto serio, molto concentrato, quindi non indugia mai sull'estetica,
0: quindi
2: mai
0: lo tieni, quindi il Milan lo deve tenere?
2: No, il doverlo mai, mai. Se è cambiato come sembra si può tenere, però ecco, deve essere una cosa continuativa. Io sono sempre negativo, cioè nel senso che rimango, il mio giudizio rimane negativo, però se tu mi dici come l'hai visto nell'ultima partita, l'ho visto concentrato sul pezzo.
0: Però facciamo un ragionamento, Paolo, tu l'hai visto concentrato, infatti ieri sera pure Stefano sottolineava la prestazione c'è stata, no? Però ne abbiamo viste queste prestazioni anche in passato, non è la prima volta che
1: l'anno
0: dello
1: scudetto.
0: Ecco, e allora che si fa? Cioè che perché poi hai visto Gonzalo Ramos l'ha cercato con quel bel cross, gli ha messo la palla sulla testa.
2: Se tu mi dici certi giocatori attuano delle strategie per poter avere un rinnovo di ingaggio e poter in qualche modo, io ti dico di sì, è così, è vero anche questo, quindi non ho la certezza. Per cui allora se tu mi dici messo alle strette tu lo terresti, io ti dico di no, perché secondo me ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore affidabile. Cioè di non essere un giocatore sul quale ogni anno devi fare una scommessa, perché magari nel momento del rinnovo, nel momento in cui lo devi lasciare, lui fa la prestazione che ti convince a tenerlo, e non va bene così.
1: Sarò breve. Ho una curiosità di vederlo in una squadra organizzata, già pronta, già vincente. Secondo me lì deresponsabilizzato potrebbe essere un calciatore diverso, più forte, più continuo.
2: È probabile, probabile.
0: Braglia, tu che dici?
10: Se trovo la squadra che gli dà quello che chiedono, io glielo porterei.
0: Cioè tu, a prescindere di come possa fare questo mondiale, supponiamo che fa un'altra partita così, magari ne fa altre due, tu comunque dici no, basta.
10: No, basta. Cioè, questa discontinuità non premia quello che può essere. Cioè, dire che 60 milioni... cioè per quello che è il discorso dello scudetto, ok, d'accordo, quell'anno dello scudetto, ma è l'unico anno che ha fatto in maniera superlativa. Dopodiché non ha continuato quel processo di maturazione e di qualità che tutti speravamo potesse avere. Cioè oggi come oggi non andrei su, cioè se trovassi qualsiasi, no, io lo darei.
0: Lo daresti. Orlando, Massimo, tu? Ma,
3: per come sta giocando, adesso fai fatica a pensare di dar via un giocatore del genere, perché sta giocando bene, eh. E
0: vabbè, ieri ha giocato bene, ha fatto una partita, eh.
3: No, è entrato anche in quella precedente, l'ho commentato,
0: però ieri ha fatto proprio, ha messo, cioè ieri
3: no, ma infatti io nella precedente partita avevo detto che Leao secondo me deve giocare e no Joao Felix, che sono due cose completamente diverse. Comunque Leao secondo me nel suo ruolo è fantastico. Se c'è una squadra organizzata e il Portogallo lo è, perché il Portogallo, attenzione, ha problemi magari a fare gol, però c'è una squadra fantastica. Torna a Milano con quale testa, gli rifà il contratto? Onestamente sono d'accordo anch'io,
0: però ormai... pensate una cosa, c'è Amorim, magari trova un rapporto, c'è Gonçalo Ramos, altro compagno di Napoli, sì. Capito? Non sottovaluterei questi aspetti.
3: Marco, però mi devi garantire che gioca sempre nel suo ruolo, che non gli fai fare la punta come gli faceva fare Allegri, che è stato anche quello il problema. L'anno scorso
0: ne abbiamo parlato e sono sempre stato d'accordo con questa tua posizione.
3: Se gioca Pulisic una parte e Leao dall'altra e Ramos nel mezzo, e insomma il Milan comincia a essere forte lì davanti. Però è tutto da vedere, perché comunque c'è da fare un ingaggio che è molto oneroso, e Leao comunque la testa non è che la cambia, è sempre la stessa. Vediamo.
0: C'è un nostro amico, dice, io proporrei un contratto a Leao settimanale. Insomma, mi sembra proprio un po' troppo il contratto settimanale.
11: A gettone.
0: Vabbè. Poi Paolo, ti dicono per il direttore De Paola, perché Cairo in 21 anni non ha mai messo a terra un progetto serio.
11: Ma è uguale, infatti non è che dico Cairo si salva.
0: Sì.
11: Assolutamente. Solo che Cairo ha un minimo di, come dire, di esposizione, di comunicazione che è un po' diversa.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Vogliamo chiudere con due audio e poi ci salutiamo, vai
12: Luigi. Ma non lo so, sono io l'unico in tutta Italia che pensa che Allegri è un bluff storico, un allenatore senza qualità, che ha rovinato il calcio italiano, perché lui è l'anticalcio in persona. Eppure riesce a trovare sempre contratti sculati.
0: Parliamo bene. Diciamo fortunati, vale lo stesso come termine. Vai.
13: Signori, io avessi soldi, ci punterei 100 euro. Allegri con questo Napoli, solo così com'è, ok? Arriva fra le prime due.
1: Quello deve fare.
0: È quello che deve fare, però. Siamo tutti d'accordo, mi sembra, Paolo, no? È quello che deve fare.
11: Assolutamente. Ma vedi, guarda che Allegri ha già vinto, se ne parliamo così. Hai capito? No, questa è la cosa che a me fa impazzire, perché da 7 anni non vince niente e noi stiamo a discutere primo o secondo posto e contratto di 3 anni. E cioè, ha vinto. Ha vinto sempre lui. Viva lui e viva Branchini.
0: Bisogna avere pure gli agenti bravi, eh.
11: Certo.
0: Che dici, Braglia, che Borbotti? Tu non sei d'accordo, Borbotti, io lo so. Braglia. Dai, chiudiamo così, chiudi te.
14: Ma come si fa a discutere? Cioè, ma se fosse stato quell'allenatore che tutti pensano che potesse essere come allenatore, cioè, avrebbe continuato a vincere.
0: Ma mica è facile vincere sempre, però. Tu lo sai che io non sono un suo estimatore, però vincere sempre è possibile.
14: Ho capito, ma sono... un breve periodo, 7 anni è un medio lungo periodo, cioè tu quando cerchi, cioè a mio modo di vedere, mi spiego, mi domando quali giocatori ha valorizzato, che risultati ha fatto negli ultimi 7 anni, che tipo di gestione ha dato alle società dove è stato negli ultimi 7 anni, cioè hanno solo perso dal punto di vista di conto capitale queste squadre, perché l'anno scorso solo al Milan, oggi come oggi sei con una roba operata economicamente, perché se non è arrivata in Champions League per forza di cose la rosa viene automaticamente a calare il valore della rosa, cioè stiamo idolatrando, poi per rispetto a tutte le idee.
0: Noi non è che stiamo idolatrando, cioè stiamo facendo un ragionamento.
14: L'opinione pubblica sta idolatrando e sta dando di quei meriti che negli ultimi 7 anni purtroppo questo allenatore non ha avuto e non ha dato.
0: Ma guarda, io penso una cosa, e chiuderei così. Cioè, io credo che questa scelta di andare al Napoli lo pone di fronte anche ad una grossa responsabilità. Cioè, mentre l'anno scorso si poteva dire che il Milan non era, magari aveva dei limiti, eccetera, qui prende, ripeto, la squadra. Stefano prima ha fatto un percorso.
1: Però hai sentito il nostro ascoltatore che ha detto, però non ha Kvaratskhelia, ma sì. Poi si innesca una cosa che alla fine squadra, non si può di più niente.
0: Ha lottato per lo scudetto l'anno scorso in Napoli, è arrivato secondo.
1: No, ma io concordo sul fatto che non ci si può non nascondere, che insomma mi sembra eccessivo, però insomma che mi aspetto una conferenza stampa, le prime dichiarazioni di Allegri, torneremo a lottare, per il titolo, saremo lì per lottare, per dar fastidio all'Inter.
0: Ma c'è
1: tra le prime quattro, no. Ecco, deve,
0: ma anche perché
1: questo,
0: Paolo, perdonami, noi l'anno scorso abbiamo detto a tutti, mi ricordo, il Napoli ha avuto un sacco di infortuni, senza tutti questi infortuni avrebbe lottato molto più per il titolo, sarebbe stato molto più vicino all'Inter. Questo è il ragionamento che emergeva l'anno scorso, ti ricordi?
1: E sei arrivato secondo.
0: Quindi...
11: Ma poi l'altro ragionamento che ti faccio pro Allegri è questo. L'ascoltatore ha detto finora non ha avuto mai una società seria alle spalle, ha avuto la Juventus, ha avuto il Milan, cioè adesso ha il Napoli, e che vuol dire? Cioè, finora poverino Allegri non ha avuto società serie, no, insomma, cioè, ognuno, come dire, estremizzando il ragionamento alla porta dalla sua parte, però bisognerebbe essere, come dire, un po' onesti intellettualmente per dire certe cose.
0: Assolutamente. Mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Simone Braglia, a Massimo Orlando e a Paolo De Paola. Grazie ragazzi, a presto.
11: Ciao
0: a tutti. Break, perché abbiamo ancora un'altra ora da condividere con voi. Intanto Sinner sta giocando.

0: Mamma mia, caro Stefano, siamo tornati. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner. In questo momento è in vantaggio 4-3 al primo set.
1: È al servizio.
0: Ed è al servizio ed è 30 pari. Viene da due partite dove un po' di fatica l'ha fatta, soprattutto nella prima.
1: Sì, qui sembra un pochino
0: qui
1: più
0: sembra
1: sciolto.
0: Più sciolto oggi, sì. È partito, partito molto forte.
1: L'avversario,
0: esatto. Sì,
1: però ti aiuta a trovare la condizione. Poi, tra l'altro, ci sono state le sue dichiarazioni che ha detto.
0: Hai visto.
1: Il valore di Parigi, insomma.
0: È da quello che è successo potrebbe succedere. Sì. No, infatti, che poi non si è capito che cosa esattamente abbia avuto, però ha detto
1: sta bene,
0: però anche detto che adesso sa come affrontarla, cioè qualora dovesse. Poi visto lui mette adesso fa delle precauzioni, il ghiaccio sul collo.
1: Non so se è caldo, non so, stress, non so dire, però insomma è un problema.
0: Viene anche da un'annata, ricordiamo, da un periodo durissimo. Quindi, guarda, visto che hai detto questa cosa, mi incuriosisce, voglio chiederlo un attimo, ce l'abbiamo in collegamento, il professor Pino Capo.
1: Ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao, professore, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio.
0: Arrivo subito da te, però do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Beccarisi perché ci fa un po' riassunto di alcune cose che sono successe anche oggi in Campidoglio. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ben trovato Lorenzo. Ci sei? Lorenzo, non ti sento. Lorenzo... non lo sento.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
0: C'è anche Claudio Nellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e a voi.
0: Grazie Claudio. Intanto 5-3. No Pino, ti voglio chiedere una cosa, non so se hai dato un'occhiata, almeno stavamo parlando di questa cosa di Sinner che ha confessato questo malore, che ha detto che potrebbe anche ritornare. Ci stavamo un po' così interrogando, poi adesso usa delle precauzioni quando anche tra un game e l'altro. Ghiaccio sul collo è perché soffre il caldo o non lo so, che idea hai?
3: Ma guarda, l'idea è sempre quella della sincope da calo pressorio, quella che probabilmente l'ha aggredito a Parigi. Sai, quando dicono abbiamo scoperto il segreto di quello che è successo, io se non capisco dal punto di vista scientifico non so dire.
0: Certo, ci mancherebbe, no? Era
3: quindi
0: soltanto...
3: non ho idea. Poi sai, il corpo umano, anche se tanto complesso, poi alcune cose sono abbastanza, posso dire, elementari, no? È quello che potrebbe avere chiunque in certe condizioni di stress, di fatica e di impegno agonistico, qual è quello che usa lui. Ora è ovvio che col caldo il ghiaccio sulla nuca e tutte le precauzioni sono assolutamente molto utili, quindi lui sta facendo probabilmente qualcosa che non faceva prima. Non si discute ovviamente sulla integrità del fisico di questo ragazzo, che però negli anni è stato messo non a dura, a durissima prova.
0: Sì, poi lui viene da un periodo di grande impegni, perché dobbiamo dire.
3: Probabilmente ci sarà, potrà esserci stato come c'è stato qui, spero non a Londra, una piccola crisi di rigetto, ma certo. È normale in tutti gli overtraining, che appunto sono quelli che è una vera e propria patologia, insomma, nel senso che il super allenamento, il super impegno fisico porta una serie di ovviamente di circostanze che possono essere delicate.
0: Certo. Va bene, adesso comunque sta giocando, è in vantaggio 5-3 adesso, al servizio però il suo avversario. Dunque, approfitto per la vostra presenza perché ieri c'è stato, noi siamo praticamente usciti dalla diretta e c'era questo diciamo manifestazione importante di grande passione da parte dei tifosi della Lazio qui a Roma, e c'era anche il nostro
4: questo atto d'amore,
0: sì passione, amore, e c'era anche il nostro Lorenzo Beccarisi. Però prima di iniziare io vorrei farvi sentire le parole del presidente della Regione Lazio Rocca e poi facciamo un attimo un giro su questo, diciamo, come ha detto Claudio, atto d'amore e di passione. Vai.
5: Esatto, e questo sono qua, perché comunque questo non è il momento degli insulti, questo è il momento di dire dobbiamo essere ascoltati, credo che questo sia il significato di questa manifestazione, è un messaggio chiaro, e io sono qua comunque in atto chiaro, se richiamo la proposta.
6: Quindi anche un suo disagio mi sembra di capire.
5: Beh, nessuno può essere contento, io quest'anno io calcoli che io ero presente a Lazio Vicenza, ho vissuto momenti in cui la Lazio stava anche in situazioni di categoria e di classifica estremamente difficili, la passione non è. Se c'è una cosa che il popolo laziale non ha mai fatto mancare è l'amore e la passione. Vedere quest'anno questa passione spegnersi o a rischio di essere spenta, ecco, questo mi ha preoccupato tantissimo. Stasera però c'è la dimostrazione che la passione non è spenta, però ci hanno bisogno di ascolto, questa è la cosa importante.
0: Questo è il presidente della Regione Lazio. Chiedo a Lorenzo, che oggi era in Campidoglio e ha parlato anche il presidente Lotito. Lorenzo, prima di fargli un giro con i nostri ospiti presenti. Lorenzo.
4: Sì, allora, intanto possiamo dire che il presidente Lotito ha letto un discorso all'interno di quella che è stata la mattinata odierna in Campidoglio, però in testa e in coda ci ha messo un paio di uscite fuori dal discorso scritto. La principale è quella con cui ha aperto, ovvero riferendosi al clima, alla contestazione che c'è ormai da diversi mesi, ha detto che c'è un clima che diciamo non valorizza quello che è stato fatto durante la mia gestione, quindi diciamo lamenta come questo clima e questa tensione tolga dei meriti alla gestione del presidente Lotito. Per il resto poco da segnalare, se non anche l'uscita del presidente Lotito dal Campidoglio. L'abbiamo aspettato all'esterno sgattaiolato senza voler parlare. Aggiungo una cosa sulla giornata e la serata di ieri, perché abbiamo fatto sovraccarico anche il professore, che ieri ha dovuto soccorrere diversi tifosi che non si sono sentiti bene per il caldo. Anche lui ieri ha dovuto lavorare, però devo dire che anche da questo punto di vista l'organizzazione è stata perfetta. Una serata di cui poi parleremo, che è stata veramente 25... una dimostrazione d'amore.
0: 25.000 presenze, giusto?
4: Sì. Abbondanti,
0: sì, abbondanti. Sì. Pino, tu eri là, professore.
7: Grazie Lorenzo, grazie della menzione. Sì, per fortuna cose di
0: calore, gravità, diciamo, botte di calore.
7: Gravità, però serve un medico, io sono abituato a correre quando mi chiamano. Però detto questo, la manifestazione è stata straordinariamente bella, pulita, pacata, educata, senza alcun eccesso, con persone che andavano dai 3 ai 90 anni, ma giuro, bambini di 3 anni in braccio ai genitori o persone di 90 anni, alcune delle quali avevo anche conosciuto in passato, che stavano lì in attesa di dare una prova d'amore. Ora, leggere le dichiarazioni del presidente Lotito, permettetemi, molti mi dicono che io ho un ruolo e non mi devo esprimere, però voi sapete benissimo comunque che io ho una passione e ho un amore. L'amore per la Lazio è un'altra cosa. Io questo amore non l'ho mai visto in 22 anni, e quello che sta succedendo adesso è una reazione obbligatoria da parte di chi si sente tradito e offeso.
0: Claudio.
8: Allora sì, a parte abbraccio il prof che ho visto ieri, eravamo lì dietro, siamo stati insieme, e è sempre un piacere vederlo, e soprattutto è un piacere vedere tanta bella gente, tanta gente con la sciarpa al collo, di gente che non avremmo mai detto che si potesse palesare. Vedere salire sul palco Gigi Bisignani con il cappello della Lazio, stare dietro al palco col presidente della banca del Fucino, con l'amministratore delegato, cioè con tanta bella gente, non per i titoli, ma bella gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. Noi in una città dove siamo abituati a vedere tutti che arrivano e sono tutti tifosi dell'altra squadra, anche cantanti, tennisti, attori di Hollywood e tutto il resto, fa piacere vedere qualcuno di riconosciuto, di riconoscibile anche nella politica, che finalmente si palesa con la sciarpa al collo della Lazio. Non è un insulto, ma al di là di questo, la vera sorpresa e la cosa che mi ha fatto emozionare oggi è nel leggere, e nel di questa cosa in Campidoglio, leggere questo signore che dopo 23 anni oggi ha detto: mi sento in difficoltà, sono in difficoltà per la mia doppia figura, sì, anche da sera. Quindi questa è la vera notizia, non che lui ha, come al solito, ha dato delle cose, ma la vera notizia è leggere queste due parole: mi sento in difficoltà. E questa e questa è la più bella notizia per noi laziali.
0: Ecco, però Claudio, hai ragione, sottolineare, noi l'abbiamo sottolineata prima con Stefano, però questa difficoltà, Stefano, può portare a che cosa? Cioè, perché io sinceramente...
1: Ma è una storia infinita, Marco, non se ne può più dare. Cioè, ma un mondo da una parte, il
8: Marco,
1: dalla...
8: Marco,
1: non si congiunge niente, è una storia, Marco, che va risolta in un modo o
8: nell'altro. Uno sinestetico, ovviamente... Quale difficoltà può avere? Insomma,
0: no, però ragazzi, dire, secondo me non può questa
1: non
0: volta
1: può andare avanti,
0: non può passare
1: qua,
0: così,
1: non
0: cioè
1: non
0: io,
1: ma non,
8: non
1: c'è
8: non
1: soluzione,
8: niente, ragazzi, non c'è più niente, ragazzi,
1: basta,
8: non c'è più niente,
1: niente
8: di possibile,
1: cioè, è l'evidenza che ti deve suggerire qualcosa di diverso, ma non dico solo lo dico, cioè ci sono due mondi, c'è cioè un mondo ieri che va e dall'altra parte ci sta lui,
0: esatto.
1: Che pensa di cambiare cose, non può cambiare niente,
0: non può cambiare più niente,
1: quindi si è aggravata la situazione, è una cosa irrimediabile.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, come si fa? Non... Cioè, voglio dire, anche un bambino di 7 anni, un ragazzo di 7 anni, capisce che non c'è più niente,
0: non
1: da
0: c'è
1: fare.
0: Più niente
1: o
0: da
1: no?
0: Fare, no?
1: Non so,
8: ma Marco,
1: poi
8: vedere, come diceva il prof, vedere della ieri è stato, come ho detto prima, un atto d'amore, perché solo un atto d'amore può pensare che una signora con una carrozzina da sola scende dalla casa in Viale Tiziano, attraversa la strada, piano piano passa tra gli alberi e si mette in prima fila alle 7:15 ad aspettare che inizi la manifestazione. Che c'è di più bello? Cioè, non c'è altro. Quindi, al di là di tutto questo, questo è un vero atto d'amore. Il signor Lotito deve capire che ormai il gioco è fatto, il dend è suonato. Allora poi se la mettesse come meglio crede, ma il dend è finito. Ieri un altro atto contro, scusami, e
0: prego, prego.
8: La parola, un altro atto vergognoso è quello di pubblicizzare, di lanciare il giorno della manifestazione contro di lui e contro la sua tirannia e la maglietta della squadra. Cioè, ragazzi, siamo alla follia, il decalogo di quello che non si deve fare in una squadra di calcio. Ieri hanno postato e hanno lanciato le magliette della Lazio. Cioè, ditemi voi.
0: No, tra l'altro, Lorenzo, vengo anche da te, è stato anche presentato oggi Pedrasa, che tra l'altro ha fatto il video e tutto, che è arrivato alla Lazio.
8: Non ce ne può fregare meno.
0: No, ma infatti, ma guarda, io oggi, guarda, ti posso dire, Lorenzo, lascio a te la parola, ti posso dire che con Stefano abbiamo affrontato questo argomento anche prima. E in effetti degli acquisti, cioè non interessa,
1: no, ma,
0: non c'è più interesse,
8: non interessa a nessuno,
0: esatto.
8: Non interessa a nessuno,
1: non
8: è, degli acquisti,
1: esatto, c'è un disinteresse totale,
8: non interessa niente, zero. Puoi prendere Messi, Ronaldo insieme, è finita, puoi vendere tutti oggi. Se lui esce,
0: no, ma io leggevo prima, perdonami Claudio, leggevo prima sotto il post del video che è stato, Lorenzo correggimi se sbaglio, che è stato messo sul canale ufficiale di Pedrasa, che si presentava, che poi Pedrasa non c'entra niente, che
8: no,
0: non
8: c'entra,
0: questi ragazzi non c'entrano niente in questa situazione qui, e io ho letto i commenti sotto, ragazzi, commenti dove nessuno gli, cioè, per carità, gli dicono vabbè, però non c'è proprio
9: la cosa migliore, la cosa migliore è la domanda, ma chi te l'ha fatto fare, gli hanno scritto, è emblematica, ma ci sono tante cose, poi uno, perché vuole sempre, diciamo, andare, no, a soffermarsi sul dettaglio. Nel comunicato ufficiale c'è scritto: Pedrasa sarà a disposizione di Gattuso fin dal ritiro, non si sa quando inizia il ritiro della Lazio, inizia fra una settimana, Lazio non l'ha comunicato, cioè
8: la
9: presentazione delle maglie,
8: guarda,
9: il giorno della manifestazione, non c'è una cosa fatta in ordine.
8: Quando Gattuso si metterà il cappellino, si metterà gli scarpini, entrerà a formello col fischietto, è Gattuso, con tutto che non ho simpatie per personali, ma lascio perdere il discorso, ma si guarderà intorno e dirà: ma chi me l'ha fatto fare?
0: No, io però loro non c'entrano nulla, questo è chiaro, che per carità, sono dei professionisti e non c'entrano nulla in questa.
9: Ma infatti Marco, guarda, ti dico che nelle...
0: uno alla volta, Lorenzo, finisci tu, poi sento Pino, vai.
9: Sì, no, al volo, giusto per dire che nelle 4 ore abbondanti di manifestazione, il corteo di ieri, non è mai stato nominato il nome Gennaro Gattuso, mai.
0: Certo.
9: Cioè, non c'è proprio alcuna colpevolezza da parte sua o di qualsiasi altro elemento della Lazio al di fuori.
0: Poi
9: vi leggo
0: un messaggio, voglio sentire Pino.
10: Verissimo il discorso di Gattuso. No, quello che volevo dire io è che è un esempio
3: di come poteva essere cambiata la situazione era proprio Peruzzi, ma andava intanto chiamato molto prima, ma con dei ruoli e con degli incarichi molto chiari e soprattutto con uno staff di persone che potevano in qualche modo essergli vicino, stargli vicino, e Lotito doveva andare via dallo Stadio Olimpico. Poi la parte amministrativa, la parte economica, perché visto che comunque il presidente Lotito dentro la Lazio non ha mai messo una lira, perché questa è una cosa che sappiamo tutti, il presidente Angelo Peruzzi, come successe con Dino Zoff,
0: ma guarda, questa era una cosa che se vi ricordate qua la disse Paglia, no? Tempo fa, mesi fa, disse di trovare una soluzione di questo tipo,
3: nella fase iniziale
0: se vi ricordate, però purtroppo non
3: è chiaro che Angelo rifiuta una proposta che era uno specchietto per le allodole, che è stata la stessa di Sarri dell'anno scorso, solo che Sarri non si capisce bene perché l'anno scorso forse è già creduto, non gli hanno negato, non gli hanno detto che c'era il mercato bloccato, insomma è andata
0: comunque
3: così.
0: una sofferenza veramente atroce. Fatemi sentire, facciamo una cosa, c'è un audio, un messaggio e poi ci salutiamo, dai, sentiamo un attimo.
10: Beh, su Lotito ormai è inutile spendere parole, sarà ricordato come il nostro Lance Armstrong, una serie di croci nere sopra gli anni della sua gestione. Piuttosto ha dato molto fastidio il modo in cui alcuni media hanno trattato la questione, con articoli di oggi come quello del Fatto Quotidiano, che trovo veramente lesivo.
0: A questo calcio di Pinata mi sembra che è uscito un articolo... su calcio finale.
9: Sì, è partita l'inchiesta del Fatto Quotidiano, che è stata presa da calcio e finanza.
0: Sì.
3: Ragazzi, una delle strade che il signor Lotito sta percorrendo adesso, credendo che ancora la gente ci crede, lui dice: mi stanno mettendo in difficoltà situazioni di mafia e cose del genere. Vabbè. Ma ieri è stata la prova che non è mai stato così.
0: E chiudo con questo messaggio, dice: signora Nellucci, se pensa al fatto che molti tifosi sono disponibili ad accettare la Serie B pur di liberarsi di Lotito, si capisce benissimo qual è la situazione disperata di questo momento.
11: Ma io dico un'altra cosa, Marco, io quando ho avuto la disavventura di conoscere il signor Lotito, proprio i primi giorni che lui arrivò e feci degli accordi con lui, e feci degli accordi portando dei giocatori, quei 10 giocatori tutti insieme erano tutti miei, insomma, da Talamonti all'Equi a Mia Vitali, tutto quel gruppo di giocatori presi perché lui non voleva spendere un euro e sai, avendo dei giovani magari in prospettiva si poteva pensare di far bene. Ma da quel giorno, quando non sono stati mai poi ripagati i biglietti aerei, mai, ma lì ho capito con chi amo a che fare, e quel giorno dissi a degli amici: io avrei preferito fallire. Oggi, dopo 22 anni, confermo.
0: No, io mai, per me il fallimento sarebbe stata una pietra tombale.
11: Guarda il Napoli come ripartito.
0: Ma tu devi sempre, voi dovete sempre considerare una cosa: non considerate Napoli e Firenze, dove c'è soltanto una squadra, dove c'è l'interesse maggiore a riportare. Qui ci sono due squadre.
11: Sì, ma dopo 2 anni stavi di nuovo.
0: Non lo so.
1: Secondo me, però.
0: Scusami, Lorenzo. Un attimo, Lorenzo.
1: Secondo me, sono d'accordo con Marco. Cioè, non è più il calcio di 30 anni fa. Se vai giù in Serie C, ci rimani, Non lo so quanto può. Io ero sentito un tifoso che diceva anche la Serie C senza Lotito. Non ritorni più su questo calcio, Claudio.
11: Ma questa agonia dopo 22 anni.
1: No, io capisco tu.
0: No, ma l'agonia la capisco, però sprofondare no.
1: E secondo me lui lo sa.
0: L'agonia sì, ma sprofondare no.
11: Marco, tu stai sprofondando mese per mese.
0: Sì, sì, però stai ancora.
11: Meglio morire subito che morire così.
0: Aspetta, poi Pino, vuoi aggiungere qualcosa e poi sento Lorenzo?
3: No, è giusto, è pericolosissimo pensare di retrocedere con la speranza che poi risorge. Perché per me è diventato veramente un mondo dove andare avanti è complicato se non hai dei supporti finanziari economici straordinari.
11: Era diverso.
0: Non lo so, Claudio. Questo...
1: Secondo me se vai giù ci rimani.
0: Non lo so. Aspetta, c'è Lorenzo che voleva dire una cosa e siamo in chiusura.
9: No, ma al volo, sul discorso del fallimento, del salvare la storia, eccetera, eccetera, no, che è una delle pietre miliari di Lotito, vi faccio una domanda: ma il Napoli quanti scudetti ha vinto?
11: Bravo, ma guarda, sfondi la porta aperta con
0: sì,
11: me.
0: Sì, ma ti ripeto,
11: cioè, ti batto le mani.
0: C'è un discorso diverso, non lo sottovalutare.
9: Ma ok, ma se il Napoli ha vinto 4 scudetti, vuol dire che il Napoli non è mai fallito veramente. Cioè, se il Napoli di De Laurentiis ha vinto 4 scudetti, vuol dire che non è mai fallito.
0: Il Napoli di De Laurentiis è partito dalla Serie C, ricordatelo bene.
9: Certo, ha fatto 22 una anni fa, ma infatti torniamo a quello che diceva Claudio.
0: Lo so,
9: 22
0: lo so.
9: Anni
1: sì,
9: fa.
1: Ma l'ha fatto cioè, 22 anni fa.
0: Sì,
9: sì, ma
0: a Napoli.
9: A parte che abbiamo visto che se ci sono progetti seri, vedi il Como, vedi il Parma in Serie A ci torni.
1: Ah, certo, vabbè, se c'è una società ricca e forte, esatto, sì.
0: E c'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio nel 2004? Io non lo so, ragazzi.
12: Marco, 10 anni fa, quando Commisso è arrivato a Roma e ha portato i soldi sul tavolino, lui si è messo a ridere. Adesso lo possiamo dire.
0: Vabbè, io preferisco non arrivare a sprofondare come dite voi, però su punti di vista.
9: Comunque si può dire, Marco, questo lo possiamo dire per certo, non è un problema eventualmente trovare persone interessate alla Lazio?
0: Speriamo, speriamo.
9: Se non passi questo messaggio.
13: Questa è una cosa importante da dire, come è molto importante ripetere, l'abbiamo fatto adesso inizio collegamento, quello che ha detto il presidente, il governatore del Lazio, ha detto delle cose fondamentali che anche dal punto di vista politico hanno un grande valore. Evidentemente il signor Lotito oggi in Campidoglio o non glielo hanno spiegato o sul foglietto che gli hanno passato non c'era scritto, non ha idea neanche di che cosa sta parlando.
0: No, io hai ragione, la speranza è di poter tornare a vivere questa squadra e questo ambiente in una maniera proprio che merita, perché se può così non si può fare
11: questa cazzo di storia.
0: Dai, non, per favore, non eccedere, Claudio.
11: Ho capito, Claudio.
0: No, vi voglio leggere questo e vi saluto perché c'è una news che approfitto perché c'è il professore anche Pino Capua. Tunisia, 8 giocatori positivi all'antidoping. Il motivo sarebbe una contaminazione alimentare.
13: Ma dove questo? Dove?
0: Al mondiale. La Tunisia ha vissuto un mondiale decisamente negativo con l'esonero del CT. Adesso c'è anche questa, scrive il Daily Mail. Ci sarebbe anche l'ombra del doping su calciatori della squadra nordafricana. In particolare si legge
13: otto tutti insieme o un'operazione di doping ovviamente sbagliata o effettivamente
0: ti dico sono stati positivi Pino, cerco di pronunciarlo bene perché non so, al clenbuterolo.
13: Clenbuterolo, sì,
0: sostanza vietata.
13: Quella è una sostanza vietata che si usa per l'asma.
0: Esatto, infatti dice una sostanza che si troverebbe in un farmaco per rilassare le vie respiratorie, ma che sarebbe stata assunta dai giocatori per errore e riconducibile a della carne consumata nei giorni di ritiro.
1: Ci può stare, dai, sono 8 giocatori. La Tunisia abbia architettato qualcosa per andare più forte degli avversari. Dai, se non cominciamo.
0: No, vabbè, erano
1: però c'è il doping, Pino non lo sa, ma è chi meglio di lui, però o no, Pino? Ci sono delle cose chimiche che te fregano, ma non è che c'è il dolo che te voglio fare le cose, divento Superman a Tunisia. Cominciamo, perché noi diamo queste cose e la gente che ascolta e legge dice: mamma mia, quello che ha fatto. Ma che ha fatto? Ha fatto una stupidaggine. Perché hanno mangiato le cose chimiche, i vari farmaci vanno poi a creare, a fare l'esame del sangue, delle urine, dice: guarda, ti sei dopato perché hai preso dei farmaci vietati.
9: Anche perché
1: ma non ci credo io a sto dolo, dai, su.
13: Sì, quella sostanza lì non è una sostanza che si mangia, attenzione, è una sostanza che si
1: inala. Quello sì, esatto. Però io dico, non credo che... Si siano fatti tutta questa cosa per aprire i polmoni degli altri.
0: No, parlano di un qualcosa che è alimentare, che è stato consumato nei giorni di ritiro. Quindi...
1: Appunto, un po' l'uno, un po' l'altro. Però insomma, credo anche che ci possono essere delle cose chimiche, no, Pino?
0: Ma infatti aggiungo
13: sono assolutamente
1: involontarie, cioè non è che c'è la volontarietà di doparmi perché voglio fregare l'avversario.
13: No, ma questo non lo so, ovviamente appunto, saranno problemi loro, ma comunque sono situazioni che andranno analizzate, andranno viste, però ripeto, non si mangia quella sostanza lì, quindi non può essere una cosa alimentare.
1: No, certo,
0: sicuramente. Però aggiungono Pino, che è improbabile dunque che i calciatori vengano sottoposti a sanzioni o squalifiche nelle prossime settimane, secondo la fonte appunto che ha emanato, che ha pubblicato questa
13: news. Non è probabile, è sicuro, perché quando viene positivo al laboratorio la scatta l'immediata sospensione.
0: Va bene, mi fermo qui.
1: Ciao Pino.
0: Voglio ringraziarvi tanto, grazie al professor Pino Capua, grazie a Claudio Nellucci e al nostro Lorenzo Beccarisi. Grazie. Break, entriamo nell'ultima parte, c'è un momento dedicato a Fiorentina e anche ultimissime di mercato sul Sassuolo. Tra poco.

0: Allora, intanto Stefano, vado veloce su tutto il mercato web, perché la cosa che ci aveva accennato alle 13, no, alle 14 e qualcosa Niccolò Ceccarini si sta facendo più corposa, perché il Milan è a un passo da Ghila, eccolo qui, come riporta tutto il mercato web, perché questo immobilismo del Napoli ha fatto sì che il Milan praticamente si è inserito fortemente, ripeto, sul giocatore, e come riporta anche tutto mercato web, come ci aveva anticipato però Niccolò alle 14:15 circa, il Milan è fortemente sul giocatore. In questo momento, eccolo qui, il tentativo di inserimento c'è stato, c'è, viene portato avanti. Il Napoli sembrava molto più vicino, però c'è stato un momento di stallo e quindi l'affondo decisivo del club rossonero, che appunto ha trovato l'accordo con il giocatore, lo riporta anche Sky, lo riporta anche tutto mercato web. Mario Gira ha un passo da vestire la maglia del Milan con i rossoneri, che nelle ultime ore hanno raggiunto un'intesa totale con il giocatore e il suo agente sulla base di 5 milioni netti per 5 stagioni. Ma no, Milan sta andando fortissimo, quindi adesso è in arrivo l'offerta anche alla Lazio, un'offerta alla Lazio di 25 milioni più 5 di bonus, quindi si avvicinerebbe a quella cifra che aveva in effetti chiesto all'inizio la Lazio, di 30 milioni. Quindi attenzione, perché ci può essere una svolta da questo punto di vista. Il Milan andrebbe, a mio giudizio, a prendere, io l'ho detto per tutte le squadre che andavano a pre, questo è il difensore in questo momento più interessante che c'è in questo momento, vero. Da prendere, e che poteva far fare un salto di qualità alla linea difensiva di una squadra. Quindi questo è qua, quindi in questo momento risulta superato il Napoli nella trattativa con Ghila. Che mi dici, Stefano?
1: No, ti dico che il Milan, Amorim, Gonzalo Ramos, adesso Ghila.
0: Poi anche questa è una spesa importante.
1: Sta andando
0: importante,
1: spedito
0: eh?
1: Il Milan.
0: No, dico, anche questa sarebbe una spesa importante.
1: Quindi
0: attenzione. 5 di ingaggio netti per 5 anni.
1: Sta facendo.
0: Sono tanti, 5 milioni.
1: E secondo me non si ferma qui il Milan.
0: No, ma in uscita c'è Tomori, però insomma 331 8200213, così abbiamo risposto anche a Roberto che aveva mandato una domanda. Non so se dobbiamo recuperare, nell'attesa chiedo ad Andrea qualche audio. Recuperiamo un audio.
2: Mi sembra che anche Ancelotti ha fallito quando non aveva i giocatori. Mi sembra,
0: quando non ha già i giocatori, sì, anche Ancelotti ha avuto qualche problema con l'Everton, con Napoli. Va bene, poi c'è un messaggio di Massimo che riprendo. Ai tempi di Valentino Rossi tutti erano esperti di MotoGP, oggi tutti esperti di tennis perché esiste Sinner, per carità, ma mi sembra di seguire una moda pur non capire di MotoGP e tennis. Vabbè, una moda, però quando c'hai un ragazzi, quando un tennista che è numero uno al mondo vince dei tornei importanti come ha vinto Wimbledon, dove nessun italiano aveva fatto una roba del genere, è chiaro che hai un eco clamoroso, ragazzi. Cioè, questo valeva anche per Valentino Rossi. Come fai ad avvicinarti allo sport in questione?
1: Certo.
0: Poi è chiaro che ci sono gli esperti, quelli che seguono il tennis a prescindere, come quelli che seguono la MotoGP a prescindere, però stiamo parlando insomma di grandissimi atleti, Stefano,
1: di splendide eccezioni.
0: Voglio dire, come fai?
1: Tirano tutto il movimento.
0: Sì, andiamo a Radio Firenze Viola. C'è lui, il direttore Tommaso Loreto.
1: Ciao, Tommaso.
0: Eccoti qua,
2: eccolo.
0: Tommaso.
2: Buon pomeriggio. Ben trovati. Mi trovate? Ben. Sono a spippolare per capire se Torsted seguirà Vieri o meno. Perché qui siamo dietro. Soprattutto a questo, direi che oggi un po' in casa Viola si tiene gli occhi aperti sul norvegese, che credo poi alla fine si vestirà di viola.
0: Quindi altro colpo, un Paratici che si sta muovendo, che ha avuto via libera, no?
1: Bel giocatore, a me piace.
0: Sì, piace.
1: Molto.
2: Sì, devo dirvi che è anche un po' un'operazione nell'ottica di risolvere problemi da una parte e dall'altra, perché poi per quel che abbiamo capito col Sassuolo, che chiede circa 15 milioni, la Fiorentina vorrebbe inserire Somm nella trattativa, più o meno il valore è quello, in questo modo da un lato il Sassuolo saluterebbe Torsved, che comunque ha rifiutato il rinnovo, ancora solo un anno di scadenza, quindi la Fiorentina gli risolverebbe un problema, al tempo stesso accogliendo Somm per i Viola si tratterebbe di piazzare un esubero, perché in questo momento lo svizzero, che poi il Bologna non ha riscattato, sembra assolutamente fuori dal progetto tecnico di Grosso. Detto che a centrocampo ci sono un bel po' di incognite, a cominciare soprattutto da queste, da questi 20 inglesi che spaventano sul fronte fagioli.
0: Ah sì? Ci sono delle sirene?
1: Tipo?
2: Beh, sai, con Newcastle che ha ceduto Tonali per un sacco di soldi, più di 100 milioni di euro, per quel che capiamo in casa Viola di incedibili non ce ne sono, e Fagioli in questo momento è probabilmente a livello di qualità il calciatore più dotato, e però è anche eventualmente quello che può monetizzare di più per la Fiorentina, che avrà bisogno indubbiamente di vendere quest'estate, quindi ancora di concreto non c'è niente, però è una situazione da tenere d'occhio, perché ripeto, di calciatori in questo momento certi di rimanere alla Fiorentina il prossimo anno non se ne trovano, e non potrebbe essere altrimenti, ovviamente.
0: Stefano Fagioli, che poi aveva finito bene la stagione.
1: No, insomma, Fagioli è un giocatore importante per la Fiorentina. Ha fatto un grande campionato, è stato un po' anche, voglio dire, il trascinatore, no? In una fase dove
0: ha finito bene.

0: stagione, saranno le visite mediche, il raduno, la prima amichevole è fissata per il 16 di luglio, ma ad oggi, se Grosso volesse ripartire, e così immaginiamo sarà dal suo 4-3-3 a Sassuolo, di fatto avrebbe a sinistra Gudmundsson, che è comunque un calciatore che la Fiorentina ha messo sul mercato, e a destra Sottilla, che torna dall'esperienza a Lecce, ma che in teoria la Fiorentina cercherà poi di piazzare nel corso dell'estate. Quindi capite bene che sulle corsie esterne c'è ancora tutto da fare, anche perché poi Harrison e Solomon non sono stati riscattati. Parisi è infortunato e quindi bisognerà attendere. Insomma, lì siamo a zero. Su Fagioli è chiaro che lo scenario ancora non è concreto, però è un'eventualità che dobbiamo tenere di conto. E d'altronde oggi Paratici deve far gioco forza ai conti con situazioni magari al momento solo teoriche, ma che poi possono cambiare nel corso dell'estate. Vi faccio un altro nome su tutti, è quello di Ken, che da qui al 15 di luglio probabilmente resterà un tabù per tutti, perché nessuno immagino voglia spendere 62 milioni di clausola rescissoria. Però se mi chiedete di mettere la mano sul fuoco che da qui al 1º settembre Ken sarà sempre un attaccante della Fiorentina, vi dico che non ce la metto, perché ci sono mille incognite e se arriva la proposta giusta, come vi dicevo, di intoccabili in casa Viola non ce ne sono. Paratici è partito forte con Vieri, con un paio di 2010 inseriti e poi probabilmente con Torsved, però dovrà anche vendere e sotto questo profilo bisogna vedere poi il bilanciamento tra lo svendere e invece riuscire a monetizzare il più possibile. Lì devi sacrificare calciatori importanti, non c'è alternativa.
1: Beh, questo è il quadro. Questo
2: No, sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso, ma insomma, qualora dovesse partire Ken, facciamo questa ipotesi,
1: chi
2: insomma,
1: prende?
2: la Fiorentina sarebbe pronta a sostituirlo con chi? Perché quella pure
0: Questa è un'altra
2: è una
0: grande
2: cosa.
0: domanda. Questa è un'altra grande
2: No, si parla
0: domanda,
2: di
0: devo
2: Fagioli, di
0: dirti.
2: Ken, insomma, sono giocatori adesso, al netto di tutto quello che può essere
0: Ma
2: stato
0: senti,
2: intorno alla figura
0: per
2: di
0: ciò che
2: Ken, però insomma,
0: riguarda
2: Ken è un giocatore
0: Ken,
2: importante.
0: parli capire, possa
1: Dopo
0: essere
1: lotti base al
0: Pellegrino del
1: veramente.
0: Parma. Potrebbe essere Pellegrino del
2: Pellegrino del
0: Parma,
2: Parma.
0: un'idea. Ma siamo soltanto a livello di idee, anche perché poi il mercato della Fiorentina sarà particolarmente lungo e ampio, perché poi lì davanti c'è da capire anche il destino dei piccoli. Sotto questo profilo, ecco,
1: Ha delle
0: raccontavamo
1: richieste
0: di...
1: piccoli.
2: Ci sarebbe la Lazio sopra,
0: Bravi,
2: credo.
0: sì, risulta anche a me che Gattuso, piccoli al centro dell'attacco. Lo gradirebbe, e in tal senso anche lì Fiorentina e Lazio si verrebbero incontro nel risolvere qualche problema, perché piccoli, se può, la Fiorentina lo sistema quest'anno non esattamente al Viola Park, ma altrove. Di contro, la Lazio sappiamo bene quali e quanti problemi debba affrontare, e avere magari in prestito un centravanti. Fra l'altro, non dimentichiamo che Gattuso lo convocò a suo tempo anche da CT Azzurro, quindi quello potrebbe essere un altro discorso da considerare, però come vedete bene, anche qui in attacco da Ken a piccoli certezze per il momento non ce ne sono e bisognerà vedere poi sul mercato che tipo di sviluppi o offerte arriveranno. Diciamo che la Lazio può essere sicuramente una strada da considerare per il futuro dei piccoli.
1: Bene, bene, bene. Tommaso, abbiamo fatto un blitz da te per avere un po' di aggiornamenti sul mercato che continua ad andare avanti. Intanto io sto leggendo sempre su tutto il mercato web che questo blitz del Milan si fa sempre più forte, quindi su Gila, quindi da monitorare anche questa situazione. Va bene, Tommaso,
2: Ciao
1: siamo in
0: Tommaso. Ciao
1: chiusura. Noi ti
0: ragazzi, quando
1: ringraziamo come
0: volete.
1: sempre, a presto e grazie al
0: Ciao.
1: direttore di Radio Firenze Viola, a prestissimo. E allora, siamo veramente nella parte finale. Stiamo dando un'occhiata anche a Sinner che in questo momento ha vinto il primo 7-6-4, ma nel secondo è sotto 3-2.
2: Sì, sta al
1: Sì.
2: servizio e vantaggio Brooks by.
1: Sì, assolutamente. Allora, provo a vedere se ci sono altri messaggi da recuperare, però intanto vi ricordo, dopo di noi naturalmente come sempre a tutta cipo alle 18 TMV News, alle 18.30 invece Storie di Calcio, quindi invitiamo oggi chiedo venia, mi sono dimenticato di salutare gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, gli amici di Italia 7 che ci seguono in Toscana sul canale 19,

0: coloro che ci seguono sul canale 61, perché sta oggi ho ricordato tutti i modi per seguirci, però mi sono dimenticato di salutarli, quindi ho fatto una gaffe. Mi scuso nel finale, caro.
1: Numero 11 per il Lazio, numero 19 terrestre per la Toscana.
0: Giochiamoli.
1: Numero 61.
0: 61, 61
1: per il nazionale.
0: 11, esatto, 61, 11 e 19.
1: Digitale terrestre, sì. Magari
0: sì,
1: un
0: sì,
1: terno.
0: Sì, sempre, sempre. È un terno secco e poi arrivederci. Allora, stavo dando un'occhiata, si è presentato anche Pedrasa, come dicevo prima, e dice lui, le parole te le giro, Stefano, perché ha detto Cucurella e Jordi Alba i miei modelli, sono un laterale generoso. Si presenta.
1: Beh, tanta roba, Bocca Cucurella e Jordi Alba.
0: Beh, sì. Ti piace come giocatore Cucurella?
1: Sì, bravo.
0: Sì.
1: Ieri ha messo una grande palla,
0: Sì, sì. Un altro anche lui molto generoso.
1: 3-0.
0: Sì. Do un'occhiata al programma, quindi attenzione che cambio al volo, Andrea. Il programma, niente, non mi seguono. Allora, do un'occhiata al programma di oggi che riguarda appunto le partite, perché insomma il mondiale prosegue e ci sono.
1: Beh, direi che la partita è Argentina-Capoverde, ore 24, vabbè. Mezzanotte.
0: Sì.
1: Poi c'è un'Australia.
0: C'è Australia-Egitto alle 20. Alle 20. Sì. E poi si va alle 3 di notte.
1: Colombia-Ghana.
0: Colombia-Ghana.
1: E poi si chiude il quadro dei sedicesimi con gli accoppiamenti definiti già dagli ottavi.
0: Esatto. E poi si ricomincia agli ottavi con appunto Canada-Marocco.
1: 19 sabato.
0: Paraguay-Francia sempre alle 23. E poi si va domenica, che c'è il big match che attendiamo un po' tutti tra Brasile e Norvegia. Quindi noi lunedì commenteremo un po' tutto quello che è successo in questo fine settimana, per quanto concerne appunto il mondiale. Vedi, lui già si è proiettato su questa cosa. Allora, Stefano, stiamo per chiudere, vedendo soltanto se c'erano degli ulteriori aggiornamenti che riguardavano un po' questa situazione di Ghila, che al momento, ripeto, diamo ancora la notizia, c'è stato veramente una forte accelerata da parte del Milan, che ha sorpassato il Napoli su Ghila, trovando un accordo totale con il calciatore e arrivando ad un'offerta. L'accordo totale sono 5 milioni netti di ingaggio a stagione per 5 anni, e arrivando a dare al club della Lazio, di Lotito, 25 milioni più 5 milioni di bonus, quindi sono 30. Che era quella cifra iniziale che chiedeva la Lazio per il calciatore. È andato via anche Provedel, si è conclusa ieri sera l'operazione. All'inizio c'è stata una frenata, invece poi c'è stata un'accelerata nella serata, e chiuso anche Provedel, che va all'Inter.
1: Vabbè, tutto come previsto,
0: tutto da copione,
1: tranne questa cosa qua, il sorpasso del Milan nei confronti del Napoli.
0: Sì,
1: per quanto riguarda Ghila,
0: sì, perché sembrava veramente il Napoli veramente fatta. Va bene, noi vi diamo appuntamento come sempre a partire da lunedì alle ore 13. Adesso vi stiamo per lasciare. Stefano, buon fine settimana
1: anche a te, Marco. Ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì. Grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e a tutta la squadra tecnica. Ci ritroviamo qui lunedì. Buon proseguimento e buon fine settimana.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai guardando, seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano? E ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi il mio augurio è che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra allo Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: Ma Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti che non possono chiederti del centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken, quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, è sicuramente giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare di, prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto e ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta, mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20, all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale, dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché, come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi. E ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete e la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, è che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza come della società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché partendo sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, beh, nel girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana perché si è affidata una continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque confermare già direttore sportivo e allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. Dall'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato d'ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C, lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente è di quelli caldi, sicuramente ci vuole tanta, ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché il Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio. Nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa. Però alla fine, secondo me, quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima, il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa, sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità. Vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo, in quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Parla di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. L'ho sentito
1: No, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, soprattutto, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flora Flores, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, secondo me, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
2: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone. Non c'è nulla da dire, anche perché ha Ha fatto bene a Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Venga da pensare subito a Chiricò, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi a suon di record ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi è arrivata l'organizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque l'allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ho dimostrato a Crotone, l'ho dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Burano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni dalla scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
2: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo. Poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo. L'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari Palestra non esistano più, io non ci credo.
2: No, assolutamente. Soprattutto devi guardare al alla Serie C, lo fa spesso, ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato. Siccome ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto, chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio, con le iscrizioni, ci sono sempre delle sorprese, e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate, e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria, che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po' diciamo contrario ai luoghi comuni, io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi a in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità, e questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, con questo secondo me anche mister Baldini con la nazionali ha dato un messaggio. È il singolo club che può diciamo far fronte a questa negligenza, dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato a sempre a utilizzare i giovani, e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, e questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze e le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima Next Gen di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico condizionale e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Benvengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire ad

0: comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà ed evitargli, dal nostro punto di vista, di sbagliare quella partita. Questo, secondo me, è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere. Perché poi, quando uno magari sbaglia una partita, è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha. Dopodiché, ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero, in campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
1: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti, Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
0: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico. Quindi, avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni, sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno. Veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene. Adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede. Però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio. E quindi ben venga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
1: E noi questo, Marco, te lo auguriamo. Insomma, sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
0: Grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
1: Grazie mille a te, Marco, e a risentirci prestissimo.
0: Ciao, buon lavoro, grazie.
1: Queste le parole di mister Marco Banchini. Insomma, abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo, insomma, una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A tutta C.
2: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che mi ha chiesto la proprietà?
3: Buonasera, come dicevo, l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia. Poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e solo per questo
2: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduto?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero,

0: tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, la società voglia di fare, il direttore voglia di fare, senza però fare quei pigiarici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che c'è che ricevito la media.
1: Sia lei che Di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
0: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando Boschiaro della rosa di disposizione. Io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia cosa deve fare nelle fasi della partizione, che ci sia nella fase di possesso che in quella di non possesso non per la
1: posizione. Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
0: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e altri non ho avuto la
1: possibilità. Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
0: Ma è chiaro che noi abbiamo tutti i giorni con la società, con il direttore, però insomma giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
1: Va bene, la ringrazio.
2: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
3: Semplicemente perché i colloqui che sono stati fatti per me e i profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo ho messo il lavoro dopo crescere tutti e mi sembrava giusto
2: lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo, ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
3: Sì, certo, ovviamente conosco la caratteristica del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui specifici di gioco, non sul modo di prestare prestabiliti perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con il principio bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente dei calciatori che possono funzionare in tipologia di gioco.
2: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
3: Ma allora in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare dei giovanili, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che sono.
2: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
3: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore lo faccia la qualità che ha e lo cercare il più possibile per scegliere tra il giusto mix tra il giovane e la qualità che ha un giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
2: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
3: Ci lavoreremo, ancora prematuro riusciamo a attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
2: La ringrazio, grazie mille, grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TMV Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto mercato web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo, il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1° luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera negli ultimi anni, perché a cavallo proprio della proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi alla fine in Serie 1 per tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita del Polo Scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con lo Scarpatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, che sono portato, quindi mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. Però una sensazione me la sono portata a casa, finché poi c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa secondo me di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha l'ambizione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: meno, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro dato tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa ragazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di gavetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi elettori. Però secondo me arrivare in questo momento, attorno a Nunziata a Savoia, rappresenta un po' una giocata di uccello rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa ragazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo ne sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio. La parola è Ernesto Vito.
2: Ci di esperienza,
1: no, ancora anziano. Comunque è un decano.
3: Vedere questa società, no? Io la vedo da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C di nuovo, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazario, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza di Savoia. E l'unica cosa che vorrei vedere che Savoia non sia la matricola, magari diventi la matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro si faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa cosa di dare a quelli che indosseranno questa maglia bianca a proposito da qua, bianca, capisci che la Nike ha le sue esigenze, però...
2: Non può fare una correlazione alla Nike, purtroppo non sono il colore della Nike, vorrei tanto, però...
3: No, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai passi che stanno dietro. Comunque, dico solo una cosa, forza sopra e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo sei, ma rispetto a me si trova io, grazie.
1: Allora,
0: è una come sì, assolutamente noi vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel pizzico di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso, basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze. Ovviamente solo i primi da nominare le partite che giocheremo, noi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che posso mettere, questo assolutamente sì.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tante notizie in questo venerdì 3 luglio, le 11.04 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, ben trovati. Fine settimana importante anche per quanto riguarda ovviamente il mondiale. Bella la partita tra Portogallo e Croazia, sicuramente una delle più belle di questo mondiale, ma insomma il bello, rimando su questo termine, arriva proprio adesso, non solo perché pochi minuti fa il Napoli ha annunciato con un tweet che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Benvenuto Max, questo il saluto di Aurelio De Laurentiis. E poi il mercato che comincia a entrare nel vivo, per esempio la Juve che è a un passo da Kolumani, che dovrebbe addirittura arrivare a Torino per il prossimo 13 luglio, quando la Juve si radunerà. Ma abbiamo veramente tantissimi temi da affrontare, partendo proprio dal mondiale e dando il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, da dove vogliamo partire? Facciamo così, dall'ultima notizia in ordine temporale arrivata dall'ufficialità: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Lo sapevamo, si aspettava soltanto appunto il timbro, il marchio ufficiale. Scelta che condividi?
2: Sì, assolutamente sì. Certo, non avevamo dubbi che sarebbe finita in questa maniera, però credo che sia l'uomo giusto nel posto giusto, nel senso che la squadra c'è, a differenza di quanto accaduto al Milan, troverà più certezze. Mi sembra anche che i giocatori ben si adattino al suo credo. Sono convinto che alcuni beneficeranno della presenza di Allegri, anche perché non dimentichiamoci mai che Conte ti dà tanto, ma ti toglie tanto.
1: Certo.
2: Quindi con Allegri ci sarà un po' più, tra virgolette, di serenità durante gli allenamenti. E questo non per forza è una questione negativa, è un asse negativo, anzi io sono convinto che dopo 2 anni di Conte l'arrivo di Allegri possa essere una boccata d'aria fresca, quindi assolutamente certo che Max farà il suo.
1: Però a Napoli non sono così contenti, e la piazza e l'ambiente non lo accoglie con fuochi d'artificio.
2: Ma sai che io non mi ricordo una volta in cui Allegri è arrivato e l'hanno insomma atteso con strombazzate e calorosi applausi. Io penso che Allegri sia un grande allenatore, ma non solo per quello che ha vinto, ma per come vive il calcio, come trasmette il suo pensiero. Poi certo, è chiaro che il suo gioco può essere visto come stantio, come una sorta di catenaccio evoluto, si possono fare mille discorsi sul cortomuso, però resta un grande allenatore, quindi penso che Napoli, ma anche per lui, sia una grande chance per zittire tutti quelli che cominciano già adesso, quindi cos'è oggi, il 2 o 3 luglio, non mi ricordo neanche.
1: 3 luglio, caro Fabrizio, ecco, 3 luglio.
2: A dire che è un bollito, sì, che bisognava cercare qualcosa di più fresco. In realtà per me non è così, e sono convinto che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta. Ecco, l'unico dubbio che ho, forse è l'unico dubbio che ho, è che voglio capire chi ci sarà in attacco.
1: Sì, cioè, anch'io senso, lo vorrei capire, sì. Lukaku, soprattutto.
2: Quello cambia molto.
1: Il nodo
2: al
1: è quello.
2: Milan ha sofferto.
1: Sì, sì, quello. Sì, sì. È il nodo, quello è uno dei nodi. Non credo che ci potrà essere Lukaku, perché insomma non si è lasciato benissimo, anche se tecnicamente è ancora un giocatore del Napoli. Però così mi dai l'aggancio per arrivare al mondiale. Me ne dai due di ganci. Il primo, a proposito di allenatori, ti chiedo, ma perché tu hai visto allenatori in questa prima parte del mondiale particolarmente innovativi?
2: No, direi proprio di no, anzi. Stiamo vedendo un calcio che per alcuni è romantico, per me no, cioè un calcio abbastanza vecchio, Capisco tante squadre che hanno adottato, ma davvero, il catenaccio per provare a sopravvivere, ma anche tra le squadre, diciamo così, di prima fascia, io ho sempre l'impressione che si cerchi di mettere in azione i talenti e vediamo cosa succede. Il problema è che ci sono tante squadre che ne hanno diversi di fuori classe, quindi possono anche decidere di utilizzare questa strategia senza rischiare più di tanto. Ieri abbiamo visto la Spagna, ragazzi, averne di giocatori così, però cioè, nel senso,
1: Spagna è uno spettacolo.
2: Sono capace anch'io.
1: Sì, la Spagna, so che non ti stanno particolarmente simpatici gli spagnoli, a me invece sì, pensa Fabri, però devo dire che è uno spettacolo vederli, onestamente, a parte che l'Austria si è dimostrata quella che è, cioè una media squadra, però mi pare che la Spagna abbia del talento da vendere, e poi con questo allenatore, insomma, si trovano bene, anche perché molti di questi giocatori li ha portati lui da vanili, no? Fino alla nazionale maggiore.
2: Sì, ma si trovano bene anche perché danno del tuo al pallone, sì, come pochi altri, cioè nel senso, soprattutto dal centrocampo in su, è una squadra con un tasso tecnico elevatissimo, ma lo sapevamo, cioè io sto facendo gli scongiuri, tu lo sai, sì, perché Spagna, Francia e Inghilterra è proprio il trittico che non vorrei sul tetto del mondo.
1: Che preferisci, è vero, sì. Ecco. Però, Fabrizio, la Francia è un'altra squadra che veramente disegna calcio con degli attori clamorosi. L'Inghilterra io non credo che farà molta strada. La Spagna adesso trova il Portogallo che ha dato vita ieri ad una partita bella, frizzante, che non abbiamo visto perché era alle 4 del mattino. Abbiamo visto gli highlights. Tu l'hai vista, Fabrizio? Magari hai fatto la nottata. L'hai vista?
2: Allora, sto cercando di fare una nottata sì e due no, per cercare di sopravvivere in questo mondiale folle. Quindi no, era nella serata no. Però ti posso dire una cosa. Cioè, io credo che Cristiano Ronaldo, per tornare a Spagna-Portogallo, che mi affascina tantissimo,
1: sì, anche a me,
2: possa essere la sua partita. Cioè, attenzione, perché Cristiano è Cristiano, quindi io credo che alla fine possa anche succedere qualcosa di importante.
1: Certo, ci sono generazioni a confronto in questa Spagna-Portogallo, perché c'è appunto Cristiano che ha battuto un calcio di rigore, hai visto come tremava, è andato lì con che gli tremavano le mani e i piedi proprio, sì. E si è anche arrabbiato ovviamente quando è stato sostituito, quindi il 41enne con i ventenni spagnoli, io vedo nettamente favorita la Spagna. Però è vero, Fabrizio, potrebbe accadere di tutto, anche perché è l'ultimo mondiale, immagino, no? per Cristiano Ronaldo.
2: Ma questo non me la sento di comprovarlo, perché con Cristiano non si sa mai. Però sì, io credo che veramente nel momento in cui è finita la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è messo in testa un solo pensiero, cioè butta fuori gli spagnoli ed entrare ancora più nella leggenda. Perché comunque, se dovesse riuscire a buttare fuori il paese che da un certo punto di vista l'ha consacrato nel mondo, insomma, a livello personale sarebbe l'ennesima grande soddisfazione di una carriera immensa, cioè davvero immensa. Io, guarda, è un periodo che sto un po' odiando gli haters, più del solito, no?
1: Sì.
2: Perché tutte queste critiche a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la prima partita, è finito, è bollito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questo ha 41 anni, è un mondiale, e soprattutto, cioè, può tranquillamente dire: oh, io ho già fatto qualcosina nella carriera, non è che sono qua perché mi danno un premio. Quindi io direi che dobbiamo solo vivere queste leggende, non giudicarle. Certo, può andar male, può andar bene, ma poco importa, l'importante è che ci siano. L'ho detto anche l'altra volta, il fatto che in questo mondiale si parli ancora di Cristiano Ronaldo e di Messi, da un lato è negativo,
1: perché
2: parlare di un 41enne, un 39enne in un calcio moderno non è un bel segnale, ma dall'altro è splendido, soprattutto per gente come noi che ha diverse primavere sulle spalle, perché li hai visti nascere e li vedi sulla via del tramonto, ma è un gran tramonto. Quindi io sono esaltatissimo da queste storie, ma da sempre.
1: Sì, sono le storie, sono storie che non tramontano e non tramonteranno, comunque hanno disegnato il calcio. Senti, invece, esatto, andando sull'altra partita, cioè Svizzera-Algeria, la Svizzera ha vinto 2-0, però ti porto su un altro tema, il flop delle africane, perché a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre hanno più o meno deluso, chi di più, chi di meno, però è un calcio che nonostante sia molto presente anche nelle squadre europee, a livello poi di nazionali, Fabrizio, non riesce ad andare oltre un tot.
2: Guarda, basterebbe tornare indietro di una settimana e leggere tutti i titoli di giornale, 9 squadre su 10 africane, sedicesimi, Infantino ha capito che il calcio è di tutti, favoloso, occasioni per tutti, no. Io me l'aspettavo, mi dispiace dirlo, ma l'ho detto in più occasioni, c'è una differenza evidente a livello tattico, fisicamente sono impressionanti, ma lo sono sempre stati, non è una novità. Il problema è che quando arrivi a certi livelli, insomma, devi avere anche la testa per reggere determinate situazioni. Non è un caso che tante squadre africane siano andate in vantaggio,
1: Hai ragione.
2: Cioè, penso al Senegal,
1: al Congo,
2: alla Costa d'Avorio. Non è un caso. Il problema è che dopo devi portare a termine l'impresa. E secondo me lì c'è ancora una differenza abissale, che magari nel tempo che verrà colmata, però ci andrei piano. E hai detto benissimo, il Marocco non è un'africana,
1: il Marocco è
2: un'europea vestita da africana, è diverso.
1: Sì, totalmente.
2: Il Marocco è una squadra splendida, Io adoro il Marocco, però non è un'africana, cioè solo a livello geografico lo è.
1: Sono d'accordo, può essere veramente la sorpresa di questo mondiale.
2: Sì.
1: Per chiudere la parentesi mondiale ti porto invece sul Brasile, perché a me continua a non piacere questo Brasile, mi sembra anche che ci sia un ricambio generazionale un po' difficile in quella nazionale, in più mettici un allenatore bravissimo, ma che io continuo a pensare, Fabrizio, che con questa idea di calcio che hanno in Brasile c'entra veramente poco.
2: Guarda, la fortuna del Brasile è che tutto sommato avversari impossibili non ne ha affrontati, perché il Giappone, sì, ok, tanto volenteroso, però torniamo al discorso dell'africano, si è un po' messo in una situazione che non conosceva e gli sono tremate le gambe. Guarda, non lo so, il Brasile, a differenza di altre squadre, secondo me non ha quello sprint in più. La Spagna ha Yamal, la Francia ne ha una marea, l'Inghilterra ha Kane. Il Brasile chi ha? Vinicius, ma. Neymar, non credo lo vedrai in campo.
1: No.
2: Hendrick, non credo. Quindi devi andare sui soliti noti, però dove ti possono portare i Casimiro? Non lo so. Anch'io sono convinto che Ancelotti c'entra poco con il Brasile, ma dico anche questo, è un Brasile povero.
1: Sì,
2: cioè, rispetto al Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici, hanno Vinicius, hanno... Sì, vero, però non mi rubano l'occhio, non mi sembra una squadra come la Spagna, per dire, no?
1: Nemmeno a me, Fabrizio, e aggiungo, a me neppure l'Argentina. Perché se poi vai a vedere, sono due squadre che a livello di ricambi generazionali stanno facendo un po' di fatica. Forse in Argentina qualcosa in più c'è, però se vedi questa nazionale ci sono ancora giocatori che hanno le loro primavere sulle spalle al di là di Messi.
2: Vero, però lì l'effetto Messi è decisivo. Cioè, nel senso, l'Argentina vive e gioca per Messi. A me non ha sorpreso il dato che sia il giocatore che corre di meno al Mondiale, ma non me ne frega una mazza, per essere chiari, cioè nel senso, loro hanno capito che possono mettersi alle spalle di Messi e spingerlo in questo mondiale, e finché Messi fa Messi, una speranza l'Argentina gliela dai sempre. Il Brasile non ce l'ha quel giocatore qua, magari poteva essere il vero Neymar che non vediamo da anni, però non ce l'ha. Vinicius non mi dà l'idea di quel giocatore che ti trascina una nazione. Loro non ce l'hanno, e attenzione, li hanno sempre avuti, da Ronaldo il fenomeno a Romario, a Kaká, a chiunque, Il problema è che adesso non hanno dei giocatori tali che dici, ok, quando il Brasile va in difficoltà ci sono loro. Chi? Casimiro? Auguri.
1: Senti, veniamo alle povere cose di casa nostra che però ci piacciono sempre. E parto proprio anche qui con un gancio. Ieri sera grande prova di Leao, no? Peraltro Leao, cross a Gonzalo Ramos, gol. Leao che però è ufficialmente sul mercato per circa 60 milioni di euro. Mossa giusta del Milan?
2: Allora, se ti danno 60 milioni, sì. Se ti danno 60 milioni, sì. Perché io credo che dopo diversi anni bisogna anche tirare una riga.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Nel senso che Leao è il classico giocatore che mi ha sempre mandato fuori di testa. Un po' adesso il paragone è per farci è per capirci, ma il livello è ovviamente differente. È un po' il Savicevic della situazione. Nel senso, un giocatore straordinario che però aveva delle pause che ti mandavano in bestia. E io credo che Leao sia più o meno quel giocatore, ma con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Savicevic, perché Savicevic quando era concentrato non c'era per nessuno.
1: Mamma mia.
2: Quello non ha mai fatto Leao, perché a livello di talento nessuno mette in discussione Leao. Io ho seguito il Milan per lavoro, cioè praticamente sempre in questi anni,
1: sì.
2: E Leao a livello di talento è praticamente uno dei migliori tre in tutta la Serie A. Il problema è che ha quell'atteggiamento che ti fa pensare, ma è davvero pronto a prendersi in mano il Milan? Ci è riuscito nell'anno dello scudetto.
1: È vero.
2: Però
1: è stato
2: uno su sette.
1: Lì è stato un grande protagonista. Quindi, sì. Che faresti? Cioè, se non arrivano i 60 milioni, Leao...
2: Lo tengo.
1: Lo tieni. Lo tiene.
2: Sì, assolutamente. Cioè, lo do via per quella cifra, sì, non ci penso neanche un attimo, probabilmente prenoto io il volo privato per portarlo, però se non mi danno quei soldi lo tengo e ci credo, Cioè, non è che lo tengo perché non mi danno quei soldi, lo tengo perché ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato in maniera importante, perché dare 70 milioni...
1: Già.
2: Per Gonzalo Ramos, che attenzione è un finalizzatore vero, non è che è scarso questo, però sono tanti,
1: sì.
2: Quindi una grande cessione ce l'hanno in mente.
1: Ma tu, Caputo, segui il Milan spessissimo, insomma, che idea ti stai facendo? Perché l'inizio è stato drammatico, no? E vedo che ci sono ancora proteste da parte dei tifosi, però pare che adesso qualcosa un po' sia cambiato anche con questo colpo Gonzalo Ramos, cioè è un fuoco di paglia oppure credi che il Milan piano piano metterà in piedi una squadra di livello?
2: Allora, dipenderà moltissimo dalle prossime mosse. Gonzalo Ramos ha dato un segnale alla piazza del tipo guarda che comunque vogliamo fare qualcosa di importante, ma non basta, cioè anzi è proprio secondo me il minimo sindacale che potevi fare, un grande colpo. Il problema è che il Milan è legato a contratti, giocatori che non vanno bene per Amorim, ma proprio non servono ad Amorim, e quindi mi auguro, ma che è il problema che ha la Juve, mi auguro che riesca a piazzare più giocatori possibili per creare qualcosa di nuovo e diverso. Non ho idea se riusciranno o meno a farlo, però credo che l'intenzione sia quella, cioè creare una rosa, allestire una rosa per Amorim. Quindi con giocatori giovani, giocatori, diciamo così, non so se definirli più inclini al gioco offensivo,
1: certo.
2: Però quella è l'idea,
1: certo.
2: Perché tanti, secondo me, proprio non c'entrano nulla con il credo calcistico del portoghese.
1: Sono d'accordo con te. Nel frattempo Fabrizio, stavo leggendo i commenti al post di De Laurentiis sul Benvenuto Max.
2: Li ho visti.
1: C'è di tutto, dai tifosi del... A parte che i social sappiamo come funzionano, ma insomma, da chi dice mi prendo un anno sabbatico, state distruggendo il Napoli, ecco l'ultima perla, peggio di Garcia. Insomma, lo dicevamo prima, noi proprio siamo andati a curiosare. Non trova un ambiente semplice. Hai ragione, Allegri non ha mai trovato ambienti semplici. Ma qui proprio è come mischiare il diavolo con l'acqua santa per alcuni tifosi del Napoli.
2: E per me De Laurentiis ha fatto bene. Ha fatto bene perché ha dato una scossa all'ambiente.
1: E dimostra che comunque comanda lui, caro, esatto. caro Fabrizio, cioè lui su questo io non è il mio presidente preferito, anzi, però devo dire che De Laurentiis è uno che non si fa portare a spasso da nessuno e lì bisogna
2: infatti ha fatto bene. Io credo in Allegri, io prendo Allegri, tu non sei d'accordo, vabbè, è stata una casa. Cioè sì, questo sì, è il messaggio, eh?
1: Sì, sì, sì. Ah,
2: poi vediamo, perché se Allegri dovesse far bene, cosa succede?
1: Ah, che salgono tutti sul carro.
2: Dei vincitori,
1: ma
2: tutti?
1: È chiaro. Però conoscendo un po' il carattere di Allegri, lui proprio viene stimolato da queste cose. Senti, invece, ti porto su due altri temi, l'Inter, perché in questo momento se c'è una società che parte chiaramente una squadra favorita, ovviamente è la squadra campione d'Italia, ma che sembra avere un po' di difficoltà sul mercato è proprio l'Inter, tant'è vero che per il terzino adesso sta ripiegando su un nome sì interessante ma che non era certo quello che aveva in mente. Sta succedendo qualcosa o per te è tutto normale, Fabrizio?
2: Guarda, ho visto un video degli autogol che mi ha fatto morire.
1: Sì, l'ho visto anch'io, quello con la maglia di Palestra, fantastici, sono fantastici.
2: Bellissimo. Che però riassume perfettamente le difficoltà dell'Inter, no? Cioè il fatto che con l'Atalanta non voleva rifare la debacle Lookman ed è andata peggio. Con Real Madrid, convinta di avere una strada preferenziale, non è andata così. Quindi sicuramente l'Inter sta avendo difficoltà, però ragazzi, cioè non è la difficoltà dell'Inter, è la difficoltà di un calcio italiano che non ha appeal e a cui non frega niente a nessuno. Cioè noi siamo una lega di serie B, quindi i campioni o presunti tali prima valutano la Premier, la Liga, secondo me adesso anche altre realtà come la Bundes, probabilmente la Lega Turca, probabilmente la Liga.
1: Hai ragione.
2: E poi ci siamo noi.
1: Hai ragione.
2: Quindi a me dispiace perché tutti rimangono a bocca aperta, oh, l'Inter ha perso questo, ha perso Palestra, com'è possibile? Ma è normale. Cioè io non ci vedo nulla di strano. Il Chelsea è andato lì con i soldi veri e ha detto ok, quanto costa Palestra? X, te ne do Y e me lo porto a casa.
1: Sì, come era accaduto anche con Leoni, no? Leoni Liverpool, la stessa cosa, è arrivato, l'hanno preso, magari, e anche lì citando il video degli autogol, magari non sanno neppure chi è il giocatore, loro estremizzano.
2: Però, quello non credo.
1: No, certamente, però vanno lì, 50 euro e se lo portano a casa. Però certo, questo io rifaccio sempre il solito passo indietro, il solito ragionamento. Partendo da una premessa, l'idea Superlega come era stata partorita era sbagliata, però oggi noi siamo di fronte a una superpotenza, cioè la Premier, che fa il bello e il cattivo tempo e attenzione Fabrizio, droga il mercato, perché è questo certo, che andiamo a vivere oggi, è un mercato drogato dalla Premier League.
2: Ma assolutamente d'accordo, ma infatti Agnelli ci aveva visto lungo. Poi sono d'accordo con te, i modi e i tempi sono stati sbagliati, ma l'idea era buona. E adesso tutti si lamentano, ah mio Dio, i giocatori costano troppo, non arriva nessuno da noi. Beh ragazzi, non contiamo più nulla, però non possiamo neanche... I 90 i nostri presidenti andavano ovunque e facevano quello che fanno adesso i club di Premier League. Quanto ti danno per questo? Ti do il doppio e vieni da me. Cioè ragazzi, non stiamo troppo a lamentarci dopo che siamo stati noi i primi a drogare il mercato per anni.
1: È vero.
2: Quindi a me dispiace solo una cosa, che bisognerebbe sfruttare questa lacuna o queste difficoltà per puntare su altro. Quindi magari qualche scommessa in più, qualche giovane in più, magari avere anche il coraggio di dire no, guarda, l'elefante o il veterano non lo voglio e do spazio a un mio giovane, però
1: che è la cosa più complicata. Difficile. E allora guarda, l'ultimissima cosa, Fabrizio, riporto su questo tema, perché a proposito di calcio romantico, a proposito di calcio che un po' porta ancora dei valori, ieri circa 25.000 tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta contro Lotito. Io non so cosa porterà questo, forse a niente, però insomma il presidente Lotito si deve rendere conto che il suo tempo è finito. Poi è chiaro, la proprietà è sua, per l'amor di Dio, ma il calcio è un'azienda molto particolare. Se non hai l'appoggio e l'amore dei tifosi, io come si possa andare avanti veramente non lo so.
2: È una brutta situazione, anche perché parliamo di un club veramente di primissima fascia, con un pubblico secondo me straordinario, magari a volte eccessivo, ma passionale. È una situazione delicata, delicata, perché Lotito mi sembra che abbia tutte le intenzioni del mondo tranne quella di fare un passo indietro.
1: Eh già, assolutamente non vuole fare un passo indietro. Credo che abbiamo perso Fabrizio proprio perché ci ha sentito Lotito, però Andrea non ti preoccupare.
2: No, ti sento,
1: ci sei.
2: Ti sento.
1: Ah, ecco, no, perché sai, questo è Lotito che stava in qualche modo intervenendo. Vai, vai Fabrizio.
2: No, quindi nel senso, io credo che alla fine questa situazione si porterà avanti nel tempo con problematiche importanti per tutti, a partire dalla squadra, perché è vero, Gattuso è un combattente. Cerchi di isolarti, però avere una frattura così evidente è un problema. Però ripeto, io non credo proprio che Lotito farà un passo indietro, anzi
1: nemmeno
2: ne
1: io, e credo Fabrizio, e così ci salutiamo e ti ringrazio, che sia un problema anche nella gestione poi del mercato. Perché un giocatore sa che viene in una situazione dove i tifosi non vanno allo stadio, dove il clima è pesante. Beh, insomma, andare a fare delle scelte poi non è così semplice.
2: No. Ragazzi, ci sono problemi ad andare alla Juve e l'Inter.
1: Bravo.
2: Immaginatevi andare a giocare alla Lazio. Quindi, bravo. Ma giustissimo quello che dici. Bravo. Credo che l'unico posto in cui in questo momento tutti vogliono andare è a Como. Sia per la vita, perché vi assicuro che non è niente male,
1: lo so.
2: Sia per l'allenatore, che è bravo, e sia per la società, perché comunque va in Champions League. Non ha nulla da chiedere, cioè nel senso sarà una sorta di festa annuale, quindi è ovvio che tutti vogliono andare a giocare per il Como, andrei anch'io.
1: E allora guarda, mi hai tirato per i capelli che non ho l'ultimissima, ma il Como la inserisci tra le pretendenti allo scudetto l'anno prossimo?
2: No. Perché secondo me gli manca ancora qualcosa, però ci sta lavorando. Se continua questo progetto, magari il prossimo anno no, ma quello successivo sì.
1: Fabrizio Ponciroli, grazie, un caro abbraccio Fabrizio.
2: Ciao a
1: tutti. Ciao caro, grazie. Bello, bellissimo questo editoriale con Fabrizio Ponciroli, con tanti temi toccati. Nel frattempo chiedo perdono ad Andrea Magliocca, che non avevo citato in cabina di regia. Perdonami Andrea, perdonami, l'ho fatto adesso perché gli do la linea. Noi torniamo tra poco con Ivan Cardia per parlare, insomma, di mercato e di possibili mosse. Nel frattempo, dicevo, la Juve sembra essere un passo da Kolumoni e da Muremovic, che si potrebbero già aggregare al raduno. Questo, ma anche tante altre notizie. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che oggi è sostituito, spero degnamente, da Alessandro Santarelli. Marangio torna ovviamente, questo ovviamente è un parolone, lunedì. Abbiamo fatto questo bella mezz'ora con Fabrizio Ponciroli, tanti temi toccati, dal mondiale al mercato, e chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto. Beh, sono meravigliosi, io faccio il tifo per loro solo per sentire questo coro. Era molto bello anche quello degli olandesi, è molto pittoreschi, molto organizzati, però gli olandesi sono andati a casa, quindi adesso facciamo tutto il tifo per gli olandesi. Ma dicevo, per i norvegesi, dicevo, per parlare anche di mercato, chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Marangio che sicuramente torna è una minaccia o è una promessa? buongiorno,
1: diciamo, è un punto interrogativo. Tornerà Marangio, punto interrogativo, non lo so. Poi sai, si avvicina anche, anzi l'estate è iniziata, mi troverai per un mese per sostituirlo, quindi figurati, certo. Mettiamola come minaccia. A proposito di minacce, vedi, mi era proprio l'assist giusto, Ivan, perché stavo leggendo i commenti sotto il post di De Laurentiis che annuncia Allegri. Diciamo che non sono proprio contenti a Napoli, eh?
2: Ma diciamo che Napoli ha puntato sull'allenatore che non viene dalla miglior stagione possibile, in generale comunque da alcune annate non troppo entusiasmanti, però era abbastanza convinto, diciamo. In realtà inizialmente pensava anche un altro, perché lo sappiamo, aveva incontrato Vincenzo Italiano ed erano anche abbastanza vicini. Ora sarà Massimiliano Allegri smentire, diciamo, i dubbi di una piazza che però devo dire ha visto raramente De Laurentiis sbagliare l'allenatore, cioè le scelte infelici sono state poche. È stato
1: Garcia,
2: probabilmente l'unica. Poi non è stata felice nemmeno Ancelotti. Diciamo che probabilmente poi questo, quello che ha fatto Ancelotti dopo, ha dimostrato che non era lui a essere finito, era il Napoli ad essere in un momento un po' delicato della sua storia.
1: Due cose, la prima, rimango sul Napoli, sull'attacco Ivan, chi prende il posto, se qualcuno prende il posto di Lukaku, perché anche quello è un tema da affrontare, cioè sarà Lucca? Non credo. E Lukaku che fa?
2: Il dubbio in realtà è appunto quello lì, che fa Lukaku. Lukaku è un giocatore che comunque ha un altro anno di contratto, che viene da una stagione chiusa con una rottura abbastanza palese con il club, che in questo momento è impegnato al mondiale. Sì. Tra l'altro Allegri ha storicamente avuto una grande stima di Lukaku.
1: Vero.
2: Ricorderai che lo voleva la Juventus.
1: Come no, Dybala, Lukaku.
2: Esatto, e quindi è una curiosità. È difficile dopo la scorsa stagione che Lukaku possa rimanere al Napoli. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Allo stesso tempo sai, devi anche trovare delle destinazioni. Lucca non è, anche lui viene da una stagione un po' particolare, però è un giocatore percepirsi comunque più semplice da sistemare, diciamo questo brutto verbo, però comunque è più giovane, ha una prospettiva che Lukaku palesemente non ha più, per diciamo sopravvenute
1: certo,
2: questioni anagrafiche,
1: certo.
2: E quindi insomma sono, saranno valutazioni che non così scontate da fare, ecco.
1: E la seconda, proprio sul profilo di tutto Mercato Web, sto vedendo l'interessante approfondimento che è stato fatto sugli allenatori. Adesso tutte le panchine sono al completo, ce ne sono diversi comunque noi, perché Sarri che va all'Atalanta, Tedesco che va al Bologna, Gattuso in bocca al lupo perché ne ha veramente bisogno alla Lazio, Mourinho al Milan, Grosso alla Fiorentina, poi qui mi devi spiegare Juric al Monza, ma te lo chiedo tra un attimo, Allegri al Napoli, Aquilani e Abate. Chi rischia di più?
2: Tutti, il rischio, partiamo già così.
1: Sì, sì, beh, perché ti volevo portare su un tema, capito?
2: I due nomi l'hai fatti, nel senso che secondo me Gattuso ha preso una, diciamo che Gattuso e Lotito si sono presi una bella sfida.
1: Mamma mia.
2: A vicenda, tra l'altro un po' curiosa, se si considera che insomma, Lotito, dopo la mancata qualificazione dell'Italia, aveva criticato tante cose. Poi c'è stata anche la scelta del commissario tecnico. Come poi poi l'ha chiamato lui. E non è, questo dimostra quante volte nel calcio le cose si dicono per la convenienza del momento. Perché certo, se aveva sbagliato Gravina a chiamare Gattuso come commissario tecnico, poi Lotito deve anche spiegare perché lui invece se lo chiama come allenatore del proprio club. Cioè, va bene tutto, però un minimo di, come dire, di coerenza ci vuole pure. Ma se non è rischio, perché poi la Lazio è una situazione complicata, oggettivamente, rischia in partenza, ecco. E vabbè, l'altro, come l'hai già detto,
1: Juric
2: è partito bene nella sua carriera. Però, insomma, già questa occasione sportivamente è un po' difficile da spiegare.
1: Esatto. Se vuoi ti aiuto, perché ti porto anche su un altro tema, cioè il calcio dei procuratori, va bene? Quindi Juric, che ha un grande procuratore, bravo. Dall'altra parte, però, a volte i procuratori fanno anche dei danni. E vengo al caso di Gregorio. Perché Di Gregorio ieri ha cercato di fare, no, un passo indietro, ma a me pare un passo indietro fino a un certo punto, e quindi ti chiedo, c'è dietro qualcosa? E soprattutto, come si ripresenta Di Gregorio adesso nello spogliatoio della Juve?
2: Io credo che non si ripresenti, perché diciamo è un giocatore in uscita, il suo procuratore ha fatto male a tutti, ne parlavo anche ieri con Enzo, non lo conosco, quindi non posso giudicare sulla sua carriera da un post. Leggendo quella storia che ha fatto l'altro giorno, mi sono chiesto se è uno del mestiere, perché francamente l'ho trovata completamente, cioè non penso nessun procuratore serio farebbe mai una storia del genere, nel momento in cui, tra l'altro, il tuo assistito è sotto contratto. Perché poi io non apprezzo neanche chi sputa nel piatto in cui ha mangiato, certo, quindi certo, anche quelle post francamente non mi fanno impazzire. Però vabbè, si è chiuso un rapporto, hai dei sassolini che proprio non riesce a tenerti nella scarpa, va bene, accettiamoli. E in questo caso a me sembrata poco stonata, cioè mentre un'uscita sbagliata, Di Gregorio preso le distanze, ma come fai a prendere le distanze? Cioè,
1: o lo lasci il procuratore, giusto? No, anche perché tu, Ivan, ci dialoghi quotidianamente per il lavoro che fai sul mercato, e non ti invidio per niente su questo, te lo dico sempre. Però, dialogando proprio ogni giorno con i procuratori e conoscendoli bene, ma secondo te è possibile che Di Gregorio fosse all'oscuro di tutto questo?
2: Ma in teoria sì, cioè nel senso, in un mondo diciamo con un procuratore serio, no. Però un procuratore serio non fa quello, quindi così come evidentemente ha fatto una cosa che non credo altri avrebbero fatto, non posso nemmeno escludere che l'abbia fatta diciamo all'insaputa del suo assistito, perché cioè, posso mettermi, posso ragionare di quello che farebbero dei procuratori di un certo tipo, e non farebbero mai una cosa del genere, all'oscuro meno, cioè non esiste. Avendola fatta, boh, magari non gli ha detta, non lo so. Sicuramente prendere le distanze è molto relativo, perché o dici quello non è,
1: capito,
2: più il mio agente, non mi rappresenta, comunque il problema te l'ha creato, perché poi queste cose nello spogliatoio non si dimenticano. Però diciamo, se non lo sapevi, fai il massimo che puoi perché non diventi ulteriormente un problema, altrimenti insomma, comunque non avendolo abbandonato, viene da dire che in ogni caso Di Gregorio non abbia del tutto disconosciuto quell'affermazione.
1: Perché se no diceva: guardate, sono talmente in disaccordo che

0: Moremovic, quindi lo paga la metà fondamentalmente. È un'operazione firmata a Carnevali, non soltanto perché avviene con il Sassuolo, ma perché diciamo, è stato il più convinto sostenitore di questa operazione, convincendo anche Luciano Spalletti, che per quanto ci racconta Camillo De Michelis da Torino, qualche dubbio l'aveva anche su questo tipo di, di operazione, però evidentemente insomma Carnevali e anche Ottolini sono stati convincenti nei suoi confronti. Colomoni, diciamo che si respira ottimismo, secondo me non è ancora non si può ancora definire in chiusura, nel senso, in chiusura io intendo proprio quando
1: è quasi fatta.
0: Colomoni è vicino, il giocatore ha sempre dato la sua disponibilità, Carnevali è stato bravo a, diciamo, a sanare dei problemi che c'erano stati, i danni di chi è venuto prima di lui, sanando il rapporto con il Paris Saint-Germain, e quindi è più vicino per la chiusura, insomma c'è ancora un po' da lavorare.
1: Senti invece Ivan, io ho fatto una scommessa con Marangio, no? Di solito le vinco sempre. Sul futuro di Vlahovic.
0: Mi piace vincere facile.
1: Perché io ho l'impressione che Vlahovic rimarrà in Italia e più o meno ho anche un'idea di quale squadra, ma qui non mi spingo tanto in là. Però io credo che lui alla fine, non trovando quello che vuole, alla fine tornerà in Italia. Non alla Juve.
0: Ma io ce l'avevo prima questa idea che il Milan spendesse così tanto per Gonzalo Ramos.
1: Ok.
0: Nel momento in cui il Milan il centravanti l'ha preso e l'ha pagato così tanto, che insomma fargli concorrenza mi sembrerebbe
1: non penso al Milan.
0: Poi fatico a trovare altri club comunque, però sono tanti. Il problema di Vlahovic è che è prigioniero poi in realtà di nulla, perché il contratto non ce l'ha più, di cifre completamente irrealistiche rispetto a quello che ha fatto, e quindi è molto difficile. Sì, il Como può essere, però il Como io la vedo difficile, perché non credo che il Como abbia così tanta propensione anche a pagare determinate commissioni. Poi se Vlahovic si riduce l'ingaggio è un altro discorso, però là ti dico un'altra cosa: se Vlahovic si va a ridurre l'ingaggio a 5 milioni netti all'anno, dico una cifra, secondo me lì gli aumentano le pretese, perché comunque diciamo gli interessamenti, perché comunque è un giocatore che non ha fatto benissimo, però i suoi gol li ha fatti,
1: assolutamente,
0: è ancora abbastanza giovane, quindi...
1: Infatti Ivan, io ragiono su questa cosa, se arriviamo, sai, adesso siamo al 3 luglio, ho visto che lui è tornato a Torino serenamente, ok, ma se arriviamo al 1 agosto e tu me lo insegni e lui non ha ancora squadra, beh, a quel punto deve per forza ridurre e le sue pretese, ma anche le pretese del premio alla firma. Ma questo lo sanno anche i club. Cioè, io credo che giocare sul tempo sia negativo per Vlahovic, ma positivo per i club.
0: Sì, decisamente. Non ha il tempo, dalla parte di chi lo vuol prendere, perché più vai avanti, più, insomma, se tu non avevi il contratto... sicuramente Vlahovic con queste richieste si è messo in una situazione difficile, perché allontana un po' di pretendenti. Vediamo, a me sembra difficile che arrivi a quella data senza il contratto, perché comunque penso che sia un giocatore tecnicamente valido.
1: Anch'io.
0: C'è
1: un però enorme, e te la butto lì. E se alla fine fosse una storia simile a quella di Dybala quando lasciò la Juve, e quindi la Roma, perché la Roma, secondo me, tecnicamente ha bisogno, ha bisogno di un centravanti da affiancare a Malen.
0: Sì, infatti, quando mi ha detto una squadra italiana, non pensavo più alla Roma.
1: Io penso alla Roma.
0: Più che al Como. La Roma potrebbe essere una soluzione se si va un po' in là. Gasperini sicuramente vuole attaccanti, secondo me lo cerca un po' diverso, perché io credo che voglia mantenere

0: nella centralità attorno a Malen, più che mettergli uno, cioè se no vuole mettergli qualcuno tipo appunto Greenwood, qualcuno sì, un po' più mobile,
1: sì, certo,
0: un po' diverso da Vlahovic tecnicamente. Però poi Gasperini è anche uno degli attaccanti di ruolo in generale, se vede l'opportunità che si chiama Vlahovic, secondo me gliela butta via a Tonganico, dice ma ragazzi, ma c'è questo qua, bravo, prendiamolo,
1: capito? Io non la scuderei. L'ultima cosa che dico invece, Ivana, ringraziandoti ovviamente, situazione Inter. Perché comunque l'Inter adesso deve cominciare a muoversi, parte ovviamente da favorita perché ha vinto lo scudetto e lo sappiamo, però qualche operazione la deve fare, soprattutto dopo le due sfumate, allora, una in particolar modo che era quella di Palestra. Che sta succedendo all'Inter?
0: L'Inter deve un attimo, allora diciamo che delle due operazioni sfumate, una è sfumata davvero, cioè Palestra, sì, perché quello è diciamo che su
1: Nico
0: Paz si era aperto uno spiraglio, secondo me all'Inter ha fatto perdere un po' di tempo all'Inter, perché secondo me 2-3 giorni di stand by li ha vissuti cercando di capire se davvero si poteva arrivare. La necessità resta, Nico era una cosa in più, non okay, era proprio una necessità, era l'opportunità che ti arrivava, e quindi cioè, avrebbe anche colto volentieri, per carità. A destra io penso che poi riuscirà a portare a casa Kalaili, che è il giocatore iraniano che era già seguito dal Napoli,
1: sì.
0: Il Napoli sta un po' perdendo tempo sia su di lui sia su Mario Gila, si sta rischiando che entrambi vengano soffiati dalle milanesi. Poi l'Inter ha un'altra grossa necessità, cioè la difesa, lì è da segnalare per esempio in Italia dell'entourage di Trevo Chalobà, giocatore che da un po' di anni che viene acquistato all'Inter, non è mai diventato una vera e propria trattativa, tra l'altro interessa anche al Como, ed è un nome spendibile. L'Inter deve un attimo riorganizzare le sue idee dopo che aveva strutturato un'idea di mercato incentrata su Palestra, e quel piano lì è venuto un po' a mancare insomma.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
0: Buon
1: ciao caro Ivan, ciao ciao. Allora, bella panoramica con Ivan Cardia alle 12, noi ci...
2: Paura,
1: No, perché? No, non ho paura, siamo molto sereni, tranquilli. Le temperature si sono anche leggermente abbassate, anche se si rialzeranno. D'altra parte siamo d'estate, come dico sempre a Marangio. Per cui alle 12 andiamo in pausa, grazie ovviamente al nostro Andrea Magliocca, e torniamo con la seconda parte di Rotocalcio con Raffaele Garinella e poi il bellissimo focus, mi piace tantissimo ascoltarlo ogni giorno, sul Mondiale con il nostro Fabio e il nostro Alain. A tra poco.

0: 12:05 minuti primi, bentornati alla seconda ora di Rotocalcio. Ricapitolando dunque la prima con l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, tantissimi temi affrontati, il mercato con Ivan Cardia. Adesso in questa seconda ora nuovi approfondimenti anche sul mondiale, soprattutto nella prossima mezz'ora, ma ovviamente da qui partiamo con il caro Raffaele Carinella. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un grande abbraccio, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao carissimo. Allora, stai guardando ovviamente il mondiale, non so se hai fatto nottata, perché la partita è stata bella, io ovviamente non ho fatto nottata, però è stata bella la partita tra Portogallo e Croazia, dagli highlights che sono riuscito a vedere, anche leggendo un po', una delle partite più interessanti anche per le emozioni che ha regalato.
1: Beh, assolutamente sì, perché poi comunque c'erano dei calciatori che ancora oggi, nonostante l'età, fanno sempre la loro bella differenza. Cristiano Ronaldo, Modric, Perisic, insomma, è una squadra, sono due squadre che in qualche modo hanno regalato spettacolo. È passata il Portogallo, adesso ci gusteremo questa partita contro la Spagna. Dispiace per Modric, però insomma, ecco, diciamo che forse la Croazia poteva essere più cinica dopo essersi poi ritrovata con il gol di vantaggio di Perisic, però poi anche la gestione non è stata secondo me ottimale nel quarto d'ora successivo al vantaggio, quindi poi lì il Portogallo si è galvaneggiato con il pareggio di Cristiano, ha trovato il gol vittoria con Gonçalo Ramos al 94esimo.
0: Senti Raffaele, se tu dovessi fare una fotografia, no, di questi primi 15 giorni di mondiale, sì, due settimane, che fotografia, sì, andresti a scattare? Intanto, è positivo o negativo l'esperimento a 48?
1: Ma per me è negativo. Anche per me. Cioè, è veramente, cioè, partite anche inutili secondo, bravo, me, davvero. Cioè, il mondiale, da che calcio è calcio, è il giorno eliminatorio, gli ottavi, i quarti, qui siamo ai sedicesimi, una roba che non si vedeva più credo dal 1987 nel determinati formati di coppe nazionali.
0: Mamma mia, hai ragione.
1: Troppe squadre secondo me, quindi nel negativo come formato. La qualità poi delle partite che stiamo vedendo, a parte qualche rara eccezione, non mi sembra straordinaria, quindi è un mondiale che per come la vedo io, per come intendo il calcio io, verrà dimenticato da qui a pochi mesi.
0: E però il comune amico Infantino continua a dire che è una grande rivoluzione, meravigliosa, gli stadi sono pieni, e in effetti gli stadi sono pieni, quindi temo, caro Raffaele, che noi nostalgici di un certo calcio dovremmo abituarci anche a vedere un mondiale sempre più allargato. Dopodiché io la penso esattamente come te, tante partite, mi dispiace dirlo, ma insomma qua non è che dobbiamo far finta niente, per me sono state inutili, tant'è vero che non so che tipo di ascolti possono aver avuto.
1: No vabbè, ma sai, poi ognuno deve sempre cercare di in qualche modo di portare l'acqua al proprio mulino e quindi di sottolineare le cose che secondo lui funzionano in questo nuovo format. Resta il fatto che tu, come me, ti ricordi tante partite anche dei gironi di qualificazione, certo, del Mondiale del 90, del Mondiale del 94, cominci a ricordare vagamente qualcosa del 98, poi dopo insomma ci ricordiamo qualche partita dell'Italia, ma di questo Mondiale qua ci ricorderemo davvero ben poco. Io ricordo ancora delle partite del Mondiale 90, non soltanto il girone dell'Italia, ma ricordo un Germania-Jugoslavia, una partita meravigliosa quando c'era ancora la Jugoslavia. Quindi fondamentalmente ci sono partite che rimangono nella storia pur contando poco, come quel Russia-Camerun del 94. Come no? Ci sono partite che oggi ti ricorderai veramente per niente.
0: Poco, sì, poco, poco, niente. E invece, sempre per scattare una fotografia, poi veniamo alle cose di casa nostra, a livello tecnico e di calciatori c'è qualcuno che ti ha impressionato oltre ai soliti noti, oppure insomma anche qua acqua che passa?
1: Ma guarda, ti dico qualcosina, ho visto qualche calciatore interessante nella Colombia,
0: sì,
1: mi piace Munoz, insomma mi piace Lerma, a parte i soliti noti tipo Luis Diaz. Ci sono dei giocatori interessanti, li ho visti anche nel Ghana, ho visto nel Giappone, per esempio il Ghana comunque è una squadra che mi è piaciuta perché c'è anche Senaya che mi piace Mensah dall'altra parte. Sono quei giocatori che un po' vado a vedere un attimino per cercare di capire come possa in qualche modo l'Inter sostituire Dumfries o come possa in qualche modo il calcio italiano non lasciarsi sfuggire dei calciatori come Kayode, per esempio, che è un giocatore che mi piace, sono contento per la stagione che ha fatto, sono felice del prossimo rinnovo col Brentford perché è un calciatore che secondo me in Premier League ci sta bene.
0: E che abbiamo visto ovviamente anche in Italia. E veniamo proprio
1: A Firenze,
0: a
1: sì, a
0: Firenze,
1: Firenze.
0: sì, nella Fiorentina. Veniamo proprio in Italia e partiamo lì dall'Inter, da queste prime difficoltà. Tu citavi appunto il fatto che deve sostituire Dumfries, la vicenda Palestra, tutto quello che sappiamo. Come si sta muovendo secondo te l'Inter?
1: Ah, al momento, secondo me, non si sta ancora muovendo del tutto perché fondamentalmente stanno valutando dei profili. È chiaro che Palestra, che per fortuna, secondo me, è andato al Chelsea perché è un giocatore straordinario, però io penso che bisogna dare poi il valore corretto a tutto. È un giocatore che ha fatto una stagione, seppur meravigliosa, nel Cagliari, lo vai a pagare quasi 60 milioni, è un azzardo. E io penso che oggi in quel tipo di ruolo lì trovi dei calciatori altrettanto bravi a condizioni economiche maggiormente vantaggiose. Quindi io penso che lui farà bene in Premier League, in un campionato che è completamente diverso da quello italiano, però in questo momento qui 60 milioni per lui da dirigente non li avrei spesi, francamente. Cioè, io per esempio preferisco Kayode molto più di Palestra. È un giocatore che già a Firenze nella Fiorentina seguivo, un giocatore che è cresciuto tanto da un punto di vista dell'intensità in Premier League, quindi dovendo spendere avrei puntato magari 40 milioni per prendere Kayode. Non succederà perché lui rinnoverà. Adesso vedremo come si muoverà l'Inter. C'è anche il discorso dei difensori, c'è da gestire la grana Pavard, ci sono un po' di cose da fare.
0: Parlavi di Premier, no? È inevitabile
1: Beh,
0: ritornarci, Raffaele, perché poi la Premier sta drogando tutto il mercato. Ne parlavamo prima anche con Fabrizio Ponciroli. Per esempio, quasi 120 milioni spesi per Tonali.
1: mi
0: Giocatori sicuri.
1: sembrano una, posso dirlo, mi sembrano una follia.
0: Anche a me, anche. Però sono
1: Io
0: parametrati al ragionamento che facevi te, che è perfetto, cioè se un giocatore che fa una buona stagione, cioè Palestra, arriva a costare 60, è normale che uno come Tonali, che ha già dimostrato qualcosa, ne costa esattamente il doppio. Ma
1: Ah,
0: a
1: sicuramente.
0: cascata, caro Raffaele, è tutto il mercato globale che ne paga le conseguenze.
1: Certo, sono d'accordo. Mi chiedo quanto costerebbe oggi Vieira con Emerson nel centrocampo
0: Mamma
1: della
0: mia,
1: Juventus,
0: mamma mia,
1: quanto costerebbe Damiano Tommasi che vinse il campionato con Fabio Capello nella Roma.
0: mamma mia.
1: Cioè, e quindi dico ok, Tonali, un ottimo giocatore, però è stato forse pagato eccessivamente, anche perché comunque nell'ultima stagione al Newcastle ha brillato e non ha brillato. Adesso leggo dei 40 milioni che qualche club di Premier potrebbe mettere sul piatto della bilancia per Fagioli
0: Sì.
1: della Fiorentina. Ecco, io fossi nella Fiorentina prenderei in considerazione l'eventuale cessione di Fagioli, mentre invece porrei il veto sulla cessione di Ken. Ci sono dei prezzi che invece per determinati ruoli non vanno bene, ma perché poi diventa difficile reperire dei sostituti.
0: Ma secondo te ci sarà un momento in cui si tornerà a scendere a livello anche di prezzi? Cioè si tocca l'apice e poi per inevitabili conseguenze, semplicemente perché magari tante società non potranno più arrivare a quel tipo di ingaggi e di costi di cartellini, si tornerà indietro oppure si va sempre oltre?
1: No, secondo me ci sarà qualche altro campionato che si avvicinerà alla Premier nel momento in cui metterà a posto gli stadi, nel momento in cui curerà meglio le infrastrutture, nel momento in cui il format del campionato della Coppa Nazionale diventerà più appetibile e quindi si ridurranno il numero di squadre perché nel nostro calcio abbiamo anche squadre che partecipano alla massima serie che poi non riescono a raggiungere 20 punti in classifica, quindi insomma la qualità del campionato lascia parecchio a desiderare, beh, così come gli stadi, le strutture e tutto l'intrattenimento. Se non si migliora quello diventerà difficile avvicinarsi alla Premier, ma è difficile che la Premier possa abbassare il proprio livello e uniformarsi a livello degli altri campionati.
0: se tu pensi, oggi rischia di essere più appetibile la Turchia, no? Fermo restando che tanti giocatori in Turchia non ci vogliono ancora andare, però a livello economico sicuramente non hanno problemi rispetto a noi.
1: Assolutamente, ma anche stiamo vedendo gli stadi in America, no? Lo stadio di New York, alcuni calciatori, purtroppo è vero che alcuni sono a fine carriera, ma non tutti sono a fine carriera, perché un Rodrigo De Paul, per esempio, oggi poteva far comodo ancora in Serie A, visto il livello della Serie A, però ha preferito andarsene all'Inter di Miami, come farà Casemiro, insomma Lewandowski se n'è andato a Chicago, e questo ti fa capire che noi come campionato facciamo fatica. Oggi il campionato italiano è diventato, mi piace sempre citare il film di Tarantino, no? C'era una volta a Hollywood, perché mi sembra un po' come il campionato italiano, come quel cinema italiano a cui si rivolge poi DiCaprio quando non ha più la possibilità di lavorare a Hollywood, allora viene a svernare un po' l'Italia. Ecco, noi oggi che facciamo? Noi oggi importiamo dei campioni a fine stagione, a fine carriera, come è successo negli ultimi anni per Modric, per esempio. Facciamo fatica a tenerci dei giovani di qualità come Palestra, perché il campionato da un punto di vista della qualità non è appetibile, perché da un punto di vista degli ingaggi altri tipi di società che fanno altri campionati con altre infrastrutture possono permettersi, e quindi tu diventi in qualche modo quello che forse era la Scozia negli anni 90.
0: Questo paragone è terribile, però, Raffaele, la Scozia degli anni 90 me la ricordo molto bene.
1: Ti ricordi come con Brian Laudrup, come Marco Negri, insomma, poi c'era Marco qualche Negri giovane come Gattuso, però insomma Porrini, questi erano Erik Larsson, questi erano calciatori che andavano lì quasi a fine carriera, e Pierre Van Hooijdonk, cioè, andavano lì e perché erano diciamo alla fase calante della carriera. L'Italia oggi mi ricorda questo,
0: sta diventando quella roba lì. Apro una parentesi, la commento con te: ufficiale l'esonero di Nagelsmann dalla guida della Germania. Era abbastanza prevedibile, perché insomma a livello europeo la Germania ne esce con le ossa rotte da questo mondiale, ma proprio rotte, ancora più dell'Olanda, mi viene da dire, perché l'Olanda è uscita col Marocco e io credo che il Marocco sia una squadra che non vincerà il mondiale ma arriverà lontano, ma insomma la Germania ha fatto veramente male.
1: Se andiamo a vedere il Marocco nell'ultimo mondiale ha stupito tutti, quindi è una conferma, perché comunque ha fatto molto bene la Coppa d'Africa. E perché poi comunque sia è una squadra che sforna dei calciatori che comunque giocano in campionati competitivi e sono molto molto bravi da un punto di vista tecnico e agguerriti da un punto di vista fisico. L'Olanda è sempre stata quella squadra bella, sì, ma incompiuta, no? È una squadra che purtroppo da secoli, quasi da tanti anni, si trascina dietro questa etichetta di bella e incompiuta. La Germania criticano gli altri, però poi in casa loro fanno fatica a muovere una critica costruttiva. La scelta di Nagelsmann secondo me è stata una scelta estremamente azzardata al tempo. Adesso vediamo un attimino che cosa succederà, vogliono prendere Klopp, però ci sono secondo me dei calciatori che erano entrati un po' in contrasto con lo stesso allenatore e quindi in qualche modo non hanno poi reso secondo quelle che erano le aspettative. Io penso che Klopp possa in qualche modo, avendo alle spalle anni di Liverpool, mettere un po' d'accordo tutti, tornare a far brillare la Germania da un punto di vista caratteriale, perché tecnicamente la squadra c'è e non si discute.
0: E ti porto invece su un'altra notizia ufficializzata un paio di ore fa, e ti do anche i dettagli che sono appena usciti. Allora, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mister Allegri è orgoglioso di essere uno di noi, ha scritto appunto il Napoli. Non c'è nessuna sorpresa in questo, però Massimiliano Allegri si lega al Napoli per le prossime 3 stagioni. Senti Raffaele, contratto da 4,5 milioni all'anno più bonus in caso di qualificazione Champions e un ulteriore bonus in caso di scudetto. A te la parola.
1: Beh, se non dovesse qualificarsi in Champions con questa squadra sarebbe un fallimento colossale.
0: Quindi il bonus è facile, insomma, sì, sono d'accordo.
1: La squadra del Napoli è una squadra, a differenza del Milan che ha allenato Allegri, una squadra che è completa in ogni reparto. Gli serve veramente poco per migliorare, e poi comunque Allegri ha un vantaggio, che lavorerà anche su quella mentalità che Conte ha plasmato e forgiato. È chiaro che Allegri deve essere diverso all'ultima stagione, perché c'ha tanta responsabilità nella deludente seconda parte di stagione del Milan, che aveva fino a febbraio una partita a settimana, doveva mettere fino in cascina e non è stata capace di qualificarsi in Champions League, con un finale di stagione francamente imbarazzante, soprattutto l'ultima partita. Però adesso vedremo il gioco del Napoli. Io francamente, fossi stato nei panni della Laurentiis, avrei scelto un altro tipo di allenatore, perché a quel punto avevi la possibilità di prendere un allenatore che magari poteva in qualche modo sviluppare anche un altro tipo di gioco. Il gioco di Allegri recente non mi piace, vedremo se farà giocare meglio il Napoli, che comunque ha dei giocatori che sono anche loro quasi al capolinea della carriera.
0: E proprio per questo ti dico, Raffaele, che ne parlavamo anche poco fa, scorrendo un po' i commenti dei tifosi del Napoli nei social, insomma, c'è poca felicità, anzi felicità è un termine già molto abusato, c'è poca soddisfazione, ecco, molti sono arrabbiati con questa scelta di De Laurentiis, che però, e torno da te, continua nella sua linea, cioè decido io e degli umori della piazza non me ne frega niente.
1: No, perché il presidente De Laurentiis si è investito tantissimo nel Napoli, ha portato il Napoli a vincere lo stesso numero di scudetti che vinse Ferlaino.
0: Eh sì.
1: È una squadra, secondo me, importante, rinforzata anno dopo anno, però ha cominciato un percorso anni fa con Benitez, che ha poi avuto un proseguimento importante con Maurizio Sarri, lo scudetto di Spalletti, un tipo di gioco diverso da quello contiano, che pure ha vinto Conte sfruttando anche l'ottimo lavoro di Spalletti, nonostante quell'anno pessimo che si è concluso con il cambio di allenatori. Conte poi è bravo a rinvigorire una mentalità già presente, perché comunque questi giocatori la mentalità vincente ce l'avevano. E adesso vediamo Allegri, insomma, se è l'Allegri dell'ultimo anno è un Allegri che non mi convince. Se pensiamo all'Allegri della Juventus, quando c'erano però anche, qui dobbiamo dire, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, insomma un altro tipo di allenatore. Vedremo, qui il campo ci dirà, come sempre.
0: Allora ti porto su un altro presidente, ma prima torno ancora su quest'ultima ora, perché lo diceva prima ottimo Raffaele, insomma pare che Klopp abbia dato la sua disponibilità per andare ad allenare la nazionale. Ti porto su un argomento che so che ti tocca molto da vicino, conoscendo anche le tue passioni, perché a proposito dei presidenti, ieri non ti sarà sfuggito la marea di tifosi laziali, circa 25.000, che sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso. Anzi, io la metterei così: il loro amore per la Lazio, e che mi piace più metterlo in questo, in questo senso. È stato un bel pomeriggio di grande identità, devo dire la verità. Mi dai la tua chiave di lettura? Perché la situazione è veramente molto complicata. Io credo che allo Tito non gliene freghi assolutamente niente, questa è la parte più brutta. Però c'è stato un fiume d'amore ieri che ha voluto rivendicare la propria lazialità.
1: Ma sai, lo Tito poi all'indomani della contestazione ha detto che questo clima non rende merito di ciò che lui ha fatto. Lo Tito dei risultati alla Lazio li ha ottenuti, questo va detto. È chiaro però che negli ultimi anni abbiamo visto una Lazio che, da un punto di vista anche della qualità e stress dei rinforzi, è una Lazio che non permette al tifoso di sognare. I tifosi vivono anche di sogni, in questo modo si con degli acquisti, con un progetto che abbia in qualche modo la capacità di svolgere non soltanto l'ambiente, però insomma l'ultimo anno è stato un anno angosciante da un punto di vista di quelle che erano le sensazioni, perché Maurizio Sarri tutte le volte che andava in conferenza stampa faceva trapelare quelle che erano le problematiche, e ha fatto secondo me un straordinario lavoro, perché io sono chiuso al posto di Maurizio Sarri a ottenere i risultati che ha ottenuto lui, non soltanto da un punto di vista sportivo, perché poi la Lazio ha fatto secondo me un buon campionato ed ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Poi è chiaro che l'Inter da un punto di vista fisico era molto più forte, oltre che da un punto di vista tecnico, però insomma ha fatto da impermeabile a tutte le critiche, e non è facile giocare senza pubblico. E io non posso consigliare il presidente Lo Tito, ci mancherebbe, non ne ho le competenze, però è chiaro che quando una piazza termina il proprio amore verso la squadra, forse insomma una domanda su un'eventuale cessione della società me la porrei, perché così è, non è neanche bello per lui, no, continuare, perché penso che un presidente voglia circondarsi di amore della piazza, dei tifosi, io vedo tutto tranne che amore.
0: Ma anche perché, Raffaele, e chiudiamo con questo tema, diventa difficile poi andare anche a operare sul mercato, perché oggi, a parte Gattuso, che qui sono un po' cattivo, ma lo dico, secondo me ha preso la palla al balzo perché non so quante altre società lo avrebbero chiamato in questo momento, però un calciatore con quali motivazioni può andare oggi alla Lazio sapendo quello che sta accadendo a Roma?
1: No, non ci vanno, molti giocatori, anzi addirittura molti giocatori vogliono andare via.
0: Bravo.
1: Leggiamo le ultime dichiarazioni anche di Taylor, che è arrivato,
0: sì,
1: a metà stagione.
0: Bravissimo.
1: Ha detto: io tornerei al volo all'Ajax, prove delle che ha fatto carte false per andarsene all'Inter, Romagnoli che è stata comunque una bandiera, lui è laziale e se n'è andato, insomma ci sono tanti giocatori che faticano a rimanere alla Lazio e... Poi insomma anche il materiale che la Lazio acquista sul mercato non è certamente un materiale che si può equiparare da un punto di vista tecnico a quello che poi è stato ceduto, perché uno come Gattuso non lo trovi, uno come il Tati che fatica a trovarlo, anche per l'attaccamento alla maglia, uno come Romagnoli da un punto di vista caratteriale secondo me è insostituibile per quel tipo di contesto.
0: E ti chiedo, questa è cattiva, rischia più Gattuso o Juric a Monza? Io ormai ho preso il pallino su Juric, perché certe cose poi gli auguro di fare, per carità, benissimo, ma certe cose il mondo del calcio continua a non digerirle, sono sincero. La meritocrazia un minimo dovrebbe, no, dovrebbe essere riconosciuta, Raffaele.
1: Sì, beh, io ti dico che rischiano entrambi per motivi differenti. Il primo perché comunque deve salvare la squadra e soprattutto bisogna vedere che tipo di mercato faranno a Monza. Adesso è andato via anche Burdisso, che
0: sì,
1: secondo me era,
0: sì,
1: era una garanzia. E poi perché invece la Lazio si rischia, perché Gattuso ha un carattere molto molto forte e io non so quanto poi insomma nei momenti in cui il vento sarà contrario riuscirà poi a lasciarsi passare tante cose che non vanno. Secondo me non è Sarri da un punto di vista anche,
0: no,
1: della pazienza, quindi questo sarà difficile, però io mi auguro che la Lazio possa far bene, la vedo difficile, speriamo bene insomma, ecco.
0: Grazie Raffaele, un caro abbraccio, buon fine settimana.
1: Grazie a te Ale, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro. Allora, siamo arrivati alla terza e ultima pausa, al ritorno grande focus sul mondiale. È il momento che, senza mancare di rispetto ovviamente a tutti gli altri ospiti che sono straordinari, ma che aspettavo di più, perché mettiamo due grandi conoscitori del calcio a confronto. Una delle poche idee avute da Marangio, no? Possiamo dirlo, Andrea, no? Una delle poche idee avute dal buon Marangio. A tra poco.

0: 12:36 minuti, primi, ultima parte, ma adesso entriamo proprio nel cuore dei mondiali. Ce li abbiamo? Ce li abbiamo? Ah, io ho definito prima l'unica grande idea di Marangio degli ultimi 25 anni, forse anche 30, mettere insieme due grandissimi intenditori di calcio, Fabio e Alain. Ciao ragazzi!
1: Buongia.
0: Ciao Fabio. Dov'è Alain? Dov'è Alain? Vediamo un po' se lo troviamo. Alain! Ah, ok, allora intanto buongia. Che ore sono dalle tue parti, Fabio? A Bahia.
1: Guarda,
0: che ore
1: io ti faccio una confessione, sono al caffè.
0: Noi siamo alla frutta da tempo. Noi siamo alla frutta da tempo, penso un po'. Comunque, allora, ok, allora comincio con te, caro Fabio. Dunque, e parliamo di una partita che avrei voluto vedere, ma qui era più o meno le 4 del mattino e quindi chiaramente dormivo sonni tranquilli. Ma è stata una delle partite più belle, Portogallo-Croazia. Tu l'hai vista live?
1: Sì, devo dire, uno dei vantaggi dell'orario qui è che questa Coppa del Mondo riusciamo praticamente a godercela, se non appieno. Alcune partite cominciano a mezzanotte, sì. Per esempio la Svizzera ieri sera, e ti confesso di non essere riuscito a vederla.
0: Ci credo.
1: A volte, a seconda dell'orario, a seconda del paese ospitante, possono cominciare alle 11, alle 10. Ti parlo dell'ultima, chiaramente, per cui riesco a vederle anche tutte e tre, tutte e quattro, quando c'erano ancora i gironi. E sì, questo è un grande vantaggio.
0: Allora, andiamo proprio su Portogallo-Croazia, partita bella, bellissima. Intanto proviamo con Alain. Ciao Alain!
2: Sì. Oh. Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Ciao. Allora, intanto comincio con Fabio, poi vengo da te Alain. Allora, mi devi dire, caro Fabio, chi è stato il migliore della partita di Portogallo-Croazia? Io un paio di idee ce l'ho, però vai.
1: Santa, a questo giro ti sorprenderò con effetti speciali, perché il migliore è Rafael Leao.
0: Lo sapevo, ha fatto un cross bellissimo, peraltro strano, ma sì.
1: Un bellissimo assist, ma in generale una prestazione da incorniciare. È stato lui l'uomo in più di un Portogallo che ad oggi ancora non mi ha convinto, ti dico la verità. Il calcio posizionale che fa non è efficace come dovrebbe, e ieri però perlomeno con alcune scelte ha provato ad apportare un po' di imprevedibilità sugli esterni. Una di queste scelte è ricaduta proprio su Rafael Leão, che è stato l'uomo in più con la sua ricerca continua dell'uno contro uno. Devo dire, l'ho visto in una condizione psicofisica ottima e ha portato, oltre che aver dato un sacco di grattacapi insomma dal lato destro difensivo della Croazia negli uno contro uno, in alcuni tagli anche molto interessanti verso il centro, poi l'assist al 94esimo per il suo neo compagno di squadra, vedremo se poi effettivamente lo saranno, che è Gonzalo Ramos, di cui si è molto chiacchierato, e per cui l'asse Leao Ramos porta un gol pesantissimo, decisivo ai fini del risultato. E quindi, visto che lo critichiamo anche giustamente spesso, a questo giro bisogna incoronarne la prestazione.
0: Dimmi un po' il bello e il brutto di questa partita.
1: Il bello, come dicevo, la scelta degli esterni, quindi Pedro Neto, giocatore del Chelsea, e Leao sono i due uomini che danno ampiezza, danno un po' di imprevedibilità ad un calcio che ad oggi, in queste prime quattro partite, è sembrato un po' piatto, un po' prevedibile. E quindi bene, devo dire, entrambi. E quello che mi è piaciuto è stata poi anche la reazione mentale dopo i fantasmi, perché il gol di Perisic effettivamente è un gol che, anche per come arriva, per il momento della partita in cui arriva, avrebbe potuto uccidere definitivamente il Portogallo, che invece ha avuto la forza e la rabbia agonistica di rientrare in partita facendo sì il suo possesso, ma riuscendo poi ad essere anche incisivo, seppur su calcio di rigore. E qui veniamo a una citazione d'obbligo, che è quella di Cristiano.
0: Eh già.
1: Di cui poi ti racconto qualche numero un po' fra qualche minuto.
0: Va bene.
1: E cosa non mi è piaciuto invece è il blackout a inizio ripresa, quindi una lentezza già sottolineata che ormai è diventato un aspetto cronico di questa nazionale, che penso Martinez debba provare a risolvere, anche perché il prossimo passaggio si chiama Spagna.
0: I giochi
1: cominciano a farsi duri. E non mi è piaciuta la sofferenza sulle transizioni nel finale, perché comunque la Croazia, che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più, ha messo a più riprese in difficoltà la retroguardia del Portogallo, che è sembrata un po' pigra in alcune transizioni negative, con un centrocampo dove sul piano del palleggio sicuramente le qualità non mancano, anzi a volte ecco le corse all'indietro non rappresentano certo il forte di questa selezione, per quanto sia un aspetto prevedibile, perché le caratteristiche non si possono
0: cambiare,
1: non modificare.
0: Allora Fabio, da te torno un attimo proprio sulla questione del dato. Adesso vado da Alain, partendo da questa cosa. Alain, l'ho detta prima a Fabio, la dico anche a te: secondo me è stata la più grande idea di Marangio da quando è nato, quella di mettervi insieme, eh? Veramente due grandissimi intenditori di calcio, un grande valore che portate, quindi ogni tanto diamo a Marangio.
2: Forse l'abbiamo portata noi l'idea, eh?
0: Sì, bravo. Credo che
2: l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Bravissimo. Togliamo anche sto marito a Marangio, perché non se lo merita. Senti, mentre Fabio ha visto per me una delle partite più belle del mondiale, con te invece due partite scontate, cioè Svizzera-Algeria e poi vabbè Spagna. Io ho un debole per la Spagna in assoluto. Spagna-Austria. Sì. Vai, caro Alain.
2: Ma scontate non erano così scontate, penso che comunque abbiamo visto una versione dell'Austria proprio molto low cost, una squadra senza anima.
0: Sì.
2: Rispetto all'europeo, a me era piaciuto l'Austria, l'europeo, una squadra con personalità, con molto aggressiva, con un blocco alto, andava a pressare la squadra rivale. Ricordo l'Austria finire prima del suo girone all'europeo,
0: sì,
2: e in un girone con l'Olanda e comunque facendo vedere delle cose di grande calcio e poi di gegenpressing. Ieri ho visto una squadra morta, la squadra col blocco col baricentro a 22 metri aspettando la Spagna. Ormai prima o poi comunque ti fanno gol, questo non esiste. Poi l'Algeria non so, è mancato qualcosa a livello offensivo, ma prima del gol della Svizzera comunque ha avuto due occasioni e comunque a questo livello se non segni poi ti castigano. Poi la Svizzera nel gestire comunque è una delle squadre più scorbutiche del calcio attuale.
0: Dimmi l'MVP di tutte e due le partite.
2: L'MVP di Spagna-Austria per me è Dani Olmo. In Spagna c'è molto dibattito su chi deve essere il terzo a centrocampo, per me deve essere Dani Olmo, perché è quello che ti accelera proprio la giocata. Lui non porta palla, lui gioca per la squadra e capisce cosa ha bisogno la squadra. E paradossalmente, quando non ha iniziato la partita Dani Olmo, abbiamo visto una squadra spagnola molto orizzontale, classico, del tiki-taka, i vecchi fantasmi sono tornati a Madrid. E l'MVP del Svizzera-Algeria non può che non essere Mazzambi. Mazzambi è una delle grandi apparizioni del mondiale, per chi non lo conoscesse. Comunque ogni partita comunque mette il timbro. Ieri un altro grande assist e vi do una chicca di mercato, che è molto vicino al Newcastle.
0: Strano, perché in Premier non ci va nessuno. E l'ultima cosa, poi così torno da Fabio sul dato e poi il dato anche per te: il bello e il brutto di queste due partite.
2: Ma il bello è che la Spagna comunque ha preparato al meglio la sua partita e comunque ha trovato ieri ho visto un Lamin comunque agile, il Lamin che sta tornando in forma per la sfida più importante, che sarà contro il Portogallo. Ho visto sulla Svizzera, ho visto una squadra comunque consapevole nel gestire i momenti chiave della partita, è stata capace di segnare il 2-0 quando la partita lo richiedeva e poi comunque è stata brava a gestire. Cosa non mi è piaciuto l'Austria, l'atteggiamento, non so se la squadra non stia bene fisicamente, non mi è piaciuto l'Austria contro l'Algeria con il famoso macro biscotto, sì, che dove la FIFA comunque ha pure detto che comunque era una delle partite dove abbiamo visto più emozioni.
0: È vero.
2: Facciamo dei biscotti e creiamo emozioni, no? E poi l'Algeria è troppo timida. L'Algeria ha un potenziale offensivo, Petkovic deve lavorare sul potenziale offensivo, perché ha dei calciatori brillanti, non ha il livello a livello individuale del Marocco, però si avvicina. Però sul modello di gioco c'è ancora tanto da, lavorare.
0: Sono d'accordo. Allora Fabio, insomma, io ho visto come gli tremavano le gambe a Ronaldo quando doveva battere quel calcio di rigore, proprio aveva paura, non voleva batterlo, mi ha ricordato alcuni giocatori così a occhio e croce della Juve, no lo do a te, no lo do a quell'altro, lo tiro io, non lo tiro io, proprio Ronaldo ha avuto paura, ha detto bah, penso che vuoi andare sul dato di Cristiano, no?
1: Decisamente, non possiamo farne a meno, insomma, te ne do due in verità, perché lui poi come al solito non si accontenta di poco, ecco, deve sempre strafare, sì. Quindi ne ha battuti due di record, quello di marcatore più anziano nella fase eliminazione diretta di un mondiale, sì. 41 anni e 147 giorni, e allo stesso tempo è il record assoluto di edizioni a segno, perché lui segna per la sesta edizione di un mondiale, 2006, 10, 14, 18, 22 e 26 per l'appunto. Quindi un Cristiano Ronaldo che avevamo anche lui giustamente criticato, per quanto abbia sofferto una proposta generale della selezione portoghese non proprio delle migliori, anche a livello proprio di produzione offensiva. Lui sappiamo che si nutre, certo, chiaramente di palloni in area, però riesce comunque sempre a ritagliarsi il suo spazio, il suo protagonismo. Ieri lo fa calciando un rigore pesantissimo, ma giustamente, come sottolineavi, con una leggerezza che solo lui ha. E poi è stato anche sostituito e
0: si è arrabbiato,
1: dire,
0: sì.
1: non l'ha presa benissimo, no, per usare un eufemismo, però poi insomma la scelta è stata anche più che corretta, che Gonzalo Ramos è diventato il match winner, e quindi complimenti anche agli allenatori quando le indovinano.
0: Alen, che dati ci fornisci invece su queste due partite?
2: Allora, sono due dati rispetto alle eliminazioni dirette. Primo, la Spagna, l'ultima partita vinta in una partita di eliminazione diretta fu quella partita contro l'Olanda al Mondiale in Sudafrica, che andò pure ai tempi supplementari. Dunque bisogna anche rimontare la semifinale vinta con la Germania col gol di Puyol. Dunque 16 anni senza vincere una Mondiale. Sembra strano, eh?
0: Ah già.
2: Ma nel 2018 è uscita contro la Russia. Nel 2022 è uscita contro il Marocco, sempre ai rigori, nel 2014 non passò i gironi. E il dato della Svizzera è una correzione dei dati della stampa, che oggi dice che la Svizzera non vinceva una partita a eliminazione diretta in un mondiale da 88 anni, facendo riferenza al mondiale del 38, ma è falso perché è dal 54. È dal 54 quando vinse proprio contro l'Italia, prima di cadere contro l'Austria per 7-5, la famosa partita di Losanna.
0: Ah, per tutti e due invece, rimanendo appunto sul mondiale, perché è notizia ufficiale di pochi minuti fa, Nagelsmann, Fabio, non è più il tecnico della Germania. Ovviamente lo immaginavamo, perché la Germania evidentemente è uno dei flop più clamorosi di questo mondiale. Si parla di Klopp, che avrebbe già dato la sua disponibilità. Volevo da tutte e due un commento, parto da Fabio.
1: Sì, era nell'aria, il progetto tecnico evidentemente è stato un fallimento, perché la Germania non può decisamente abbandonare un mondiale così presto. Ne avevamo parlato un paio di giorni fa, è un caso quello della Germania che andrebbe studiato a fondo, perché loro hanno una generazione secondo me di ottimo livello, non esattamente magari non al punto da inserirla tra le favoritissime, però di sicuro c'era la possibilità di fare un percorso diverso. La scelta di Nagelsmann è stata una scelta netta, perché è un allenatore che ha voluto portare, un po' come sta facendo Tuchel con l'Inghilterra, una gestione simil club, quindi con delle scelte anche nette, cercando di dare priorità a concetti di gioco, a identità e tutto quello che non è sempre facile trasmettere, no, in una nazionale, per ovvie ragioni di tempo e di lavoro sul campo. E si narra, diciamo, i rumori in Germania parlano di diversi elementi anche importanti dello spogliatoio che, diciamo, non andavano esattamente d'amore e d'accordo con il tecnico, il che ci può anche stare, perché poi gli spogliatoi, lo sappiamo, sì, certo, non essere proprio degli ambienti, ecco,
0: simpatici, per cui, certo,
1: esatto, per cui bisognerà rivedere delle idee. Certo, Klopp, che è fermo da alcuni anni, potrebbe essere decisamente l'uomo giusto, porterebbe una proposta di calcio comunque sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che la scuola calcistica, questi allenatori tedeschi più o meno insomma si somigliano, poi chiaramente ognuno con le sue peculiarità. Forse a livello gestionale Klopp potrebbe avere un plus in più, un quid in più, vedremo, ce lo dirà il campo. Io avevo sottolineato, ed è un parere personale, come probabilmente questa Germania debba ritrovarsi a livello di identità, perché negli ultimi anni, anche con diciamo il coinvolgimento delle seconde generazioni e quindi con un'apertura verso quello che è chiaramente un mondo globalizzato, e quindi anche il calcio con il passare degli anni sta andando in quel tipo di direzione. Ci sono realtà e nazioni nelle quali questo tipo di trasformazione è stata già assorbita e digerita, penso alla Francia, che ne è il caso eclatante, così come ci sono realtà dove forse il processo è ancora in atto, e credo che la Germania sia ancora un po' a metà del guado. Vedremo se nei prossimi anni riuscirà a trovare appunto un'identità un po' più forte.
0: Però Fabio, è molto interessante quello che hai detto, e te lo ripropongo sulla questione delle squadre africane, perché se andiamo a vedere, a parte il Marocco, ma io l'ho già detto più di una volta anche stamattina, il Marocco è una squadra africana europea, forse più europea che africana, proprio perché sono quasi tutti frutti della seconda generazione nati in Europa, che però sono appunto marocchini. Ma le altre squadre, è stato un flop clamoroso, di tutte.
1: Purtroppo, guarda, a livello anche lì di proposta abbiamo visto delle belle prestazioni, abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto un buon livello di competitività.
0: Sì.
1: È chiaro che poi nel calcio il risultato è il padrone. Per esempio penso al Senegal l'altro ieri,
0: sì,
1: che ha buttato praticamente via, vanificato un doppio vantaggio che coronava, secondo me, veramente una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. Parlo a livello tattico, a livello fisico-atletico, non lo scopriamo certo adesso, e a livello tecnico. Poi probabilmente un po' di braccetto, il braccino del tennista, per chi sente la pressione di avere storicamente difficoltà, no, nel passare magari alle fasi che contano, possiamo anche considerarlo come un aspetto, senza dubbio. E, però sì, io credo che in generale il movimento stia facendo dei progressi, per le ragioni che sottolineavi, cioè a parte il Marocco, che è un po' il caso eclatante, sì, però un po' tutte le selezioni stanno cercando di lavorare in questa direzione. È chiaro che in particolare l'Africa subsahariana, a livello di infrastrutture,
0: certo,
1: per motivi anche insomma politici, culturali, sociali, non può stare al passo, no, con il calcio europeo. Però questo interscambio, il fatto che sempre più giocatori comunque giochino in Europa, e che stiano anche andando a portare dei progetti, no, nelle proprie nazioni, ci sono addirittura dei calciatori che sono mossi in questo senso. E penso a Mané, che ha investito molto nelle scuole calcio e quant'altro, lascia presagire, secondo me, per il futuro una crescita costante e graduale. E che noi tendiamo a generalizzare, perché l'Africa è un continente gigante, gigantesco, con una diversificazione pazzesca, per cui è chiaro che quando parliamo dell'Africa subsahariana o parliamo dell'Africa, diciamo, del nord, stiamo parlando
0: di due mondi diversi, dai Fabio, bravissimo.
1: Due mondi totalmente diversi.
0: Quindi bisogna entrare un po' più nello specifico. Bravissimo, giusto. Guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, invece sicuramente ne avrei già parlato con Vincenzo, ma mi sa che lì in Brasile è andata a casa presto. Io sono molto deluso dal Brasile, non mi piace Ancelotti, l'ho sempre detto, grandissimo allenatore per l'amor di Dio, ma di determinate squadre non ce lo vedo proprio alla guida del Brasile, ma soprattutto vedo un Brasile che fatica a rinnovarsi, Fabio. Questa è l'impressione che ho io vedendo le partite del Brasile.
1: No, ma è così, ma il Brasile è da una ventina d'anni a questa parte che ha delle grosse difficoltà a trovarsi. Diciamo che l'ultimo e l'unico giocatore in cui il Brasile ha riversato le proprie speranze, che ha, diciamo, portato brasilianità a tutti gli effetti, è stato Neymar.
0: Neymar, in ordine sì, vero.
1: E anche per questo che il popolo lo ha acclamato e ha quasi spinto. Qua c'è stato un movimento nazionale gigantesco, anche a livello mediatico, per portarlo comunque alla Coppa, cioè portarlo con sé in, sì, alla Coppa del Mondo. Non tanto per quello che Neymar rappresenta attualmente come calciatore, perché devo dire le sue prestazioni anche qui nel Santos sono decisamente al di sotto delle aspettative, ma proprio perché c'è una visione romantica, il che denota un po' di malinconia verso quello che era il Brasile, no? Per quanto con Neymar il Brasile non abbia vinto poi una Coppa del Mondo, però insomma riusciva a essere più competitivo. Negli ultimi 10 anni le difficoltà sono grosse e la scelta di Ancelotti è stata anche un po' una mossa della disperazione. Loro hanno provato tutti i brasiliani, ce ne sono stati veramente diversi negli ultimi anni, forse troppi, non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa e hanno pensato di prendere il migliore, anche perché c'è uno storico che lega Ancelotti a diversi calciatori, no, di questa selezione, pensando che cominciare da Vini Junior potesse trovare il modo per far funzionare una selezione che non riesce più a praticare un calcio che sarebbe quello che i brasiliani si aspettano, che è un calcio di dominio, un calcio spettacolare, ma non è più questo il Brasile. Quindi o lo si accetta per quello che è e si prova a essere più concreti, oppure si rischia di fare brutta figura. E qui il brasiliano medio vive con questa dicotomia, perché da un lato non è felice, non è contento di vedere una squadra che gioca in ripartenza o che si fa dominare, però allo stesso tempo deve fare i conti con il pragmatismo e quindi è meglio passare un turno piuttosto che andare a casa.
0: Caro Fabio, noi andiamo controcorrente. Ancelotti a casa, Ancelotti a casa, Ancelotti a casa. Visto che in Italia molti fanno il tifo per lui, noi no. Mi dispiace perché io adoro il Brasile, il popolo brasiliano, però Ancelotti a casa. D'accordo Fabio, andiamo controcorrente. Hashtag Ancelotti a casa. Fabio, io vado a pranzo, te vai a fare colazione, vai.
1: Sì, sono qui col mio caffè.
0: Appunto. Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Ciao Fabio. Grazie. Allora, e con questa onda controcorrente ci salutiamo. Sta per arrivare Marco Piccari con Lucio, il buon Lucio. C'è Lucio? Sì, c'è Lucio. Noi tifiamo per la Norvegia e anche per Piccari e Marinucci e Impalomeni per la puntata di Maracanã. Mentre per quanto riguarda Rotocalcio, forse, chi lo sa, Marangio torna lunedì, se non ci sarà Marangio.
3: Chi è?
0: Bravo, chi è? Ci sarà il sottoscritto. Buon fine settimana, un abbraccio, arriva Maracanã, grazie anche all'ottimo Andrea Magliocca.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in quest'ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai guardando, seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale, ma la cosa secondo te riuscirà nella missione di

0: terrà sull'Italia, quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del Presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. Quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
1: Gianfranco, fatto di palestra al Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
0: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
2: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
4: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti l'Argentina.
5: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
4: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo. Credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale. Speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
6: Diego,
7: hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
4: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
6: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
4: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
6: Da centravanti ti non possono chiedere più il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
4: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, è sicuramente giovane, lo dimostrerà ancora.
2: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande

0: esperienza come Pantaleo Corvino che spazia su vari temi.
1: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
2: No, è passato neanche un mese, quindi ancora, siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure attraverso la patrimonializzazione, tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
1: Quindi ripartirà, insomma.
2: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva, e lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
1: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
2: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione, che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte. Perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati. E sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta, mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro, e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
1: Ecco, da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'Under 20 e all'Under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
2: Ma credo proprio per questo motivo, perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto 2 giorni prima o 3 giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale, dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma se stiamo qui a fare una trasmissione ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
1: Si potrebbe parlare anche della riforma dei campionati primavera?
2: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali, non è colpa di Spalletti o di Gattuso, è figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesto, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le potenziali, le capacità di un presidente federale.
1: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
2: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? C'è la tempesta e la quiete, la quiete e la tempesta.
1: Di Grosso cosa pensi?
2: Di?
1: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
2: Beh, io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta, capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
1: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora?
2: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze, che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC, oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del digitale terrestre. È che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza per una società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore, quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identificato giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché parti sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, beh, nel girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana, perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque confermare già direttore sportivo, allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. D'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato d'ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C. Lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente è di quelli caldi. Sicuramente ci vuole tanta. Ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio. Nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania, però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto, poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania, appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo. In quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Parlavi di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, no, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore, comunque non è stata una gestione molto chiara, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flora Flores, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
2: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone. Non c'è nulla da dire, anche perché fatto bene al Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Venga a pensare subito a Chiricò, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi ha suo di record. E ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi arrivata la realizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque un allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ha dimostrato a Crotone, l'ha dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Murano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni dalla scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passati anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
2: No, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo. Poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo. L'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari Palestra non esistano più, io non ci credo.
2: No, no, assolutamente. Soprattutto devi guardare al alla Serie C, lo fa spesso, ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente, quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato. Siccome ben vengono altri direttori sportivi come il mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio, con le iscrizioni, ci sono sempre delle sorprese, e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate, e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria, che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po' diciamo contrario ai luoghi comuni, io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità, e questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo secondo me anche mister Baldini con le nazionali ha dato un messaggio. È il singolo club che può diciamo far fronte a questa negligenza, dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani, e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che, che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico, condizionale, e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Benvengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia detto, l'abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza delle scelte bisogna riuscire a lasciar fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli dal nostro punto di vista di sbagliare quella partita. Questo secondo me è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere, perché poi quando uno magari sbaglia una partita è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha, dopodiché ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero. In campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico. Quindi, avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni, sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi ben venga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma, sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te, Marco, e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini. Insomma, abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo, insomma, una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1º luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A tutta C.
2: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che ne ha chiesto la società?
3: Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e solo per questo ci sono stasera.
2: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduta?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Tempo stesso abbiamo voglia di fare, la società voglia di fare, senza però fare quei pedaggi che in questo momento non hanno molto di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che il progetto di Cerignola ha chiesto.
2: Sia lei che Di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli, ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
3: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando è quando chiaro della nostra disposizione. Io penso che il giocatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di calciatore. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare in delle fasi della partizione, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per le
2: posizioni. Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
3: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e altri non ho avuto la possibilità.
2: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
3: Ma è chiaro che noi abbiamo dei giorni con la società, con il direttore, però insomma giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
2: Va bene, la ringrazio.
4: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
5: Semplicemente perché i colloqui che sono stati fatti per i profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare degli inizi, di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo adesso il lavoro è stato precedente e mi sembrava giusto
4: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo. Ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
5: Sì, certo, ovviamente conosco il caratteristico del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui specifici di gioco, non sui moduli di prestabiliti perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con il principio bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente dei calciatori che possono funzionare con la tipologia di gioco.
4: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
5: Ma allora in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che ci sono.
4: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
5: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore lo faccia la qualità che ha e lo cercare il più possibile di saper scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha con il giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
4: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
5: Ci lavoreremo, ancora prematuro non riusciamo a attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
4: La ringrazio, grazie mille direttore.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, è infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TM Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare e sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia.